0: La Premier non partecipiamo al mondiale della geopolitica, dice riferendosi all'esclusione dell'Italia dal vertice E3. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%, prima stretta da settembre 2023.
2: The decision that we took today was a unanimous decision.
3: La decisione è stata unanime, spiega la presidente della BCE Christine Lagarde, e serve a frenare un'inflazione salita in pochi mesi in eurozona a causa della guerra all'Iran dall'1,7% di gennaio al 3,2% di maggio. La BCE prevede un picco del 3,4% nella seconda metà di quest'anno con media al 3%. L'aumento dei prezzi dell'energia, spiega Lagarde, si sta allargando al resto dell'economia, alimentari, beni, servizi.
2: It will also have an impact on food, goods and services inflation.
3: Negli Stati Uniti i prezzi alla produzione sono saliti a maggio del 6,5% su base annua, più delle attese, ma gli analisti si attendono ancora tassi fermi la settimana prossima da parte della Fed, prima riunione senza Jerome Powell presidente. L'aumento dei tassi BCE avrà effetti come sempre sulle rate dei mutui dai 15 ai 20 euro al mese in più ogni 100.000 euro, anche se i mutui a tasso variabile in Italia sono oggi meno del 10% del totale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Pioggia di critiche dall'Italia, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno, commenta il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Il titolare dell'economia Giorgetti auspica che la BCE si fermi qui, si dice preoccupato il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso. Boccia l'Eurotower anche il presidente di Confindustria Orsini.
4: Vedere un rialzo dello 0,25 dove abbiamo bisogno di fare investimenti, io credo che oggi incrementare anche il tasso di interesse non sia una visione a lungo termine. Questo lo dico perché io credo che in un momento del genere, visto che era da settembre che non si faceva nessun ritocco, potevano aspettare, e io anzi devo dire la verità, mi aspettavo forse un segno negativo invece che un segno in più di rialzo.
1: Condannata a 18 anni di carcere, la donna che alla guida di un SUV travolse ed uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa.
5: La Corte d'Assise di Lucca ha riconosciuto l'omicidio volontario, concedendo però le attenuanti generiche ed escludendo alcune aggravanti, fra cui quella della crudeltà. Per questo Cinzia D'Alpino è stata condannata a 18 anni di reclusione per aver travolto e ucciso l'8 settembre 2024 a Viareggio Nureddin Mezgui, marocchino di 52 anni, che aveva cercato di rubarle la borsa. La donna, 65enne, imprenditrice balneare, subito dopo il furto lo aveva investito a più riprese con la sua auto e la dinamica era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il pubblico ministero Sara Polino per lei aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa l'eccesso colposo o preterintenzionale di legittima difesa. La condanna di primo grado a 18 anni di reclusione verrà comunque impugnata sia dalle parti civili costituite che dai legali difensori della donna. La D'Alpino, che era presente in aula al momento della lettura del verdetto, rimarrà ai domiciliari in attesa della sentenza definitiva. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: C'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina, che avrebbe dovuto essere pronta per le Olimpiadi. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre tre persone, tra cui la Didi, Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. In chiusura i mondiali 2026, sul palco per la grande apertura le star internazionali, da Shakira a Bocelli, e nel mitico stadio Azteca di Città del Messico i padroni di casa vincono la partita inaugurale contro il Sudafrica.
6: Shakira e Andrea Bocelli, che insieme a Burna Boy e alla sudcoreana Lee Jae accendono lo stadio l'immenso e splendido Azteca, che così diventa l'unico impianto ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo, nel 1970 e nel 1986, nei mondiali di Pelé e Maradona, gli illustri precedenti. Poi il fischio d'inizio per questa grande festa di calcio e di popolo, ma in campo sin troppo netto il dominio del Messico sul

0: riferimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Finalmente Milan!
3: Milan è da solo. Milan è da solo, però.
4: Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan.
5: Senza Leonardo Manera.
6: Io soletto, proprio no, però sì, da solo per quel che riguarda qui il mio compagno di merende che mi ha abbandonato, incredibilmente ieri ha finito, io non riesco più a capire quando fa le battute o quando no, ieri ha finito la trasmissione dicendo no, domani sono stanco, non ci sarò, ed effettivamente oggi Leonardo Manera non ci sarà. E non c'è, è da qualche parte, vaga per l'Italia. Io veramente sono... Però non sono solo, soletto, c'è Giada Messetti, che saluto.
7: Buongiorno.
6: Anzi, io devo dirti subito una cosa, cara Giada, sono indignato. Leggo dal Corriere della Sera, pagina 34, pagina di cultura. Sono indignato, sono sconvolto, sono anche basito, allucinato. Allora, sono stati assegnati, verranno assegnati il premio Hemingway del comune di Lignano Sabbiadoro, per ricordare quando il grande scrittore passò per Lignano. Allora, premiati lo scrittore Niccolò Ammaniti per la letteratura, lo psichiatra Paolo Crepè. Credo di conoscerlo. Credo che
7: posso fare un appunto su questo?
6: Sì?
7: Se gli ascoltatori si sono persi la puntata di martedì di Uno Nessuno 100 Milan, io consiglio di recuperarla in podcast, perché per quanto mi riguarda, puntata storica clamorosa del programma.
6: Sì, una delle più assurde con il professor Crepè e Emanuele Filiberto di Savoia. Cioè, esatto. Assurde, perché potete immaginare una combo più assurda di queste. Vabbè, poi, tra i premiati Paolo Gasparini per la fotografia, e poi lo scrittore curdo turco Buran Sönmez, e poi la sinologa Giada Messetti. Ma perché sono indignato?
7: Grazie.
6: Perché il titolo Hemingway a Niccolò Ammaniti. Ma che vergogna, ma com'è possibile che mettano Niccolò Ammaniti nel titolo e non la nostra Giada Messetti? Complimenti intanto.
7: Grazie, sono molto felice, perché ovviamente quando tornano le rondini, che parla del terremoto del Friuli, per me è un libro molto particolare, importante, quindi questo premio, devo dirti, mi ha molto stupito, ma sono veramente contenta.
6: No, va bene, siamo contenti anche noi, però insomma... Qua il titolista del Corriere della Sera
7: dovremmo
6: parlarci. Vabbè, comunque, l'Hemingway a Niccolò Ammaniti e non a Giada Messetti. Queste preferenze vergognose. Bene, iniziamo così. Sono indignato con Pietro La Corte, anche. Sono indignato con Pietro La Corte a prescindere, sempre.
8: Non mi interessa molto la faccenda.
6: Va bene. Vabbè, è così. Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli sono in redazione. Cari amici, abbiamo tanti temi, amici, da affrontare. Rido perché... No, lascia stare, è un vecchio messaggio su cari amici che ti pregherei di non mandare in onda. 800 24 0024, ecco, ovviamente lo sta subito recuperando. È fatto così, anch'io mi sono ficcato in un grande guaio. Vai Pietruzzo.
9: Ciao amici,
6: eccolo là. Ricordo che ero dal letto della malattia, Sì, il trapianto dei capelli in Turchia è pur sempre una malattia.

0: Allora, devo dire una cosa, chi mi segue sa che non ho mai risparmiato critiche al direttore preferito da Leonardo Manera, cioè Marco Travaglio del Fatto Quotidiano. Però, cara Giada, so di darti una stilettata, no, non lo so, penso, ma stavolta io devo stare assolutamente dalla parte del Fatto Quotidiano. Non tanto per le ragioni o i torti se la vedranno in tribunale sulla Ferminetti, ma io credo che chiedere 250 milioni di dollari, una roba trampiana, molto americana, per, diciamo la verità, affossare e far chiudere il Fatto Quotidiano, perché dai, se arrivasse una condanna del genere, credo che sia una cosa esagerata, ripeto, se la vedranno in tribunale. Devo dire che oggi il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio secondo me ha firmato un editoriale nel quale si sente un po' il tremore, un pochino si comincia a prefigurare un po' la paura, che qualcosa possa andare storta questo giro. Cioè, ha parlato dei tanti lettori del Fatto, se qualcuno vuole sostenerci, però si vedrà, combatteremo. Non lo so, sto dalla parte del Fatto Quotidiano.
1: No, io sono d'accordo con te che la cifra è obiettivamente esagerata. Dopodiché devo ammettere che io continuo a pensare che questo caso ce l'abbiamo dipinto molto più importante, centrale di quanto in realtà sia. E io devo dirti, contesto molto, questa è una cosa mia, sarà che sono donna, non lo so, ma mi hanno molto disturbato il rilancio di tutte le foto di Minetti mezza nuda nelle prime pagine. Cioè, se vuoi fare un'inchiesta ci sta, però se tu mostri la Minetti mezza nuda sulla prima di un giornale, è ovvio che, come dire, veicoli già un'idea molto precisa di quella
0: vuoi ricordare
1: delle cose,
0: vicende,
1: vuoi confermare delle cose. E cioè, non parlo solo del Fatto Quotidiano, in generale anche a livello mondiale è stata ripresa la foto di lei mezza nuda, quindi evidentemente quella cosa io la contesto moltissimo, perché insomma il giornalismo non ha bisogno della donna, cioè di far vedere la Minetti in quel modo.
0: Comunque,
1: anche perché siamo in
0: un'altra epoca. Il Fatto Quotidiano oggi ricorda, fa i nomi, per esempio dice Mario Giordano è uno dei pochissimi che ci ha difeso, Michele Brambilla, grande amico, direttore del Secolo XIX, purtroppo interista, insomma non si può, un abbraccio a Michele Brambilla, altri giornalisti, pochissimi giornalisti, pochissime voci che esprimono, al di là della contestazione della linea giornalistica, solidarietà, nel senso che sembra un po' spropositato, spropositata questa cifra, ecco, tutto qua.
1: Sì, però, lo è.
0: Vabbè, dai, consoliamoci con i mondiali. Tu le vedrai tutte dei mondiali, anche quelle di notte? Anche quelle di...
1: Sicuramente, però sai cosa ho fatto oggi? Sono andata a studiare la canzone dei mondiali, perché quella cosa lì mi appassiona.
0: Quella orrenda di Shakira, quella orrenda.
1: Esatto, hai ragione, è veramente brutta. Cioè, perché io mi ricordavo, no? 2010, waka,
0: ma brutta, cioè, è waka,
1: ma poco. Cioè, forse sai cosa? Ho pensato anche che sia un po' lo specchio dei tempi. Non sono tempi felici e, come dire, allegri, però è una canzone proprio moscia, non ti dà per niente la carica dei mondiali.
0: È triste.
1: Perché anche i mondiali di quest'anno sono abbastanza complessi, mettiamola così.
0: Sì, sì. L'unica cosa che cita Maldini, ecco, l'unica cosa positiva di quella canzone lì, tu sai, tutto di Paolo Maldini, ovviamente.
1: Beh, sì, ma Maldini qualcosa so, a differenza di tanti altri.
0: Sì, di Paolo Maldini. Va bene. Ecco, devo far sentire il generalone dalla Gruber. So che tu sarai stata lì inchiodata a vedere.
1: Ammetto di sì.
0: Ecco, vedi, Vannacci da Lilli Gruber. Allora, due temi, dai, quelli più caldi: il tema immigrati e il tema omosessuali. Poi una cosa da dire su, appunto, l'omofobia e il razzismo del generale Vannacci.
2: Presidente, voglio capire Trump una cosa. No, mi ascolti un attimo. 2 anni, di cui 1,5 milioni volontariamente.
3: Con i paesi con i quali non abbiamo
2: paese
3: un accordo,
2: terzo sicuro.
3: Vanno deportati?
2: Certo.
3: Vanno deportati.
2: No, attenzione,
3: come facciamo?
2: Cosa vuol dire deportata? Vuol dire movimentazione coatta al di là della loro volontà?
3: Lo chiami come vuole.
2: Certo,
3: deportati.
2: Vanno portati in un paese terzo sicuro che li accetterà, perché c'è già l'intesa.
3: Bene.
2: E che poi lì straderà verso il loro
3: la
2: paese.
3: Vogliamo vedere.
0: Vabbè, la reimmigrazione e poi gli omosessuali.
3: E se scoprissimo che lei magari è gay?
4: Vabbè, non accamperei alcun diritto, però. Uno è libero di fare quello che vuole.
3: Emigrerebbe in un paese dove ha diritti?
4: No, nella maniera più assoluta, perché i gay qua in Italia hanno tutti i diritti. Se vanno all'ospedale li curano, se vanno per la strada possono tranquillamente guidare, se vanno
3: non
4: a scuola
3: hanno
4: li
3: diritti
4: insegnano.
3: Di famiglia, diritti
4: ma
3: civili,
4: non perché
3: sono
4: non è una
3: completi.
4: Famiglia, semplicemente perché vabbè. Non è una famiglia.
0: Vabbè, gli omosessuali guidano, gli omosessuali hanno la patente, caro generale Vannacci. Certo, voglio dire, anche quelli con la, che scrivono con la sinistra, no, anche chi ama la montagna, pensa, o chi mangia il pesce, guida, ha la patente, sì, è incredibile.
1: Io Milan, ho trovato anche un'altra frase molto divertente: i miei sono i rifiuti degli altri, a me sta bene, voglio la sporca dozzina. Quella ho trovata insomma, chi è nel suo partito in questo momento.
0: Su questo poi arriviamo al primo ospite che già è con noi in linea. Voglio dire una cosa, il generale Vannacci, non viene mai fatta questa domanda che io farei se lo intervistassi, ma la cosa è un po' ardua per quel che mi riguarda, e cioè la mia idea del perché il generale Vannacci abbia delle idee omofobe e razziste. Perché se notate, in tutti questi anni lui non distingue mai le persone, non coglie mai delle persone, delle peculiarità, tipo, che ne so, il colore degli occhi, il colore dei capelli, le preferenze, se preferiscano leggere un giallo o un romanzo, se preferiscono andare in vacanza in montagna o al mare, se preferiscono la carne o la verdura, ma delle persone viene colpito da due caratteristiche: il colore della pelle e i gusti sessuali. È perché sei omofobo e razzista, quindi non c'è niente di male, voglio dire, in questo. Cioè, per me c'è di male, ma voglio dire, non c'è niente di male, ma è così. Ecco, è un dato di fatto inoppugnabile, ecco. Non, se facesse una distinzione tra chi scrive con la destra e la sinistra, ma quello non gli interessa. E invece gli interessa se uno va a letto con chi. Vabbè. Comunque, noi eravamo rimasti la scorsa settimana con Cuno Tarfusser, che saluto, magistrato, anche se in pensione, anzi in quiescenza, ma magistrato per sempre. Buongiorno, buongiorno Tarfusser.
5: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a lei.
0: Eravamo rimasti a che punto? Al fatto che il procuratore della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, quello che tra l'altro chiede il mandato d'arresto internazionale per i leader di Hamas, per Netanyahu, per Putin, era sotto giudizio per alcuni presunti abusi sessuali. Lei ci aveva detto che è pronto a mettere la mano sul fuoco, sulla onestà di Karim Khan. Credo che lo confermi questo, Tarfus.
5: Ma certo che lo confermo, certo che lo confermo.
0: Però è stato sospeso.
5: Devo dire.
0: È stato sospeso.
5: Sì. Ok, è stato sospeso, e io trovo questa decisione abbastanza scandalosa, perché, cioè non abbastanza, molto scandalosa, perché segue a una procedura che con il diritto ha poco a che fare, nel senso che hanno fatto una procedura per accertare questi fatti, questi presunti abusi sessuali, che in realtà sono poi, come li chiamiamo noi, misconduct, no? Sexual harassment, non col termine anglosassone. E hanno fatto questa procedura inventata dagli stati, nel senso che non c'era una procedura prima, quindi l'hanno fatta passo dopo passo, in cui prima hanno fatto fare un'indagine all'ispettorato delle Nazioni Unite. Poi questa indagine è stata sottoposta per una valutazione giuridica a un panel di a tre giudici internazionali che hanno valutato l'esito di questa indagine, e sono arrivati alla conclusione unanime, i tre giudici, che non ci sono, non c'è misconduct, non ci sono condotte che in qualche modo a lui possono essere attribuite in termini negativi.
0: Però è stato sospeso
5: Nonostante questo, è stato sospeso. Ed evidentemente un voto assolutamente politico, e la cosa che mi fa anche

0: rabbrividire è che tra questi, tra gli stati che hanno votato per la sospensione, c'è anche l'Italia.
1: Ecco, ma le chiedo, procuratore, perché glielo chiedo in maniera diretta, perché l'altra volta ce l'ha fatto, secondo me, un po' capire, ma non l'ha detto. C'è, secondo lei, dietro la mano, la manina israeliana? Cioè, guarda caso, questo succede quando viene fatta la richiesta d'arresto per Netanyahu e anche per il leader di Hamas, ricordiamo.
0: Certo, ma io guardi, sono abbastanza sicuro di questo perché poi i tempi coincidono. Io poi conosco anche una serie di personaggi che girano, ruotano nell'ambito, cioè attorno a, cioè di collaboratori di Khan che evidentemente non erano d'accordo con Khan per l'emissione del mandato di arresto, per la richiesta di emissione del mandato di arresto di Netanyahu e quindi era in un periodo in cui questi collaboratori erano molto in contatto stretto con i vertici del
1: Vabbè,
0: governo
1: cioè,
0: israeliano.
1: lo pensa,
0: Ora
1: lo
0: io
1: pensa. No, no, nel
0: no,
1: senso, no,
0: sì, ma
1: vorrei.
0: lo penso in modo chiaro. Cioè,
1: Sì, ma
0: io
1: è chiaro.
0: dico, ma sa qual è la colpa di Khan? La colpa di Khan è di non distinguere tra crimini cattivi e crimini buoni in relazione a chi li ha commessi. Evidentemente hanno bisogno di togliere di mezzo Karim Khan per mettere un procuratore un po' più malleabile che faccia questa
1: Beh, ma
0: distinzione, no?
1: insomma,
0: Tra crimini.
1: sì, vorrei coinvolgere su questo
0: Questo
1: già da
0: è il
1: mezz'etto.
0: dato
1: Il
0: di fatto.
1: procuratore Tarfus
0: Ma
1: lo dice chiaramente, cioè, secondo lui è così, c'è cioè, dietro la manina.
2: quindi,
0: l'ho anche
2: secondo
0: scritto,
2: lei,
1: l'ha anche
2: verrà messa in discussione?
1: scritto.
2: Verrà messo tutto in discussione adesso, secondo lei?
0: Ma io, guardi, la mia previsione è che verrà dopo la sospensione, perché il bureau degli stati parte non può fare altro che la sospensione e deferire poi il caso all'Assemblea degli stati parte, vediamo se anche lì trovano una maggioranza contro Khan. La trovassero, evidentemente è già in corso il lobbyismo tra stati, ma io sono abbastanza convinto che vorrebbero poi eleggere qualcuno che sia un po' più malleabile, che faccia venire
1: Che possa
0: meno una
1: cambiare,
0: certa indagine che non va bene, perché il problema di fondo sono le sanzioni minacciate da Trump, no? Quindi se fino adesso Trump ha sanzionato alcune persone, tra cui Khan e alcuni giudici, se sanziona la Corte è finita, no? Perché
1: non ha più i fondi,
0: evidentemente
1: però
0: non si.
1: procuratore, le vorrei chiedere questo. Allora, lei non è mai stato tenero anche con la magistratura italiana, laddove ne ha visto delle ipotesi di critiche che lei ha sempre fatto. Allora, le chiedo, a Roma è stata aperta un'inchiesta contro il ministro israeliano Ben-Gvir per i trattamenti nei confronti della flottiglia, no? Lo sappiamo. Allora, io penso questo. Ieri, proprio sul Fatto Quotidiano,
0: Io
1: per
0: penso
1: esempio,
0: uguale.
1: pensa uguale. Ieri sul Fatto Quotidiano c'era scritto un insieme di prodotti agricoli che vengono prodotti nei territori palestinesi, che però sono controllati dagli israeliani, e c'era scritto l'elenco dei prodotti che uno potrebbe, non so, boicottare. Allora, secondo me, quella è una cosa concreta, una scelta che ognuno può fare o può non fare. Ma mi chiedo, che senso ha un'inchiesta della Procura di Roma che dal punto di vista penale sarà obbligatoria, no? Hanno maltrattato degli italiani all'estero. Ma dove porta un'inchiesta del genere, procuratore?
0: Da nessuna parte, non penso come lei, ho detto. Cioè, credo che sia c'è una perdita di tempo, di denaro, tanto veramente una roba abbastanza incredibile.
1: Però codice alla
0: No,
1: mano
0: non
1: mi
0: porta da
1: risulta
0: nessuna parte.
1: sarà obbligatoria, no? È obbligatoria dal punto di vista codice alla mano?
0: Sì, credo che sia abbastanza obbligatoria, ma io la lascerei, la aprirei e la chiuderei, cioè se fossi procuratore di Roma, perché non credo che ci siano grandi spazi di manovra. Mi sembra un po' ridicola la cosa,
1: No, nel
0: no?
1: senso, cioè, Ben-Gvir dovrà eleggere un avvocato d'ufficio, gli verrà
0: Sì, no,
1: mandato un
0: infatti, guardi.
1: fascicolo con l'inchiesta. Non
0: Sì,
1: lo so,
0: soldi buttati al. soldi buttati nel vento.
1: Nel vento, non so. Nel vento. No, ma per carità, cioè, con massimo rispetto per la magistratura, ma credo che bisogna essere un po' più pragmatici. Dove può portare un'iniziativa del genere?
0: Guardi, posso dire, sul pragmatismo della magistratura io sono perfettamente d'accordo. Il problema è che molto spesso il pragmatismo della magistratura manca, no? Questo, e non solo nel caso di Ben-Gvir.
1: Va bene, non so, tu Giada la segui con passione questa inchiesta.
2: No, io concordo con voi anche perché credo non sia banale portare avanti un'inchiesta per il membro di un governo straniero, in particolare il governo israeliano. Immagino sia una cosa complicatissima.
1: Ma poi cos'è? Si processa in tutto marcia.
0: Cosa fai?
2: Quella è la domanda. Esatto.
0: Concretamente cosa fai? No, però posso dire un'ultima cosa?
1: Sì.
0: Io rivolgo veramente un appello al governo italiano, cioè in relazione alla questione di Cannes. Cioè, la Corte Penale poggia sullo Trattato di Roma, non può continuare a violare il Trattato di Roma. Io credo veramente che a parole viene sostenuto, ma poi nei fatti si cerca di affondare questa Corte. Questa Corte che fonda sul Trattato di Roma. E credo, rivolgo
1: l'appello a dire l'Italia cambi idea sulla questione Cannes. Lo sostenga.
0: Cambi rotta, non cambi idea, cambi rotta. L'idea credo... io sono veramente sconcertato.
1: Va bene, procuratore, intanto la ringraziamo sempre per la disponibilità. Cuno Tartfus è stato per 10 anni, tra l'altro giudice presso la Corte Penale Internazionale, proprio all'AIA, quella di cui stiamo parlando. Grazie per essere stato qui con noi, sia anche per la schiettezza, non lo so, Giada, vedi, sulla questione, quando si tratta di criticare magari i colleghi di Roma, criticare non dal punto di vista personale, ma nel pragmatismo del dire, vabbè, un'inchiesta del genere. Dove va a finire? Finirà in un nulla poi alla fine.

0: è un mamera può guidare.
1: Sì, mi ha fatto notare qualcuno che ovviamente tutto il pezzo di Vannacci era per dire ci sono paesi dove i gay non hanno neanche la patente, mentre da noi hanno tutti i diritti, tra questi anche la patente.
2: Ma Lino, poi adesso non lo prendiamo per il culo il generale Vannacci, come prendevamo per il culo Grillo. No, poi alla fine vanno a prendere un casino di voti, lo sai anche te.
1: Io ho detto anche un'altra cosa, che gran parte degli italiani, una parte degli italiani sia insitamente fascista, io l'ho sempre sostenuto, ma lo diceva Mussolini, io non ho inventato il fascismo, l'ho solo tirato fuori dagli italiani. Così, frase di Mussolini, chi più di lui si intendeva di fascismo, credo nessuno.
3: Le domande che ha fatto la Gruber, cioè cosa c'entravano, lei è un marito fedele, e se sua figlia fosse omosessuale, cioè non ce la fanno col generale, non ce la fanno.
4: Secondo me Milan, io sono d'accordo col generale, perché è inutile che diciamo, siamo tutti un po' razzisti e un po' omofobi. Vannacci voleva dire che è assurdo l'LGBTQ+. Le leggi devono proteggere le persone, non i gusti sessuali delle persone. Perciò è una lotta che non esiste.
1: Siamo tutti un po' omofobi e fascisti, quindi ma... anche Pietro La Corte, Miriam Lucchetti, tutti, è inutile che negate, tutti, l'ha detto l'ascoltatore. Siamo
5: mi
1: tutti
5: dispiace.
1: Anche Giada Messetti vince, va. Dichiaralo alla premiazione del premio Hemingway, diciamolo chiaramente, anch'io come tutti sono un po' razzista e omofoba, diciamolo esatto. Chiaramente Gigi vince, è il migliore, i diritti vanno tolti solo a chi fa il tiramisù coi pavesini. Guarda caro Gigi, che in realtà la ricetta originale, ce l'ha detto il professor Grandi, è proprio coi pavesini, non con i savoiardi. E quindi tu come la fai? Giada,
6: no, io con i savoiardi.
1: Vedi, ma mi sa che la ricetta originale è proprio questa, come dice Gigi. Va bene, molti si sono scatenati, chiamateci sul generale Vannacci e sugli altri temi. Chi dice, ma che equità Milan, cosa c'entra l'equità? Io sono equo, ma forse voleva dire che sono sbilanciato, vabbè, ma ho le mie idee, ma le dico e poi dopo chiamatemi e dite la vostra. Allora, cara Giada, adesso sarai non molto più interessata tu di me in quanto donna, anch'io sono interessata, abbiamo già affrontato questo tema, ma insomma questo tema riguarda soprattutto le donne, credo, perché è entrato in vigore di fatto il decreto sulla trasparenza salariale, che serve proprio a combattere quello che viene definito il gender pay gap, cioè il fatto che a parità di mansioni ancora in Italia molte donne guadagnano meno degli uomini. Ne vogliamo parlare con Eleonora Voltolina, che è giornalista, fondatrice dell'Osservatorio dello Stato del Lavoro, è spesso anche ospite a Due di Denari, devo dire, quindi salutiamo anche Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Eleonora Voltolina, buongiorno. Buongiorno e benvenuta.
7: Grazie mille, eccomi qua.
1: Allora, è entrato in vigore questo decreto, ne avevamo già parlato anche in passato, tutto risolto, ce lo spieghi intanto in che cosa consiste?
7: Allora, in realtà no, non tutto risolto, però un piccolo passo nella giusta direzione. Si poteva fare molto meglio, però insomma, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Questa è una
1: lo diceva sempre anche mio papà, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Ecco,
7: è una cosa un po' lombarda.
1: Io sei un po' lombarda.
7: Allora, bisogna fare un passo indietro e dire che questa è una direttiva europea. Che tutti gli stati membri sono chiamati a recepire. E la direttiva era del 2023, però l'Europa aveva dato questi 3 anni di tempo a tutti per, diciamo, mettersi in paro. E infatti stiamo tutti arrivando, Italia compresa, all'ultimo minuto a ottemperare questo obbligo di recepimento. Ovviamente ciascun paese fa come gli pare nella ricezione, cioè scrive la legge a suo modo. E purtroppo diciamo che il principio di poter, diciamo, rendere meno opache le retribuzioni, uh-huh, è stato accolto in una maniera molto molto blanda dal decreto, tra l'altro scritto dal governo senza una reale coinvolgimento delle parti sociali, del Parlamento, e la bozza che il governo si era scritto da solo a febbraio in pratica è quasi identica a quella che è stata pubblicata pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale. Sì. La cosa bella, sì, se vogliamo partire con la bella notizia, la good news, è che d'ora in poi non ci saranno più inserzioni e annunci di lavoro che non indichino la retribuzione proposta, ecco. Quindi non ci sarà più questo segreto su quanti soldi poi andresti a guadagnare se ti selezionassero per questo lavoro.
1: E se non sbaglio c'è anche il divieto d'ora in poi per le aziende di chiedere quanto guadagnavi nel precedente lavoro.
7: Sì, che era una domanda odiosa che veniva spesso fatta, ci fornisca le ultime 3 buste paga, così, che tra l'altro era un'abitudine brutta non solo delle aziende private ma anche di molti enti pubblici, per cui addirittura si ritrovava in alcuni bandi di concorso, quindi una mala abitudine che tra l'altro andava a ovviamente penalizzare chi aveva redditi bassi o che magari aveva avuto dei buchi di carriera, pensiamo anche alle donne quando capita una maternità. Però io voglio dire una piccola cosa rispetto all'introduzione che avete fatto, sì, che in realtà questa normativa, la direttiva europea, ha proprio come obiettivo principale quello di contrastare il gender pay gap, quindi di andare incontro alle donne lavoratrici e aiutarle, uh-huh, ma in realtà

0: realtà, siccome il mercato del lavoro italiano è così opaco, soprattutto in ingresso, aiuterà tantissimo anche i giovani e non solo le donne.
1: Bene.
2: Senta, ma posso chiederle dei dati legati all'Italia sul divario retributivo di genere nel nostro paese? Cosa ci dicono in questo momento?
0: Allora, il divario retributivo in Italia, se si guardano i dati ufficiali, non è enorme, perché si parla di un, diciamo adesso a memoria vado su un 15% di divario tra le retribuzioni a parità di mansioni tra uomini e donne. Il problema è che tu non dovresti considerare solo le retribuzioni, ma dovresti considerare quello che si chiama l'overall gender pay gap, cioè dovresti considerare anche una serie di altri fattori che poi vanno a incidere. Infatti, se vogliamo dire una piccola cosa in più su questo decreto che è stato appena pubblicato, uno dei grandi punti che noi come osservatorio dello stato del lavoro, che tanti giuslavoristi, che tanti esperti di mercato del lavoro hanno subito evidenziato e che non è stato risolto nel testo finale, è che la comparazione tra le retribuzioni verrà fatta solo sulla parte fissa della retribuzione e non diciamo, delle parti che ci sono in busta paga, che sono relative a contrattazioni individuali, super minimi, bonus.
1: Quindi lì potrà resistere un divario, cioè la parte fissa deve essere uguale, ma poi se uno ha un premio anche.
0: Esatto. E tutti gli studi dimostrano che quando c'è discriminazione di genere retributiva sta proprio in quel segmento della retribuzione, quindi è quasi insensato aver tolto, capito?
1: Quindi perché la parte fissa è uguale, però il premio lo do al maschio e non alla femmina. Brutalizzo.
0: Questa legge impedisce di andare a controllare quella parte lì di busta paga, esatto.
1: Questo sì. Ricordiamo anche in conclusione che non vale per tutte le aziende, cioè c'è un limite di dipendenti, no?
0: La reportistica, allora, vale in generale per tutte le aziende, sì. il principio,
1: sì.
0: Poi la reportistica la devono fare solo le aziende sopra i 100 dipendenti, quindi questo è un altro anche grande tema. Noi avremmo voluto e avevamo anche fatto un appello insieme all'Associazione Pari Merito che era stato anche firmato da tante persone esperte di lavoro su come migliorare questo decreto. Avevamo gettato 7 proposte, una di queste era anche di includere le aziende tra i 50 e i 100 dipendenti, che sono un po' la spina dorsale dell'economia italiana. Invece il decreto è andato avanti dritto con questa soglia dei 100, solo per la reportistica, cioè non è che sono esonerate dalla trasparenza retributiva.
1: Tutte le aziende lo devono fare, però devono dimostrarlo con un report,
0: esatto.
1: Devono pubblicarlo le grandi aziende.
0: Hanno un peso di reportistica diverso. L'unica di queste 7 proposte che avevamo portato avanti, e lo dico con un sorriso perché sono contenta, è che inspiegabilmente nella bozza di decreto di febbraio c'era una riga che avrebbe escluso tutte le persone in contratto di apprendistato dal raggio di azione di questa normativa. Quindi inspiegabilmente tutti gli apprendisti e le apprendiste non sarebbero stati tutelati da questa legge. Una bella notizia, quando è uscito il decreto, ci sono anche gli apprendisti, sono compresi, cioè non sono più esclusi.
1: È una buona cosa. Noi intanto la ringraziamo, Eleonora Voltolina, ripeto, giornalista, fondatrice dell'Osservatorio dello Stato del Lavoro, ma anche The Why Wait Agenda sul calo delle nascite. E grazie di essere stata qui con noi. Andiamo un attimo al traffico, poi parliamo di un esame terribile che non è quello della maturità. Tu te la ricordi la maturità, Giada?
2: Pochissimo.
1: Sai che è un buco nero? Ma perché ci sono quelli che ricordano tutto della maturità? Io non ricordo il tema che ho fatto.
2: Perché l'avevano vissuto come un trauma, io e te no. cioè io non, ammetto che
1: non fare la figa, insomma,
2: nel senso che secondo me per me è stato molto più traumatico il liceo in generale che l'esame finale,
1: cioè non ricordo niente, i problemi di matematica, ho fatto lo scientifico, niente.
2: Ricordo una cosa, sì. Che ho preso gravemente insufficiente nella terza prova di ginnastica scritta, sì, perché ai miei tempi c'era ginnastica e c'era una domanda sull'acido lattico e la supercompensazione e in 8 su 15 in classe abbiamo preso gravemente insufficiente.
1: Vedi che te lo ricordo, vedi che c'è il trauma.
2: Sì, questo me lo ricordo perché ero molto arrabbiata, perché ho detto dai, ma la prof di ginnastica che ci deve abbassare la media a tutti, ma su.
1: Lo so, è stato il suo momento di rivincita, avete per 5 anni cazzeggiato, adesso vi sistemo io, vai.

0: Le leggi che proteggono gli omosessuali ci sono perché ci sono gli imbecilli che vanno a picchiare e discriminare le persone in quanto omosessuali.
1: Ciao Alessandro, confermo quello che dice la tua ospite. Esperienza privata in tante aziende americane con sede in Italia, mia moglie lavora nelle Ferrovie dello Stato. Tutti i dirigenti di prima fascia e seconda fascia sono uomini. Tu vai in un CDA, tutti uomini, non c'è una donna neanche a pagarla. Se ne incontrano una, ovviamente parte la battuta: ah, come sei vestita sportiva oggi.
2: Quello che facciamo tutti i giorni con Giada Messetti, quando mi dice: ah, oggi hai i tacchi, ah, oggi la gonna, ah, oggi così,
3: no,
2: ah,
3: però
2: il tailleur.
3: Ha ragione l'ascoltatore, sì, cioè sì, in Italia sì. Siamo veramente, cioè tutte le posizioni apicali sono ancora quasi tutte maschili.
4: Assolutamente, Giada,
2: allora,
4: perfetto.
2: Il professor Giraudo, oh, salve, il professor Giraudo. No, niente, abbiamo tempo solo per il momento, poi c'è tutta la seconda ora, di parlare di questo Gaokao. Ne avevi già accennato varie volte, ma arriva questo esame. Ma spiegaci in che cosa è terribile, perché è così terribile?
3: È terribile perché è la possibilità di accedere alle università migliori. Diciamo che oggi vedevo che tipo su 100 posti alla Beijing Dashui cercano di entrarci in 700.000, per farvi capire.
2: 700.000? Come fai a fare entrare?
3: La concorrenza che c'è per 100 posti, quindi insomma.
2: E come viene, scusa, come vengono scelti? Chi fa il migliore esame? Viene...
3: Sì, no, proprio lì c'è meritocrazia totale su questi, cioè questi esami. E tra l'altro quest'anno in particolare le misure antifrode sono severissime, perché quest'anno sono stati ovviamente non si possono portare gli occhiali smart, ci sono delle telecamere con l'intelligenza artificiale che riconoscono addirittura gli atteggiamenti sospetti, sai, se magari ti guardi attorno oppure sì, vedono che fai il bigliettino, e la pena è che può essere interdetto all'esame per un periodo di 7 anni, quindi fondamentalmente
2: se si presentano in 700.000 per 100 posti ci saranno degli ex aequo, cioè non è che magari arrivano a pari il risultato dell'esame in 3.000, no?
3: Questo non so dirti, però ti so dire che quest'anno saranno 12,9, sono stati 12,9 milioni gli studenti che hanno fatto questo esame, e sono meno dell'anno scorso perché piano piano adesso le persone stanno anche cominciando a scegliere direttamente di provare a fare istituti tecnici e andare direttamente nel mondo del lavoro, proprio perché c'è il problema che spesso ormai, anche se tu ti laurei, non trovi lavoro. Questo è, ne parliamo spesso qui a Uno Nessuno 100.000, però l'esame è proprio ancora oggi visto come a livello confuciano, cioè è l'erede dell'esame imperiale che per 1000 anni ha selezionato la classe dirigente imperiale, i mandarini, no, per dirci, e ancora oggi viene vista come l'occasione per tutta la famiglia di avere un'ascesa sociale, un riscatto, esatto, per tutta la famiglia. Quindi c'è una pressione sugli studenti fortissima, e quest'anno alcuni temi erano sull'intelligenza artificiale e la robotica, e c'è un po' una dichiarazione di una studentessa che è diventata virale sui social, che è molto interessante, che dice: ho scoperto negli esseri umani qualcosa che manca all'intelligenza artificiale, l'esitazione.
2: L'esitazione,
3: che secondo me apre
2: stupendo.
3: Un bel tema, perché sì, è vero, noi pensiamo.

0: Milan, ma vergognati. Se ci sono i soldatini del generale, ci sono anche le pedine degli scacchi come te dei comunisti.
1: Ricordo che non ho mai votato comunista in vita mia, però se vuole venire nella gabina elettorale con me l'ascoltatore, ho detto gabina apposta perché a Como, lì dove abitano, non dicono la gabina, dai, il semaforo e la gabina, dico una cosa alla Manera, la Manera ci avrebbe fatto un pezzo, la gabina e il semaforo.
2: Ah, caro generale, in pensione a 56 anni, 65.000 euro di pensione annua, stipendio da europarlamentare, bella vita, generale, e poi ci viene a insegnare i valori, ma dai, smettiamola.
3: È solo per capire, ma la querela che si prenderà questa trasmissione dal generale Vannacci la paga Alessandro Milan o la redazione? Tanto per sapere.
1: No, fortunatamente ho la manleva, ma querela perché sono avvocato. Avvocato di querela su che basi? Perché ho detto una mia opinione, che ha delle opinioni omofobe e razziste. È un'opinione.
4: Abbiamo fatto una proposta a livello internazionale, cioè quando tu vedi qualcosa che è prodotto dall'intelligenza artificiale deve essere scritto in sovraimpressione è prodotto dall'intelligenza artificiale. Se vedi la Meloni in camicia da notte sul letto mezza nuda, non pubblicare la foto dicendo si può un presidente del Consiglio dei Ministri presentare così, perché ci sarà scritto la Meloni è nuda perché è stato fatto con l'intelligenza artificiale, altrimenti abbiamo un problema.
1: Beh, questo è giusto e vale per tutti, insomma, la Meloni o che sia Pietro La Corte mezzo nudo, Alessandro Milan, Giada Messetti, insomma, ma credo che per esempio le Iene, che fanno molti servizi con intelligenza artificiale, tutte le volte per esempio che c'è una ricostruzione con intelligenza artificiale lo scrivono. Certo, poi bisogna capire, tu sei più attratta dalla totalità dello schermo dell'immagine o dalla scrittarella all'angolo, Giada, insomma, il rischio c'è sempre.
5: Sicuramente la totalità, però mettere l'avviso secondo me è sacrosanto, soprattutto in quest'epoca qui in cui ormai non si capisce più cosa è vero e finto, però ti segnalo che la Cina questa cosa l'ha fatta un anno fa più o meno, no, ecco. Un po' meno,
1: cioè,
5: di un anno
1: legge,
5: fa.
1: Nel senso che bisogna
5: per legge l'etichettatura dei contenuti con l'intelligenza artificiale, okay. Perché loro sull'intelligenza artificiale si stanno interrogando, hanno incominciato un po' prima di noi, perché loro ovviamente sul controllo dei contenuti sono molto attenti e sensibili per ovvi motivi, e quindi hanno cominciato un po' prima di noi a occuparsi della regolamentazione legata, sì, all'intelligenza artificiale.
1: Ci sarebbe una domanda per Nadia Messetti, da Maria Fernanda, Giada Messetti, scrive erroneamente Nadia, vabbè, ma è un errore.
5: Se è un bel nome,
1: esatto. Nadia Messetti, se in Cina si curano con la medicina tradizionale cinese, quella occidentale, l'integrazione tra le due?
5: Mescolano. Integrazione tra le due, però la medicina cinese tradizionale è molto diffusa, e Xi Jinping sta cercando di farla diventare riconosciuta a livello internazionale, che sì, insomma, anche quello farebbe parte un po' del soft power cinese. Io devo dirti che a me la medicina tradizionale cinese nel 2002 ha risolto per sempre la sinusite, non so come, non so cosa ho mangiato e bevuto, ma avevo due borse della spesa di prodotti che non so cosa. A un certo punto ho fatto tradurre a una mia amica, ho visto che c'erano gli scarafaggi dentro qualcosa che prendevo, quindi non voglio sapere cosa fosse, però io non ho più avuto la sinusite,
1: sì,
5: nella vita.
1: Va bene, va bene. Ecco, c'è il trumpista che mi dice che gli avrei dato a Vannacci del fascista. No, io la parola fascista non l'ho utilizzato, ho detto razzista e omofobo. Fascista non l'ho detto, poi si può discutere su questo, ma non l'ho detto. Marco da Bologna, buongiorno Marco.
6: Salve, buongiorno. Sì. No, mi viene da sorridere, no? E intanto anch'io sto con il Fatto Quotidiano, questo volevo precisare. Seconda cosa su Vannacci, secondo me abbiamo un po' confuso l'aspetto della democrazia, cioè la democrazia non necessariamente è che ognuno dice quello che vuole, ma in realtà se andiamo a vedere la Carta Costituzionale è un tentativo di elevare l'essere umano, diciamo, anche a dire delle cose che hanno una loro profondità, una loro intelligenza per un vivere civile. purtroppo secondo me sì, alcune persone non sono ancora pronte, cioè ci vorrebbe una patente allora al contrario per poter...
1: Però non mi faccia, no, non mi faccia difendere Vannacci, che è l'ultima cosa al mondo che voglio fare, però esprime le sue idee, cioè, poi siamo qua, io sì, personalmente non ne condivido manco mezza, però sono le sue,
6: no,
1: idee, non è che fa niente,
6: no, assolutamente
1: di...
6: no, è
1: di...
6: che per già chiamarle idee già lei è molto generoso, ecco,
1: vabbè, come, come devo chiamarla, cioè lui ha l'idea non che ci vuole, so, la remigrazione è una proposta, non è, non è l'unico al mondo, non è l'unico,
6: no, no,
1: al mondo,
6: no, no, va bene.
1: No, no, adesso mi ritrovo alle 10-15 minuti a difendere il fatto che il generale Vannacci possa dire quello che pensa, e lo continuo a sostenerlo, lo sostengo, però va bene. Cara Giada,
5: l'avresti mai detto?
1: No, non l'avrei mai detto, ma ringrazio Marco per l'assist. Oh, succede anche questo a Radio 24 nella mia trasmissione. Andiamo al giornale radio, poi la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Le tematiche le conoscete, stiamo qui.
7: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
8: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona, bene. Se no, arrivederci, grazie. Next.
9: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
10: GR 24 di mezzanotte.
11: Trump annuncia l'accordo con l'Iran e annulla gli attacchi, forse la firma nel fine settimana in Europa. Ucraina, Meloni critica l'asse franco-tedesco, serve un inviato autorevole europeo per il negoziato. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, prima stretta da 3 anni. Mondiali al via, dopo il grande show, il Messico vince la partita inaugurale 2-0 contro il Sudafrica. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Gianmarco Ferronato in regia. Donald Trump annulla i nuovi raid contro l'Iran perché annuncia è stato raggiunto un accordo.
12: We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done.
11: Abbiamo appena fatto un grande accordo con l'Iran, ha dichiarato ai giornalisti nello studio Ovale, precisando lo firmeremo molto presto, forse nel fine

0: settimana in Europa. Io non ci sarò, ha aggiunto, ci sarà il vicepresidente Vance. Nell'accordo è scritto che l'Iran non avrà, né acquisterà o svilupperà in alcun modo armi nucleari, ha sottolineato Trump. Teheran conferma, data l'accettazione da parte degli Stati Uniti del testo proposto dall'Iran, le probabilità che venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Occasione per ribadire le linee guida in politica estera, ma anche per toccare alcuni temi di politica interna.
1: Sono stati i dossier internazionali al centro delle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento alla vigilia di una sequenza di 3 appuntamenti significativi. Il vertice G7 lunedì a Evian, seguito 3 giorni dopo dal Consiglio europeo a Bruxelles, fino al summit NATO di luglio in Turchia. Sull'Ucraina la Premier, esclusa dal formato E3 di Francia, Gran Bretagna e Germania, ribadisce la necessità di individuare una figura autorevole che avvii una mediazione per far sì che l'Europa parli con una voce unica, posizione questa che trova l'intesa del Presidente della Repubblica Mattarella. Poi Meloni aggiunge:
2: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi, a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale.
1: Sulla difesa siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà col 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza, ha aggiunto la Premier, che sulla questione medio orientale invita il Consiglio europeo a riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione ed Israele. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir. Frena la Premier sul superamento del voto all'unanimità nell'Unione prima di concentrarsi sul tema flessibilità dei conti pubblici.
2: Nelle prossime settimane provvederemo a definire, in stretto raccordo con la Commissione, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto.
1: Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Rivendica la compattezza della maggioranza e punta il dito contro le opposizioni che hanno presentato una risoluzione diversa per ogni singolo partito. Poi dalla Premier Meloni il primo vero attacco frontale, Vannacciani. Avete votato 6 volte la fiducia contro il governo, fate il gioco della sinistra, non siete voi la vera destra. Schermaglie con il deputato pentastellato Silvestri, che l'accusava di indossare le ginocchiere piuttosto che tenere la schiena dritta con Trump. Parole condannate trasversalmente da Fratelli d'Italia al PD, che però non risparmia critiche su tutto il resto. Avete fallito, dice la segretaria Schlein, chiedete all'Europa di essere più forte quando avete lavorato per indebolirla. Basta propaganda, il paese è fermo.
4: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi.
3: Duro anche Renzi, Italia Viva. Per l'incapacità di questo governo e della Premier non partecipiamo al mondiale della geopolitica, dice, riferendosi all'esclusione dell'Italia dal vertice E3. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: La BCE alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%, prima stretta da settembre 2023.
5: The decision that we took today was a unanimous decision.
6: La decisione è stata unanime, spiega la presidente della BCE Christine Lagarde, e serve a frenare un'inflazione salita in pochi mesi in eurozona a causa della guerra all'Iran dall'1,7% di gennaio al 3,2% di maggio. La BCE prevede un picco del 3,4% nella seconda metà di quest'anno, con media al 3%. L'aumento dei prezzi dell'energia, spiega Lagarde, si sta allargando al resto dell'economia, alimentari, beni, servizi.
5: It will also have an impact on food, goods and services inflation.
6: Negli Stati Uniti i prezzi alla produzione sono saliti a maggio del 6,5% su base annua, più delle attese, ma gli analisti si attendono ancora tassi fermi la settimana prossima da parte della Fed, prima riunione senza Jerome Powell presidente. L'aumento dei tassi BCE avrà effetti come sempre sulle rate dei mutui, dai 15 ai 20 euro al mese in più ogni 100.000 euro, anche se i mutui a tasso variabile in Italia sono oggi meno del 10% del totale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Pioggia di critiche dall'Italia, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno, commenta il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Il titolare dell'economia Giorgetti auspica che la BCE si fermi qui, si dice preoccupato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Boccia l'Eurotower anche il presidente di Confindustria Orsini.
7: Vedere un rialzo dello 0,25 dove abbiamo bisogno di fare investimenti, io credo che oggi incrementare

0: anche il tasso di interesse io sia non sia una visione a lungo termine. Questo lo dico perché io credo che in un momento del genere, visto che era da settembre che non si faceva nessun ritocco, potevano aspettare, e io anzi devo dire la verità, mi aspettavo forse un segno negativo invece che un segno in più di rialzo.
1: Condannata a 18 anni di carcere, la donna che alla guida di un SUV travolse ed uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa.
2: La Corte d'Assise di Lucca ha riconosciuto l'omicidio volontario, concedendo però le attenuanti generiche ed escludendo alcune aggravanti, fra cui quella della crudeltà. Per questo Cinzia D'Alpino è stata condannata a 18 anni di reclusione per aver travolto e ucciso l'8 settembre 2024 a Viareggio Nureddin Mezgui, marocchino di 52 anni, che aveva cercato di rubarle la borsa. La donna, 65enne, imprenditrice balneare, subito dopo il furto lo aveva investito a più riprese con la sua auto e la dinamica era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il pubblico ministero Sara Polino per lei aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa l'eccesso colposo o preterintenzionale di legittima difesa. La condanna di primo grado a 18 anni di reclusione verrà comunque impugnata sia dalle parti civili costituite che dai legali difensori della donna. La D'Alpino, che era presente in aula al momento della lettura del verdetto, rimarrà ai domiciliari in attesa della sentenza definitiva. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: C'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrates di Cortina, che avrebbe dovuto essere pronta per le Olimpiadi. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre tre persone, tra cui la Didi, Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. In chiusura i mondiali 2026 sul palco per la grande apertura alle star internazionali, da Shakira a Bocelli e nel mitico stadio Azteca di Città del Messico, i padroni di casa vincono la partita inaugurale contro il Sudafrica.

0: Shakira e Andrea Bocelli che insieme a Burna Boy e alla sudcoreana IJ accendono lo stadio, l'immenso e splendido Azteca, che così diventa l'unico impianto ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo, nel 1970 e nel 1986 nei mondiali di Pelé e Maradona, gli illustri precedenti. Poi il fischio d'inizio per questa grande festa di calcio e di popolo, ma in campo sin troppo netto il dominio del Messico sul Sudafrica, 2-0 grazie alle reti all'ottavo minuto di Quiñones e al 67esimo di Raúl Jiménez. Sudafricani che chiudono in 9 per l'espulsione di Schitole e Zwane, un rosso nel recupero anche per il messicano César Montes. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita quella Bosnia-Erzegovina che ha mandato in frantumi l'ennesimo sogno mondiale azzurro. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Questa edizione di GR 24 finisce qui. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.
4: Allora, adesso dobbiamo tornare a parlare di spazio e di Artemis, missione 3, anche perché il collega di Giada Messetti, e cioè Luca Parmitano...
5: No, che dai, spiega però, perché sennò sembriamo fumanti. No,
4: tu.
5: Niente, ho fatto un evento, per coincidenza incredibile, giovedì scorso ho fatto un evento in cui gli ospiti dell'evento eravamo io e Luca Parmitano collegato da Houston, però non si sapeva ancora, non era ancora
4: appunto,
5: uscita.
4: Avevi l'esclusiva, E non ti ha detto niente, non ti ha anticipato nulla.
5: No, ma eravamo, in realtà era un contesto con tanti bambini delle scuole che gli hanno fatto le domande, è stato molto bello, lui comunque è sempre interessantissimo ed è stato molto divertente vedere i bambini che gli chiedevano le cose, lui rispondeva a tutto con super grandissima generosità e l'altro ieri ho detto ecco vedi, peccato che
4: non
5: è successo la settimana scorsa perché era, cioè, avremmo avuto la

0: Mitano, ma ha bucato la notizia, va bene, scherzo, esatto. La notizia che oggi su tutti i giornali, perché Luca Parmitano farà parte di Artemis 3, quanti sono? Spiegaci intanto questa missione che, ricordiamo, lentamente o non lentamente ci riporterà sulla Luna.
1: È lentamente, nel senso che è più lentamente di quanto fosse previsto fino a qualche mese fa. Siamo un po' in ritardo coi tempi, siamo inteso come parte occidentale del mondo, anche perché l'Agenzia Spaziale Europea fa parte delle missioni Artemis e Luca Parmitano sarà il primo astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea a partecipare attivamente alle missioni. In teoria Artemis 3 doveva essere la missione dell'allunaggio, quindi quella che avrebbe poi portato le persone a calpestare il suolo lunare. Si è deciso qualche tempo fa di invece aggiungere una missione prima del vero e proprio allunaggio, che quindi sarà con Artemis 4. Artemis 3 sarà la missione che dovrà testare la capsula Orion, cioè quella che trasporta gli astronauti, nel suo aggancio al modulo che poi farà da ascensore tra l'orbita lunare e la superficie lunare stessa. Modulo che però al momento non esiste.
0: Nel senso
1: che in teoria che questo è un problema.
0: Infatti non c'è neanche la data, non c'è la data, credo,
1: esatto,
0: di Artemis 3.
1: Infatti, sì. All'inizio la data doveva essere inizio 27, almeno quando è stato stabilito di fare questa missione Artemis 3 aggiuntiva, si è detto inizio 27 e poi allunaggio a inizio 28. Dopodiché però le due concorrenti per la costruzione del modulo ascensore, diciamolo così, che sono SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos, quello di Amazon, quindi diciamo i due fra gli uomini più ricchi del mondo che fanno a gara a chi fa l'ascensore migliore per la Luna, loro due hanno detto: ma in realtà entrambi tendiamo ad arrivare con i moduli pronti verso fine 27, quindi già la missione è passata da inizio 27 a una generica seconda metà del 27, ma probabilmente fine 27. Se non fosse che poi a quel punto è molto improbabile che a fine 27 si faccia Artemis 3 e a inizio 28 subito si parta con Artemis 4, quando c'è da analizzare tonnellate di dati. Il problema qual è? È che se noi slittiamo verso il 28, mentre verso la seconda metà del 28, al contempo la Cina invece continua
0: era lì pronta, interviene la sinologa, no? Ce ne hai già parlato, insomma, la Cina.
2: Sì, ne abbiamo parlato, sì, cioè la sfida adesso è proprio quella lì, e anzi io vorrei chiedere a Luca Peri se ci ricorda perché è importante andare sulla Luna. Anche rispetto a chi pensa che sia uno spreco, eccetera, eccetera.
1: Ma allora, sicuramente, vabbè, c'è tutta la parte di prestigio geopolitico. Non a caso questo ritorno sulla Luna fu annunciato in pompa magna da Trump prima del 2020, perché nella testa di Trump lui sarebbe stato rieletto per il secondo mandato nel 20, e lui disse: ci arriveremo nel 24, della serie il mio regalo finale come presidente degli Stati Uniti, data che non era realistica, e quindi infatti tutto sta slittando. La cosa fra virgolette divertente è che poi lui ha saltato il mandato 2020-24, è stato rieletto nel 24, quindi è capace che davvero lui come ultimo regalo nel 28, diciamo, porta gli astronauti sulla superficie. Nel frattempo la Cina aveva detto all'inizio: noi facciamo nel 30. Poi ha visto che gli astronauti, diciamo, statunitensi ed europei sarebbero arrivati dopo, e ha iniziato a dire: ma noi forse riusciamo nel 29. Ma noi forse riusciamo nel 28, e quindi adesso c'è questa gara. A parte la questione geopolitica, è una questione di anche economica. Tutta la space economy, cioè l'economia che passa attraverso la tecnologia sviluppata per lo spazio, noi dobbiamo pensare che solo per le missioni Apollo sono stati prodotti 30.000 oggetti di uso comune che noi usiamo oggi, tra cui i cellulari attuali, la microelettronica, i computer portatili, i pacemaker. Sono tutte cose che derivano dalle tecnologie sviluppate per le missioni Apollo, e la stessa cosa sta avvenendo per le missioni Artemis. Quindi fra una decina, ventina d'anni magari utilizzeremo quotidianamente cose che si stanno sviluppando adesso per queste missioni. ma soprattutto poi c'è tutta la questione di ciò che noi potremmo estrarre volendo dalla Luna come materie prime e quindi terre rare e quindi ad esempio l'elio 3 che sarebbe un potenziale diciamo combustibile della fusione nucleare.

0: quindi un modo futuro per creare energia pulita e sostenibile. Quindi, insomma, c'è tutta una questione di non solo di prestigio, ma anche economica dietro e se vogliamo anche semibellica, nel senso che comunque le tecnologie per creare i razzi per lo spazio sono straordinariamente simili a quelle per creare testate balistiche. Quindi non, diciamo che c'è anche quello, se vogliamo.
1: Grazie davvero a Luca Perri. Grazie Giada, ci ritroviamo
2: Grazie.
1: settimana prossima e un abbraccio a tutti quanti, a domani.
3: Buon pomeriggio a tutti.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
7: Trump e lo sport, tra calcio e ring. Trump e la politica estera, tra diplomazia e ring. Benvenuti a una nuova puntata.
6: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
8: This stadium in Philadelphia will host FIFA World Cup matches.
9: Explosions have been heard in parts of Iran.
10: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah.
11: Crowds gathered for a second night of protests in parts of Belfast.
12: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
7: L'attualità internazionale e la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Canizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare le ultime 24 ore di intensa attualità internazionale? Voi già pronti a commentarle? 349-238-6666, poi sui social, lo sapete, X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.09, qui in Viale Sarca a Milano, saranno le 10.09 in punto del mattino a Washington, Casa Bianca, dove tutto è pronto per gli incontri di MMA. Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, that you captured. E così, mentre registriamo la seconda notte di scontri, di disordini a Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, con una capitale ancora a fuoco, abbiamo un Donald Trump che promette fuoco e fiamme. Il pugile Donald Trump, verrebbe da dire, capace di parlare ma soprattutto di colpire duro. Lo ha fatto la notte scorsa sull'Iran, ha promesso che lo farà ancora più duramente sull'Iran stesso. Un Iran colpevole di prendersi troppo tempo nei colloqui e nei negoziati. Donald Trump, che ama sì il pugilato, ama lo sport, ma soprattutto un certo tipo di sport, l'MMA, le arti marziali miste. Il 14 giugno, per festeggiare i suoi 80 anni e i 250 anni degli Stati Uniti d'America, ha allestito un vero e proprio ring proprio lì di fronte alla Casa Bianca, e lì ci si menerà sul serio. Tra l'altro, per gli appassionati del genere ci sono almeno un paio di match degni di nota. Parleremo del risvolto geopolitico di questi incontri di MMA, forse più politico che geopolitico in effetti, ma soprattutto del risvolto geopolitico dei mondiali che si aprono quest'oggi, mondiali che hanno motivi di straordinarietà per almeno tre ordini di motivi e di dinamiche appunto. Ma poi non possiamo non parlare di Iran, di Libano, con un paio di interviste esclusive ai microfoni di Nessun Luogo Lontano. E infine, come avete sentito, ancora Belfast per la seconda notte di proteste che stanno infiammando le sei contee dell'Irlanda del Nord, ma un riverbero si è sentito anche in altre città britanniche. Questi temi di quest'oggi, allora scaldate per bene i polpastrelli, 349-238-6666, noi iniziamo parlando di calcio.

0: sono già una pioggia di messaggi al 349-238-6666. Qualcuno, Nando da Cagliari, ne scelgo uno tra i primi arrivati. Sarà un caos sportivo. Secondo me l'Iran abbandonerà i mondiali come ha già minacciato. Nando, sportivamente parlando, da Cagliari. E Nando va a toccare uno dei punti fondamentali: un Iran, una squadra iraniana confinata sostanzialmente in Messico, con dei mini visti temporanei per poter accedere al suolo americano. Di questo parliamo, ma anche di tutti gli altri risvolti più prettamente geopolitici di questi mondiali di calcio. Lo facciamo con Dario Ricci, voce di Radio24, conduttore di Olimpia, in onda ogni domenica alle 16.30. Dario, ciao, buongiorno, bentrovato.
1: Grazie, ben ritrovati.
0: Allora, tra i mondiali di calcio più geopolitici di sempre, con una serie di record anche di chilometri che le varie squadre devono provare a fare, abbiamo assistito, Dario, a una serie di sgomenti per chi osservava il riscaldamento di questi mondiali. L'arbitro somalo respinto, la nazionale di calcio iraniana confinata in Messico, quelle perquisizioni particolarmente attente soprattutto sulle squadre africane. Ma che sta succedendo?
1: L'America di Donald Trump. Trump è stato di parola, nel senso che una volta definiti norme sempre più stringenti per l'ingresso nel paese, poi queste norme sono diventate realtà. Ecco, in modo sorprendente, visto l'abbraccio, il legame fortissimo che a Trump ha dato Gianni Infantino, no? Presidente della FIFA, che ieri ha ribadito il forte legame col presidente americano, ha detto senza di lui questo mondiale non sarebbe mai stato possibile, e quindi ci si sarebbe anche attesi, no? un dout des assolutamente comprensibile per molti aspetti, che queste norme venissero in qualche modo sia applicate, ma cum grano salis, viene da dire. Invece poi nei fatti le difficoltà sono state tante fino a queste ultime ore. Pensa che quel mini visto che è stato concesso ai giocatori iraniani, che praticamente avranno poco più di 24 ore per disputare le partite in territorio americano e tornare in Messico, è stato in molti casi concesso anche a tutti i giornalisti al seguito delle 10 squadre africane. Ricordiamo il contingente più numeroso della storia, perché questo è il mondiale con più partecipanti, 48 per la prima volta nella storia. Ebbene, potrebbe capitare che appunto alcuni giornalisti africani possano seguire la loro squadra impegnata negli Stati Uniti, ma se la seconda partita dovesse giocarla in Canada o in Messico non potrebbero rientrare con questi visti, quindi condizione assolutamente paradossale. A completare questo primo segmento di osservazioni, sottolineo che invece la UEFA ha fatto un gol proprio nella porta della FIFA, perché ha annunciato che l'arbitro Artan, l'arbitro somalo respinto appunto clamorosamente alla frontiera, lui che nel 2025 è stato il miglior arbitro d'Africa, quindi insomma fischietto di assoluta qualità, è stato designato per arbitrare la Supercoppa Europea il prossimo 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain e l'Aston Villa. Quindi ecco, geopolitica del pallone che si muove anche attraverso queste scelte.
0: La voce e l'analisi di Dario Ricci, che, lo sapete, racconta molto bene lo sport, qui su Radio 24, ne racconta molto spesso i risvolti geopolitici. Ne approfitto per ricordare il libro che hai scritto qualche tempo fa con Valentina Clemente, Touchdown Mr. President, Sport e Politica alla Casa Bianca, dove analizzavate con Valentina molto bene come utilizzare il soft power sportivo in un arsenale diplomatico, quello più potente del mondo, quello del presidente Donald Trump. Qua mi sembra che si stia un po' sparando nei piedi il presidente Trump, o mi sbaglio, Dario? Cioè soft power, direi hard power, però usato male.
1: Sì. Ma guarda, allora, Trump, come abbiamo visto, diciamo, non prima agisce e poi guarda le conseguenze, no? In questo atteggiamento è animale politico davvero, davvero particolare. Una cosa che sicuramente non gli sfugge è l'importanza dello sport. Tra le prime dichiarazioni, per esempio, del Trump eletto nel secondo mandato, ma proprio dei primissimi giorni, furono le sue bordate contro il Comitato Olimpico Internazionale, la politica rispetto agli sportivi transgender, no? Che coinvolge direttamente, ha coinvolto anche l'erogazione dei fondi a molte celebri università. Quindi lui è assolutamente consapevole dell'importanza della discesa nel campo sportivo. Non a caso festeggerà gli 80 anni nel modo che hai ricordato, non a caso è grande amante degli sport di contatto, di quella perché personificano quegli stereotipi propri dell'America dei padri fondatori, della frontiera, no? E quindi è assolutamente consapevole del contesto in cui si muove e non fa le cose a caso. Questo abbraccio col soccer è stato assolutamente particolare. Devo dire che nel momento in cui scende in campo e chiudo come tifoso non porta granché bene, perché
0: all'NBA nel suo primo,
1: sia nell'NBA ma anche nel suo primo Super Bowl, dove i suoi Kansas City Chiefs, che avevano in più volte manifestato il sostegno a Trump presidente, sono stati battuti poi dai Philadelphia Eagles. Ecco, quello è un errore a cui non sfugge Trump, ma neanche gran parte dei politici che commettono l'errore capitale di manifestare il loro tifo. Ecco, come ha fatto recentemente il Papa, che prima di andare a Barcellona ha detto: il Papa ti fa per tutti, ma Prevost per il Real Madrid. Non so da questo punto di vista come sia stato accolto in Catalogna.
0: La voce anche col sorriso di Dario Ricci. Dario, abbiamo un po' di punti di contatto io e te, tra questi amiamo mettere i guantoni. Tu più sulla nobile arte, evidentemente, la boxe inglese, tu sai che io guardo un po' più a Oriente, quindi vabbè, con pessimi risultati, parlo di me naturalmente. Tra i nomi di nota, per chi è appassionato di MMA, c'è Alex Pereira per i pesi massimi, però ti faccio sentire, più che parlare di sport, se no rubiamo il mestiere a qualcuno, a te in primis, ti faccio sentire cosa ha detto Donald Trump su quella magnifica opera che ha appena finito di costruire davanti alla Casa Bianca, cioè ha fatto un ring che lui spera rimarrà anche dopo gli incontri di MMA, sentite.
2: The Eiffel Tower, 1889, it was built.
3: La Tour Eiffel, costruita nel 1889, avrebbe dovuto essere smantellata subito dopo l'esposizione universale. Poi dissero: sai, ci piace, lasciamola ancora un po'. E poi dissero: lasciamola ancora più a lungo. Beh, alla fine non l'hanno mai smantellata. E ora stiamo costruendo qualcosa di molto attrattivo per la Casa Bianca, che attirerà parecchie persone. Il 14 giugno ci sarà il grande incontro della UFC e guardando questa struttura penso che forse non la smantelleremo mai più.
0: Magari non verrà mai smantellata, ma staremo a vedere quali saranno i VIP che andranno a vedere questo evento, perché anche Dana White, ovviamente, perché l'evento è UFC, aveva invitato Adam Sandler, Jared Leto, Statham, Guy Ritchie e ha ricevuto una serie di no piuttosto chiassosi e assordanti, il che vuol dire, e passo alla seconda, che è un po' la prosecuzione del ragionamento che facevamo, Dario, anche questo evento super personalistico per il suo compleanno, i 250 anni dell'America, lui sperava in una grande celebrazione corale con grandi ospiti, grandi attori, grandi VIP, ma li stanno un po' dando picche.
1: Eh beh, ma che il contesto intorno a Trump sia polarizzato da sempre è molto chiaro, Giampaolo, quindi è chiaro che tra l'altro forse è effetto e riflesso anche del mondo binario così come lo vuole Trump, non a caso è un ring, è un ring il simbolo, ed è uno sport di contatto il simbolo. Trump non accetta mediazioni. Stiamo vedendo, qua sono io che rubo un attimo, provo a entrare nel tuo campo, quanto diciamo sia poco performante, diciamo così, come mediatore, e poi in effetti il mondo binario poi sceglie i suoi, di volta in volta i suoi eroi e i suoi sconfitti, quindi poi accadono queste cose. È significativo, sullo sfondo dobbiamo intravedere uno scenario molto, molto ampio. Da un lato sicuramente questo, e ritorniamo per un attimo ai mondiali, questo abbraccio con Infantino ha visto proprio nella presenza finale a questo mondiale dell'Iran una spina nel fianco per Trump. Io credo che Trump non avrebbe voluto l'Iran ai mondiali e credo che si sarebbe aspettato da Infantino questo regalo non è arrivato, e almeno fino a questo punto ci sono stati questi problemi, anche perché il fatto che l'Iran sia in campo è molto importante a livello di propaganda, ma sul fronte interno iraniano, perché la propaganda sportiva agisce prima sul fronte interno. Una citazione: le Olimpiadi di Berlino del 1936 consolidarono Hitler soprattutto all'interno della Germania, e sullo sfondo c'è Los Angeles 2028, c'è un l'unico contenitore che finora sta tenendo a queste spallate, a queste bordate dei sovranisti, diciamo, del sovranismo mondiale, finora è il Comitato Olimpico Internazionale, ma con confini sempre più laschi e difficili da mantenere. Ecco, guardiamo questa partita che si gioca in questi mondiali su quello sfondo, in quella prospettiva.
0: Chiarissimo, come sempre Dario Ricci, grazie mille Dario, una buona giornata, un buon lavoro,
1: Un
0: magari
1: abbraccio.
0: andiamo a fare un po' di sparring una volta su quel ring list, tanto Trump ha detto che
1: Ma
0: resta, quindi...
1: tu usi i piedi o le
0: Sì,
1: mani,
0: è
1: dobbiamo
0: vero,
1: trovare un punto
0: hai
1: d'incontro.
0: ragione, ci penso, grazie mille Dario Ricci, buona giornata,
1: Un
0: buon lavoro, alla
1: abbraccio.
0: prossima.
1: Ciao, ciao.
0: Promesso, non parlo più di calcio, naturalmente, come sapete ho altre passioni, con tutto il rispetto per il calcio, però qui era evidente l'innesto geopolitico, il significato, la ribalta internazionale. Ho come la sensazione che ci dovremmo tornare, soprattutto dopo gli incontri che giocherà la squadra iraniana. Allora, abbiamo tantissima carne a fuoco quest'oggi, peraltro tutta sfornata fresca fresca, abbiamo avuto una mattinata particolarmente intensa, perché abbiamo un po' di interviste esclusive. Io partirei dal Libano, poi vi daremo anche conto di quello che ha detto Giorgia Meloni, l'informativa alla Camera, ha parlato ad ampio spettro, a 360 gradi di politica estera. Anche c'è stato un accenno interessante su, non diretto, ma su vari formati europei che poi tanto europei ed ecumenici non sono, ma poi vi do una notizia su questo, sul formato E3, perché è in corso da Lavrov a Mosca un incontro di tre ambasciatori di tre paesi europei, e questo potrebbe essere una cosa interessante. Ma stiamo con gli occhi sul Libano, perché la guerra nel paese dei cedri continua l'avanzata di IDF. Abbiamo chiacchierato con Michel Helou, è il segretario generale del blocco nazionale libanese. Helou è un giovane manager, è stato anche CEO di L'Orient Le Jour, uno dei più prestigiosi e dei più antichi giornali libanesi, è tornato in Libano da qualche anno. Ed è ha abbracciato questo partito laico e cerca di far sentire una voce, se volete, un po' dissonante rispetto alla politica libanese, particolarmente polarizzata, intrisa di fortissimo settarismo. In che fase storica si trova il Libano? Sentite cosa dice Michel Helou.
4: On est au milieu du gué, comme on dit en français selon l'expression, au milieu du gué, c'est-à-dire que
5: siamo in mezzo al guado. Quello che voglio dire è che siamo sul punto di uscire poco a poco dall'influenza iraniana, che a sua volta era succeduta all'influenza siriana, per menzionare i due alleati del cosiddetto asse della resistenza. Ma tuttavia non abbiamo ancora ritrovato completamente la nostra sovranità, la nostra indipendenza. Siamo in procinto di ricollegarci pezzo dopo pezzo con il nostro contesto regionale, ossia il mondo arabo. Perché stiamo per ottenere la fine dell'embargo alle importazioni libanesi in Arabia Saudita. E questa è una notizia molto buona. Ma purtroppo abbiamo molte difficoltà a fare passi più in avanti, soprattutto perché il nostro potere esecutivo, il presidente libanese e l'esercito, non hanno ancora preso la decisione di ristabilire l'intera sovranità su tutto il territorio attraverso il disarmo di Hezbollah. C'è quindi questo programma di disarmo che non è ancora iniziato ed è per questo che siamo in mezzo al guado e non siamo ancora riusciti a ricostruire il nostro stato.
4: Ce processus de désarmement qui n'a pas encore vraiment commencé et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on est au milieu du gué et on n'a pas encore réussi à vraiment ricostruire notre état.
0: La voce di Michel Helou, segretario

0: Generale del blocco nazionale libanese, il tutto in un paese che attende naturalmente nuove elezioni, che attende una serie di riforme, di questo abbiamo chiacchierato con lui, che sono su vari livelli. Una di queste, ne abbiamo parlato tantissime volte anche con ex generali libanesi, ha a che fare proprio con il continuo addestramento e il rinforzo dell'esercito libanese. L'esercito libanese, che lo abbiamo raccontato, è molto spesso una virtuosa sintesi della società libanese, nel senso che tutte quelle tensioni settarie vengono in qualche modo annullate con la divisa, con l'uniforme, come è ovvio. L'esercito libanese dovrebbe essere quella figura, quell'entità deputata al disarmo di Hezbollah e al garantire i confini nazionali. Tra i paesi che danno un forte aiuto proprio al training dell'esercito libanese c'è proprio l'Italia. Formazione militare, ma cosa manca al Libano oltre a questo? Sentite ancora Michel Elou.
1: Certo, l'armée libanese è un'armée relativamente modeste comparée ad altre armée, ma...
2: Sì, l'esercito libanese è un esercito relativamente modesto rispetto ad altri eserciti, ma non credo che questo sia il problema principale oggi. Questa è una cosa che possiamo risolvere, nel senso che con l'esercito che abbiamo oggi, così equipaggiato, possiamo fare molto. Credo che il problema principale in realtà sia un problema di decisioni politiche, di coraggio e di chiarezza, il che significa che non abbiamo ancora deciso di chiudere definitivamente la parentesi aperta nel 1969. Una parentesi che ci ha permesso di svilupparci e di prendere il controllo del paese. Quindi credo che fondamentalmente il giorno in cui prenderemo quella decisione, l'esercito per primo sarà in grado di fare molte cose. Quello che chiediamo non è uno scontro militare con Hezbollah. Quello che chiediamo non è un confronto militare su vasta scala. Non necessariamente, ad esempio, una guerra di trincea. Si tratta principalmente di porre fine all'impunità, ovvero di iniziare ad arrestare i membri di Hezbollah che violano la legge, dato che molti di loro svolgono attività militari illegali. Si tratta di iniziare a chiudere le istituzioni illegali di Hezbollah, in particolare le banche che operano al di fuori della legge, di iniziare ad arrestare tutti i combattenti stranieri presenti sul territorio, di iniziare a perseguire i membri di Hezbollah per tutto ciò che hanno fatto in passato. Si tratta anche semplicemente di consentire all'esercito di schierarsi, presidiare i posti di blocco, condurre controlli di identità seri e rigorosi. Si tratta di consentire all'esercito di schierarsi gradualmente a Daieh, nella periferia meridionale di Beirut. Penso che questo sia necessario ed è ciò che ripristinerà la nostra credibilità in futuro, perché ovviamente dobbiamo anche rafforzare l'esercito. Quindi, una volta riconquistata la fiducia della comunità internazionale e in particolare di americani, europei e sauditi, credo che saremo in grado di ottenere facilmente aiuti e supporto militare per il nostro esercito. Lo dimostra il fatto che proprio l'esercito ha ricevuto un sostegno sostanziale da tutta la comunità internazionale negli ultimi 30 anni. Quindi non è vero che i paesi stranieri non vogliono aiutarci. Credo che siamo noi stessi a non volerci aiutare oggi, nel senso che c'è una responsabilità da parte del potere esecutivo libanese che non sta facendo il necessario per garantirci gli aiuti militari.
1: Nous-mêmes aujourd'hui qui ne voulons pas nous aider au sens où il y a une responsabilité sur l'exécutif libanais qui n'est pas en train de faire ce qu'il faut pour qu'on obtienne l'aide militaire.
3: Nessun luogo è lontano.
4: L'Italia è disponibile a contribuire agli sforzi internazionali necessari, compresi quelli tecnici e operativi indispensabili al pieno ripristino del traffico marittimo, ma sempre in un quadro post-conflitto, con finalità esclusivamente difensive, nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Parlamento, come dimostrano anche le informative dei ministri Tajani e Crosetto.
0: La voce della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l'informativa alla Camera, ha parlato ad ampio spettro di tutti i dossier più caldi di politica estera, tra cui naturalmente anche l'Iran. Lo abbiamo lambito, ma adesso ci andiamo dritti, lo abbiamo lambito il dossier iraniano parlando di Hezbollah con l'intervista, la prima parte, domani la seconda, a Michel Elou del Blocco Nazionale, che ragiona anche e domani risponderà a alcune domande degli ascoltatori, tra cui Raffaele da Firenze scrive: non risulta utopica una prospettiva di perseguimento per via legale di Hezbollah fin tanto che gode di una solida base di sostegno a livello popolare e territoriale? Domanda più che pertinente. Non sto a anticipare la risposta, perché l'approccio di Elu è interessante, è molto rigoroso, se volete. Non so quanto efficace, però insomma è un politico libanese, è stato il CEO, il direttore generale di L'Oréal Le Jour, peraltro introducendo una serie di innovazioni notevoli per quel giornale, quindi è un attento osservatore delle vicende libanesi. Invece con la voce di Giorgia Meloni apriamo il dossier Iran. Perché? Perché Donald Trump, come dicevamo, tra diplomazia e ring è pronto a sferrare ulteriori attacchi ancora più pesanti. Lo ha fatto la notte scorsa, vi sono state una serie di raid incrociati, l'avete sicuramente sentito. Vi do brevemente, prima di sentire la voce che tra poco introdurrò, che è quella di Shiramad Shiraninaroi, direttore di un'organizzazione per i diritti umani iraniana in esilio a Londra, aveva una condanna pesantissima sul suo capo e poi è scappato appunto nel Regno Unito. Vi do conto, dicevo, del fatto, lo scrive Le Grand Continent, della strategia dei guardiani della rivoluzione, dei Pasdaran, che sono a tutti gli effetti quelli che stanno comandando in questo momento, molto più dell'anima religiosa, se volete, dentro all'Iran. Sarebbero tre, secondo Le Grand Continent, i pilastri attraverso i quali l'Iran continua a resistere e a tentare di massimizzare la leva diplomatica. Il cosiddetto Meydan, le manifestazioni in strada e la diplomazia. Questo è il primo pilastro utilizzato dai guardiani della rivoluzione. La piazza consiste nelle manifestazioni alimentate dal regime a sostegno dei militari della Repubblica Islamica, che devono mantenere un livello costante di coinvolgimento della folla contro i nemici, al tempo stesso togliere spazio alle proteste interne, ed è per questo che abbiamo visto molte manifestazioni proprio a favore dei Pasdaran ultimamente. E poi naturalmente c'è la diplomazia, cioè il fronte dei negoziati, che deve arrivare a una conclusione favorevole agli interessi del regime, e potremmo forse aggiungere quella che ieri Pietro Batacchi descriveva come un attrito medio, cioè continuano, per esempio l'ultimo lancio di razzi verso il Kuwait era una ventina, non parliamo di numeri altissimi, ma continuano a impegnare le difese aeree, continuano a impegnare le contraeree, continuano a tenere tutti sul filo. Ebbene, la strategia di questi tre pilastri combinati sta consentendo per il momento secondo i media di regime, questa è la definizione, raggiungere la chiave per il successo contro Stati Uniti e Israele. Allora, vi dicevo, sono i Pasdaran che stanno comandando, sono i guardiani della rivoluzione. Cosa ne pensa Shir Ahmad Shirani Naroi da Londra? Sentite.
2: Al momento, da quello che sentiamo dalle nostre fonti, l'Iran è completamente nelle mani dei guardiani della rivoluzione. C'è poi un certo numero di potenti capi religiosi che giocano un ruolo fondamentale nel governo e che sono decisivi quando si intraprendono scelte importanti e hanno un rapporto molto stretto e fitto con le forze delle guardie rivoluzionarie. Se gli effetti di questa guerra si dovessero attenuare o se si dovesse arrivare a un accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti, è possibile che le tensioni interne in Iran torneranno a crescere. Si potrebbe perfino arrivare a una lotta per il potere tra diverse fazioni, forse addirittura caratterizzata da omicidi politici. Ma in questo momento tutte le fazioni sono unite contro gli Stati Uniti e contro Israele, ovviamente, perché Stati Uniti e Israele minacciano la loro stessa sopravvivenza.
0: Ancora una volta riflettori accesi e puntati sulla Repubblica Islamica. Shir Ahmad Shirani Naroi da Londra, attivista, ex prigioniero politico iraniano, ci aiuta a capire cosa sta accadendo. In che misura, allarghiamo un po' lo sguardo, la leadership iraniana si fida dei mediatori che in questo momento stanno provando a tirar fuori il bandolo dalla matassa? Tra questi c'è il Pakistan, sentite.
2: La mia opinione è che la leadership iraniana non si fidi completamente della mediazione del Pakistan e che adesso il Pakistan sia da solo nel suo tentativo. In questo conflitto il Pakistan sta lavorando per i propri interessi. Il Pakistan è entrato nelle trattative come alleato di alcuni paesi arabi e degli Stati Uniti, ma non c'è una completa fiducia da parte dell'Iran. E questo nonostante nello spettro di suddivisione dei poteri, in Pakistan anche gli sciiti tocchino delle quote. Ad esempio, Mohsin Naqvi, il ministro degli interni pakistano, è sciita e una certa vicinanza religiosa tra l'Iran e una parte del governo pakistano ha fatto emergere un canale stabile di comunicazione tra Teheran e Islamabad. Ma non può esserci completa fiducia, perché i leader e i politici iraniani ritengono che il Pakistan giochi un ruolo da mediatore sbilanciato verso gli Stati Uniti. Il Pakistan, in questa situazione, è il principale alleato e subordinato degli Stati Uniti. Ed entrambe le parti, America e Iran, usano la mediazione del Pakistan a loro vantaggio.
0: Dalla voce di Shiramad Shiran Naroi, attivista politico iraniano, alla vostra, al 349-238-6666. Qualcuno scrive: ma se Trump ricomincia la guerra in Iran, non dovrebbe passare dal Parlamento per l'autorizzazione? Sì, ed è per questo che non c'è perfetta aderenza tra la retorica, cioè tra quello che dice Donald Trump e quello che accade sul terreno. Per questo per 37 volte ha detto siamo vicini a un accordo, per quello continua a dire che il cessato il fuoco più o meno regge, poi ogni tanto dice colpiremo duro, per quello dice... è stata autodifesa, siamo stati colpiti noi. Molti attacchi ultimamente attorno allo Stretto di Hormuz sono stati effettuati dagli americani con la dicitura attacco di autodifesa, che è anche un po' un ossimoro se volete, proprio perché non può pubblicamente ammettere il fatto che lo stato di guerra si sta procrastinando oltre i 2 mesi necessari con l'autorizzazione del congresso. Fra l'altro, giornata questa qua intensissima di accadimenti un po' dappertutto. Prima la BBC faceva vedere il numero 10 di Downing Street. Perché? Perché si è appena dimesso John Healey come Defense Secretary, cioè Ministro della Difesa, perché è molto molto scontento, e vedremo se ci saranno novità da Londra, molto molto scontento del budget destinato alla difesa. Dice: guardate che se spendiamo quei soldi il Regno Unito non se la passerà benissimo. E proprio il Regno Unito sarà al centro di un'altra piccola bolla che apriremo tra pochissimo, sempre che ha a che fare col Medio Oriente allargato. L'ultima risposta vi faccio sentire di Shiramad Shirani Naroi ha a che fare con l'opinione pubblica iraniana, cioè se ancora la dissidenza ha voce o meno nell'Iran di adesso. Sentite.
2: A causa di tutti i problemi economici e della pressione dovuta alla guerra, la condizione mentale e psicologica della popolazione iraniana non è affatto buona. Le persone comuni ormai contano i secondi per la fine della guerra e vogliono solo tornare alle loro vite e al lavoro di ogni giorno. C'è anche un vasto numero di persone che aspetta la caduta della Repubblica Islamica. I salari ridotti, l'aumento della povertà, i tassi di interesse in salita e il crollo del valore della moneta iraniana stanno rendendo estremamente difficili le condizioni della popolazione iraniana. Ma se l'Iran entra ulteriormente in guerra per difendere il Libano, sarà la gente comune a pagarne il prezzo in termini di aumenti dei prezzi di carburante, energia e ovviamente disoccupazione. La maggior parte dell'opinione pubblica capisce che questa miseria e tutti questi problemi sono il risultato della guerra e delle politiche distruttive della Repubblica Islamica. Io ritengo, e penso che si debba dire, che la maggioranza degli iraniani desidera il crollo della Repubblica Islamica.
3: Nessun luogo è lontano.

0: Allora, virtualmente ci spostiamo a Belfast, capitale delle sei contee dell'Irlanda del Nord, Regno Unito, lì dove 12 poliziotti sono rimasti feriti negli intensi scontri, atti di vandalismo e di violenza che hanno continuato a imperversare nelle città delle sei contee, in particolare Belfast, ma non soltanto. Volevo darvi conto, ve l'ho detto velocemente, perché fra l'altro Giorgia Meloni ha toccato questo tema, sostanzialmente lo riassumo per guadagnare tempo. Giorgia Meloni dice sul dialogo con Mosca: guardate che non contano i formati a 2, a 3, a 5 di alcuni paesi europei che vanno a Mosca a cercare di aprire un canale diplomatico, ci vuole un canale pienamente europeo. Però forse quel formato E3 sta funzionando. Il formato E3 sarebbe Francia, Gran Bretagna e Germania, perché in queste ore sono a colloquio con Sergei Lavrov, ministro degli esteri russo, proprio gli ambasciatori a Mosca di questi tre paesi. Staremo a vedere se questa mossa dei tre, questo formato E3, smentisce in qualche modo Giorgia Meloni e apre uno spiraglio, anche se limitato, comunque europeo, per quel conflitto. Spiragli invece su quello che sta accadendo nelle sei contee e a Belfast non ne vediamo al momento. Violenze continue. Il dito è puntato sui migranti dopo quello che è accaduto con quel cittadino di origine sudanese che ha accoltellato in maniera gravissima un cittadino nordirlandese. Vi faccio sentire la voce di Marisa McMahon, una voce raccolta da Virginia Platini, è un'attivista di Belfast, lavora nell'ONG Participation in Practice of Rights e racconta di come si sia data da fare assieme ad altri attivisti per salvare alcune persone durante gli scontri. Sentite.
1: La risposta statale non era sul posto martedì sera quando è scoppiato tutto. I miei colleghi, un gruppo di 5 o 7 donne al massimo, sono riusciti a portare in salvo almeno 12 famiglie dalle zone lealiste. E tutto questo senza alcun aiuto da parte dello Stato. Anzi, in alcune zone la polizia si è addirittura ritirata. Ieri sera c'erano almeno 200 persone. Spaventate, si sono presentate qui. Un team di volontari e per lo più donne ha portato le persone in salvo e le ha ospitate per la notte in modo adeguato, al caldo e in sicurezza. Hanno fornito loro cibo, insomma, tutte le cure necessarie e non c'è stato alcun intervento statale. Sappiamo che la brava gente di Belfast si è presentata in massa ieri. La risposta di ieri è stata ed è tuttora fenomenale. Ogni giorno persone comuni si presentano con ogni sorta di offerta di aiuto. Abbiamo avuto persone che gestiscono rifugi non necessariamente situati a Belfast, grazie ai quali siamo riusciti a portare via famiglie e persone, persino fuori da Belfast. Abbiamo avuto persone che hanno offerto le loro case come camere da letto. Abbiamo avuto chiese che ci hanno offerto il loro aiuto. E altri gruppi della comunità si sono fatti avanti dicendo: non possiamo rimanere aperti tutta la notte, ma possiamo rimanere aperti fino a quest'ora e fornire cibo. Sappiamo che perderemo delle persone, sappiamo che perderemo persone laboriose che sono venute qui e hanno migliorato le nostre vite e le nostre comunità con la loro presenza. Sappiamo che le perderemo e non posso biasimarli. Penso a quello che è successo, a quello che hanno passato e a quello che leggono online.
0: Al microfono di Virginia Platini, la voce di Marisa McMahon, attivista a Belfast dell'ONG Participation and Practice of Rights. Una situazione che ancora rimane tesissima a Belfast e non soltanto. Il tutto si aggiunge a livello di grattacapi politici, sociali, le dimissioni del ministro della difesa Healey, grattacapo per evidentemente il governo britannico, che ormai da settimane, da mesi, si trova in una fase di lentissima caduta di consensi, caduta di anche di consensi politici. Gli atti di riprovazione da parte dell'opposizione ormai diventano praticamente quotidiani. Stiamo però su Belfast e lo facciamo sempre con la voce di Dominic Bryan, lo avete sentito anche ieri, lui insegna antropologia alla Queen's University di Belfast, perché avete sentito dalla voce di Marisa McMahon, faceva riferimento a zone lealiste di Belfast. Cosa intende? Allora, sono zone lealiste, cioè abitate in maggioranza da cittadini protestanti, sono quelli unionisti, quelli che vogliono che le sei contee dell'Irlanda del Nord rimangano parte del Regno Unito. A loro si contrappongono le zone invece cattoliche o repubblicane, quelle che vorrebbero che le sei contee facessero parte dell'Irlanda, dell'Eire, della Repubblica d'Irlanda. Questo per completezza, perché la società nordirlandese è molto polarizzata tra cattolici e protestanti. Ebbene, è plausibile una convergenza tra le due comunità, o quantomeno tra le due anime un pochino più sensibile alla piazza, per così dire. Sentite Dominic Bryan.
2: Penso che la questione sia sempre legata all'economia in qualche modo. L'Irlanda del Nord non sta andando male dal punto di vista economico, ma è vero che si tratta ancora di una delle zone più povere del Regno Unito. E intorno a Belfast ci sono alcune delle aree più desolate di tutta l'Irlanda del Nord. Quindi i problemi economici giocano senza dubbio un ruolo in quello che sta succedendo. Può esserci stato un grado minimo di convergenza tra cattolici e protestanti, perché anche nelle comunità cattoliche sono cresciute le preoccupazioni per l'immigrazione. Ma trovo improbabile che i due gruppi abbiano operato una vera e propria fusione in chiave anti-immigrazione. C'è un po' un elemento di cristianità bianca in tutta la vicenda, ma non mi spingerei fino a dire che questo può superare le antiche barriere che esistono tra gruppi cattolici e protestanti.
0: Sempre interessantissimo, Dominic Bryan insegna antropologia alla Queen's University di Londra, ci ricorda che ancora esiste una frattura molto molto profonda nella società.

0: nordirlandese. Il nemico è quello con la pelle con un colore diverso. Per curiosità poi sono andato a vedere un fact-checking del Belfast Telegraph, uno dei quotidiani più prestigiosi, più letti nelle sei contee dell'Irlanda del Nord. Ebbene, andava a vedere il numero di reati commessi dalla popolazione, chiamiamola autoctona, anche se parlando di Irlanda del Nord e delle sei contee è difficile, bisogna andare indietro di qualche secolo per capire chi è autoctono e chi no. Faccio riferimento anche alle varie ondate migratorie di inglesi e scozzesi, fatte ad hoc peraltro, nei secoli passati. Comunque, il 95-97% dei reati e delle prigioni è commesso da persone bianche, cioè da persone comunque appartenenti a quella comunità, e non da immigrati. La principale etnia presente è quella dei somali, ma come spesso capita, la sicurezza, il compimento di reati e la percezione che invece una società o una comunità può avere a volte hanno dei punti di frizione. Pur vero è che l'atto che è accaduto è di una gravità inaudita e di una violenza incredibile. Allora siamo quasi in chiusura, con un minuto e mezzo, quindi no, semmai Dominic l'ultima parte la riprendiamo domani. Rispondo a un ascoltatore, perché abbia pazienza, gentile Enrico, che scrive: mi raccomando Musumeci, non perdiamo nessuna occasione per ribadire che ci sono i buoni, Stati Uniti, Israele e Unione Europea, e i cattivi, Russia, Iran, Cina, eccetera. Ma il Libano bombardato quotidianamente, da che parte lo mettiamo? Caro Enrico, io sono il primo a volere le critiche, perché sono le uniche cose che ci permettono di migliorarci. Però lei deve ascoltare il programma, perché se lei ascolta un altro programma e pone delle critiche che non stanno né in cielo né in terra, io non so veramente come le rispondere, perché noi abbiamo raccontato dal ritorno del conflitto tutti i giorni i bombardamenti israeliani, e l'abbiamo fatto anche mentre eravamo in Libano, andando anche a pochi metri dalle bombe. Quindi francamente non riesco a capire di che cosa mi stia accusando. In più, e poi mi taccio perché il tempo è scaduto, inserire la categoria etica del buoni e cattivi, pur tra virgolette, sa che non è nel nostro stile. Noi siamo appassionati di poche cose, nel suo luogo lontano. Una di queste è il diritto internazionale, e quando c'è una violazione del diritto internazionale lo diciamo, e vi diamo le informazioni e gli strumenti per farvi voi un'opinione, e semmai sarà lei, caro Enrico, a dare la patente di buono o cattivo a chi vuole. Tempo scaduto, vi ricordo per l'appunto cosa ci guiderà anche nella puntata di domani. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
1: Musumeci, ecco. Oggi Eminem. Lo vedi che senza metal si sta meglio?
0: Non rispondo naturalmente alla provocazione di Valerio Bernardi, rispondo invece a voi. Grazie mille per essere stati all'ascolto. Un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Non Valerio Bernardi, naturalmente. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Trump annuncia l'accordo con l'Iran e annulla gli attacchi, forse la firma nel fine settimana in Europa. Ucraina, Meloni critica l'asse franco-tedesco, serve un inviato autorevole europeo per il negoziato. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, prima stretta da 3 anni. Mondiali al via, dopo il grande show, il Messico vince la partita inaugurale 2-0 contro il Sudafrica. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Gianmarco Ferronato in regia. Donald Trump annulla i nuovi raid contro l'Iran perché annuncia è stato raggiunto un accordo.
5: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done.
4: Abbiamo appena fatto un grande accordo con l'Iran, ha dichiarato ai giornalisti nello studio Ovale, precisando: lo firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ha aggiunto, ci sarà il vicepresidente Vance. Nell'accordo è scritto che l'Iran non avrà, né acquisterà o svilupperà in alcun modo armi nucleari, ha sottolineato Trump. Teheran conferma, data l'accettazione da parte degli Stati Uniti del testo proposto dall'Iran, le probabilità che venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Occasione per ribadire le linee guida in politica estera, ma anche per toccare alcuni temi di politica interna.
6: Sono stati i dossier internazionali al centro delle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento alla vigilia di una sequenza di 3 appuntamenti significativi. Il vertice G7 lunedì a Evian, seguito 3 giorni dopo dal Consiglio europeo a Bruxelles, fino al summit NATO di luglio in Turchia. Sull'Ucraina la Premier, esclusa dal formato E3 di Francia, Gran Bretagna e Germania, ribadisce la necessità di individuare una figura autorevole che avvii una mediazione per far sì che l'Europa parli con una voce unica, posizione questa che trova l'intesa del Presidente della Repubblica Mattarella. Poi Meloni aggiunge:
7: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi, a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale.
6: Sulla difesa siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà col 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza, ha aggiunto la Premier, che sulla questione medio orientale invita il Consiglio europeo a riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione ed Israele. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir. Frena la Premier sul superamento del voto all'unanimità nell'Unione prima di concentrarsi sul tema flessibilità dei conti pubblici.
7: Nelle prossime settimane provvederemo a definire, in stretto raccordo con la Commissione, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto.
6: Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Rivendica la compattezza della maggioranza e punta il dito contro le opposizioni che hanno presentato una risoluzione diversa per ogni singolo partito. Poi dalla Premier Meloni il primo vero attacco frontale è Vannacciani. Avete votato 6 volte la fiducia contro il governo, fate il gioco della sinistra, non siete voi la vera destra. Schermaglie con il deputato pentastellato Silvestri, che l'accusava di indossare le ginocchiere piuttosto che tenere la schiena dritta con Trump. Parole condannate trasversalmente da Fratelli d'Italia al PD, che però non risparmia critiche su tutto il resto. Avete fallito, dice la segretaria Schlein, chiedete all'Europa di essere più forte quando avete lavorato per indebolirla. Basta propaganda, il paese è fermo.
9: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi.
8: Duro anche Renzi, Italia Viva, per l'incapacità di questo governo e della Premier non partecipiamo al mondiale della geopolitica, dice, riferendosi all'esclusione dell'Italia dal vertice E3. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
4: La BCE alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%, prima stretta da settembre 2023.
10: The decision that we took today was a unanimous decision.
11: La decisione è stata unanime, spiega la presidente della BCE Christine Lagarde, e serve a frenare un'inflazione salita in pochi mesi in eurozona a causa della guerra all'Iran dall'1,7% di gennaio al 3,2% di maggio. La BCE prevede un picco del 3,4% nella seconda metà di quest'anno, con media al 3%. L'aumento dei prezzi dell'energia, spiega Lagarde, si sta allargando al resto dell'economia, alimentari, beni, servizi.
10: It will also have an impact on food, goods and services inflation.
11: Negli Stati Uniti i prezzi alla produzione sono saliti a maggio del 6,5% su base annua, più delle attese, ma gli analisti si attendono ancora a tassi fermi la settimana prossima da parte della Fed, prima riunione senza Jerome Powell presidente. L'aumento dei tassi BCE avrà effetti come sempre sulle rate dei mutui, dai 15 ai 20 euro al mese in più ogni 100.000 euro, anche se i mutui a tasso variabile in Italia sono oggi meno del 10% del totale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Pioggia di critiche dall'Italia, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno, commenta il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Il titolare dell'economia Giorgetti auspica che la BCE si fermi qui, si dice preoccupato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Boccia l'Eurotower anche il presidente di Confindustria Orsini.
12: Vedere un rialzo dello 0,25 dove abbiamo bisogno di fare investimenti, io credo che oggi incrementare anche il tasso di interesse non sia una visione a lungo termine. Questo lo dico perché io credo che in un momento del genere, visto che era da settembre che non si faceva nessun ritocco, potevano aspettare, e io anzi devo dire la verità, mi aspettavo forse un segno negativo invece che un segno in più di rialzo.
4: Condannata a 18 anni di carcere la donna che alla guida di un SUV travolse ed uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa.
13: La Corte d'Assise di Lucca ha riconosciuto l'omicidio volontario, concedendo però le attenuanti generiche ed escludendo alcune aggravanti, fra cui quella della crudeltà. Per questo Cinzia D'Alpino è stata condannata a 18 anni di reclusione per aver travolto e ucciso l'8 settembre 2024 a Viareggio Nureddin Mezgui, marocchino di 52 anni, che aveva cercato di rubarle la borsa. La donna, 65enne, imprenditrice balneare, subito dopo il furto lo aveva investito a più riprese con la sua auto e la dinamica era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il pubblico ministero Sara Polino per lei aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa l'eccesso colposo o preterintenzionale di legittima difesa. La condanna di primo grado a 18 anni di reclusione verrà comunque impugnata sia dalle parti civili costituite che dai legali difensori della donna. La D'Alpino, che era presente in aula al momento della lettura del verdetto, rimarrà ai domiciliari in attesa della sentenza definitiva. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
4: C'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina, che avrebbe dovuto essere pronta per le Olimpiadi. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre tre persone, tra cui la Didi, Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. In chiusura i mondiali 2026 sul palco per la grande apertura le star internazionali, da Shakira a Bocelli, e nel mitico stadio Azteca di Città del Messico i padroni di casa vincono la partita inaugurale contro il Sudafrica.
0: Shakira e Andrea Bocelli, che insieme a Burna Boy e alla sudcoreana Lee Jae accendono lo stadio, l'immenso e splendido Azteca, che così diventa l'unico impianto ad aver ospitato tre partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo, nel 1970 e nel 1986 nei mondiali di Pelé e Maradona, gli illustri precedenti. Poi il fischio d'inizio per questa grande festa di calcio e di popolo, ma in campo sin troppo netto il dominio del Messico sul Sudafrica, 2-0 grazie alle reti all'ottavo minuto di Quiñones e al 67esimo di Raúl Jiménez. Sudafricani che chiudono in 9 per l'espulsione di Scheitole e Zvane, un rosso nel recupero anche per il messicano César Montes. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita quella Bosnia-Erzegovina che ha mandato in frantumi l'ennesimo sogno mondiale azzurro. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Questa edizione di GR24 finisce qui. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.
14: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, eccoci insieme come ogni giorno, benvenuti. Ogni mattina io provo ad accompagnarvi nel risveglio con una domanda, una riflessione, un aggiornamento. Ma stamattina io vi chiedo di immaginare una cosa. Immaginate un dolore che torna ogni mese. All'inizio pensate sia normale, ve lo dicono anche gli altri, no? Ma no, dai, è normale, capita a tutti. Poi però quel dolore non si ferma, quel dolore cresce, condiziona le nostre giornate, condiziona la scuola, condiziona poi il lavoro, le amicizie, l'amore, i progetti. E quando provate a raccontarlo, spesso vi sentite rispondere che siete esagerate, troppo sensibili, insomma, di non farla troppo lunga, che passerà. E passano. Passano gli anni, 1, 5, 10, e quel dolore continua a non avere un nome. Quella che vi sto raccontando è la storia di moltissime donne ed è una storia che riguarda circa 3 milioni di persone in Italia e che ancora oggi è circondata da silenzio, da pregiudizio, ritardo diagnostico. Parliamo di endometriosi. Abbiamo il piacere di avere in linea con noi il dottor Marcello Ceccaroni. Buongiorno dottore, grazie.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Direttore del Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia dell'IRCCS Negrar

0: endometriosi che ancora non è diagnosticato. 3 milioni sono i casi che sono ufficialmente registrati.
1: Certo, potrebbe essere la punta di un iceberg. Certo.
0: È sicuramente la punta di un iceberg, non solo in Italia ma in tutto il resto del mondo. Circa 200 milioni di donne risultano affette da endometriosi oggi nel mondo, malattia che ha la stessa incidenza del diabete, ma anche con queste sottostime, diciamo così, noi capiamo che è una patologia molto importante da un punto di vista di numero di donne che sono afflitte, circa 1 su 7 o 1 su 10 a seconda delle statistiche. È una malattia che è subdola e inizia subdolamente con un dolore, che è un dolore ricorrente, ciclico, che negli anni peggiora e che purtroppo ha oggi ancora il grave peso di un ritardo diagnostico, che implica purtroppo non solo dei difetti diagnostici e quindi medici, ma tutta una serie di tabù culturali e misteri che un po' avvolgono le patologie femminili in genere, in modo particolare quelle legate al ciclo e alle mestruazioni.
1: Dottore, c'è una definizione molto forte che dà il titolo anche al libro che lei ha appena pubblicato, Inferno invisibile, endometriosi, la solitudine di un dolore senza nome. Inferno invisibile, ricordo il titolo del suo libro, ma voglio fermarmi su queste due parole. Perché proprio queste due parole, dottore?
0: Sono due parole meditate a lungo, immagino. Ma se io dovessi davvero distillare e sintetizzare in due parole appunto l'endometriosi, la definirei proprio così. Inferno da un punto di vista metaforico, perché la vita di chi ha l'endometriosi è un inferno quando la malattia non è diagnosticata, quindi quando la donna vede sgretolarsi poco a poco tutte quelle che sono le sue ambizioni, i sogni, il 40% di loro cambierà proprio il corso della propria vita professionale e anche affettiva per colpa della malattia, adattare la propria vita a una malattia, malattia che nessuno ha ancora battezzato come malattia, che nessuno ha ancora riconosciuto, e quindi c'è un isolamento sempre più profondo, c'è un'impossibilità spesso a riuscire ad avere una gravidanza e poco a poco subentrano anche una serie di esami medici o di medici non completamente specializzati, perché non è facile fare una diagnosi sempre, che negano che ci sia qualcosa. Ed ecco che si sente ancora più emarginati. L'inferno è questo, ma l'inferno è anche un qualcosa che brucia. Il dolore enorme che l'endometriosi crea, che è legata non soltanto alle lesioni che dà, ma proprio quella che è chiamata neuroinfiammazione, cioè tutti i nervi in qualche modo sono dei fili elettrici ipereccitabili. Questo è il secondo tipo di inferno, diciamo così. Quindi è un qualcosa che brucia dall'interno, che distrugge, che disintegra, e chiaramente è un inferno anche da un punto di vista sociale, relazionale, emotivo e psicologico.
1: Infatti lei parla della necessità di una rivoluzione culturale. Quanto hanno pesato nel tempo i pregiudizi legati al corpo femminile e alle mestruazioni? Perché questo è un aspetto da sottolineare, credo, dottore.
0: Beh, hanno pesato tanto e pesano tuttora. Diciamo che tuttora viviamo in culture, e non parlo solo dell'Italia, dove se hai le mestruazioni non devi nominarle, non puoi impastare il pane, non puoi
1: bagnare i fiori.
0: Ai fiori, non puoi guardare la pancia di una donna incinta, perché altrimenti succederà qualcosa, o se guardi la pancia di una donna che non lo è, quella donna potrebbe diventare sterile, e tante altre, diciamo così, leggende e narrazioni. Ma molto più semplicemente, al di là di questo folklore, le ragazze anche oggi sono un po' abituate a sentirsi dire già nel nucleo familiare che tutto sommato è normale avere male durante il ciclo. La nonna dice che anche lei aveva male durante il ciclo.
1: La mamma uguale. La ragazza dice vabbè, tocca sopportare.
0: Allora, no? È normale. Il punto è che la nonna viveva in un contesto sociodemografico in cui ci si sposava molto presto, a 20 anni si cominciavano ad avere i primi figli, c'erano all'incirca 3,5-4 figli per nucleo familiare, questi dicono i dati Istat, dopo la guerra. Oggi

0: La prima gravidanza invece è cercata a 32 anni e in genere 1,2 figli per nucleo familiare. Perché dico questo? Dico che le famose nonne quindi erano in un periodo in cui chiaramente non c'erano le ecografie, l'endometriosi a malapena sapevano che cosa fosse, loro. Diciamo, in quel contesto sociale, avendo multiple gravidanze e cominciando prima a cercarle, cercavano in un modo preterintenzionale,
1: Una cura. Certo.
0: avevano una cura per un'ipotetica malattia, cioè cerco figli prima ancora che la malattia abbia fatto danni e quindi ancora non sono infertile. In gravidanza la malattia in qualche modo si arresta metabolicamente, quindi c'erano lunghe tregue legate alle gravidanze, agli allattamenti, e in
1: Poi
0: qualche modo rocambolesco queste nonne
1: vedi.
0: non riuscivano neanche a rendersi conto di aver avuto l'endometriosi. Oggi la società è cambiata e oggi queste ragazzine invece vivono un dramma enorme.
1: Certo, grazie, grazie al dottor Ceccaroni. Ricordo il titolo del suo libro, L'inferno invisibile, endometriosi, la solitudine di un dolore senza nome. Torneremo naturalmente a parlare, edito dalla Terza. Dottore, grazie per il suo impegno e per la sua chiarezza.
0: Grazie a voi e a presto.
1: Buona giornata, c'è Martin Garramone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Torniamo e ci sentiamo. Buona giornata a voi, grazie.

0: e per chi l'avesse perso vi riproponiamo.
1: Ha ragione che i bambini, i ragazzi, quando hanno tanti soldi diventano anche stupidi e spendaccioni, no? E i miei figli per fortuna sono nati con la testa sul collo e i piedi per terra. Io non ho tanto da lasciarli, perché io è dagli anni 80 che mi produco da sola. Io non ho alle spalle una casa discografica, quindi io mi investo da sola. Quindi loro avranno poco da ereditare.
2: Loro lo sanno già.
1: Comunque avranno le mie camicie da notte, i miei abiti, i miei puffi.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
3: Due di denari è programma condotto con professionalità, serietà, competenza. Complimenti sinceri. Il

0: ci può arrivare anche con una navicella spaziale. Guarda come ti lego la copertina con il primo tema che affronteremo dopo.
1: Aspetta, aspetta, perché c'ho già il mal di testa così. Allora, siamo partiti con Orietta Berti.
0: Sì, per arriveremo a Elon Musk.
1: Per arrivare a Elon Musk.
0: Facciamo il domandone agli ascoltatori. Che cosa lega i due? Un bel niente.
1: No, in realtà non so Elon Musk che cosa abbia dichiarato a proposito della sua prole.
0: Che è ampia, peraltro.
1: Però, ad esempio, Orietta Berti, Bill Gates, Sting, sì, sì, cosa hanno in comune?
0: Luca Barbareschi, forse l'aveva detto anche lui, ha detto: io ho investito tanto in istruzione, ho consentito loro addirittura di raggiungere la cittadinanza americana, figuratevi se lascio qualcosa. E ieri,
1: insomma,
0: la signora...
1: figli s'arrangino, questo è un pochino la sintesi, meno brutale di così certamente, però tutti questi personaggi famosi hanno più volte dichiarato in occasioni pubbliche che non ritengono opportuno favorire con una eredità molto cospicua, molto ingente, la vita dei figli, insomma, e quindi preferiscono magari destinare in beneficenza una robusta parte, lasciare certo il necessario per vivere bene, perché certo, non stiamo parlando di persone in povertà.
0: Ma sono figli che hanno avuto comunque già opportunità importanti con i genitori in vita, e quelli che abbiamo citato lo sono ancora tutti quanti, quindi sicuramente opportunità di studio, opportunità magari di formarsi all'estero, cose che non sempre sono consentite a tutti, e quindi certamente è una sorta di trasferimento anticipato di ricchezza.
1: Una redistribuzione fatta individualmente.
0: E non so

0: E gli ascoltatori, le ascoltatrici sono d'accordo con questa posizione. Magari...
1: Generalmente, diciamo, il tema divisivo, come sappiamo, genera tante prese di posizione e spesso bizzarre, devo dirlo, a volte anche molto molto interessanti. Cosa è successo a casa vostra?
0: Magari non si tratta certo di patrimoni come quelli che abbiamo citato. Peraltro Orietta Berti ha detto: io i miei soldi li ho più che altro investiti nella mia attività, quindi non è che poi abbia, lascia intendere, non è che abbia chissà quale patrimonio da lasciare eventualmente in eredità. Però anche per cose piccole, allora cosa preferite? Meglio lasciare il più possibile ai figli o invece lasciando quello che si può, ma poi anche molto devono fare per conto loro?
1: Avranno fatto il fondo pensione Omar e Otis, i figli di Orietta Berti? Sono già
0: pensato?
1: Adulti. Non lo so, sono allora. Adulti, credo che siano over 35, ma più tardi vi racconteremo anche quello che è successo in questo ultimo periodo per la previdenza complementare. Siamo alla vigilia di una partenza di una fase molto importante dal 1 luglio, con le adesioni automatiche che scatteranno per i lavoratori neoassunti. Sapete che stiamo facendo tante trasmissioni su questo argomento, ma ieri a Roma il presidente della Covip Mario Pepa ha presentato la relazione annuale, segnalando un forte incremento delle adesioni, soprattutto da parte della popolazione degli under 35, segno è che questo tema comincia ad essere percepito come importante dalle platee dei giovani lavoratori, e ne parleremo tra le 11:20 in avanti.
0: Allora,
1: 11:20 in avanti.
0: Con questo abbiamo fatto a tempo record, direi, tutta la carrellata dei temi che andiamo ad affrontare, e senza porre ulteriore tempo in mezzo.
1: Vedo già una raffica di messaggi vocali in arrivo, come al solito, altro che i pacchi di ieri o il conto corrente cointestato. Anche quello di stamattina è un temino che secondo me genererà...
0: Lasciare ai figli o i figli s'arrangino. Facciamo questa sintesi un po' brutale.
1: Che poi tra l'altro tra le due posizioni ci sono anche delle condizioni intermedie, ti lascio un po'.
0: S'arrangino un po'.
1: Esatto.
0: Ti lascio un po'. 800 24 00 24, il solito numero, 349 238 6666 per i messaggi su questa vicenda, eredità cospicua, eredità ridotta, oppure anche naturalmente su tutti i temi della puntata, dalla quotazione di SpaceX fino alle questioni della previdenza complementare.
1: Quotazione gigantesca della quale andiamo a parlare subito.
2: Investire informati.

0: se non sbaglio anche Buffett ha detto che avrebbe lasciato pochissimo ai figli.
1: Io sinceramente, come dice il professor Crepé, i miei figli sono io la loro rovina, perché li faccio crescere nella bambagia. Però io vivo per i miei figli e lascerò tutto a loro.
2: Siamo già in miseria. Se Lauretta Berti non ha soldi, figuriamoci se l'abbiamo noi.
3: Tra l'altro, let the children lose it, let the children use it. Potremmo anche prenderci questa frase appunto a completamento musicale di tutto questo primo dibattito che abbiamo già generato questa mattina.
4: Proseguite pure, noi intanto andiamo nello spazio.
3: Esatto, vuoi fare gli onori di casa subito?
4: Ci andiamo con Giuseppe Patara. Non vorrei sbagliare l'accento.
3: Sì, è già stato nostro ospite, ti è venuto un attimo il vuoto
4: decollo
3: di memoria.
4: No, proprio così al decollo. Head of Portfolio Management Europe per Pictet Wealth Management. Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, grazie ancora per l'invito.
4: Allora, scusi l'incertezza sull'accento, ma capisce che con queste cose un po' stellari mi vengono un po' le vertigini.
3: Allora, io per partire nella conversazione con Giuseppe Patara volevo segnalare il pezzo di questa mattina sul Sole 24 Ore di Marco Valsani, nostro collega corrispondente da New York appunto per il quotidiano, che ci racconta esattamente il punto della situazione, ricordando che SpaceX ha chiuso ufficialmente ieri sera il cosiddetto libro degli ordini istituzionali per i suoi titoli, a dimostrazione di un collocamento che davvero è considerato senza precedenti ed è confermato senza precedenti. Lo stop al cosiddetto book di prenotazione è arrivato con un giorno di anticipo, perché ormai non c'erano più margine per accogliere altro. Ha raggiunto i 250 miliardi di dollari di prenotazioni, 4 volte appunto l'offerta. Ci sono tante cose interessanti di questa quotazione, Patara, poi lascio la parola a lei. Per esempio, una che ci ha fatto fare delle riflessioni nei giorni scorsi a me e Maure, quella di aver deciso un prezzo per la sottoscrizione, $135, l'azione di SpaceX vale questo. Generalmente si offre un range, una forchetta di prezzo, e quindi chiedo anche a voi operatori finanziari come avete giudicato questa tra virgolette anomalia. E poi il fatto per esempio di riservare ai piccoli investitori il 30% dei titoli della quota che andrà in borsa, circa $22.5 miliardi. E titoli che potranno essere sottoscritti soprattutto attraverso le piattaforme molto in voga negli Stati Uniti, Robinhood, Charles Schwab, e generalmente ai piccoli investitori si va a destinare una quota un po' più modesta del capitale, fra il 5 e il 10%. Lascio a lei poi tutto il resto rispetto a questa quotazione incredibile. Cosa devono sapere i piccoli risparmiatori che sono interessati? Le devo dire che già qualcuno ci ha scritto: posso partecipare domani al debutto a Wall Street di questa società? Patara.
5: Sì, allora finalmente ci siamo, possono chiunque, qualsiasi investitore può da domani pomeriggio, quindi dall'apertura di domani, di venerdì 12, della quotazione sul Nasdaq dell'azienda, sottoscrivere il titolo. Sarà una partenza volatile, indubbiamente, perché come tutte le IPO c'è molto scambio nelle prime ore, nelle prime giornate, in questa in particolare. Sulla questione del porre il prezzo minimo della quota destinata agli investitori non istituzionali, è senz'altro una particolarità, ma viene anche dal fatto che questa azienda da privata aveva raccolto vari round di finanziamenti da investitori istituzionali lì per davvero, e quindi l'idea era quella di portare sul mercato il titolo, farne parlare, farla ampliare la quantità di investitori che partecipano.
4: E tra l'altro vedo che, l'ho visto da un articolo di Vittorio Carlini di questi giorni del Sole 24 Ore, c'è anche una sorta di periodo di lock up, cioè che in cui non si potrà però immediatamente cedere l'azione.
5: Assolutamente, questa è una delle caratteristiche tipiche delle aziende che come SpaceX hanno fatto molti giri di finanziamenti da privati. Ci sarà un progressivo calendario di rilascio che almeno fino ai 6 mesi, ci vorranno 6 mesi da domani per avere la completa quantità del flottante, quindi tecnicamente della parte che verrà effettivamente sul mercato, perché gli investitori che già hanno partecipato alla quotazione possono venderli. Ci sarà un'altra fase importante tra probabilmente a metà agosto o alla fine di agosto, quando pubblicheranno i primi dati trimestrali post IPO, post quotazione, e lì un altro 20% del capitale può andare sul mercato, quindi sarà per progressivo il rilascio, non sarà tutto domani.
3: Patara, allora, in questi giorni abbiamo visto un po' di nervosismo sul Nasdaq, l'indice della tecnologia americana, indice in calo, qualcuno ha attribuito questo momento di riflessione alla prospettiva di un aumento dei tassi di interesse anche negli Stati Uniti. Oggi toccherà la BCE, ma a metà giugno, la prossima settimana abbiamo la Federal Reserve, la nuova Federal Reserve guidata da Kevin Warsh, e chiaramente per molte di queste società dell'area tecnologica, che sono anche piuttosto indebitate, qualcuna ha anche tantissima liquidità in pancia, ma per quelle più indebitate chiaramente la prospettiva di un aumento dei tassi è preoccupante. In realtà ho notato anche altre riflessioni in circolazione, cioè che questa battuta d'arresto per la tecnologia generica e anche per l'intelligenza artificiale in realtà è stata dettata dal fatto che qualche operatore ha tentato di liberare i propri portafogli per far spazio a SpaceX. Condivide questa impostazione, cioè mi libero di altri titoli tecnologici perché da domani voglio salire su questo carro, su questo treno?
5: Beh, in parte è vero, senz'altro, perché ci sono delle prese di profitto su titoli che hanno fatto già molto. Il tema resta lo stesso, alla fine per SpaceX noi parliamo di diciamo lancio di razzi, ma nella realtà SpaceX ha realizzato un'azienda che ha fatto un'integrazione verticale tra spazio, connettività con Starlink, AI con Grok X e data center, quindi è ancora

0: tecnologia è la parte trainante, peraltro l'unica che fa ricavi, almeno fino all'anno scorso, di SpaceX, è quella della connettività delle AI, che poi è lo stesso tema che sta trainando le altre grandi aziende.
1: E infatti, tra l'altro, tanto per dare altri dati rispetto a questa quotazione, la capitalizzazione di mercato sfiora i 1.800 miliardi, peraltro l'argomento stamattina è stato anche oggetto di riflessione nella conversazione tra il direttore del Sole Fabio Tamburini e Simone Spezia, ed è un valore che è il 50% superiore alla capitalizzazione della borsa italiana. Vabbè, diciamo, abbiamo fatto questo paragone, se può avere senso. Fatturato di SpaceX di quasi 19 miliardi di dollari, le perdite sono di circa 5 miliardi, quindi insomma diciamo che l'azienda non è che se la passi proprio male dal punto di vista economico, di conto economico. E poi sempre facendo qualche parallelo tra le altre società dell'ambito tecnologico generico, appunto a Wall Street, la più piccola, ci racconta Marco Valsani, ha delle 9 società quotate da 1.000 miliardi, e oggi Micron con 58 miliardi di entrate, la meno redditizia Tesla con profitti annuali per 3,8 miliardi. Mauro.
2: Sì, un'ultima cosa che vorrei rappresentare, in realtà messaggi degli ascoltatori. Questa quotazione, questa IPO mostra, è una buona notizia, cioè voi analisti vi aspettate che poi potrà trascinare anche positivamente altra parte dei listini, dei mercati finanziari, o può essere invece anche, come dire, una andare a risucchiare risorse che adesso sono distribuite altrove?
0: No, tipicamente abbiamo visto che, indipendentemente da come andrà questo singolo titolo, poi sappiamo che dopo l'estate stanno arrivando altri mostri di capitalizzazione,
1: esatto,
0: di quotazione.
1: Anthropic ha informalmente consegnato alla SEC il prospetto informativo per la quotazione, per esempio.
0: Così come OpenAI, che già è in preparazione, esatto, per l'autunno. Quindi il trend è evidentemente cavalcato, e i livelli di valutazione su cui vanno sul mercato e vuol dire che c'è domanda. Quindi no, io direi che complessivamente è positivo, supporta il fatto e dà più possibilità agli investitori di far scegliere su grandi titoli. Il discorso di far spazio vale fino a un certo punto, così come la valorizzazione di questa azienda come SpaceX su quello che ha fatto finora. Insomma, è un'azienda che, se guardassimo le vendite dell'anno scorso, verrebbe sul mercato con 80 volte le sue vendite.
1: Comunque,
0: la tecnologia tipica, per chiudere, sul Nasdaq quota 10-15 volte gli utili, Nvidia, non gli utili, scusate, i ricavi, che è già estremo. Quindi guardare l'azienda oggi non ha senso, è un'azienda per il lungo periodo.
1: Allora, domani sarà interessante monitorare l'avvio delle negoziazioni.
2: Va bene, allora guardi, siamo tutti qua pronti a vedere che cosa succederà e ovviamente a commentarlo, quindi l'invito anche per lei, dottor Patara, a restare a disposizione di Due di Denari, ovviamente di Radio 24.
0: Certamente.
1: A presto.
2: Grazie a Giuseppe Patara, Head of Portfolio Management Europe di Pictet Wealth Management.
3: Buongiorno Deborah, ma se noi stiamo pagando 99 volte gli utili futuri e adesso l'azienda è in perdita, non ci troviamo in un paradigma molto simile a quello delle dot-com nel 2000?
4: Ma questi personaggi, quando dicono che lasciano pochissimo, che è pochissimo per loro? Che pochissimo per loro può essere 400-500 mila euro, 300, 700, 800, perché hanno già un patrimonio elevato, cioè pochissimo, insomma mica 5 mila euro pochissimo per loro, dai, facciamo bravi, su.
5: Secondo me è un discorso abbastanza ipocrita, perché presumo che li abbiano ben pasciati in vita, per cui quando arriverà il momento saranno già super ricchi e così pagheranno molto molto meno di successione.
6: Mi sembra di ricordare che Paolo Belli disse anni fa che Lorietta gli consigliava di investire ogni soldino guadagnato in appartamenti e che aveva comprato da 40 anni a questa parte appartamenti ovunque, quindi stiamo parlando di milioni e milioni di euro. Poi si dice non ho nulla e ho investito tutto nella casa discografica, ecco, boh, mi lascia molto molto perplesso.
1: Andiamo al tema di oggi. Comunque,
2: diciamo,
1: sono...
2: che, come diceva un signore molto, molto più intelligente di me, tale Albert Einstein, tutto è relativo.

0: Non è invece relativo quello che ha spiegato ieri nella sua relazione annuale Mario Pepe, che è il presidente Covip, la commissione di vigilanza sui fondi pensione. Buongiorno presidente, bentornato a Due di Denari.
1: Buongiorno a voi, è un anno che non ci sentiamo.
2: Siamo mancati?
1: Molto, però io vi seguo perché da voi imparo tante cose.
2: Grazie
0: ci mille.
2: Ci appendiamo questa medaglia al petto subito.
1: Sì. Posso dire una cosa che proprio ce l'ho sulla punta della lingua?
2: Ma prego.
1: Anche oggi mi hanno attaccato perché dicono che ho messo la patrimoniale sui conti, la mini patrimoniale. Questi ragli di asini, io gli vorrei dire a queste persone: se avete 1.000 euro sul conto corrente, spostateli immediatamente sul fondo pensione, perché sul conto corrente pagate il 2 per 1.000. Se vi spostate sul fondo pensione, pagate lo 0,06 per 1.000. Cioè pagate una cifra talmente irrisoria che ieri il principale responsabile del fondo, del più grande fondo pensione italiano, mi ha detto: lei ha fatto una cosa molto giusta, perché noi non pagavamo la tassa di vigilanza, perché la tassa di vigilanza, diciamo così, il contributo di vigilanza era sui flussi e non sui patrimoni. Certo. Ma noi vigiliamo soprattutto i patrimoni.
2: Allora, presidente,
1: quindi c'erano fondi miliardari che, pur dando molto lavoro alla Covip, non pagavano la tassa di vigilanza. Invece altri fondi più poveri e più piccoli, che avevano invece i flussi, pagavano. Allora, quindi, questa mini patrimoniale, a parte il fatto che è una cosa irrisoria, le spiego, ti faccio un esempio: un fondo importante con un montante di 100.000 euro, la tassa di vigilanza sono 50 centesimi al mese. Quindi qui stiamo veramente rimando le zampe alle mosche, come diceva Giustino Fortunato.
2: Presidente, la ringraziamo per aver voluto subito mettere le mani in pasta e immediatamente entrare a gamba tesa nella polemica del momento del settore, che però, diciamo, magari i nostri ascoltatori che sono alle prese in questo momento con una possibile scelta che saranno chiamati a fare appunto nei prossimi mesi, magari non conoscono nel dettaglio. Il tema è che è stata prevista questo contributo pari allo 0,06 per 1.000 del totale delle risorse appunto destinate alle prestazioni appunto dei fondi, e quindi si chiama questa patrimoniale. L'importante, presidente, è che non le paghino gli aderenti poi queste.
1: Posso dire una cosa: le pagano dei fondi patrimonializzati ricchi che non l'hanno mai pagata. Quindi, e poi ci sono dei fondi invece che l'hanno sempre pagata e che pagano di meno. Quindi è stato un atto di giustizia e di equità. Quindi quelli che dicono queste cose è solo per fare una polemica.
2: Bene.
1: Ma poi la domanda è: non quanto costa ai cittadini una vigilanza efficace, e quanto costerebbe ai cittadini una vigilanza inefficace? Perché con la riduzione dei flussi, il destino della vigilanza era quello di essere impoverita. E quello sarebbe stato il vero costo dei cittadini. Noi diamo dei servizi, diamo l'arbitro che con un tributo di 20 euro possono accedere. Diamo una serie di cose. Diamo, per esempio, io ho inaugurato uno spazio qui presso la Covip che si chiama il Caffè col Presidente, dove tutti possono venire se hanno dei problemi. Tutti questi servizi ce li meritiamo, 0,50 centesimi al mese.
2: Per migliorare anche la vostra attività di servizio, tra virgolette. Andiamo alle buone notizie, Mauro, della relazione di ieri.
0: Telegraficamente io segnalo qualche dato, che di quelli presentati ieri al presidente Pepe, poi andremo a dare le informazioni sui mercati finanziari. Complessivamente le risorse accumulate dalle forme pensionistiche complementari l'anno scorso hanno raggiunto 262 miliardi. Sono quindi aumentate del 7,7% rispetto all'anno precedente, valgono l'11,6% del prodotto interno lordo. Nel primo trimestre di quest'anno i fondi, tutti i fondi, quindi si intendono i fondi di categoria, i fondi aperti e anche i piani di investimento previdenziale, hanno raccolto complessivamente 4 miliardi e 700 milioni di euro, con una crescita, lo diceva già Deborah in apertura di puntata, del 12,2% sul trimestre del 25. Quindi l'interesse c'è.
2: E più 4,8 mi sembra su base annuale.

0: qualcosa del genere.
1: E quindi qua, arrivandoci ormai vicino al primo di luglio, vediamo che abbiamo 11,9 milioni di posizioni in essere, non sono gli iscritti, sono le posizioni in essere, perché un iscritto, una persona potrebbe avere anche più iscrizioni, e se invece guardiamo agli iscritti siamo a 10 milioni 600 mila iscritti ai fondi pensione.

0: L'azzardo morale di questa quotazione sta nella governance del gruppo, dove fondamentalmente Elon Musk non può essere più scalzato da nessun tipo di azionista o gruppo di azionisti. Si sta cercando, soprattutto con il retail, di piazzare quante più azioni possibili, evitare problemi class action di sorta e una volta piazzato il problema è tuo, investitore.
1: Ho sentito che si parla di fondi pensione, ma perché nessuno dice mai che il fondo pensione paga ogni anno le tasse sulle plusvalenze, a differenza magari dei titoli di investimento? Questa è una grave mancanza del fondo pensione.
2: Buongiorno, volevo chiedere, per chi è in pensione di vecchiaia, può continuare a versare in un conto pensione per poter usufruire delle detrazioni fiscali? Grazie per la risposta.
3: Su quest'ultima domanda possiamo rispondere sì, si può continuare a versare fino a quando
4: si può continuare ad alimentare la posizione, ma poi vi diamo anche adesso qualche indicazione utile. In realtà, più che continuare a prendere quelli che già ci sono, credo che lo spirito anche del presidente Covid Mario Pepe sia quello di aumentare quelli che ancora devono entrarci nel sistema della previdenza complementare.
3: E negli ultimi tempi, presidente, ne sono entrati tanti. Immaginavate questo risultato per i giovani lavoratori, gli under 35?
5: Sì, sì, perché addirittura io ho lanciato l'anno scorso l'idea del salvadanaio previdenziale alla nascita, come che accompagna poi tutta la vita la persona. Perché? Perché lì con contributi minimi, tipo 100 euro al mese, si ottengono tanti risultati. Per esempio, 100 euro al mese, un broker tedesco ha calcolato che sono 34.000 euro di montante a 18 anni che possono essere utilizzati per un percorso di studio e 650.000 euro con gli interessi composti, con un calcolo che ha fatto lui, a 67 anni. Mm-hmm. Beh, quello è un pensionato che qualche problema lo risolve nell'ultima parte della sua vita.
3: Certo, allora intanto volevo segnalare la domanda di Maurizio che ci chiede: chi ha un fondo negoziale con versamento del contributo del datore di lavoro da luglio potrà fare, ma perché da luglio? Se voi ce l'avete già, la scadenza di luglio non vi deve interessare, perché riguarda la scadenza, la partenza dell'operazione del 1 luglio riguarda i lavoratori neoassunti. Ma Maurizio chiede: da luglio posso trasferire su un fondo pensione aperto senza perdere i contributi del datore di lavoro? Sì, può trasferire, perde il contributo del datore di lavoro. C'è un'altra polemica aperta che vedremo se risolveremo nei prossimi mesi. Mauro, se la vuoi specificare, e magari qui introduciamo anche il prossimo ospite.
4: Sulla portabilità del contributo in realtà le cose sono ancora in una situazione fluida. Io volentieri introduco il prossimo ospite, anzi gli sottopongo subito una provocazione, se me la consentirà.
3: Però guarda che lui la raccoglie.
4: Mauro Marè, presidente del MEFOP, Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione, e tra l'altro la società MEFOP è quella che ha realizzato questo portale sulla previdenza complementare, portale divulgativo della previdenza complementare, dove trovate risposta anche a tantissime domande e curiosità. Bentornato Marè, innanzitutto a Due di Denari.
6: Buongiorno a voi, grazie.
4: E la provocazione è questa, scrive Luca: ma per noi giovani che non andremo mai in pensione il fondo pensione ha un senso? Allora, Marè, questa è la percezione, no, adesso Luca magari è particolarmente pessimista, però io le posso dire che frequentando ogni tanto gli amici di mia figlia, questa percezione

0: È molto diffusa tra le giovani generazioni, cioè se vogliamo diciamo l'under 35, dai, l'idea che in fondo non ci sarà una pensione per queste generazioni e quindi,
1: rinvio, quindi...
0: E quindi siccome non c'è niente da fare uno dice vabbè non faccio nulla. Mare, prego, da lei.
2: Eccoci. Allora, effettivamente ha ragione, questo è il feeling, anche i miei figli sono convinti di questo. È sbagliato perché non è detto che loro andranno, non andranno in pensione o non avranno niente. Magari andranno più tardi, al 72, al 75. L'età va tirata su con lo squilibrio fra la fertilità, cioè nel tasso di fecondità che sta scendendo sotto 1, e la speranza di vita, che è una cosa positiva. Mi rimprovano quando dico la speranza di vita sta andando a 85-90 e mia mamma che ha 95 anni dice beh è una cosa positiva, non è negativa, vero? Il problema è che in un vincolo di bilancio del sistema previdenziale il numero di attivi di chi paga sta diminuendo e il numero di persone che dovrà ricevere non solo pensioni, il welfare, la sanità, l'alter care aumenta tantissimo, quindi chi paga, ecco la questione del giovane, quindi il loro problema non è tanto se lavorano, se trovano un lavoro riusciranno ad accumulare nell'INPS, nel fondo pensione, il problema è che devono pagare un onere di pensioni e di welfare per la mia generazione, nata tra il 45 e il 65, io per fortuna sto alla fine di questo diciamo intervallo, che andremo in pensione, una speranza di vita elevata, lì è il problema, quindi non è vero che loro hanno una pensione, è che loro hanno un onere. Per questo dico, come diceva il presidente Pepe, l'idea dei conti, dello zainetto, chiamiamola come vogliamo, è giustissima, salvadanaio, perché in America l'hanno lanciato con una parola che a me piace poco, ma la devo dire perché si chiamano così, Trump account, e cioè in Italia solamente i figli a carico possono essere sostenuti con un fondo pensione, cioè io posso sostenere mio figlio a carico con un versamento entro i 5.003, adesso è dato a 5.003. Là invece chiunque, nonni, parenti, vicini, possono finanziare un conto a capitalizzazione. E questo è fondamentale perché il giovane si trova con un conto a capitalizzazione, che è vero, i soldi ci sono, non è come nell'INPS del sistema ripartizione. Io ho 38 anni di anzianità, i soldi ci sono, c'è scritto quanto devo prendere, ma non ci sono i soldi, perché come sapete i miei contributi per 38 anni come professore sono andati a pagare le pensioni delle generazioni precedenti, mentre loro si ritroverebbero con questo salvadanaio e quindi con un effetto molto positivo, e se hanno un po' di soldi da parte potranno pagare, se vorranno, diciamo più facilmente le nostre prestazioni. Questo è il punto fondamentale.
1: Certo. Andrea intanto chiede: un fondo pensione chiuso con contributo aziendale, posso aprire anche una posizione con un fondo aperto con contribuzione volontaria affiancandola a quello chiuso? Certo, potete fare quello che volete. Se ha le risorse e ritiene che lo strumento per la sua vita di futuro pensionato appunto funzioni, che è un altro grande tema perché molti non ci credono, faccia sicuramente la scelta che ritiene.
0: Allora, è il mio momento. Io ne approfitto per dare un'informazione di servizio. lavoro.gov.it/previdenza-complementare. Questo è il portale realizzato da MEFOP e raggiungibile anche se cercate portale previdenza complementare sui motori di ricerca, ci arrivate anche dal sito del Ministero, ci arrivate dal sito dell'INPS. Su quel portale lì ci sono un sacco di cose molto divulgative, molto basiche proprio sui fondi pensione. E adesso, caro Pietro La Corte, tocca a me. Allora, accettiamo risposte soltanto all'800240024. Non possono giocare Deborah Rosciani, Mario Pepe e Mauro Mare.
1: Sei il solito tiranno.
0: Mi spiace, la regola è questa, anche se siete in tre non potete giocare lo stesso. 800240024, da questo canale date la risposta. Vogliamo sapere, stando ai dati che sono stati diffusi ieri, a quale soglia tonda sono arrivati gli iscritti alle adesioni alle forme complementari, e a quale soglia sono arrivati. Per chi è più veloce ci sarà il Matematica in 5 minuti, è il primo libro di una serie che il Sole 24 Ore presenta ogni martedì da qui ai primi di luglio.
3: Non si parla mai di fondi pensione come strumento successorio, Cioè, dopo i 67 anni una persona continua a versare perché ha la possibilità di farlo, potrebbe non aver bisogno della rendita, deve valutare se questo è uno strumento buono per andare in successione o se comunque disinvestire per fare altre cose.
4: Il problema della portabilità del contributo del datore di lavoro è che comunque è da concordare col datore di lavoro. E quindi vi ricordo che siamo in Italia e non credo sarà così semplice.
5: Per chi è un dipendente pubblico, il fondo pensione si può sempre modulare? Grazie, vi ascolto.
0: Allora, ripeto la domanda, che non c'entra niente con la domanda che hanno fatto gli ascoltatori, grazie sempre del vostro affetto con cui ci seguite. Voglio sapere invece, rispondendo solo all'80024 0024, quanti sono gli aderenti, sono stati gli aderenti indicati ieri dall'ultima relazione annuale Covip alle forme complementari. È un numero abbastanza tondo che abbiamo dato poco fa. Per chi è più veloce, il primo della serie 5 minuti, la prima serie è matematica in 5 minuti e la prossima è latino in 5 minuti.
1: Presidente Pepe, il presidente della Covip, torno da lei per questi ultimi 6 minuti che ci rimangono. Allora, per tutto il mese di maggio avete invitato in consultazione appunto tutte le organizzazioni interessate a questa grande operazione che partirà dal 1 luglio, quando, lo ribadisco ancora, tutti i lavoratori neoassunti saranno sottoposti ad un'adesione automatica al fondo di riferimento, salvo poi scegliere diversamente nei mesi successivi se mantenere la posizione oppure non accettarle e quindi scegliere di uscire dal fondo. Però sappiamo che la Covip deve ancora mandare le istruzioni alle aziende. Siccome i giorni qua corrono, sarete pronti per il 1 luglio con tutte le informazioni, soprattutto per quelle aziende che sono un po' più asciutte in termini di informazioni, perché la legge di bilancio prevede anche che le aziende diano comunicazioni molto puntuali ai lavoratori. E quindi, Presidente, sarete pronti?
6: Noi siamo pronti, quindi prima del 1 luglio arriveranno le istruzioni, ma il problema non è questo. Il problema è che molti fondi non sono ancora molto attrezzati. Considerando che la Covip deve vigilare sulla corretta applicazione delle regole e considerando il fatto che sono state aumentate le sanzioni, si è creato un po' di subbuglio. Allora io li ho convocati qui nella sede della Covip e io ho cercato innanzitutto di tranquillizzare i miei, i quali sono un po' dei sacerdoti delle regole, un po' rigidone, e detto: signori, qui noi dobbiamo cercare di aiutare con equilibrio questa transizione. E quindi anche perché molti fondi non hanno il comparto azionario, ci devono lavorare, per cui abbiamo stabilito un periodo transitorio nel quale la Covip accompagnerà questo periodo transitorio col pragmatismo, con collaborazione e con equilibrio. Per cui questo periodo transitorio diventa un periodo transitorio di fatto, nel senso che hanno un anno di tempo per adeguare tutte alle nuove regole, tutte la loro organizzazione, perché il problema non è il nostro. Noi basta mandare una mail. Il problema è dei fondi e quindi noi abbiamo trovato questo accordo.
1: Perché ci sono dei fondi che lei dice non hanno una proposta, diciamo, di linea di investimento completa.
6: Non hanno neanche la linea di investimento e quindi devono cercare di, insomma, organizzarsi, ecco. Quindi noi abbiamo dato questo periodo transitorio e credo che è tornato il sereno, ecco, dopo una tempesta, perché c'è stato un momento di grande contestazione. Volevo dire una cosa a proposito dei giovani.
1: Sì,
6: innanzitutto i giovani sono impermeabili ai discorsi e anche ai corsi di educazione previdenziale. Il salvadanaio alla nascita, il giovane se lo deve trovare e quindi nella famiglia gli dice: guarda che tu hai questo salvadanaio, hai avuto tutti questi regali per il compleanno, prendi una parte dei soldi, non li sprecare, mettili lì, perché a 18 anni potrai utilizzarle per andare a studiare, per comprarti una macchina, cioè dargli la speranza del futuro. E poi uno dei motivi per cui sono aumentati gli iscritti è anche il messaggio che io ho lanciato in tutti questi mesi, parlando nelle scuole, parlando nei convegni, nelle crisi e nelle turbolenze dei mercati finanziari, il fondo pensione

0: Comune è un porto sicuro. Perché? Perché la struttura della contribuzione definita, il patto di durata e la continuità dei flussi sono un elemento importante per la stabilità del sistema finanziario.
1: Presidente, ci torneremo su questi argomenti, ci mancano 2 minuti, purtroppo devo interromperla, e anche per dare l'opportunità magari ad un'ultima riflessione a Mauro Marè, che poi torneremo sicuramente a richiamare moltissime volte nel corso dei prossimi mesi. 2 cose da sapere in vista della partenza dell'operazione del 1 luglio, sapendo che, come ci anticipava il presidente della Covip, Marè, appunto ancora qualche cosina va sistemata.
2: Ma è ovvio, io penso che questo approccio flessibile della Covid sia ragionevole, e ringrazio il presidente Pepe, perché così si fa la regolamentazione, agevolando gli adempimenti da parte dei regolati. E il punto è fondamentale, cioè un sistema ripartizione senza un sistema accreditazione come i fondi, il mix, diciamo, l'offerta pensionistica non è efficiente. I fondi hanno ruoli fondamentali non solo dal punto di vista dei mercati finanziari per come investono, ma anche proprio nella diversificazione del rischio. Quindi avere l'adesione, avere una posizione in un fondo pensione è evidente, logico, se non altro per i vantaggi fiscali, 5.300 euro. Ma guardate che non esiste un investimento dove tu hai sostanzialmente una deduzione del 43, del 33, secondo l'aliquota marginale, che di fatto ti paga una parte dell'investimento, non esiste, quello produce un rendimento di 1,5-2%. Quindi non lo sanno. Ecco, il portale che voi avete citato, vi ringrazio, che abbiamo fatto insieme al Ministero del Lavoro, spiega, e c'è una parte che io ne vado molto fiero, che si chiama falsi miti. Ecco, perché ci sono dei miti, delle cose sulla previdenza volontaria che vanno smontate.
1: E è poi soprattutto c'è una parte interessante in cui, se si descrive qual è la propria professione, ti dà in automatico il fondo pensione, appunto, di riferimento, che è perché c'è chi brancola veramente nel buio anche da questo punto di vista. Scusate, ci dobbiamo interrompere. Domandone?
3: Domandone, vediamo chi sa la risposta. Renata, dalla provincia di Bergamo.
4: Sì?
3: Prego.
4: Sì. 10,5 milioni.
1: Allora, non è proprio preciso, però la prendiamo per buona, perché gli altri erano un po' tutti...
3: Va bene, Renata, la premiamo con matematica in 5 minuti, così insomma approfondiamo anche questo rapporto con i numeri.
1: Bene, grazie a Mario Pepe, presidente Covip, e a Mauro Marè, presidente del MEFOP. Andate su entrambi i siti per avere tutte le informazioni sulla previdenza complementare. Noi torneremo su questi argomenti al più presto. A domani?
3: Domani, sì, domani c'è Serpente Corallo.

0: E il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: GR24 di mezzanotte.
2: Trump annuncia l'accordo con l'Iran e annulla gli attacchi, forse la firma nel fine settimana in Europa. Ucraina, Meloni critica l'asse franco-tedesco, serve un inviato autorevole europeo per il negoziato. La BCE alza i tassi di 0,25 punto, prima stretta da 3 anni. Mondiali al via, dopo il grande show, il Messico vince la partita inaugurale 2-0 contro il Sudafrica. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Gianmarco Ferronato in regia. Donald Trump annulla i nuovi raid contro l'Iran perché annuncia è stato raggiunto un accordo.
3: We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done.
2: Abbiamo appena fatto un grande accordo con l'Iran, ha dichiarato ai giornalisti nello studio Ovale, precisando lo firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ha aggiunto, ci sarò.

0: sarà il vicepresidente Vance. Nell'accordo è scritto che l'Iran non avrà, né acquisterà o svilupperà in alcun modo armi nucleari, ha sottolineato Trump. Teheran conferma, data l'accettazione da parte degli Stati Uniti del testo proposto dall'Iran, le probabilità che venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Occasione per ribadire le linee guida in politica estera, ma anche per toccare alcuni temi di politica interna.
1: Sono stati i dossier internazionali al centro delle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento alla vigilia di una sequenza di 3 appuntamenti significativi. Il vertice G7 lunedì a Evian, seguito 3 giorni dopo dal Consiglio europeo a Bruxelles, fino al summit NATO di luglio in Turchia. Sull'Ucraina la Premier, esclusa dal formato E3 di Francia, Gran Bretagna e Germania, ribadisce la necessità di individuare una figura autorevole che avvii una mediazione per far sì che l'Europa parli con una voce unica, posizione questa che trova l'intesa del Presidente della Repubblica Mattarella. Poi Meloni aggiunge:
2: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi, a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale.
1: Sulla difesa siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà col 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza, ha aggiunto la Premier, che sulla questione medio orientale invita il Consiglio europeo a riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione ed Israele. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir. Frena la Premier sul superamento del voto all'unanimità nell'Unione, prima di concentrarsi sul tema flessibilità dei conti pubblici.
2: Nelle prossime settimane provvederemo a definire, in stretto raccordo con la Commissione, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto.
1: Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Rivendica la compattezza della maggioranza e punta il dito contro le opposizioni che hanno presentato una risoluzione diversa per ogni singolo partito. Poi dalla Premier Meloni il primo vero attacco frontale è Vannacciani. Avete votato 6 volte la fiducia contro il governo, fate il gioco della sinistra, non siete voi la vera destra. Schermaglie con il deputato pentastellato Silvestri, che l'accusava di indossare le ginocchiere piuttosto che tenere la schiena dritta con Trump, parole condannate trasversalmente da Fratelli d'Italia al PD, che però non risparmia critiche su tutto il resto. Avete fallito, dice la segretaria Schlein, chiedete all'Europa di essere più forte quando avete lavorato per indebolirla, basta propaganda, il paese è fermo.
4: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi.
3: Duro anche Renzi, Italia Viva, per l'incapacità di questo governo e della Premier non partecipiamo al mondiale della geopolitica, dice, riferendosi all'esclusione dell'Italia dal vertice E3. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La BCE alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%, prima stretta da settembre 2023.
5: The decision that we took today was a unanimous decision.
6: La decisione è stata unanime, spiega la presidente della BCE Christine Lagarde, e serve a frenare un'inflazione salita in pochi mesi in eurozona a causa della guerra all'Iran dall'1,7% di gennaio al 3,2% di maggio. La BCE prevede un picco del 3,4% nella seconda metà di quest'anno, con media al 3%. L'aumento dei prezzi dell'energia, spiega Lagarde, si sta allargando al resto dell'economia, alimentari, beni, servizi.
5: It will also have an impact on food, goods and services inflation.
6: Negli Stati Uniti i prezzi alla produzione sono saliti a maggio del 6,5% su base annua, più delle attese, ma gli analisti si attendono ancora a tassi fermi la settimana prossima da parte della Fed, prima riunione senza Jerome Powell presidente. L'aumento dei tassi BCE avrà effetti come sempre sulle rate dei mutui, dai 15 ai 20 euro al mese in più ogni 100.000 euro, anche se i mutui a tasso variabile in Italia sono oggi meno del 10% del totale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Pioggia di critiche dall'Italia, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno, commenta il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Il titolare dell'economia Giorgetti auspica che la BCE si fermi qui, si dice preoccupato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Boccia l'Eurotower anche il presidente di Confindustria Orsini.
7: Vedere un rialzo dello 0,25 dove abbiamo bisogno di fare investimenti, io credo che oggi incrementare anche il tasso di interesse non sia una visione a lungo termine. Questo lo dico perché io credo che in un momento del genere, visto che era da settembre che non si faceva nessun ritocco, potevano aspettare, e io anzi devo dire la verità, mi aspettavo forse un segno negativo invece che un segno in più di rialzo.
0: Condannata a 18 anni di carcere, la donna che alla guida di un SUV travolse ed uccise l'uomo che le aveva rubato la borsa.
8: La Corte d'Assise di Lucca ha riconosciuto l'omicidio volontario, concedendo però le attenuanti generiche ed escludendo alcune aggravanti, fra cui quella della crudeltà. Per questo Cinzia D'Alpino è stata condannata a 18 anni di reclusione per aver travolto e ucciso l'8 settembre 2024 a Viareggio Nureddin Mezgui, marocchino di 52 anni, che aveva cercato di rubarle la borsa. La donna, 65enne, imprenditrice balneare, subito dopo il furto lo aveva investito a più riprese con la sua auto e la dinamica era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il pubblico ministero Sara Polino per lei aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa l'eccesso colposo o preterintenzionale di legittima difesa. La condanna di primo grado a 18 anni di reclusione verrà comunque impugnata sia dalle parti civili costituite che dai legali difensori della donna. La D'Alpino, che era presente in aula al momento della lettura del verdetto, rimarrà ai domiciliari in attesa della sentenza definitiva. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
0: C'è anche la dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Matteo Salvini, Elisabetta Pellegrini, tra gli indagati dell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes di Cortina, che avrebbe dovuto essere pronta per le Olimpiadi. Nello stesso procedimento per turbativa d'asta risultano indagate altre tre persone, tra cui la Didi, Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. In chiusura i mondiali 2026, sul palco per la grande apertura le star internazionali, da Shakira a Bocelli, e nel mitico stadio Azteca di Città del Messico i padroni di casa vincono la partita inaugurale contro il Sudafrica.
9: Shakira e Andrea Bocelli, che insieme a Burna Boy e alla sudcoreana Lee Jae accendono lo stadio, l'immenso e splendido Azteca, che così diventa l'unico impianto ad aver ospitato tre partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo, nel 1970 e nel 1986 nei mondiali di Pelé e Maradona, gli illustri precedenti. Poi il fischio d'inizio per questa grande festa di calcio e di popolo, ma in campo sin troppo netto il dominio del Messico sul Sudafrica, 2-0 grazie alle reti all'ottavo minuto di Quiñones al 67esimo di Raul Jiménez. Sudafricani che chiudono in 9 per le espulsioni di Scheitole e Zvane, un rosso nel recupero anche per il messicano Cesar Montes. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita quella Bosnia Erzegovina che ha mandato in frantumi l'ennesimo sogno mondiale azzurro. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Questa edizione di GR24 finisce qui. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: avanti.
1: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
2: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
4: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
5: Buonasera, benvenuti a Smart City. L'inquinamento da plastica passa o rischia di passare anche attraverso la produzione di compost, diciamo, di cattiva qualità, cioè inquinato da plastiche e microplastiche che possono facilmente finirci dentro se a monte il rifiuto è contaminato da plastiche non compostabili. Pensate agli sfalci delle erbacce ai bordi delle strade che possono contenere facilmente rifiuti e se non c'è naturalmente poi un processo efficace per separarle. A complicare le cose c'è poi il fatto che questi residui sono molto difficili da distinguere

0: quantificare il quantitativo di plastiche, diciamo, cattive eventualmente presenti nel compost. Ne parliamo con Mirko Cucina, che è primo ricercatore dell'Istituto per i Sistemi Agrari e Ambientali nel Mediterraneo del CNR di Perugia e coautore del lavoro. Benvenuto a Smart City.
1: Buonasera Maurizio, grazie.
0: Allora, aiutaci a capire dove sta il problema, perché la prima cosa che viene in mente è che si possa tentare di imbrogliare, cioè ti vendo un compost che dovrebbe contenere un certo quantitativo di plastica e ne contiene molto di più.
1: Certo, allora ad oggi noi abbiamo un limite previsto per normativa per la presenza di plastiche nei compost, che è lo 0,3%, che sembra un numero abbastanza irrisorio, però in realtà equivale a 3 kg di plastica per tonnellata di compost. E se questo lo traduciamo nella quantità che possiamo portare in un suolo agrario con l'applicazione del compost, parliamo di chilogrammi e chilogrammi di plastica per ettaro di suolo.
0: Quindi il problema non è che si superano i limiti, che sono già alti i limiti, insomma, mi stai dicendo,
1: sì,
0: no?
1: Il limite attuale non lo riusciamo ad abbassare, perché? Perché ad oggi mancava un metodo adatto a discriminare quelle che sono le plastiche fossili, che poi nel suolo ci rimarranno per centinaia di anni, da ad esempio le plastiche compostabili, che rappresentano un componente legittimo del rifiuto organico.
0: Esatto.
1: Sono pensate per essere compostate negli impianti di compostaggio con il rifiuto organico, ma che oggi noi non riusciamo a discriminare dalla plastica.
0: Quindi come risolviamo il problema? Alzando l'asticella di quanta plastica ci può stare dentro, no?
1: Sì, esatto, non la riusciamo ad abbassare. E questo è chiaramente un cortocircuito di tipo tecnico-normativo che noi abbiamo cercato di risolvere.
0: Ecco, come? Perché qui ti chiedo di descriverci appunto come funziona questo vostro metodo, che appunto deve avere la caratteristica di essere rapido e abbastanza economico, o non si può utilizzare, no, in modo massiccio.
1: Certo, noi abbiamo pensato ad un metodo che possa essere introdotto per la routine analitica dei laboratori di impianto, quindi le metodologie che oggi erano disponibili sono tutte metodologie che partono dalla separazione delle plastiche e plastiche compostabili dal compost.
0: Quindi ci si mette lì con le pinzette, per capirsi, credo, in questo momento, va bene.
1: E poi ogni pezzetto viene sottoposto a una procedura analitica complessa con strumentazione costosa e analisi laboriose. Noi siamo partiti da quella che era la nostra esperienza di ricercatori, per cui abbiamo pensato di sfruttare la maggior suscettibilità delle plastiche compostabili all'idrolisi alcalina, quindi in idrolisi in ambiente basico e a temperatura intorno ai 60-80 gradi, per separarle invece dalle plastiche fossili come il polietilene e il polipropilene, che ovviamente non risentono minimamente
0: quindi
1: di un trattamento.
0: Fammi capire, voi sempre con le pinzette prendete tutti questi pezzetti di plastica, però li mettete tutti assieme, cioè aggiungete questo solvente in pratica che scioglie, se ho capito bene, solo le plastiche compostabili, per cui il residuo,
1: corretto,
0: è
1: esatto,
0: quello che non ci piace e si riesce a misurare.
1: Esatto, corretto.
0: Ecco, questo apre la strada alla possibilità di certificare quindi contenuto di plastica del compost.
1: Sì, il nostro obiettivo è proprio quello ora di andare a proporre nelle sedi più opportune questo metodo per la sua introduzione nella normativa, ad esempio, italiana dei fertilizzanti, ma anche poi a livello europeo, perché abbiamo una normativa europea sui fertilizzanti che fa da cappello anche poi a quelle nazionali, e di quindi proporre di introdurre questa discriminazione e quindi anche potenzialmente nel prossimo futuro di abbassare quello 0,3%.
0: Quella soglia, certo.
1: Esatto, perché ora siamo in grado di capire quanti di quei frammenti sono effettivamente di plastica fossile, che nel costo non ci deve essere.
0: Grazie Mirko Cucina, buon lavoro.
1: Grazie, buonasera.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Io prendevo furtivamente quelle chiavi e con la scusa di un giro in bici in paese aprivo il cancello, me lo richiudevo alle spalle e iniziavo a fare quello che adoravo. Guidavo.
4: Perché io ero convintissimo che mio papà era fuori per lavoro e quindi io non sarei stato sgamato, ecco.
3: Storie di padri e madri che non si accorgono, in una puntata che si intitola Il segreto di mio figlio.
2: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

La puntata di oggi è una puntata che nella prima storia lo fa, diciamo, dolcemente, nella seconda storia lo fa in maniera un po' più decisa, come un pugno allo stomaco, ma lancia un monito a tutti i genitori, non che i genitori non lo sappiano, ovviamente, già lo sanno, soprattutto di recente, quando i social network e internet ha preso il sopravvento sulle nostre vite. Ma appunto sono storie che ci dicono che sappiamo molto di meno di quanto immaginiamo sui nostri figli, così come probabilmente i nostri genitori sapevano meno di quanto pensassero riguardo a noi, e quella cosa non è per forza un male. Lo diventa quando quel qualcosa che non conosciamo può essere dannoso per noi e per gli altri. Il primo racconto che ci manda il nostro ascoltatore Luca racconta di una cosa abbastanza innocente che però, insomma, agli occhi di un genitore può diventare rischiosa, ma non è tanto il fatto di creare dei pericoli a sé o agli altri guidando uno strumento come un muletto. Questo è il cuore della storia di Luca. È più il fatto che, insomma, ogni tanto pensiamo di poterci fidare delle persone vicino a noi, così come dei nostri figli, e invece poi ogni tanto ci accorgiamo che non sempre è così. La seconda storia invece è una storia molto potente che qualche anno fa forse abbiamo già raccontato, ma era perfetta per questa puntata. È la storia di Sue Kebold, che era la madre di uno dei due ragazzi che ha sparato e poi si è suicidato nella scuola di Columbine nel 1999, che è stato forse il primo mass shooting, quello che viene definito così, in una scuola americana, che poi è dato là, ahimè, a moltissimi altri mass shooting di quel tipo. Ecco, Sue Kebold ci racconta che cosa vuol dire essere la madre di un ragazzo che un giorno è uscito di casa dicendole ciao e non è più tornato, perché ha ucciso 12 persone, 12 ragazzi, 12 compagni di scuola, un professore, e poi si è tolto la vita. La puntata si intitola Il segreto di mio figlio. Benvenuti.

0: Vivevo in un paesino di provincia, una frazione di 800 anime. Avevo 9-10 anni, in un'epoca in cui i bambini andavano ancora in giro in bicicletta da soli. A poche centinaia di metri da casa nostra c'era il capannone di mio padre, ma nessuno, a ben pensarci, nella mia famiglia, l'ha mai chiamato così. Per noi era semplicemente giù là. Quel capannone era il luogo dove mio papà, da artigiano, lavorava al piombo durante i primi anni della mia infanzia. Poi era diventato il deposito di strumenti e macchinari per il suo lavoro successivo, quello di giardiniere. Quando ancora lavorava al piombo, trasformando mattonelle in sottili profilati di questo materiale non particolarmente salubre da respirare, io quasi tutti i pomeriggi di ritorno da scuola e ogni giorno per tutte le mie lunghe estati, lo passavo a trovare. E lui, con il suo collega Memo, mi accoglieva sempre con il sorriso, facendomi entrare e osservare il suo lavoro. Ma per me il momento più elettrizzante era quando arrivava il camion da caricare e scaricare. Mio papà allora saliva sul muletto e io osservavo estasiato il grande camion e i bancali che il carrello elevatore tirava su e giù.
1: Quando ero piccolo dicevo che da grande avrei voluto fare l'autista del pullman, no? E tuttora uno dei miei ricordi più belli, uno dei miei giorni preferiti è ricordarmi quando il mio istruttore di guida, quando ho fatto la patente della macchina, sapendo questa cosa mi ha fatto guidare un pullman in un parcheggio. Quindi questo per dirti quanto io anelassi, no, la guida. Fin da bambino mi piacevano le ruspe, i camion, i pullman.
0: Ricordo che il primo muletto ad un certo punto aveva perso l'uso del freno e mio papà doveva fare qualche strana manovra con la retromarcia o qualcosa di simile per mantenerne il controllo e non finire addosso al camion quando doveva prendere i nuovi bancali, fino a che arrivò il nuovo muletto di un insolito color panna e violetto, bellissimo, elettrico. Mio papà, come già faceva col precedente, ogni tanto mi faceva salire con lui e fare qualche giro. Oppure mi osservava andare avanti e indietro nel cortile un paio di volte e poi parcheggiarlo dopo che il camion se n'era andato. Mio papà aveva una coppia delle chiavi di giù là che neanche lui sapeva di avere, ma io sì. Ed è proprio allora, in quel bellissimo periodo della mia vita durante le scuole elementari, che iniziò a balenarmi l'idea di servirmene per andare a guidare il muletto da solo.

0: In diverse occasioni, quando sapevo che il mio papà sarebbe stato via per la mattina, aveva iniziato a fare il giardiniere ma non ancora dismesso il vecchio lavoro, io prendevo furtivamente quelle chiavi e con la scusa di un bel giro in bici in paese, aprivo il cancello, me lo richiudevo alle spalle e iniziavo a fare quello che adoravo. Guidavo. Guidavo il muletto, mi sentivo un dio. Ero libero di andare avanti e indietro. Uscivo ed entravo dal capannone alzando e abbassando i bancali vuoti che trovavo, sempre con attenzione, che ero bambino attento e giudizioso. Poi parcheggiavo, sistemavo tutto, richiudevo il cancello, tornavo a casa e rimettevo le chiavi al loro posto. Quel giorno mi venne l'idea di coinvolgere in questo gioco un amico del paese. Un amico che, tra l'altro, non ho mai capito bene perché non era particolarmente ben visto dai miei genitori. Gli chiesi di accompagnarmi al capannone e, nella meraviglia che si dipingeva sui suoi occhi, gli raccontai cosa avremmo fatto di lì a poco. E quindi, solita prassi: chiavi, lucchetto, cancello, portone e via. Il paradiso dei muletti. Dissi al mio amico che sarei stato io e solo io a guidare. Ero un bambino accorto e responsabile, io, ma che lui sarebbe potuto salire con me sul sedile. Via, avanti e indietro, sul bancale, giù il bancale. A un certo punto, non ricordo per quale motivo, scesi dal muletto. Forse per spostare qualcosa, ma non prima di aver messo il freno a mano, che ero un bambino attento, io. E fu in quel momento, in quel preciso istante, che la vidi. La Ford Escort Ghia grigia di mio papà. Ricordo la sensazione di farmela addosso nel vero senso della parola che mi pervase. Cominciai a guardarmi in giro in cerca di una soluzione, ma tutto quello che vidi fu il mio amico da solo sul muletto che mi guardava ridendo. Mio papà si accostò al cancello, lo aprì e non mi chiese niente. Mi diede l'unico calcio nel sedere della sua vita, dicendomi: pensavo di potermi fidare di te. Quelle parole, manco a dirlo, mi fecero molto più male del calcio in culo e mi rimasero dentro per molto tempo, tanto che ancora oggi ne ricordo i particolari.
1: In quel momento io ricordo esattamente dove ero, sul cancello, in questo calcio e le pochissime parole. Mio papà è sempre stato una persona di poche parole, che mi disse: pensavo di potermi fidare di te. Questa roba mi ha colpito nel segno, perché chiaramente voleva dire in quel momento aver perso la sua fiducia, no? Era un po' l'esempio da seguire, eccetera. Io avevo perso, insomma, la credibilità e tutta la sua stima, no? E quindi in quel momento lì mi è rimasto impresso, tant'è che appunto ancora adesso mi ricordo esattamente le sue parole.
0: Non ricordo invece quali fossero state le conseguenze del mio gesto. Ho solo memoria dello stupore di mio papà quando gli feci vedere la coppia delle chiavi che usavo. Però in qualche modo l'episodio venne superato e qualche tempo dopo ero intento a fare manovra con la sua auto in cortile. Questa volta era una pratica che mi aveva permesso di fare e forse avevo anche qualche anno in più. Ma non appena sentii il retro dell'auto toccare qualcosa sul finire della retromarcia, corsi giù là per raccontare a mio papà che avevo rotto il fanale della sua Escort, finito contro il tavolino del garage. Lui, forse orgoglioso della mia confessione sincera, mi disse che non era niente di grave. E io tornai a casa, felice e sollevato.

0: Sono Shirley and Company che cantano Shame, Shame, Shame, che probabilmente è la parte di vergogna che ha provato Luca quando ha visto l'auto di suo padre arrivare vicino a giù là. Pronto? Ciao Luca, buongiorno.
1: Ciao Matteo.
0: Come
1: Ciao.
0: Stai?
1: Bene, grazie, spero anche tu.
0: Grazie, molto bene, grazie per essere ritornato qui da noi, averci mandato un'altra storia. Sono sempre molto molto interessanti e molto una lettura molto interessante sulla realtà, le tue storie. Luca, la prima domanda che ti faccio è un po' delicata, ma il tuo babbo è ancora vivo, è ancora con noi?
1: Sì, ancora.
0: E come sta?
1: Bene, bene, acciacchi dell'età, ma... sta bene.
0: Lo sa che ci ha mandato questa storia? Lo sa addirittura, o meglio, sa che questa storia per te è stata una cosa, un pezzo importante della tua vita, quel suo pensavo di potermi fidare di te? Ne avete mai parlato?
1: Ma no, no, non sa nulla, non né della storia, magari gliela farò ascoltare, e né di questa cosa che è rimasta poi nella mia vita. Certo, non è che è stata una cosa a cui ho pensato tutti i giorni della mia vita, però in effetti è stata una cosa che ritorna ogni tanto, che perlomeno è rimasta nella mia testa. Ecco.
0: È tornato poi a fidarsi di te?
1: Sì, ma praticamente quasi subito, dopo, come ho scritto anche nella storia, ho ricominciato a guidare le sue macchine, le sue cose, quindi sì, deve aver visto che ci sono, tu parlavi prima di vergogna, più che altro lì ero terrorizzato, avrà visto che insomma c'ero rimasto e avevo capito l'errore, insomma.
0: Comunque mi rendo conto che guidare il muletto sia una cosa di un fascino incredibile.
1: Ah, fantastico, 8 anni è incredibile, anche adesso devo dirti, non so, però presumo.
0: L'hai fatto ancora?
1: No, quando sono, fino a che ero insomma bambino, poi basta.
0: Guarda, invece ho la fortuna di un anno fa mi trovavo ad Alba per un lavoro e ho incontrato Valerio Berruti, che è questo artista straordinario che fa questi bimbi, fa queste piccole statue di bambini o disegni, e insomma ci siamo incontrati, siamo conosciuti, e lui mi ha parlato nel suo grande capannone, tra l'altro, dove fa le sue opere, dove sta preparando le statue, gli oggetti per Palazzo Reale di Milano. E la prima cosa che ho visto non sono state le sue opere, ma è stato un muletto bellissimo. Lui mi ha detto: Toto, sali, guidalo. E io mi ricordo ancora quella sera in cui a 49 anni ho guidato per la prima volta il mio muletto. Devo a Valerio Berruti davvero il ricordo di quella notte di maggio dell'anno scorso. Luca, toglimi una curiosità, ma per quale motivo invece ai tuoi genitori, a tuo papà e tua mamma, non piaceva quel tuo amico?
1: Ma questo non l'ho mai ben capito neanch'io. Era un bambino che magari faceva le sue classiche maracchere. Era un bambino modello, se possiamo dire, no? Andava bene a scuola, educato. Lui non andava bene a scuola, ogni tanto si faceva sgridare dai maestri, così, quindi evidentemente era una brutta compagnia dei 7-8 anni, insomma.
0: Senti, ogni volta che ci sentiamo, questa mi pare sia la terza, io ci tengo sempre a chiederti se mi racconti di nuovo che tipo di scuola è quella in cui tu insegni, che è una scuola elementare molto particolare, no?
1: Devo scrivere una storia sulla scuola.
0: Bravo, bravo, ti prego. Sì,
1: no, è una scuola abbastanza particolare, perché è una scuola pubblica dove però ci inseriamo siamo inseriti ormai 9 anni fa con un progetto in collaborazione con la Bicocca, dove abbiamo cercato di mettere insieme
0: la Bicocca
1: insieme un
0: è
1: po'...
0: l'università della Bicocca, lo dico per chi magari non è da queste parti, non la conosce,
1: e dove mettiamo un po' insieme un po' le tante pratiche pedagogico-didattiche che dalla fine dell'Ottocento in poi insomma guidano un po' lo studio della pedagogia. Quindi i bambini imparano lavorando in gruppo, non abbiamo le materie, non hanno i voti, stiamo molto spesso all'aperto, andiamo nei boschi,
0: insomma, funziona
1: una serie di cosine. Funziona, sì, funziona.
0: Senti, ma mi domando sempre quando sento esperienze come queste, ma per riuscire a portare avanti una cosa di questo tipo qua, non ci sono delle, come dire, burocrazie, il ministero che si mette di traverso?
1: Allora, ci sono delle zone d'ombra, a proposito di un tuo vecchio programma, dove noi ci inseriamo.
0: Ci infilate, perfetto, chiarissimo. È proprio il metodo all'italiana, cioè quando diciamo non ti guardano, riesci a infilarti e a fare le cose, a realizzare le cose.
1: Sì, poi in realtà è tutto alla luce del sole, nel senso che...
0: No, lo immagino, certo.
1: Abbiamo l'approvazione anche del ministro dell'epoca, quando abbiamo presentato il progetto aveva dato il suo benestare nell'autonomia scolastica, nel senso che le scuole poi si organizzano un po' come vogliono, e noi abbiamo avuto l'approvazione del ministro, ma non solo, cioè chiaramente degli organi competenti nella scuola.
0: Senti, se qualcuno fosse curioso, perché sono sicuro che c'è qualche genitore curioso, mi dici come si chiama la scuola, così se la vanno a cercare?
1: La scuola è la 4 novembre di Varese, però ci trovano ancora più facilmente su Instagram, alla pagina I maestri di una scuola Varese, tutto attaccato.
0: I maestri di una scuola Varese. Grazie mille Luca, alla prossima. Ciao.
1: Grazie a te. Grazie mille, ciao.

0: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
1: Adoro saltare da una pecca all'altra. Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
2: Spedisco 1000 pack una alla volta.
1: Io do la password delle caselle a tutti.
3: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
4: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
7: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Matteo Caccia racconta.
9: Dopo la storia del segreto di Luca, ora andiamo in una scuola diventata maledettamente famosa per una sparatoria perpetrata da 2 studenti che hanno ucciso compagni e insegnanti. Sto parlando della scuola americana di Columbine, ma la storia che ascoltiamo per una volta non è dei sopravvissuti o dei parenti delle vittime, è quella della mamma di uno dei 2 ragazzi che hanno sparato. Si chiama Sue Klebold. L'ultima volta che ho udito la voce di mio figlio è stato quando è uscito di casa per andare a scuola. Gridò una parola nell'oscurità. Ciao! Era il 20 aprile 1999. Più tardi, quella mattina, presso la Columbine High School, mio figlio Dylan e il suo amico Eric uccisero 12 studenti e un professore e ferirono più di 20 persone prima di togliersi la vita.
10: School violence erupted again today, suddenly and with a vengeance. Columbine High in Littleton, Colorado, it has been a horror.
11: In 1999, 2 high school students went on a deadly rampage, and the images seared themselves into the nation's collective memory.
12: One of the worst school shootings ever, 15 dead bodies, still being identified.
9: Ma l'enormità della tragedia non può essere misurata solo dal numero di morti o feriti che ci furono. Non c'è modo di quantificare il danno psicologico di quelli che erano nella scuola o che parteciparono agli aiuti o ai lavori di riordino. Non c'è modo di stabilire la magnitudine di una strage come Columbine, specialmente quando questa può essere un modello per altri individui che vogliono commettere altre atrocità. Columbine fu un maremoto e quando questo si abbatté ci vollero anni per la comunità e per la società per comprendere l'impatto. Mi ci sono voluti molti anni per provare ad accettare l'eredità di mio figlio. La condotta violenta che ha determinato la fine della sua vita mi ha mostrato che era una persona molto diversa da quella che conoscevo. In seguito le persone mi chiedevano: come hai potuto non accorgerti? Che razza di madre sei? Continuo anche io, ancora adesso, a chiedermi le stesse cose. Prima della strage pensavo di essere una buona madre. Aiutare i miei figli ad essere buoni, sani, adulti responsabili era il ruolo più importante della mia vita. Ma la tragedia mi ha convinto che come genitore ho fallito. Per anni, dopo la tragedia, ho setacciato i ricordi per cercare di capire esattamente dove avessi fallito. Quello che posso fare è condividere ciò che ho imparato. Quando parlo a persone che non mi conoscevano prima della strage, incontro 3 tipi di difficoltà. Primo, non so mai se ci sono persone che hanno perso dei cari per quello che ha fatto mio figlio. Così, prima di tutto e con tutto il mio cuore, chiedo scusa se mio figlio ha causato dolore a qualcuno di voi. La seconda difficoltà che incontro è che devo chiedere comprensione e perfino compassione quando parlo della morte di mio figlio per suicidio. Cerco solo di capire come il suo istinto suicida sia sfociato in omicidio. Dopo aver letto molto e parlato con esperti, sono giunta alla conclusione che la sua partecipazione alla sparatoria provenisse non dal desiderio di uccidere, ma dal desiderio di morire. La terza difficoltà che incontro quando parlo dell'omicidio o suicidio di mio figlio è che parlo di malattia mentale o salute mentale, perché è più concreto, e allo stesso tempo parlo di violenza. L'ultima cosa che voglio è di continuare ad aumentare l'equivoco che già esiste riguardo le malattie mentali. Solo una piccola percentuale di quelli che soffrono di malattie mentali è violenta verso altre persone, ma di quelli che muoiono per suicidio si stima che circa dal 75 e forse più del 90% soffre di un qualche tipo di malattia mentale diagnosticabile. Io voglio capire cosa passava nella mente di Dylan prima della sua morte. E così ho cercato risposte in altri sopravvissuti a tentativi di suicidio.

0: Una delle conversazioni più utili che ho fatto è stata con un collega che mi ha sentito parlare con qualcuno nel mio angolo d'ufficio. Lei mi ha sentito dire che Dylan non poteva avermi amato se ha fatto una cosa così orribile. Più tardi, quando mi trovò da sola, si scusò per aver ascoltato quella conversazione, ma mi disse che mi sbagliavo. Mi disse che quando lei era una giovane madre single con 3 bambini piccoli, cadde in grave depressione e fu ospedalizzata per la sua protezione. In quei momenti lei era certa che i suoi figli sarebbero stati sicuramente meglio senza di lei. Così fece un piano per togliersi la vita. Mi assicurò che l'amore di una madre è il legame più forte della terra e che amava i suoi figli più di ogni altra cosa al mondo, ma a causa della sua malattia era sicura che sarebbero stati meglio senza di lei. Ma la morte di mio figlio non fu solamente un suicidio, ha comportato un omicidio di massa. Io volevo capire come i suoi intenti suicidi siano diventati omicidi. Probabilmente aveva una depressione in corso, lui aveva una personalità perfezionista, autosufficiente e questo lo rendeva meno incline a chiedere aiuto ad altri. Aveva vissuto eventi scatenanti a scuola che lo avevano lasciato svilito, umiliato e arrabbiato. E aveva un'amicizia complicata con un ragazzo con cui divideva la stessa rabbia e la stessa alienazione. E in aggiunta a questo periodo della sua vita di estrema vulnerabilità e fragilità, Dylan aveva trovato accesso alle armi anche se noi non ne abbiamo mai possedute in casa. È stato spaventosamente facile per un ragazzo di 17 anni acquistare armi, legalmente o illegalmente, senza il mio permesso o conoscenza. E comunque, 18 anni e molte altre stragi scolastiche dopo, oggi è ancora spaventosamente facile. Quello che Dylan fece quel giorno ha spezzato il mio cuore e, come spesso fanno i traumi, ha avuto conseguenze sul mio corpo e sulla mia mente. 2 anni dopo la strage ho avuto un tumore al seno e 2 anni dopo ho iniziato ad avere problemi di salute mentale.
1: Every time someone asks me, how could you not have known?
0: Ogni volta che qualcuno mi domanda come hai fatto a non accorgerti, è come un pugno allo stomaco. Comporta un'accusa e va ad alimentare il mio senso di colpa che, per quanta terapia io possa ricevere, non riuscirò mai a sradicare del tutto. Ma ecco qualcosa che ho imparato. Se l'amore fosse sufficiente a fermare qualcuno con intenti suicidi, dal farsi del male, i suicidi non accadrebbero quasi mai. Ma l'amore non è abbastanza, il suicidio prevale. Io so che dovrò vivere con questa tragedia, con tutte queste tragedie per il resto della mia vita. Io so che nella mente di molti quello che ho perso non è paragonabile a quello perso dalle altre famiglie. Lo so che la mia lotta non rende le loro più facili. Alla fine però quello che so si riduce a questo. La tragedia è che anche il più attento e responsabile di noi potrebbe non essere in grado di aiutare. Ma non dobbiamo mai smettere di provare a conoscere l'ignoto.

0: Lui è Marilyn Manson, che canta Nobodies, che è un brano ricordato come risposta alle accuse che Manson ricevette dopo la strage. Manson definì il disco una dichiarazione di guerra ai media e all'establishment conservatore americano, perché, se vi ricordate bene, durante la strage del 99 alla Columbine School, qualcuno disse che i versi, le canzoni di Marilyn Manson potevano avere aizzato i due ragazzi che hanno ucciso e poi si sono uccisi. Mentre la storia che abbiamo raccontato arriva dalla voce diretta di Sue Klebold, che è la madre di uno dei due attentatori della Columbine. Si intitola My Son Was a Columbine Shooter, cioè mio figlio è stato uno degli attentatori della Columbine. Questa è la mia storia. Lei oggi continua a parlare e a difendere il diritto di chi ha problemi di salute mentale a difendersi e a lottare contro il desiderio suicida. Vi ricordo che è uscito il video podcast Eco, quello che rimane, in cui ogni settimana racconto l'eredità lasciata da un personaggio scomparso attraverso le storie e un ospite che mi racconta la sua storia. Lo potete ascoltare e vedere sulla app di Radio 24, su 24 ore podcast, sul canale YouTube di Sky e su tutte le piattaforme principali. È una coproduzione Radio 24 e Sky. Franca Serra e Luciano Ciavatti avevano scommesso tutto sull'Isola delle Rose. Si sarebbero occupati del bar, della posta e più in generale dell'aspetto commerciale dell'isola. Sull'isola si avvertiva quell'idea di tranquillità e di libertà. I primi turisti erano davvero ospiti e a loro veniva offerto da bere, mettendoli il più possibile a proprio agio, perché entrambi desideravano davvero che tornassero. Ovviamente tutto si infrange con la fine del sogno di Giorgio Rosa e giunge al termine anche la nostra storia seriale. Con quest'ultima puntata ascoltiamo oggi l'ultima parte dell'Isola di Ferro, una produzione originale di Audio Tales che, con la voce di Giovanni Savarese, ci ha tenuto compagnia per queste due settimane. Ascoltiamo gli ultimi commenti su questa incredibile avventura durata solo 55 giorni. State con noi.
1: Col senno del poi posso dire che, le dico, non avrei resistito forse tanto, però mi immagino una vita bella, una vita tranquilla, una vita dove forse tornando a Rimini non mi sarei più trovata bene, perché lì c'era veramente la pace, lì era un altro modo di vivere, un altro modo. Addirittura a Rimini, se leggo un libro il giorno dopo magari me lo dimentico. Lì io leggevo dei libri in continuazione nel mio tempo libero e mi rimanevano impressi perché avevo la mente lì, era tutto bello, tutto sgombero, non c'era rumore, non c'era niente, c'eravamo noi e basta, il mare. Al di fuori va bene, che dopo la vita ti riserva altre cose bellissime, quindi però come mia vita personale penso che quello sia stato il momento più bello, il momento che mi sono sentita veramente bene.
2: L'isola è in pezzi, in fondo al mare. Non c'è che da andare avanti, tornare alla propria vita prima di quell'avventura. Rudi Neumann, l'ambasciatore tedesco, si getta anima e corpo nella sua attività di albergatore sulla costiera, fino al 1980, quando torna a Monaco di Baviera e apre un golf club. L'ingegner Rosa, da parte sua, non è un uomo da rimanere, come si dice, a piangere sul latte versato. È invece un uomo del fare e torna alla vita di sempre. La Repubblica dell'Isola delle Rose dura solo 55 giorni. Di quei giorni, di quel sogno infranto, Giorgio Rosa non parlerà più per oltre 40 anni. Giuseppe Musilli.
3: Da quel momento, dal giorno dell'ispezione, l'ingegner Rosa mette una pietra su questa storia e non ne parla più. E per cui questa storia è rimasta sepolta nell'immaginario collettivo riminese, romagnolo e di qualche italiano per anni, perché nessuno poteva parlarne, perché Franca Serra aveva una verità parziale su quello che era successo quei 50 giorni, ma nessuno conosceva come era nata la storia, come si era sviluppata, dove era stata dichiarata l'indipendenza, cioè tutte le vicende, l'unico depositario di tutta la verità sull'isola era Giorgio Rosa.
2: L'ingegnere quindi non ne parla più, finché proprio Musilli lo cerca, gli telefona. Lorenzo Rosa.
4: ciclicamente la storia è sempre venuta fuori, Carlino di Rimini o bolognese, insomma, a seconda delle cronache, tutte le estate non sanno cosa dire. Allora ogni tanto un giornalista che voleva fare un'intervista capitava anche dalla Svizzera, dall'estero, quindi c'è sempre stato un po' di interesse. Poi vennero per un'intervista, che uno non sa mai che tipo di intervista ci sarà, perché una volta arrivava un intervistatore col fotografo, l'operatore, eccetera. Oggi è tutto molto più semplice. E quindi, meno male, ne ha parlato, sollecitato ne parlava, ovvio non era il suo tema preferito. Poi sono venuti, perché erano in quattro, infatti i moschettieri li chiamava, Beppe Musilli e altri tre, perché

0: Sì, erano tre, ma in fondo erano quattro. Quindi la simpatia di tutti loro sicuramente lo hanno abbastanza coinvolto, e forse era anche il momento di riparlarne. Era riuscito a digerire un grosso magone, diciamo.
1: Nel 2009 Musilli e il collettivo Cinematica di Rimini realizzano il film documentario da cui abbiamo tratto alcuni spezzoni, che finalmente riporta a galla la vicenda.
0: Quello che ha sdoganato veramente la storia è stato Walter Vertroni, che incuriosito, navigando in internet, ha visto il documentario e ha chiamato noi, ho parlato io poi perché mio papà sentiva poco e quindi non rispondeva più al telefono, perché se no diceva fischi per fiasco, e venne a Bologna a conoscerlo, e da lì ha fatto un libro, L'isola e le rose. E così scherzando io devo aver detto: beh, si potrebbe fare un film, poi dopo se il romanzo andrà bene eccetera. E lui dice sì sì, e siccome poi io l'ho saputo dopo, lui è molto conosciuto e molto apprezzato nel mondo dello spettacolo, e ne ha parlato, si vede, e Sidney Sibilia assieme a Matteo Rovere, che poi sono due bravissimi registi, ognuno fa degli splendidi film, però sono come due soci, amici e soci. È venuto Sidney Sibilia assieme a Walter Vertroni a fare delle chiacchiere col papà, e poi ha deciso che era una storia che avrebbe romanzato. Io stesso ho detto: bisogna tenerla un po' allegra, perché se è una storia tragica, per cui dopo uno, se non è proprio un patito del tema, si annoia e si intristisce. E devo dire che il film, nella parte diciamo politica finale, ecco lì, è molto aderente a quello che è successo, perché gli americani non hanno voluto il precedente di qualcuno che prende su e fa una cosa sua libera, e hanno detto: non deve esistere.
1: Giorgio Rosa muore a 92 anni, è il 2 marzo del 2017. Viene sepolto nel cimitero della Certosa, nella sua Bologna, proprio come aveva progettato.
2: Tra 200 anni nessuno si ricorderà più di Giorgio Rosa, assolutamente. Anche se su tutte le mie proprietà ho fatto scrivere in greco «Kai Tode Georgurodu», anche questo di Giorgio Rosa, perché così faceva Fucinide. Io vengo dal classico e tutte le mie case, tutte le mie proprietà recano la sigla in marmo «Kai Tode Georgurodu». E così un po' pazzo è sempre stato Giorgio Rosa, se no poi non avrebbe fatto l'isola.

Si intitola Child Song, questo brano di Tom Rush. Chiudiamo qui questa puntata. Domani sarà con noi Giovanni Savarese per chiudere l'esperienza dedicata al suo podcast L'Isola di Ferro. Grazie ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che continuate a scriverci. Matteo

0: Caccia racconta @radio24.it. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz è tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
2: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
3: E parleremo di cotone. E poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
1: Io sono Simone Spezia.
2: Io sono Maurizio Melis.
3: E io sono Sissi Bellomo.
1: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 Ore podcast.com e su tutte le principali piattaforme.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
9: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.

0: le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Trump annuncia l'intesa con l'Iran e ferma i raid verso la firma nel weekend in Europa. Meloni attacca Vannacci, siete funzionali alla sinistra, sull'Ucraina all'asse e con il colle. La BCE alza i tassi di un quarto di punto, è la prima stretta da 3 anni. Mondiali di calcio al via, lo show di Shakira e Bocelli, poi il Messico batte il Sudafrica. Buona giornata dalla redazione, da Katia Caramelli. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un grande accordo con l'Iran per la fine della guerra in Medio Oriente, anticipando la firma dell'intesa in Europa nei prossimi giorni.
2: We just made a great settlement of

0: Abbiamo appena fatto un grande accordo con l'Iran, ha detto ai giornalisti nello studio ovale, precisando lo firmeremo molto presto, forse nel fine settimana in Europa. Io non ci sarò, ha aggiunto, ci sarà il vicepresidente Vance. Nell'accordo è scritto che l'Iran non avrà né acquisterà o svilupperà in alcun modo o forma armi nucleari, ha sottolineato Trump. Teheran conferma, data l'accettazione da parte degli Stati Uniti del testo proposto dall'Iran, le probabilità che questo testo venga approvato dai più alti organi del regime sono elevate. Via libera del Senato alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo, occasione per ribadire le linee guida in politica estera, ma anche per toccare alcuni temi di politica interna.
1: Procedere a tentoni con formati variabili, non adeguatamente rappresentativi, produce solo frammentazione, confusione, debolezza.
2: Nessun formato è legittimato a parlare a nome dell'intera Europa per negoziare con la Russia. Serve una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri. È la proposta che la Premier Meloni, ancora irritata per via dell'esclusione dal cosiddetto formato E3, Starmer, Merz e Macron, porterà al prossimo Consiglio europeo. Il sostegno all'Ucraina, ribadisce la Premier, resta pieno e convinto, ma nessun percorso prioritario per l'ingresso nella UE. Meloni ammette difficili rapporti con Trump, ma rivendica la priorità dell'Alleanza Atlantica e su Israele dice non va isolata, ma sì a sanzioni mirate contro i coloni e contro Ben-Gvir. Sul fronte interno la fonda Vanna Ciani, noi lavoriamo per l'interesse nazionale, mentre voi per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme alle opposizioni.
3: E quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.
2: Critiche dalle opposizioni, avete fallito, dice la segretaria del PD Schlein, e oggi chiedete con grande ipocrisia all'Europa di essere più forte quando avete lavorato sempre per indebolirla. Ricciardi, 5 Stelle.
4: Quello che non perdoneremo mai a questo governo è aver introiettato la logica di guerra nelle generazioni giovani.
2: Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La BCE alza i tassi di un quarto di punto dal 2 al 2,25%, si tratta della prima stretta dal settembre 2023.
5: The decision that we took today was a unanimous decision.
6: La decisione è stata unanime, spiega la presidente della BCE Christine Lagarde, e serve a frenare un'inflazione salita in pochi mesi in eurozona a causa della guerra all'Iran dall'1,7% di gennaio al 3,2% di maggio. La BCE prevede un picco del 3,4% nella seconda metà di quest'anno con media al 3%. L'aumento dei prezzi dell'energia, spiega Lagarde, si sta allargando al resto dell'economia, alimentari, beni, servizi.
5: It will also have an impact on food, goods and services inflation.
6: Negli Stati Uniti i prezzi alla produzione sono saliti a maggio del 6,5% su base annua, più delle attese, ma gli analisti si attendono ancora a tassi fermi la settimana prossima da parte della Fed, prima riunione senza Jerome Powell presidente. L'aumento dei tassi BCE avrà effetti come sempre sulle rate dei mutui, dai 15 ai 20 euro al mese in più ogni 100.000 euro, anche se i mutui a tasso variabile in Italia sono oggi meno del 10% del totale. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Pioggia di critiche dall'Italia, l'aumento dei tassi non aiuta nessuno, commenta il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Il titolare dell'economia Giancarlo Giorgetti auspica che la BCE si fermi qui. Si dice preoccupato anche il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Boccia l'Euro Tower anche il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.
7: Vedere un rialzo dello 0,25 dove abbiamo bisogno di fare investimenti. Io credo che oggi incrementare anche il tasso di interesse non sia una visione a lungo termine. Questo lo dico perché io credo che in un momento del genere, visto che era da settembre che non si faceva nessun ritocco, potevano aspettare, e io anzi devo dire la verità, mi aspettavo forse un segno negativo invece che un segno in più di rialzo.
0: Ritirata la riforma dei medici di famiglia che prevedeva il loro inserimento nelle case di comunità, strutture della sanità territoriale volute dopo il Covid per alleggerire gli ospedali e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro, ma il ministro della Salute Schillaci assicura le case di comunità apriranno entro il 30 giugno come previsto dal PNRR.
2: Il nostro obiettivo è quello di far sì che al 30 giugno partano le case di comunità. Così il ministro della Salute Schillaci, in un'intervista sul Corriere, fa il punto dopo lo stop al contestato decreto per la riforma della medicina generale, che prevedeva l'assunzione come dipendenti nelle nuove strutture di un contingente di camici bianchi. Ipotesi concordata con le regioni che si è scontrata con il netto rifiuto dei sindacati dei medici di famiglia, che sono liberi professionisti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e vogliono restare tali. Cassato il decreto, scatta il piano B. L'idea ambiziosa è di siglare entro giugno il testo del nuovo accordo collettivo nazionale, nel quale prevedere un debito orario di almeno 6 ore a settimana che i medici di famiglia dovranno trascorrere dentro le case di comunità. A disposizione, solo per il 2026, ci sarebbero poco meno di 300 milioni per incentivarli a lavorare in equipe nelle nuove strutture. Per portare a termine la Mission Impossible, Schillaci dice di contare sul senso di responsabilità dei medici di medicina generale, che però finora non è bastato, così come forse non basteranno quei 300 milioni. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Le prospettive di trovare lavoro per i neolaureati migliorano, ma gli stipendi non crescono. La situazione nel nuovo rapporto Alma Laurea.
8: Più dell'80% dei neolaureati trova lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo. Più del 90% entro 5 anni, un dato in miglioramento. Diversa la situazione per le retribuzioni reali, che al netto dell'inflazione diminuiscono lievemente. E la situazione non è uguale per tutti, spiega Marina Timoteo, direttrice di Alma Laurea.
9: Nel complesso gli uomini hanno il 13,7% di probabilità in più di essere occupati a un anno e hanno maggiori chance occupazionali sul fronte dell'accesso e delle progressioni alla carriera e anche sul fronte delle retribuzioni.
8: E anche il paese è spaccato. Chi risiede al nord ha quasi il 35% in più di possibilità di lavorare rispetto a chi vive al sud. I neolaureati inoltre diventano più selettivi, aumentano quelli non disponibili ad accettare impieghi incompatibili con il proprio percorso di studi, come quelli che rifiuterebbero retribuzioni inferiori ai 1.500 euro netti.
9: Non sono più solo carriera e guadagno a contare, ma hanno acquisito rilevanza sempre maggiore aspetti come il tempo libero, la flessibilità dell'orario di lavoro, la qualità delle relazioni con i colleghi, l'essere partecipi di processi lavorativi che generano utilità sociale.
8: Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Condannata a 18 anni per aver travolto volontariamente con il SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata. La Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice, 65enne di Viareggio, però sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto per lei l'ergastolo. D'Alpino fu immortalata dalle telecamere di sicurezza, invadere il marciapiede e investire Mezgui, cittadino marocchino, passando sopra al corpo più volte. I mondiali di calcio 2026, scattati ieri a Città del Messico, prima lo show d'apertura, poi il successo del Messico, padrone di casa, sul Sudafrica.

Shakira e Andrea Bocelli che insieme a Burna Boy e alla sudcoreana Lee Jae accendono lo stadio, l'immenso e splendido Azteca, che così diventa l'unico impianto ad aver ospitato tre partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo, nel 1970 e nel 1986 nei mondiali di Pelé e Maradona, gli illustri precedenti. Poi il fischio d'inizio per questa grande festa di calcio e di popolo, ma in campo sin troppo netto il dominio del Messico sul Sudafrica, 2-0 grazie alle reti all'ottavo minuto di Quiñones e al 67esimo di Raúl Jiménez. Sudafricani che chiudono in 9 per le espulsioni di Schuitole e Zwane, un rosso nel recupero anche per il messicano César Montes. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita quella Bosnia Erzegovina che ha mandato in frantumi l'ennesimo sogno

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Passa Intred.
10: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
9: Passa Intred.
10: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
9: Connessi sempre.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno a voi, eccomi, sono molto felice di essere in vostra compagnia, di iniziare la giornata insieme. Lo faccio descrivendovi una scena che molti di noi conoscono e riconoscono: la porta chiusa, le cuffie sempre addosso, i pasti consumati in silenzio quando va bene, e un figlio che sembra essersi in qualche modo ritirato dal mondo, e un genitore che non sa se rispettare quello spazio o sfondare quella porta. Torna naturalmente, come già anticipato, l'appuntamento con Alberto Pellai. Ciao Alberto, grazie.
2: Ciao,
1: per essere con noi. È medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, scrittore. A proposito, noi stiamo parlando di ritiro, no? Dei ragazzi, esci da quella stanza, è il titolo del libro da cui io ho preso spunto anche per costruire questa chiacchierata con te. Perché? Perché il ritiro nella stanza è diventato quasi un'immagine simbolo dell'adolescenza di oggi. Ma è davvero un fenomeno nuovo o lo stiamo semplicemente vedendo con occhi diversi rispetto a quanto eravamo noi ragazzi?
2: No, credo che in realtà la stanza è sempre stato quel luogo in cui tu metti una separazione tra dove sei tu e dove ci sono i tuoi genitori. Quando sei bambino la porta è sempre aperta, quindi mamma e papà vieni. Io ricordo spesso che una delle mie figlie, che era papino da bambina, il bacio della buonanotte, tante cose, improvvisamente un giorno chiude la porta della sua stanza, mette fuori un teschio, chi entra muore. Ho detto: ora mica il suo papà. E l'ho trovato simbolicamente un messaggio potentissimo.
1: Ma cioè, il papino che c'è dentro di te, come si è sentito in quello che...
2: Guarda, ero colpito perché dicevo: ma che cambio, no, di regime. Quindi di sicuro avere uno spazio proprio e definire un confine che non puoi oltrepassare ha un significato molto importante, perché il tempo della preadolescenza e poi dell'adolescenza è un tempo di distanziamento progressivo, dove tu devi andare in un altro luogo e non hai più bisogno della protezione di mamma e papà.
1: Quindi è fisiologico, perché tu hai ideato un programma, possiamo chiamarlo così, per accompagnare, con quattro movimenti, per accompagnare i genitori ad affrontare l'adolescenza e quindi a conoscere quello che è fisiologico da quello che invece merita attenzione. Questo è uno di questi, no?
2: Esatto, il movimento è per cui i figli diventano grandi e il loro percorso di crescita è funzionale ai loro

0: compiti di sviluppo prevede che tu devi spostarti dalla zona di protezione alla zona di esplorazione, dalla zona di dipendenza da mamma e papà alla zona di autonomia. Ed ecco che la porta della stanza che si chiude è proprio questo, cioè non è più roba tua, è roba mia. E pensate anche al lavoro sul corpo che fa un figlio in
1: Ah,
0: preadolescenza,
1: certo.
0: mentre quel corpo era sempre controllato, gestito, lavato, pettinato, portato dal parrucchiere. Quando eri bambino, il primo lavoro di autonomizzazione è proprio prendo in mano io il mio corpo, tu mi volevi pettinato con la riga e la frangetta, e allora
1: Adesso
0: io
1: no.
0: mi faccio crescere i capelli come Angelo Branduardi, cioè
1: Certo.
0: ti faccio un attacco diretto che non è voglio farti fuori, è che prendo in mano la mia vita. Dobbiamo però dire gli altri movimenti sono da io a noi e da dentro a fuori. Ecco, dobbiamo però dire che quando la stanza non è più un luogo dove io metto a fuoco la mia autonomia, la sviluppo, divento indipendente da te e mi preparo all'uscita nel mondo fuori, cioè la stanza è sempre stata una zona di transizione dove tu chiami il tuo amico, la tua amica del cuore, il tuo gruppo di amici e organizzi le tue uscite nel mondo. Quando invece la stanza rimane un luogo di autoreclusione
1: Quindi
0: che
1: diventa il tuo mondo?
0: impedisce le uscite nel mondo fuori perché non ne senti più il desiderio, addirittura ne senti l'ansia, ecco che improvvisamente abbiamo un fenomeno totalmente nuovo nel tempo dell'adolescenza, che è il fenomeno del ritiro sociale. La sindrome da ritiro sociale è qualcosa che non esisteva neanche in ambito clinico, cioè abbiamo sempre avuto l'adolescenza come un tempo faticoso da gestire nella relazione con i genitori, perché il
1: Anzi,
0: genitore ti diceva questa
1: questa casa
0: casa
1: non è
0: non è
1: un
0: un
1: albergo.
0: albergo, perché lo diciamo così, sì, ci abbiamo fatto un programma per un sacco di anni, no? Agli inizi del 2000, parlare di adolescenza usando in una trasmissione il titolo Questa casa non è un albergo era fotografare il mondo della crescita, era raccontare il tiro alla fune tra genitori e figli, dove un figlio ti dice voglio conquistare il mio spazio fuori nel mondo, voglio essere un esploratore, voglio essere autonomo, voglio appartenere al noi del mio gruppo di amici, e il genitore ti dice: ragazzo mio, anche un po' meno, ti metteva le briglia perché? Perché aveva paura che la tua uscita nel mondo fuori mettesse a rischio l'incolumità del tuo corpo. La cosa gigantesca che è avvenuta negli ultimi 15 anni è che la pervasività del digitale nella vita di ragazzi e ragazze ha ridotto l'uscita nel mondo fuori, le esperienze di esplorazione nella vita reale, proprio l'andare fuori nel mondo con la propria dimensione corporea ha ridotto anche il senso di appartenenza al gruppo, cioè
1: Certo.
0: una transizione gigantesca dei nostri figli è stata dalla loro comunità alle community virtuali. E questa cosa per alcuni è diventata un vero e proprio problema poi di salute mentale. Perché è come se tutto il mondo ti fosse entrato dentro la stanza e tu, mentre prima la stanza era un luogo da cui volevi fuggire, no? Un genitore ti diceva vai in camera tua, castigo fino a domani, e se tu abitavi al piano terra uscivi dalla finestra e riscappavi fuori nel mondo, cioè la stanza era la prigione. Oggi la stanza è un mondo, è un universo da cui effettivamente fatichi ad uscire perché lì dentro stai protetto, lì dentro ti sembra di avere il controllo della situazione e questo è diventato un problema grande di salute mentale.
1: Ecco, Alberto, ma i genitori come possono intervenire quando è il momento di chiedere aiuto? Quando è cosa dire al ragazzo? Perché tu hai già descritto quando la situazione esce, no? Da quella che possiamo dire è fisiologia dell'adolescenza e diventa un problema reale. Come interviene il genitore? Perché ci sono tanti ragazzi che da questa stanza non escono da mesi, non vanno più a scuola, perdono l'anno.
0: Questo è proprio un problema clinico, cioè raccontato come lo stai, perché noi possiamo avere vari gradienti, cioè il fatto che un genitore non tollera che tu stai per tante ore nella tua stanza, però guardata da fuori la tua vita è una vita in cui tu continui il tuo percorso scolastico e lo porti a termine, rimani inserito all'interno delle tue attività extrascolastiche, per esempio continui a fare sport, e chiaramente il genitore è molto disturbato dal fatto che poi quando sei in casa l'unica cosa che fai è rimanere connesso allo schermo, ma in realtà tu non hai perso la connessione con il mondo fuori e

0: bisognerebbe, ecco, lavorare sulla regolamentazione,
1: certo, ampliare un pochino più il tempo.
0: E queste sono quelle cose per cui anche abbiamo parlato, no, nella nostra trasmissione in più situazioni, la famiglia deve riappropriarsi della dimensione socio-relazionale, che non è una cosa che deve fare solo tuo figlio. La domanda che farei ai genitori è: ma voi quanto socio-relazionali siete? Quanto avete modellato la bellezza dell'essere con gli altri? Quante volte negli ultimi 2 mesi è arrivato qualcuno a cenare a casa vostra? Quante volte avete aperto la vostra casa all'incontro con gli altri? Questo, diciamo, è quell'aspetto intermedio su cui il genitore può effettivamente lavorare. Dopo c'è il caso clinico, cioè il caso clinico è dove tu hai un figlio che in qualche modo risponde un po' a quella che abbiamo definito la sindrome dei Kikomori. Non l'avevamo mai vista nel mondo occidentale, ce l'ha raccontata il Giappone, improvvisamente, soprattutto a carico di giovani figli maschi, lì erano giovani adulti, si scopre che arrivati al momento in cui bisogna muoversi con autonomia e avere una vita adulta nel mondo fuori, loro vanno in ritirata e gestiscono tutto da un mondo dentro piccolo, che è quello della loro stanza. Ecco, questo invece è proprio un'evenienza clinica. Il genitore non può immaginare che una situazione così complessa la puoi risolvere con un intervento educativo, dando regole, dando ordini, dicendo a tuo figlio. E l'altro aspetto che viene in qualche modo molto sollecitato è che spesso il genitore dice: ti tolgo tutto il digitale, e lo fa in autonomia al di fuori di un percorso clinico. Ecco, sono tutti interventi che non vanno da nessuna parte, perché qua c'è un problema molto strutturato e è chiaro che noi abbiamo bisogno di consultare uno specialista. Qua si apre tutta una serie, si aprono una serie di difficoltà, perché tuo figlio chiuso nella stanza, che ha disperatamente bisogno di supporto psicologico, però quella è l'ultima cosa che desidera
1: fare.
0: E non vuole andare da nessuna parte. Quindi le indicazioni che vengono date ai genitori in questo momento è: se non vuole andarci lui, dovrete andarci voi. La prima cosa da fare è non fare in autogestione niente di quello che avete in mente, prima consultatevi. La seconda cosa è che noi abbiamo la possibilità di far entrare in casa invece una figura di supporto. Può essere una figura che ha competenze psicoterapeutiche e che progressivamente, attraverso ingressi periodici, genera una sorta di ponte di collegamento, e quindi progressivamente genera un'alleanza che diventa terapeutica e quindi può aiutare quel ragazzo. L'altra via è invece avere non un supporto clinico di tipo psicoterapeutico, ma un supporto educativo, cioè far venire in casa una persona che ha competenze educative e che lavora davvero sul rigenerare una relazione che il ritirato sociale percepisce come protettiva e sintonizzata. Per cui quello che noi facciamo è che lo togliamo da questo guscio così potente di solitudine, lo rimettiamo in una condizione di relazione esclusiva, perché sì, spesso è soltanto con questa persona, ma quello che accade è che all'interno poi di questa relazione esclusiva piano piano vengono sbloccati i meccanismi che fanno ritornare anche fuori di casa. Va detto ai genitori che, ahimè, il percorso è molto impegnativo, è molto lungo.
1: Grazie ad Alberto Pellai, grazie ad Anna Elena Rive, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Buon ascolto e buona giornata.

0: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
1: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
0: E la mia ha fino a 7 posti.
1: Anche la mia.
0: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
7: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
8: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
9: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio, merce.
8: E io come lo faccio il pesto?
9: E mettici le noci, quelle ce le ho.
10: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
13: Accenture, insieme per reinventare.
14: Tempo in diretta.
15: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per venerdì 12 giugno. Avanza l'anticiclone africano sull'Italia. La giornata sarà contrassegnata da un tempo prevalentemente soleggiato, anche se soffieranno venti settentrionali. Il cielo risulterà poco nuvoloso, qualche nube in più al sud, dove non mancheranno delle locali piogge sulla Calabria montuosa. Temperature massime in aumento. Scarica l'app de ilmeteo.it.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
18: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
17: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
18: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
17: Ecco qui.
18: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
19: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
20: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
21: Passa Intred.
22: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
21: Passa Intred.
22: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
21: Connessi sempre.
23: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
0: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
1: Vi presenta...
2: L'accordo è fatto, dice di nuovo Donald Trump. Aspettiamo. Intanto la Gran Bretagna finisce in un nuovo quadro di confusione politica, con il ministro della difesa che si dimette per il mancato rispetto delle promesse sulle spese militari. In Italia la politica domina la scena. Meloni interviene in Parlamento in vista del Consiglio europeo, si scontra con l'opposizione, attacca Vannacci, rivendica la flessibilità ottenuta in Europa. Infine, hanno preso il via i mondiali. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
3: Dai che venerdì, dai che venerdì, Simone!

0: Simone Spezia.
1: Vado alle ciance, dai Spezia, non vedo l'ora di incazzarmi. Che cosa abbiamo oggi?
2: No, niente in particolare, caro amico. Se avete sentito poco fa una musichetta anni 80 di sottofondo, non è un caso, perché c'è Filippo Aureggi in regia che è un po' fissatino. Se invece Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ine e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino, e anche voi se vorrete 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Strano paese, quello nel quale, come succede oggi su Il Giornale, si crea una pagina di dibattito su un caso di cronaca come quello della donna che a Viareggio, Cinzia D'Alpino, ha investito e ucciso un uomo di origine marocchina senza fissa dimora che gli aveva sottratto la borsa. Con quel video che si vede nel quale lei gli passa e ripassa sopra sostanzialmente. E si apre il dibattito, dice, ma insomma, però Stefano Zecchi dice l'insostenibile tolleranza per un'illegalità sempre più alta. Ho capito. Questo le avrà pure rubato la borsa, però... Dice Zecchi, un assassinio non si giustifica, ma si può comprenderne le cause. Sì, va bene. Però non mi sembra degno di dibattito. La signora ha preso e ha investito questa persona, gli è passata sopra più di una volta, c'è il video, anche a marcia indietro. Però ormai è così, lo vedo, e lo vedo anche da un po' di messaggi che sono arrivati nei giorni scorsi su WhatsApp quando abbiamo parlato di Belfast e degli scontri che si sono scatenati, dove mi pare che le persone non comprendano la differenza tra avere delle posizioni anche dure nei confronti dell'immigrazione irregolare e andare casa per casa degli immigrati che non c'entrano nulla e dare fuoco alle case. Cioè, ci sarà una differenza, no? Tra l'avere una posizione politica di un determinato tipo, incappucciarsi e mettere a ferro e fuoco una città. Non lo so, dite voi. C'è un limite che è quello della convivenza democratica. Però ormai è così, è tendenzialmente sdoganato tutto.

0: vedo che arriva anche qualche messaggio sulla vicenda della signora D'Alpino a favore della signora D'Alpino. Interessante. Dunque, se dovessi scegliere una notizia, la notizia più importante a livello internazionale, per me sono le dimissioni del ministro della difesa britannico, perché sono la testimonianza di una tensione che attraversa tutti i paesi. Non a caso, ieri dopo queste dimissioni, il ministro Crosetto è intervenuto con un post su X, a riecheggiare i toni che hanno portato, senza evocare le sue dimissioni naturalmente, ma a riecheggiare i toni delle dimissioni del ministro Haley. Perché si è dimesso? Si è dimesso perché dice in sostanza: caro Keir Starmer, caro Premier, tu hai deciso di avere una postura di un certo tipo a livello internazionale, di essere un membro fondamentale della NATO, di far parte di un'alleanza europea, pur essendo fuori dall'Europa ormai, che ambisce ad accrescere la difesa europea, e però quando si tratta di quattrini, i quattrini hai deciso di non metterli. E allora, dato che l'esercito britannico ha bisogno di una grande revisione anche per affrontare le nuove sfide, il nuovo modo di fare la difesa, l'utilizzo dei droni e non solo, la guerra elettronica, e io ho insistito continuamente con la ministra del tesoro per avere i soldi per costruire una difesa nuova, tu questa cosa non me la dai e quindi mi dimetto. Crosetto ha scritto su X: mi trovo d'accordo con quasi tutto ciò che hai scritto, i pensieri che hai reso pubblici oggi sono stati spesso anche i miei. Non so se la strada che ho scelto sia quella giusta per favorire una maggiore consapevolezza all'interno del governo e della nazione, ma i segnali che ho ricevuto mi portano a credere che stia emergendo una comprensione più consapevole, quindi uno sviluppo positivo sia possibile. Però, insomma, già il fatto, e quindi forse con Giorgetti l'accordo arriva, però già il fatto che ne scriva e ne commenti in questo modo evidenzia che le tensioni, è chiaro, ci sono state. È venerdì 12 giugno, sono le 6, 38 minuti e 30 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Io quasi mi viene da dirvi: non vi aggiorno sulle parole di Donald Trump, perché sono settimane che andiamo avanti in questo modo. Quando vedrò l'accordo firmato tra l'Iran e gli Stati Uniti, dirò e diremo: c'è l'accordo tra l'Iran e gli Stati Uniti, perché dato che è una settimana intera che andiamo avanti con ripresa dei bombardamenti, ieri pomeriggio dichiarava stanotte colpiremo duramente, poi dice no, siamo ad un passo dall'accordo con l'Iran, tra poche ore firmiamo, e due giorni prima aveva detto fra due o tre giorni firmiamo, e poi aveva bombardato, e poi lunedì aveva detto fra due o tre giorni firmiamo. Non so più che cosa, cioè, che cosa dire in merito a questa vicenda, perché sinceramente quando avremo un accordo firmato e ci sarà l'ufficialità, per quanto l'ottimismo adesso sia piuttosto forte anche dalle parti di paesi come il Qatar, vi daremo notizia che finalmente l'accordo tra Stati Uniti e Iran è stato firmato e non è più una tregua, ma è una pace vera e propria. Gli iraniani fanno sapere, l'altro elemento positivo di queste ore è che in effetti una bozza di accordo molto favorevole all'Iran ci sarebbe, fosse molto favorevole all'Iran sarebbe senza ombra di dubbio una sconfitta politica di notevoli dimensioni per il presidente americano. In vista del Consiglio europeo, ieri si sono tenute le ordinarie comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in aula, e sono queste al centro un po' della scena politica, e sono al centro della scena politica non tanto e non solo per le dichiarazioni che ha fatto Meloni che riguardano esattamente il Consiglio europeo, ma per lo scontro con le opposizioni. Però andiamo con ordine e iniziamo esattamente dalle comunicazioni di Meloni. Esattamente sull'Ucraina. Dice: sosteniamo la difesa dell'Ucraina, la nostra linea non cambia, sosteniamo il 20° pacchetto di sanzioni europee. Sentiamo.
1: La nostra linea non cambia. Sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale.
0: Così dunque Meloni, le pressioni su Mosca sono naturalmente quelle delle sanzioni. E poi la necessità di un inviato a Kiev, una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli stati membri. Sentiamo ancora Meloni che parla anche della questione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea.
1: Detto questo, guardiamo al futuro europeo dell'Ucraina come a un elemento importante della sicurezza e della stabilità continentale. L'Ucraina ha compiuto progressi significativi, dovrà continuare nel percorso di riforme, in particolare nel rafforzamento dello Stato di diritto, nella lotta alla corruzione.
0: E poi il tema proprio delle spese della difesa, siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, lo ribadiremo nel vertice NATO, ha detto Meloni, dove l'Italia si presenterà con un 2,8% del PIL investito in difesa.

0: e sicurezza segnala un aumento dello 0,71% delle spese per la difesa, garantito però soprattutto dalle spese legate alla sicurezza sul proprio territorio. Quindi sono quelle famose spese per la difesa che dipende da come le prendi e dipende da come le vedi. La flessibilità europea, il tema delle misure finanziabili grazie alla flessibilità ottenuta, è quello di cui abbiamo parlato lungamente la scorsa settimana. Come sapete, c'è un certo grado di flessibilità nel patto di stabilità concesso a tutti i paesi per investire in spese per la difesa. È stato concesso da Bruxelles che una parte di questo denaro, di quel che poi è deficit aggiuntivo, possa essere utilizzato anche per l'energia. Meloni su questo.
1: Sono in sostanza, colleghi, lontani i tempi in cui l'Italia, per avere maggiore flessibilità di bilancio, doveva dirsi disponibile a ricevere più immigrati illegali sul suo territorio. Quelli erano altri tempi. Oggi c'è un governo che riesce a ottenere maggiore flessibilità proprio mentre può vantare una riduzione dell'80% degli immigrati illegali che sbarcano sulle sue coste.
0: Così dunque Meloni. Poi c'è tutta la parte politica. La parte politica comprende innanzitutto un attacco ai vannacciani che viene interpretato in vari modi oggi sui giornali, a seconda che siano di destra o più vicini alla sinistra. Quelli più vicini alla sinistra dicono che Meloni ha paura a questo punto di Vannacci, quelli di destra invece lo qualificano semplicemente come un attacco. Voteranno una mozione simile a quella dei partiti più a sinistra, una risoluzione più simile a quella dei partiti di sinistra. Sentiamo Meloni.
1: Votare contro la fiducia a un governo, votare contro la fiducia a un governo, per chi ci ascolta, significa votare per mandare a casa quel governo. Esatto, bene. Io penso, collega, che fare quello che serve alla sinistra non sia mai difendere l'interesse nazionale, e quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra.
0: E poi ci sono quelle parole, ci state sollecitando su questo. Arriviamo, ragazzi, andiamo con ordine. È lo scontro con Silvestri del Movimento 5 Stelle, il quale se ne esce con una frase di questo tipo alla quale risponde Meloni. Sentiamoli tutte e due.
2: Si è detto che la linea del governo era di riaddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda.
1: Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
0: Ed è chiaro che Silvestri adesso sostiene, dice no, non voleva essere un'espressione sessista, quando parlo di ginocchiere non mi riferisco a quello che molti hanno pensato. Però, caro Silvestri, alla fine quando si dice quello a proposito di una donna, a quello si fa riferimento. Tant'è vero che arriva solidarietà a Meloni anche dal Partito Democratico. Scurrile invitare la Presidente del Consiglio a usare le ginocchiere, dice Lia Quartapelle. Ci sono molti modi duri ed efficaci per criticare Meloni, le espressioni sessiste non sono tra queste. Abbiamo il traffico.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Un saluto, ben trovati. Lungo la A8 Milano-Varese, a causa di un veicolo in avaria, si viaggia in coda verso Milano tra Gallarate Nord e l'allacciamento con la Pedemontana. Sul tratto milanese della A4, a causa di uno scontro stradale, code verso Venezia tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sulla A1 Milano-Napoli, per incidente, code verso Milano tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: 24 mattino.
5: Se il signore non gli avesse rubato la borsa, non sarebbe stato investito.

0: quindi la colpa è di chi ha rubato la borsa.
1: Cosa? Cosa?
2: Manca la fiducia nelle forze dell'ordine, dove non ti sembra di essere assistito. Uno ti ruba qualcosa, il giorno dopo lo rifà, non paga nessuna pena, e allora scattano questi comportamenti.
1: Sì, capito, però...
3: Chi ritiene che si possa investire, reinvestire una persona perché ha subito un torto, commette un atto criminoso che è sostenuto da un alto livello di odio, e gli odiatori sono qualcosa che vanno combattuti sempre. Chi ritiene che l'odio sia quello che deve perseguire, bruciare le case e le auto degli altri, si ricordi che qualcuno domani potrebbe bruciare casa sua.
1: Dunque, c'è un'altra questione politica che sta animando il dibattito, che è quella che riguarda la commissione Covid. Ne abbiamo parlato ieri col capogruppo di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, col quale abbiamo parlato del fatto che si sta ragionando intorno a queste presunte consulenze affidate allo studio ALPA, che è l'ex studio del Presidente del Consiglio, del Presidente del Consiglio di allora Giuseppe Conte. Di tutta una serie di intrecci sui quali non voglio tornare. Fatto sta che Conte dice che è pronto a querelare i giornali che ne hanno parlato. Nel frattempo, abbiamo parlato anche ieri con Malan, sono state svolte le audizioni di questa commissione Covid in un commissariato. L'opposizione sostiene che sono state svolte senza l'approvazione dell'opposizione stessa. Mi pare che la situazione sia, a dire il vero, piuttosto confusa in merito a una commissione che avrebbe dovuto fare chiarezza su quello che è successo in quel periodo. Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle, come dicevo, l'indomani dell'aver ospitato la maggioranza, ospitiamo l'opposizione. Buongiorno Colucci e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua.
4: Buongiorno.
1: Senta, mi spiega innanzitutto una cosa. Come mai il capo del vostro partito, ex presidente del Consiglio, non si fa audire dalla commissione? Cioè, si potrebbe, come diceva ieri Malan, dimettere, si fa audire dalla commissione e poi il capogruppo vostro potrebbe farlo tornare all'interno della commissione.
4: Allora, innanzitutto mi consenta di dire che io sono uno dei suoi più assidui ascoltatori e mi rammarico del fatto che lei non segua l'invito di Mieli di fare la sua trasmissione anche il sabato e la domenica.
1: Grazie, metteteveci pure voi, che già non mi alzo alle 4:15. prego, Colucci,
4: ma glielo devo proprio dire.
1: Sì, prego.
4: No, ma scherzi a parte, guardi, io ho seguito questa commissione sempre, ho il 100% delle presenze. Questa commissione ha ormai travalicato e continuamente travalicato quello che è il suo perimetro istituzionale, non è in grado di svolgere l'attività che i regolamenti parlamentari, ma la stessa Costituzione, le assegna. Persegue un teorema accusatorio predefinito da Fratelli d'Italia e viene piegata a finalità di propaganda politica di bassa lega, cercando di inseguire una verità che ormai è stata acclarata nelle aule dei tribunali, è stata acclarata dai fatti ed è acclarata, mi consenta, anche nel cuore e nella coscienza dei cittadini italiani che sanno bene cosa in quel periodo storico drammatico il governo di allora, ma mi consente di aggiungere anche i medici, gli infermieri, i cittadini comuni, le cassiere anche dei supermercati hanno fatto insieme perché l'Italia uscisse dal Covid. È una commissione completamente delegittimata ormai.
1: Ok, però dico questa commissione comunque c'è, no Colucci? Per quale motivo Conte non si fa udire? Cioè, quello che dico è questo: se è così trasparente, se è tutto così chiaro ed evidente, perché il presidente Conte non si fa udire dalla commissione e non si sottopone alle domande anche dell'attuale maggioranza?
4: Il presidente Conte è intervenuto personalmente in commissione e ha espressamente dichiarato, risulta dal verbale della relativa riunione del 2024, la sua volontà di contribuire ai lavori della commissione e di essere audito, e ha scritto in tal senso anche una lettera ai presidenti di Camera e Senato. Questo è accaduto all'inizio di questa commissione ed ha improntato questa partecipazione istituzionale del Movimento 5 Stelle, anche attraverso la mia persona, ai lavori di questa commissione, prendendovi parte attivamente e in maniera propositiva. Oggi, se lei chiede a me, Alfonso Colucci, che sono capogruppo di quella commissione, di consigliare il presidente Conte di andare o non andare, io dico: presidente Conte, no, non ci sono le condizioni perché tu possa realizzare questo tuo proposito, come dichiarato ufficialmente, formalmente, alla commissione stessa e ai presidenti di Camera e Senato, così come io, capogruppo del Movimento 5 Stelle, in questa situazione ritengo non ci siano più le condizioni per partecipare a questa commissione. Ma le sembra normale che 5 cittadini italiani che non sono imputati di nulla, accusati di nulla, vengono chiamati in un commissariato di pubblica sicurezza, essere sentiti nella forma testimoniale da soggetti che non sono autorizzati, che non sono parlamentari, che sono consulenti nominati da Fratelli d'Italia? Ma le sembra normale? E le sembra normale ma le sembra normale che una di queste audite abbia detto di essere stata chiamata in quel commissariato mentre aveva dolori alla pancia, mentre aveva la febbre alta, mentre aveva una grave dissenteria, dovendo chiedere di andare più volte in bagno e bere l'acqua con lo zucchero? Ma questo è coerente con un'attività parlamentare, il Parlamento, che è la casa degli italiani?
1: Senta, Colucci, ho un'ultima domanda su questo e poi dobbiamo chiudere, ma Malan dice che in realtà voi siete stati informati di queste audizioni perché sono state decise nel comitato di presidenza della commissione, adesso non lo so, non so quale organo parlamentare fosse, però mi pare il comitato di presidenza della commissione, del quale fate parte anche voi.
4: Allora, io la invito ad approfondire questi temi nella prossima trasmissione, che terrà sabato e domenica, così avremo più tempo. La risposta al presidente Malan è che La risposta al presidente Malan è che non è vero. Questa non è attività delegabile, non c'è stata in quella sede una discussione, una votazione, e che seppure il presidente abbia bofonchiato di deleghe, questo non vale a costituire una deliberazione. L'attività spetta ai commissari e i commissari, la commissione ha il dominio delle attività. Allora noi avremmo dovuto essere chiamati, convocati, essere presenti, poter fare le nostre domande, ove mai ciò fosse, e quella deliberazione avrebbe dovuto essere discussa e votata. Ma le pare mai che io avrei potuto dare un voto positivo ad una cosa del genere?
1: Non lo so, sinceramente.
4: Ma le sembra che io possa chiedere, dottor Spezza, ma le sembra che io possa chiedere l'autorizzazione? Allora le sembra che io possa chiedere l'autorizzazione al presidente della Camera di autorizzare un mio delegato ad andare in aula a votare per mio nome e per mio conto? Me lo dica lei.
1: La ringrazio. Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle, capogruppo in commissione Covid. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
7: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, L'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
8: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura?

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Siamo stati alluvionati.
3: L'azienda era compromessa.
4: Fiume di fango, detriti.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: Grazie anche a loro.
7: Non c'è più traccia di quello che è successo.
8: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Salve! Sì, lo abbiamo un
13: che
12: tavolo
13: faccio?
12: Da 5.
13: Mi disdice adesso? Purtroppo non l'ho posto.
12: Veramente?
13: Che prima, faccio? Sì.
14: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
19: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
20: Sono le 6:59.
21: GR24, il sole 24 ore.

0: Trump sull'Iran, ho annullato i raid, la firma dell'accordo già nel weekend in Europa, per Teheran è passato il suo testo. Meloni verso G7 Consiglio UE, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca, alle Camere l'attacco a Vannacci. La BCE alza il costo del denaro per frenare l'inflazione, la critica di Confindustria, non è una visione a lungo termine. Mondiale di calcio, il debutto all'Azteca, in campo il Messico batte il Sudafrica, oggi inaugura azione bis in Canada. Filippo Reggi in regia, Gigi Donelli al microfono, un buongiorno a tutti voi. Dopo una giornata ad altissima tensione, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia su Truth il via libera dell'Iran all'accordo e di avere dunque annullato i raid della notte. Abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo, scrive, firmeremo molto presto, forse nel fine settimana. Io non ci sarò, ci sarà il vicepresidente Vance. Subito dopo, ha aggiunto, riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Ma sentiamo il servizio di Cristina Carpinelli.
1: Abbiamo posto fine alla guerra con l'Iran e presto firmeremo un accordo, dice il presidente americano Trump, che annuncia in conferenza stampa di aver cancellato gli attacchi in programma e parla di una grande intesa che porterà a breve anche alla riapertura di Hormuz. La firma nei prossimi giorni in Europa, dice Trump. Da Teheran però nessuna conferma. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano afferma che il paese non ha

0: ancora raggiunto una decisione definitiva. Secondo Axios, mancherebbe il via libera della guida suprema iraniana Khamenei. I nuovi attacchi americani contro obiettivi militari iraniani dei giorni scorsi avrebbero permesso a Trump di ottenere dunque concessioni da Teheran, riducendo le distanze, in particolare su tre questioni: il meccanismo per lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura dello stretto di Hormuz durante un cessate il fuoco di 60 giorni e il quadro dei negoziati sul programma nucleare iraniano nel periodo di tregua. Teheran non avrà armi nucleari in nessuna forma e non se le procurerà, è il paragrafo più importante, spiega Trump. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il presidente francese Emmanuel Macron ha intanto invitato il presidente Trump al G7 che prenderà il via lunedì ad Evian e a cui parteciperà anche Volodymyr Zelensky. Quanto alle richieste americane all'Ucraina di abbandonare alla Russia il Donbass, fonti dell'Eliseo hanno puntualizzato che non ci sono concessioni da fare ai russi e tantomeno ci sono motivi per revocare le sanzioni alla Russia. E mentre continuano gli attacchi incrociati, gli attacchi russi sul fronte orientale della difesa ucraina, 900 quelli denunciati da Kiev nella sola giornata di ieri nella sezione di Zaporizhzhia del fronte, l'OPEC pubblica i dati sulla produzione del cartello petrolifero, dai quali emerge che a maggio la produzione di petrolio greggio della Russia ha toccato il livello più basso da un anno, in concomitanza con una serie record di attacchi ucraini contro le infrastrutture di raffinazione, esportazione e gli oleodotti. A maggio l'Ucraina ha dichiarato di aver effettuato 31 attacchi contro le raffinerie, i terminali di esportazione marittima, le infrastrutture in generale. E a proposito di Ucraina, della posizione dunque dell'Italia sull'Ucraina, ieri è stata l'occasione per ribadirla da una parte per la Premier Meloni nelle comunicazioni alle Camere in vista appunto del Consiglio europeo, comunicazioni che hanno però toccato anche temi di politica interna.
2: Sono stati i dossier internazionali al centro delle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento alla vigilia di una sequenza di tre appuntamenti significativi: il vertice G7 lunedì a Evian, seguito tre giorni dopo dal Consiglio europeo a Bruxelles, fino al summit NATO di luglio in Turchia. Sull'Ucraina la Premier, esclusa dal formato E3 di Francia, Gran Bretagna e Germania, ribadisce la necessità di individuare una figura autorevole che avvii una mediazione per far sì che l'Europa parli con una voce unica, posizione questa che trova l'intesa del Presidente della Repubblica Mattarella. Poi Meloni aggiunge:
3: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi, a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale.
2: Sulla difesa siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà col 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza, ha aggiunto la Premier, che sulla questione medio orientale invita il Consiglio europeo a riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione ed Israele. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni violenti, fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir. Frena la Premier sul superamento del voto all'unanimità nell'Unione prima di concentrarsi sul tema flessibilità dei conti pubblici.
3: Nelle prossime settimane provvederemo a definire, in stretto raccordo con la Commissione, un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto.
2: Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Sei volte avete votato la fiducia contro il governo, la vera destra non è quella che fa il gioco della sinistra contro l'interesse nazionale. È durante il dibattito alla Camera che arriva la prima dura sferzata della Premier Ivan Ciani e alla nuova formazione Futuro Nazionale. Ma Giorgia Meloni non risparmia bordate anche alle opposizioni, accusandole di aver presentato 6 diverse risoluzioni per ogni partito, mentre la maggioranza, dice, si è presentata compatta. Opposizioni unite invece nell'accusare il governo per l'esclusione dai vertici internazionali e per la mancanza di riforme. Un governo lontano dal paese, dice la segretaria del PD Schlein.
5: Basta bugie! Basta propaganda, ve l'ho già detto, avevate i numeri qui dentro per fare tutto e siete riusciti a non fare nulla che cambiasse in meglio la vita degli italiani.
4: Sulle tasse attacca Renzi Italia Viva chiamando la Premier Lady Tax.
6: Dovete smetterla con questa narrazione per cui da quando ci siete voi è cambiato il mondo.
4: Bufera infine per una frase del pentastellato Silvestri che, accusando la Premier di sudditanza a Trump, aveva detto che indossava le ginocchiere, battuta considerata sessista dalla Premier, ma la condanna è stata bipartisan. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
1: La Banca Centrale Europea, come da previsione, ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. L'obiettivo

0: L'obiettivo dichiarato è quello di frenare un'inflazione raddoppiata in 3 mesi causa guerra all'Iran.
1: È di 25 punti base il rialzo deciso dalla BCE dei 3 tassi di interesse di riferimento, dal 2 al 2,25% quello sui depositi presso la banca centrale.
2: The decision that we took today was a unanimous decision.
1: La decisione è stata unanime, spiega la presidente Christine Lagarde, e serve a frenare un'inflazione salita in pochi mesi in eurozona a causa della guerra all'Iran dall'1,7% di gennaio al 3,2% di maggio. La BCE prevede un picco del 3,4% nella seconda metà di quest'anno, con media al 3%. I prezzi dell'energia alle stelle si stanno trasferendo al resto dei beni e servizi, spiega Lagarde. Una decisione, quella della BCE, criticata dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Mi aspettavo piuttosto una riduzione dei tassi, ha detto ai giornalisti, perché le cause dell'inflazione sono esterne. Credo che non sia una visione a lungo termine, aggiunge Orsini. Noi oggi abbiamo bisogno che le imprese investano. In Italia esce l'iperammortamento. Questo 0,25 in più è un piccolo scoglio aggiuntivo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E sentiamo anche quale sarà l'effetto, l'impatto dunque dell'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Lando Maria Sileoni, segretario generale della FABI, al microfono di Sebastiano Barisoni.
3: Il concetto fondamentale che volevamo rappresentare è che la casa continua comunque a rappresentare il principale investimento degli italiani e quindi rimane uno dei progetti più importanti per le famiglie, quindi la domanda di mutui comunque si è stabilizzata e è segno che l'acquisto dell'abitazione resta per moltissime famiglie una priorità. È chiaro che se però il costo del credito aumenta, molte persone saranno costrette a rinviare o a ridimensionare questo progetto, con il rischio chiaramente di rallentare non solo il mercato immobiliare, che comunque è in crescita, ma anche una parte importante della cosiddetta economia reale.
0: Ancora la cronaca internazionale. Belfast, Irlanda del Nord, una notte finalmente senza violenze contro i migranti dopo giornate e notti soprattutto davvero durissime. Sentiamo.
4: Belfast respira. Per la terza serata le manifestazioni anti-immigrati che hanno portato sulle strade di Belfast 170 giovani in nero, questa volta si sono disperse pacificamente. Si allentano le tensioni dopo 2 giorni di devastazioni martedì e mercoledì, quando fronde di estremisti hanno dato alle fiamme veicoli e cassonetti, incendiato le abitazioni di minoranze etniche e attaccato le forze dell'ordine con mattoni e bottiglie. Una reazione sconsiderata all'attacco di un 40enne accoltellato da un rifugiato sudanese che ha incitato alla violenza centinaia di teppisti razzisti, come li ha definiti la polizia. La First Minister dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, li ha identificati come giovani di estrema destra fomentati dai social, Elon Musk e l'agitatore Tommy Robinson, che hanno orchestrato le rivolte online, una strumentalizzazione politica che ha fatto eco in tutta Europa. Non possiamo accettare rivolte ed episodi di violenza come questi, ha detto il commissario europeo agli affari interni e alla migrazione, Magnus Brunner, affermando che gli stati membri dell'Unione Europea hanno trovato l'accordo sul patto per la migrazione anche per riassumere il controllo alle frontiere ed evitare scene come quelle di Belfast. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Il patto sulle migrazioni, dunque, una svolta, questo almeno potenziale, soprattutto nel coordinamento dei 27 paesi dell'Unione proprio nella gestione dei flussi migratori. Sentiamo.
5: A 2 anni dalla sua firma entra in vigore oggi il patto europeo sulle migrazioni. L'accordo, che è stato definito il più duro della storia europea, si basa su 4 pilastri: controlli di frontiera rafforzati, procedure d'asilo accelerate, regole per rimpatri rapidi anche in paesi di transito e nuovi meccanismi di solidarietà tra gli stati membri. L'obiettivo è porre fine a un sistema frammentario in cui chi arriva in Italia, per esempio, si trova a affrontare norme diverse rispetto a chi lo fa in Germania. A rafforzare il patto anche il regolamento sui rimpatri approvato dal Parlamento europeo a marzo in prima lettura, che aprirà agli hub al di fuori dell'UE, modello Albania, e alla detenzione amministrativa prolungata in caso di soggetti destinati all'espulsione. Nel pacchetto in vigore da oggi sono previste diverse garanzie legali, ma non tutti gli stati membri sembrano pronti a rispettarle. Ad esempio, 6 governi, tra cui quello italiano, non hanno ancora predisposto un monitoraggio indipendente dei confini. Il lungo viaggio dell'accordo sulla migrazione è però concluso e dalla Commissione tranquillizzano. Gli stati membri sono pronti ad applicare le nuove regole. Enrico Pascarella, Radio 24.

0: suo nome si aggiunge ai tre già iscritti nel registro degli indagati, tra cui l'amministratore delegato di Simico, società infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. L'accusa per tutti è di turbata libertà di gara d'appalto in relazione a presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Risultata aggiudicataria l'azienda Graffer, il cui AD Angelo Redaelli è tra gli indagati, la cabinovia è tra le infrastrutture più controverse di Milano Cortina 2026. Lievitati i costi durante i lavori, non è stata finita in tempo e ancora non è in funzione. Elisabetta Pellegrini si è distinta per impegno e laboriosità, le parole di Matteo Salvini, il quale si è detto certo che le indagini confermeranno la piena legittimità degli atti. La capogruppo di AVS alla Camera, Luana Zanella, ha sottolineato che a giochi chiusi restano solo le inchieste e Salvini, invece di far finta di nulla, ne deve rispondere. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E adesso parliamo del grande show che andrà avanti fino al 19 luglio. Parlo ovviamente dei mondiali di calcio. Tra musica e spettacolo hanno preso il via i giochi, lo hanno fatto in uno dei stadi, forse lo stadio simbolo di questa manifestazione che per la terza volta nella sua storia vede l'inaugurazione. Poi naturalmente sarà Canada, sarà Stati Uniti. Sentiamo.

0: I veri fuori classe, gli 83.000 dell'Azteca li hanno visti prima del calcio d'inizio nella sontuosa cerimonia d'apertura del primo mondiale tripartito della storia. Shakira e Andrea Bocelli insieme rispettivamente alla star nigeriana Burna Boy e alla sudcoreana Ijae hanno acceso lo stadio che è così diventato l'unico nella storia ad aver ospitato, dopo quelle del 1970 e 86, tre gare inaugurali della fase finale della Coppa. Al calcio d'inizio lo spettacolo è rimasto sugli spalti per una grande festa di calcio e di popolo. In campo sin troppo netto il dominio del Messico sul Sudafrica. Se nel 2010 questa stessa partita in apertura del mondiale sudafricano si era chiusa a Johannesburg sull'1-1, stavolta la tricolor l'ha vinta con un netto 2-0 siglato dalle reti di Quiñones all'ottavo e Raul Jiménez al 67esimo, coi sudafricani che hanno chiuso in 9 per le espulsioni nella ripresa di Shitole e Zwane. E un rosso l'arbitro Sampaio non l'ha negato nel recupero però neanche al messicano Cesar Montes. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia Erzegovina che ha infranto il sogno mondiale degli azzurri nella notte dei rigori a Zenica. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto, sempre per il gruppo A, si è conclusa poco prima delle 6 la sfida a Guadalajara tra Corea del Sud e Repubblica Ceca, vittoria degli asiatici 2-1. Infine per il basket, facile successo dell'Olimpia Milano sulla Rayer Venezia per 180 in gara 1 della finale scudetto. Sabato si replica, ancora Milano conquista il tricolore, chi per primo arriva a 3 vittorie. Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata da Maria Piera Ceci e da Gigi Donnelli. Tra un attimo la linea torna a Simone Spezia, noi ci risentiamo se vorrete un minuto prima delle 8.
2: GR24 Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
3: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un

0: Daikin è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: 24 mattino.
5: Infatti non capisco l'arresto domiciliare a questa donna, che comunque è un'assassina. C'è più prova provata di questa? C'è, ma la giustizia forse, boh, mi viene qualche dubbio, Domiciliari? Ma questa deve andare in galera, altro che domiciliari.
6: Forse ci sono le leggi e non vengono applicate. Continuiamo ad alzare il livello di tolleranza. Io sento sempre parlare piccoli reati, piccoli precedenti. Cosa vuol dire fregare, rapinare, rubare? Non mi sembra la strada corretta quella di continuare a minimizzare le cose.
7: I commenti sui social delle persone più o meno locali, cioè Biarrigini, una, 10, 100 signore d'Alpino, facciamo una statua alla signora d'Alpino, ecco, questo per dirti che quello che ha fatto la signora d'Alpino è vista come una cosa dovuta.
8: Naturalmente, su questo secondo me noi dobbiamo essere anche abbastanza chiari. C'è molta distanza tra le parole che si pronunciano e quello che poi si è effettivamente disposti a fare. Io immagino anche che la signora d'Alpino sia pentita di quello che ha fatto. E il riferimento, ne abbiamo parlato in apertura, è alla condanna a 18 anni ai domiciliari per quella signora che, dopo che le è stata rubata una borsa, ha investito e ucciso la persona che gliel'aveva rubata. Ma non l'ha solamente investito, diciamo, in un attimo di rabbia, è proprio, gli è passata sopra facendo anche marcia indietro sopra il corpo di questa persona. Era una situazione, peraltro, io guardate, veramente non so come dire, qua mi sembra che non ci siano margini. Era una situazione, peraltro, nella quale non è che fosse a rischio la vita della signora, per cui ti ritrovi i rapinatori in casa, poi i rapinatori scappano, spari, è omicidio pure quello, perché gli stai sparando mentre scappano. E però c'è, non so, qualcosa che ti fa dire, vabbè... hai avuto un attimo di follia perché la tua vita è stata a rischio, cioè ci possiamo mettere tanti elementi, pur non giustificando naturalmente. Qua è una cosa diversa, quindi non è che non riesca a comprendere le persone che scrivono questo, però ragazzi, questo è un omicidio fatto e finito. Va bene, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, è venerdì 12 giugno, sono 7, 21 minuti e 30 secondi, c'è Filippo Oreggi in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, le aperture dei giornali di oggi, il Sole 24 Ore con questo dato sui laureati che arriva da Alma Laurea. Per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero. Poi dice i giovani se ne vanno e grazie. E poi a centro pagina la foto di Christine Lagarde, la Banca Centrale Europea alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25%. la dignità dei migranti e l'apertura di avvenire, un po' sottovalutato mi pare questo discorso del Papa alle

0: Canarie, che ricorda che il valore della persona non ha passaporto e sprona l'Europa ad accogliere e integrare. Mentre è in vigore il nuovo regolamento europeo per chi riesce ad arrivare, più difficoltà e maggiore probabilità di espulsione. Ci apre anche l'Unità, il Papa smonta il patto europeo contro i profughi, inchinatevi di fronte a loro. È il titolo. Quando grillino fa rima con cretino è il titolo di Libero, dedicato alle parole di Silvestri, che ha detto Meloni leader con le ginocchiere, parole esecrate anche da ampi pezzi dell'opposizione. Vannacci vota con la sinistra, il nemico interno spaventa Meloni, l'apertura di Domani. Da Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra. Chissà perché ritirare fuori il povero Angelino Alfano, che fa tutt'altro mestiere ormai da anni. Comunque vabbè, da Alfano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD, riferita a Vannacci. Meloni, prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu, la verità. Meloni, l'affondo su Vannacci, Corriere della Sera. Piove sul Salvini, è il titolo del Fatto Quotidiano, qua in serie i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola. Trump annulla i raid, accordo con l'Iran, il Quotidiano Nazionale. Trump Iran, c'è l'accordo, è il titolo della Repubblica. Io non so quante volte ho visto questo titolo sui quotidiani online e praticamente dappertutto. Comunque così è. Il Mondo in gioco, la Stampa decide di aprire con i mondiali. La geopolitica nel pallone di Domenico Quirico, il paese dei tifosi smarriti di Giulia Zonca, io Zoff e il rispetto azzurro, un pezzo di Marco Tardelli, Iran Stati Uniti Trump, c'è l'accordo e così. L'equilibrista, il titolo riformista su Meloni, le comunicazioni di Meloni alla Camera all'insegna del sì ma, critica ancora l'Europa senza però indicare una direzione sull'Ucraina, sì al sostegno, no alle fughe in avanti sull'adesione. Risono Giorgia, è il titolo del manifesto, echeggiando quella famosa frase di Meloni: sono Giorgia, sono madre, sono cristiano, non me li ricordo tutti. Sono una donna, sono madre, sono cristiana, mi pare che fosse. Meloni in aula fa l'anti-Vannacci su Kiev e migranti, ma sulle spese per la difesa maggioranza e opposizione vanno in tilt, un guaio, è il titolo dell'editoriale di Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, che apre appunto questo giornale. Vorrei aprire la rassegna ancora con questa vicenda delle case di comunità. È una questione che riguarda tutti, ha a che fare con i medici di base, intreccia tanti problemi italiani, quello della sanità, quello dei pronto soccorso che si riempiono troppo e troppo di codici bianchi, e terzo elemento, un elemento di un gruppo di pressione, in particolare quello dei medici di medicina generale, che ha fatto saltare questa riforma, suscitando tra l'altro la rabbia di regioni anche del centrodestra. La notizia di ieri sono le parole del presidente della regione Fontana, della regione Lombardia, il quale dice: il governo sbaglia tutto. Decidere di fermare la riforma della sanità territoriale, che prevedeva anche appunto la trasformazione in dipendenti di una piccola parte dei medici di famiglia oggi convenzionati, è stata, leggo dal pezzo di Michele Bocci su Repubblica, una scelta veramente sbagliata del governo, parole di Fontana, anche perché era una proposta sottoscritta sia dai presidenti di centrosinistra che del centrodestra. L'intesa tra tutte le regioni, per Fontana, avrebbe dovuto far riflettere un po' di più il governo, perché era una strada necessaria, era l'inizio di quella che avrebbe potuto essere una grande riforma della sanità, e a me è molto dispiaciuto che purtroppo dei condizionamenti di varia natura abbiano eliminato l'opportunità di arrivare a una riforma che sarebbe stata utile per tutti. Ritengo che la decisione di ritirarla sia stata quantomeno affrettata. Dunque si cambia e non ci sarà questa piccola parte di medici di medicina generale all'interno delle case di comunità, che sono queste nuove strutture che sono state realizzate almeno in parte non dappertutto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si chiederà invece ai medici di lavorare almeno 6 ore la settimana nelle case di comunità, come ha spiegato ieri agli assessori il capo di gabinetto di Schillaci, Marco Mattei. Come capite, 6 ore a settimana sono ben poca cosa. Se spalmati sui 5 giorni, cosa non dovrebbe essere, perché le case di comunità dovrebbero essere aperte 7 su 7, vuol dire quindi quant'è, più o meno 45 minuti al giorno, aiutatemi voi. Naturalmente saranno medici diversi, quindi ce ne sarà uno che farà 6 ore, un altro che farà 6 ore, eccetera eccetera. Scrive Schillaci in una lettera al direttore qua su Repubblica, pagina 21, il ministro Orazio Schillaci: il quale continua già come ieri nell'intervista che avevamo letto a quasi far percepire questo disagio del tecnico che si trova a lavorare con la politica. Innanzitutto fa i numeri. Al 1 gennaio del 25 i medici di medicina generale in servizio erano 36.800 con oltre 5.700 posizioni scoperte e una media di 1.383 assistiti per medico. I pronto soccorso continuano a riempirsi di codici bianchi, la medicina territoriale si allontana ogni anno di più da chi ne ha più bisogno. Sono i dati e i dati ci dicono che continuare sulla stessa strada produrrà gli stessi risultati. Oh, scusate, perché dico tecnico a disagio con la politica? Perché è stata la politica, in particolare a quanto pare le pressioni di Fratelli d'Italia e Forza Italia, a far saltare questa riforma. E ricorda cosa riguarda tutto questo: l'anziano solo che non riesce a trovare un medico di famiglia, il malato cronico che si orienta a fatica in un sistema pensato per altro, il fragile che si affida al pronto soccorso perché non ha alternative. Sono loro il motivo per cui vale la pena difendere il servizio sanitario. E difenderlo, dice, significa innovarlo, non conservarlo. Il Servizio Sanitario Nazionale è una conquista di civiltà senza uguali nella storia del paese. L'articolo 32 della Costituzione non è una formula retorica, è una promessa fatta ai cittadini. Tradire quella promessa per non disturbare equilibri consolidati significa scaricare il costo della nostra immobilità su chi può permettersi meno di portarlo. Chi aspetta una risposta concreta non merita di diventare terreno di scontro nel gioco delle parti, merita un sistema sanitario all'altezza della fiducia che vi ripone. Lavorare per questo con i dati e con la direzione giusta è l'unica cosa che mi interessa fare. Ma la domanda da fare a Schillaci è: si riesce ancora in queste condizioni? Poi rilascia un'intervista a il Corriere della Sera. L'intervista non è firmata, mi pare. Nella quale, diciamo, i toni paiono un po' più morbidi. Dice: credo che nessun medico si sottrarrà alla volontà di collaborare per avere un servizio sanitario nazionale più moderno, con i medici ovviamente al centro della sanità, e per dare ai pazienti quello che si aspettano da noi. Siamo in un quadro, mi pare di poter dire con questa intervista, abbastanza generico. Dato che stiamo ricevendo anche via email, via messaggio, tanti messaggi dai medici di medicina generale che ci dicono: non capite come funzionano le cose. Allora, ve lo dico con tutto il rispetto: noi non capiamo, io sono sicuro che voi che ci scrivete siete tra quelli che fanno 8 ore al giorno in ambulatorio. Il grande problema per molti cittadini è non solo il fatto di non trovare il medico di medicina generale, ma il fatto che magari il loro medico di medicina generale fa 4 ore e poi se ne va a casa e quindi non riescono a trovare la persona che gli serve, ok? Quindi ragioniamo anche su questo, per favore. Dunque, se anche un 30% dei medici di medicina generale ha questo comportamento, come capite bene, l'impatto sulla popolazione è devastante, e dunque avere un presidio territoriale potrebbe essere forse la soluzione utile. Poi che siano i medici di medicina generale o altre figure, io non lo so, non sono un tecnico della sanità, però è chiaro che questo è un problema e mi sembra evidente. Tutto questo ci porta alla politica, perché è un pezzo chiaramente questa vicenda delle tensioni che stanno attraversando anche la maggioranza in questa fase, che ormai è diventata esplicitamente, con il discorso di Meloni di ieri, o meglio le risposte di Meloni di ieri alla Camera e al Senato, è diventata una fase preelettorale. Su questo arriviamo dopo la pausa.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure?

0: Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
6: Tempo in diretta.
7: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per venerdì 12 giugno. Avanza l'anticiclone africano sull'Italia. La giornata sarà contrassegnata da un tempo prevalentemente soleggiato, anche se soffieranno venti settentrionali. Il cielo risulterà poco nuvoloso, qualche nube in più al sud, dove non mancheranno delle locali piogge sulla Calabria montuosa. Temperature massime in aumento. Scarica l'app de ilmeteo.it.
8: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
9: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
8: Ormesani.com.
10: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
11: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
12: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: come funziona e qual è il valore aggiunto del Ford Mobile Service? Perché si parla di officina su ruote? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
13: Ford Mobile Service nasce con un obiettivo molto chiaro: portare l'assistenza direttamente dove serve, cioè nell'azienda o in cantiere, evitando così spostamenti e perdite di tempo. È attivo dal 2023 e oggi è diffuso su tutto il territorio nazionale. L'anno scorso, ad esempio, sono stati eseguiti oltre 12.000 interventi tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Ford Mobile Service è un servizio pensato per ridurre al minimo il fermo del veicolo e permette alle imprese di restare operative, trasformando l'assistenza in un alleato concreto alla produttività.
12: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
14: State ascoltando un programma offerto da
15: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
16: 24 mattino.
17: Da questa vicenda dobbiamo osservare due cose. La prima è che è stato un omicidio, e quindi un omicidio è un omicidio, e per un omicidio si va in galera. La seconda è che è il manifesto di un disagio sociale dovuto alla mancanza di sensazione di essere protetti da parte dello Stato, la sensazione di impunità verso alcuni crimini.
18: Secondo me l'allusione alle ginocchiere non ha nulla a che vedere con la sfera sessuale, ma col semplice fatto che uno si genuflette, quante volte lo si dice? Questa cosa qua, siete genuflessi, per rimarcare il fatto che si faccia tutto quello che la persona dice.
19: E allora
18: dice.
19: Doveva

0: dire genuflessa. E allora
1: ormai sì, queste cose qua ci vive.
0: Sì, ma allora doveva dire genuflessa. A proposito, qualche ascoltatore chiede, a proposito della questione delle case di comunità, dice un ascoltatore: sono un medico ospedaliero in pensione. Da decenni la latitanza di una parte dei medici di famiglia, che non hanno nessun controllo di nessun genere sulla quantità di tempo lavorato nel giorno e nella settimana, grava sui medici ospedalieri, sia di pronto soccorso sia dei reparti, perché il cittadino disorientato tende ovviamente a rivolgersi a queste strutture dove la presenza del medico è garantita e regolamentata. È esattamente questo il punto. Un altro ascoltatore dice: ma cosa sono queste case di comunità? Perché servono se in fondo c'è il medico di base? Le case di comunità dovrebbero essere in sostanza delle strutture che presentano un punto di accesso unico per vari servizi, sia medici, ci dovrebbe essere anche l'assistente sociale, ci dovrebbero essere per 6 giorni su 7 il medico di famiglia e un medico di medicina generale e un pediatra, per 7 giorni su 7 un infermiere di famiglia o di comunità cosiddetto, ci dovrebbero essere degli specialisti all'interno, la possibilità di avere all'interno un punto prelievi, di farci i vaccini, cioè ci sono tanti elementi per cui diventerebbe una sorta di punto di accesso intermedio, cioè se sei in difficoltà, se hai delle difficoltà non gravi, se sei un malato cronico, invece di finire al pronto soccorso o aspettare il lunedì che apra l'ambulatorio del tuo medico di base, vai nella casa di comunità. A questo dovrebbero servire sostanzialmente, e quindi è una cosa sensata e intermedia con che dovrebbe coprire tra i 50.000 e gli 80.000 cittadini a seconda delle aree. Erano previste con il piano la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. Abbiamo raccontato lunedì di quanto siano indietro soprattutto nel mezzogiorno e quanto siano indietro soprattutto in termini di servizi offerti, cioè ci sono case di comunità aperte nelle quali c'è solamente il punto prelievi. Il punto prelievo lo fai, cioè il prelievo lo fai dove ti parti, costa pure meno dal privato, se vogliamo, quasi, insomma, però questo è. Dicevamo, questa vicenda della caduta della riforma dei medici di base ha anche evidentemente una valenza politica, in una fase politica che è delicata. Abbiamo visto ieri la Presidente del Consiglio scagliarsi contro Vannacci e i vannacciani. E il quadro che si sta componendo è nettamente un quadro preelettorale, tanto nella maggioranza quanto nell'opposizione. Oggi conviene dare un'occhiata a quello che succede nella maggioranza. Scrive Augusto Minzolini sul Giornale: alla fine lo scontro con Vannacci è diventato frontale, è cambiato il copione, prudenza, diplomazia hanno lasciato spazio alle bordate. Nel dibattito alla Camera Giorgia Meloni non le ha mandate a dire al generale e ai suoi. Per ben 6 volte ha detto: avete votato contro la fiducia al governo insieme a Schlein, Conte e Renzi, il che significa voler mandare a casa il governo come la sinistra. Quindi non mi parlate di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra. Cambio di strategia dunque. La prudenza delle prime settimane della Premier ha lasciato il campo alle ostilità. L'uscita è stata studiata. E questi, ha commentato soddisfatta, mi hanno sempre dato una mano. Le ragioni del nuovo approccio sono molteplici. Missioni diplomatiche andate a vuoto. Il generale è stato evasivo sulle intenzioni future, un po' come gli aveva un po' come gli ayatollah con Donald Trump. E il malumore che sale in una Lega assediata. Già la Lega. Il caso Vannacci sta dando ragione a Matteo Salvini, che è stato il primo ad usare gli argomenti agitati oggi dal generale, dalla sicurezza all'immigrazione, ragion per cui l'intero Stato Maggiore leghista è tornato a chiedere il Viminale, ossia che vada al Ministero dell'Interno. Matteo Salvini. L'idea sarebbe quella, Igor Iezzi, compagno di scuola del capitano, dice è l'unico modo per prendere voti e non imbarcare Vannacci. L'ipotesi sarebbe che dopo Pontida il 20 settembre appunto Salvini possa andare al Quirinale, ma su questo c'è il blocco di Fratelli d'Italia. Un quadro nella Lega che è reso complicato, vi leggo questo pezzo di Tommaso Ciriaco su Repubblica, pagina 11, che racconta questo. C'è un ministro di peso che si aggira al Senato due passi dalla buvette, vuole rimanere sostanzialmente anonimo, dice non faccio dichiarazioni ufficiali, quindi aggiunge secco, come se la domanda fosse già archiviata dalla storia, su Salvini al Viminale. Ma quale Viminale? Lo sanno tutti che Salvini non arriva come leader della Lega alle prossime elezioni. E quindi il quadro è questo. Perché Meloni ha cambiato strategia e ha deciso di smettere di ignorare Vannacci? Perché spiegando che si colloca all'opposizione, non spiegare che si colloca all'opposizione significa, aperte virgolette, autorizzare fette dell'elettorato di destra a sostenere Futuro Nazionale, pescando nel bacino di consenso di Via della Scrofa, ma soprattutto svuotando il Carroccio. Carroccio che a questo punto potrebbe vedere Luca Zaia e Massimiliano Fedriga come candidati per il ruolo di vice segretario, con poteri quasi assoluti sulla Lega Nord, quello che viene definito di fatto un commissariamento di Salvini, mentre si registra qualche incidente parlamentare, come il fatto che ieri è mancato il numero legale su un voto, con un certo grado di rabbia da parte del ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Dice Federico Geremica che sulla stampa lancia un'ipotesi suggestiva, che l'esistenza di Vannacci potrebbe spingere Meloni finalmente alla svolta moderata. Proviamo un azzardo: se nulla cambia, le prossime elezioni potrebbero non arrivare al 10% Forza Italia, Fratelli e Lega insieme. Sommati, si intende, il governo sarebbe perso. A questo punto Meloni potrebbe tentare questo: trasformare il partito erede del movimento sociale, dunque del fascismo, in quella forza di destra liberale che in Italia manca, in sostanza dallo scioglimento della Democrazia Cristiana. La via non è facile, ma nemmeno impossibile. Prendere le distanze dai toni e dalle volgarità che il generale è solito riservare alle donne, contestare gli obbrobri in materia di diritti civili e offese riservate a chi vuol vivere liberamente la propria sessualità, dimostrare che il governo sta già combattendo l'immigrazione clandestina. Si dice invece convinto Geremica che probabilmente andrà diversamente, inseguire il generale su remigrazione, sessuofobismo e faccende simili, oppure farne il nemico numero uno, una specie di regolamento di conti, una sorta di guerra civile a destra. Vedremo che cosa accadrà. Dalla politica che guarda le elezioni andiamo invece, subito dopo il traffico, ai nostri giovani che guardano invece ai loro stipendi e soprattutto agli stipendi all'estero.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Un rinnovato saluto sulla 8 Milano-Varese: a causa di un veicolo in avaria si viaggia in coda in direzione Milano tra Gallarate Nord e l'allacciamento con la Pedemontana. Di conseguenza sulla diramazione Gallarate-Gattico verso la 8 code vengono segnalate tra Gallarate Ovest e l'allacciamento con la stessa A8. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, a causa di un veicolo fermo, code tra l'innesto con la 7 e Genova Aeroporto in direzione Aeroporto. È tutto, ci risentiamo più tardi.
3: 24 mattino.
0: Prima di andare i giovani al lavoro, una notizia di cronaca che riguarda un giovane e una piccola nota personale. Questa notte è stato battuto dalle agenzie adesso un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico, è morto all'ospedale Niguarda quando questo monopattino si è scontrato con un'auto. La nota personale è questa, ed è ovviamente sarà dolorosissimo, terribile per la famiglia e per tutti i suoi amici. La nota personale è questa: quando vengo in redazione è praticamente notte, e in questa notte la quantità di persone che viaggia in monopattino in due è sinceramente enorme. Anche Filippo Aureggi, Alessandro Marco Tulli, a cui capita spesso di arrivare a quest'ora,

0: dicono sì, cioè mi fanno cenno sì dall'altra parte del vetro. Ora, già nel viaggiare in monopattino di notte bisogna stare attenti quando si è da soli. In due non ci si va. Cioè, è semplicemente, non è solamente una cosa vietata perché è vietata, è una cosa vietata perché è estremamente pericoloso. Un monopattino non è un motorino. Ora, non ci sarà nessuno di questi ragazzi naturalmente all'ascolto di questa trasmissione, però santa pazienza, che dolore, che cosa terribile, ma bisognerebbe farla l'attenzione. Veniamo ai giovani e alle lauree. Il dato che apre oggi il Sole 24 Ore e che ci viene raccontato da Eugenio Bruno è quello di stipendi al palo. L'occupazione in aumento per i laureati italiani, ma i guadagni purtroppo no. Sono proprio le differenze retributive che spingono molti giovani a emigrare per lavorare. Cosa peggiore, a dichiarare che difficilmente torneranno indietro. Del resto, 5 anni dal titolo, oltre confine si può arrivare a guadagnare quasi il 60% in più. È quello che emerge dal 27° rapporto Alma Laurea su laurea e occupazione. È una ricerca enorme quella di Alma Laurea. Segue il percorso di 335.000 persone che hanno completato gli studi nel 2025, quasi 700.000 a 1, 3 e 5 anni dal titolo, e quindi dà un quadro, diciamo, abbastanza forte anche statisticamente. Prima cosa, la laurea ti fa trovare effettivamente lavoro più facilmente. Aumentano del 2,6% e del 2,2% i laureati di primo e secondo livello che a un anno di distanza lavorano rispetto al 2024. A un anno di distanza l'81% lavora, circa l'80% dei laureati lavora. A 5 anni di distanza il 95% lavora. Questo è il numero. La retribuzione mensile netta in media di 1.500 euro per quanto riguarda a un anno dalla laurea. A 5 anni dalla laurea il quadro è di circa tra i 1.800 e i 1.900 euro a seconda che si abbia laurea triennale o laurea magistrale. Ma dov'è la distanza con l'estero? Sono stati interpellati i ragazzi che se ne sono andati. Il 3,7% degli occupati a un anno dalla laurea, e il 4,% di quelli a 5 anni sono andati all'estero. In media 2.290 euro mensili netti a un anno dalla laurea. E in media quasi 3.000 euro netti a 5 anni dalla laurea. Non a caso il 37% dichiara molto improbabile il ritorno in Italia e il 31,5% lo dichiara poco probabile. È una delle grandi questioni italiane aperte. Per restare sul Sole 24 Ore, vi vorrei mettere insieme un paio di notizie che riguardano in realtà la Cina e la Cina in Italia, mentre noi insomma siamo qua, abbiamo ragionato tantissimo di dazi, di commercio internazionale, le imprese italiane continuano a soffrire diciamo delle importazioni a basso costo cinesi, e Giovanna Mancini oggi si sofferma sul settore dell'illuminazione. Ieri è stato lanciato un allarme da Carlo Urbinati, presidente di Assoluce, Federlegno, Arredo. L'invasione di prodotti asiatici in Europa non è solo un problema per la competitività delle imprese, ma anche per la tutela dei consumatori, perché spesso sono prodotti che non hanno le stesse condizioni qualitative. Tanti piccoli apparecchi sfuggono ai controlli doganali. Secondo i dati del centro studi Federlegno Arredo, nel 2025 le importazioni di prodotti per l'illuminazione dalla Cina verso l'Unione Europea hanno raggiunto un valore di 6.700 milioni di euro e rappresentano l'85% delle importazioni extraeuropee del settore. lamentano gli imprenditori che c'è una totale mancanza di reciprocità, ed è questo il problema. Bruxelles impone a noi imprese europee giustamente una serie di regole di sicurezza e sostenibilità che non valgono invece per i produttori extraeuropei, mentre quando noi esportiamo fuori dall'Europa, in particolare in Cina, siamo obbligati a certificare i nostri prodotti. Cina che si fa strada dalle nostre parti. È di ieri la notizia che il gruppo Ferretti, che ha un azionista di maggioranza relativa cinese, siamo nel mondo degli yacht e della nautica, sta valutando un'offerta per l'acquisto totale o parziale del concorrente in difficoltà The Italian Sea Group. Ne scrive Raul De Forcade sul Sole 24 Ore. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda. Ferretti starebbe discutendo con i propri consulenti un possibile approccio qualora The Italian Sea Group, attualmente in difficoltà per le emersioni di extra budget nella maggior parte delle commesse in progress, diventasse disponibile sul mercato. E racconta invece, sempre sul Sole 24 Ore, credo Carlo Festa, perché siglato CIFE, che i fondatori di Alibaba starebbero puntando sull'acquisto di MC2 St. Bart, che ne avrete visto il marchio in giro, è un'azienda che produce fondamentalmente costumi, costumi da bagno, e che è di proprietà di due italiani. L'attuale assetto azionario vede i fondatori Massimiliano Ferrari e Raffaele Noris detenere complessivamente circa il 60% del capitale. La holding di investimento Blue Pool, che è di proprietà di Alibaba e quindi cinese, punta esattamente su questo marchio. In un quadro nel quale, a causa delle tensioni commerciali con l'Europa, la Cina ha appena cancellato sempre il Sole 24 Ore e adesso Rita Fatiguso, due incontri con Bruxelles, con l'Europa. Cosa ancora sui giornali di oggi? Beh, poco altro, perché dobbiamo chiudere. Vi segnalo solamente che è al momento nelle cronache milanesi, ma forse meriterebbe un po' più di spazio, l'espandersi della vicenda degli abusi sessuali alla scuola militare Teulié di Milano, che è una delle scuole militari storiche più importanti d'Italia, dove secondo la procura di Milano, che sta indagando, salgono a 9 le persone che potrebbero essere state molestate dal professore d'italiano di 48 anni, il quale è indagato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. Il docente avrebbe messo in atto con i suoi allievi uno schema che prevedeva buoni voti, un aiuto nel superare l'esame di maturità quest'anno in cambio della disponibilità a subire abusi sessuali, a inviare foto erotiche, anche a fronte di piccole somme di denaro, a raccontare confidenze intime in un quadro di sopraffazione, vessazione, umiliazione, pressioni psicologiche e richiami mortificanti. Mi pare interessante, perché se la situazione era questa, strano che non si sia visto niente, nessuno abbia notato niente all'interno, appunto, di questa scuola militare. Il giornale radio, a dopo.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
3: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
4: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
3: E la mia ha fino a 7 posti.
4: Anche la mia.
3: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
5: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
6: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studi online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Passa a Intred.
9: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
8: Passa a Intred.
9: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
8: Connessi sempre.
10: Ciao, sono Tabata.
11: Io Matteo.
12: E io Mirko.
10: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
12: Cosa fate qui, dottore?
13: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
11: Perché lo fate?
13: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
10: Grazie.
12: Ora dove andiamo?
10: In un altro centro la nostra famiglia.
11: Ce ne sono 28 in Italia.
14: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
15: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: Capannoni industriali del futuro.
17: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
18: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
17: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
19: Il segnale orario vi è offerto da
20: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
21: Sono le 8.
22: GR24, il sole 24 ore.

0: Donald Trump sull'Iran, accordo raggiunto, raid annullati, firma nel weekend in Svizzera, per Teheran è passato il suo testo. Meloni verso G7 Consiglio UE, sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca, le camere, l'attacco a Vannacci. Migrazione, nuovo patto e linea comune dei 27 dell'Unione. Papa Leone oggi a Tenerife, la dignità umana dice non ha passaporto. Calcio mondiale, festa in Messico, all'Azteca, battuto il Sudafrica, vince anche la Corea del Sud, oggi inaugurazione bis in Canada. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Filippo Regi in regia, da tutto in via di Radio 24. E dunque si rafforza la nuova dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che su Truth, dunque sul suo social, ha annunciato il via libera dell'Iran all'accordo e dunque di aver annullato i raid e di essere addirittura convinto che la firma del documento, e su questo punto gli iraniani hanno detto qualcosa, hanno affermato cioè che di fatto andranno a firmare il documento che hanno presentato agli Stati Uniti, ma questo diciamo è un punto che andrà chiarito. Ma quello che ha detto Donald Trump è la firma potrebbe avvenire addirittura nelle prossime ore in Svizzera. Sentiamo.
1: La speranza che si arrivi davvero alla tregua tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più forte. Secondo Axios, la firma dell'accordo avverrà a Ginevra nel fine settimana. È stato lo stesso presidente americano Trump a dare la notizia della svolta diplomatica annullando, a 3 ore dal lancio, nuovi attacchi all'Iran. Se quanto detto da Trump venisse confermato anche da Teheran, per ora non ci sono indicazioni ufficiali, sarebbe la fine di un conflitto che va avanti da 3 mesi e ha causato migliaia di morti e un forte aumento dei prezzi globali dell'energia, dopo che Teheran ha di fatto chiuso lo stretto di Hormuz. Abbiamo posto fine alla guerra con l'Iran, presto firmeremo l'accordo che porterà anche alla riapertura di Hormuz, dice Trump in conferenza stampa. Secondo diverse fonti, mancherebbe il via libera della guida suprema iraniana Khamenei. Nel testo si affronta il meccanismo per lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura dello stretto di Hormuz e il quadro dei negoziati sul programma nucleare iraniano nel periodo di tregua. Si tratta di un memorandum d'intesa molto dettagliato. Teheran non avrà armi nucleari in nessuna forma e non se le procurerà, è il paragrafo più importante, spiega Trump. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: E questa naturalmente è una prospettiva auspicabile anche in vista di 3 appuntamenti importanti che sono il G7, il Consiglio Europeo e poi all'inizio di luglio in Turchia il vertice della NATO. Sull'incontro in Francia, Evian, il presidente francese Macron ha invitato di nuovo Trump a partecipare e a partecipare a lavorare anche su quello che è il dossier ucraino. All'incontro parteciperà appunto anche Volodymyr Zelensky. Di Ucraina e non solo si è parlato ieri nelle comunicazioni della Premier Meloni, comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio Europeo, comunicazioni che hanno toccato anche alcuni temi di politica decisamente italiana.
2: Sono stati i dossier internazionali al centro delle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento alla vigilia di una sequenza di 3 appuntamenti significativi. Il vertice G7 lunedì a Evian, seguito 3 giorni dopo dal Consiglio Europeo a Bruxelles, fino al summit NATO di luglio in Turchia. Sull'Ucraina la Premier, esclusa dal formato E3 di Francia, Gran Bretagna e Germania, ribadisce la necessità di individuare una figura autorevole che avvii una mediazione per far sì che l'Europa parli con una voce unica, posizione questa che trova l'intesa del Presidente della Repubblica Mattarella. Poi Meloni aggiunge:
3: sostenere Kiev e mantenere la pressione su Mosca rappresentano ancora oggi, a nostro avviso, l'unico modo concreto di creare condizioni che possano costringere all'apertura di una seria stagione negoziale.
2: Sulla difesa siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà col 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza, ha aggiunto la Premier, che sulla questione medio orientale invita il Consiglio Europeo a riflettere sulla direzione delle relazioni tra l'Unione ed Israele. L'Italia intende sostenere misure contro coloro che, come i coloni toni violenti fomentano l'odio e l'estremismo, come il ministro Ben-Gvir frena la premier sul superamento del voto all'unanimità nell'Unione prima di concentrarsi sul tema flessibilità dei conti pubblici.
3: Nelle prossime settimane provvederemo a definire in stretto raccordo con la Commissione un paniere di misure finanziabili grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto.
2: Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Rivendica la compattezza della maggioranza e punta il dito contro le opposizioni che hanno presentato una risoluzione diversa per ogni singolo partito. Poi dalla premier Meloni il primo vero attacco frontale è Vannacciani. Avete votato 6 volte la fiducia contro il governo, fate il gioco della sinistra, non siete voi la vera destra. Schermaglie con il deputato pentastellato Silvestri che l'accusava di indossare le ginocchiere piuttosto che tenere la schiena dritta con Trump. Parole condannate trasversalmente da Fratelli d'Italia al PD, che però non risparmia critiche su tutto il resto. Avete fallito, dice la segretaria Schlein, chiedete all'Europa di essere più forte quando avete lavorato per indebolirla. Basta propaganda, il paese è fermo.
5: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi.
4: Duro anche Renzi, Italia Viva. Per l'incapacità di questo governo e della premier non partecipiamo al mondiale della geopolitica, dice, riferendosi all'esclusione dell'Italia dal vertice E3. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: La Banca Centrale Europea, come da previsione, ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. L'obiettivo dichiarato è quello di frenare un'inflazione raddoppiata in 3 mesi proprio a causa della guerra all'Iran.
6: È di 25 punti base il rialzo deciso dalla BCE dei 3 tassi di interesse di riferimento, dal 2 al 2,25% quello sui depositi presso la banca centrale.
7: The decision that we took today was a unanimous decision.
6: La decisione è stata unanime, spiega la presidente Christine Lagarde, e serve a frenare un'inflazione salita in pochi mesi in eurozona a causa della guerra all'Iran dall'1,7% di gennaio al 3,2% maggio. La BCE prevede un picco del 3,4% nella seconda metà di quest'anno, con media al 3%. I prezzi dell'energia alle stelle si stanno trasferendo al resto dei beni e servizi, spiega Lagarde. Una decisione, quella della BCE, criticata dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

0: Mi aspettavo piuttosto una riduzione dei tassi, ha detto ai giornalisti, perché le cause dell'inflazione sono esterne. Credo che non sia una visione a lungo termine, aggiunge Orsini. Noi oggi abbiamo bisogno che le imprese investano. In Italia esce l'iperammortamento. Questo 0,25 in più è un piccolo scoglio aggiuntivo. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: A 2 anni dalla sua adozione, era il maggio del 24, entra in vigore oggi in tutti gli Stati membri dell'Unione il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Di migrazione, ed è tornato nuovamente a parlare anche il Papa, ieri da Gran Canaria, la rifarà oggi da Tenerife, ultima tappa del viaggio in Spagna.
2: Tutti e 27 gli Stati membri dovranno attenersi ad un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne, procedure d'asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il ricollocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri. L'obiettivo dichiarato è porre fine a un sistema a macchia di leopardo, in cui chi arriva in Grecia, ad esempio, si trova davanti ad una realtà giuridica diversa rispetto a chi arriva in Germania. Di migranti tornerà a parlare oggi il Papa a Tenerife, ultima tappa del viaggio in Spagna. Ieri da Gran Canaria Leone ha sottolineato:
3: la dignità umana non tiene passaporte.
2: La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Esige vie legali e sicure. Mi chino alla vostra dignità, ha detto il Papa rivolto ai migranti, quanto all'Europa non può abituarsi ad un Mediterraneo cimitero di migranti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Misura europea che nella versione inglese è Deportation Bill, che è soggetta ad uno scontro anche forte all'interno delle istituzioni europee e che mercoledì prossimo, il 17, sarà votata dal Parlamento, quindi un passaggio ancora importante. E adesso, mentre apre nuovamente, speriamo in un certo senso definitivamente all'Iran, Washington stringe però la morsa su Cuba. Nuove sanzioni americane, scontro frontale con l'Havana, Washington colpisce l'energia del regime castrista che replica quella che definisce le solite volgari menzogne americane. Sentiamo.
4: Nelle ultime settimane il governo americano ha intensificato l'offensiva economica e diplomatica contro il regime cubano. Le nuove misure decise dal segretario di Stato Marco Rubio colpiscono l'impresa statale cubana dell'energia proprio mentre il paese affronta una grande crisi energetica con continue blackout e carenza di carburante. Washington ha bloccato gli attivi della petrolifera statale per aumentare la pressione con l'intenzione di favorire un cambiamento del regime castrista. L'energia è stata a lungo utilizzata dal governo comunista cubano, si legge nel comunicato firmato da Marco Rubio, come strumento di repressione e cleptocrazia a proprio beneficio. La Segreteria di Stato ha preso la decisione un giorno dopo la visita alla base di Guantánamo del segretario alla guerra di Donald Trump. Pete Hegseth è sceso da un elicottero con pantaloncini corti e maglietta verde militare. Gli è stato chiesto se gli Stati Uniti stiano valutando un'operazione per catturare il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, come è stato fatto con Nicolás Maduro in Venezuela. Tutte le opzioni sono sul tavolo, ha detto Hegseth. Il presidente Trump si aspetta che siamo fermi nel modo in cui rispondiamo e forniamo forza di fuoco. E certamente, ha affermato Hegseth, lo faremo se necessario. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La cronaca ci riporta in Italia. A Milano un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura accaduto intorno alla mezzanotte scorsa. Ferite lievi per il conducente del monopattino, sempre un ventenne, e per la ragazza che era la guida della vettura, che di anni ne ha 21. Entrambi portati in ospedale, ma le condizioni dei due ragazzi non destano preoccupazione. E invece un altro tragico episodio, un ragazzo di 17 anni investito, ucciso intorno alle 4 di questa notte a San Nicandro Garganico in provincia di Foggia mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo, che si trovava all'altezza di una curva circa un chilometro dal paese dove erano diretti, è stato investito da un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa che lo ha travolto in pieno. E adesso la festa invece, la festa grande, circa 500.000 persone di

0: I veri fuori classe, gli 83.000 dell'Azteca li hanno visti prima del calcio d'inizio nella sontuosa cerimonia d'apertura del primo mondiale tripartito della storia. Shakira e Andrea Bocelli, insieme rispettivamente alla star nigeriana Burna Boy e alla sudcoreana Ijae, hanno acceso lo stadio che è così diventato l'unico nella storia ad aver ospitato, dopo quelle del 1970 e 86, tre gare inaugurali della fase finale della Coppa. Al calcio d'inizio lo spettacolo è rimasto sugli spalti per una grande festa di calcio e di popolo. In campo sin troppo netto il dominio del Messico sul Sudafrica. Se nel 2010 questa stessa partita in apertura del mondiale sudafricano si era chiusa a Johannesburg sull'1-1, stavolta la tricolor l'ha vinta con un netto 2-0 siglato dalle reti di Quiñones all'ottavo e Raul Jiménez al 67esimo, coi sudafricani che hanno chiuso in 9 per le espulsioni nella ripresa di Shitole e Zwane. E un rosso l'arbitro Sampaio non l'ha negato nel recupero neanche al messicano César Montes. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia Erzegovina, che ha infranto il sogno mondiale degli azzurri nella notte dei rigori a Zenica. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E sempre per il gruppo A del mondiale, quello di Messico e Sudafrica, a Guadalajara la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca per 2-1. E direi che con questo è tutto per questa edizione curata da Gigi Donnelli e da Maria Piera Ceci. La linea torna a Simone Spezia. Noi, se vorrete, ci sentiamo un minuto prima delle 9.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
3: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
6: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
5: Ormesani.com.
7: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
8: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: 24 mattino.
10: Caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua.
11: Buongiorno a te. Oggi ho 2 colpi micidiali per te per costringerti a venire domenica. Li sparo con calma uno alla volta e vedrai che questa volta ti dovrai piegare perché allora, il primo è che domenica è l'80° compleanno di Trump, una cosa che succede una volta nella vita, adesso dico una banalità, e lui lo festeggia con una notizia data da Arati Somasekar, che è il principale esperto di Reuters,

0: e dice oggi che gli USA sono diventati, grazie alle cose, conseguenze delle guerre, il primo esportatore di petrolio nel mondo. È una cosa clamorosa, nel senso che ti ricordi quando furono messi in ginocchio dopo la guerra del Kippur nel 1973 dalla decisione dell'OPEC, insomma in 50 anni, poco più, 53 anni. Hanno capovolto e oggi sono il primo esportatore nel mondo. Seconda, una notizia data dal Washington Post, che ti ricordi quando è stato fatto quel referto sulla salute ottima di Trump? Dice che hanno chiamato 22 medici, è un record nella storia mondiale, e comunque anche nella storia americana, perché persino per Biden, che stava veramente male, ne furono chiamati molto meno, insomma, meno. Invece per Trump si domanda il Washington Post: ma come mai c'è stato bisogno di così tanti medici? I medici se ne chiamano sempre di più quando ci può essere uno che obietta, in modo da fare che la maggioranza poi dice una cosa diversa. E sarebbe interessante conoscere curriculum e biografia di ognuno di questi 22 medici. Comunque lui già festeggia, ha pubblicato un video sul New York Post, non sono felice di questo compleanno, ha detto, è un numero al quale non ho mai pensato molto, non è un numero che mi piace, ma in ogni caso sono qui e facciamo la festa, quindi tu vieni.
1: Sì, ma guarda, scordatelo. Guarda, stamattina, tra l'altro, posso dirti, ho avuto alle 6:45 ospite Alfonso Colucci, un parlamentare del Movimento 5 Stelle.
0: Sì, lo
1: Ti posso dire,
0: conosco,
1: ma
0: sì.
1: ci si è messo pure lui, ci si è messo. Vai, vai, Filippo, vai.
2: Allora, innanzitutto mi consenta di dire che io sono uno dei suoi più assidui ascoltatori e mi rammarico del fatto che non segua l'invito di Mieli di fare la sua trasmissione anche il sabato e la domenica.
0: Lo vedi?
1: Grazie, grazie molto. No, grazie, no,
0: Lo vedi,
1: grazie.
0: ma
1: Cioè,
0: guarda che è un movimento.
1: ci si mettono pure
0: Ma
1: loro,
0: no,
1: sti
0: ma il
1: maledetti.
0: Movimento 5 Stelle, io spero che ci sia una mobilitazione che si allarghi anche ad altri partiti. Comunque, tornando ai festeggiamenti, ovviamente si è portata avanti Viviana Mazza sul Corriere della Sera con un articolo splendido, molto, pieno di malizia. Ricorda che Jobbik Gerard Kennedy festeggiò i 45 anni nel 62, quello famoso con Marilyn Monroe, che cantò Happy Birthday, Mr. President. E quando Biden celebrò gli 80 anni, lo fece sperando se non accorgesse nessuno, lo nascose. Invece Trump ha fatto costruire un'arena di 4.300 posti, sovrastata da una struttura di 27 metri denominata l'Artiglio, e dice che l'Artiglio è una cosa che deve rimanere, perché è come la Torre Eiffel costruita per l'Esposizione Universale nel 1889 a Parigi, che è un monumento più che una cosa l'Artiglio, e vede, poi monete commemorative, c'è di tutto. Solo che guardando i giornali americani, solo il 16% degli americani e solo il 31% dei repubblicani considera appropriato ospitare i famosi gladiatori che devono venire alla Casa Bianca.
1: Ah, perché ci sono anche i gladiatori.
0: Eh sì, te lo ricordi, sul
1: Sì,
0: prato
1: certo.
0: devono venire quelli che fanno, e insomma è una cosa che solleva ironie da parte di tutti i giornali americani, e che porterà te a venire. Se non fosse per questo, c'è una seconda cosa che il Wall Street Journal e la Neue Zürcher Zeitung mettono in grande evidenza, ma che io ho letto già sul Sole 24 Ore, che domenica c'è un referendum in Svizzera per non superare i 10 milioni di abitanti. È una cosa importante, perché nel momento in cui noi abbiamo il problema della diminuzione di popolazione, così gli svizzeri, che sono a 9 milioni e rotti di abitanti, si pongono il problema di non superare i 10 milioni, perché dicono che questo turberebbe l'equilibrio. Credo che questo referendum voteranno no, lasceranno gli svizzeri liberi, almeno questo dice un sondaggio pubblicato dalla Neue Zürcher Zeitung. Però è un buon motivo per essere qui, no? Seguirlo anche in diretta, essere qui tutta la giornata
1: Insomma,
0: e
1: guarda,
0: vederla.
1: ti dirò. ti dirò, rifiuto il tuo invito e quello
0: ci
1: di
0: penserai.
1: Colucci.
0: No, no, ci penserai. Ci penserai.

0: Quanto all'Ucraina, Lavrov ha rifiutato di vedere gli ambasciatori dei tre paesi willing, Germania, Francia e Gran Bretagna, li ha fatti vedere un suo sottosegretario che volevano presentargli una proposta di pace, dicendo: voi altro che pace, siete divisivi, diremo qua in Italia. E sul Foglio ho letto un articolo di Nicola Flammini che secondo il quale si intitola Ferragosto a Mariupol. Mariupol è la città simbolo dell'invasione russa dell'Ucraina, fu rasa al suolo, poi ricostruita. Certo, se davvero entro Ferragosto gli ucraini riuscissero a mettere piede a Mariupol, allora le cose, le carte in tavola cambierebbero. In questo contesto, quella proposta di cui abbiamo parlato ieri, leggendo un'indiscrezione di Francesco Becchis sul Messaggero, di mandare un inviato permanente in Ucraina, dell'Europa in Ucraina, sta prendendo piede e ne parlano un po' tutti i giornali, perché Mattarella ha dato il suo assenso, ma la Lega ha detto sì, vabbè, mandiamolo, purché non sia Draghi. Cioè, non vogliono che sia Draghi e anche altri, ma Draghi non è, poverito, non si è neanche pronunciato. E tu stesso ieri hai storto il naso, se ricordo bene, dicendo: figurati se lascia Città della Pieve per andare a vivere a fare osservatore permanente a cosa. Insomma, hai ragione tu, e comunque la Lega, però solo mentre tu lo dicevi simpaticamente e affettuosamente, la Lega l'ha detto in modo molto antipatico. È il giorno dopo di Vannacci, scusa, mi sbrigo perché abbiamo cominciato tardi, il giorno dopo di Vannacci. Io ti risparmio tutti i commenti, tranne uno che poi ti leggerò alla fine, ma solo qualche riga perché mi ha fatto ridere. Ci sono solo due articoli che ho letto e riletto da cima a fondo: uno di Alberto Marzocchi sul Fatto Quotidiano e uno di Carmelo Caruso sul Foglio. Perché, che hanno fatto questi due giornalisti più lungimiranti degli altri? Sono andati in un chiosco a Quarto Giaro, dove hanno, come si fa per le grandi partite, gli ammiratori di Vannacci hanno seguito l'incontro con la Gruber, l'hanno seguito in diretta, andando lì alle 7:30, presentandosi prima. E questi due articoli sono tutti e due molto divertenti per il tipo di presenze che c'erano. Allora, innanzitutto è ricomparso Roberto Ionghi Lavarini, il barone nero, ti ricordi quello? Certo. Dell'olio di ricino come digestivo, del fascismo come splendida epoca di riforme sociali, che fu cacciato e finì con inchieste che fecero la fortuna di Piazza Pulita, del programma di Corrado Formigli, e questo è ricomparso, il barone nero. Poi è comparsa Lubamba, nel senso che ha detto anche Sylvie Lubamba, te lo ricordi, l'attrice scoperta da Cambretti, no? Che lei sta facendo una rassegna stampa giorno per giorno, segnala al generale gli articoli più, e altri tipi del genere. Insomma, per adesso la cosa avrà pure grandi consensi, però si presenta un po' come un baraccone, eh? Leggo gli articoli, non è un giudizio mio. Aperitivo Vannacciano, perché poi si chiamava l'operazione
1: Aperi Vannacci,
0: sì. Ecco, madonna che te. Aperitivo Vannacciano, Vaffa TV e Lubamba, questo è il titolo dell'articolo di Alberto Marzocchi. E a proposito del, ti ho detto, un commento l'avrei visto, perché mi ha fatto ridere che approfittava di Vannacci per dare un ceffone a una che con Vannacci non c'entra niente, che è quello di Marco Travaglio sul Fatto. Lo chiama il cazzaro nero, dice: il debutto del generale Vannacci a 8:30 ha fatto il pieno di ascolti e forse di voti. Capita le novità politiche se funzionano in TV. Vannacci funzionicchia, a differenza di Silvia Salis, che deve nascondere la provenienza dei laboratori d'establishment per tutti i palati, gli stomaci e le stagioni, e travestirsi da passionaria, perciò sembra un androide fatto con l'intelligenza artificiale. Ora,

0: Questo è un modo che si fa nel giornalismo, in cui con la fingendo di parlare di Vannacci, quello gli dà uno schiaffone a Silvia Sali, che c'entra,
1: sì.
0: Che, a parte il fatto che non è vero, funziona in TV anche Silvia Salis, però cioè, ha un suo appeal, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Che la gente dice che figura, così. E hai fatto benissimo tu stamattina a dire che nei guai per questa cosa finisce Salvini. Oggi alcune cose le hai lette tu, ma insomma l'articolo più efficace è quello di Simone Canettieri sul Corriere della Sera, che la Lega è in pressing, il gelo degli alleati sull'ipotesi di rimpasto, l'ipotesi di rimpasto è che Salvini vada a fare il ministro dell'interno al posto di Matteo Mantiadosi, ma anche la Repubblica con Tommaso Ciriaco, così Matteo non regge, c'è anche un anonimo ministro che dice che non sarà leader alle prossime politiche, quello l'hai già visto tu, La Stampa occupa Francesca Del Vecchio, Francesco Moscatelli e Ilario Lombardi, e poi c'è quella storia di cui si occupa Paolo Berizzi su Repubblica, di Elisabetta Pellegrini, una sua fedelissima indagata per la Milano Cortina. Insomma, si capisce che c'è un ciclone che va su Salvini. Allora do i tempi di questo ciclone. Sì. Se prima dell'estate Vannacci nei sondaggi, Vannacci vivrà di sondaggi, perché non ci sono elezioni di qui alle politiche, non ci sono elezioni in cui si possa misurare la sua consistenza in tutta Italia, per cui al chiosco della Peri Vannacci ci stanno Lubamba e il Barone Nero, e però nei sondaggi cresce ed è un'incollatura dalla Lega. Se nei sondaggi di qui alla fine di luglio, non so fino a quando li faranno quelli, soprattutto quelli di Mentana fatti ogni lunedì, scavalca la Lega, e se la scavalca potentemente, e allora saranno dolori, passeremo tutta l'estate a parlare del tema su cui ti sei soffermato brevemente tu stamattina. Sì. Altra questione, hai capito? Cioè, sì. Se nei sondaggi Vannacci scavalca la Lega su dolori e si comincia un ballo che può destabilizzare anche il governo, infatti c'è la Meloni che corre in soccorso di Salvini, perché capisci bene che un terremoto nella Lega può essere molto molto pericoloso.
1: Sì, anche se molti dicono che lei stia tenendo forti i contatti con chi dovrebbe succedere, sì, a Salvini, ossia
0: sì,
1: Zaia.
0: Sì, con Zaia, ha incontrato Zaia. Lo so, però guarda che tu che dirigi una piccola impresa, cioè questa trasmissione radiofonica, sai bene come mettere d'accordo Carmela Lauricella che litiga con tutti gli altri, insomma bisogna sì, fare tutte le
1: anche
0: cose.
1: Anche se Filippo Aureggi questa settimana, pure peggio,
0: lo so,
1: è
0: infatti,
1: una persona
0: vedo
1: di pessimo
0: che sei,
1: carattere, sì, guarda, orrendo.
0: Sai sì, che cos'è, sì, tenere d'accordo tutti, ecco. Sì. E quindi la Meloni è come per te, ecco, sì, uguale. Chiara Appendino è sempre più schleiniana e siccome Conte quando lo Schlein ha fatto quella proposta della patrimoniale distrutta con stile da tutti i commentatori, purtroppo eravamo di domenica, tu non c'eri, ma c'è stato un editoriale splendido di Ferruccio De Bortoli sul Corriere della Sera, no, come faccio a leggerli se tu non c'eri?
1: Se vuoi mi chiami,
0: mi cito dopo. Ma che ti chiama Khan? Vabbè, non mi fa dire, perché sennò veramente perdo la pazienza. Comunque Chiara Appendino oggi fa un'intervista a Francesca Schianchi, dice: serve una patrimoniale, Conte contrario? Molti nei 5 Stelle la pensano come me, quando chi se ne importa se Conte è contrario, noi sì, la patrimoniale la dobbiamo fare, punto e basta. Ultima cosa che ha un carattere culturale ma in realtà politico, alla manifestazione più liberi, sai quella fiera che si tiene a dicembre a Roma, la Nuvola di Fuxas, che fu resa disordinata l'ultima volta qualche mese fa perché c'era una casa editrice che si chiama Passaggio al Bosco di estrema destra, accusata di essere estrema destra, in realtà pubblica testi di ogni tipo, ma insomma accusata di estrema destra, allora hanno avuto un'idea geniale, a me pare tale, che è quella di fare firmare a chi vuole partecipare un manifesto di antifascismo, un manifesto in cui si dichiara di riconoscere e condividere i valori antifascisti, la base dell'ordinamento democratico e della Costituzione italiana, di rispettare i principi per... E Innocenzo Cipolletta, che è il presidente dell'AIE, ha spiegato agli editori che intendono esporre più libri, chiediamo di affermare il proprio antifascismo per un motivo molto semplice e preciso: la Costituzione italiana è stata scritta dopo una lotta di liberazione del fascismo. Poi ho aggiunto una cosa che ho trovato bizzarra: se fosse stata una lotta di liberazione dal comunismo, avrebbe fatto riferimento al comunismo e richiama l'antifascismo esplicito. Quindi, per esempio, tutti i paesi dell'est che si sono liberati dal comunismo devono fare nelle loro manifestazioni
1: culturali una dichiarazione di anticomunismo. Ma c'è un'altra clausola, no Paolo?
0: La seconda clausola è che casomai quelli, perché loro hanno pensato, se Passaggio al Bosco se ne frega e decide di firmare, dunque, che c'è, si ammettono gli stand per l'anzianità di partecipazione. Siccome Passaggio al Bosco c'è stato una sola volta, è chiaro che se fai una lista per anzianità di partecipazione...
1: Infatti io per essere sicuro metterei una terza clausola che dice: tutti quelli che nel nome della casa editrice fanno riferimento a foreste o assimilabili non possono partecipare. Così sei proprio... sei tranquillissimo.
0: Questo mi pare, ma io non capisco perché non ci abbiano pensato. Beh, soprattutto non capisco perché non faccia nulla del genere Annalena Benini, che dirige il Salone del Libro, che è un gigante rispetto a una manifestazione. Ma perché? Ma che aspetti? Certo, che è ordinatissima, dove vanno tutti a parlare, tutte queste case editrici, anche di destra, nessuno dice niente, però... dovrebbe prendere ispirazione. Sembra che la persona che fatta sia Paolo Di Paolo, che è direttore culturale di questa manifestazione, però la clausola antiforeste, tutto ciò che allude a forestame, arbusti, alberi troppo vicini tra loro,
1: quella non ci può stare. Va bene, caro Paolo, buon fine
0: ci sentiamo
1: settimana.
0: Domenica
1: no, manco
0: ci sentiamo domenica,
1: ci sentiamo lunedì. Ciao Paolo, ciao.
0: Va bene, ciao.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli?
3: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
2: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
3: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
2: E io come lo faccio il besto?
3: E mettici le noci, quelle ce le ho.
0: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
4: Passa Intred.
5: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
4: Passa Intred.
5: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
4: Connessi sempre.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
8: In collaborazione con
0: Accenture, insieme per reinventare.
8: State ascoltando un programma offerto da
9: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa.
8: 24 mattino.
10: Ieri un uomo di 47 anni affetto a disturbi psichiatrici, che nel dicembre del 2017 era stato anche collocato in una REMS, una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, sono quelle strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari, e poi tornato a casa ha ucciso il padre dandogli fuoco. Non è solamente un caso di cronaca, che siamo a Cinisello Balsamo nel milanese, ma è l'ennesima testimonianza, se volete, di un tema del quale ci siamo occupati spesso: la solitudine nella quale si ritrovano le persone che hanno dei malati psichiatrici in casa. Questa solitudine emerge in casi come questi, che sono la punta dell'iceberg, ma è viva nella realtà di molte persone che si trovano a confrontarsi con dei loro familiari, dei loro amici, dei loro parenti, che magari non sono violenti, ma che vivono una situazione di estrema difficoltà. Il 1 maggio del 2022 Alberto Scagni, lo ricorderete, affetto a disturbi psichiatrici, uccise la sorella Alice dopo mesi di minacce a lei e ai genitori. Anche là si verificò una questione nella quale la difficoltà di contatto con le strutture che si dovevano occupare di questa persona, e anche le regole che fanno sì che quando uno è maggiorenne non è detto che possa essere, si possa intervenire, crearono anche questo problema. Antonella Zarri è madre di Alice ed Alberto Scagni ed è in linea con noi, la ringrazio per essere con noi.
11: Buongiorno, Zarri, buongiorno benvenuta. A voi.
10: Che effetto le ha fatto leggere di questa vicenda di Cinisello?
11: Non è l'unica che dal 2022 purtroppo ho letto i titoli, e devo dire ormai cerco di astrarmi un po' dai dettagli, perché il canovaccio è un po' sempre lo stesso: l'abbandono delle famiglie, una mancanza di sinergia spesso fra struttura medica e pubblica sicurezza, perché non possiamo negare che non tutti i malati, per carità di Dio, che soffrono di disturbi mentali sono pericolosi, ci mancherebbe, ma quando lo diventano per forza ci dovrebbe essere un supporto da parte della pubblica sicurezza, perché i medici nello stato attuale non hanno norme che li consentano, diciamo, atti coercitivi nei loro confronti, ed è la frustrazione, è stata la frustrazione più grande, ed è quella che rivivo ogni volta, proprio questa di quando il medico della struttura mentale a cui ci eravamo rivolte gli abbiamo detto: ma se Alberto degenera ulteriormente, se diventa pericoloso, ci ha bloccato immediatamente dicendoci: ma state tranquilli, voi fate il 112, 112 arriva, ci chiama e Alberto lo fermiamo. Lei non ha idea di quando il 112 l'avrà sentita la telefonata, l'ha sentita tutta Italia, in cui ci ha praticamente detto che non potevano fare nulla e ha derubricato immediatamente un delirio in una discussione con suo figlio. Cioè, quando mio marito ha chiesto aiuto richiamando tutti gli atti già che Alberto aveva fatto e gli interventi che c'erano stati della pubblica sicurezza, l'operatore al 112 disse: ma lei quando ha avuto questa discussione? Cioè, la preparazione, ripeto, la sinergia, la gestione di questo problema. Nessuno pretende la soluzione, purtroppo i malati esistono, possono degenerare, possono diventare socialmente pericolosi, e devo dire, posso dire in questo caso io quasi una punta d'invidia quando mi lasci dire questo, anche se poco comprensibile, mi rendo conto per la quotidianità, che sia morto il padre e non ha ucciso nessuno, questo padre non avrà il senso di colpa che viviamo noi e la colpevolizzazione che stiamo vivendo e vivremo per tutta la vita, perché comunque ce la siamo cercata secondo l'istituzione, comunque non abbiamo fatto abbastanza, comunque non abbiamo fermato Alberto. Cioè, questo è quello che noi stiamo vivendo tuttora.
10: È un mix di elementi, signora Zari, no? È una questione che riguarda, appunto, come diceva lei, anche la scarsa preparazione che c'è nelle forze dell'ordine di fronte a casi di questo genere. Che,
11: le confesso che quando ho detto questo, mi perdoni se la interrompo, ma è un punto che mi duole veramente, perché pensi che per giustificare gli agenti di pubblica sicurezza col pubblico ministero che mi ha interrogata a un giorno di morte, ho chiesto io di parlargli un giorno morte di Alice, e io per giustificarli disse: era un ragazzo giovane, quello che mi ha detto la sera prima, ma non famo la tragica signora, e lei mi ha redarguito in un modo esagerato, mi ha detto: guardi che sono assolutamente, assolutamente preparati. Io credo, per nascondere invece una grossa falla da parte dell'istituzione, da parte dello Stato, me lo lasci dire, a parte della politica che non si occupa di sociale, questa pubblica sicurezza è sociale, giusto?
10: Sì, senza dubbio. Una pausa e poi torniamo da lei e da Federico D'Urbano, che è direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Melegnano Martesana, che è esperto di psichiatria forense, per parlare anche di questo.
12: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
13: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
14: vi presenta Strade in diretta.
15: Nuovo aggiornamento sulla A10 Genova Ventimiglia in direzione Genova, code per un veicolo in avaria tra Savona e Albisola. Restiamo sulla A10 per lavori, code tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Sempre per lavori in Liguria sulla 7 Milano Genova verso Milano, incolonnamenti tra Genova Bolzaneto e Busalla. Per un cantiere si verificano code sulla diramazione Gallarate Gattico in direzione della 8 tra Gallarate Ovest e l'allacciamento con la stessa A8. Un cantiere provoca code sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli tra Modena Sud e l'allacciamento con la A14. E proprio sulla A14 Bologna-Taranto per lavori, code verso Taranto tra Pescara Sud e Ortona. È tutto, grazie per l'attenzione.
14: 24 mattino.
10: Dunque, Federico D'Urbano, che abbiamo già presentato, innanzitutto buongiorno, e la domanda è: che cosa manca?
16: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La signora ha messo il dito in tante piaghe. Cosa manca? Di sicuro è vero, manca un coordinamento interforze, chiamiamolo così, soprattutto di tipo formativo, perché gli strumenti di lavoro sia delle forze dell'ordine sia nostri dei dipartimenti di salute mentale sono strumenti relazionali, sono strumenti che coinvolgono la capacità di comunicare con e tra le persone, e questo di sicuro è un elemento che va coltivato, va implementato, va sviluppato, e in questo momento non è così efficace ed efficiente, salvo rare, come al solito, eccezioni dove i coordinamenti funzionano, dove i rapporti interpersonali tra gli attori hanno favorito questo percorso di formazione tecnica. L'altro elemento che manca è di sicuro un numero di risorse, cioè di persone, di esseri umani che lavorino nei servizi di salute mentale, perché in questo momento sono servizi assolutamente sottodimensionati, sono servizi in grave sofferenza di organico, sono servizi che non hanno le maglie strette come dovrebbero avere per intercettare e gestire le problematiche di salute mentale, ma hanno una rete a maglie talmente larghe che molte cose purtroppo passano. E questa è un altro di quegli elementi che la signora ha messo in luce precedentemente, la carenza di risorse. Carenza di risorse, sì. E mancanza di formazione continua di coordinamento.
10: La stiamo perdendo. Stava dicendo carenza di risorse e... evidentemente l'abbiamo perso d'Urbano e lo ritroveremo. Ma lei, signora Azzari, trova che il tema sia, per così dire, abbia a che fare con la carenza di personale o con un tema di impossibilità di intervento, come ci diceva, da parte dei medici, soprattutto quando la persona, come nel caso di suo figlio, è un adulto?
11: Allora, di quello che abbiamo sentito del professionista di prima, sicuramente il discorso c'è collaborazione, ma non è protocollata, cioè non puoi demandare la gestione di un problema che può diventare problema di ordine pubblico e di sicurezza senza dare delle regole, senza che sia... non ci sia un protocollo, cioè qualcosa da seguire di certo, e non lasciata alla buona volontà del medico che conosce il carabiniere e dice guarda questo, seguilo un po', cioè non possiamo stare a questo tipo di organizzazione. Quindi sicuramente dare delle regole di ingaggio chiare per i medici, per gli operatori di pubblica sicurezza e per le famiglie, perché non puoi dare una aspettativa di aiuto e poi trovarti, cioè, frizzata in questo modo, ti dicono no, la volante non viene. Ma come non viene? C'era il mio paracadute, cioè, e dare una testata in una gabbia dove non esci più. E noi sapevamo che c'era una bomba in giro e Alberto poteva fare una strage, come è successo a Modena. L'unica cosa che io ho pensato quel pomeriggio, meno male che Alberto non ha la patente, mi creda, perché in quel momento aveva la patente sospesa. Cioè, il terrore che facesse male a estranei anche, ha capito? Cioè, era una bomba. Quindi, voglio dire, ci vuole organizzazione, semplicemente organizzazione, risorse, controllo delle risorse, chiaramente, come sempre, voglio dire, ma soprattutto, secondo me, organizzare bene il lavoro e sapere dove ci sono le responsabilità, perché sennò poi succede come nel nostro caso, dove noi abbiamo insomma chiesto la responsabilità all'istituzione, poi non è mio, non è tuo, è un po' il discorso appunto di Modena, no? La pubblica sicurezza non può fare niente, non era un terrorista, non si può andare a prendere a casa a curare, quindi di chi è la colpa? Dei genitori che non gli hanno fatto prendere le pillole? Cioè, e per noi è così, ripeto, per noi è tuttora così, portare il peso di questa colpevolizzazione. portata in processo, in cui noi non abbiamo potuto parlare di nulla di questa problematica. Ecco, questo anche, voglio dire, nessuna sensibilità da parte dell'istituzione magistratura, che fa da spettatore e possibilmente alza le mani anche lì dove non c'è reato, non c'è legge.

0: Perché il problema è che c'è un vuoto legislativo, a mio avviso, per questa zona grigia. Non c'è legge, io non metto mani e non metto lingua. Sì. Questo è un po' purtroppo il pilatismo, uso questo termine.
1: Sì, laddove appunto le famiglie come la vostra, ma anche le famiglie che non hanno dei malati psichiatrici pericolosi, per così dire,
0: si ritrovano
1: in una situazione nella quale sono sostanzialmente da soli o quasi da soli, no?
0: Sicuramente, anche perché, ripeto, se poi ha a che fare con un maggiorenne, ampiamente maggiorenne come nel nostro caso, poi non puoi introdurti più di tanto, cioè esistono attualmente, poi ripeto, se si può cambiare, no? Un assetto legislativo per cui persone che hanno determinati tipi di disturbi possono essere comunque, come dire, coadiuvati e quindi la famiglia messa in situazione di controllo, di sapere se le cure sono in corso, se non sono in corso. Però, ripeto, c'è questa totale disgregazione di responsabilità che poi per differenza viene sempre accollata a tutte le famiglie che non hanno operato, come ci è stato detto, il necessario controllo evidentemente di salute, di pubblica sicurezza. Dovevamo, come dire,
1: essere insieme, essere poliziotti e psichiatri, essere poliziotti e psichiatri insieme.
0: È quello che è scritto nella sentenza. Cioè, noi 10 anni prima pare che dovessimo fare qualcosa, disse il presidente della Corte d'Appello che ha firmato la sentenza per Alberto. Ma da nessuna parte è scritto cosa. Perché poi è questo, capisci, cioè da nessuna parte è scritto cosa. Perché 10 anni prima Alberto era una persona, virgolette, normale, con delle problematiche di natura neurologica, con delle disagi di natura psicologica, sicuramente, ma lo puoi prendere per le orecchie, lo puoi legare e portare da uno psicologo, da uno psichiatra, neanche da un neurologo. Quindi, questo è, so che ci sono tantissime famiglie in questa situazione, ma pare che non sia, finché non emerge, ripeto, tanto è uno ogni tanto un po', no? Quindi finché non c'è una strage non ce ne occupiamo.
1: Capisco questa delusione, questo dolore, io la ringrazio. Grazie per la sua testimonianza, Antonella Zari, madre di Alice, di Alberto Scagni. Le auguro tutto il bene possibile, per quanto possibile naturalmente. Ringrazio tutta la squadra di 24 Mattino. Ci sentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata e un buon fine settimana.
2: Centro Software, il miglior ERP per il successo della tua impresa. Vi ha presentato Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
5: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
4: Ormesani.com.
6: Abbiamo visto l'incendio.
7: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
8: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
9: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
10: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
11: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. preparazione

0: attivazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro? Scegli Belfor.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
3: Passa Intred.
4: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
3: Passa Intred.
4: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
3: Connessi sempre.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Sono le 9:01.
10: GR24. Il sole 24 ore.

0: Trump sull'Iran, accordo raggiunto, firma nel fine settimana, Tokyo chiude in rialzo, il gas in calo, migrazione, patto e linea comune dei 27, Papa Leone in Spagna, la dignità umana non ha passaporto, calcio mondiale, festa Messico, l'Azteca, battuto il Sudafrica, vince anche la Corea del Sud. Pietro La Corte in regia, Gigi Donelli al microfono, ancora un buongiorno. Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico molto positivi in attesa dell'accordo, o meglio della sottoscrizione dell'accordo tra Stati Uniti e Repubblica Islamica dell'Iran. Tra poco i dettagli con Deborah Rosciani, ma adesso il punto di Cristina Carpinelli, dunque con le ultime da Washington e Teheran.
1: La speranza che si arrivi davvero alla tregua tra Stati Uniti e Iran si fa sempre più forte. Secondo Axios, la firma dell'accordo avverrà a Ginevra nel fine settimana. È stato lo stesso presidente americano Trump a dare la notizia della svolta diplomatica annullando a 3 ore dal lancio nuovi attacchi all'Iran. Se quanto detto da Trump venisse confermato anche da Teheran, per ora non ci sono indicazioni ufficiali, sarebbe la fine di un conflitto che va avanti da 3 mesi e ha causato migliaia di morti e un forte aumento dei prezzi globali dell'energia dopo che Teheran ha di fatto chiuso lo stretto di Hormuz. Abbiamo posto fine alla guerra con l'Iran, presto firmeremo l'accordo che porterà anche alla riapertura di Hormuz, dice Trump in conferenza stampa. Secondo diverse fonti mancherebbe il via libera della guida suprema iraniana Khamenei. Nel testo si affronta il meccanismo per lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura dello stretto di Hormuz e il quadro dei negoziati sul programma nucleare iraniano nel periodo di tregua. Si tratta di un memorandum d'intesa molto dettagliato. Teheran non avrà armi nucleari in nessuna forma e non se le procurerà, è il paragrafo più importante, spiega Trump. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: E allora, come detto, abbiamo sentito gli asiatici intesi come mercati positivi, ma ovviamente vogliamo sentire come parte l'Europa con Deborah Rosciani.
2: Buona mattinata a tutti. L'Europa parte di slancio, esattamente come pronosticavano i futures fino a poco fa. Abbiamo al momento un rialzo di Parigi dell'1,42%, Piazza Affari più 1,27%, un'occhiata all'Asia, come indicavamo il Nikkei a Tokyo in rialzo di quasi 3 punti, l'Hanseng di Hong Kong più 1,44%, da segnalare anche il consistente ribasso delle quotazioni del petrolio, il Brent a Londra finisce a $88.4 al barile, il greggio americano a 86. Sicuramente a sostenere i mercati ci sono i temi internazionali, la svolta per quello che riguarda l'Iran, il percorso ordinato indicato ieri dalla Banca Centrale Europea per arginare l'inflazione. Ieri la BCE ha aumentato i tassi di interesse dello 0,25%, ma non trascurerei anche quello che succederà oggi a Wall Street, dove è attesa la quotazione in borsa di SpaceX, la società di Elon Musk. Si prevede una quotazione boom con un rialzo del titolo che già Bloomberg indica nella misura del 35%, quindi sarà una giornata molto intensa. Un'occhiata sulla Piazza Affari, stanno riprendendo quota i titoli bancari già in forte movimento per le operazioni di consolidamento già indicate più volte in questi giorni. I migliori titoli con un rialzo di 4 punti in questo momento sono Stellantis e Buzzi. Direi che per ora è tutto.
0: E grazie a Deborah Rosciani. Riprendiamo ieri le comunicazioni dell'Italia alla Camera, dunque la Premier Meloni, in vista dell'agenda, in particolare del Consiglio europeo. Sentiamo.
3: Rivendica la compattezza della maggioranza e punta il dito contro le opposizioni che hanno presentato una risoluzione diversa per ogni singolo partito. Poi dalla Premier Meloni il primo vero attacco frontale è Vannacciani. Avete votato 6 volte la fiducia contro il governo, fate il gioco della sinistra, non siete voi la vera destra. Schermaglie con il deputato pentastellato Silvestri che l'accusava di indossare le ginocchiere piuttosto che tenere la schiena dritta con Trump. Parole condannate trasversalmente da Fratelli d'Italia al PD, che però non risparmia critiche su tutto il resto. Avete fallito, dice la segretaria Schlein, chiedete all'Europa di essere più forte quando avete lavorato per indebolirla, basta propaganda, il paese è fermo.
4: C'è una distanza enorme tra il paese che Giorgia Meloni viene qui a raccontare e quello che vive chiunque fuori da Palazzo Chigi.
3: Duro anche Renzi, Italia Viva, per l'incapacità di questo governo e della Premier non partecipiamo al mondiale della geopolitica, dice riferendosi all'esclusione dell'Italia dal vertice. E 3. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Entra in vigore oggi in tutti gli stati membri dell'Unione il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.
5: Tutti e 27 gli stati membri dovranno attenersi ad un unico insieme di norme più strutturate che disciplinano controlli alle frontiere esterne, procedure d'asilo, condizioni di accoglienza e un nuovo meccanismo di solidarietà per il ricollocamento dei richiedenti protezione internazionale o la condivisione degli oneri. L'obiettivo dichiarato è porre fine a un sistema a macchia di leopardo, in cui chi arriva in Grecia, ad esempio, si trova davanti ad una realtà giuridica diversa rispetto a chi arriva in Germania. Di migranti tornerà a parlare oggi il Papa a Tenerife, ultima tappa del viaggio in Spagna. Ieri da Gran Canaria Leone ha sottolineato:
6: la dignità umana non tiene passaporto.
5: La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Esige vie legali e sicure. Mi chino alla vostra dignità, ha detto il Papa rivolto ai migranti, quanto all'Europa non può abituarsi ad un Mediterraneo cimitero di migranti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Al via i mondiali di calcio, Messico 2-0 sul Sudafrica, Corea del Sud che batte Repubblica Ceca 2-1. La prima giornata, andremo avanti fino al 19 luglio. È tutto, 1-1, 100, Milan e Manera, GR24 torna alle 10.

Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tanfisso

0: 0% TAEG 4,59% fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
7: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
8: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.

0: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Eccolo lì, nella redazione di Roma. Oh, ma ormai ti trasferisci lì perché Chiappini ti porta il caffè, caro Leonardo.
2: Ma io sono qui a sostenere la mia battaglia per l'adeguamento dello stipendio di Alessandro Chiappini a quello del direttore Tamburini.
1: Giusto, giusto.
2: Stesso stipendio Chiappini e Tamburini. Stesso stipendio Chiappini e Tamburini. Questa è la mia battaglia, diciamo, che cadrà nel vuoto. È un appello caduto sicuramente nel vuoto. Non succederà nulla.
1: Stucchevole, veramente.
2: Ma stucchevole. Lui sì, è sì. Qui anche prima del suo orario. Dovrebbe cominciare alle 9:30. Oggi era qua già fin dalle 6:40. Quindi
1: addirittura.
2: Fai tu. È una stacanovista, diciamo, stacanovista del mixer.
1: Molto bene, sembrano quegli slogan da manifestazione, da corteo. Com'è che è?
2: Chiappini, no, stesso stipendio, Chiappini e Tamburini, stesso stipendio. Chiama Tamburini un momento, digli se è d'accordo ad adeguare.
1: Ma non lo so.
2: Oppure ad abbassare lo stipendio di Tamburini e renderlo pari a quello di Chiappini, non lo so.
1: Vabbè, si troveranno nel mezzo, molto bene. Allora di solito
2: che mi sto tirando un attimo.
1: Di solito ti lamenti tu, guarda, te lo dico subito, ho dormito un'ora. No, va malissimo, quindi sì, bravo. Anzi, se vuoi condurre tu oggi.
2: Sì, però scusa, se tu dormi un'ora perché stai in giro a gozzomigliare di notte a fare aperitivi,
1: guarda,
2: o no?
1: Non ti mando dove dovresti andare, perché vabbè.
2: Stai a fare gli aperitivi a Nolo, sì, anche alle 3 del mattino, perché a Nolo, questo quartiere di Milano, lo dico per i non milanesi, si bevono solo, ci sono solo aperitivi praticamente, non è che uno può andare a cena, no, uno fa l'aperitivo ogni ora del giorno e della notte.
1: Guarda, mi trovi con le mani alzate, oggi puoi sparare sul pianista, sulla Croce Rossa, quello che vuoi, guarda, non replicherò, ti lascerò dire. Saluto Pietro La Corte in regia insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli. Siamo qui, abbiamo tante belle cose da far anche ascoltare, tante polemiche, polemicucce, per una volta dalla politica, no? La politica ci regala qualcosa, vai.

0: hanno tenuto banco le ginocchiere, dai, Leonardo, parliamoci chiaro, questo è il dibattito che è finito sui giornali. L'onorevole Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle ha accusato Giorgia Meloni di indossare le ginocchiere per stare davanti a Donald Trump. Potete immaginare, alla domanda che faccio subito è: frase sessista oppure è sessista chi vede in questa frase del sessismo? Questo è il dibattito.
1: Sgradevole, cioè, è una roba comunque che può essere interpretata in tanti modi, quindi alla fine è sgradevole, dai.
0: È sgradevole, sì, sicuramente è sgradevole in un mondo, come dire, dove gli uomini spesso fanno battute ancora da caserma. Si poteva evitare, però cioè, se dici, se vuoi dire la Premier è inginocchiata, se tu ci vedi qualcosa, sei tu il sessista oppure è sessista in sé la frase? Comunque sentiamola, le ginocchiere, sentiamola, Francesco Silvestri.
2: Si è detto che la linea del governo era di riaddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda.
0: Questa è la frase, poi ognuno adesso... Leo, di la tua.
1: No, te l'ho detto, siccome sai che è una frase che poi si presta sicuramente a polemiche, che può essere interpretata in quel modo, allora secondo me avrebbe potuto evitare, si può dire la stessa cosa in mille modi diversi, quindi, ma se si vuol dire che siamo così
0: succubi
1: di Trump, allora lo potevi dire in modo diverso. Uno che usa quella frase sa già che va incontro delle polemiche, magari l'ha fatto volutamente, chi lo sa.
0: Questo non lo sapremo mai, forse qualche
3: precipitato. Piegati.
0: No, ha precisato l'onorevole Silvestri dopo le polemiche, adesso facciamo sentire la replica della Premier. Ha precisato, lui ovviamente ha detto che non voleva intendere quello che qualcuno ha inteso. Vabbè, Giorgia Meloni che replica.
4: Collega Silvestri, quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. È questo che vi dà fastidio. Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla.
1: Sì, anche questo però, dai.
0: Vabbè, e poi ha anche detto è così che rispettate le donne, quindi Giorgia Meloni ci ha visto proprio del sessismo.
1: Certo, grazie, se tu dici una frase così è una frase
0: sì,
1: sulla quale andare a nozze,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, cioè, chiaro.
5: Borgi, ma perché non si scompone in Europa?
0: Ecco.
5: Perché non diventa paurazzi in Europa?
0: Non ride più, maniera.
1: No, è la vita che cambia, è la vita che cambia, diciamo.
0: Oh, e poi sui giornali, tu ieri non c'eri, caro Leonardo, ti ricordi che ieri hai dato buca?
1: Sì.
0: Perché tra l'altro è una maglietta nera?
1: Non è nera, è blu scura. Comunque ieri?
0: Vabbè, niente, no. No, scusa, stavo dicendo, ancora pieno oggi sui giornali di Vannacci, mi sono girato, t'ho visto in video, avevi una maglietta nera, ho detto, stai a vedere che...
1: Mi adeguo al generale, dici?
0: Questo l'hai detto tu, questo l'hai detto tu. Devo dire che tutti quanti tornano sulla questione, Travaglio dice xenofobo, razzista, cioè parla la pancia del paese, è xenofobo e omofobo. Oh, Gramellini mi ha copiato, no scherzo, non è che mi ha copiato, però dice nel suo caffè che Vannacci racconta un mondo che esiste solo nel subconscio della nazione, il luogo da cui Mussolini diceva di aver estratto il fascismo. Io ieri ho ricordato questa frase di Mussolini: non ho creato il fascismo, l'ho solo tratto dall'inconscio degli italiani.
1: Sì, eppure molti dicono anche che Vannacci ne è uscito anche bene da questa intervista,
0: ma
1: con Lilli Gruber.
0: Non solo io non l'ho vista,
1: anzi,
0: ma non solo ti dico che è uscito bene, ma sicuramente
1: tratti.
0: Prenderà anche tanti voti al primo giro.
1: Sì,
0: perché se parli alla pancia,
1: ma non è
0: i voti
1: solo questione, no, ma c'è anche un'altra questione, secondo me. E mi permetto di fare una velata critica a Lilli Gruber, perché l'intervista,
0: senti,
1: secondo me si
0: senti com'è piegato, velata.
1: No, velata perché è un po' ironico, cioè. Però se tu hai delle idee diverse, ma intervisti in modo, diciamo,

0: molto netto, chiaro, ma senza far trasparire quel livore che immediatamente ti fa stare dalla parte dell'altro. Quindi secondo me nell'intervista di Lilli
1: c'era livore? C'era livore?
0: Ma certo, c'era, traspariva questo livore. E quindi poi alla fine Vannacci ne è uscito bene, pur con le sue idee diciamo discutibili, però si vedeva che lei era piuttosto livorosa nell'intervistarlo, nell'attaccarlo, e sta roba ha fatto gioco a Vannacci.
1: Ma più che discutibili, quindi, cioè Vannacci ha quelle idee che chiaramente arrivano a una certa fascia della popolazione, perché sono quelle, cioè, immigrati, ma, prendiamoli, ma, no, e mandiamoli via,
0: non sto, guarda, non
1: senso,
0: sto
1: sono
0: mettendo...
1: quelle, quegli slogan, sì, da facilone.
0: In un'intervista più diciamo sì, neutra, sì, pur ponendo le stesse domande, no, magari avrebbe avuto un risultato diverso da quello invece di far uscire bene Vannacci da questa roba, ma non per i contenuti, proprio per l'atteggiamento in sé, io credo.
1: Sì. Sui contenuti si sa, cioè rispostiamo tutti i migranti, mettiamoli in un paese terzo, ma poi giustamente anche oggi il Fatto Quotidiano dice, ma scusa, devi identificarli, i documenti, la cooperazione diplomatica, i voli dedicati, il personale di scorta, la disponibilità del paese destinatario ad accettarli, invece mandiamoli via, forzatamente, cioè sono quegli slogan che perché hanno presa, certo che hanno presa e molti lo voteranno, ma perché con quegli slogan si va a colpire la pancia del paese, o come dice Gramellini, si va a colpire il subconscio della nazione da cui Mussolini aveva estratto il fascismo. Ha detto Gramellini, ha detto Gramellini, ieri l'ho detto anch'io, però a proposito di migranti, noi vogliamo concentrarci su quello che sta succedendo in Irlanda del Nord, a Belfast, ma anche in Inghilterra nei giorni scorsi. Lo facciamo con William Ward, storico corrispondente a Londra per il Foglio, esperto di geopolitica. William, buongiorno e grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno a te, se ci diamo del tu, sì, Alessandro,
1: grazie,
2: e a Leonardo.
1: Certo, grazie davvero.
2: Saluti
1: a William
2: da
1: Ward.
2: Saluti da Londra a chi vi segue.
1: Saluti, bello, bellissimo. Allora, William, però portaci idealmente a Belfast, dove forse questa notte è stata un po' più pacata, però ricordiamo, qualche giorno fa c'è stato un attacco di un cittadino sudanese che ha veramente quasi, qualcuno dice decapitato, comunque ha ferito gravemente un cittadino nordirlandese. Da lì sono partite tutta una serie di manifestazioni. Ecco, chi è che scende in piazza e lancia bombe, carta, bottiglie? Chi sono i manifestanti?
2: Beh, energumini, con nient'altro da fare, si direbbe in senso lato. Credo che in termini, cioè, siccome nell'Irlanda del Nord notoriamente da un secolo c'è una disputa etnica, direi confessionale, fra protestanti abbastanza estremisti e cattolici molto devoti all'idea dell'unione con l'Irlanda del Sud, soprattutto questi qua sembrano di essere della fazione dei protestanti, però le intelligence indica che molti irlandesi del sud, cioè di confessione originalmente cattolica, sono arrivati però di destra, diciamo, anti-migranti, sono arrivati a Belfast dal sud, perché non c'è la frontiera fra il nord e il sud dell'Irlanda, cioè da oltre un secolo è una frontiera aperta, tipo Schengen, un mini Schengen. E quindi cioè, questa è una novità, cioè anche degli estremisti di destra anti-migranti arrivati dal sud dalla Repubblica Irlandese a partecipare insieme con i loro, diciamo, storicamente rivali protestanti a protestare, in questo caso con molta violenza e con molta cattiveria, sì, anzi di una cattiveria mai vista in Inghilterra, cioè che rassente proprio i pogrom di infelice memoria russa contro gli ebrei. In questo caso questi qua sono andati per le case indicate dove abitano età fino a 10-15 anni delle famiglie di
1: colore,
2: migranti,
1: sì, di migranti, eccetera, eccetera. Cioè c'è una
2: questo non si è mai visto in Gran Bretagna,
1: c'è una vera e propria

0: Caccia, ecco, si parla di chi da dietro fomenta tutto questo. Per esempio, spiegaci chi è Tommy Robinson e spiegaci perché molte persone parlano addirittura del ruolo della Russia che potrebbe essere dietro tutto questo. Adesso sembra un complottone, ma in realtà, prego.
1: Ecco, Tommy Robinson, in due parole, sarebbe il nuovo Adolf Hitler inglese. Cioè ha una cinquantina di anni, ha gli occhi spalancati, urla, fa dei discorsi ormai tutti su sia nelle piazze pubbliche che via X, l'ex Twitter, fomenta la, come dire, la insoddisfazione, la rabbia fra gli inglesi, diciamo, o i britannici delle quattro nazioni in questo caso, contro i migranti, che lui non chiama migranti, li chiama invasori, invaders, cioè una parola che non si usa dai tempi delle crociate nel primo medioevo, quindi un linguaggio anzi che richiama, come si fa anche in Russia, dove si parla sotto Putin della sacra Russia, eccetera, eccetera, un linguaggio, guarda caso c'è una complicità, allineamento direi, fra i discorsi politici di fondo, ma persino sul linguaggio, fra Robinson e i putiniani che comandano in Russia. Robinson riesce a convocare in piazza, poi in Inghilterra non c'è l'abitudine più tipica, che ne so, in Francia, in Italia, in Spagna, di chiamare molta gente in piazza, sono piuttosto rari i grandi raduni di protesta da noi, quindi lui invece ci riesce, come il pifferaio di Amelino, riesce a convocare qualcosa come 300.000 persone per protestare, stare a favore, cerca di sempre di fare un discorso positivo e recentemente ha fatto un raduno davanti al Parlamento di Westminster. Che
0: no,
1: per
0: ma
1: noi...
0: infatti, però se arrivano 300.000 persone, poi non so, Leonardo, cosa ne pensi tu? Vuol dire che qualcuno critica, dire attenzione a non sottovalutare, cioè non, forse è una spia di un malessere di convivenza che sta arrivando a livelli un po' di esasperazione. Che non andrebbe sottovalutato, no? Se no si accusa di wokismo quelli che vogliono, sì, che vogliono non vedere questo allarme. No?
1: Tant'è vero che si cerca in Gran Bretagna non per un complotto governativo da parte dell'establishment amministrativo, cioè di non dare troppo troppo spago a Robinson, perché già ci pensa lui con i suoi, pensate, quasi 2 milioni di seguaci in X. Cioè una cosa incredibile,
0: mobilita.
2: Nel senso che complotto non complotto, cioè
1: bene.
2: Dietro, cioè c'è qualcuno anche che spinge, chi lo sa, no? Adesso è sempre la Russia, vabbè. Comunque, al di là di quello, se ci sono questi numeri, il fenomeno in sé esiste, ed è innegabile.
0: Cioè c'è una base popolare di persone che sono esasperate, evidentemente. Poi certo fanno queste azioni terribili, ma prendendosela con chiunque sia straniero, però... è una spia, un allarme.
1: Direi che la cosa importante, cioè vi posso spiegare anche in poche parole come si è arrivato proprio a telecomandare queste rivolte nell'Irlanda del Nord. Nei giorni scorsi Tommy Robinson è riuscito ad andare in Russia, a Mosca, a trovarsi con Errol Musk. E chi è Errol Musk? È il papà ottantenne del figlio che adesso sta per diventare, grazie alla vendita delle sue azioni in borsa in America, il primo trillionaire nel mondo, cioè non ho un billionaire ma un trillionaire, Elon Musk. che sta a Mosca a frequentare a San Pietroburgo quella specie di International Economic Forum, un forum internazionale economico convocato da Putin come una specie di contro Davos, per dire, che ha richiamato molte figure esponenti dell'estrema sinistra destra.

0: mondiali proprio a San Pietroburgo. Quindi appena si è sentito della morte di questo terribile, grottesco attentato al povero cittadino nordirlandese col coltellaccio del sudanese, nel giro di qualche minuto da Mosca Tommy Robinson ha trasmesso via la sua rete, il suo canale televisivo, diciamo, in X, un discorso molto violento insieme al Errol Musk, dove dice: adesso facciamo dei bei casini, lo dice.
1: E poi ha
0: pubblicato un filmato organizzato così sul momento, di una manifestazione da parte di un gruppo di giovani, soprattutto giovani estremisti di destra russi, che si chiama la Fraternità degli Accademisti.
1: Ma è chiaro, qua, Leonardo, ci sono molti messaggi che dicono però sottovalutate, poi dopo, e anche quelli che ci dicono: io sto con Vannacci, ma votalo quando ci sarà l'occasione.
2: No, insomma, però evidentemente, insomma, visto che queste manifestazioni sono così partecipate, insomma, vuol dire che il fenomeno dell'immigrazione oggi ancora l'Europa non è riuscito a gestirlo. Questo mi sembra un dato di fatto. Poi si possono pensare a tante soluzioni diverse, però visto che ci sono queste manifestazioni così, dove vanno così tante persone, insomma, qualcosa che crea disagio c'è, si tratterebbe di capire come fare, però mi sembra che oggi nessun politico, nessun paese europeo
1: ci sono le soluzioni, poi si dà il là anche a soluzioni fai da te, come si suol dire, no? Questo è un po'. William, noi ci dobbiamo fermare perché c'è la pubblicità, ma ti vogliamo ringraziare molto. Poi dell'Inghilterra dovremo parlare anche del fatto che si è dimesso. Che numero di ministro è che si è dimesso? Il ministro della difesa. Si dimettono.
0: Ma il ministro principale è il segretario di Stato della difesa, John Healey, che era un fedelissimo del premier Starmer, e lui, il suo vice, che sarebbe il ministro per le forze armate, Al Carnes, che è un giovane fighissimo, anzi un rivale potenziale dello stesso Starmer per il premierato, che è un ex delle teste di cuoio, come si dice in italiano, del SPS, è un ex come di Tony, insomma, bravissimo. Piccola parentesi: in Gran Bretagna abbiamo il nuovo ministro della difesa, Dan Cairns, è un ex paracadutista. Pensate un po' che i paracadutisti, le teste di cuoio britanniche, quando si danno la politica non si mettono all'estrema destra misogino pro filo russo come in certi paesi mediterranei, invece si iscrivono nel Partito Laborista.
1: Vabbè.
0: Sono democratici, per dire.
1: Grazie davvero a William Ward per essere stato con noi. Ci sentiamo presto da Londra e dobbiamo andare alla pubblicità. Comunque la pensiate, voi chiamateci all'800 24 00 24.
3: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
4: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
5: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.

0: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo. Ballo, ballo. Ballo, ballo, ballo.

0: Manera, che attacca tamburini, sei meglio di Landini.
1: Milan, gli slogan di Vannacci sono gli stessi slogan che faceva la signora Meloni. Guarda dove è arrivata.
2: Milan, non ti va bene nemmeno il colore della maglietta del tuo collega.
3: Pronto, buongiorno, Radio 24.
4: Buongiorno.
3: Questa mattina Milan si è superato, si è dimostrato falso e meschino. Vannacci non dice via tutti gli emigranti, Vannacci dice gli irregolari.
4: Allora, parliamo adesso della riforma sanitaria. Sapete che c'è questo dibattito perché con i grazie ai soldi del PNRR dovrebbero essere attive entro la fine di giugno le case di comunità, un presidio del Servizio Sanitario Nazionale che hanno l'obiettivo di dare una maggiore assistenza sanitaria di prossimità, nel quale dovrebbero esserci anche i medici di base, pediatri, magari un dentista, un infermiere, degli OS, insomma, delle personalità varie. Allora, la riforma rischia di arenarsi, anche se il ministro della Sanità Schillaci oggi al Corriere della Sera dice no, entro il 30 giugno le faremo queste case di comunità. Buon Giuseppe Remuzzi che torna con noi, il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri, buongiorno. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
4: Ricordiamo, e ne aveva parlato qui da noi, era un po' un suo cavallo di battaglia, nel senso era un qualcosa che lei ha sempre detto, sono fondamentali queste case di comunità. Chi non le vuole, ci fa capire qual è lo scoglio? Se...
5: E lo scoglio è rappresentato da una parte dei medici di famiglia, non sono tutti, sono però quelli che hanno maggiore ascolto perché sono dei medici molto attivi nell'ambito dei sindacati medici. Il 60% dei medici più giovani, quelli dei 30-40 anni, sono favorevoli all'idea di Schillaci della dipendenza dei medici dal Servizio Sanitario Nazionale, anche dei medici di base, il 50% delle donne, globalmente il 45% dei medici sono favorevoli, però includono i medici soprattutto che hanno una certa età e quindi che vogliono sostanzialmente conservare lo status quo per delle ragioni difficili da capire oppure facilissime da capire se vogliamo metterla su un piano meno elegante.
4: Ah, ecco, cioè che cosa perché dicono no secondo lei? Cosa
5: hanno? Beh, dicono no, loro hanno pochissimi argomenti. Un argomento è viene meno il rapporto di fiducia con l'ammalato.
4: Sì, con il paziente.
5: E allora il Corriere della Sera ha fatto una bellissima cosa nel Corriere Online, ha intervistato gli ammalati, perché se tu dici viene meno il rapporto di fiducia, sentiamo il punto di vista degli ammalati. Io non commento, vi invito a leggere quella cosa lì se la trovate, perché si vede come in realtà gli ammalati hanno tantissimi problemi.
4: Cioè generalmente, parliamo mediamente, dice, non è che il
5: sì, certo,
4: malato...
5: non possiamo parlare del singolo medico, diciamo il singolo medico può essere meraviglioso, intendiamoci, non bisogna mai generalizzare, però questo famoso rapporto di fiducia sarebbe potenziato dalle case della comunità, perché rapporto di fiducia vuol dire dare al tuo ammalato con cui comunque puoi avere un rapporto di fiducia in ogni caso, anche in una struttura ben organizzata, la possibilità quando non ci sei, quando vai in ferie di notte, di trovare un altro che ha lavorato con te durante tutto quel periodo e quindi conosce benissimo la
4: rapporto,
5: tua situazione.
4: Il rapporto di fiducia col malato da parte di un medico non è che deve essere con quel malato, quel paziente che è iscritto nella sua lista del medico di base, può essere con il malato che quel giorno si trova a dover
5: certo,
4: curare.
5: Il rapporto di fiducia ci dovrebbe essere con tutti e poi non è una questione di burocratica, non è una questione di normativa, non è una questione giuridica, è una questione che ha a che fare con con la medicina, con come ti poni rispetto al malato, con tutte queste cose che non hanno niente a che fare con la casa della comunità, dentro o fuori la casa della comunità.
4: Però il ministro, poi, il ministro almeno ha detto dovremmo togliere un po' di burocrazia che affligge i medici di base. Ecco, così.
5: Ecco, i medici di base si sentono vittime della burocrazia. Questa è esattamente la ragione per cui dovrebbero capire che la casa della comunità è il posto in cui loro possono avere delle persone amministrative che li assistono, possono avere degli infermieri che vanno a casa del paziente, possono avere le persone che compilano le ricette, che fanno tutte queste cose, ci sono nelle case della comunità, perché oggi non si può più lavorare da soli. Quindi il modo, il secondo argomento che loro hanno, che è quello della burocrazia, è proprio quello che sarebbe superato dalla casa della comunità.
4: Cioè, lì in casa di comunità, però la burocrazia, come dire, con i pazienti rimane. Però ricordiamo, Leonardo, tutto l'obiettivo è quello di un po' di svuotare il pronto soccorso, dove poi la gente va, cioè le case di comunità servirebbero a fare un filtro, no?
5: L'obiettivo è quello di potenziare la medicina del territorio, sì. E il Servizio Sanitario Nazionale vede nei medici di medicina generale le colonne portanti del sistema. Qualunque organizzazione in cui le colonne portanti del sistema appartengono a un'altra cosa e non rispondono all'organizzazione non può funzionare. Quindi questa è la base, ed era un'occasione meravigliosa per i medici stessi. Perché cosa è successo? Che per la prima volta, penso, nella storia del nostro paese, maggioranza, opposizione, regioni, Lazio, Veneto, Lombardia, erano d'accordo con il,
4: sì, è vero.
5: Ministero della, con il ministro della sanità e con il ministero, per fare tutti la stessa cosa. Allora qui c'è una valenza che va ben al di là di questa cosa della dipendenza, che comunque è fondamentale ed è una bellissima organizzazione, cioè l'idea che in sanità maggioranza e opposizione si debbano mettere d'accordo perché quello risponde a un'esigenza dei cittadini. Questa è una cosa fantastica.
4: Leonardo.
6: No, dicevo che il presunto rapporto di fiducia oggi tra medico e paziente è un po' complicato se un medico di base è massimalista, quindi ha migliaia di pazienti, insomma diventano visite il più rapide possibile, e dove questo rapporto di fiducia secondo me di fatto non c'è già oggi, ecco, quindi quella motivazione mi sembra un po'
5: esattamente così. Tra l'altro quello che dice Manera è supportato dai numeri. I medici di medicina generale sono richiesti di 15 ore da dedicare ai loro ammalati per 1500 malati, quindi tenete conto, 15 ore alla settimana per 1500 malati, che rapporto di fiducia può esserci? Un medico dell'ospedale, di quelli che dico io, 15 ore le fai in un giorno. Ci sono dei chirurghi che fanno 20 ore in un giorno, perché l'intervento dura 20 ore e non se la sentono di andare a casa e far andare avanti un altro.
6: Io lo chiamerei rapporto di fiducia rapida, ecco. così.
4: Ci spiega invece il professor Remuzzi come funzionerebbe una casa di comunità, cioè uno entra lì e trova chi, se e quando verranno fatte partire.
5: Intanto ne sono già partite 300, di cui 100 sono pienamente funzionanti. Certo, dobbiamo arrivare alle 1300 e quindi ce ne passa, però se non si comincia non si arriva mai. Per esempio, vi faccio un esempio che riguarda quello di cui mi occupo io, che è un'area intorno a Bergamo. Lì ci sono 5 case comunità perfettamente funzionanti nella provincia e 2 in città. Una sta per essere ultimata, l'altra funziona ormai da tempo e viene inaugurata ufficialmente il 30 giugno. Lì i malati trovano tutto. Il direttore del distretto dirige le operazioni, trovano il loro medico, trovano gli specialisti, trovano gli infermieri che vanno a casa del malato quando c'è bisogno, perché tenete conto che il territorio deve essere molto basato sui letti di casa, cioè tantissime cose si possono fare a casa. Trovano gli assistenti sociali, trovano chi gli fa l'appuntamento per l'ospedale, quindi trovano qualcuno che lavora insieme agli specialisti dell'ospedale, perché quello che succede è che un medico dice Io ne so una che è pazzesca. Lei ha un tumore, si cerchi un chirurgo, è diventato un titolo di un mio libro. Questo qui sarebbe il rapporto di fiducia. No, invece lì, capito? Tu sì, gli sì. dici a uno che ha un tumore e lui è sconvolto. Secondo punto, si cerchi un chirurgo. Ma da dove va a cercare il chirurgo? E questo invece nella casa di comunità è risolto, perché ci sono delle persone che apposta tengono i contatti con l'ospedale e tra l'altro mandano in ospedale le persone che devono andare in ospedale, si occupano di mandare a quello che secondo me dovrebbe essere l'ospedale degli infermieri, quello che non ha bisogno del pronto soccorso. Quindi il problema del pronto soccorso, Anche quello lì viene risolto, liste d'attesa. Tutti parlano di liste d'attesa, ma le liste d'attesa non si risolvono accorciando le liste d'attesa in qualche modo magico. Si risolvono con un territorio che funziona. E allora, se oggi al pronto soccorso di Niguarda vanno 400 persone al giorno, se il territorio funziona ne vanno 40, perché abbiamo i dati che dimostrano che quasi il 90% di quelli che vanno al pronto soccorso potrebbero fare a meno del pronto soccorso. Tra l'altro calcolate che quando uno va al pronto soccorso si sprecano tantissimi soldi, perché il pronto soccorso per forza deve fare l'elettrocardiogramma e fare l'ardiografia del torace quando non l'attacca, quando gli esami di laboratorio, e quindi si allungano, si aspetta. E tutto questo si risolverebbe. Insomma, il problema delle liste d'attesa non si affronta affrontando le liste d'attesa, si affronta affrontando globalmente il problema. Il territorio è il punto fondamentale.
4: Allora, facciamo così, intanto questa vicenda la proseguiremo. Noi intanto la ringraziamo, Giuseppe Remuzzi. Il ministro Schillaci dice: parleremo con i medici e li convinceremo, le case di comunità si faranno, già ci sono, ma si faranno in numero massiccio come prevede il governo, cioè almeno 1038. Staremo a vedere intanto il traffico.
7: Strade in diretta.
8: Nuovo aggiornamento sulla Roma Fiumicino: per incidente si verificano code tra Ansa del Tevere e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. E proprio sul grande raccordo anulare di Roma, incidente, code in carreggiata interna tra Torbella Monaca e la Casilina. Sulla tangenziale est di Roma, per incidente, code tra via Salaria e via Batteria Nomentana in direzione viale Castrense. Sulla Pontina, sempre per incidente, code tra Tor de Cenci e via di Vallerano in direzione del grande raccordo anulare. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di uno scontro stradale verso Milano, si viaggia in coda tra la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano. La stessa 1 è chiusa per lavori fino alle 17 di oggi nel tratto tra la variante di Valico e Aglio. Con questo è tutto, ci risentiamo tra un'ora.
9: Lola Boom, the film. Set in San Pancrazio, with Leonardo Manera.
10: Cos'è un copione comico?
9: Uno, nessuno, 100 Milan. Un programma discutibile.
11: Rai, Jean Con.

0: Io vi manderei in galera, trascinare Musk in una cosa, un obbrobrio.
1: Milan, prova ad andare a lavorare in Australia con un permesso di lavoro e poi allo scadere del permesso di lavoro prova a rimanere in Australia e vediamo che succede. Prova.
2: Va bene, finisce qui praticamente la prima ora. Caro Leonardo, sulla questione di Lola Boom, ti ho visto alzare le sopracciglia.

0: Come mai?
1: E quella disastrosa esperienza alla quale ho partecipato, non sono stato pagato, questi sono spariti, mannaggia, non si fanno più trovare.
0: Mannaggia.
1: Io in quel periodo, ecco, ho preso anche una gran botta alla testa perché mi ha messo a dormire.
0: Ricordiamo.
1: Mi ha messo a dormire in una stanza che aveva il soffitto alto 1,50 m, sanguinato, quindi sono caduto a terra, non ho capito cosa era successo. Ho buttato via un mese della mia vita, un mese abbondante.
0: Mannaggia.
1: Quindi una delle peggiori esperienze della mia vita, in assoluto. Maledetti. È così, è andata così. Finora.
0: Andiamo in amarezza così.
1: Adesso è andata così finora e adesso mi aspetto di fare un terzo film che avrà gli stessi esiti.
0: Programmi di questo weekend, oltre a rientrare a Milano ogni tanto, hai serate, robe, no?
1: Allora oggi rientro a Milano e domenica alle 18:30 sono a Codroipo, vicino a Udine. Udine.
0: Vai direttamente allora, scusa, perché devi?
1: No, devo ripassare a Milano perché c'è stato questo uragano a Milano, mi è parso di capire, no?
0: Sì, più a Monza ho visto, in alcune zone di Milano forse. Ah, quindi il tetto, no scusa.
1: Adesso voglio andare a vedere se ho il tetto, se la casa allagata,
0: no,
1: perché mi è anche suonato l'allarme di casa, perché durante quel
0: uragano. No, Pietro, non si ride, è inutile che ridi.
1: Quindi voglio vedere, prima di tutto, se per entrare in casa posso entrare a piedi o devo munirmi di un barchino.
0: Va bene.
1: Tanto e quindi voglio rientrare a vedere, poi vado a Codroipo.
0: Molto bene, giornale radio.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40 oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
4: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
3: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
4: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
3: Ecco qui.
4: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Passa Intred.
8: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
7: Passa Intred.
8: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
7: Connessi sempre.
9: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da €21,750. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
11: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
12: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
14: Perché scegliere Genertel?
15: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
16: È italiana?
17: Sì.
16: È affidabile?
17: Sì.
16: Rispetta l'ambiente?
17: Sì. Indovina chi è?
16: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
17: Nasce.
18: Cresce.
16: Resta con te.
19: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
20: Il segnale orario vi è offerto da
21: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
22: Sono le 10.
23: GR24, il sole 24 ore.

0: Trapianto di cuore a Napoli, interdizioni per i cardiochirurghi del piccolo Domenico. A Milano un 19enne è morto nella notte sbalzato da un monopattino elettrico contro un'auto. Svolta ai vertici della Juventus, via Damien Comolli, ora una nuova ripartenza. Il GIP di Napoli Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 25 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio nell'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. Oggi si parla del prestito all'Ucraina, riunione dell'Ecofin, cercheremo di raggiungere un accordo sull'approccio generale all'estensione del PAM, dunque il piano di finanziamento, e in pratica anche il tema del dazio climatico, lo ha detto il commissario europeo all'economia Dombrovskis arrivando all'incontro a Lussemburgo, dove discuteremo, ha aggiunto, anche del pacchetto sull'integrazione dei mercati e della vigilanza. La cronaca: a Milano non erano indossati caschi, il monopattino trasportava due persone, violazione elementare di norme già in vigore. Così Paolo Colangelo, presidente della Confarca, che è la confederazione che rappresenta oltre 2.400 tra autoscuole e studi di consulenza in tutta Italia, dice: chiediamo con forza che le forze dell'ordine intensificano immediatamente i controlli sulla strada. Questo appunto a poche ore dalla morte di questo ragazzo 19enne a Milano. Il ragazzo viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico. E adesso parliamo di calcio, anzi in realtà di società calcistiche, con un cambiamento in casa Juventus.
1: Via Damien Comolli, un anno dopo l'insediamento alla guida del progetto Juventus, il futuro alla continassa al nome di Giovanni Carnevali, uomo scelto da John Elkann per ripartire cancellando il fallimento dell'ultima stagione conclusa fuori dalla zona Champions League e con diverse anime all'interno del club, non tutte sulla stessa lunghezza d'onde. La giornata del ribaltone in casa Juventus si è chiusa con l'ennesima ripartenza. Lunghi confronti tra la proprietà e il manager francese hanno certificato l'impossibilità di andare avanti insieme. Consiglio d'amministrazione straordinario convocato per domani ufficializzerà la svolta. L'erede di Comolli è uno dei dirigenti più esperti del calcio italiano, anche se Carnevali fin qui non ha mai avuto la possibilità di fare il salto di qualità fuori dalla provincia del Sassuolo. Comolli paga gli errori della sua prima e ultima stagione da plenipotenziario juventino, un mercato costoso e che non ha convinto, la costruzione lenta della nuova struttura societaria e negli ultimi mesi i rapporti tesi con Luciano Spalletti, una combinazione che alla fine lo ha travolto, chiudendo dopo un anno e pochi giorni la sua era bianconera. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, alla prossima alle 11:00.

0: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it. Stop that.
1: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
3: Grazie.
2: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
3: Faccio del mio meglio.
2: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
3: Aspetta.
2: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro. In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Questo pavone ci accompagna. Allora, sentiamo se il pavone dice qualcosa.
8: Nessuno.

0: La tua rete perfetta per te, Milan, è la 7, dove sono tutti comunisti come te. Te devi andare, è la proprio la tua rete, cambia, dai retta, e lì stai proprio bene lì. Veramente, sei fra amici lì.
1: Vabbè, Manera, non ti preoccupare, la tristezza della tua vita, un mese in più, un mese in meno, che vuoi che sia.
2: Manera, non fai ubuntunad, eh? Se siamo in estate, devi farlo, ubuntunad.
3: Vabbè, che meraviglia quelli che dicono sei comunista, comunista, ma è meraviglioso, ma da dove nasce questa... Sono alla 7, sono comunisti. Ma che significa? Vabbè.
4: Come si parla di fascisti?
3: Sì, ma voglio dire... Vabbè. Senti un po', caro Leonardo, dobbiamo un po' aumentare il numero dei monologhi nel podcast.
4: Sì, ce l'ho, ed è tratto da una storia vera, questo monologo tratto da una storia vera.
3: E quindi vale doppio, non ho capito.
4: No, sai che a volte nel film c'è tratto da una storia vera.
3: Ma ogni riferimento a personaggi o persone è puramente casuale?
4: No, in questo caso no, in questo caso è del tutto reale.
3: Molto bene, molto bene.
4: Persone reali, tutte vere.
3: Vai allora, Leo.
4: La solitudine è brutta. Qualche volta capita, quando ci troviamo a casa da soli, di desiderare di essere in mezzo alla gente, di sentire il calore umano di qualcuno, oppure semplicemente di non sentirsi abbandonati in mezzo al mondo. Del resto, si sa, l'uomo è un animale sociale. 3 giorni fa ho preso l'aereo da Catania a Roma. A parte gli inevitabili ritardi che ormai accompagnano i viaggi di ogni mezzo di trasporto, a parte la preoccupazione che mi assale ogni volta che devo volare, ieri, l'altro giorno peraltro, è stato un volo tranquillissimo e anche molto bello al tramonto, sembrava di essere sospesi tra le nuvole. Ecco, l'altro giorno dicevo, ho preso l'aereo. Dopo aver atteso più di 2 ore nell'affollatissimo aeroporto di Catania, sono finalmente salito a bordo dell'aeromobile. Davanti a me c'era un ragazzo sui 30 anni con un braccione tutto tatuato. Appena salito si è buttato sul sedile e ha subito rovesciato indietro lo schienale della sua poltrona tra l'altro, come quasi tutte le altre, in pessimo stato, sembravano residuati bellici ancora in uso, ma non importa, insomma. Poi questo ragazzone sui 30 anni ha cominciato, e lo ha fatto per tutto il viaggio, senza sosta, senza interruzione, a infilarsi ripetutamente e profondamente il dito nel naso, facendo sparire tutto l'indice all'interno del naso stesso, mentre fino praticamente al decollo parlava con voce petulante al telefono con, credo, la madre, con un volume di voce che probabilmente poteva sentire anche il pilota in cabina. In più, mentre parlava con questa voce petulante e si infilava tutto il dito nel naso, continuava a tossire senza coprire la bocca. Una tosse non forte, non violenta, ma ripetuta, continua. Una tossettina irritante che non l'abbandonava mai. Tossicchiava senza interruzione. Poi parlava e dito nel naso. Io gli ho detto più volte una mascherina, no. Ma lui pareva non sentire, impegnato com'era a parlare a volume altissimo con la madre. E sono appena decollato, sto per decollare, trovo arrivo. E intanto dondolava su quel sedile rovesciato indietro come se nulla fosse, col dito nel naso e tossettina. Di solito quando volo, una delle cose più faticose sono i bambini che piangono ripetutamente dall'inizio alla fine, incrementando il pianto al momento del decollo o quando comincia l'atterraggio. Ieri però quel ragazzo ha superato tutti, incurante degli altri, si comportava come se fosse il padrone dell'aereo, fregandosene di chi gli era vicino. Poi accanto a me, dall'altra parte, c'era una ragazza giovane, anche lei, sui 30, che sbadigliava a ripetizione, ovviamente senza mettersi la mano davanti alla bocca. Sembra diventato un must irrinunciabile. Sbadigliare a bocca piena, anzi a piena gola, si vedono direttamente le tonsille, sembra essere diventato un comportamento irrinunciabile se ti trovi in società con altre persone. Fa parte al nuovo Galateo 2026. Quindi, da un lato avevo il tossicchiatore seriale... tutto il tempo. Dall'altra sbadigliatrice profonda, e io ero lì nel mezzo a maledire non più i voli, ma quelli che dei voli usufruiscono, i passeggeri. Dopo un'ora di volo siamo atterrati a Roma. Appena la prima ruota del carrello si è appoggiato sul suolo di Fiumicino, il tossicchiatore ha immediatamente riacceso il telefono. E naturalmente a pieno volume ha ripreso a parlare con la madre. E siamo appena atterrati.

0: sopraggola coincidenza, con quel tono petulante. Ieri non ho avuto paura di volare, ho avuto il terrore di stare accanto a gente così, peggio delle turbolenze, peggio anche di un atterraggio difficile. Fortunatamente il volo da Catania a Roma dura poco, un'oretta, altrimenti ne sono sicuro non avrei potuto evitare il ricovero in una clinica psichiatrica per gravissimo esaurimento nervoso da tossicchiatore seriale.
1: E vabbè, che bel viaggio, insomma. Sì, ma ti pregherei, puoi pure continuare, non c'è problema.
0: Pensa, per un'ora questo si dondolava sul sedile, poi dito non andare.
1: Diciamo la tosse, poverino, c'è poco, però per il resto.
0: Sì, ho capito, ma se sai che hai quella tosse continua, portati una mascherina. Io dico, no?
1: Ancora. Vabbè, la maschera.
0: Ma no, vai, hai della gente accanto, se sai che prendi il volo
1: ma
0: in quelle condizioni.
1: Contro le mascherine, scusa,
0: No, io sono contro le mascherine se non hai nulla, se diventano. Guarda, che non sono contro le mascherine, ero contro gli eccessi, il Green Pass e quant'altro.
1: Vabbè.
0: Però.
1: Molto bene, mi è arrivato un messaggio
0: di educazione nei confronti del

0: Non mi interessa niente. Allora, tu hai visto la partita di esordio dei mondiali? Io l'ho
1: No.
0: vista un po'. L'ho vista un minuto e mezzo. Devo fare la mia polemica stucchevole, però so che quando ne scrivo su Facebook poi molti dicono che ho ragione. Allora, un minuto dei mondiali, anzi 45 secondi, e ho capito come saranno le regie televisive di questi mondiali. E cioè, appena la palla viene data a un giocatore, invece di mantenere il campo largo così non ti perdi l'azione, tac, primo piano mentre questo corre sulla fascia, poi tac, stacca, stacca, stacca, stacca, poi se vedi, tiro, appena tira la palla esce di un centesimo, tac, primo piano sul giocatore che ha tirato, tac, primo piano sul portiere, tac, primo piano sull'allenatore. Una puttanata galattica. Sì.
1: Esagerato,
0: No,
1: perché?
0: io spengo. Le regie televisive dovrebbero essere come ai tempi di Nando Martellini, da quando si fischia l'inizio al 45esimo del primo tempo, sempre campo largo, mai, mai un primo piano, mai, mai. E
1: Ma
0: invece
1: scusa.
0: ogni 2 secondi, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, e poi ti spacchi la TV.
1: Che passatismo, ragazzi, come Nando Martellini.
0: Eccolo là, vedi il passatismo. No, e invece bravo, va bene per voi giovani schizzati che vivono a 300 all'ora.
1: Caro mio, le nuove... i linguaggi cambiano nel corso degli anni,
0: sì,
1: non è che
0: peggiorano. Cioè, per quel che riguarda la regia televisiva, ecco, mi dicono questo boomer. Ma tu sei contento di una roba che stacca ogni secondo?
1: Non lo so, non l'ho vista, guarda, non l'ho vista, quindi non ti so dire. Ho visto un pezzetto verso la fine, un attimo, ma non mi sembrava così disturbante come dici tu.
0: Ma non però ti non sembrava vista, disturbante?
1: Non lo so, ho dato un'occhiata verso la fine.
0: Fallo sentire, dai.
2: Ok, boomer.
0: Molto bene, saluto il professor Giorgio Simonelli. Eccoci qua.
3: Un altro boomer, c'è un altro boomer.
0: Ma dimmi tu, professore, cioè sto esagerando?
3: No, non stai esagerando, ma la cosa purtroppo ormai è assorbita.
0: Ma sai, assorbita da chi? Io spengo la TV, giuro, spengo.
3: Siamo rimasti in pochi.
0: Non ce la faccio,
3: La cosa è stata una lunga marcia, la storia comincia nel 94 con i mondiali in USA.
0: Okay.
3: La regia è questa, per semplificare, per molti anni, gli anni di Martellini, come li chiamavi tu, cosa voleva dire riprendere una partita di calcio? Voleva dire riprodurre il punto di vista di uno spettatore che è nel posto migliore per vedere la partita, cioè vedere ciò che al meglio ciò che può vedere uno spettatore allo stadio. È cambiato tutto, si è ribaltato tutto. L'idea oggi è far vedere quello che uno spettatore allo stadio non può vedere. Quindi il primo piano, il punto di vista dell'arbitro, hai visto la novità?
0: Sì, ma sì, però voglio dire, il punto di vista dell'arbitro mi sta bene in un replay, oppure il primo piano mi sta bene quando la palla esce, no? Ma invece non quando la palla è in gioco, non si capisce niente.
3: Sono d'accordo, però ci sono due pubblici, diciamo. C'è il pubblico dei tifosi appassionati di calcio, come sono io, come probabilmente sei tu, e c'è il pubblico cosiddetto generalista che
0: vuol vedere
3: una
0: cosa?
3: Partita, che vuol vedere quelle robe lì, vuol vedere la smorfia.
0: Non ci posso credere.
3: È lo spettacolo, perché è il problema che il calcio è uno spettacolo televisivo e lo spettacolo televisivo segue i ritmi, i tempi, i modi, gli stilemi della televisione. E sai che cos'è che ha introdotto questo linguaggio? La pubblicità. Quando i prodotti, lo yogurt non è lo yogurt, è il dettaglio dello yogurt, il dettaglio dello yogurt che cola, il dettaglio. E così è successo in tutto il mondo riprodotto dalla televisione.
0: Come si fa a tornare indietro? Non si può più.
3: Guarda, tu pensa che nel 90 la RAI fece un esperimento con l'alta definizione, con una telecamera sola che abbracciava tutto il campo.
0: Stupendo.
3: stupendo. Però è una roba che piace ai tecnici, agli allenatori che vedono e ai boomer come siamo noi.
0: Come noi. Infatti, però vedi, Loris mi scrive ragione, ieri ho cambiato canale, cioè, ma ti giuro, una roba incredibile, con la palla in movimento si va sul primo piano e tu perdi totalmente l'azione.
3: D'altra parte, a parte i malati di pallone come sono io, chi è che qua, dove trovi il pubblico che si

0: gode l'azione della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca.
1: Devo rivederla, non l'ho ancora vista.
2: Secondo me
1: stanotte.
2: Dipende anche dal tipo di partita, magari in alcuni casi diranno questa è una partita così scarsa che tanto vale che andiamo sui dettagli.
0: Però in realtà anche se la partita fosse bellissima, la regia ormai è assodato, è quella lì. Ci attacchiamo al tram.
1: Oppure cambiamo canale. Io per quel che mi vale cambio canale.
0: Adesso,
1: perché
0: tra l'altro io non so voi, non ho ancora gli esiti di audit di ieri sera. Però sarebbe interessante vedere come è andata ieri sera la prima serata, senza l'Italia, un mondiale così, un mondiale nato in sordina. Vediamo come ha reagito il pubblico, sarebbe interessante.
1: Te la dico subito. Allora, mercoledì 10 giugno, la Rai fa registrare un ascolto di 6.100.000 col 34,9 di share. Attenzione, però credo tutta la Rai, Rai 1. Ma come Dino Zoff volevo fare bene il mio lavoro, ma partita di calcio insomma.
0: Questa è la serata, è la sera prima, stai leggendo il mercoledì, mi sa leggere il giovedì.
2: Io non sono ancora usciti i dati di oggi.
1: Ma escono alle 10, scusa, escono alle 10, dove sono? Che è big fail. Dove sono? Ma scusa, Miriam Lucchetti.
0: Ti dico che non solo sei un comunista, sei anche un
1: comunista, boomer.
2: che sono statista anche nei dati d'ascolto, tra l'altro, riferisce a quelli di prima.
1: No, comunque, allora, la questione è, adesso poi dopo parliamo magari un po' dei mondiali senza l'Italia, eccetera, però io non ne esco vivo da questa cosa, anche perché guardo la partita con la, vi giuro, ma voi pensate che io stia esagerando, perché guardo l'azione e c'ho già l'ansia, mi viene l'ansia per dire sta per fare il primo piano, sta per attacco,
0: Guarda, io ho scritto adesso, non è mai bello, ho scritto libri, saggi su questo, ma rassegnati, non c'è nulla da fare.
1: Ma io mi sfogo su Facebook, dico, quindi non si può fare nulla, un appello ai registi di tutto il mondo.
0: Perché questo a quanto pare in termini di ascolto paga.
1: Ho perso. Ma è questa la cosa che io non capisco. Come fate a non accorgervi che è una cosa disturbante dal punto di vista...
0: Diceva il poeta, la mia generazione ha perso.
2: Adesso onestamente ci sono delle partite che se tu inquadri a campo largo tutto
1: per colpa di Manera,
2: è di una noia mortale dal centro al lato, poi dal lato al centro e poi dal centro ancora
1: è
2: all'altro.
1: È così che bisogna vedere la partita di calcio, se no ti guardi un'altra cosa.
0: È molto semplice, perché una volta le partite di calcio si raccontavano, adesso si vendono. Quindi tu non puoi, se la partita, come dice Manera, è noiosa, bisogna trovare il modo per renderla più appetibile, perché non è la cronaca, è la vendita della partita. Quindi,
1: è più appetibile non capire l'azione. Interessante,
2: sono tutte chiacchiere inutili, ma se l'azione è dal centro al giocatore laterale che la ridà al centro che palla azione ti guarda, a quel punto preferisco vedere le smorfie veramente, no?
1: Vedi? Ho capito che è il colpevole, è la generazione dei Manera che ha distrutto il calcio, anche questo adesso vuol distruggere il tennis dicendo che il pubblico, siccome paga, avrebbe diritto a fischiare, protestare, insultare il tennista.
2: Tipo da calcio anche a tennis, che io vado a vedere una partita di tennis e da sentire l'arbitro che dice silent please, come se io, ma no,
1: io ho capito, la rovina del mondo è Leonardo Manera, però ha vinto lui, hanno vinto quelli come
0: sì.
1: Va bene, in attesa di capire i dati Auditel vedo Miriam Lucchetti, ma dovrebbero essere già usciti, ma
0: stanno uscendo.
1: Allora, questa Italia, questi mondiali senza Italia, che rito collettivo sono, caro professor Simonelli?
0: Guarda, purtroppo siamo abituati, perché è la terza volta, non è due giorni, sono 12 anni che le cose vanno così. Le altre volte tutto sommato sono andati bene, in Russia benissimo dal punto di vista della partecipazione, nel paese arabo abbastanza bene, tenendo conto che era novembre-dicembre. Certo, il rito quello bello mancherà, il rito nel senso dell'attesa, della passione, dell'emozione, dell'eventuale festa o delusione, quello ci mancherà e ne manca per tutta una generazione, perché non è retorica.
1: C'è
0: una generazione che non ha mai vissuto un rito collettivo straordinario, che è anche un rito di passaggio, perché tu pensa i mondiali quando avevo 12 anni, i mondiali quando ne avevo 16, mondiali, cambia la prospettiva, è una perdita culturale enorme questa, e dovremmo accontentarci. Guarda, la Rai ieri ha lanciato un giochino un po', ma però devo dire che c'entra, e adotta una squadra. Cioè, tu per chi fai il tifo, ecco, allora potrebbe scattare questo meccanismo andando avanti. Certo. Poi questo è un mondiale lentissimo, è un mondiale di 48 squadre.
2: Quindi sì, è questo l'errore enorme, secondo me.
0: Diesel, prima di che arrivi qualcosa di sostanzioso, devono passare 2 settimane.
1: Beh, si può fare per velocizzare, fare dei gran primi piani, così rendiamo tutto così.
0: Però potrebbe poi scattare. Io sono convinto che il mondiale ha 2 componenti, una è quella del campanile, insomma, del tifo per la porta. L'altra è anche quella del cosmopolitismo. È bello vedere come giocano in Corea del Sud, è bello vedere come giocano quelli di Capo Verde, come giocano quelli della Norvegia.
1: E allora, tutti ovviamente tifano Curaçao.
0: Se la Rai fa il suo mestiere, che non è quello di fare così il folklore, ecco, di rappresentare sempre gli spagnoli col toro, i brasiliani con le banane, eccetera, eccetera, no, è di fare invece un discorso serio sul momento cosmopolita di questo. Allora potrebbe diventare anche, adesso uso una parolaccia, potrebbe diventare addirittura educativo.
1: Sì. Tutto questo. Attenzione, perché Miriam Lucchetti ci ha trovato i dati. Ecco, eccoli qua. Sono di oggi, giovedì 11 giugno, quindi cioè ieri. Quindi. Allora, Messico-Sudafrica interessa 4.758.000 spettatori, pare al 27.1 di share.
0: Non male.
1: Primo tempo 5.277.000, quindi 27.8 di share. Il secondo tempo 26.4, la media.
2: Per una partita così brutta direi che sono buoni risultati.
1: Devo dire, per una regia così orrenda sono ottimi risultati. Chissà quanti hanno abbandonato.
0: Va bene, perché vuol dire che non siamo soltanto sempre legati a discutere era meglio il 4-4-2, era fuori gioco, che guardiamo un po' il mondo, cosa succede, perché i mondiali sono anche un modo per raccontare il mondo, insomma, adesso sento parlare dell'Iran.
1: Era anche la partita d'esordio, quindi
0: sì,
1: c'è un pochino più di interesse.
0: Perché lì il discorso è che sono stati sborsati parecchi denari pubblici, vale la pena o non vale la pena? Secondo me vale sempre la pena di
1: raccontare i mondiali.
0: Poi è meglio raccontarli bene piuttosto che raccontarli con lo zoom continuo.
1: No, ringrazio il professor Simonelli, perché non è che è solo uno della generazione boomer, è un signor professore che conosce il linguaggio televisivo e ha bocciato totalmente queste regie, però dicendo ormai abbiamo perso. Allora ricordo
0: che potremmo fare un comitato,
1: ma infatti boomer, insisto, io su Facebook lo scrivo tutte le volte nella speranza. Una volta l'ho scritto a Pierluigi Pardo, ho detto: Pierluigi, tu che hai molto più potere di me nel calcio, perché non fai una campagna? Dammi il numero dei registi mondiali italiani del campionato, gli scrivo io, l'insulto, faccio di tutto per dire è una vergogna.
2: Le partite di calcio, secondo me, devono cercare di recuperare il pubblico giovane che non le guarda più.
1: E quindi
2: va verso un linguaggio tipo videogioco.
1: Quindi il pubblico giovane è schizzato, ha bisogno
2: ai videogiochi, quindi anche nella telecronaca.
0: Non solo, il pubblico giovane a volte dimostra di preferire gli highlights a tutta la partita.
1: Ma si guardino gli highlights, che problema c'è? Si guardino gli highlights e ci facciano vedere la partita con il campo largo per i 90 minuti dei vecchi come me.
2: Quello che dal centro da destra e poi da sinistra e poi torna indietro.
1: Anche lentamente. Voglio ricordare che che il professor Giorgio Simonelli ha anche scritto il libro Vai Piedone Vai, come i media hanno raccontato il mondo del calcio, quindi leggetelo, perché in quel libro c'è proprio quello che abbiamo.
0: Ci sono molti mondiali, molti mondiali. Esatto. Ho notato che ieri la Rai continuava a rievocare mondiali del passato, quelli in cui c'era l'Italia, perché se no, senza l'Italia soffriamo un po', diciamo.
1: E che bello, c'era un primo piano ogni 42 minuti, che bello, che bello, che bello. Ricordiamo
0: sono un collezionista, la partita perfetta, te la regalo perché ho ancora il VHS, la partita perfetta è quella fatta dalla BBC per i mondiali inglesi del 66.
1: Ok, dove non c'è mai un primo piano?
0: Non c'è mai, ce ne sarà uno ogni mezz'ora.
1: Ma che bello. Ma che bello, ma che meraviglia.
0: Ho una cassetta in VHS di due paesi che non esistono più: Germania Ovest contro Unione Sovietica.
1: Ah, è vero, bello.
0: Ti dice quanto siamo boomer.
1: Ma no, ma va benissimo
0: paesi
1: così.
0: Che non esistono più.
1: Ma no, guarda, mi hanno distrutto.
0: Però una regia straordinaria.
1: Sì. Va bene, grazie al professor Giorgio Simonelli. Vedo una Deborah Rosciani pronta, vedo Mauro Meazza pronto. Tu, Mauro Meazza, sei uno di quelli che ami le partite di calcio con i primi piani continui, vedi anche lui è solo Manera, è Manera che ha rovinato e chiede quel tipo di regie lì. Deborah Rosciani, ti vedo pronta.
3: Sì.
1: Risico, Monopoli.
3: No, oggi molto Iran bene. E SpaceX, temi di mercato, all'indomani allora della BCE, quindi niente risico.
1: Va bene, allora vai.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Con i T-Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. I T-Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
11: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it.
1: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Le borse europee stanno allungando il passo dopo un'apertura molto positiva. Naturalmente ci si concentra quasi interamente sulla imminente possibile fine della guerra in Iran e sale anche l'attesa per l'IPO, cioè il debutto in borsa di SpaceX. Oggi il mercato davvero pare quasi completamente concentrato su questo evento, che dovrebbe di nuovo far schizzare verso l'alto le quotazioni di tutto l'ambito tecnologico. In apertura il titolo sembra poter avere un rialzo del 35%, quindi sarà un esordio davvero incredibile, oltre che miliardario in termini anche di capitalizzazione di borsa e capitali rastrellati appunto dagli investitori che partecipano all'operazione. Intanto l'andamento delle borse, come dicevo, Parigi in questo momento in rialzo del 2,24%, Francoforte più 2, Milano aggiorna i suoi record storici, più 2% in questo momento sul FTSE MIB indice a 51.559 punti, ha toccato i 51.614 massimi di sempre, quantomeno dal 2000. Buzzi più 6,75, miglior titolo in questo momento. Stellantis più 5,77%. Il gruppo ha fatto sapere di aver sottoscritto un impegno comune con Volkswagen e Renault, rappresentano il 60% della produzione europea di auto, un impegno comune Made in Europe, e lo hanno inviato al Parlamento europeo, lo ha anticipato stamattina il Financial Times. L'automatica più 4,55, corrono di nuovo tutti i titoli del settore bancario interessati al consolidamento recente, scendono sulla scia del calo del petrolio tutti gli energetici. Eni meno 3,7, Tenaris meno 2,5, meno 2, Saipem. È tutto.
9: Ciao, sono Tabata.
10: Io Matteo.
11: E io Mirko.
9: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Cava dei Tirreni con il dottor Papa.
10: Cosa fate qui, dottore?
12: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
10: Perché lo fate?
12: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
9: Grazie.
11: Ora dove andiamo?
9: In un altro centro la nostra famiglia.
10: Ce ne sono 28 in Italia.
13: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
14: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
15: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente.
19: Alessandro Milan,

0: doppia sta roba.
1: Ma ormai sono molto più importanti i tatuaggi dei giocatori che le azioni di gioco.
0: Ma sì, ma riprendeteli prima dell'inizio, riprendeteli quando la palla va fuori per un attimo, non sempre. Ma è Lorenzo Nespoli, che è un grande cultore del calcio. Le regie moderne ti appassionano? Vabbè, vediamo, non hai il coraggio di rispondere. Ti appassiona? Fai un cenno con la testa, sì, no?
2: Sì.
0: Non ci ho mai fatto caso. Cioè, non ti accorgi che staccano ogni 2 secondi? Beh, sì. Capito? Ascolti le partite davanti alla TV, sei ancora più strano dei registi moderni, tutto. Cioè, non ha fatto caso che ci sono degli stacchi in primo piano, ragazzi. Questa è dura, eh. Cioè, come dire, guardare un televisore e non guardarlo. Ma chi se ne frega, va bene, capito?
3: Manera, se ti sento ancora una volta dire correttamente casa invece di casa, vengo lì e ti do una testata, è fastidiosissimo. Lo so che è la dicitura corretta, ma è fastidioso. Di casa, normalmente, non casa.
2: Casa, cosa, così.
0: No,
2: perché
0: non
2: oggi
0: lo diceva
2: stai a casa? Perché sto così, così. Casa, cosa, così.
0: E pesca e pesca, non ce lo vuoi.
2: Perché oggi vai a pesca? Perché a casa mi è rimasta solo una pesca. Pesca, pesca.
0: Vuoi dirci una barzelletta? No, una cosa.
2: Allora, c'è un signore che vuole andare a comprare una bandiera dell'Italia.
0: Oh, ah no, pensavo la moto.
2: E dice: vorrei una bandiera gialla dell'Italia. E il negoziante risponde: no, guardi che la bandiera Italia è verde, bianca e rossa. Ah, allora me ne dia una verde.
0: Va bene, professore, noi la ringraziamo. Oh, abbiamo scoperto che oggi è il suo compleanno, quindi ci permetta di fare gli auguri.
4: No, per carità, no. Non celebro anniversari di nessun genere.
0: Però è una data, è una data.
4: Ogni forma di anniversario, di ricorrenze, sono detestate dal sottoscritto, quindi la prego di tenersi i suoi auguri, perché proprio...
2: No. Non possiamo cantare in diretta tanti auguri.
0: No, esatto.
4: No, per carità.
0: Grazie.
4: Auguri a lei.
0: Grazie, anche altrettanto. Grazie, professor Cacciari. Si dicono che ormai è un format. Devo dire che i più bastardelli però sono alcuni ascoltatori, come sempre, che quando appena annunciamo buongiorno al professor Cacciari, uno ci ha scritto. Ci ha scritto: chiedigli se sta arrivando un bel maschietto. Cioè, capisci? Cioè, sono lì pronti a inzigare. Chiedigli come va il matrimonio, se sei un uomo vero. Chiedigli come va la vita coniugale. Chiedigli come va, no? Quindi i veri bastardelli sono alcuni ascoltatori che poi godono di questa roba qua, perché io poi ingenuamente dico vabbè. E tra l'altro, sai di chi è la colpa in questo caso? Di chi è stata la colpa? Di Mirella Lucchetti. È lei che mi ha fatto notare, guarda che oggi è il compleanno di Cacciari. Io figurati se vado a vedere qual è la data di nascita dell'ospite, e invece ha detto: oggi è il compleanno di Cacciari. Questo è Mirella Lucchetti. Ed è lei che ha causato tutto questo. Vabbè, Leonardo, cosa ti incuriosisce dei giornali? Perché scelgo sempre io le notizie, ma tu non mi dici mai niente. Non ti ha incuriosito nulla di quello che è successo nel mondo?
2: Ma io non guardo più i giornali, perché tanto so che li guardi tu, quindi...
0: Vabbè, guarderai la TV, c'è un
2: ma
0: qualcosa...
2: Ma no, assolutamente che...
0: Non so, parlaci di Temptation Island. Cosa ti ha colpito?
2: Sono totalmente fuori dalla realtà in questo periodo, vabbè. Quindi non saprei dirti niente. Assolutamente. Aspetta che guardo la prima cosa che capita.
0: Vabbè,
2: su.
0: Vabbè, allora
2: qui,
0: sentiamo Luigi da Viareggio. Dai, fammi sentire. Luigi da Viareggio.
5: Sì, buongiorno Milan.
0: Prego.
5: Buongiorno Manera. No, niente, io sono più giovane di lei, nel senso ho 35 anni,
0: sì.
5: Però ho buttato via la televisione per questo motivo, non c'è verso più seguire nulla, si guarda solo le espressioni, è noiosissima. Mentre Manera si annoia a vedere il gesto e non l'espressione, a me, io mi annoio a guardare le espressioni, perché se volevo vedere le espressioni vado a giro e guardo la gente.

0: Bravo,
1: non,
0: bravo.
1: Non guardo la televisione.
0: Ma a me non è che, ma non è neanche che mi dà fastidio l'espressione, mi dà fastidio il continuo stacco, tac tac tac tac. Capolargo, capolungo, lungo, largo, lungo, largo, largo, lungo, largo, lungo, mi viene un mal di te, mi dico ma fermatevi,
1: ma poi scusi se la disturbo, ma se il calcio, come dice Manera, è noioso, allora bisogna farsi una domanda, perché è inutile ovviare al problema guardando il tiki-taka di espressioni, bisognerebbe iniziare a renderlo più o meno noioso.
0: Cioè così non solo non lo si rende meno noioso, lo si rende inviso a quelli come me che amano il calcio, cioè io così non lo guardo più, non lo guardo più. Io prima lo guardavo, ma guarda,
1: ma
0: è anche la questione.
1: Tutte le trasmissioni,
0: Sì, ma infatti io non sopporto anche le regie dei concerti. Fammi un primo piano sul cantante per tutta la canzone e non spostarti mai. E invece mille riprese diverse.
2: C'è la morte della regia. Cioè,
0: sì.
2: Non esistono più i registi. Il regista non fa niente, si fa campo largo, inquadratura fissa,
0: certo,
2: e chiuso il discorso.
0: Certo, e poi mi fa i replay. Certo, ma peggio ancora i talent. Quando ci sono i talent, non so, fanno vedere quello, non so, come si chiama, Italia's Got Talent. Esce quello che fa la performance. C'è la performance e ogni secondo fanno vedere la faccia del giudice e tu ti perdi la performance, ma è una roba insopportabile. Cioè c'è un prestigiatore,
2: si chiama regia alla fine.
0: No, si chiama regia pessima. Non è che si chiama regia, perché tu il giudice lo fai vedere alla fine. Vabbè, grazie Luigi Lavereggio, andiamo al traffico.
2: Che polemiche sterili oggi.
0: Mamma mia.
3: L'armonia della logistica.
0: Ho dormito poco.
3: Eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento sulla Roma-Fiumicino per incidente, si verificano code tra Ansa del Tevere e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo, e proprio sul grande raccordo anulare di Roma incidente, code in carreggiata interna tra Torbella Monaca e la Casilina. Sulla tangenziale est di Roma per incidente, code tra via Salaria e via Batteria Nomentana in direzione viale Castrense. Sulla Pontina, sempre per incidente, code tra Tor de' Cenci e via di Vallerano in direzione del grande raccordo anulare. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di uno scontro stradale verso Milano, si viaggia in coda tra la diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano. La stessa 1 è chiusa per lavori fino alle 17 di oggi nel tratto tra la variante di Valico e Aglio. Con questo è tutto, ci risentiamo tra un'ora.
5: Buongiorno Milan.
6: La passione si sente. Ricordatevelo.
3: 1 oh. Nessuno 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
6: Be-

0: Allora, dopo gli orrori delle regie, moderne, devo dire che anche mi ha scritto il mitico Cesareo, che è abbastanza d'accordo con me, anche per quel che riguarda i concerti, e Ale. Dopo l'orrore ci vuole un po' di bellezza, un po' di riportare al centro l'estetica, ecco, l'estetica, questo è quello che serve. E quindi...
1: Ma guardi, io ho ascoltato solo Gerry Padocchi, il re dei chirurghi estetici, buongiorno. Ho ascoltato la sua polemica assolutamente sterile. Io direi che il problema qual è? È che i primi piani anche dei calciatori vanno fatti. Se il calciatore è gradevole esteticamente, se è un bel uomo. Perché se mi devo ritrovare un tabarro magari mal tatuato, sgradevole anche alla vista, allora no, quel
0: magari
1: punto
0: con
1: evitiamo,
0: dei nasi storti,
1: facciamo
0: dei menti,
1: inquadrature larghe. Quindi diciamo che le squadre, i componenti delle squadre dovrebbero essere decisi puramente su criteri estetici. Ecco, io la vedo così, questa è la mia idea del calcio, per dare una chiosa alla sua polemica sterile.
0: Molto bene. Ricordiamo il professor Gerry Pannocchia, che lavora e ha lo
1: dentro,
0: studio
1: dentro al Duomo, al Duomo di Milano.
0: Dove?
1: Al Duomo di Milano. Naturalmente è fondamentale avere uno studio di un certo prestigio, e quindi ho affittato una parte del Duomo di Milano dove i pazienti possono venire, prima fanno, magari si confessano se sono particolarmente brutti.
0: Ma perché si sono brutti?
1: Perché è bello, alla persona bella si perdona tutto, è il brutto che si deve confessare. Lei ha mai visto una persona bella confessarsi? Io personalmente no.
0: Penso di sì,
1: il brutto deve chiedere perdono per i propri peccati, oltre che per l'aspetto fisico, naturalmente. Dice: quando vai, sei un brutto. La prima cosa da fare quando si confessa è dire: ho peccato, sono brutto esteticamente.
0: Sono finito nel ghetto dei perdenti.
1: E allora il prete, magari brutto anche quello. Poi, ci sono anche preti belli. E adesso io ne curo alcuni, tra l'altro, nel Duomo di Milano.
0: Curo. Va bene.
1: Allora.
0: Va bene. Allora, sa che arrivano tante domande. Per esempio Alberto c'è scritto:
1: Alberto,
0: sono un professore universitario, la mia fidanzata mi ha lasciato per un calciatore, non so cosa ci trovi, ecco, dice Alberto.
1: Ma per prima cosa la tua fidanzata del calciatore ha trovato gli addominali, cosa che tu come professore universitario sicuramente non hai, poi i capelli, le spalle larghe, le gambe toniche, tutte cose che ti mancano. Io me lo vedo questo professore Alberto seduto sul divano che legge un libro con i suoi occhietti, no? Così vicini che sembrano sovrapposti, tipo Polifemo, però meno gradevole esteticamente. Per essere più brutto di Polifemo bisogna impegnarsi. Per forza, caro Alberto, mi dispiace, la tua fidanzata ha cercato un altro, non voleva essere trascinata anche lei nel ghetto dei perdenti.
0: Molto bene, va bene.
1: Non c'è niente da fare, mi dispiace, Alberto. Caro Alberto.
0: Va bene. Ci scrive anche Matteo e dice: ho le palpebre leggermente cadenti, dice professor Pannocchia che dovrei fare una blefaroplastica.
1: A questo Matteo è lo stesso che scrive anche al professor Piero Picchio, Matteo l'ignorateo.
0: Ma non lo so, Matteo, non è che si firma col cognome.
1: Deve essere un ascoltatore seriale di Radio 24. Vabbè. Prima scrive a professor Piero Picchio, Matteo l'ignorateo, e poi vuole anche qualche consulenza dal sottoscritto. Allora, allora ho visto le foto di questo Matteo. Complimenti per la tua autostima quando dici che hai le palpebre leggermente cadenti. Io mi stupisco che tu riesca ancora a vedere con quale palpebre.
0: Addirittura.
1: Ma sì, mi auguro che lo guidi l'auto, perché allora tanto vale far guidare la gente bendata. Mi chiedi se dovresti fare una blefaroplastica. Sono io che chiedo a te come mai non l'hai ancora fatta. Cosa aspetti? Che la pelle delle palpebre venga giù come la sbarra del casello. sembri un bastito napoletano, fai qualcosa al più presto.
0: Puoi magari vai dal professor Pannocchia, magari.
1: Ma certo, nel frattempo puoi tenerle su con le bollette che si usa per i sacchi di pasta. Non sarà il massimo andare in giro con lo Stato, ma è sempre meglio, te lo assicuro, sì, della situazione attuale.
0: Ma scusi, il listino, lei quanto fa pagare una blefaroplastica? Per dire, no, adesso più o meno.
1: Ma guardi, a me i soldi non interessano, no, più, vabbè, sono però... già ricco, non mi interessa. Fa il faccio in base a quello che guadagna il paziente. Ah, diciamo, okay, che per una paziente che ha uno stipendio medio, diciamo di 2.000 euro al mese, ecco, mi faccio dare la mia regola è un anno di stipendio.
0: Come un anno di stipendio? Uno deve mettervi un anno di stipendio per pagare.
1: Ma certo,
0: cioè, quindi 20.000 euro.
1: Certo, se guadagni 2.000 euro per un intervento qual di questi, diciamo minori, sì, ecco, un anno di stipendio.
0: Ma accedete.
1: Quindi con, vabbè, 24 ragazzi, te la cavi, dai.
0: Studi in un fine nel Duomo di Milano. D'altronde. Va bene, c'è un'altra domanda, ci scrive Marta. Sono un po' pelosa, dice Marta. Il laser può bastare?
1: Allora.

0: Barta, io sì, le tue foto le ho viste.
1: Sì.
0: Sei così pelosa che ho fatto fatica a trovare la faccia, cara Barta. Mi chiedi se il laser può funzionare.
1: Sì.
0: Secondo me, diciamo, non funziona neanche la sonda che modifica la traiettoria degli steroidi. Comunque, quindi prova a passare, non credo che ci sia molto da fare però, cara Barta, mi dispiace. Accettati così come sei.
1: Va bene.
0: E ripetiamolo chiaramente però, ecco, questo è il concetto al quale nascere brutti non è una colpa, ma rimanere brutti sì. Quindi bisogna intervenire fin da quando si è giovanissimi, 13-14 anni. Se i genitori sono persone coscienziose, responsabili, devono sottoporre i figli a operazioni di chirurgia estetica fin dalla primissima adolescenza, per garantire a loro un'integrazione sociale migliore.
1: Vabbè.
0: Perché anche da giovani, lo sappiamo, conta praticamente esclusivamente la bellezza.
1: C'è un suggerimento, giusto? La ringraziamo, professor Pannocchia, di chi propone la regia dei mondiali da affidare a Elenio Mariotti con la Zoe. Ecco, io sì, metterei Elenio Mariotti, ex Sardina, a fare la regia dei mondiali con la sua adrenalina palla. Sarebbe la soluzione ideale. Va bene, ci fermiamo qui per questa settimana, caro Leonardo. Ci troviamo lunedì noi e tu martedì, vero?
0: Esattamente, buon fine settimana a tutti, vi aspetto a Codroipo.
1: Ah, ci sarà anche il professor Pannocchia, molto bene.
0: Non lo so.
1: Vabbè, a lunedì.
2: Buon pomeriggio a tutti.

0: Mi dispiace.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
5: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
8: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino. Sono indecisa.
9: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
8: Ma non fanno solo prodotti in legno.
9: Aggiornati. Guarda foppapedretti.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Adoro saltare da una pecca all'altra.
12: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
13: Spedisco 1000 pack una alla volta.
12: Io do la password delle caselle a tutti.
14: Basta follie. Salva la tua azienda con Apec Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. Apec Office. Scoprilo su ardesia.it.
15: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
18: Accenture, insieme per reinventare.
19: Sono le 11.
20: GR24, il sole 24 ore.
19: La firma di un accordo fra Stati Uniti e Iran, forse già nel fine settimana a Ginevra. Manca però la firma, il via libera della guida suprema iraniana Khamenei. I dati Istat sul mercato del lavoro: nel primo trimestre dell'anno 50.000 occupati in più rispetto a un anno prima, soprattutto autonomi. Stellantis, Volkswagen e Renault chiedono al Parlamento europeo regole chiare e incentivi per potenziare la produzione nell'Unione. Il bimbo napoletano morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato, interdizione per due medici, avrebbero falsificato la cartella clinica. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La firma di una tregua fra Stati Uniti e Iran potrebbe tenersi già questo weekend a Ginevra. L'indiscrezione pubblicata da Axios cita fonti della Casa Bianca, notizie in parte anticipate dallo stesso presidente americano Trump.
0: The war with Iran.
19: Firmeremo l'accordo, il che potrebbe avvenire molto presto, forse durante il fine settimana in Europa, aveva detto Trump, aggiungendo che il vicepresidente Vance sarà presente alla firma. Da Teheran nessuna conferma, mancherebbe ancora il via libera della guida suprema iraniana Khamenei. La NATO ha annunciato che ridurrà il numero delle truppe nella sua missione di pace in Kosovo, composta da 4.600 uomini, preso atto del miglioramento della situazione di sicurezza. Prima dell'annuncio, i diplomatici europei avevano segnalato la volontà degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze nella KFOR, ma la NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. I dati Istat sul mercato del lavoro: nel primo trimestre dell'anno il numero di occupati aumenta di 67.000 unità, più 0,3% rispetto al quarto trimestre 2025. Rispetto a un anno prima il numero di occupati è aumentato dello 0,2% con la creazione di 50.000 posti di lavoro, più 0,2%, una crescita che coinvolge solo gli autonomi, più 4,7% in un anno, a fronte del calo dei dipendenti sia a termine, meno 4,2%, che a tempo indeterminato, meno 0,5%. Stellantis, Volkswagen e Renault, stiamo parlando dunque del 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe e lo hanno inviato ai membri del Parlamento europeo. Le tre case automobilistiche chiedono regole semplici e chiare e forti incentivi per potenziare la produzione di auto nell'Unione europea. Due sorelle di 12 e 16 anni sono scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. La procura indaga per sottrazione di minori.
21: Vivevano in casa famiglia da anni, nel centro protetto di Cividella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dopo una separazione conflittuale dei genitori. Delle due minorenni non si sa più nulla dalla notte tra sabato e domenica, quando sarebbero uscite dalla struttura da una finestra laterale. Ora gli investigatori ipotizzano non si sia trattato di un semplice allontanamento. Chi conosce il territorio ritiene improbabile che possano essersene andate a piedi, da sole. Il comune è in montagna, lontano da altri centri.

0: abitati. Da qui l'apertura di un fascicolo per sottrazione di minori, al momento contro ignoti. Pochi sistemi di videosorveglianza, nessuno dei quali ha registrato il loro passaggio. Le ricerche, al momento, si concentrano tra Abruzzo e Lazio. Entrambi i genitori, come il sindaco di Minturno, tutore legale delle ragazze, hanno lanciato appelli per il loro ritrovamento. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il GIP di Napoli Sorrentino ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto, lo ricorderete, il 21 febbraio nell'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi rispettivamente per 12 e 7 mesi. L'accusa è quella di aver falsificato la cartella clinica. Ed era l'ultima notizia di questo GR24. Vi lascio a due di denari. Noi ci ritroviamo a mezzogiorno.

0: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Datemi un go no go per il lancio. Vettore.
6: Go.
5: Rientro.
6: Go.
5: Controllo traiettoria.
6: Per me go volo.
5: Sistema telemetrico.
6: Go.
5: Medico.
6: Go volo.
5: Controllo elettrico.
6: Go volo.
5: Guida e navigazione.
6: Go volo.
5: Extraveicolare.
6: Go.
5: Controllo.
6: Go volo.
5: Procedure.
6: Go.
5: Strumenti.
6: Go.
5: Attività in volo.
6: Per me go.
5: Rete mondiale.
6: Go.
5: Recupero.
6: Go.
5: Interlocutore di bordo.
7: Per me go volo.
5: Controllo lancio qui Houston. Siamo pronti per il lancio.
8: Ricevuto Houston.
9: Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
10: Meazza, Rosciani, il futuro dei miei soldi è nelle vostre mani.
11: The Governing Council is committed to setting monetary policy to ensure that inflation stabilizes at our 2% target in the medium term. In line with this commitment, we today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
12: Ma chi le fa queste copertine con Apollo 13, Guerre Stellari e Christine Lagarde? Solo Marco Lombardo.
13: Devo dire, una copertina stellare.
12: Ma
13: è proprio il caso di dirlo.
12: E d'altronde oggi è la giornata in qualche maniera dello spazio. È proprio oggi.
13: Ah, perché se ne parla talmente tanto che pensavo fosse
12: oggi
13: già successo.
12: Non credo che siano più nelle condizioni di rinviare alcunché. Oggi si quota in borsa SpaceX e come abbiamo già più volte rimarcato è una operazione stratosferica, la più grande IPO di sempre.

0: Sempre nella storia di tutti i mercati mondiali, anche stellari, oserei dire, e quindi va in borsa questa società oggi al Nasdaq. Gli investitori retail, ci racconta di nuovo questa mattina Marco Valsania dalle pagine del Sole 24 Ore da New York, hanno messo in campo ordini per oltre 100 miliardi, molto più dei 20 che erano stati loro riservati, quindi questi sono i retail che ti piacciono tanto, Mauro. Sì. Poi gli investitori istituzionali che hanno messo in campo altrettanti miliardi e insomma l'obiettivo di rastrellarne almeno 75 sarà largamente superato. Questa mattina in Asia i futures indicavano un rialzo per il titolo che si quoterà a $135 di oltre il 35%. Sarà una giornata davvero
1: mal
0: storica.
1: Mal contato andrebbe a 175-180.
0: Vediamo un po' oggi pomeriggio. Tra l'altro si sono messi in moto anche tanti siti di scommesse finanziarie e insomma c'è un fermento a Wall Street che te lo raccomando, mai visto. Noi siamo contenti perché comunque poi, come abbiamo anche raccontato in questi giorni con alcuni analisti finanziari, c'è anche un indotto importante, quindi non è solamente Musk che diventa sempre più ricco ed è diventato praticamente il primo trilionario al mondo.
1: Sì, con questa IPO diventerebbe...
0: Con i suoi due spiccioli. Quanti ce ne ha, mal contati?
1: Ma patrimonio superiore a 1.000 miliardi di dollari,
0: vorrebbe dire. E poi pare
1: dire.
0: Che viva ancora nella roulotte, lì nella stanzetta, insomma, se tutte le leggende sulla sua persona sono
1: secondo
0: infinite.
1: Secondo me con 1.000 miliardi di dollari è soltanto eccentrico, non si può dirgli altro.
0: Potrà fare un bel regalo al presidente americano, con cui erano tanti amici solo fino a pochi mesi
1: prima. Però è vero, perché domenica c'è il compleanno del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
0: La settimana di compleanni.
1: Gli facciamo tanti auguri. Peraltro oggi,
0: sì,
1: non era voluto, no, ma è successo e ci fa piacere, è il compleanno anche del nostro ospite.
0: Esatto, e noi gli abbiamo voluto regalare la presenza a due di denari, anzi al serpente corallo, che è proprio un tripudio.
1: Sì, ma c'è un motivo molto chiaro, non perché si occupa di serpenti corallo, ma perché cerca di evitare i serpenti corallo. Cioè le fregature, specialmente alle aziende. Allora, benvenuto, in realtà bentornato a Radio 24, al dottor Andrea Monti, che è direttore generale di Tinexta Cyber, gruppo.
2: Grazie.
1: Tinexta, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Dico bentornato perché già se avete ascoltato negli anni passati il Serpente Corallo, i podcast del Serpente Corallo, potreste già aver ascoltato la voce del dottor Monti, che oggi abbiamo il piacere di avere qui in presenza. Ma visto che lei, allora voi vi occupate di prevenire gli attacchi informatici soprattutto, cioè l'attività principale di Tinexta Cyber è proprio la cyber security, la sicurezza digitale. Sicurezza digitale che specie in azienda e specie in Italia è un problema, perché quando le dimensioni dell'azienda sono più piccole è chiaro che anche le risorse umane e materiali disponibili fatalmente non possono essere tante. Lei, come, per il fatto che siete un po' nel settore con Elon Musk, noi gli auguriamo la stessa fortuna.
0: È un collega?
1: È più o meno, sai, come i Chapter 11 con, non so, David Bowie.
0: Sì,
1: ecco.
0: Certo. Adesso non è, più o meno. Devono sminuire così la professionalità e la personalità del dottor Monti.
1: No, visto che lei come vede la cosa, l'impatto di questa colossale debutto in borsa di un settore, perché le spiego e perché le faccio questa domanda, perché gli analisti che abbiamo via via sentito in queste settimane si dividevano un po' in due fazioni. L'una diceva molto positivo, trascinerà al rialzo e anche a ulteriori investimenti sull'economia dello spazio, che sappiamo essere un settore molto promettente, molto importante. Altri che dicevano no, attenzione, perché potrebbe drenare risorse ad altri concorrenti che si troverebbero schiacciati con minori disponibilità.
0: Ma direi
1: una
0: anche
1: cosa...
0: a tutta la tecnologia, Mauro, perché abbiamo visto anche delle correzioni sull'indice Nasdaq in questi giorni, sull'indice della tecnologia americana, che effettivamente qualcuno ha giustificato proprio con SpaceX e si sta portando verso di sé tanti tanti investimenti, e quindi molti operatori abbandonano altre tipologie di titoli tecnologici per andare di là.
2: Beh, detto che insomma non è esattamente il nostro settore, sì, ma sicuramente c'è una vicinanza con gli ambienti della tecnologia. La mia personale valutazione è che, come riprendendo quello che diceva una famosa serie televisiva del passato, lo spazio è veramente la nuova frontiera, c'è molto in ballo, non solo per l'esplorazione planetaria, che è sempre stato un po' il pallino di Musk, ma per quello che si sta facendo con l'utilizzo dei satelliti per le telecomunicazioni Starlink. E non solo, anche adesso si parlava della possibilità di comprare l'illuminazione.

0: È sì. Molti anni che lavora su questo, forse c'è solo Blue Origin che può essere un po' più vicino.
1: E quindi insomma vedremo se questo campione di fatto, lo diciamo nel senso che proprio nel vero senso della parola, il campione Elon Musk, che ha aperto già una frontiera quando ha cominciato con le Tesla, con le auto elettriche, di fatto era quasi solo lui a percorrere quella strada, e adesso è lui a guidare in qualche modo lo sviluppo sulla parte spazio.
0: Se andasse nella stessa maniera, direi che i precursori aprono, ma poi quelli che arrivano in second camera alla fine riescono a migliorare, quindi il beneficio potrebbe essere ampio per tutti quanti.
1: Allora, grazie dottor Monti, non l'abbiamo chiamata poi per parlare di SpaceX, ma l'abbiamo chiamata per parlare dei serpenti corallo. Ne parleremo, voi avete anche diffuso da poco il vostro Freight Landscape 2025, potremmo tradurlo come il panorama delle minacce, sì, che avete corretto. Aggiornato all'anno 2025. Voi ogni anno fate questo report come Tinexta Cyber, sì. Giusto? E ci sono dei dati che diciamo ci confortano nella nostra scelta di fare ogni venerdì lo spazio serpente corallo, ma ve li raccontiamo durante la puntata. Vi posso solo dire che ogni giorno nel mondo si registrano tra 450.000 e 560.000 nuove varianti di attacco, di cyber attacco. Il totale supera 1,2 miliardi di programmi malevoli conosciuti, quindi è un rettilario molto molto ampio.
2: Caspita. Sì, bello zoo. Allora, senti, prima di farti partire con la carrellata dei coralli della settimana, io volevo dare solo un'informazione di servizio, se mi consenti, perché è in programma martedì, il 16 giugno, la Digital Roundtable di Radio 24, che questa volta, ahimè, non ci vede protagonisti, ma noi la segnaliamo con piacere. Come sempre, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'intelligenza artificiale. Questo approfondimento riguarderà in particolar modo il settore bancario, sarà moderato dal nostro vice direttore Sebastiano Barisoni. Per seguire la diretta streaming, come sempre, andate sul sito di Radio 24, sezione eventi, e sul sole24ore.com. Sapete che il settore bancario è entrato in una nuova fase di trasformazione, non tanto per le notizie che abbiamo largamente raccontato per tutta la settimana del nuovo processo di consolidamento che si è scatenato nel nostro paese, ma questa fase di trasformazione riguarda soprattutto gli investimenti tecnologici che il sistema sta facendo da molto tempo, e in questa fase chiaramente sta accelerando il campo dell'intelligenza artificiale, che si sta affermando come leva strategica per la competitività e la crescita. E quindi le principali banche italiane racconteranno come stanno adottando l'intelligenza artificiale e che tipo di impatto è destinato ad avere questa tipologia appunto di investimento nell'operatività quotidiana e non solo. Per cui iscrivetevi e
1: seguitela. Io ho due domande.
2: Io non so niente del contenuto, vuoi parlare con Sebastiano?
1: Due domande. Proprio allora il 16 giugno
2: già una la so,
1: cioè è la stessa data dell'acconto IMU, perché del 16 giugno mi
2: sarà
1: risulta.
2: Un caso, non credo, esatto, non credo.
1: E
2: la seconda è gratis,
1: vedi,
2: come sempre
1: vedi
2: gratis.
1: Che come mi conosci, volevo ormai proprio chiedere questo, ma è gratis, quindi se mi iscrivo 14:30 alle 16 il 16 giugno è gratis, posso seguire tutto questo
2: dalle 14:30 alle 16 con 4 ospiti appunto gestiti da
1: ma è vero che c'è insieme, ci sono ospiti di Unicredit di Intesa
2: di Accenture e anche di un'altra associazione
1: intelligenza artificiale, dati e robotica.
2: Benissimo.
1: L'associazione che si occupa di queste cose qua.
2: Bene,
1: tutti i particolari sul sito di Radio 24, come vi ha detto già Deborah. E allora a questo punto i numeri di telefono sono quelli abituali, 800240024 è il numero verde, che è gratis anche lui, come la Digital Roundtable, 349-238-6666 per i vostri messaggi. E chiedo cortesemente al dottor professor Pietro Lacorte di mandare lo spazio per annunciare lo spazio corallo.
3: Squadra anti

0: c'è un ascoltatore, Luigino, sì, che non so se hai notato, che purtroppo si è rimasto attirato da un commento che ha visto sulla 7, no, di Corrado Formigli.
1: No.
0: E si è registrato su questo sito suggerito. Luigino, è una truffa. Corrado Formigli, come tutti noi giornalisti, non sosteniamo nessun tipo di sito per fare niente. Corrado lo sa, conosce queste storie esattamente come le conosciamo noi e tanti altri colleghi giornalisti che vengono periodicamente tirati in ballo in queste attività truffaldine. Non si iscriva da nessuna parte. Io non so come lei si possa disiscrivere. Sicuramente, se ha fornito i suoi dati, la contatteranno. L'unica cosa che può fare è non rispondere e cancellare, almeno sul telefono, tutti i contatti, li blocchi sicuramente, ma nessuno di noi sostiene nessun sito, soprattutto siti che hanno questi nomi assurdi come quello che lei ci segnala, Moruling Kent, che non capisco. Lasci stare, è assolutamente un serpente corallo.
1: Sai che questo mi dà il destro per chiamare subito in causa, da una parte Marco Loconte che ci segue, che è in collegamento. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E poi invece abbiamo il Cococò anche oggi, il collega conduttore contumace, ma con giustifica, perché mi ha portato la giustifica, che possiamo sentire però?
3: Stefano Ellison.
1: Esattamente, è proprio lui il collega conduttore contumace, cioè il Cococò. Marco, sai, questa notizia mi dà il destro, questo messaggio dell'ascoltatore mi dà il destro per interpellare subito il nostro ospite, Andrea Monti, abbiamo già presentato, direttore generale di Tinexta, intelligenza artificiale. Perché l'intelligenza artificiale produce, consente purtroppo tante cose bellissime, ma anche ai truffatori, ai serpenti corallo, di produrre questi video falsi, dove si vede un po' di tutto, si vedono colleghi illustri, Formigli, Milena Gabbanelli, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che annunciano, invitano a investire, sono falsi, noi non sappiamo più come dirlo, lo diciamo praticamente ogni venerdì e a volte anche il mercoledì, il giovedì e il lunedì, però è davvero facilissimo. Voi avete anche segnalato una pericolosa crescita, un pericoloso, mi viene da dire, upgrade, insomma un salto di livello, ecco, dell'intelligenza artificiale rispetto alle truffe.
4: Ma sì, senz'altro, diciamo che l'unico aspetto positivo, come spesso dico, che l'intelligenza artificiale è a disposizione degli attaccanti come dei difensori, e quindi questo può mitigare, ma l'unica vera ricetta è il dubbio, cioè farsi delle domande, mettere in discussione, non accettare acriticamente, perché ahimè l'intelligenza artificiale ha questa grande capacità di migliorare e di migliorarsi. Sicuramente anche la parte video, immagini è cresciuta in livello qualitativo, dato che l'anello debole della catena è sempre l'umano. Noi avevamo fino a qualche tempo fa un elemento di difesa che era la qualità del phishing che ricevevamo, perché magari le mail che arrivavano erano palesemente, o perlomeno era facile immaginare o capire che fossero false perché erano un po' sgrammaticate o il video aveva una qualità molto bassa. Oggi, grazie proprio alla capacità di incrementare e di imparare dell'intelligenza artificiale, le mail hanno una qualità migliore, i siti finti, quei front-end che simulano altri front-end sono molto molto credibili, i video sono molto credibili. L'unica ricetta che abbiamo è il dubbio, farci delle domande, verificare se c'è qualcosa che non ci convince, meglio un controllo in più e magari cambiare canale, cioè se riceviamo una mail e siamo nel sospetto, telefoniamo alla nostra banca o al nostro ente che ci sta mandando la mail, e viceversa, se riceviamo una telefonata proviamo ad andare sull'app per capire se c'è una corrispondenza.
1: Allora Marco, non so se sei d'accordo con me, ma io sarei per l'introduzione dei coralli di stagione, cioè i coralli legati, sì, al momento, appunto alla stagionalità del corallo.
0: Sentiamo un po' quali sono quelli primaverili barra estivi.
1: Sono, diciamo, coralli del momento. Allora, il primo corallo del momento è di cronaca,
0: sì,
1: e ce l'hanno già segnalato, ci ha già messo sull'avviso la nostra amica Tatiana Oneta. Amica perché, essendo una specialista di una associazione di consumatori,
0: altro consumo, sì,
1: l'abbiamo interpellata per parlarci di questo Dazio UE 3

0: ecco qui il serpente corallo.
1: Non dirò niente.
2: Una voce illustre.
1: Non dirò niente. Allora, dunque, intanto volevo scrivere, scusatemi,

0: euro, a che poi si andrà probabilmente ad aggiungere alla richiesta amministrativa da 2 euro italiana,
1: nostra, tutta nostra,
0: e quindi farebbero 5 euro da luglio. Il punto è, come ci ha detto la dottoressa Oneta, attenzione ai serpenti corallo, perché probabilmente cominceranno a girare richieste, proposte strambe che diranno così non pagate questo, non pagate quell'altro. Quindi teniamo gli occhi aperti. Giustamente Monti, lei ha detto primo requisito il dubbio, quindi sì, almeno quello, no, non sono il dubbio quasi cartesiano, mi viene da dire. Questo per la parte di cronaca. Invece per la parte proprio di stagione, caro Marco Lo Conte, ti vorrei segnalare questa cosa della Polizia Postale, che ci dice che bisogna stare attenti ai falsi siti di agenzie di viaggio. Sicuramente l'abbiamo già detto, no?
1: Marco?
2: Sì, l'abbiamo già detto tante volte, perché appunto ora si va in vacanza, almeno ci si prenota, e quindi arrivano messaggi di tanti tipi.
0: E infatti bisogna stare molto attenti ai siti web fraudolenti, perché come diceva giustamente il dottor Monti, la capacità di riprodurre siti reali è così migliorata che oramai non si riesce a distinguere quelli fake, quelli falsi da quelli buoni. E poi c'è una cosa su cui invece ti interpello direttamente, che è gli annunci sulle piattaforme di vendita degli oggetti, perché so che sei stato tu stesso vittima di una, tu, diciamo, no, non vittima, però sei rimasto coinvolto in una corallata. Prego.
2: Ci hanno provato, cioè? mi arriva via mail, alla mia mail diciamo privata, una richiesta di informazioni su una cameretta per bambino o bambina, e mi chiedono se l'annuncio è ancora valido e perché sono interessati. Io ho detto: non ho mai messo nessun annuncio di questo tipo. La subita pronta risposta, proprio immediata, è: va bene, lo compro e lo ritiro domani. Penso di aver compilato tutti i documenti e pagato tramite la piattaforma, che non cito. Per favore inviatemi l'indirizzo. E io, chiaramente, ho mangiato la foglia, come si dice. Pochi minuti dopo mi arriva un'altra mail, sempre con una finta mail da questa piattaforma, dove c'è scritto: ordine confermato, un acquirente ha completato il pagamento per il tuo articolo, con il numero di ordine, il prodotto, anche l'ammontare 65 euro, stiamo parlando di queste cifre.
1: L'hai proprio svenduta,
2: sì. Sì, veramente. E poi un'altra mail con tutti i dettagli: no, il tuo ordine è stato pagato, proveniente da, firmato da, crittografia, TLS, scopri di più, no? Secondo.
0: E quindi bisognava cliccare.
2: Praticamente sì, alla fine bisognava cliccare. E quindi?
0: Quindi ce lo dice Pietro La Corte.
3: Non cliccare, non cliccare.
0: Riepilogo, quindi arriva una mail in cui ti dicono che ti chiedono informazioni su un oggetto che tu non hai mai messo su quella piattaforma.
2: Esatto.
0: Tu rispondi: guardate che non ho mai messo quell'oggetto. Arriva in risposta un'altra mail in cui c'è il link, in cui ti dicono: guarda, è stato tutto pagato, tutto a posto, il tuo oggetto che tu non hai mai messo in vendita non è stato venduto, e qui c'è da cliccare. Allora a questo punto, scusami Pietro se insisto.
4: E non cliccare, non cliccare, non cliccare, cliccare, no, no, no.
0: Ecco, questo per quanto per adesso la cosa è fermata lì, è recentissima, non è successo proprio in questi giorni.
2: Sì, in questi giorni ho segnalato alla piattaforma, e quindi sembra che sembra un errore. In realtà, il messaggio è: ti arrivano soldi anche non dovuti, quanto puoi essere contento? E alla fine abbassi difese. E alla fine sei portato in qualche modo ad andare a vedere chi veramente, quanti soldi ti hanno magari dato di più, no, di quei 65 euro. Insomma, la fregatura è ben organizzata, ben congegnata, ma è sempre una fregatura vera. Quindi non cascate in tranelli analoghi. Se qualcuno vi scrive e vi chiede a che punto è, se è ancora in vendita questo o quello, ma proprio neanche rispondete se non avete davvero messo in vendita.
0: Se non l'abbiamo messo in vendita, ignoriamo proprio, neanche non cliccare,
2: ma neanche proprio,
0: ma neanche per proprio seguire. Però hai ragione, perché questa idea di potrebbero avermi dato dei soldi, perché in fondo perché non andare a controllare, è una tentazione che spesso è irresistibile.
1: Vabbè, ma per 65 euro fate tutto questo cinema?
0: Beh, però guarda che 65 euro oggi, 65 domani arrivi all'IPO di Elon Musk, certo. Io non te lo voglio dire,
1: certo,
0: ma
1: guarda, con la 105.

0: 50 anni ci arrivi di sicuro.
1: Guarda che ci sono questi proverbi: ogni grande cammino comincia con il primo passo, mm-hmm. e quindi puoi non fare il primo passo. Dico l'ultima cosa.
0: Sembri Buddha.
1: Allora, abbiamo detto dell'attenzione al dazio dei 3 euro più 2 euro. Arriveranno sicuramente messaggi, phishing, tentativi di imbroglio della più bella. Attenzione ai falsi siti di agenzie di viaggio, è una alert della polizia postale, commissariatodps.it, è un sito da mettere nei preferiti, ogni tanto andate a leggere perché ci sono segnalazioni di notizie coralle. Terzo e ultimo che mi permetto di segnalare, la società Autostrade continua a dirci che c'è un phishing fastidioso che gira con false email e anche falsi messaggi in generale di SMS, in cui si chiede di registrarsi, si dice che si ha diritto al rimborso e altre amenità del genere. Attenzione, non stanno mandando niente del genere, quindi anche lì il consiglio è sempre di non cliccare. E siamo così arrivati allo spazio per dare l'aggiornamento sui mercati finanziari.
0: Sai che oggi bisogna monitorare con fortissima attenzione. È una buona giornata però.
1: E allora andiamo con i saluti. Marco.
2: Stay angry.
3: Stay foolish.
1: Stay chapter.

0: Oramai due di denari fa parte della mia asset allocation.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia.
3: Ogni secondo divoriamo 1 metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
4: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Molti fattori che questa mattina tornano a galvanizzare i mercati finanziari europei in questo momento, ma anche questa mattina l'Asia è in forte crescita. Intanto il mercato crede alla prospettiva di pace per l'Iran e la soluzione che sarebbe pronta a mettere sul tavolo il presidente americano Trump. E poi siamo all'indomani della decisione della Banca Centrale Europea di aumentare i tassi di interesse nell'eurozona per fronteggiare l'inflazione, un'altra manovra attesa per il mese di settembre, un aumento dei tassi che torna a spingere i titoli del settore bancario come se a Piazza Affari ne avessero

0: bisogno, ma questa mattina sono tutti in crescita. E poi l'effetto traino dell'atteso debutto in borsa nel pomeriggio di SpaceX, se ne abbiamo parlato anche poco fa, operazione che oltre ad essere molto promettente per l'apertura oggi sul mercato americano sta galvanizzando i titoli della difesa, di nuovo la tecnologia e tutto l'indotto. Andiamo per ordine: Piazza Affari più 2,24%, tocca e supera un nuovo massimo dagli inizi del 2000, 51.634 punti, a correre Buzzi più 7,53%, Avio più 6%, Stellantis che peraltro ha sottoscritto un impegno comune questa mattina, lo ha anticipato il Financial Times, con Volkswagen e Renault, il titolo in rialzo del 5,5%, e poi su tutti i bancari oggi a cominciare da Unicredit più 4,80%, Mediobanca più 4,38%, Intesa più 4,30%, Monte dei Paschi più 4,25%, a scendere tutti gli energetici con il ribasso delle quotazioni del petrolio. È tutto.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Una telefonata di notte.
3: Una fiammata improvvisa.
4: Dio mio, adesso.
3: La fuliggine.
5: Tutto nero, gran fumo.
4: Probabilmente una scintilla.
6: La produzione ferma.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: Grazie anche a loro.
6: Non si vede più nulla del disastro.
8: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
12: Due di denari.
13: Ma relativamente ai video fake che inducono a fare investimenti fasulli, le piattaforme che diffondono questi video non possono essere tirate in ballo e accusate di favoreggiamento né alle truffe? Parlo ovviamente di Facebook, Instagram, eccetera, eccetera.
0: Lo sosteniamo da tempo, Mauro, da quando sono stati alterati, non alterati, anche replicati, clonati i nostri profili. Effettivamente quello che io contestavo è che le piattaforme non tutelano minimamente i propri account. Chiusa parentesi, l'editoriale del giorno lo chiudo qua.
14: Molto breve ma intenso, verrebbe da dire, però è vero.
0: Severa ma giusta.
14: È vero, perché il punto è che quando si finisce vittima di qualcuno di questi serpenti corali, di questi infortuni, la cosa difficile è anche farsi dar retta dalle piattaforme, e per questo diciamo così, la prevenzione è la miglior cura. Anche perché, e qui torniamo da Andrea Monti, direttore generale di Tinexta, che è in studio con Tinexta Cyber, oggi in studio con noi. Il vostro rapporto sulle minacce del 2025 mostra una crescita soprattutto delle truffe alle imprese, nel senso ampio, cioè sia all'impresa in sé sia a singoli dipendenti per il tramite di agguati, per così dire, di adescamenti, phishing sul posto di lavoro.
15: Sì.
14: Perché succede questo? Cioè perché le nostre infrastrutture sono più deboli, meno preparate?
15: Beh, diciamo che la crescita è dovuto al fatto che il numero preoccupante, se vogliamo, è che se guardiamo a livello mondo e guardiamo il settore manifatturiero, il credo 15-16%

0: 90% di tutti gli attacchi al settore manifatturiero viene fatto in Italia. E se noi facciamo due conti, ci rendiamo conto che la dimensione dell'Italia, che rappresenta come nazione meno dell'1% per il territorio e popolazione, ma del resto il 10% degli attacchi cyber vengono perpetrati in Italia. Perché? Perché l'Italia è un paese attaccato, non è un paese attaccante. Tenete presente che ci sono delle economie molto grandi che sono più dal lato degli attaccanti che degli attaccanti. Detto questo, perché il nostro settore manifatturiero è un settore distribuito, capillare. L'Italia è un paese dove si fa impresa e si fa anche tanta micro o piccola impresa, quindi ci sono delle aziende molto avviate, molto importanti per il nostro paese come tessuto economico, ma sono un numero molto, molto importante. È chiaro che anche la difesa ha un costo che è proporzionale alla capacità di investimento. L'attacco è la modalità di attacco ransomware, cioè il fatto di attaccare con
1: il riscatto, no?
0: Il ransomware
1: significa
0: c'è una volontà di chiedere un riscatto. Quello che abbiamo visto nella tendenza recente, che mentre in passato gli attacchi erano meno numerosi, rivolti ad aziende abbastanza grandi con importi significativi, gli attaccanti hanno evoluto la modalità, cioè scelgono un numero maggiore di attacchi anche ad aziende di dimensione più piccola e la richiesta di riscatto è bassa. Perché? Perché se io vado su un'azienda a conduzione imprenditoriale e l'imprenditore si trova nell'alternativa o pensa di trovarsi nell'alternativa di dire, piuttosto che avere magari gli impianti o i miei sistemi fermi per una settimana, due settimane, tre settimane, alla fine pago questi 10.000 euro, questi 20.000 euro e sono salvo, la possibilità che accetti di pagare è più elevata. Noi non paghiamo, non assistiamo mai nel pagamento del riscatto e noi riteniamo che sia la scelta corretta, perché pagare un riscatto non ci garantisce né che effettivamente sia risolutivo, né che non ci sia stata l'esfiltrazione dati e che quindi io posso subire un ulteriore riscatto successivo, o che poi questo virus che è stato inserito si riattivi dopo un certo tempo. Quindi la scelta migliore è sempre quella di curare, quindi di intervenire, di chiamare gli specialisti che fanno cleaning, cioè che puliscono, che anche a costo di subire magari dei ritardi o dei fermi per un po' di tempo, ma che la cura sia definitiva.
1: Questo mi immagino che comporti anche tutta una attività di formazione per quanto riguarda le persone che sono in azienda, perché come dire, spesso siamo noi sul posto di lavoro, magari ci sentiamo più protetti e quindi forse siamo più imprudenti di quanto potremmo essere nella nostra navigazione personale, nel nostro lavorare con il digitale, però a livello personale.
0: Sì, la formazione. Allora, siamo più imprudenti? Non direi, le persone non è che sono imprudenti, è che nel contesto lavorativo è più facile che un attacco, il phishing, cioè il fatto di ricevere una mail o una richiesta di azione che sia falsa, no, fake, si basa sull'ingegneria sociale, cioè sul capire come. Si basa su un comportamento. Voi dicevate prima il fatto che mi offrono dei soldi, il fatto che io tutto sommato potrei prendere dei soldi, e è più facile se mi offrono pochi soldi. Se mi arriva una mail in cui mi offrono 20.000 euro, non ci credo. Se me ne offrono 50, tutto sommato, ma magari si sono sbagliati. E questo è sempre parte di ingegneria sociale. In azienda noi abbiamo un maggior numero di casi replicabili, quindi io posso studiare più comportamenti e quindi fare un phishing più efficace. Questo è il motivo. La formazione è fondamentale, ma è fondamentale anche fare assessment, vulnerability assessment, penetration test, cioè tutte le attività cyber che aiutano a simulare degli attacchi.
1: Cioè ad esempio mandare finti test, test veri di finti attacchi.
0: Come se fosse un attacco esterno, ma in realtà generato eticamente all'interno dell'azienda, sia per provare la resistenza dei sistemi, ma anche per spiegare ai dipendenti cosa potrebbe succedere, per renderli, come dire, per dargli un'evidenza di come potrebbe avvenire.
1: Quindi anche, sai, dopo l'educazione finanziaria,
2: sai che stavo pensando,
1: assicurativa?
2: Quella digitale è fondamentale, soprattutto da quello che

0: capisco per le piccole imprese che ritengono che proteggersi da questi attacchi sia un costo e invece dovrebbe essere veramente una priorità.
1: Io vorrei la cattedra dell'educazione Coralla a questo punto. Ci penso intanto che ascoltiamo il traffico.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo appuntamento sulla 30 Caserta Salerno verso Salerno. A causa di un incidente si viaggia in coda per 5 chilometri tra Nocera Pagani e Salerno ed è chiuso lo svincolo di San Giorgio in entrata. Sulla A1 nel tratto Firenze-Roma per lavori di ripristino in seguito a un incidente, code tra Tigliano e Orvieto in direzione Firenze. Sempre sulla A1 tra la diramazione Roma Nord e Guidonia-Montecelio per incidente, code in direzione Napoli. Code per lavori 5 chilometri sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia e per lavori è chiusa la 1 panoramica fino alle 17 di oggi tra l'innesto con la direttissima e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
2: Due di denari.
4: Altri paesi già consentono delle modifiche sui profili Facebook, consentono i profili chiusi, non capisco perché ogni profilo non possa essere collegato al codice fiscale e indicato chiaramente che è un profilo italiano. In questo modo la piattaforma già libererebbe tutto e responsabilizzerebbe chi agisce all'interno del profilo social.
5: Ci sono anche dipendenti che hanno subito licenziamenti a causa attacchi hacker.
0: Ne abbiamo parlato anche noi, Mauro.
1: Abbiamo parlato perché effettivamente se, ed era un caso che è arrivato fino in Cassazione, una dipendente, ne abbiamo parlato con l'avvocata Valentina Pomares, lei aveva una sufficiente anzianità aziendale e anche una mansione tale per cui il datore ha potuto sostenere, e i giudici gli hanno dato ragione, che non si era comportata secondo la diligenza dovuta dalla anzianità aziendale, dall'esperienza e anche dalla mansione che le era affidata. Insomma, se ti hanno dato in mano, detto proprio non così bene come l'hanno detto
0: una
1: i giudici,
0: responsabilità di un certo tipo,
1: i cordoni della borsa aziendale, vuol dire che ti devi prendere qualche cautela in più. Immagino che le attività di formazione delle aziende comprendano anche questo tipo di come dire di scala della formazione rispetto alla mansione della persona coinvolta.
6: Assolutamente, ma non solo la normativa lo prevede, ma è chiaro che a seconda, diciamo, del rischio, quindi dell'accesso informativo piuttosto che delle responsabilità che ho in azienda, è tanto più rilevante il tipo di formazione che ricevo e la frequenza e l'intensità della formazione che ricevo. Vale perché deve essere chiaro a chiunque che il rischio esiste, non è un'ingenuità, bisogna attivarsi perché l'ingenuità è se io non mi faccio la domanda, non mi pongo il dubbio, questo è il ruolo della responsabilità e la formazione ti deve far capire che potrebbe succedere.
0: Volevo solo fare una domanda, sai che io sono fissata un po' con i soldi, nel senso che visto che c'è ancora questa inconsapevolezza sui rischi che corriamo nella vita digitale e colpisce anche le piccole imprese ed è anche un problema grosso quando poi si verificano appunto queste truffe, questi tentativi di raggiro, ma quanto potrà mai costare ad una piccola impresa tutelarsi da tutto questo?
6: No, guardi, il dato è tutto proporzionale, perché di solito i costi sono legati al numero di device, cioè di strumenti che vengono messi sotto protezione o i cosiddetti endpoint, no? Quindi è chiaro che se ho un'azienda molto grande e molto esposta anche verso l'esterno avrò dei costi maggiori, se ho un'azienda piccola con pochi device, pochi dipendenti, il costo è molto più contenuto, ma è anche più contenuto il rischio, perché la tipologia di attacco che viene rivolto alla piccola azienda è diverso dalla tipologia di attacco.
0: Voi censite anche la tipologia di impresa più refrattaria a tutelarsi con degli strumenti adeguati oppure non esiste?
6: Diciamo che la piccola impresa non è particolarmente refrattaria, cioè sono abbastanza interessati anche perché ci sono i canali, magari comprano la sicurezza insieme al pacchetti di altre cose, la connettività che comprende anche parte di

0: attività di sicurezza.
1: Forse anche le assicurazioni potrebbero.
0: Le assicurazioni sono abbinano molto attive, magari, abbinano in qualche caso la polizza con alcune attività, perché è conveniente per l'assicurazione, ma soprattutto è conveniente per l'impresa.
2: Certo. Tutti gli ambiti delle truffe digitali, spesso si dice la quantità di denunce, di casi che emergono è molto minore rispetto a quelli che succedono.
0: Ahimè, è così.
2: Anche per gli attacchi alle imprese.
0: Sì, perché molto spesso gli attacchi che appunto sono attacchi rapidi, attacchi spot, non vengono denunciati perché c'è il blocco, la richiesta di riscatto di importo contenuto, c'è ancora un certo senso di imbarazzo, quasi di vergogna, perché sono stato attaccato, perché non mi sono protetto, ho pagato, ho risolto, tutto passato, e quindi la denuncia magari non viene fatta.
2: C'è poi questa truffa particolare, quella che chiamano in gergo la truffa del CEO, dell'amministratore delegato, quando appunto arriva questo phishing, che però di solito dovrebbe essere ben preparato, perché si tratta di individuare se e quando l'amministratore delegato, il presunto amministratore delegato, non è magari reperibile, quindi si sfrutta il momento in cui si sa che è, che ne so, in viaggio in Asia. E allora si scrive al capo contabile dicendo, fingendo di essere amministratore delegato, dicendo disponi un pagamento.
0: Sì, no, succede, anche qui interviene il fatto che nel phishing o nel reperimento delle informazioni, a volte ci sono, quando facciamo analisi, assessment, si trovano macchine compromesse e che quindi sono lette dall'esterno, ancorché questo poi non incida direttamente sulla macchina, perché viene presa l'informazione magari dell'assistente, si reperisce l'orario del volo aereo piuttosto che il periodo di trasferta. C'è dietro uno studio approfondito.
2: Infatti vengono di solito la truffa del CEO ha anche degli importi rilevanti, almeno quelli che si sentono nelle cronache, però a quel punto mi viene da pensare la denuncia arriva, perché è talmente, talmente colossale, parliamo di centinaia di migliaia di euro, a volte di milioni di euro.
0: La denuncia in quel caso arriva, è molto difficile recuperare perché c'è una disposizione volontaria effettivamente.
1: Esatto.
0: Di nuovo, qual è l'elemento di tutela? La conferma. Anche se i toni della mail ripercorrono quelli abituali del CEO, del presidente, anche se è una cosa, però se ho il dubbio, se mi faccio la domanda, faccio una telefonata e chiedo conferma.
1: Allora, intanto Mauro, stavo riguardando i dati da cui siete partiti. Nel 2025 in Italia gli attacchi informatici hanno raggiunto livelli mai visti prima, 116.498 nel corso dell'anno, 2.249 in una settimana, uno ogni 5 minuti. Cercavo di calcolare da quando abbiamo fatto partire la diretta stamattina quanti se ne sono consumati già attorno a noi, e quindi uno ogni 5 minuti. Parecchi, una frequenza davvero davvero alta, che ci pone appunto in questo triste primato anche su scala internazionale, i più vulnerabili.
2: Eh sì, perché appunto nonostante la dimensione della nostra economia, pur di tutto rispetto, cioè, non sia così elevata da giustificare il primato, invece siamo molto ben posizionati nella quantità degli attacchi. Molto ben posizionati, ovviamente è sarcastico, lo dico con dispiacere, non per menarne vanto. Intelligenza artificiale e cyberattacco, voi avete segnalato proprio nel vostro report del 2025, ormai si va all'intelligenza artificiale cosiddetta agentica. È possibile spiegarlo anche a me cosa significa?
0: Diciamo che l'intelligenza artificiale generativa, o l'intelligenza artificiale che noi siamo abituati a vedere normalmente, il chat GPT di turno, è un'intelligenza artificiale molto evoluta, ma che richiede un prompting, cioè richiede che io inserisca una domanda, no? Quindi chieda, mi trovi, mi fai questa ricerca,
1: una sollecitazione
0: di qualche genere. L'agente invece, cioè l'intelligenza agentica, ha un passaggio in più, che io do un task, do un compito, dico all'agente vorrei che tu facessi questa cosa, e il percorso per raggiungere questo obiettivo la gente lo sceglie lui. Quindi se io voglio replicare un portale, il fatto che questo agente vada a scaricare dei database,

0: a navigare degli altri siti o a scrivere del codice lo sceglie lui in autonomia, quindi raggiunge l'obiettivo con delle strade che non sono indicate da me. Questo tende a preoccupare un po', perché si perde un po' il controllo di queste azioni.
1: Detto malamente, è come se il ChatGPT di turno o il Claude o quello che volete agisse in autonomia,
0: in parziale autonomia
1: nel gestire il compito. Vorrei arrivare lì, pensaci tu,
0: sì,
1: fai tu,
0: esatto,
1: quello che va fatto.
0: Corretto.
2: Allora, chi glielo ritira il passaporto?
1: No, io penso che, guarda Deborah, io so che il dottor Monti risponde al telefono anche nottetempo.
2: Mamma mia.
1: Però c'è una cosa, bisognerebbe diventare probabilmente clienti dell'azienda.
2: L'Arsenio Lupin dei Coralli.
1: Non so se per noi può fare un'eccezione. Comunque è stato un piacere averla con
2: grazie.
1: Noi oggi in studio.
2: Bene.
1: Andrea Monti, direttore generale di Tinexa Cyber. Siamo prudenti, esercitiamo il dubbio, come ci ha detto, nella nostra vita digitale in particolare.
2: Allora, intanto agli ascoltatori che chiedevano se fosse possibile dare il tasso minimo garantito del nuovo BTP, sì, che viene lanciato e collocato a partire da lunedì prossimo, non ho ancora l'informazione, purtroppo. Certamente, come sempre capita, non appena io mi sposto da questa postazione, vado in scrivania, è arrivato.
1: Ecco, ma perché lo sanno?
2: Ve lo darò, magari se ci riesco, adesso nel collegamento del giornale radio con Piera Ceci.
1: Buon fine settimana.
2: Anche a voi.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAI 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su di pegaso.it e scopri l'offerta.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Il segnale orario vi è offerto da
13: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
14: Sono le 12.
15: GR24, il Sole 24 Ore.

0: La firma di un accordo fra Stati Uniti e Iran, forse già nel fine settimana a Ginevra, manca però ancora il via libera della guida suprema iraniana Khamenei. I dati Istat sul mercato del lavoro, nel primo trimestre dell'anno 50.000 occupati in più rispetto a un anno prima, soprattutto autonomi. Muore nella notte un 18enne che viaggiava su un monopattino, 6 le vittime dall'inizio dell'anno. Al via ieri sera mondiali di calcio, a guardare in TV Messico-Sudafrica sono stati 4.758.000 telespettatori. Ancora un buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La firma di una tregua fra Stati Uniti e Iran potrebbe tenersi dunque già questo weekend a Ginevra, a dirlo lo stesso presidente americano Trump.
1: Quattro aerei C-17 dell'aeronautica americana sono partiti per l'Europa trasportando attrezzature in vista di un possibile viaggio del presidente americano Vance a Ginevra, città nella quale dovrebbe essere firmato il memorandum d'intesa con l'Iran. Sono indiscrezioni che diventano di ora in ora più corpose. L'intesa, in 14 punti, affronta il meccanismo per lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, le modalità di riapertura dello stretto di Hormuz durante un cessate il fuoco di 60 giorni e il quadro dei negoziati sul programma nucleare iraniano nel periodo di tregua. Abbiamo vinto la guerra, dice il presidente americano Trump raggiante. Ho parlato con Netanyahu e altri leader, aggiunge dallo studio Ovale. Teheran è più prudente, riferisce che il testo è ancora al vaglio delle autorità. Secondo l'agenzia iraniana MER, l'intesa prevederebbe un cessate il fuoco immediato su vari fronti regionali, incluso il Libano, dove continuano gli attacchi dell'esercito israeliano. Gli ultimi ieri nel sud del paese, nei distretti di Nabatieh e Tiro. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Ultima tappa del viaggio del Papa in Spagna, a Tenerife, dove ha incontrato un gruppo di migranti.
2: Nous devons vivre cette chance avec responsabilité.
0: Invito anche voi ad offrire il tesoro di umanità, di sogni, di cultura che avete portato in queste isole e ad essere aperti a ricevere ciò che vi viene dato. Queste le parole del Papa, lo state sentendo, nel centro migranti a Tenerife, in Spagna. Il pontefice, parlando in francese, esorta a vivere questo scambio con responsabilità, pensando al futuro delle generazioni che verranno, alle quali vogliamo tramandare il patrimonio di una civiltà dell'amore. I dati Istat sul mercato del lavoro: nel primo trimestre dell'anno il numero di occupati aumenta di 67.000 unità, più 0,3% rispetto al quarto trimestre 2025. Rispetto a un anno prima il numero di occupati è aumentato dello 0,2%, con la creazione di 50.000 posti di lavoro, una crescita che coinvolge solo gli autonomi, più 4,7%, a fronte del calo dei dipendenti sia a termine, meno 4,2%, che a tempo indeterminato, meno 0,5%. Stellantis, Volkswagen e Renault, stiamo parlando del 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe e lo hanno inviato ai membri del Parlamento europeo. Le tre case automobilistiche europee chiedono regole semplici e chiare e forti incentivi per potenziare la produzione nell'Unione. È il giorno della quotazione a Wall Street di SpaceX. Deborah Rosciani qua con noi. Come si sta muovendo in queste ore, si stanno muovendo i mercati?
3: C'è grande fermento, come era naturale attendersi, ma in realtà un fermento che è già partito da diversi

0: settimane per questo debutto da record, la più grande quotazione in borsa della storia. SpaceX inizierà a trattare solo tra qualche ora, ma Wall Street sta già provando a capire quello che potrà essere l'entità dell'esordio. Sui mercati non regolamentati si prevede un debutto boom. La quotazione, il prezzo della quotazione è $135 per azione, per una capitalizzazione di borsa che parte da 1.770 miliardi, ma nel premercato si prevede un avvio con un rialzo di circa il 30-35%, almeno dalle indicazioni che stanno arrivando dall'Asia questa mattina. Quindi sarà certamente interessante valutare tutto questo. Oggi a Wall Street, ma già il mercato europeo sta manifestando forti segnali di interesse per tutto l'indotto di questa azienda, quindi si stanno mettendo in evidenza quest'oggi i titoli della difesa di nuovo, la tecnologia, ma anche il settore dell'automotive, anche Piera per la notizia che avete appena dato su Stellantis. Milano in tutto questo ne approfitta per mettere a segno un nuovo record sull'indice, indice in rialzo di 2 punti a 51.525, è arrivato a superare i 51.600 e peraltro dopo l'aumento dei tassi di interesse adottato ieri dalla Banca Centrale Europea, questa è una notizia che rifà bene anche al settore bancario questa mattina, che è stato il grande protagonista della settimana, quindi una giornata sicuramente molto vivace.
1: Grazie a Deborah Rosciani. Condannato a 30 anni l'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol. Sentiamo perché.
2: 30 anni, come da richiesta del pubblico ministero. A tanto è stato condannato l'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, colpevole di aver ordinato nel 2024 l'invio di droni nei cieli della capitale nordcoreana Pyongyang. L'obiettivo era disseminare volantini propagandistici e provocare una reazione da parte del paese rivale, così da poter proclamare la legge marziale in patria. Un piano tortuoso e fallimentare giudicato con severità dal Tribunale Distrettuale Centrale di Seul. L'operazione, si legge in un comunicato, ha comportato l'utilizzo di risorse militari per scopi privati non collegati alla sicurezza nazionale. Le tensioni tra i due paesi aumentarono, ma non sfociarono in nulla di così grave da giustificare la sospensione della democrazia. Così, nella tarda serata del 3 dicembre dello stesso anno, Yoon tentò comunque un colpo di Stato. Durò 6 ore, poi un gruppo di parlamentari riuscì a riunirsi e revocò la legge marziale. Yoon venne sospeso, sottoposto a impeachment, destituito, arrestato e condannato una prima volta, era lo scorso febbraio, all'ergastolo. In quel caso, per il presidente che volle farsi re, l'accusa aveva chiesto la pena di morte. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
1: Aveva 18 anni il ragazzo morto nella notte per un incidente a Milano mentre viaggiava con un amico su un monopattino. I due si sono scontrati con un'auto guidata da una 21enne. L'amico non è in gravi condizioni. Si tratta della sesta persona morta in monopattino in Italia nel 2026, secondo i dati forniti dall'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. È morto ad 88 anni l'artista britannico David Hockney, considerato una delle figure più rappresentative dell'arte contemporanea. Lo ha annunciato la sua agente. È arrivata all'ufficialità Giovanni Carnevali, è il nuovo amministratore delegato e direttore generale del club. Lo ha annunciato la Juventus in una nota. L'ormai ex dirigente del Sassuolo prende il posto di Damien Comolli, che conclude l'esperienza in bianconero di comune accordo con la società. E su Rai 1 la partita inaugurale dei mondiali di calcio Messico-Sudafrica è stata vista ieri sera da 4.758.000 telespettatori con il 27% di share. E noi ora ci colleghiamo con Gianluca Nicoletti per sentire di cosa parlerà oggi a Melog.
3: Oggi parleremo della fenomenologia di Ginepri. Detto questo, io sono a posto così.
1: Grazie a Gianluca Nicoletti. Le informazioni tornano alle 13 in effetto giorno.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Oggi conosciamo da vicino un esame, la MOC, mineralometria ossea computerizzata. È un nome lungo, un po' tecnico, che può sembrare distante. In realtà è un esame molto semplice, rapido, non doloroso e prezioso per capire la qualità delle nostre ossa. Qui in studio con me oggi la professoressa Maria Luisa Brandi, endocrinologa, presidente dell'Osservatorio sulle fratture da fragilità. Professoressa Brandi, lei è perfetta per raccontarci e spiegarci che cos'è la MOC e perché è un esame prezioso e per chi?
2: Intanto è un esame che misura la quantità del minerale, come dice il nome stesso, e non è un esame invasivo dal punto di vista radiologico, anche se usa i raggi X, perché è veramente sono le radiazioni che troviamo nell'ambiente, le radiazioni che chiamiamo di fondo, quindi non è aggressivo dal punto di vista radiologico e ci dice quanto minerale abbiamo in vari siti del nostro corpo. Noi possiamo misurare la densità minerale ossea con la MOC DEXA, che è quella appunto che usa i raggi X, a livello lombare, nelle vertebre L1 e L4, a livello del femore, a livello dell'avambraccio e anche il total body. Questo esame ci dà un rischio, perché la quantità del minerale si correla col rischio di fratturarci. È uno degli elementi dentro la carta di rischio per la frattura che noi dobbiamo valutare, e quando lo valutiamo lo troviamo molto basso o basso, possiamo definire il paziente normale. In realtà, se ha un valore che noi chiamiamo, che si chiama nella donna dopo la menopausa, nell'anziano T-score, e guardiamo quel T, se è fino a meno 1 lo consideriamo normale, da meno 1 a meno 2,5 c'è la cosiddetta osteopenia, che è l'anticamera all'osteoporosi, e poi c'è dopo meno 2,5 e oltre c'è l'osteoporosi. E questo dà un'informazione al medico su cosa fare, perché se ho una persona che viene da me che ha meno 2,5 e una persona che invece ha meno 4, ovviamente avrò un'attenzione diversa e interverrò in maniera diversa. A chi farlo?
1: Brava, a chi farlo, professoressa Brandi?
2: Noi abbiamo delle raccomandazioni oggi di quando la MOC viene rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale, però al di là di questo, le donne dopo la menopausa devono farla, perché sono una popolazione a rischio, la persona in età avanzata deve farla e sicuramente tutte le persone a rischio. Quindi se io ho una persona che usa cortisonici cronicamente o usa per esempio farmaci antiormonali perché ha un problema o di tumore mammario o di tumore prostatico, io devo farla, e quello indipendentemente dal sesso, perché i maschi soffrono di osteoporosi come le femmine, in numero inferiore, ma comunque ne soffrono.
1: Ecco, individuato il problema si trova la soluzione, questa è la notizia che
2: sempre l'osteoporosi non è un drago.

0: this world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Scusate, ma no, questo sarà mica
3: diventato leggenda. No,
4: vabbè, e torniamo in studio per parlare del nuovo Volto TV, che è diventato un vero e proprio fenomeno nazionale. Ginepri, tutti parlano solo di lui.
5: Io penso che Ginepri sia pazzesco. Ginepri è proprio l'espressione della fragilità dell'esperienza umana di fronte all'amore.
2: All'amore, certo.
6: Molti dicono che la televisione regala 15 minuti di celebrità.
7: Grande, grazie.
6: Per me è già 2 minuti.
3: Sì, vabbè, sono sappiamo.
8: La cattiveria più grossa la dico subito, così poi magari sarò perdonato. Quando sento molte volte gli WhatsApp audio che mandano ai vari programmi di questa radio, mi viene in mente Ginepri. Viene in mente persone che vogliono appunto il loro minuto di celebrità o 30 secondi di celebrità e si studiano a lungo battute, attacchi salaci ai conduttori, Milan bolscevico, qualcosa del genere. Ecco, quello è un Ginepri, è un Ginepri. Oggi vorrei fare proprio una sorta di esame antropologico del gineprismo, di chi è Ginepri. E studiare la fenomenologia di Ginepri servirà a tutti quelli che mi ascoltano, innanzitutto per scrutare all'interno della propria coscienza se c'è un Ginepri in voi, e questo per il pubblico maschile. Per il pubblico femminile invece mi piacerebbe capire se veramente la tipologia Ginepri esiste, è rappresentata, quale peso oggi. È una delle invenzioni più geniali, secondo me, del Jalapa Show, il programma su Rete 8, uno show satirico. È noto chi siano la Jalapas, Giorgio Gherducci, Mario Santin e Mago Forrest. Ubaldo Pantani, che è un comico, interpreta il personaggio di Ginepri. Ginepri è un uomo probabilmente collocabile nel nord-est d'Italia, qualcosa del genere probabilmente, ha 44 anni, il suo sogno è arrivare a 45, non più illibato. Cosa fa Ginepri? Ginepri vive in parrocchia, vive nella provincia, è molto seguito dalla madre, le sue attività fisiche sono la ginnastica dolce, gioca a carte in chiesa, fa piccoli lavoretti, e c'è questa ossessione che lui deve avere il suo quarto d'ora di celebrità. E il paradosso è che nella costruzione televisiva Ginepri finalmente ottiene il suo quarto d'ora di celebrità. Lo fermano per strada, gli chiedono autografi, delle guest star improvvisamente parlano di Ginepri come un grande fenomeno, ne parla Jovanotti, ne parla Carlo Conti, ne parla Luca Argentero, Sorrentino vuol fare un film con Ginepri. Ginepri è esaltato dal fatto che il mondo delle media si è accorto di lui. Lui è un personaggio, non rendendosi conto dell'aspetto grottesco. Lui è una persona indefinibile, abbastanza triste, con i suoi giubbottini fuori moda color tortora, con i suoi pantaloncini beige, con le sue magliettine, le sue camicine, i suoi occhiali spessi, il suo riporto con i capelli unti buttati all'indietro, i suoi denti sgangherati. Ginepri si pensa che lui, per lui è possibile tutto, perché l'ha toccato il mondo della celebrità. Quindi anche la sua infingardaggine, i suoi limiti, tutte le sue meschinità per lui diventano motivi di esaltazione. E Ginepri paradossalmente si vede tutte le sere con ragazze bellissime, ha degli appuntamenti probabilmente organizzati da lui attraverso i social, le applicazioni di dating, e si vede paradossalmente lui che è un poveretto, una famiglia media, si immagina, fa una vita abbastanza miserrima nella provincia cattolica, antica, retriva, parrocchiale, tutto quello che volete metterci in negativo, anche fuori dal tempo che stiamo vivendo. Il paradosso è che si vede sempre in questi ristoranti superstellati, di grande lusso, che si dà tavola con delle donne di una bellezza assurda, bellezza che rientra negli stereotipi appunto della donna dello spettacolo. Ginepri però ha un problema. Ginepri che sogna ogni volta di arrivare non più vergine a 45 anni, quindi sogna di fare centro come un bomber in queste donne, già qui acquisisce questo limite.

0: linguaggio macista, sportivo, lui che è nulla, una nullità dal punto di vista della virilità, vuole fare centro in queste donne, pensa di sedurle la sera stessa, di possederle in maniera selvaggia, però Ginepro è un problema. Come quelle cominciano a parlare, le guarda, Ginepro soffre di una irreversibile eiaculatio precox. Quindi Ginepro, appena si siede a tavola, appena la ragazza comincia a parlare, comincia con fare seduttivo a parlare, Ginepro si vede che strabuzza gli occhi e poi dice: io sono a posto così, che serata ragazze, e si immagina che per lui l'apoteosi di quell'incontro da bomber si è già esaurito in pochissimi secondi. Vi riconoscete in Ginepro? Conoscete dei Ginepro? E vogliamo insieme ragionare sull'esistenza del gineprismo nazionale? 800 24 00 24.
1: Ciao, sono Ginepro, ho 44 anni,
2: sì, è tornato.
1: E conto di arrivare a 45 anni, sì. Non più illibato.
2: Ah, hai visto?
1: Crociamo le dita perché sì. Mancano 4 ore.
3: Ma appena?
4: Quali sono i tuoi interessi?
1: Ginnastica dolce,
2: sì.
1: Poi canto in chiesa,
2: wow.
1: Poi faccio quei giochetti.
2: Cosa?
4: Che giochetti?
2: Cos'è?
1: Burraco.
2: Ma come?
1: Ti ho un po' stuzzicato, eh? Prima di mezzanotte secondo me ci siamo.
3: Sì, sì.
0: Voi direte che Ginepro è fuori dal mondo, è una esagerazione macchiettistica, un personaggio che non risponde a un'indagine antropologica. No, secondo me Ginepro esiste. Lo disse una volta un'amica mia che abitava appunto in quell'area, mi dice: guarda, di notte gli uomini di Vicenza vanno lungo i viali di Padova e gli uomini di Padova lungo i viali di Vicenza, e sono specchiati i padri di famiglia, sono tutti ragazzi di buona famiglia, sono tutte persone che apparentemente sono tutti casa e chiesa, però in realtà la notte vanno nella speranza di consumare vizi occulti che tengono dentro di loro, che non rivelano, anzi che nella loro versione pubblica tendono a stigmatizzare come se fosse perversione della società, però li accarezzano, li coltivano e in qualche maniera cercano di praticarli, anche se poi il risultato è sempre piuttosto miserrimo. Ecco, cosa vedete voi in Ginepro? Conoscete dei Ginepro? Conoscete una persona che mediamente ha una sua apparenza di persona tranquilla, vive in un contesto, la mamma gli dice adesso che va in televisione stai attento perché le ragazze naturalmente vogliono il tuo fiore, perché sei andato in televisione, sei diventato noto, quindi tutte le ragazze vogliono il tuo fiore. Mi dicono di che l'ha interpretato Pantani, ho detto i primi minuti, quindi non tolgo nulla a nessuno, Pantani è stato un genio nell'interpretare Ginepro, perché è il personaggio più atipico rispetto a tutto quello che si vede in televisione. I comici in televisione solo fanno l'imitazione dei personaggi noti, imitano altri personaggi televisivi, imitano la politica. Ginepro nessuno ha mai avuto il coraggio di realizzarlo e concretizzarlo. Ginepro è la parte d'Italia che nessuno vorrebbe sua, o nessuno vorrebbe rivendicarne l'appartenenza, ma poi sono quelli che vanno a votare, sono quelli che in qualche maniera stabiliscono l'equilibrio, quindi l'occhiolino a Ginepro lo fanno tutti. Ginepro è materia appetibile per il potere, però Ginepro nessuno dice voglio Ginepro, Vannacci non direbbe mai Ginepro mi vota, è l'antitesi. Il vannaccismo è agli antipodi del gineprismo. Ginepro ha lunghi capelli unti, buttati all'indietro, una sorta di tentativo maldestro di riporto. Vannacci ha i capelli rasati a zero, da militare, taglio super tattico. Ginepro veste con antiquati vestitucci anni 70-80, non esce dalla palette del beige, marroncino, beggiolino, che sono i colori che in realtà rappresentano la tristezza, la mestizia. Occhetto perse il famoso faccia a faccia con Berlusconi, che determinò l'ascesa in campo politica del Cavaliere, proprio perché si era vestito di marrone. Il marrone è il colore della disfatta, è il colore che rappresenta quanto di più miserrimo e impronunciabile esista nella natura umana. Ginepro veste tutte le nuanze del marrone, quindi Ginepro in realtà non è un vincente, è un perdente totale, ma la sua protervia, la sua autocelebrazione, lui è convinto di essere un bomber. Essere un bomber significa che lui vorrebbe fare gol, vorrebbe queste ragazze che sono al di sopra di ogni sua possibilità farne carne da cannone, ma in realtà non ce la fa perché è un frustrato, perché ha un'ansia di prestazione altissima,

0: perché la mamma lo sorveglia sempre, il piccolo lo sorveglia sempre, la società lo sorveglia. Lui, fatto forte del fatto che la televisione lo abbia immortalato, il Ginepro è diventato uno show televisivo, sono a posto così, una docuserie, naturalmente nella fiction, e quindi Ginepro è diventato un personaggio, lo fermano per strada, lui non si pone il problema di perché è diventato noto, perché è diventato famoso, e quindi è convinto di essere veramente qualcosa che non è nella sua realtà e nel suo modo d'essere. 800240024, mi raccomando, vorrei che qualcuno mi confermasse l'esistenza di Ginepro, mi dicesse se ha mai conosciuto un Ginepro. Io ne ho occhieggiati tanti, ne ho conosciuti tanti, probabilmente anch'io dentro di me ho avuto una fase Ginepro, anch'io vengo dalla provincia, anch'io conosco il non sentirsi adeguato, il pensare che il mondo improvvisamente è possibile afferrarlo, ma in realtà ha dei forti limiti dati dal fatto della tua educazione, il tuo modo d'essere, il tuo sentirti sempre fuori posto. Ginepro ha superato tutto questo. Ginepro è convinto di essere veramente al centro di un grande fenomeno mediatico, non sapendo che in realtà tutto è sicuramente basato sul suo non essere mai all'altezza.
1: Alle elementari ero un vero bomber.
2: Un bomber?
1: Per poco non ho avuto una fidanzatina.
2: Per poco,
1: Erika, un giorno mi si è avvicinata con sì? uno di quei fogliettini con scritto ti vuoi mettere con me?
2: Sì o no? Certo.
3: E com'è andata?
1: Cosa ha risposto?
3: Che cosa?
4: Che giornata, ragazzi!
3: Ma cosa?
1: Sono sempre stato un bambino precoce.
3: Vecchio precoce.
0: Allora, vedo che nessuno telefona, beh, io posso continuare a parlare all'infinito di Ginepro, lo so, e questa è la prova. Se avessi parlato di un personaggio vincente, avessi parlato di ciò che rappresenta il lato opposto di Ginepro, l'uomo protervo, il grande conquistatore, il seduttore, colui che ha sempre ragione, colui che può guardare il mondo dall'alto della sua torre, disprezzo per tutti, iper prestazione a tutti i livelli, capacità di poter gestire anche quello che è il suo desiderio in maniera prorompente. Ecco, in realtà probabilmente dietro questo modello c'era il ginepresmo. Il ginepresmo è l'aspetto più vergognoso, perché Ginepro ci riporta degli anni indefinibili. Ginepro è un ragazzo degli anni 80-90, quelli sono gli anni in cui ha vissuto probabilmente la sua fanciullezza, la sua adolescenza, e adesso è un uomo fuori posto. Ginepro è totalmente fuori posto, un po' come si veste, un po' qual è la sua maniera di porsi, un po' perché usa tutti gli strumenti relazionali propri dell'epoca contemporanea, e quindi lo speed dating, e quindi il fatto di cavalcare la notorietà televisiva come se fosse uno dei personaggi del Grande Fratello VIP, che però sono totalmente l'estremo. Il medio personaggio del Grande Fratello VIP maschile è uno tatuato, palestrato, muscolato, rifatto, ciglia gabbianato, con una sorta di broncio da grande conquistatore non ha bisogno di chiedere, sempre mellifluo, avvolgente, ipocrita, ruffiano, per conquistare quelle montagne di collagene e di silicone con cui ha a che fare, però non mostra mai il suo lato debole. Ginepro ne fa di necessità e di manchevolezza virtù. Quando Ginepro nei suoi brevissimi incontri deve fare i conti con il suo problema, che il problema non essere all'altezza, lui soltanto vedere quelle ragazze di prorompente bellezza e di standard seduttivo, naturalmente il suo fisico tira fuori tutto quello che è stato represso in decenni di parrocchia, di atti di dolore, di confessioni, di mortificazioni, di dire figliolo attento con le tue mani, ti apri la voragine nera del peccato, della mamma dice stai attento, le ragazze vogliono il tuo fiore, via dicendo. Improvvisamente Ginepro nella fiction diventa protagonista di una docuserie, quindi Ginepro si sente in diritto di fare quello che vuole. E naturalmente le ragazze ci vanno con Ginepro, escono con Ginepro, vanno allo speed dating con Ginepro. Perché? Perché ormai è un personaggio e si passa sopra sul fatto sia detestabile, deplorevole, orrendo, brutto, stupido, assolutamente lontano da ogni idea di maschio o di persona con cui si può avere un'avventura. Lo frequentano perché? Perché ormai è stato passato attraverso il filtro della celebrità. E Ginepro, consapevole di questo, continua a insistere, a reiterare la sua sconfitta. Però ha una maniera di uscirne. Probabilmente gliel'ha insegnato il prete. Dice: ragazzi, che serata! Io sono a posto così. La sua serata, che poteva concludersi nella sua aspettativa in un match in cui avrebbe fatto gol come un vero bomber, si esaurisce in pochissimi secondi, pochissimi istanti, ma nella sua narrazione è una serata da vincitore. 800 24 00 24, se non mi chiamate, non mi parlate di Ginepro, vi assicuro, non meritate la mia attenzione.
5: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
6: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni di ilsole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su ilsole24ore.com.
7: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Le speranze per una pace imminente in Iran sostengono le borse. Quest'oggi, all'indomani della riunione della Banca Centrale Europea, che ha operato il primo aumento dei tassi di interesse da 6 anni, 0,25%, con una previsione di un nuovo aumento a settembre per contrastare l'inflazione, e poi l'imminente quotazione in borsa nel pomeriggio di SpaceX. Questi i temi che stanno quest'oggi galvanizzando i mercati europei dopo il forte sostegno già dato a quelli asiatici. Abbiamo Parigi in rialzo dell'1,71%, Francoforte +1,55%, Milano +1,8%, leggermente al di sotto dei massimi toccati questa mattina. Piazza Affari ha aggiornato i suoi massimi storici. A sostenere Milano Buzzi +6%, Stellantis +5,85%, Avio +5%, di nuovo su i titoli bancari, già i grandi protagonisti della settimana per il nuovo consolidamento che si è messo in moto con le iniziative su Monte dei Paschi. Mediobanca +4, Unicredit +4, Monte dei Paschi +3,8, Unipol +3,75, Intesa +3,64, rialzo di 3,5 punti anche per Fineco. Scende il petrolio e con esso i titoli del settore, a partire da Eni, che lascia sul campo 4 punti. È tutto.
8: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10, e con 10 anni di garanzia Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
9: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte

0: difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner. Konica Minolta. Concentrati sul tuo business. Al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
2: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
3: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
2: E la mia ha fino a 7 posti.
3: Anche la mia.
2: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
4: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.

0: Kellogg.
1: Tu altre donne le hai mai conosciute?
2: Sì,
3: sì.
2: La Gina, la Pina, la Ross,
3: davvero?
2: La Fiorentina.
3: Vabbè, poi basta.
1: Ma sono le tue ex?
2: No, sono le amiche di mia madre nel burraco. Però con loro la regola sacra è...
3: Cos'è?
2: Guardare ma non toccare.
3: Beh, vabbè, vorrei anche vedere.
2: Anche se mancano pochi minuti, mi sa che faccio come veri bomber.
3: Cioè?
2: La metto dentro alla fine.
1: Ma cosa? Sono io o in questo posto fa caldissimo?
4: Porca miseria.
3: E lui?
4: Ginepro.
3: Ginepro? Che succede?
4: Vecchio caro Gine?
3: Ginepro.
4: Il bomber di razza.
2: Che serata, ragazzi. Io sono a posto così. Prendiamo il lato positivo, ancora un altro anno.
3: Beh, per sperare.
2: Prima di fare il grande passo.
5: Questo è Ginepro, il personaggio interpretato da Ubaldo Pantani, personaggio chiave del Jalapa's Show. Un provinciale di età media, 45 anni, dimesso, tristanzuolo, vive in ambiente parrocchiale, ha una mamma preponderante su di lui, che gli fa giocare a burraco con le sue amiche, che sono pure oggetti di desiderio, ma stanno a distanza, perché le amiche della mamma non possono essere, diciamo, fornice di desiderio. Perché? Perché sono come la mamma. Ci sarebbe una sorta di collocamento incestuoso della propria lussuria che si esaurisce in pochi istanti. Ginepro se ne viene nelle mutande, seduto al ristorante iperstellato, semplicemente quando quella creatura meravigliosa, poi sono donne finte, donne stereotipate, donne che rispondono al modello in cui si sente immerso Ginepro. Beh, come da segni di vita, Ginepro che vorrebbe mettere la palla in centro, fare gol, entrare dentro questa donna, usa una terminologia macistico-calcistica che gli appartiene per cultura ma non gli appartiene per esperienza. Miseramente fa quello che fa ogni seminarista, si bagna le mutande con il pensiero impudico. Sara da Varese, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, ma volevo semplicemente dire che insomma in provincia di Varese di Ginepro ne esistono veramente tanti, ma la cosa più preoccupante non sono tanto i Ginepro, ma sono le mamme che sono, cioè che diventano completamente delle virago su questo povero figlio, dove di solito sono figli unici.
5: Ecco, Sara, mi aiuti a definire nella realtà il personaggio di Ginepro, il suo rapporto con la madre e il rapporto con le donne. Lei ne ha conosciute di persona di Ginepro?
6: Sì, ammetto di averli conosciuti quando ero insomma piccola, io di anni ne ho 36, quindi quando si era piccoli l'ambiente era quello dell'oratorio, quindi l'oratorio estivo con i preti o le suore, e quindi tutti i bimbetti della provincia andavano lì, ed è il classico bimbo.
5: Ma come si gineprizzavano? La gineprizzazione di un bambino, che è materia inerte, può essere tutto, può diventare ginepro, può diventare

0: Qualunque altra cosa. Qual è l'operazione fatta su un bambino per farne uscire poi un perfetto ginepria?
1: Ma sicuramente la figura enorme della mamma, che non lo lascia andare, non lo lascia giocare, gli mette il vestito buono anche per andare all'oratorio, che gli pulisce la crosta di pane nell'angolo della bocca, cioè si evidenziano queste cose, si vedono tantissimo e parte proprio da lì, cioè parte proprio da quel momento in cui la mamma deve essere sempre super presente e quindi rovina, no, anche la possibilità di socializzazione del bambino con gli altri, e da lì è tutto secondo me in discesa.
0: E lei ha avuto poi, diciamo, contatti di tipo diretto con Ginepri nella sua vita sentimentale, relazionale?
1: Sentimentale no, relazionale sì, nel senso che essendo appunto in provincia poi si cresce praticamente tutti insieme, quindi poi una volta diventati adulti le amicizie un po' insomma rimangono quelle, quindi
0: Ginepri, chi è quello che improvvisamente tenta di baciarti quando tu pensi che è un'uscita con un amico tranquilla, ti trovi mezzo metro di lingua in bocca e non capisci perché?
1: Ma anche nel senso che loro diventano quasi confidenti, no? E nel momento in cui sono confidenti si aspettano un po' che dall'essere confidenti amici poi si passi subito in quella modalità lì amorosa, quando in realtà non è così che succede.
0: La ringrazio, Raffaele da Napoli.
2: Salve, buongiorno e complimenti per la trasmissione.
0: Lei ha una parlata un po' ginepriana, ma lo sta facendo apposta oppure è nella sua natura?
2: No, assolutamente no. No, sorridevo perché il personaggio di Ginepro, come diceva lei prima, insomma, è un personaggio che secondo me possiamo ritrovare in tanti di noi o in parti di noi o in alcuni momenti di noi, no? Perché
0: la parte peggiore di noi, quella che vorremmo uccidere, esorcizzare, ma c'è, è inutile fingersi tutti ipereroi. Ginepro è lo spettro che abbiamo dietro le spalle ogni volta che vogliamo cimentarci con qualcosa che consideriamo per cui consideriamo di non essere all'altezza. Ginepro è sempre incombente nei nostri peggiori incubi.
2: Interessante, anche l'aspetto un po', no, l'ha citato prima lei, l'aspetto un po' onanistico, un po' solipsistico del sesso, cioè viverlo in questo modo, come qualcosa che non riesci a gestire nemmeno, no? Una donna troppo bella, troppo aggressiva, questo cliché anche di donna che e quindi. E poi vabbè, lui è bravissimo perché chiaramente questo personaggio vestito in un modo
0: è una ricerca antropologica geniale quella su Ginepro, per questo ne parlo, se no non ne parlerei
2: assolutamente e lo trovo veramente veramente incredibile e vedo, aggiungo qualcosa in più, anche i nostri giovani, no? I giovani che possono essere gli adolescenti, i giovani, quelli un po' più grandi, vivono tanti di loro, anche se poi chiaramente è difficile affermare o comunque dire che insomma sia un po' Ginepro, però tranne quello che poi tu lo vedi insomma che si presenta già in un certo modo, però sono tanti Ginepro secondo me anche tra i giovani, soprattutto perché è cambiato molto, no, il rapporto
0: La differenza secondo me, non so se poi lei è d'accordo, il gineprismo è una categoria dell'esistere, quindi è probabilmente
2: psicologica, direi uomo.
0: Il giovane si camuffa usando i paramenti esteriori del successo, comunque la maglietta, il taglio di capelli, gli accessori, il pantalone, che lo dimostra come interprete del suo tempo. Ginepro ha la protervia di mantenere il giubbottino fuori moda anni 90, la magliettina marroncina, i pantaloni senza età, senza forma e senza foggia. Rimane fiero nella corazza di castità che gli ha imposto la madre da quando era bambino.
2: Quello che è dentro, invece spesso poi pensiamo che tanti di noi, di loro, di questi ragazzi non lo siano, ma poi di fatti solo perché si esternano qualcosa di diverso, ma poi dentro
0: infatti noi abbiamo
2: lo
0: il coraggio questa mattina a dire che il gineprismo è in ciascuno è di noi e abbiamo il coraggio di sciorinare il ginepro che è in noi. Alessandro da Ravenna.
3: Ah, io condivido anch'io il fatto che siamo un po' tutti Ginepro, perché almeno io mi ritrovo, non dal punto di vista sessuale fortunatamente, ma per certe
0: nemmeno ha un contatto fisico. Ginepro arriva all'acme della lussura in pochi istanti soltanto alla vista della donna, questa è la cosa terribile per lui.
3: E poi il mondo d'oggi, secondo me, ci vuole un po' tutti i ginepri, perché siamo più facili da controllare, da tenere, da guidare, ecco, per me.

0: secondo me.
1: Però vede, Ginepro ha una sua protervia e una sua tracotanza. Ginepro, quando entra come protagonista nella fiction, naturalmente in una docu-serie, si sente improvvisamente al centro del mondo. È un gioco comico, ma la gente lo ferma per strada per chiedere autografi. Lui ci crede di avere delle qualità per cui le persone chiedono autografi soltanto per il fatto che l'abbia lambito la televisione. Andrea da Torino.
0: Sì, buongiorno. Il discorso è questo. C'è un po' di ginepro in ognuno di noi, o c'è stato un po' di ginepro in ognuno di noi. Poi ci sono stati degli uomini che sono stati in grado di risolversi, allora sono usciti da questo gineprismo, e altri uomini che invece ci sono.
1: È un ginepraio da cui difficilmente uno riesce a districarsi.
0: Esatto. Il discorso è questo. Sicuramente va dato un grandissimo merito a Pantani, che, come dice lei, dottor Nicoletti, ha fatto uno studio antropologico, sicuramente.
1: Assolutamente.
0: Forse esattamente come lo fece Paolo Villaggio o i suoi autori a suo tempo, quando creò il meraviglioso personaggio di Fantozzi. Anche noi siamo stati tutti un po' Fantozzi, c'è chi lo è ancora, un po' chi più,
1: però
0: chi meno.
1: Fantozzi ha un guizzo di eroismo e di rivolta. Tutto sommato lui subisce, perché deve subire per forza, perché nasce già come subalterno, però dei momenti di gloriosa reazione. Ginepro si lascia andare, non deve reagire. Ginepro è soltanto corroborato dal fatto che la televisione lo abbia messo al centro della sua attenzione. E improvvisamente il suo pisello iper schizzante e precoce, il suo vestito orrendo, i suoi denti terribili, i suoi occhiali spessi, la sua capigliatura ridicola, la sua mamma sempre incombente, diventano dei motivi di gloria. Non capisce che quel mondo che gli presenta quelle ragazze belle, affascinanti, profumate, ritoccate, ben vestite, iperaccessoriate, quei ristoranti pentastellati, in realtà vorrebbe un uomo diverso. Lui allo specchio si vede come qualcun altro. Questo è l'aspetto paradossale di Ginepro. Ci fermiamo un istante, traffico.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento, ancora disagi a causa di un incidente sulla 30 Caserta Salerno in direzione Salerno, code tra Nocera Pagani e Salerno con chiusura dello svincolo di San Giorgio in entrata sempre in direzione Salerno. Sulla 1 Milano-Napoli nel tratto tra Attigliano e Orvieto si verificano code in direzione Milano a causa di operazioni di ripristino in seguito a un incidente. In direzione Napoli code tra Fabbro e Orvieto per lo stesso motivo. Si viaggia a rilento sulla tangenziale est di Roma tra Tor di Quinto e la Salaria in direzione Viale Castrense a causa di un veicolo fermo. Infine, per lavori, code di 6 km sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale in direzione Ventimiglia. Prossimo appuntamento tra un'ora.

0: Log.
1: Non capisco perché molti uomini si ritrovano in me.
2: Perché?
1: Forse per il mio sorriso.
2: Ma sì,
1: questo successo non me lo aspettavo.
2: No,
1: però
2: la
1: mia mamma mi dice di stare attento.
3: A cosa?
1: Perché secondo lei le ragazze vogliono il mio fiore.
2: Sì,
1: solo perché sono andato in TV e ha spaccato.
3: Ha spaccato.
4: E poi ci sarebbe questo appartamento.
3: Sì.
4: È una nuda proprietà.
2: Sentiamo.
1: Mi scusi, ma devo chiederglielo.
2: Che cosa?
1: Mi avrebbe fatto la stessa proposta anche se non fossi andato in TV?
5: Ginepro, completamente inconsapevole dell'orripilanza che rappresenta, della bassezza umana di cui è probabilmente incolpevole frutto, è convinto che in questo momento di gloria televisiva lui

0: galleggi a 2 metri sopra le altre persone. La ragazza avvenente che gli offre una nuda proprietà, già solo il fatto che ci sia la parola nuda la vede come un'offerta sessuale. Dice: ma me l'avrebbe fatta prima, quando la televisione non si era accorta di me. Pienamente conscio che la televisione mostrifica, ma allo stesso tempo porta il mostro a categoria di eccellenza. Quindi c'è anche un mostro come me, orribile, a questo punto può chiedere quello che vuole. Perché? Perché è andato in televisione. Intanto grazie a Martin Garramone, Paolo Valentino, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Sentiamo Cristian da Bologna.
1: Salve, volevo solo dire che tristemente fa sorridere perché tutti ci siamo sentiti, o io perlomeno in certi momenti della mia vita mi sono sentito Ginepro.
0: Chi lo dice è sincero. Se una persona non si è mai sentita Ginepro, adesso non nella sua esternazione fisiologica, quello è un problema che non è detto che tutti abbiano, però nel sentirsi Ginepro. Inadeguato, ma figuriamoci, chi non si sente inadeguato vuol dire che ha un'errata valutazione di sé.
1: Poi la situazione, con la differenza che lui se la racconta e rende apparentemente vincente la sua situazione di completa inadeguatezza sotto tutti i punti di vista.
0: Sì, ma vincente, ma non c'è premio. Il premio non c'è mai, perché la natura a un certo punto gli pone il blocco. Quando lui sembra pronto a lambire la ricompensa della sua notorietà, che la donna bellissima ha sempre sognato, che la madre gli ha insegnato a tenere distante che vuole il suo fiore, che il prete l'ha esorcizzato, in realtà la sua natura gli pone lo stop. E lui dice, per me va bene così.
1: Che ho conosciuto un ragazzo di 33 anni. Che
0: mi descrive il Ginepro, ha conosciuto lei.
1: No, è che lavoro nella ristorazione, c'è un ragazzo che viene ad aiutare, è molto solo, rapporto con la madre abbastanza opprimente, ma è sempre apparentemente felice e se la racconta. Non dico che uno debba buttarsi sotto un ponte, ma un ammettere magari che non ti vuoi omologare, non sai omologarti, ma in realtà anziché affrontare i tuoi spettri, i tuoi fantasmi e provare ad andare oltre e vedere se riesci a cambiare qualcosa, ti racconti che invece stai molto bene e la vita è bella così. Questo, cioè, io poi mi faccio gli affari miei, ma
0: scusi, qual è la frase? Io sono a posto,
1: sono
0: così
1: a posto, esatto. ma penso che sia una caratteristica degli uomini, si parla dei giovani, gli uomini, mentre le donne sono molto più, hanno le idee molto più chiare. Ci sono tanti giovani uomini che hanno delle debolezze, delle fragilità estreme, e anziché provare a reagire, a sbagliare e a fare dei capitomboli. Il vostro ospite prima ha detto di qualcuno che gli ha infilato mezzo metro di lingua in bocca. No,
0: l'ho detto io, è tipico del Ginepro. Una donna si confida, pensa che è l'amico, l'amichetto della parrocchia, poi all'improvviso si ritrova la lingua in bocca e dice: ma questo cosa pensa, capito?
1: Ma non penso che sia Ginepro, il Ginepro non arriva neanche a quello, perché un conto è provare a farlo, sarà patriarcale, ma se poi dice di no, basta, si è sbagliato. Ginepro non fa neanche quel passaggio lì, ferma molto prima e dice di essere contento così, perché così non ha neanche perso.
0: Ma lui, guardi, della sua impotenza relazionale consuma tutta la relazione, che è onirica al 99%, nella tristezza umida che nelle sue mutande. Arriva lì con le mutande croccanti, perché dice la madre ci tiene che abbia una biancheria sempre fragrante, perché magari, che ne so, dirà la solita frase: se c'è un incidente ti portano all'ospedale, devi avere le mutande pulite. Ma torna a casa sempre con le mutande segnate dall'indicibile, innominabile e invisibile segno della sua lussuria frustrata. Nicola da Belluno.
2: Sì, io esulerei da questo discorso rispetto alla lussuria di Ginepro. Io mi sento Ginepro come colui che arriva a un passo dalla meta, in quel caso vabbè, esplicita per lui, per me
0: fare gol,
2: fare gol può essere terminare la mia tesi di laurea. Però continuo a avere pensieri, continuo a non finirla. E va bene così.
0: Ma Ginepro la finisce, in maniera miserica. Ma la finisce Ginepro, la consuma in un barlume, si brucia velocemente tutte le chance. Non è che non la finisce, e poi dice: sono a posto così.
2: Io ogni volta che mi ci rimetto e rifaccio dei pensieri su questi autori, sono a posto così. Faccio dei pensieri sull'acqua in provincia di Belluno e li condivido con qualche amico e sono a posto così. Tu mi dico: ma scrivili, ma prova a convincere, e io sono a posto così. È l'impotenza di realizzare un qualche cosa, non semplicemente con le donne. Poi ho una vita super realizzata, faccio il maestro, faccio

0: tre figli, mi diverto un sacco, però in questo aspetto secondo me in ognuno di noi c'è un ginepio e che si
1: la sua estensione di ginepio non soltanto alla sfera relazionale sessuale è giusta. Il ginepro è colui che è sempre a posto così, perché non cerca il cimento, gli è sufficiente lambire degli aspetti della vita che possono metterlo a repentaglio, in pericolo, e ci sono a posto così. Beh, vi ringrazio, che trasmissione ragazzi, io sono a posto così.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
3: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
2: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
3: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
2: Ecco qui.
3: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it. Stop that.
8: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Adoro saltare da una pecca all'altra.
11: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
12: Spedisco 1000 pack una alla volta.
11: Io do la password delle caselle a tutti.
13: Basta follie. Salva la tua azienda con Apec Office, il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. Apec Office. Scoprilo su ardesia.it.
14: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
15: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
19: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
20: Capannoni industriali del futuro.
21: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
22: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
21: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.

0: Effetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Stati Uniti, Iran, Trump annuncia la guerra è vinta, c'è l'accordo, Teheran conferma, l'intesa è vicina, la base è la nostra bozza. Precipita un elicottero sul Lago Maggiore, un morto e 3 feriti. Incidenti stradali mortali nella notte invece in 2 su un monopattino a Milano, morto un 18enne, nel Foggiano 17enne di ritorno da una festa, investito e ucciso. Istat, nel primo trimestre 50.000 occupati in più rispetto ad un anno prima, soprattutto tra i lavoratori autonomi. SpaceX, oggi il debutto in borsa al Nasdaq, la più grande quotazione mai realizzata. Mondiale di calcio, vittorie per Messico e Corea del Sud all'esordio, stasera cerimonia inaugurale a Toronto e poi Canada-Bosnia. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano, naturalmente, l'annuncio da parte di Donald Trump di un accordo raggiunto con l'Iran. La guerra è vinta, ha scritto il presidente americano sui social. Teheran, da parte sua, conferma che i negoziati sono alla fase finale e rivendica anche che la base dell'accordo raggiunto era la bozza iraniana.
2: Abbiamo vinto la guerra con l'Iran, presto firmeremo l'accordo, dice il presidente americano Trump, che annuncia in conferenza stampa di aver cancellato gli attacchi in programma di lì a poche ore. Ed è in questo lasso di tempo che la tregua diventa solida. Trump conferma di aver parlato col premier israeliano Netanyahu e di avere in mano un piano d'intesa dettagliato che a breve, dice, porterà alla riapertura dello stretto di Hormuz, la firma nei prossimi giorni in Europa. In questo crescendo scenografico, 4 aerei C-17 dell'aeronautica americana partono per l'Europa, trasportando attrezzature in vista di un possibile viaggio del presidente americano Vance a Ginevra. È qui che dovrebbe essere firmato il memorandum d'intesa, 14 punti. Teheran, più prudente, riferisce che il testo è ancora al vaglio delle autorità. Secondo l'agenzia iraniana MER, l'intesa prevederebbe un cessate il fuoco immediato su vari fronti regionali, incluso il Libano, teatro di scontri tra l'esercito israeliano ed Hezbollah, gli ultimi ieri nel sud del paese, nei distretti di Nabatieh e Tiro. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Intanto le borse mondiali accelerano sull'ottimismo proprio di un possibile accordo tra Stati Uniti ed Iran. In Asia spicca Seoul con un balzo del 5%, Tokyo sale del 2,5%, positive anche le principali piazze europee. L'Ucraina intanto continuano gli scambi incrociati di raid, Kiev ha colpito raffinerie di petrolio in Russia dove si impenna tra l'altro il prezzo della benzina. All'Ecofin invece a Bruxelles si discute di nuove sanzioni a Mosca e prestiti a Kiev.
3: La guerra continua senza esclusione di colpi. I russi vantano la conquista di un altro villaggio nella regione di Donetsk ed hanno compiuto raid sulle regioni di Sumy, Zaporizhia e nel distretto di Kiev. Gli ucraini hanno risposto colpendo un impianto di lavorazione della gomma nella regione di Samara e nuovamente 2 raffinerie di petrolio del Tatarstan. I ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture petrolifere stanno portando il prezzo della benzina in Russia ai massimi storici, proprio quando c'è maggiore richiesta. Con oggi, 12 giugno, festa della Federazione Russa, inizia infatti tradizionalmente l'esodo estivo. Tra le destinazioni dei russi, nonostante tutto, resta la Crimea, dove però c'è carenza di carburanti e si registrano infinite code ai distributori. Per proseguire nella sua strategia di contrattacco, Kiev intenderebbe chiedere finanziamenti per altri 20 miliardi di dollari alla prossima riunione, il 18 di giugno, del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, noto anche come formato Rammstein. Un aggiornamento sul prestito europeo all'Ucraina ed il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia è invece quanto sta discutendo oggi il Consiglio Ecofin. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E ora veniamo in Italia, cominciamo con la pagina economica, il mercato del lavoro che secondo l'Istat segna nel primo trimestre del

0: Dell'anno, un rialzo di oltre 50.000 lavoratori, crescono anche le retribuzioni.
1: Più 0,2%, 50.000 persone in più rispetto allo stesso periodo nel 2025. Il numero degli occupati in Italia nel primo trimestre dell'anno arriva a 24.207.000. A far registrare un aumento però sono i lavoratori indipendenti, più 4,7% in un anno. In calo, invece, i dipendenti con contratti a termine, meno 4,2%, e in modo più lieve anche chi ha un contratto a tempo indeterminato. Sempre confrontando i dati con quelli del 2025, il tasso di disoccupazione scende al 5,4%, ma quello di inattività aumenta di un punto percentuale e arriva al 33,8%. L'aumento soprattutto fra uomini, chi abita nel mezzogiorno, e giovani fino ai 35 anni. In crescita anche il costo del lavoro, più 3% su base annua, spinto più dall'aumento dei contributi sociali che da quello delle retribuzioni. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La cronaca è di un morto e tre feriti. Il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo quanto si è appreso, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause ancora da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte, e lo ripetiamo, un morto e tre feriti, si trovavano a bordo del velivolo. Nella notte invece sono morti due giovani in due diversi incidenti stradali. Nel Foggiano un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa. A Milano invece è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico.
2: Erano in due su un monopattino elettrico e probabilmente senza casco. Lo scontro con una vettura è accaduto intorno alla mezzanotte in periferia di Milano. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza. Eros Gagliardi, 18 anni, che viaggiava come passeggero, è morto nella notte in ospedale. Ferite lievi per il conducente del monopattino, sempre un ventenne, e per la ragazza che era alla guida della vettura, 21 anni. Cronaca dell'ennesimo incidente mortale con questo mezzo di trasporto pratico e leggero, nato per spostarsi agevolmente nelle grandi città, ma il cui utilizzo sconsiderato ha portato nel corso degli anni ad un aumento esponenziale degli incidenti stradali, tant'è che alcune amministrazioni come Parigi, Madrid e Firenze hanno deciso di abolire il servizio in sharing. Solo lo scorso anno nel nostro paese 3.895 incidenti con 23 decessi e 3.751 feriti. Quella di ieri è stata la sesta vittima dell'anno e molto spesso dietro queste tragedie ci sono regole non rispettate, tra queste il divieto di trasporto di un passeggero, l'obbligo di retroriflettenti ad alta visibilità nelle ore notturne, di casco e targa, introdotti dal 25 maggio. Dal 16 luglio ci sarà anche l'obbligo di assicurazione. Siamo ancora in un far west dove il numero di multe nei confronti dei trasgressori rimane troppo esiguo, afferma Assoutenti, e anche Confarca, che rappresenta oltre 2.400 autoscuole, chiede che le forze dell'ordine intensifichino immediatamente i controlli. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Ora gli sviluppi delle indagini sul trapianto fallito al Monaldi di Napoli. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel caso, lo ricorderete, del trapianto di cuore congelato al piccolo Domenico Caliendo il 23 dicembre del 2025, il piccolo poi morto il 21 febbraio scorso. I due medici sono stati sospesi per 12-7 mesi, accolte quindi le richieste della procura che ha coordinato le indagini del NAS. Ora con la cronaca invece torniamo all'estero, in Corea del Sud, perché è stato condannato l'ex presidente a 30 anni.
3: 30 anni, come da richiesta del pubblico ministero. A tanto è stato condannato l'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, colpevole di aver ordinato nel 2024 l'invio di droni nei cieli della capitale nordcoreana Pyongyang. L'obiettivo era disseminare volantini propagandistici e provocare una reazione da parte del paese rivale, così da poter proclamare la legge marziale in patria. Un piano tortuoso e fallimentare giudicato con severità dal Tribunale Distrettuale Centrale di Seul. L'operazione, si legge in un comunicato, ha comportato l'utilizzo di risorse militari per scopi privati non collegati alla sicurezza nazionale. Le tensioni tra i due paesi aumentarono, ma non sfociarono in nulla di così grave da giustificare la sospensione della democrazia. Così, nella tarda serata del 30 23 dicembre dello stesso anno, Yoon tentò comunque un colpo di Stato. Durò 6 ore, poi un gruppo di parlamentari riuscì a riunirsi e revocò la legge marziale. Yoon venne sospeso.

0: sottoposto a impeachment, destituito, arrestato e condannato una prima volta, era lo scorso febbraio, all'ergastolo. In quel caso, per il presidente che volle farsi re, l'accusa aveva chiesto la pena di morte. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
1: Da Tenerife ora l'ultima tappa del viaggio del Papa in Spagna.
2: Detenganse, conviertanse.
3: Fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a Lui. Così Leone da Tenerife, ultima tappa del suo viaggio, si è rivolto ai trafficanti di esseri umani con un appello che sembra ricordare quello di Giovanni Paolo II rivolto ai mafiosi. Da questa piazza, ha detto Prevost, voglio rivolgere una parola chiara a coloro che approfittano della disperazione, che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, ha detto il Papa, non darà pace. Per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso, ogni donna minacciata, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Alle 13:12 minuti siamo alla pagina sportiva con in primo piano naturalmente il Mondiale di Calcio. Carlo Genta, Carlo. Stasera si bissa inaugurazione. Buongiorno. In Canada, come sì. Ieri in Messico, e poi si gioca.
4: E poi si gioca e poi negli Stati Uniti e si gioca. Quindi questo è il piano partita. Innanzitutto, tornando a ieri, il Messico l'hanno visto in molti, dato che era un orario potabile qui in Italia, questo 2-0 con il Sudafrica, con due gol ma anche tre cartellini rossi, due per il Sudafrica e uno per il Messico, quindi abbiamo visto i primi rossi mondiali. Nella notte c'è stato il primo attacco alla vecchia Europa, che è un po' in disarmo e in disuso, e la Repubblica Ceca vive la sua Corea perdendo 2-1 dopo essere passata in vantaggio. Oggi tocca, tra oggi e la prossima notte, tocca alle altre due padrone di casa, e se questa sera alle 21 vi viene un po' di mal di stomaco non è la cena ma il fatto che a tenere a battesimo il debutto del Canada doveva esserci l'Italia, non la Bosnia. Questo,
1: tanto voleva per ricordarcelo,
4: voleva esserci l'Italia e non la Bosnia. Comunque Canada-Bosnia ore 21, e alle 3 della prossima notte gli Stati Uniti di Pulisic, a proposito di mal di stomaco, in questo caso rossoneri, di Pochettino, che qualcuno ancora vede come probabile allenatore del Milan dell'anno prossimo. Beh, morale, Stati Uniti che hanno tanti punti di contatto, McKennie compreso, con il nostro campionato, che gioca contro il Paraguay, che pure ha un italiano tra virgolette, che è Sanabria del Torino. Alessio,
1: grazie Carlo, appuntamento con te più tardi, tutti convocati naturalmente. Noi siamo alla prima pausa, ci risentiamo tra poco.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
7: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo è strutturata la vostra assistenza? Riesce a garantire un'alta operatività dei veicoli? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
8: Per chi utilizza un veicolo commerciale il tempo è un fattore decisivo ed è per questo motivo che 4Pro ha creato una rete di officine specializzate con accettazioni dedicate, anche in fascia serale, processi ottimizzati e tecnici altamente qualificati che possono intervenire anche in contemporanea sullo stesso mezzo. Ogni dettaglio è studiato intorno alle esigenze dei professionisti per ridurre i tempi di

0: Oggi Stati Uniti-Iran, Trump annuncia l'accordo, c'è la guerra è vinta, Teheran conferma, l'intesa è vicina e poi dice la base di questa intesa è la nostra bozza. Ripartiamo proprio da questa notizia. Partiamo da qua perché naturalmente la notizia più attesa, più importante di questo momento, non c'è niente da fare. Alessandro Marrone, responsabile difesa, sicurezza e spazio dell'Istituto Affari Internazionali, buongiorno e benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora Marrone, sentiamo prima di tutto velocissimamente un servizio, una scheda che prova a riassumere quelli che sono i contenuti di questo accordo e poi veniamo a tutti gli altri ragionamenti e alle valutazioni. Sentiamo.
2: Cessate il fuoco su tutti i fronti regionali a partire dall'offensiva israeliana in Libano, riapertura dello stretto di Hormuz in cambio della fine del blocco navale statunitense sui porti iraniani, operazione che dovrebbe avvenire in modo graduale. Teheran chiede poi lo sblocco immediato di almeno 6 dei 14 miliardi di dollari di proventi petroliferi da anni congelati in banche estere. L'agenzia iraniana Menar parla di 24 miliardi. Quanto alle capacità nucleari della Repubblica Islamica, vero pomo della discordia, lo schema d'intesa conferma che saranno al centro della cosiddetta fase 2, i 60 giorni di trattative da avviare col cessate il fuoco. Troppo distanti ad oggi le posizioni. Washington insiste sull'arricchimento zero, gli iraniani rivendicano il diritto al nucleare civile. Sul tavolo anche la richiesta di revoca delle storiche sanzioni internazionali avanzata da Teheran, che dal canto suo ribadirebbe l'impegno a non sviluppare la bomba atomica nell'ambito del trattato di non proliferazione. Il programma missilistico balistico degli Ayatollah e il loro sostegno ai gruppi armati regionali sono fra gli altri punti rinviati alle prossime trattative, sempre che arrivi l'ok di Mojtaba Khamenei, già annunciato dalla Casa Bianca. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Allora, come sentivamo Alessandro Marrone, ci sono ancora delle incertezze, naturalmente, ma insomma, cosa sappiamo a questo punto di questo accordo? Cosa dobbiamo aspettarci adesso?
1: Allora, sappiamo che non è ancora certo, che ci si è arrivati più volte vicino, questa potrebbe essere la volta buona. Sappiamo che è un accordo che di fatto congela il conflitto per 2 mesi, non risolve il nodo fondamentale del nucleare, ma rimanda a un negoziato che potrebbe risolverlo. Quindi comunque sarebbe una buona notizia per la regione, una buona notizia per le economie mondiali e quindi anche per gli interessi italiani. Rimane una forte aleatorietà, perché occorre ricordare che poco più di 10 anni fa gli Stati Uniti con Obama avevano già negoziato con l'Iran un accordo che limitava il nucleare al civile e per quale Teheran si impegnava a non sviluppare l'arma atomica, accordo che poi Trump ha rigettato la sua prima amministrazione. Quindi di fatto oggi Trump sta cercando di risolvere un problema che lui stesso ha creato, sia nella prima amministrazione rigettando l'accordo, sia 3 mesi fa iniziando la campagna aerea sull'Iran.
0: Ecco Marrone, ecco, a proposito di questo, perché è importante, è fondamentale fare questo confronto con quell'accordo che era già stato fatto e che lo stesso Trump nel suo primo mandato aveva disdettato, e quindi la domanda è: quante probabilità ci sono che questo accordo, che deve ancora però arrivare sul nucleare, possa poi essere migliore di quello che era stato fatto?
1: È tutto da vedere, perché diciamo 10 anni fa c'erano 2 leadership politiche abbastanza più riformiste e moderate sia negli Stati Uniti che in Iran. Non è avvenuto il 7 ottobre l'attacco di Hamas a Israele e soprattutto non è avvenuta una guerra come quella degli ultimi 3 mesi, che sicuramente ha danneggiato militarmente l'Iran, lo ha decapitato, ma non lo ha piegato. Nel senso, Trump può anche dire che la guerra è vinta, ma non è vero che è vinta, perché il regime iraniano controlla ancora il territorio, la popolazione, e ha realizzato una chiusura dello stretto di Hormuz che prima era un'ipotesi e poi è diventata una realtà con tutti i danni che vediamo. Quindi diciamo l'Iran si siede al tavolo da un lato indebolito ma dall'altro rafforzato per essere sopravvissuto a questa campagna americana e israeliana che nelle intenzioni voleva di fatto un cambio di regime che non c'è stato.
0: Marrone, 2 cose ancora. Una riguarda lo stretto di Hormuz. Si dovrebbe sbloccare anche quello con questo accordo, e poi l'altra questione che le chiedo: da cosa dipende il fatto che anche questa volta non c'è, diciamo, unanimità e certezza sul fatto che c'è un'intesa, ma ci sono queste piccole fughe in avanti, questa volta speriamo però confermate poi?
1: Allora, Hormuz è fondamentale, perché il problema creato da Stati Uniti e Israele con questa guerra si è ripercosso sull'elettorato americano, sull'inflazione americana e non solo, anche sull'inflazione italiana ed europea, e quindi è diventato un tema di politica interna anche per Trump, e quindi la necessità di risolverlo per abbassare i propri prezzi

0: dei consumi energetici. E quindi probabilmente sarà uno degli elementi centrali, anche di quelli più chiari e più solidi dell'accordo, perché è di interesse diretto delle due parti. Per quanto riguarda invece il secondo punto, è una strategia di fatto l'amministrazione Trump di cercare di continuare a spiazzare e mettere sia i partner che gli avversari di fronte al fatto compiuto, a una narrazione poi difficile da cambiare. Però questo può funzionare in alcuni casi, con paesi democratici, con un paese autoritario come l'Iran, che ha già, diciamo, oppresso la propria popolazione superando varie linee rosse. Se non intendono firmare, alla fine non sarà il fatto che Trump l'abbia fatto una fuga in avanti a costringerli a firmare. E poi c'è un altro elemento, che è la contraddittorietà intrinseca, caratteriale, umorale del presidente nella stessa giornata, nella stessa ora o nello stesso thread di Twitter.
1: Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali, grazie, buon lavoro, a presto, staremo a vedere, speriamo proprio di avere conferme quanto prima che questo accordo è davvero quello cioè, che aspettavamo, anche se sappiamo già che è un accordo che congela il conflitto in attesa che poi si trovi un'intesa sul nodo vero, che è quello del nucleare iraniano. Adesso restiamo su questioni, diciamo, di macro, su questioni macro, come può essere per esempio l'attesa oggi per la più grande quotazione in borsa mai avvenuta, quella di SpaceX, attesa al debutto al Nasdaq. Ne parliamo con Emilio Cozzi, che saluto e ringrazio. Ciao Emilio, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, sempre un piacere passare a trovarvi.
1: Anche oggi ti facciamo fare un po' di straordinari. Ricordo sempre il podcast La geopolitica dello spazio con Giampaolo Musumeci, che tra l'altro la seconda stagione è in corso in questo momento qua. E trovate tutte le puntate sulle principali piattaforme e anche su Radio 24. Emilio, allora, ci dai un'idea anche proprio finanziaria per cominciare di questa che viene salutata come la più grande operazione di collocazione in borsa? Sono cifre strabilianti che girano da tutte le parti.
2: Sono cifre strabilianti che in effetti, qualora confermate, appunto la renderanno il più grande debutto in borsa della storia. Stiamo parlando di una valutazione tra i 1.750 e i 2.000 miliardi, con il tentativo, l'ambizione da parte di SpaceX di raccogliere almeno 75 miliardi. La cosa curiosa è che il mercato ha reagito facendo sostanzialmente chiedendo almeno 100 miliardi, per cui addirittura la richiesta del mercato potrebbe superare quello che Elon Musk e SpaceX vogliono. Evidentemente ci sono anche tutti i rischi del caso, perché ricordiamolo, SpaceX è un'azienda rispetto ai bilanci dello scorso anno in perdita ufficialmente, ma con delle prospettive che forse è l'unica azienda al mondo a potersi permettere. Mi riferisco ovviamente allo sviluppo oltre il cielo di data center, di un mezzo come Starship, che potrebbe abilitare veramente cose a oggi impossibili per chiunque altro, e insomma anche poi all'unica voce, diciamo così, in attivo, che è la connettività internet dall'orbita bassa, cioè Starlink. Diciamo che è una piattaforma ormai, non è più considerabile come un'azienda che produce hardware, che fa delle promesse particolarmente ambiziose. Bisognerà vedere quanto il mercato e come soprattutto il mercato reagirà, non tanto oggi, ma a lungo termine.
1: Ci sono delle somiglianze anche con Tesla, sia per il tipo, diciamo, di operazione, sia per anche il tipo, diciamo, di annunci, e il fatto che anche Tesla è un'azienda che ha raccolto grandi, diciamo, interessi finanziari con valutazioni altissime, e poi una produzione reale che tutto sommato è molto limitata, è stato detto, rispetto a quello che è la valorizzazione dell'azienda. Vedremo per SpaceX. Intanto però ti chiedo, Emilio Cozzi, SpaceX oggi che cos'è? Il principale player mondiale della corsa allo spazio? Cioè, qual è il suo ruolo in questo senso, quando parliamo proprio di ritorno sulla Luna, di corsa allo spazio, eccetera?
2: Senza dubbio è l'azienda leader a livello globale dei lanci spaziali. Ricordiamolo, con i suoi Falcon 9, quella che porta in orbita i satelliti della NASA, i satelliti del Dipartimento della Difesa statunitense e i satelliti di altre aziende che proprio a livello commerciale la pagano per fare in modo che i propri asset volino oltre il cielo. In più è in questo momento l'operatore satellitare dallo spazio con la costellazione più grossa in assoluto. Parliamo di 9.000 9.600 o 10.000 satelliti operativi in orbita. Tenete presente che complessivamente ne abbiamo 15.000, di cui appunto 2/3 sono quelli di SpaceX. Il fatto però è che in realtà oggi SpaceX non si presenta tanto e solo come un'azienda spaziale, ma ha integrato nelle proprie prospettive di crescita l'intelligenza artificiale, con la promessa, che peraltro diciamo così, tra i tre segmenti che copre è quello che le produce maggiori perdite per i grandissimi investimenti che richiede, e peraltro è quella che promette di in qualche modo dislocare i data center in orbita. Se ci riuscisse, sarebbe l'ennesima prova di quanto Elon Musk stia letteralmente scrivendo il nostro futuro. Se non ci riuscisse, allora lì dobbiamo parlare forse di un calo anche sostanziale delle previsioni e delle ambizioni dell'azienda.
1: Emilio Cozzi, grazie, buon lavoro anche a te, a presto. E questo diciamo è quanto oggi alla immediata vigilia della quotazione del debutto in borsa di SpaceX sul Nasdaq. Ci sarebbe poi da fare un altro ragionamento, magari lo faremo, magari con Emilio Cozzi, magari anche con altri economisti, sul valore economico e anche sul costo per il contribuente americano, considerando che molte di queste tecnologie che stanno alla base di SpaceX, così come è accaduto in passato per grandi altri gruppi privati, da Apple a Google, si basano su tecnologie per esempio militari, pensiamo ai satelliti militari per i GPS o ad altre cose di questo genere. Insomma, SpaceX ha preso le redini dalla NASA, diciamo così, no? Nei primi anni 2000, grandi investimenti pubblici che adesso transitano in ricchezze private. Il vantaggio per gli Stati Uniti è quello di rimanere, diciamo, leader globali nella corsa allo spazio, per esempio grazie a un'azienda privata, ma insomma anche diciamo, a costo di questo trasferimento del denaro pubblico in tasche poi private, diciamo, ecco, proprio molto per semplificare così. Ma questa è un'altra questione. Adesso invece alle 13:28 ci fermiamo, torniamo tra poco con le altre notizie.
3: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Ciao, sono Tabata.
10: Io Matteo.
11: E io Mirko.
9: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
11: Oggi siamo a Pasean di Prato con la dottoressa Finis Guerra.
9: Cosa fate qui, dottoressa?
12: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
9: Perché lo fate?
12: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
9: Grazie.
11: Ora lo andiamo
9: in un altro centro la nostra famiglia.
13: Ce ne sono 28 in Italia.
14: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
15: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a €12,90 in più e in libreria.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta... Borse in diretta.
20: Viaggiano in solido rialzo le borse europee al giro di boa di metà seduta grazie all'annuncio della svolta di pace in Iran e all'attesa per l'IPO dei record di SpaceX. Milano ha aggiornato il suo massimo storico superando i 51.600 punti e viaggia in rialzo del 2%, più 1,8% per Parigi e più 1,6% per Francoforte. A livello azionario in cima al listino milanese Buzzi e Stellantis che salgono di oltre il 6%, ben intornato il comparto bancario con il risico che resta sempre in primo piano, mentre il calo del prezzo del petrolio con il WTI e il Brent che cedono il 3% porta vendite sui titoli oil con Eni meno 4% e Tenaris meno 2% che scivolano in fondo al listino. Laura Bonadies da Radio Corra per Radio 24, il Sole 24 Ore.
21: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
22: L'imprenditore italiano, l'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
23: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
24: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
25: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
26: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
27: Effetto giorno.

0: oggi a convincervi che si può invertire il trend della cronaca della settimana con le buone notizie, le migliori della settimana. Eccole qua, scelte per voi. Cominciamo, sesto posto, ci sono notizie che riguardano il mondo del lavoro. Allora, intanto cresce l'occupazione dei neolaureati in Italia. Secondo l'ultimo rapporto Alma Laurea, infatti, ad un anno dal titolo della laurea, il tasso di occupazione raggiunge l'81,2%, in crescita di 2,6% rispetto alla rilevazione precedente. A 5 anni dalla laurea, l'occupazione sfiora il 90%, toccando il 94,4% per le lauree di secondo livello. Quindi insomma, laurearsi, soprattutto le lauree di secondo livello, conviene per trovare lavoro. E tra l'altro sappiamo che in Italia ci sono pochi, troppo pochi laureati. Bisogna far crescere la produttività del lavoro e aumentare il numero dei laureati. E una ragione, eccola qua per voi. Quinto posto, ancora una notizia che riguarda l'ambito dell'economia, perché cresce per il terzo mese consecutivo la produzione industriale in Italia, che avanza ad aprile dello 0,5%, non è molto, ma insomma meglio di valori negativi come è stato per molto troppo tempo sin qua. A trainare il comparto manifatturiero italiano, soprattutto il settore dell'auto, che rimbalza rispetto alle grandi frenate dei mesi scorsi, ma non solo, perché vanno bene anche farmaceutica, macchinari ed altri settori. Molto bene per la nostra industria. Quarto posto, qua parliamo dei salari, perché secondo l'ultimo rapporto di ADAPT sulla contrattazione collettiva, rapporto presentato ieri, c'è una crescita delle retribuzioni contrattuali grazie all'intensa stagione dei rinnovi contrattuali del 2025. C'è un incremento medio del 3,1% dei salari, si resta un po' sotto l'inflazione del 2021, ma insomma meglio che nulla. I settori dove si è rinnovato sono l'agricoltura, l'industria, servizi privati, ma anche energia elettrica, trasporti, logistica ed edilizia. Bene così, con le retribuzioni che crescono. Velocemente, terzo posto, medicina. In occasione del congresso internazionale svoltosi a Roma, congresso di riferimento per la chirurgia in mini invasiva e la robotica, organizzato dal professor Vito Pansadore, è stato eseguito un intervento record. Per la prima volta al mondo, una nefrectomia radicale mediante telechirurgia robotica intercontinentale. Cioè, il paziente era a Pechino e chi operava era a Roma. E un fatto mai avvenuto, diciamo, anche con questa distanza. E insomma, si aprono naturalmente prospettive inimmaginabili per le cure delle persone solo fino a qualche anno fa. Velocemente, secondo posto, mettiamo, primo e secondo posto sono successi, diciamo, italici, successi italiani che fanno bene all'orgoglio del, insomma, al nostro orgoglio. Luca Parmitano, lo sapete, l'avevamo detto, ma non poteva non stare in classifica, è stato scelto come uno dei 4 astronauti che faranno parte della missione Artemis 3. L'abbiamo già celebrata. Andiamo allora velocemente col primo posto, dove è vero, insomma, stanno cominciando i mondiali di calcio, saremo solo spettatori per quanto riguarda questi mondiali di calcio, perché l'Italia non si è qualificata, però vogliamo salutare il risultato raggiunto dai giovani dell'Under 17 che hanno recentemente vinto il campionato europeo. E allora ne parliamo con il commissario tecnico della nazionale Under 17, Daniele Franceschini, che saluto e ringrazio. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, eccoti, un saluto
0: qua
1: a tutti.
0: Eccoti qua. Allora, Franceschini, ex calciatore Lazio, Chievo, Sampdoria, allenatore prima delle giovanili della Lazio e poi del, insomma, commissario federale della nazionale di calcio, prima con l'Under 18, Under 20 e poi con l'Under 17, da quasi 10 anni nel giro dei commissari tecnici. Complimenti intanto per questo risultato. Quali sono i profili, ecco, di questi giovanissimi ragazzi e com'è allenare dei ragazzi di 17 anni, Franceschini?
1: Allora, è stata un'esperienza bellissima, ovviamente culminata con il risultato che tutti sappiamo stupendo, ma è stato tutto il percorso che è stato fantastico. Lavorare con i giovani è un'esperienza incredibile, perché loro vivono tutto con grande entusiasmo e ti danno tutto, quindi è stata una soddisfazione enorme vedere la loro gioia, i loro sorrisi alla fine di questo percorso.
0: Vittoria ai rigori,
1: E,
0: che è arrivata però
1: esatto.
0: con un ribaltamento del risultato all'ultimo, perché il Belgio è andato in vantaggio, poi abbiamo recuperato pareggio e poi vittoria ai rigori. Devo dire, i rigori ultimamente
1: Sì,
0: ci portano bene, insomma.
1: in questo siamo stati veramente indomiti, nel senso che i ragazzi non si sono minimamente buttati giù e sono stati premiati alla fine.
0: Ecco, ma quindi tutti ci siamo detti, beh, insomma, del talento c'è, perché le nazionali giovanili, adesso potrei mettermi qua ad elencarle, ma insomma, piazzamenti ai mondiali, under 20, europei per quanto riguarda l'under 17, il talento quindi c'è. Poi sappiamo che c'è un passaggio, no, quando si diventa adulti e non sempre i talenti si confermano, però Franceschini, queste sono belle basi, no? Perché poi ci si perde? Che succede?
1: Assolutamente, i ragazzi giovani ce li abbiamo, bravi, e andrebbero e dovrebbero avere un pochettino più spazio. Ovvio, arrivati a un certo punto, qualcuno riesce a trovarlo, qualcuno meno. Non sono situazioni facili, però all'estero, sicuramente alla loro età, riescono ad accumulare un pochettino più di minutaggio. Che è quello che ti permette poi di maturare e di crescere più in fretta. Noi lo facciamo magari con tempi un po' più dilungati, però io penso che il lavoro che insomma è stato fatto in questi

0: anni con il Club Italia sotto gli occhi di tutti e speriamo insomma che questi giovani possano ritagliarsi il loro meritato spazio in futuro.
1: Ecco, una curiosità, siccome in Italia siamo malati di moduli, tutti allenatori, come gioca la nazionale Under 17? A 3, a 4 dietro? Perché qui c'è una grande questione, no? Cioè,
0: Sì.
1: adesso insomma, tutti vorrebbero giocare a 4 perché è il modo più offensivo, in realtà poi questo non è detto, lo sappiamo bene, ma al di là degli scherzi c'è un modulo di riferimento per le giovanili, perché altrove, per esempio in Spagna, in Germania, si è lavorato tanto anche su questa continuità. Pensiamo a De La Fuente, il CT della Spagna, che ha fatto tutta l'altra fila, no? Delle squadre, alle giovanili, alla prima squadra, che c'è un'idea. Anche noi abbiamo un'idea o andiamo un pochino
0: Allora,
1: più.
0: sì, sicuramente la difesa a 4, diciamo, è una base di partenza. Poi per il resto si può giocare con vari moduli. Noi abbiamo fatto il 4-3-1-2, ma la mentalità comunque non la fa sicuramente il modulo. Se bisogna avere una mentalità offensiva, si lavora più per principi, in base alle caratteristiche dei giocatori, che è quello che un po' fa la differenza. E quindi avere una propria identità, una propria filosofia, quella è fondamentale. Poi 4-2-3-1, 4-3-1-2, 4-3-3, diciamo, può cambia poco, diciamo, da questo punto di vista. Noi in nazionale abbiamo sempre fatto, ripeto, un modulo con una linea difensiva a 4. Questo sì. Poi per il resto c'è abbastanza libertà di scelta e si cerca sempre di mettere i giocatori nelle condizioni migliori di poter rendere in base alle loro caratteristiche.
1: Ecco, l'ultima cosa, non avverrà, ma se per assurdo le chiedessero, lei se la sente di allenare la nazionale maggiore, lei se la sentirebbe?
0: Assolutamente, adesso ci sono altre situazioni. Io mi accontento di questo che ho fatto, sono contento di aver fatto questo percorso e mi godo questo momento con i miei ragazzi che abbiamo raggiunto veramente un traguardo
1: Giustissimo.
0: incredibile.
1: Va bene, grazie a Daniele Franceschini, il commissario tecnico della
0: Grazie a voi.
1: nazionale italiana Under 17. Insomma, non c'è cascato nel nostro trappolone. No, a parte gli scherzi, beh, c'è stata la suggestione Baldini, è stato detto, allenatore dell'Under 21, ha fatto due partite, ha ben figurato, ha fatto giocare i giovani. C'è il modello Spagna, dove appunto De La Fuente è cresciuto dalle nazionali giovanili con i risultati che sono arrivati anche per l'Italia. Non sarebbe assurdo, non sarebbe del tutto sbagliato, ma probabilmente non sarà così, lo sappiamo benissimo. Break, effetto mondo, tra pochissimo.
2: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Strade in diretta.
4: Ben trovati in apertura, vi segnalo code per incidente sulla tangenziale est di Roma tra Corso Francia e la Salaria verso San Giovanni, con disagi sulla Flaminia verso la capitale. Sul grande raccordo anulare sono segnalate code all'altezza del viadotto Giubileo in carreggiata interna, con ripercussioni per chi proviene dalla Flaminia. 5 km di coda segnalati sull'Autosole verso Milano per incidente tra Incisa e Arezzo. Code sulla A14 Adriatica. Si registrano tra Bologna Borgo Panigale e l'aeroporto verso Ancona. Per lavori si procede in colonnati sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, tra Caorso e Castelvetro, verso Brescia. Segnalate inoltre code sulla 10 Genova-Ventimiglia-Traspotorno e fino alle Ligure, verso Ventimiglia, sulla 3 Napoli-Salerno, tra la 2 e Vietri sul mare, verso Napoli. Tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. A più tardi.
3: Effetto Mondo.
5: You're talking about tens of billions of pounds, and trade-offs there are significant because you either make cuts elsewhere or you put up taxes or you borrow, and none of those are particularly appealing for any chancellor or indeed any government. We were expecting this defence investment plan today.
1: Giulia Crivelli,
6: buongiorno.
1: buongiorno.
6: Questo era il commento della BBC alle
1: Sì.
6: dimissioni che sono arrivate ieri di Healey, il ministro della difesa britannico. Ci apre perché si sapeva che il ministro della difesa continuava a fare pressioni su Starmer per avere il budget che chiedeva per alzare le spese della difesa. Ricordiamo, è vero che il Regno Unito è nella NATO, ma è anche vero che non è nell'Unione

0: Europea, quindi deve fare un po' da sé per quanto riguarda la, diciamo, la compensazione del disimpegno degli Stati Uniti all'interno della NATO. E tra l'altro proprio ieri in realtà era atteso, come avete sentito, avrebbe dovuto essere delineato il piano, e il commentatore della BBC dice: stiamo parlando di decine di miliardi di sterline, quindi più o meno lo stesso in euro, ed è chiaro che in una situazione come quella britannica ci vogliono dei trade-offs, cioè per dare 10 miliardi alla difesa li devi o alzi le tasse o fai tagli da altre parti, perché anche il Regno Unito non ha molte altre strade, e quindi dice è chiaro che non sono prospettive allettanti per qualsiasi premier, qualsiasi governo, e naturalmente possiamo aggiungere un governo già in difficoltà su molti altri fronti del Regno Unito. Spaventa anche questi disordini che ci sono stati a Belfast, si teme che nel weekend ci possa essere una recrudescenza, e ieri non abbiamo avuto tempo, però il politico che fa più discutere naturalmente è Nigel Farage di Reform UK, perché nonostante la famiglia della vittima abbia detto più volte vi preghiamo, vi ringraziamo per il sostegno, per esserci vicini in questo momento di dolore, ma vi preghiamo di non utilizzare questa vicenda per attaccare gli immigrati, dicendo chiaramente ci sono tantissimi immigrati che danno un contributo importantissimo al Regno Unito, e Nigel Farage invece non ha chiesto scusa per le sue parole, ha detto che le persone non ne possono più, che capisce tutto quello che sta succedendo a Belfast, che come avete visto in realtà si possono tranquillamente definire pogrom alcune delle azioni di persone che vivono a Belfast, che incappucciate sono andati casa per casa avendo come obiettivo quello di tirare fuori dalle loro case gli immigrati e usare loro violenza.
1: Che altro, Giulia, dove ci porti adesso?
0: Dobbiamo andare negli Stati Uniti, mancano 2 giorni al compleanno di Donald Trump, la notizia finanziaria naturalmente è che oggi è il grande giorno dell'IPO di SpaceX, potrebbe essere il debutto in borsa, IPO sta per Initial Public Offering, quindi debutto in borsa, che tra l'altro è una curiosità, insomma, in americano quotarsi si può anche dire to go public, perché si diventa una public company da private che si era, quindi insomma una anche un'accezione diversa, no? Noi parliamo di aziende pubbliche in tutt'altro senso, comunque è anche l'apertura di alcuni giornali europei, vedremo appunto quando aprirà Wall Street se davvero sarà la più grande IPO di tutti i tempi. E poi però c'è naturalmente Donald Trump, domenica è il suo compleanno, ci sarà davanti alla Casa Bianca, ormai ha preso forma non soltanto il ring vero e proprio per questa arti marziali, ma anche tutti gli spalti intorno, polemiche tremende perché ci sono anche alcuni sponsor, e quindi è come dire si usa il più sacro simbolo della democrazia americana per farci dei soldi, perché comunque appunto sembra uno stadio normale. Ci sono naturalmente anche fotografie dei mondiali, ieri si sono inaugurati, e tra l'altro della trasmissione negli Stati Uniti dei mondiali all'esclusiva Fox, e già qua ci sono state delle polemiche, perché le pause sono, siccome fa molto caldo, in particolare ovviamente nelle partite in Messico, sono previste delle pause un pochino più lunghe. Fox ha sforato mandando molta più pubblicità di quella che serviva per coprire questa pausa, che è stata concepita proprio perché gli atleti si dissetino. No? E quindi è rientrata che la partita era già iniziata, ed è sembrato insomma ai veri fan del calcio un grande affronto. Però su questo, questo primissimo assaggio di mondiali, che poi sappiamo coinvolgeranno Stati Uniti e Canada oltre a Messico, sentiamo un'analisi di questo ex calciatore americano che ha appena scritto un libro che si chiama Red Card, cioè cartellino rosso, dove cerca un po' di far capire quanto il calcio sia diventato, abbia anche degli aspetti oscuri.
2: I would say the through line between those three tournaments that you just mentioned, Russia World Cup in 2018, Qatar in 2022, and the United States, Canada, and Mexico in 2026, is the idea of sports washing. When political leaders use sports to their political advantage in order to make themselves look important,

0: Donald Trump l'ha sempre detto, lui i mondiali di quest'anno e le Olimpiadi estive di Los Angeles sono due cose che lui desidera facciano parte della sua eredità. Però quello che dice questo giornalista, ed è un'accusa soprattutto alla FIFA, i mondiali organizzati in Russia nel 2018, non era ancora stata invasa l'Ucraina, ma insomma non è che la Russia fosse il paese più, o meglio che la Russia di Putin fosse il paese più pacifico del mondo o più rispettoso dei diritti umani. Poi in Qatar ricorderete tutte le polemiche anche per lo sfruttamento dei lavoratori, e adesso questi mondiali. Ed è proprio, forse qualcuno di voi è familiare col termine greenwashing, che vuol dire letteralmente lavarsi di verde, cioè darsi una patina di verde, far finta di essere, certo, sostenibili dal punto di vista ambientale, e qui questo sport washing, cioè darsi una bella lavata con gli sport, la diplomazia dello sport, insomma l'abbiamo vista all'opera soprattutto in Medio Oriente. E c'è anche tutto l'aspetto della, a proposito di sostenibilità ambientale, di cui si sta parlando molto, perché il fatto che le partite siano distribuite su questo gigantesco continente americano implica anche trasferimenti in aereo, che sono stati già calcolati da chi si diverte a fare questi calcoli, dividendo poi le emissioni per i calciatori di alcune nazionali che dovranno prendere molti aerei. Insomma, mondiali che vedremo come andranno, come abbiamo detto ieri. Naturalmente sono tante le squadre, in particolare europee, che sperano di avere una buona possibilità.
1: Allora, abbiamo ancora un po' prima di chiudere, dove ci vuoi portare adesso?
0: Ti porterei comunque in Spagna, perché oggi è il penultimo giorno della visita di Papa Leone XIV, di nuovo su tutte le prime pagine, perché nei giorni scorsi, sappiamo, ha parlato di pace, di ambiente, di tolleranza, e ieri in particolare ha detto parole chiarissime, inequivocabili e anche, se vogliamo, accusatorie per le politiche dell'Unione Europea in generale, per le politiche contro l'immigrazione clandestina, e ci sono queste foto molto simboliche dove lui abbraccia alcuni prelati di pelle non bianca, ma comunque insomma sono simboli per dire che davvero il Papa non arretra di un centimetro, cercando di inchiodare tutti e proprio tutti noi, mi ci metto anch'io, alle nostre responsabilità per avere un mondo veramente di pace, come ripete da quando si è insediato.
1: Qualcosa da ascoltare ancora?
0: Se vuoi ti farei sentire invece l'ultimo audio, perché c'è la questione Albania. Per 11 giorni di fila gli albanesi, un po' così nel silenzio generale, continuano a protestare per il famoso progetto del genero di Donald Trump, perché è un progetto molto controverso, e sentiamo perché anche queste proteste non si fermano, probabilmente sono anche il sintomo di un malessere essere più profondo, tanto che ormai ci sono tutti in queste manifestazioni si vedono tanti cartelli con scritto rivoluzione.
2: It is home to pristine beaches, protected wildlife species, seal habitats and sea turtle nesting sites. And critically, it is Albania's only breeding ground for flamingos. Thousands of migratory birds pass through the area each year.
0: Gli ambientalisti sono scatenati perché è soprattutto un ecosistema delicatissimo quello di quell'isola, e per esempio appunto questa curiosità è l'unico posto dove si riproducono i fenicotteri, i flamingos, tanto che ormai molti dei manifestanti scendono in piazza vestiti da fenicotteri. Però non credo che rientrerà tanto facilmente questa protesta, nonostante le prese di posizione del premier Rama, perché appunto segnala un malessere più profondo.
1: Giulia Crivelli, grazie a tutto per la puntata di oggi. Martin Caramone in regia, Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, ci risentiamo però tra poco per gli aggiornamenti. Buona giornata.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Day.

0: gratis con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Euronics, c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
12: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
11: Ma tutto tutto?
12: Tutto tutto.
11: Ma chi? Ma come?
12: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
13: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
14: Grazie.
13: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
14: Faccio del mio meglio.
13: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
14: Aspetta.
13: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
15: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
16: Il segnale orario vi è offerto da
17: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
18: Sono le 14.
0: GR24, il Sole 24 Ore.

Ben ritrovati con le notizie di GR24. L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio dal GUP di Roma nell'ambito dell'indagine sulle commesse ANAS. Il reato contestato è corruzione. Il giudice ha inoltre dato via libera al patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Un altro degli imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi, assolto invece dall'accusa di turbativa d'asta. Stati Uniti, Iran. Il presidente americano Donald Trump annuncia: la guerra è vinta, c'è l'accordo con l'Iran. Teheran da parte sua conferma: l'intesa è vicina, i negoziati sono alle fasi finali, la base dell'intesa è costituita dalla nostra bozza. Intanto il commento del primo ministro israeliano Netanyahu, che dice: finché sarò primo ministro di Israele, l'Iran non avrà armi nucleari. Incidente sul Lago Maggiore, è precipitato un elicottero, ci sono un morto e 3 feriti, erano tutti e 3 passeggeri del velivolo. Incidenti stradali mortali invece nella notte in 2 diverse città. A Milano 2 ragazzi erano entrambi sul monopattino, si sono scontrati con un'auto, è morto un 18enne, mentre nel Foggiano un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso nella notte mentre era di ritorno a piedi da una festa. Istat, nel primo trimestre dell'anno crescono gli occupati, più 50.000 rispetto ad un anno prima, si tratta principalmente di lavoratori autonomi. E poi i mondiali di calcio in chiusura, all'esordio le vittorie del Messico e della Corea del Sud, stasera la cerimonia inaugurale si sposta a Toronto e poi si giocherà a Canada-Bosnia. È tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio tutti convocati.

0: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
1: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
4: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Ma come lì? Ma come può dire che la Juventus deve partire solo per competere e non per provare a vincere? Cioè, ma si deve nascondere, deve tornare in Francia quello lì.
6: Comolli non sarà più l'amministratore delegato della Juventus e con un'azione, diciamo, rapida, la proprietà, John Elkann, ha deciso che il successore sarà Giovanni Carnevali.
7: Dobbiamo convocare la banda.
8: Venite!

0: deve scalare ancora in quella zona il Sudafrica, Raúl Jiménez, il tocco vincente di testa per il gol del 2-0.
1: Cross del numero 6 dentro l'area, 2-1 della Corea, appostato lì, Oh Yeon-gyu, 2-1.
0: Adesso si fa sul serio.

0: partite.
1: Bene, il mondiale è cominciato, primi due pacchi sotto l'albero di Natale del calcio già scartati perché è il mondiale, questa roba qui. Oh, Giovanni Capuano, eccoci, buongiorno, qua. Eccolo qui. Ciao Pier.
2: Il mondiale ibrido è il primo mondiale ibrido. Come ibrido. Dobbiamo rassegnarci anche per le prossime 102 partite mondiale a vedere ibrido. Una cosa che assomiglia al basket.
3: Sto che guardando ieri, ho pensato ieri,
1: la Formula 1 ibrido,
3: ho pensato ieri.
2: Posso dire una sconcezza. Questa, tante altre cose mi sono piaciute. Tante altre cose mi sono piaciute invece. No, ragazzi, il calcio su quattro tempi istituzionalizzato, perché non, per carità, se serve il cooling break, è giusto che facciano il cooling break, e lo abbiamo imparato, diciamo, in questi anni di cambiamenti climatici e di calendari affollati. Però non prendiamoci per il naso, per non dire altro, perché siamo su emissioni molto più prestigiose della nostra, e quindi non prendiamoci per il naso. Ma il calcio su quattro tempi è il basket, ed è fatto per motivi, motivi di pubblicità.
1: Beh, certo, motivi di pubblicità, c'è il time out tecnico nel basket. Dopo 5 minuti, se nessuno ha voglia di chiamare time out, ok, pubblicità. Guido Baciago, buongiorno. Ciao direttore.
4: Buongiorno a voi. Buongiorno.
2: A te è piaciuto, Guido, il calcio basket?
4: No, allora, non mi è piaciuto, non so se non mi è piaciuto perché c'erano due intervalli in più, o se perché in realtà il livello tecnico della partita non era quello che mi aspettavo da quello che mi aspetto da un mondiale. Dopodiché, ci sono delle cose che effettivamente abbiamo sottovalutato, ma che stanno cambiando lo sport. Tu citi questo, io ti cito le 5 sostituzioni che hanno realmente cambiato lo sport. Se vogliamo parlare di cambiamenti che sembravano,
2: però, le 5 sostituzioni all'inizio, alla fine sono una questione tecnica, sono nati con una ragione, diciamo, il Covid, la necessità,
1: cioè, tu dici, delle questa partite, invece
2: questa è una cosa che ti possono raccontare come vogliono, che avrà un impatto anche dal punto di vista tecnico, ma che nasce per questioni commerciali. È inutile che ci giriamo intorno, altrimenti
4: ma ne sono fermamente convinto, quindi questa ancora peggio, ma avrà un impatto tecnico. Non sono un allenatore, mi piacerebbe parlarne con un allenatore. Io posso soltanto intuire una cosa, la butto lì. Se io so che a metà tempo posso fermarmi, magari parto ancora più forte, cioè a livello di intensità, perché comunque ho un momento di, per carità, non un quarto d'ora, ma magari anche solo 5 minuti, ma nei quali riesco a riprendermi, e quindi potrei fare quindi provare a giocare con ancora maggiore intensità. Questo, il combinato disposto con le 5 sostituzioni, effettivamente potremmo arrivare a un gioco che va ancora più veloce e che si gioca con ancora più intensità.
1: Beh, ma
4: questo,
1: sai, Guido,
4: è un bene o un male, lo scopriremo.
1: Lo sperimentiamo, Pier, noi che lo seguiamo con frequenza nella pallacanestro, dove c'è il VAR, quando entra la tecnologia. Ci sono dei time out che non sono previsti e che sono pure più lunghi di quelli normali.
3: Il time out televisivo, se nessuno chiama il time out nei primi minuti, c'è comunque un time out fino a tempo. Però ieri ho pensato al dottor Capuano, a un certo punto della telecronaca ho detto appunto che chiaramente questo tipo di innovazioni lascerà aperto il dibattito fra tradizionalisti e innovatori. Sono d'accordo con lui, purtroppo il calcio non è il basket, perché non ho ancora visto Teodosic segnare di testa su calcio d'angolo, però detto questo ha un impatto ce lo può avere. Nella partita che ho raccontato ieri sera l'impatto secondo me è stato relativo, però tu immagini una partita dove una squadra è sotto 2-0 e magari al sessantesimo fa il gol del 2-1 e magari c'è un momento, no, di che gli altri hanno un po' di paura, e il time out è un time out,
1: quindi più lungo di un time out è 60 secondi, e quindi un time out anche relativo.
3: Può raffreddare, può rallentare, può
1: assolutamente.
3: Però detto questo, diciamo, è una cosa che sai prima e che quindi, diciamo, consideri. Però sono d'accordo con Capuano.
2: Adesso parliamo di Juventus, perché non abbiamo
1: io voglio parlare,
2: chiamato Guido Baciago,
1: io
2: per
1: voglio,
2: di queste
1: voglio
2: piccolezze.
1: Che anche i telespettatori di DAZN facciano conoscenza del circoletto rosso che vale anche per i mondiali. Io te lo dico, poi mettiamolo quando
2: adesso
1: vuoi.
2: Adesso ci penso. No, però quello che voglio dire,
4: mi viene in mente una cosa, quello diceva

0: Pierre sulla squadra che vince, che vuole fermare il momentum dell'altra squadra, se vogliamo, è nel mondiale del 50 quando Varela fa tutto lo show con gli arbitri dopo il gol del Brasile, che si inventa sostanzialmente quella sorta di time out per sciogliere il momentum degli avversari.
1: Il grande paradosso è invece quello, mi è molto piaciuto, no? Che noi abbiamo cominciato a misurare le novità di regolamento che sono state messe dentro questo mondiale, e sono, al di là delle questioni del VAR, sono tutte novità regolamentari che nascono con un'idea, quella di preservare il più possibile la fluidità del gioco del calcio, perché il gioco del calcio è nato per avere una continuità e una fluidità. Quindi noi imponiamo alle squadre di fare sostituzioni entro 10 secondi, altrimenti rischiamo di rovinargli la partita perché devono giocare un minuto in inferiorità numerica, quindi è una sanzione molto importante per guadagnare qua e là, per grattare qualche secondo, per salvaguardare l'integrità della competizione,
2: e poi per
1: pure questione di soldo, di Infantino e di chi ha messo in piedi questa cosa qui, decidiamo che il calcio diventa la pallacanestro. E io, è una cosa questa che secondo me non è accettabile dal punto di vista della coerenza di ragionamento, e prima o poi bisognerebbe dirle, qualcuno dovrebbe dire ad Infantino che si possono cambiare le regole del calcio, ma devono essere cambiate per garantire un calcio migliore, un calcio più ricco.
2: Può sembrare una cosa piccola, ma è una cosa che ha notevole impatto. Allora, circoletto rosso mondiale subito dopo la Juve.
1: Ma del weekend? Il weekend propone una partita che potrebbe essere un quarto di finale, che è Brasile-Marocco.
3: Una semifinale.
1: Ecco, anche una semifinale. In mezzo a tante partite, onestamente, su cui bisognerebbe fare una riflessione. Oggi Infantino ha detto che ha già portato la proposta di portare il mondiale a 64.
2: Così magari ci manca l'Italia.
1: Spero di morire prima.
3: Mi hai deluso, Capuans. No, io mi aspettavo cara la Bosnia, dai.
2: Ti aspettavi cara la Bosnia.
3: Io mi aspettavo
2: una roba un po' più originale, ma il ragazzo si deve scaldare sui mondiali, deve ancora
3: ragazzi, la Bosnia misurerà in maniera implacabile e sadica.
2: Già nella notte abbiamo visto il primo attacco alla vecchia Europa, ormai decadente anche nel calcio, e non solo nel calcio, con la Corea del Sud che ha battuto la Repubblica Ceca. Però Pier, lascia perdere che stasera è Malox per tutti alle 21, e non sarà stati i fagioli con le cotiche che
1: no, vabbè, mangiato, cioè,
3: insomma, no, vabbè, vabbè, lo sappiamo a memoria, la vera cosa è che vabbè, dai, lo sappiamo, non c'è neanche bisogno di ripeterlo, già avete capito. In caso di qualificazione avremmo avuto sulla
1: sarebbe
3: carta
1: stata
3: un
1: la
3: girone
1: sarebbe stata la nostra partita oggi, ci sarebbe stata,
3: no, ma voglio dire, è un girone onestamente fattibile.
2: Che avevano già fuori le bandiere.
3: Fossero usciti.
2: Avevano già fuori le bandiere.
3: Vabbè, ma dai, su. Ma dai, relax, su cosa? Relax.
1: Vabbè, relax. Parliamo della Juve.
3: Che dobbiamo fare? Tanto non è che. Ma quelli che dicevano. Ma quelli che dicevano fino a qualche giorno fa che ci avrebbero ripescato.
2: Quelle lì sono a proposito di stronzate, no? Quello trattasi di stronzate.
1: No, a me ha molto colpito invece la controprestazione del Sudafrica. Perché io, che pure mi sono battuto a mani nude contro i criteri di accesso a questo mondiale, ho sempre pensato che i posti dati all'Africa fossero strameritati, perché l'Africa ha un livello medio più che accettabile, anzi estremamente competitivo. E io devo dire che la prestazione di ieri del Sudafrica mi ha ricordato alcune prestazioni di squadre africane di 30 anni fa, per pochezza tecnica e tattica.
3: 10. No, 10, ragazzi.
1: Quindi o il Messico è fortissimo, o il Messico
3: guarda,
1: è fortissimo.
3: Guarda, al Sudafrica. Oppure, al Sudafrica si lega, ho fatto un piccolo reel che c'ho un notaro che è scatenato, e vabbè, insomma, un mio amico che mi dà la mano sui social, quindi ieri mi sono tornate una marea di foto, anzi ringrazio chi me le ha mandate, Mirko e tutti gli altri, dell'esperienza in Sudafrica. È stata la più bella dal punto di vista professionale della mia vita, per distacco, quindi proprio il mio amore per il Sudafrica e per l'Africa è totale. Ma sono 10, ragazzi, cioè c'è un tema proprio di sottorappresentanza dell'Europa, e vedrete che poi alla fine, se andiamo a guardare, a meno che Ancelotti o l'Argentina o non lo so, forse il Marocco è l'unica squadra africana che può essere realmente un outsider, se no poi non si uscirà dall'Europea ancora una volta. E ciononostante, per qualificarsi in Europa devi farti il segno della croce e sperare che tutto vada bene.
2: Piero, ormai siamo
3: che non toglie nulla ai nostri vizi, ai nostri limiti.
2: No, siamo

0: questa decisione era inevitabile, anche perché se non la prendevi faceva più danni dopo. Adesso qualche danno lo ha fatto, perché hai perso 3 settimane, perché comunque hai perso una stagione, quella scorsa, perché il problema non è mandar via Comodo, il problema è prenderlo. Perlomeno se la guardi dal punto di vista di mera realpolitik è stata presa, l'estate è ancora abbastanza lunga, Carnevali avrà molto da fare e avrà un compito estremamente complicato. I tifosi della Juve sono giustamente da ieri in festa, perché vedono una luce in fondo al tunnel, però il tunnel è ancora molto lungo, perché il mercato sarà difficile, ci sono pochi soldi. E Carnevali è sicuramente l'uomo più capace, però non ha la bacchetta magica, quindi però diciamo che la decisione era arrivato a un punto in cui veramente sarebbe stato un tenersi una bomba orologeria in sede, non mandare via Comollini.
1: Sì, siamo tutti d'accordo, no, sul fatto che questa Pax di cartapesta, che era sì, più finta delle tregue iraniane.
2: Siamo tutti d'accordo. Io però continuo a insistere su questo tema. Cioè, il dato politico è che c'è un grande vincitore e un grande sconfitto. Il grande vincitore è Luciano Spalletti, il grande sconfitto è quello che ieri ha svuotato l'ufficio e da oggi insomma non lavora più per la Juventus, che è Comollì. Però io penso che mettere tutta la Juventus in mano politicamente a Spalletti, avendogli fatto vincere addirittura il duello, la guerra interna con l'amministratore delegato, non sia una buona idea. Ora Carnevali è bravissimo, ma se Carnevali dovesse decidere di portare in questo mercato d'estate a Spalletti il taglio di giocatori che vuole Spalletti, quindi giocatori trentenni, stipendi pesantissimi, il famoso instant team, non farebbe il bene della Juventus. E invece io ho l'impressione che adesso Spalletti questo si attenda, quindi se non è Alisson sarà il Dibu Martinez, magari Kim, magari insomma tutti i giocatori che nessun club tutti insieme prenderebbe. E tantomeno uno che ha problemi di bilancio, che deve tagliare, che deve già mandare via tanti giocatori che sono stati sbagliati nelle sessioni precedenti e che ha bisogno di tutto tranne che di un progetto da instant team. Quindi io credo che dentro il finale di questa storia ci sia piccolo il seme di un potenziale enorme problema anche domani.
1: Pierluigi?
3: Ma non sono così drastico, la Juve ha bisogno secondo me di tornare a fare delle cose un po' razionali, non so se da instant team, nel senso che o decide, fa un bel discorso urbi et orbi anche sui tifosi, che pianifica un nuovo ciclo di giovani e si dà un obiettivo da qui a 3 anni, ma insomma mi sembra che di tempo ne abbia perso fin troppo per degli errori che sono stati commessi essenzialmente nelle ultime 2 sessioni di mercato in maniera clamorosa. Mi annoio solo a ripeterlo, ma sapete come la penso, cioè per me il grande problema è stata l'estate del 24, quando si è pensato che quella squadra lì avesse bisogno di essere rivoluzionata in tutto, che Szczęsny fosse un pensionato e bisognava andare a prendere Di Gregorio, che Douglas Lewis, che c'era, vabbè, insomma è successo. E quindi no, secondo me serve che la Juve torni a essere un po' pesante, sostanziosa nelle scelte da questo punto di vista. Poi nessuno di noi lavora realmente nel giorno per giorno con i dirigenti, quindi è difficile soppesarli da fuori. Quello che abbiamo visto fare a Carnevali in questi anni è qualcosa di molto importante. Poi sicuramente ci sarà stata anche una proprietà che gli ha dato una mano, ci sarà stato un ambiente che sicuramente non gli ha creato particolari impacci, però insomma il Sassuolo è uno delle storie veramente di successo del nostro calcio, non ha praticamente mai sbagliato, e quando ha sbagliato un anno poi ha subito recuperato alla grande. Quindi veramente io credo che sia una figura che ha, vista da fuori, al di là della cortesia, delle interviste, ma insomma non è che, ripeto, non ci lavoriamo ogni mattina, mi sembra una figura che può riportare un po' d'ordine. E bisognerà trovare un mix, io non so se sarà un instant team, però insomma la Juve ha bisogno di giocatori veri, di giocatori che facciano la differenza, poi magari non 5, magari 2 o 3, però ha bisogno di personalità, ha bisogno di leader, ha bisogno, insomma, a meno che non decida di fare invece un'altra storia, che a quel punto un altro tipo di traiettoria, che però a quel punto sarebbe dovuta essenzialmente a elementi di natura finanziaria, e la può fare, probabilmente nel lungo periodo anche più virtuosa, posso anche essere d'accordo su questo con Capuans, però è la Juve.
1: No, ma bisogna
3: è già da un po' che non vince,
1: e cosa bisogna
3: deve darsela.
1: Magari lo sa Guido Vacciago, cioè, se però, vuole fare, che team esatto. vuole fare, però

0: Guido, ti aggiungo che
1: secondo me c'è un, dimmi, scusami.
0: No, vai, che ti dico? Dimmi.
1: No, che allora la ricostruzione di Giovanni ha un si perde un pezzo. Il vincitore non è Spalletti, il vincitore è tutta la parte di società che non sopportava più Comolli. Spalletti è stato, come dire, il frontman della lotta.
0: Faccio un inciso
1: Comolli.
0: Curioso che il frontman in questo caso sia un allenatore. Chiudo la parentesi.
1: Ma perché era quello che più di tutti è stato usato come frontman per varie ragioni, una delle quali era che aveva stabilito un ottimo rapporto con e ha stabilito un ottimo rapporto con John Elkann e quindi ha potuto dire direttamente delle cose alla proprietà. Ma non era l'unico all'interno della società che pensava che Comolli andasse silurato, perché c'era un movimento dietro. Quindi questo per dire che non è proprio che adesso in questo momento Spalletti è il padrone della Juve. Il padrone della Juve continua a essere John Elkann, che ha affidato a Carnevali un compito. Spalletti è l'allenatore più potente che la Juve ha avuto dal primo ciclo di Allegri. Inciderà molto nelle scelte, però non è in questo momento l'uomo più potente della Juve. L'uomo più potente della Juve è John Elkann e in secondo luogo Carnevali. Rapidamente sul tipo di squadra che faranno, sono completamente d'accordo con Giovanni invece sul fatto che costruire una squadra di trentenni potrebbe essere poi molto pesante dal punto di vista economico e soprattutto avere un cortissimo respiro come progetto, però bisogna capire che cosa ha intenzione di fare la proprietà. La proprietà viene da una serie di stagioni abbastanza fallimentari sotto il profilo dei risultati e anche sotto il profilo della gestione, quindi forse c'è anche un po' un desiderio di svoltare velocemente, come ha detto Pierre, il giusto mix, però qualche trentenne secondo me lo devono prendere e non, per accontentare, e non per accontentare però, Spalletti, ma per un'esigenza di riportare la Juve dove manca da troppo tempo.
2: Però
1: dove
2: perdonami Guido, cioè noi abbiamo la foto, cioè proviamo a metterci nella testa di Elkann avendo seguito questi 20 giorni dopo la fine della stagione. Nella testa di Elkann la Juventus non ha funzionato perché, e probabilmente ha anche ragione, ha raccolto insomma quello che gli è stato raccontato a più livelli, non soltanto dal punto di vista di Spalletti, perché chi l'ha guidata l'ha pensata costruita male, l'ha fatta lavorare male all'interno della sede, l'ha costruita male sul campo e qui è arrivato poi il fallimento sportivo. Però io continuo a pensare che se tu non fai una corretta diagnosi difficilmente hai una prognosi corretta e funzionale. La diagnosi è che l'ultima Juventus ha fallito anche per colpa di Spalletti, per colpa di errori di campo che non dipendono dagli errori di mercato precedenti. E invece mi sembra che questa fase di lettura, di autocritica e di critica non ci sia stata. E anche la telefonata che viene raccontata, Guido ce la confermerà o meno, per cui ieri Elkann a un certo punto chiama Spalletti e gli dice: Luciano, adesso la stagione inizia da qui, come a consegnargli sostanzialmente una sorta di lascia passare, sia un errore. Perché la Juventus arriva sesta, peggiore risultato dal settimo posto dei tempi del Neri di quella stagione, la prima di Marotta, anche per errori enormi di gestione tecnica del suo allenatore, che è stato 7 mesi sulla panchina della Juventus e oggi passa come l'uomo che dovrà ricostruirla come se non ha fatto parte di quel fallimento. Io questa è una cosa che trovo un errore.
0: Pier,
3: scusate, ma cosa fai? Cioè, o decidi che la colpa è di Spalletti. Io posso anche essere d'accordo. Cioè,
4: o decidi che la colpa di Spalletti lo cambi, oppure.
3: No, io trovo che ci sia una sproporzione fra come vengono giudicati i fallimenti di alcuni allenatori e i fallimenti di altri. Cioè, alcuni fanno più notizia. Detto questo, Spalletti è un grande allenatore, la Juve l'ha preso, l'anno scorso gli ha dato una squadra che non era sua, la squadra ha dato spesso la sensazione a tutti noi, poi magari è un grande abbaglio, di avere una potenzialità e di crescere, poi alla fine si è persa e certamente le colpe di Spalletti ci sono, in questa ragione Capuans, però voglio dire, che fai? Allora, o decidi che non è l'uomo giusto e ricominci da capo, o se no hai fatto un investimento importante per un allenatore bravo, di alto livello, come diceva giustamente Guido, un allenatore importante anche proprio come nome, come storia, è dai tempi di Allegri che non hai un allenatore comunque che ha vinto, che ha vinto realmente qualcosa, che ti può
0: che
3: dare questo
0: lì.
3: Tipo di profilo, cioè, se, voglio dire, se decidi che è lui l'uomo.

0: l'uomo del presente e del futuro, gli devi dare fiducia, altrimenti decidi che arrivederci. Però evidentemente la percezione che la proprietà ha del modo in cui ha lavorato Spalletti non è negativa, e onestamente posso anche capirlo, cioè io avrei fatto la stessa cosa. Adesso Spalletti quest'anno avrà una squadra un pochino più a sua immagine e somiglianza, e chiaramente poi non avrà più alibi, questo è evidente, perché se verrà accontentato, se poi fra un anno la Juve dovesse fallire ancora con una squadra con degli investimenti più a immagine e somiglianza di Spalletti, allora sarà stato un fallimento. Ma oggi credo che insomma o lo mandi via,
1: ma certo,
0: gli dai fiducia,
1: certo,
0: e lo accontenti.
1: Lo tieni, sottolineando però il fatto, e in questo sono d'accordo, che non è che lui si esente da colpe, anche se è arrivato tardi, la squadra non era sua, eccetera eccetera, perché la Juventus è rimasta fuori dalla Champions League dopo essere stata a lungo detto, anzi secondo me era quasi scontato che ci andasse, invece ha bucato l'ultima partita, e nelle ultime partite fino a prova contraria su quella panchina, le scelte le ha fatte Spalletti. Vale discorso per Spalletti, vale discorso anche per Allegri, ovviamente. Va bene ragazzi, io vi saluto, mi devo fermare per la borsa. Con te, Pier, in campo con Pardo domani, giusto? Sì, non mi sbaglio. Poi ci sentiamo domenica 17-19 per tutti i convocati weekend, e poi tutte le varie cose che abbiamo in ballo con Dazon, poi ve le ricordo.
0: Tutto, ciao, Guido. Tutto.
1: Ci piacciono le reti unificate. Ciao Guido. Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao. Ci fermiamo per la borsa, e poi vedo già collegato, è un uomo di televisione, vuoi che Cricitello non si colleghi in video? Certo che si collega dopo la borsa.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni. Dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
7: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software, con le nuove funzioni di intelligenza artificiale, è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
8: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
11: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
13: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
14: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
13: E la mia ha fino a 7 posti.
14: Anche la mia.
13: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della Stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
15: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
16: Fineco Private Banking.
2: Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.

0: vi presenta Borse in diretta.
1: Buon pomeriggio, le borse europee scommettono sulla pace in Iran e toccano nuovi massimi, mentre il risico bancario continua a catalizzare l'attenzione degli investitori a Piazza Affari. Allora vediamo le principali piazze europee, ripartendo dal FTSE MIB di Milano, che a metà seduta ha guadagnato l'1,89%, in questo momento si attesta intorno a un più 1,59%, seguito da Parigi, che ora segna un più 1,50%, Francoforte 1,23 e Londra un più 0,98, rallenta un po'. Vediamo allora a Piazza Affari come sta andando. In cima ai listini troviamo Buzzi con più 5,42%, seguita da Stellantis più 4,85%, in fondo troviamo Eni con meno 3,89%, seguita da Tenaris con meno 2,32%. La borsa torna alle 15:30.
0: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
2: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
0: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
2: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
0: Ecco qui.
2: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

0: Questo mondiale 48 squadre comincerò a interessarmene quando saranno la metà. Gli altri mondiali tipo basket e pallavolo partecipano 24 squadre.
1: Non è perché siamo italiani, ma se manca l'Italia è come se mancasse la Germania, come se mancasse la Francia, come se mancasse l'Argentina, cioè nel senso abbiamo vinto 4 titoli mondiali, siamo una delle squadre al mondo più titolate, se manchiamo noi manca tanto ai mondiali.
2: Senza polemica, io capisco il discorso di ieri, l'Italia con questo sistema di qualificazione farà sempre fatica, ma ci hanno apparecchiato un playoff veramente imbarazzante con la Bosnia e l'altra squadra veramente penosa, quindi diciamo che se non parliamo di qualificazione non sbagliamo, eh.
3: Qualche WhatsApp tanto per salutare. Il direttore di Sport Italia sarei rimasto molto deluso non si fosse collegato in video, invece eccolo lì. Ciao Michele Crescitiello, buongiorno.
4: Ciao, ben ritrovati, buon pomeriggio.
3: Ciao, senti, hai cavalchi giustamente il filone letterario di questa estate demondializzata, cioè il noir calcistico con i tuoi libri, non a caso libro nero del calcio italiano, che tra l'altro sta andando molto bene.
4: Sì, uscirà il 30 giugno, però si può già prenotare sì, ed sì. È primo tra i libri sportivi su Amazon. Il problema perché c'è un interesse? C'è un interesse perché la leggere sa.
3: Ahia, purtroppo ho parlato troppo presto. Il collegamento video funziona male e quindi suggerisco di chiamare Michele Crescitello con un basico telefono in modo che riusciamo quantomeno per radio a chiacchierare, anche se non lo vediamo. D'altra parte il noir calcistico mentre il mondo scrive storia colori.
5: Ma poi ne abbiamo da scrivere tante, no? Sui mali del nostro calcio, sul perché non siamo ai mondiali, adesso al netto della questione dei criteri di qualificazione, mi spiace per l'amico che mi ha mandato il WhatsApp, ma a torto marcio, non hanno apparecchiato nulla, anzi il fare a sorteggio una partita secca, decisiva, in casa o fuori, continua a essere la cosa meno meritocratica che possa esistere nel mondo dello sport, e difatti la fa soltanto la FIFA di Infantino e la UEFA di Seferin, perché di solito in qualche modo, se anche deve esistere il vantaggio del fattore campo, te lo sei guadagnato sul campo e non per un algoritmo o per una monetina. Certo. Però al netto di questo è chiaro che questo è il momento in cui noi dobbiamo analizzare noi stessi, capire perché abbiamo sbagliato, capire come uscirne, capire che cosa succede dal 22 giugno in poi, giorno fino a prova contraria, vediamo insomma se non succede qualcosa prima dell'elezione del nuovo presidente della federazione. Quindi succede che insomma mi pare chiaro che la politica si stia muovendo okay, perché non ha ancora abbandonato l'idea di mettere le mani sul tavolo del calcio, col massimo della stima per il ministro Abodi, però non puoi svegliarti a 2 settimane dalle elezioni per decidere che vuoi un parere scritto sull'eleggibilità o meno di quello che al 99% verrà eletto, perché vuol dire aggiungere instabilità caos a un sistema che avrebbe bisogno invece di stabilità e di un po' di chiarezza. Quindi questo è, dopodiché noi dobbiamo rifondarci completamente, credo che Michele questo pensi e questo abbia sostenuto anche nel suo libro. E dobbiamo farlo anche per evitare di essere derisi in giro per il mondo. Oggi il presidente Infantino in un'intervista ci ha deriso. Da italiano ha deriso l'Italia ed è una cosa che oggettivamente è poco accettabile.
3: Allarghiamo a 3.000 squadre così magari vi qualificate voi.
5: Quindi noi accettiamo perché dobbiamo stare nella parte dell'incudine.
3: Accettiamo.
5: Però bisogna stare attenti.
4: Però ha ragione,
5: insomma, poi ne parliamo. Parliamo perché lui verrà misurato dalla qualità del prodotto che ha messo in campo.
4: Ma questo è un altro discorso. No, aspetta, questo è un altro
5: prima
4: discorso.
5: Prima di deridere noi.
4: Ma noi ci dobbiamo deridere da soli. Esatto. Questo è un altro discorso. Sì, che lui dovrebbe avere il buon senso di non prenderci in giro, sono d'accordo. Questo. Lui non sta facendo un buon lavoro, sono d'accordo. Ma che lui ci prenda in giro e poi alla fine dice una verità. Ragazzi, ma possiamo allargare il mondiale a 3.000 pur di far partecipare una mezza volta dopo 12 anni l'Italia? E il problema è che noi siamo talmente presuntuosi che da quello che è accaduto negli ultimi 12 anni non abbiamo cambiato una virgola, ed è un dato di fatto.
3: Sì, è un dato di fatto, ma Michele, certo bisogna curare le radici, ne parlavo l'altro giorno di radici e di foglie, no? Certo, bisogna curare le radici, ma bisogna pensare anche alle foglie, cioè ci vuole anche tempismo e ricette per il presente, non solo per il futuro.
4: Sì, ma dovevamo partire 12 anni fa, ragazzi. Quando diciamo che bisognava partire 12 anni fa, è che se tu parti oggi e non stai partendo, perché chi crede che il 23 giugno cambierà il sistema calcio italiano non ha capito nulla. Può cambiare l'uomo, possono cambiare gli uomini, ma se non cambiamo lo statuto e non prendiamo in mano il calcio e il sistema rifondandolo, non passeranno altri 10 anni, ma tu puoi anche andare al mondiale e pensi che il problema sia risolto, ma il problema non è risolto, anzi è peggiorato. E dove stanno entrando i fondi, che da una parte è una manna dal cielo, dall'altra parte consideriamo che ci sono le incursioni di procuratori e di agenti che si stanno inserendo all'interno del sistema societario di diversi club di Serie A.
3: All'estero?
4: All'estero di meno, perché all'estero sanno fare il business, perché hanno più soldi, però noi non possiamo guardare il vicino di casa se abbiamo problemi che in casa nostra il bagno è rotto, la cucina è rotta e nel salotto neanche ci possiamo vedere perché non abbiamo la televisione. Diciamo che anche se all'estero fanno le loro porcate, scusatemi, però nel frattempo i risultati ci sono, ma tu non puoi guardare all'estero, guarda in casa tua, dove in casa tua, nonostante i danni che stai facendo, non riesci a portare nulla. Quando io scrivo il libro e dentro dico chiaramente che c'è un direttore sportivo che ha una casa intestata in Ibiza tramite un procuratore, è gravissimo. E allora lì che deve entrare la procura federale.
5: Sì, sì, è evidente che noi dobbiamo correggere

0: tantissime cose. Tantissime cose che hanno portato una montagna di soldi, ad esempio, fuori dal sistema, che hanno creato delle situazioni insostenibili, che ci espongono a campionati professionistici che perdono i pezzi nel corso della stagione. Il problema è capire quale sia la ricetta, Michele. Perché ad esempio in tanti sono innamorati dall'idea che la politica possa entrare e risolvere. Io sottolineo umilmente che gli uomini che la politica vorrebbe mettere dentro o che sono oggi la politica hanno fatto parte del sistema quando ha iniziato a non funzionare. Quindi non capisco perché oggi potrebbero essere la ricetta per farla funzionare, ad esempio. E tra l'altro sono gli stessi uomini, la stessa politica, che negli ultimi mesi, non tornando indietro chissà quando, hanno fatto scelte che hanno inciso negativamente sul mondo del calcio e sulla sua tenuta e sostenibilità. Penso ad esempio alla cancellazione del vincolo che sta mettendo in croce. E allora io perché mi devo fidare di un ministro che ha voluto questo con la mano destra e con la mano sinistra mi dice che mi deve mandare un commissario perché è l'unica strada per rifondare?
1: Ma non ti devi fidare, fai bene, perché Abodi quando parla dice inesattezze, ha commesso degli errori da presidente della Lega di Serie B, sta facendo il ministro senza portafoglio, perché è un ministro senza portafoglio, ma vuole fare la guerra personale a Malagò, certo, ma non vuole fare il bene del calcio italiano. Questo è un problema, ma io non dico che la politica debba mettere i suoi uomini nel sistema calcio. La politica deve cambiare alcune leggi che per forza di cose dovranno far ripartire il sistema calcio. La legge sugli stadi è vecchia, la Melandri è vecchia, la Serie C che paga il 33% sull'ordo più altro 30% su quello che comunque è il costo azienda, non se lo possono permettere 60 società. La Serie B, dopo che c'è stata la scissione tra Serie A e Serie B, è crollata. Ed è crollato il mercato interno, non ci sono più soldi. Se non partiamo da queste riforme, dobbiamo anche farci una domanda e darci una risposta. L'under 16 funziona, l'under 17 funziona, l'under 18, 19 e 21 funzionano e poi non si gioca più a calcio. Uh-huh. Perché i club non puntano sui ragazzi ed è ovvio che poi si interrompe il percorso.
2: Ecco Michele, per fare queste cose però secondo me bisogna partire dalle foglie, cioè ad un uomo giusto, e quindi mettiamo che sia Malagò. È chiaro che ha tutto questo lavoro da fare, però in questo momento secondo me dobbiamo partire da personalità forti, il primo al vertice della Federcalcio. Guarda, e poi
0: io penso questo, io penso che Malagò ha 66 anni e quindi paradossalmente in un mondo il nostro che fa fatica ad aprire ai giovani, non è un giovane, perché non è un giovane, sì, ma non è ancora abbastanza bollito, diciamo, per essere considerato vecchio. E penso che Malagò abbia messo in piedi il CONI che ci ha, pur avendo superato mille difficoltà anche di confronti con la politica, un CONI che dal punto di vista sportivo è un gioiello. Dal 2020 noi siamamo lo sport di riferimento, movimento di riferimento
2: a livello mondiale,
0: certo, in qualunque Olimpiade ci presentiamo, certo. E io credo che questa storia vada rispettata. Poi non lo so se lui ce la farà o meno,
1: Giovanni. Allora io ti dico una cosa, perché dalle chiacchiere voglio passare ai fatti. Io ti dico pubblicamente che io il 22 giugno voterò Malagò, cosa che ho detto in privato e la dico anche in pubblico. Ma in privato e ripeto anche in pubblico, io ho detto a Giovanni Malagò: io ti voterò, ma tu devi cambiare il calcio. Sei stato già nel giro del calcio tramite la Lega di Serie A e sappiamo com'è finita. Adesso entri dalla porta principale, benissimo, sei uomo di potere, sei uomo di relazioni, sei uomo non di calcio, di sport, ma sotto di te hai bisogno, tu da premier, di 5 ministri, Serie A, Serie B, Serie C, Serie D e calcio giovanile, perché ogni componente del calcio ha un problema diverso. I problemi della A sono diversi da quelli dei dilettanti, quelli della B sono diversi da quelli del giovanile e viceversa. E allora lui ha bisogno, sotto Malagò, ha bisogno di 5 piccoli ministri calcistici per cercare di cambiare ogni sezione, perché in questo momento non possiamo continuare con questo fallimento tra AC, associazioni di attori, allenatori, arbitri e le varie leghe.
2: No, ma questo è chiaro, poi si tratta di vedere se lo farà, ma intanto bisogna fidarsi della persona e siamo tutti d'accordo qui, ma penso... E mi auguro che il 22-23 di giugno lo siano anche in altre sedi, sul fatto che adesso serve, come ho detto una volta, Draghi, cioè serve un uomo forte per
0: ma Lago è riconoscibile, ha una sua storia personale di dirigente sportivo, è qualcuno che ha fatto il bene dello sport italiano, e poi per carità anche lui ha fatto i suoi errori, però diciamo sarebbe una follia immaginare per logiche politiche di non affidarsi a Malagò. E poi verrà ovviamente testato, no, ma certo che lui ha già vinto se arriviamo al voto, perché come detto insomma
2: sta provando ancora oggi di non
0: arrivare a quel voto lì, però poi dopo verrà misurato per i fatti. A me ad esempio non piace la scelta di Mancini, Mancini è un ottimo CT, ma non mi piace perché chi chiude male con una nazionale, e per male insomma si intende tutto quello che ha fatto Mancini nell'estate del 2023, non credo dovrebbe avere una seconda chance. Però poi ci passiamo sopra, perché poi il CT diciamo è la cosa più in vista, ma è la cosa meno importante tra le cose più importanti, quindi noi per il CT tiferemo chiunque sia il CT, però è importante il lavoro sotto.
2: Sì, ma io credo che Malagò se arriverà lì ci arriverà con ampie deleghe, cioè farà grosso modo quello che gli pare. Michele, ti devo salutare, grazie.
1: Vi saluto, grazie.
2: Quindi in prossima uscita il libro nero del calcio italiano sono molto
0: 30 curioso. Giugno, sì, 30 giugno, quando io, a me spiace deludere l'amico che ha mandato un WhatsApp, il 30 giugno purtroppo non ci saranno metà delle squadre ancora in corsa per il mondiale, perché questo meraviglioso mondiale di Infantino parte a 48, ma noi da qui al 30 giugno ne eliminiamo 12, quindi sono delle sorte di amichevoli, no? Con risultato.
2: Che fretta, intanto siamo qua. Traffico.
3: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
4: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
5: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
6: Tutti convocati anche in TV.
5: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
7: Non è poca cosa.
8: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
9: vi presenta Strade in diretta.
10: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. La notizia più importante giunge dalla A4, autostrada Serenissima, dove si viaggia in coda per incidente tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Ci risentiamo alle 15.45, buon viaggio.

0: Noi abbiamo ancora 5 minuti, ma ci tenevamo a fare una telefonata di servizio. Filippo Maria Ricci, sei arrivato, tutto bene, come stai?
1: Tutto a posto, buongiorno, sono appena sveglio, come si sente dalla mia voce.
0: Sì, infatti non hai voluto, questo lo denunciamo, questo fatto increscioso, sì, no, Ricci non ha voluto
1: video,
0: fare
1: neanche
0: il video.
1: Non se ne parla proprio, caro gente.
2: Devi truccarti prima.
0: Sì, no, truccato,
1: esatto,
0: deve,
1: non mi sono ancora truccato.
0: Devi mettere la maglietta.
1: Esatto, no, la maglietta ce l'ho perché sto facendo colazione, però non mi sono truccato, non mi sono pettinato, per cui niente video.
0: Quindi tutto bene, hai bisogno di qualcosa, possiamo fare qualcosa per te? No,
1: no, a parte quest'aria condizionata che mi ha un po' preso alla gola, però il resto tutto bene. E oggi andiamo a sentire Carletto che domani debutta nel mondiale,
0: sì.
1: Poi andiamo al MetLife a sentire cosa dice. E ieri abbiamo incontrato Sorrentino, per cui qua è tutto una, diciamo, c'è molta italianità nel ritiro del Brasile. E poi vediamo, per il resto mi sono visto queste prime due partite e stiamo piano piano prendendo come si dice, la forma di questo mondiale malato di gigantismo.
0: Sì, no, ne parlavamo poco fa.
2: Tu che sei, Filippo, grande conoscitore oltre che cultore del calcio africano, sei rimasto deluso dal Sudafrica di ieri sera?
1: No. Anche nel gioco dei pronostici al quale tutti partecipiamo,
2: io l'ho beccata,
1: 2-0 con gol di Quignones.
2: 2-0. Esatto. Poi quindi, purtroppo hanno annullato la partita notturna. Non sarà buona finché non finisce 1-1.
1: Esatto, anche io ho messo 1-1.
3: Formula 1, sì, che oggi esatto. Hanno deciso che Gasly a Monte Carlo è arrivato terzo.
1: Hanno deciso?
3: Sì, l'hanno deciso oggi con grande calma. Vabbè. D'altra parte, stiamo parlando del calcio africano, quando ci ha messo mesi per dare il titolo al Marocco, quella roba
1: esatto,
3: lì, ragazzi.
1: Poi ancora non hanno ancora deciso poi, perché c'è ancora l'appello, quindi certo. Mancano. Cioè, per cui vedremo, per ora è campione d'Africa, poi vediamo.
3: Leoni, certo, poi ci sono, dopo l'appello ci sono, cioè la Cassazione, esatto. Poi ci sono i Leoni. Esatto.
1: I Leoni, stupendo.
2: Che la Coppa
1: no, però, per cui no, non mi sono. Il Sudafrica non mi aspettavo granché, però vediamo. È uno dei pezzi che devo scrivere oggi. Vediamo come se la caveranno con 10 squadre. Vuol dire se finalmente il mondiale dell'Africa o no. Insomma,
2: invece il Marocco, che c'è Brasile e Marocco. Cioè, la domanda è: tu che hai frequentato il ritiro del Brasile in queste ore, fiutano un po' il pericolo o no? Perché Brasile-Marocco può essere un quarto di finale, teoricamente sulla carta.
1: Sì, sicuramente, no, qui vanno avanti proprio verso l'Hexa diciamo di gran carriera, non gli interessa

0: niente, loro dicono che devono vincere e basta, per cui del Marocco non si parla, cioè si parla solo del Brasile, che stanno tutti bene, sono tutti felici, toda gioia, toda bellezza e ale per l'Exa, cioè questi, questa è la, tutti contenti, tutti tutto, niente, gli avversari poi non so se si dovranno fare da parte o verranno battuti, però c'è grandissimo ottimismo. Io gli vado dietro perché è molto bello, non c'è scaramanzia, non c'è niente.
1: Poi, allora,
0: più per vincere.
2: Ma poi a te che te frega, Filippo, che te frega, tu sei...
0: No, Carletto si è adattato, ti giuro, Carletto si è adattato, ormai anche lui. Vabbè, oggi vediamo in conferenza, però anche lui è molto così, lanciato.
3: Sì, ma ti ha convocato lanciato per la partita o vai in tribuna? Vai in panchino?
0: No, adesso a te... no, domani ancora in tribuna perché c'ho un po' un problema dell'aria condizionata, sì, sento, mi ha fregato,
3: sì, solo per quello,
0: non c'ho...
3: Sì, solo per quello. No, esatto, perché lui è membro della delegazione brasiliana. Ancelotti ha smosso Mario Monti per avere Filippo Maria Ricci con lui in Brasile. Poi che
0: però sono stato poco attento, quindi adesso devo rimettere fisicamente. Sono un po' come Neymar, capito? La prima partita la devo saltare per problemi fisici.
3: Tu e Neymar, quindi poi in tribuna ci sarete tu e Neymar?
0: Sì, sì, sì, io vado, sono seduto vicino a Oney, insomma, spero che...
3: Secondo me sei più in forma di lui.
0: Una cosa, qualcosa,
3: sei più, secondo me sei più calciatore di Neymar, ma
0: no,
3: però...
0: No, no, non scherziamo, non scherziamo. Non, no, no, io invece confido tanto in Neymar, spero che faccia bene. Adesso noi giustamente scherziamo, no, non gioca da un po', però... Vediamo, comunque qui c'è grande fiducia, allora gli andiamo dietro.
3: No, no, ma per carità, dietro. Poi che Ancelotti si sia allineato, magari lo dà a vedere questo, ma ne dubito perché non sarà come gli allenatori dei vari dell'intimo americani che non guardavano neanche i video degli avversari, tanto erano supponenti. Un Ancelotti supponente proprio non ce lo vedo,
0: no,
3: non ce lo voglio neanche vedere. Cioè non,
0: no, no,
3: me.
0: Supponente mai, però... cavalca l'onda della grande fiducia e di questa possibilità di conquistare l'Exa, non vincono al 2002, così 2002 è anche anno dell'ultima Champions League prima che Carlo arrivasse a Madrid, per cui un anno che porta bene, no? Ti ricordi quando vinsero la decima?
3: Certo, abbastanza.
0: Nel 2014, aspettavano dal 2002 e niente, no, la cabala è favorevole e basta, e poi adesso
3: sembra
0: gioca,
3: un Brasile molto
0: comunque...
3: più simile a quello del 94 che non a quello del 2002.
0: Sì. No, il problema vero, parlando di cose tecniche, no, i terzini, si è fatto male Wesley adesso, sì. Cioè diciamo ci sono buone possibilità che i terzini siano Danilo e Alessandro, 35 anni ognuno, ex
3: auguri,
0: Juve.
3: Auguri,
0: esatto, auguri. Capito, non, per cui vediamo. E l'alternativa se no è spostare i Bagnez, l'ex Roma, come terzino destro, insomma, ecco, non, diciamo la difesa a parte i due centrali che sono fortissimi, no?
3: No, ma poi curioso
2: per questo io ho chiesto umilmente se fiutano il pericolo o no, perché
3: no,
2: il Marocco
3: no,
2: è una
3: fiutino
2: squadra solida,
3: ma sono tutti come Ricci, raffreddati, cosa vuoi che fiutino?
0: Sì, non si, esatto, non si fiuta niente qua si va avanti e via, insomma.
3: Però a essere maliziosi si può notare che il Marocco sarà uno dei prossimi organizzatori e quindi magari sarà guardato con
0: Il rapporto con Infantino è buono,
3: buono,
0: diciamo, c'è un bel rapporto, sì,
3: con l'imperatore, sì, anche
0: sì,
3: se sarà, secondo me è un po' dura che riescano a replicare il risultato dell'ultimo mondiale, perché onestamente più di una semifinale. La sorpresa del calcio africano quale sarà? Qui il mio compagno di banco dice che
0: io vado sul Senegal, il Senegal
3: che 10 africane sono un numero congruo, secondo
2: me. No, io
3: sono
2: ho detto una cosa diversa, ho detto che nella polemica che cavalco e combatto a mani nude sui criteri che sono punitivi nei confronti dell'Europa, non mi fisso sull'Africa. Cioè io penso
0: chiaro,
2: che l'Africa abbia fatto un percorso che... E per questo ieri sera sono rimasto estremamente deluso dal Sudafrica.
3: Certo.
2: Perché vedere una squadra che esce comunque da un continente che calcisticamente adesso è evoluto per mille ragioni, non riuscire a portare il pallone fuori dalla propria tre quarti con dei limiti tecnici e tattici imbarazzanti ed evidenti, almeno ieri sera, a me ha molto stupito in negativo.
3: Sì, no, però Giovanni, in fase di ricostruzione.
0: Il Sudafrica è un paese, tutti i nazionali giocano tutti in Sudafrica, che è un campionato decente per l'Africa, ma per noi non vale niente. Non hanno giocatori che giocano all'estero, praticamente c'erano tre o quattro di scarsissimo profilo. Dal Sudafrica non ci si poteva aspettare più di tanto.
3: E la differenza è quella.
0: Però, dico, tra Senegal, Costa d'Avorio, Algeria, Egitto, ovviamente il Marocco, magari qualcosa può venire fuori.
3: Qualcosa salta fuori.
0: Io lo spero.
3: No, ma anche noi, intanto tu guarisci, accurati, perché abbiamo bisogno.
0: Sì, vabbè, ma adesso qua facciamo due chiacchiere e dopo passa.
3: Mi raccomando, se hai bisogno di qualcosa chiama.
2: Saluta Carletto.
3: Saluta Carletto.
0: Grande, grazie, sicuramente
3: ciao,
0: sarà fatto. Figlio. E Ale, toda gioia, toda bellezza. Ciao.
3: Toda gioia, tutta bellezza, vediamo. Vediamo domenica 17.
2: Domenica 17, vediamo. E questo è un fine settimana che ovviamente gira.

0: intorno al mondiale. Ma non c'è solo il mondiale, no?
1: No, perché c'è un sacco di altre robe.
0: C'è un sacco di roba a partire dalla Formula 1, quindi insomma, abbiamo da divertirci.
1: Allora, grazie Giovanni Capuano, a Claudio Schiattone, Paolo Valentino in redazione, Carlo Salvatore e Daniele D'Aquila nelle regie radiofoniche e televisiva. Ci sentiamo domenica alle 17:00.

0: frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Ma dove va con quel veicolo?
4: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
3: Però, che design e che capienza.
4: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
3: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Salve! Sì, lo abbiamo un
8: che
7: tavolo
8: faccio?
7: Da 5.
8: Nullo? Mi disdice adesso? Purtroppo non ho posto.
7: Ma veramente?
8: Che faccio? Sì.
9: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
10: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
11: Le 15 e un minuto.
12: GR24, il sole 24 ore.

0: Stati Uniti-Iran, firma dell'accordo possibile domenica. Istat, occupati in crescita nel primo trimestre. È morto a 88 anni il pittore David Hockney, visionario della pop art. Di nuovo ben ritrovati con GR24, un memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters e Bloomberg. Il testo del memorandum sarebbe ancora in fase di definizione, un punto di disaccordo resterebbe il Libano con l'Iran che chiede di porre fine anche agli attacchi israeliani. L'obiettivo è una formulazione entro sabato per la firma nella giornata di domenica tra il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. E ora in Italia con il mercato del lavoro, primi mesi del 2026 positivi con una crescita del numero degli occupati trainati dai lavoratori indipendenti.
1: Più 0,2%, 50.000 persone in più rispetto allo stesso periodo nel 2025. Gli occupati aumentano, ma i lavoratori dipendenti diminuiscono. Maria Elena Pontecorvo è ricercatrice della Direzione Centrale per le Statistiche Sociali e il Welfare di Istat.
2: Sul totale dell'occupazione, appunto, l'occupazione è frenata dal lavoro autonomo, mentre i dipendenti registrano una lieve flessione. Questa diminuzione del lavoro alle dipendenze è dovuta principalmente ai giovani.
1: Il tasso di disoccupazione, sempre confrontando i dati con quelli del primo trimestre dello scorso anno, scende al 5,4%. Ma quello di inattività arriva al 33,8%.
2: Gli inattivi aumentano particolarmente per motivi di studio, infatti noi vediamo questa diminuzione della disoccupazione, aumento dell'inattività soprattutto tra i giovani e anche c'è un aumento sensibile di chi non cerca lavoro perché è in attesa di passati di esiti, di passate azioni di ricerca.
1: Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: L'ex parlamentare Denis Verdini è stato rinviato a giudizio dal GUP di Roma nell'ambito dell'indagine sulle commesse in ANAS. Il reato contestato è corruzione. Il giudice ha inoltre dato il via libera al patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno degli altri manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato condannato in rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi. Di un morto e 3 feriti il bilancio dell'incidente in elicottero che è successo questa mattina a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era partito da una villa nella zona quando, per cause da accertare, è precipitato. È morto a 88 anni il pittore David Hockney, è considerato una delle figure più rilevanti dell'arte britannica. Sentiamo.
3: Da oggi diventeranno ancora più famosi i dipinti con piscine azzurre, vuote o piene, con o senza trampolino, di David Hockney, pittore britannico morto a 88 anni. Lui, inglese di nascita ma californiano di adozione, si innamorò del sole di Los Angeles, dove si trasferì nel 1978. Nato nell'uggioso nord dell'Inghilterra, fu capace di interpretare i colori forti e luminosi di Beverly Hills e Malibu, dove tra i villini con piscine e feste private prese ispirazione per le sue composizioni ultracolorate. La sua carriera d'artista era iniziata però a Londra, quando il suo talento aveva illuminato il Royal College of Art. Ribelle per dovere, Hockney si è sempre dichiarato omosessuale, anche quando in Inghilterra era illegale. Per questo nel 1962 si rifiutò di dipingere una modella nuda all'esame finale dell'Accademia, ma dovettero chiudere un occhio perché Hockney era troppo bravo. Nella vita non è stato un Van Gogh o un Modigliani, il suo talento è sempre stato riconosciuto. Il suo ritratto di un artista, piscina con due figure, nel 2018 fu venduto per 90 milioni, diventando l'opera d'arte realizzata da un artista in vita più costosa di sempre. Lui dei record se ne interessava però poco, gli piaceva di più rimanere nel suo studio a dipingere e fumare.
4: I just live in the studio, really. I mean, that's all I want to do now at my age.
3: Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto con le notizie, ci risentiamo alle 16.

Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca incentivi e ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente.

0: Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Era poco più di una settimana che ero in pensione e stavo salpando per navigare in oceano.
11: Una traversata che mi avrebbe portato veramente da lì a là, ma con un salto importante.
10: Storie di navigazioni adulte e di navigazioni infantili in una puntata che si intitola Alla via così.
12: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Allora, già il titolo della puntata di oggi è un titolo su cui io passerei tutta la giornata, perché ci sono dei modi di dire nella nautica che entrano nella vita quotidiana, no? Per cui, che so io, avere il vento in poppa, avere il sopravvento su qualcuno, no? Per cui questo addirittura arriva dalle battaglie navali, per cui se si aveva il sopravvento, se si stava con la propria nave da guerra, sopravvento, cioè più vicini al vento rispetto all'altra nave da guerra, era in una posizione di vantaggio. La stessa cosa accade nelle regate, no? C'è chi dice, adesso chiedo scusa a quelli che lo fanno di mestiere o anche solo lo fanno come hobby, ma con competenza, che insomma, se sei sopravvento hai vinto, questo grosso modo. Ma tant'è. La puntata di oggi si intitola Alla via così, che è un modo antico, non si usa più, non si usa forse sulle navi militari, forse qualche navigatore un po' più anziano che ama parlare come un libro stampato. Alla via così significa dire va bene, continua così, va tutto dritto, continua, non ti muovere, non toccare niente, lascia stare le vele, lascia stare il timone, alla via così. L'abbiamo intitolata in questo modo perché ci sono due storie, una che parla di una persona che va in pensione, come avete sentito, e decide di non chiudersi in casa seduto sul divano, ma di andare in giro e farsi un bel giro, dei bei giri in barca a vela, e trova il modo. La seconda storia invece è una storia che arriva da un libro che io amo moltissimo, si chiama La mia infanzia intorno al mondo, l'ha scritto Umberto Caglini, ed è la storia di un ragazzo che insieme ai genitori un giorno salpa, mi pare dalle Marche, comunque dall'Adriatico, e in 5 anni si fa il giro del mondo. La puntata si intitola Alla via così.

0: pensieri condizionati dall'imminente raggiungimento della mitica quiescenza. Sapevo che potevo correre il rischio di ricevere in regalo un Umarell, quelle statuette da esporre in sala da pranzo, e così dentro di me, gradualmente, da un iniziale stato di ansia che mi vedeva sprofondare nel maelstrom della noia, ho iniziato a pensare che dovevo reagire, provando a coronare un mio sogno, andare in barca a vela in oceano. E così, all'insegna del motto «Non mi avrete», ho iniziato a pensare a una soluzione che avrebbe dovuto avere due elementi caratterizzanti. Il primo è che dovevo trovarmi un imbarco il più possibile a ridosso del giorno del pensionamento. Il secondo è che avrei dovuto prendere rigorosamente un biglietto d'aereo di sola andata. Sembra banale, ma io non l'avevo mai fatto.
1: Sapevo andare pochino, nel senso che da pochi anni prima, diciamo, perché l'esperienza che della prima uscita in oceano è stata nel 2023, a ridosso proprio della pensione. La barca la si acquistò quattro anni prima, ci furono delle brevi esperienze nel Mar Mediterraneo, ma io partivo proprio da zero, cioè io ho iniziato questa avventura proprio sulla base di un sogno, di un desiderio, di un piacere, ma non sapevo neanche fare un nodo, cioè l'unico nodo che facevo era quello delle scarpe.
0: E così ho fatto. 10 giorni dopo il pensionamento sono partito per le Canarie, dove avrei conosciuto Paolo, per fare insieme un'emozionante esperienza in oceano, da Tenerife a Porto Santo, Portogallo e Spagna, circa 1 migliaio di miglia nautiche. Paolo non lo conoscevo. Avevo scoperto su internet la sua storia. Mi avevano colpiti i numerosi commenti positivi che aveva ricevuto da tutti quelli che avevo ospitato sulla sua barca. Ero convinto di aver scelto bene e non potevo tradire una sensazione di forte fiducia che ricevevo e che doveva essere ricambiata. Il problema è che avevo beccato il Covid. Stavo bene e una parte di me mi portava a pensare: non dirlo, tanto stai bene, non succede niente, ti imbarchi e inizia l'avventura che hai tanto sognato. Se glielo dici, magari non ti imbarca più perché è terrorizzato dal Covid, salda tutto e devi tornare a casa in aereo. E non avevo neanche il biglietto. L'altra parte mi impediva di giocare questo ruolo. Non mi appartiene, avrei tradito un elemento importante come la fiducia, fattore chiave per iniziare un'esperienza come questa. E così, mentre mi aggiravo tra i pontili del marina dove Paolo era ormeggiato, individuo la barca e inizio a chiamarlo. Si palesa con grande sorriso, subito mi invita a bordo per bere una birra e fare due chiacchiere. Ricambio il saluto e dal pontile, con il pensiero rivolto a capire la sua reazione, gli dico che ho il Covid. La settimana successiva salivo a bordo e iniziava la mia avventura. Questo è stato ai primi di marzo del 2023. Era poco più di una settimana che ero in pensione e stavo salpando per navigare in oceano.

0: Paolo aveva capito immediatamente le mie importanti competenze marinaresche e così, di comune accordo, fin dal primo giorno di navigazione, si era convenuto che mi sarei dovuto occupare della cambusa. Mare bello formato, onde corte, barca sbandata. Dopo neanche 20 minuti che ero sotto coperta impegnato a preparare il pranzo, mi rendo conto che inizio a non stare bene e come un fulmine, appena prima di combinare un disastro sotto coperta, abbandono tutto e salgo in pozzetto dicendo «Gna faccio, sto male!». Un esordio eccezionale. Al di là di tutto, dopo questo inizio un po' fantozziano, l'esperienza è proseguita benissimo. Navigazione non comoda perché eravamo fissi di bolina, ovviamente non stretta, ma l'oceano non si è mai presentato burrascoso o ostile.
1: Quando sei di bolina sei molto inclinato. La barca è tutta sbandata, non sei con la navigazione di poppa, che la barca è molto più equilibrata e uno sta anche bene e comodo. Di bolina per giorni hai

posto dove ho potuto verificare le caratteristiche della barca di Paolo, che grazie alla chiglia e al timone mobile ci ha permesso di raggiungere posti all'interno della laguna dove le profondità erano di 2 metri e durante la bassa marea, lentamente, senza scossoni, si appoggiava sul fondale. Dopo poco più di un mese, a Cadice, in Spagna, si conclude molto positivamente la mia prima esperienza in barca con Paolo e si struttura un'amicizia che si mantiene viva anche grazie all'odierna facilità di tenere contatti indipendentemente dalle distanze. Così, dopo pochi mesi, ai primi di luglio, riesco a reimbarcarmi con Paolo per fare ancora una bella traversata. Questa volta tutta mediterranea, da Cagliari a Pantelleria, per poi raggiungere Cefalonia, in Grecia. Circa 800 miglia nautiche effettuate senza nessun imprevisto, permettendomi così di poter beneficiare esclusivamente della bellezza del mare. Anche questo viaggio, effettuato sempre con quella banale ma emozionante caratteristica di partire prendendo un volo aereo di sola andata. Ritorno nella mia vita quotidiana sicuramente arricchito da queste esperienze e ancor più affamato di farne altre. Appena vengo a sapere che Paolo ha intenzione di salutare il Mediterraneo e iniziare la grande avventura del giro del mondo in barcavela, comincio a pensare che non posso perdere un'occasione così importante e lentamente iniziamo a parlare di come avrei potuto condividere con lui qualche pezzo di questa nuova avventura. Così, agli inizi di ottobre del 2024, mi ritrovo a riprovare per la terza volta l'emozione dell'acquisto del biglietto aereo di sola andata, questa volta Malpensa-Dakar, con l'obiettivo di effettuare la mitica traversata atlantica. Rincontrarsi a Dakar dopo tanto tempo, circa un anno, non ci ha impedito di ritrovare immediatamente quella solidarietà che lega le persone quando fanno delle importanti esperienze in barca a vela. Nelle dinamiche quotidiane della vita in barca, la gestione di tutte le variabili che entrano in gioco, se le cose non funzionano, emergono sempre e a volte anche velocemente. Le esperienze vissute nelle 2 precedenti navigazioni hanno ripristinato immediatamente l'atmosfera di condivisione e così altrettanto velocemente nei giorni successivi ho smontato il mito della traversata atlantica e si è configurato un viaggio diverso. Il viaggio si è moltiplicato tramutandosi in viaggi, esattamente 3. La scoperta del Parco Nazionale del Salum, la discesa atlantica fino a raggiungere il paradiso dell'arcipelago di Fernando de Noronha, 3. La risalita sulla costa nord del Brasile.

0: Lui è Mike Oldfield che canta Sailing, perché al nostro Luca Micheli non sfugge niente, e soprattutto perché la storia di Vanni parla esattamente di quella cosa lì, cioè di mollare pochi giorni dopo la pensione e navigare. Pronto, ciao Vanni, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Matteo.
0: Come stai?
1: Bene, bene, bene. Sì, sì, sì.
0: Senti, quanti anni sono passati da quel tuo primo incontro con Paolo?
1: Dal primo incontro sono passati siamo nel 2023, perciò sono passati già un bel po' di anni.
0: Quante miglia hai fatto con lui?
1: Con lui ne abbiamo fatte diverse, allora facciamo un occhio croce, un migliaio nella prima tranche, un altro migliaio nella seconda e poi molto di più nella discesa atlantica, 3-4 mila diciamo così. Occhio croce con meno un 4 mila.
0: Senti, ma anche tu da 0 a 100 sei diventato un navigatore praticamente, Vanni.
1: Ma da 0-0, nel senso che io in età, diciamo così, in tarda età, diciamo matura, senile, presenile, non lo so di come, ma mi sono inventato questo gioco perché era un'attrazione che avevo fin da bambino, ma non l'avevo mai praticata.
0: E nonostante tu viva sul Lago Maggiore, tu viva sull'acqua.
1: Esatto, sì, sì, questo era... l'acqua sicuramente del lago è stata una prima attrazione, limitatissima, perché il Lago Maggiore chiaramente è quello che è, piccolo, con dei venti anche per gradi abbastanza scarsi per i velisti più importanti.

0: importante comunque per quelli che si ritengono tali, però è stata una bella spinta, diciamo.
1: Però è una bella scuola, nel senso che a me è capitato appunto di fare dei giri sul Lago Maggiore, mi ricordo delle giornate di piatta totale, oppure invece poi la sera, adesso io non mi ricordo se hanno dei nomi i venti come in tutti i laghi, dei nomi che in base agli orari soffiano, ma la sera mi ricordo una volta di ritorno dall'isola Pescatori, che lo dico per quelli che non ne sanno di Laghi Maggiori, ma noi del Novarese sì, una delle tre isole Borromee, tornando di sera c'era un bel ventino sostenuto, insomma, quindi in qualche modo ci si può divertire anche lì.
0: Ti confermo assolutamente questa cosa, questa tua impressione, perché comunque sembra un lago molto tranquillo, ma come tutti i laghi ha dei venti costanti che a volte, quando diciamo così, picchiano veramente forte, con 30, 40, 50 nodi ci sono tranquillamente.
1: Senti, Paolo come sta?
0: Paolo sta bene, e chiaramente proprio lui ha continuato questa bella storia che ho iniziato a fare con lui. È iniziata il primo pezzo nell'oceano, poi in Mediterraneo, e dopo quando lui ha deciso di fare veramente il salto e di andare a fare il giro del mondo, io mi sono aggregato per un primo pezzettino atlantico, e dopo lui adesso chiaramente nel Pacifico più profondo.
1: Infatti, dove si trova adesso?
0: Adesso alle Figi.
1: Wow.
0: Ma dopo veramente un percorso fatto in buona parte anche in solitaria. Direi che.
1: E infatti te l'avrei chiesto da solo?
0: Sì, infatti è veramente direi che io, se sono un marinaio d'acqua dolce, lui è un marinaio tutto tondo, perché obiettivamente viaggiare in solitaria ha anche accompagnato alcune fasi, ma in alcuni pezzi, quelli anche forse più importanti, quelli più remoti, dove era difficilissimo raggiungerlo anche da conoscenti, amici e quant'altro, lui li ha fatti completamente in solitaria.
1: Wow, senti, avete in mente di fare altri viaggi insieme?
0: Ah, io spero di sì, adesso io chiaramente sono ancora sul lago, però io confido nella prospettiva futura di riuscire a fare giustamente qualche pezzo di Pacifico, magari qualche pezzo di Indiano, magari un bel ritorno sull'Atlantico, inshallah.
1: Insomma, quindi proprio una navigazione oceanica. Che non è come il Mediterraneo. Se il Mediterraneo è vero che tutti dicono il Mediterraneo è un mare che in un attimo cambia, si alza onda, però l'oceano è un'altra cosa. Immagino, perché non ci sono mai stati. Una volta ho chiesto a Giovanni Soldini durante un evento com'è l'oceano, e lui mi ha detto bagnato. Questa è stata la risposta che mi ha dato.
0: fantastico. Ma non lo so, io per fortuna l'esperienza che ho avuto è limitatissima. Comunque l'oceano non è stato assolutamente ostile, devo dirti. Okay. Assolutamente no. Le difficoltà, le uniche difficoltà che abbiamo avuto, come lo dicono penso buona parte di quelli che vanno in barca a vela eccetera, sono quando ti avvicini alla costa.
1: Certo.
0: A un certo punto ti devi avvicinare alla costa, e quando siamo dovuti entrare in alcuni fiumi nel nord del Brasile, lì ci sono stati veramente gli unici momenti di forte emozione e forte tensione. Perché insomma lì le cose si complicano.
1: È un attimo, come si suol dire, è proprio un attimo. Senti, io ti devo ringraziare non solo perché la storia è molto bella, ma perché mi dai il destro nella seconda parte del programma per raccontare una storia tratta da un libro che, se non hai letto, ti consiglio di leggere, che si chiama La mia infanzia intorno al mondo, che ha scritto Umberto Caglini, che quando aveva 5 anni con i suoi due genitori sono partiti dall'Adriatico e sono fatti il giro del mondo in 5 anni. È un libro molto bello e c'è un bel passaggio, e tra l'altro ti ringraziamo anche perché ci hai dato il numero di Paolo e stiamo cercando un modo per contattarlo e magari sentire anche una storia direttamente dalla sua penna e dalla sua voce. Quindi grazie doppiamente, Vanni.
0: Ti ringrazio anche a te, al tuo staff, buona continuazione.
1: Se fai altre
0: grazie
1: navigazioni, mandaci diari di bordo, li aspettiamo.
0: Grazie.
1: Ciao Vanni, grazie.
0: Buona giornata.
1: Ciao a te. Ciao.
0: Ciao.

0: Sailor Song si chiama questo brano di Gigi Perez, la puntata invece si intitola Alla Via Così, vi ho già spiegato il perché e quindi ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare.
1: Si sa, certi contratti di Buonipasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai Buonipasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di Buonipasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buon pomeriggio, si mantengono in rialzo le borse europee vicino ai massimi, malgrado i futures sul Nasdaq abbiano annullato i guadagni in attesa del debutto di SpaceX, ma vediamo allora nel dettaglio come sta andando e lo facciamo ripartendo proprio dagli Stati Uniti con il Dow Jones che in questo momento sta proprio aprendo, segna un più 0,59 mentre il Nasdaq apre debole con un più 0,04. Vediamo in Europa ripartendo dal FTSE MIB da Milano con un più 1,82%, ancora la performance migliore d'Europa, seguita da Parigi con più 1,69%, Francoforte più 1,38%, Londra più 1,18%. Vediamo a Piazza Affari come procede, troviamo in cima ai listini ancora Buzzi con più 5,97%, seguita ancora da Stellantis con più 4,75%. Rimane in fondo al listino Eni con meno 3,49%, seguita da Tenaris con meno 2,43%. La borsa torna alle 16.30.
13: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
8: O ti senti così? O ti senti ACT?
15: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
16: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
17: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Stop that.
19: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
20: Matteo Caccia racconta.
0: C'è una domanda che mi sono fatto leggendo questo libro. Cosa diventa un bambino che trascorre la sua infanzia in mezzo all'oceano? Umberto Caglini aveva 6 anni quando i suoi genitori lo portarono a bordo del Barbara Yankee, una barca di 12 metri in acciaio, e salparono dalle coste italiane verso il resto del mondo. 5 anni dopo, quasi 12.000 miglia più tardi, avevano circumnavigato il globo. Lui durante tutto quel tempo teneva un diario. Quello che ha scritto non è il libro di un avventuriero adulto che ricorda, è lo sguardo di un bambino, genuino, senza filtri, su un mondo che cambiava ogni settimana. La mia infanzia intorno al mondo è edito da Nutrimenti ed è una storia che vale la pena incontrare. Oggi vi racconto l'epilogo che Umberto ha scritto da adulto dopo aver riletto tutti quei diari di bambino, dai 5 ai 10 anni, ritrovati durante un trasloco. E la storia fa così. Latitudine 15 gradi 32 primi nord, longitudine 32 gradi 29 primi ovest, oceano Atlantico. Papà? Non serve chiamarlo due volte. Ehi, risponde subito. Devo fare pipì. Rapidamente scende dalla cuccetta. Andiamo. Fuori l'Aliseo soffia corposo sui 25 nodi. La spuma dei frangenti si accende alla luce debole della luna a tre quarti e scorre veloce sullo scafo. Mi diverto sempre a fissare una piccola parte di schiuma e seguirla con lo sguardo man mano che fila via verso la poppa. Riesco a indovinare la velocità con un margine inferiore ai 2 decimi di nodo. Stiamo navigando a 6 nodi e mezzo. Fino a ieri pomeriggio non si poteva uscire in coperta, le onde troppo grandi. Frangevano sul pozzetto del Barbara Yankee, la nostra barca a vela a 12 metri, riempiendolo d'acqua che defluiva velocemente dagli ombrinali progettati apposta così larghi che allora poteva passarci tutto il mio braccio. Poi ne seguiva un'altra, ancora più grande, che però non rompeva subito, ma portava lo scafo in alto, verso il cielo. A quel punto la prua puntava dritto verso il basso, una decina di metri più in giù. La barca prendeva velocità e andava in picchiata. Una volta raggiunto e implanata il cavo dell'onda, la barca si sdraiava sul fianco e a quel punto l'onda si rompeva, rovesciando tutta la sua nobile furia sul guscio d'acciaio. Ora il Barbara puntava sulla chiglia e accennava la straorza che, se si fosse compiuta, avrebbe voluto dire mettersi nelle mani di Nettuno. Offrire il traverso a quella montagna di oceano equivale a rovesciarsi. Il trinchettino, la vela da tempesta cazzata a ferro, faceva invece il suo lavoro e la barca arrivava al massimo a sdraiarsi su un fianco bagnando le crocette alte. Poi le tonnellate di piombo preventivamente sovradimensionate, piazzate sul fondo della chiglia, rimettevano in piedi il Barbara, che continuava a navigare in bellezza, umile, senza nessuna intenzione di contrastare gli elementi scatenati, piuttosto danzandoci insieme e facendosi portare consapevolmente verso ponente. 8 anni dopo, su un banco di scuola, insieme ad altri miei coetanei che da poco avevo riconosciuto come miei simili, leggevo sorridendo questo passaggio

il primo canto dell'Eneide. Ed ecco che una raffica stridente d'aquilone colpisce la sua vela e solleva le onde fino al cielo. Si spezzano i remi, la prua gira e la nave presenta il fianco ai cavalloni. Una montagna d'acqua sopravviene impetuosa. I marinai sono sospesi in cima ai flutti. Altri vedono tra le onde impazzite la terra del fondo. Adesso, con il mare relativamente più calmo, si può stare in coperta. Per pisciare si va sul lato sottovento. La battagliola mi arriva sotto lo sterno. La barca rolla con ritmo cadenzato, una volta sopravvento, una volta sottovento. Quando si sdraia sul lato sottovento, l'acqua sale sulla falchetta. Un torrente fresco scivola rapido sul ponte e scorre attorno alle caviglie. Con la mano sinistra mi tengo al cavo inox della battagliola. Con la destra cerco di indirizzare il getto seguendo la scia dell'acqua. La prostata funziona alla grande. Arrivo parecchio lontano. Una morsa mi stringe l'omero sinistro. È la mano di papà. Mi stringe quasi da intorpidire il braccio. So che quella presa ferrea non si allenterà mai. Sono talmente sicuro e sereno che il nero dell'oceano non mi incute timore. So che anche se dovesse inghiottirci negli abissi, ci sarebbe quella presa a riportarmi a galla. E così per sempre. Riscendiamo sotto coperta. La mano si allenta solo quando metto il piede al sicuro sul primo scalino che dà al carteggio.

Mamma sta dormendo finalmente. Fino a ieri sembrava morta da quanto era immobile, stesa sul divano adibito a cuccetta, incastrata per non rotolare dentro il quadrato. Con quel mare sembrava essere dentro una lavatrice, con i cuscini a pressione sulla paratia da una parte, su un lato pieghevole del tavolo dall'altra. In realtà il mal di mare l'ha ridotta inerme per più di 2 giorni, incapace di intendere di volere. Se alzava le palpebre si vedeva solo il bianco degli occhi per 2 giorni. Non appena in grado di rialzarsi in piedi, stremata dal digiuno e dal malessere, la prima cosa che ha fatto è stata infilarmi un pezzo di grana in bocca e cuocere dei maccheroni al sugo dentro la pentola a pressione. Sublimi. Avesse detto una volta: «Non ce la faccio più. Mai. Non ho mai più visto nella mia vita una donna così coraggiosa ed entusiasta». Rilassato per lo svuotamento della vescica, me ne torno in cuccetta e punto le ginocchia sulla paratia per non essere sbattuto da una parte all'altra dal rollio. Fisso gli occhi sulla piccola libreria dentro la cuccetta. Tra i vari titoli scelgo quello che sarà il prossimo che leggerò appena il mare si calmerà, Le tigri di Monpracem. Sto per riaddormentarmi. Il sangue comincia a rifluire nel braccio sinistro. Nella libreria di casa, vicino al Rocci e al Castiglione Mariotti ormai impolverati, insieme a tutti gli altri volumi di Salgari, di Conrad, di Melville, quel libro è ancora lì. Sono passati 33 anni dal giorno della partenza. 28 dal giorno in cui abbiamo chiuso il giro del mondo. Ricordo perfettamente il pomeriggio quando siamo salpati, così come la mattina dell'arrivo. In mezzo 5 anni trascorsi a imparare a diventare marinaio, a parlare delle lingue, a studiare italiano, storia, matematica, fisica, geometria, scienze, educazione civica, geografia. Studiare e avere la possibilità di toccare con mano ciò che studiavo, di verificarlo. Come per esempio che la Terra è rotonda, si può fare veramente il giro. Che i pesci tropicali dai 1000 colori disegnati nei sussidiari esistono davvero. Che esistono le isole del tesoro. Che un corpo immerso in acqua riceve una spinta verso l'alto pari al volume dell'acqua spostata. Che 2 cartucce di fucile equivalgono a una cassetta di verdura. Che per recuperare un uomo a mare devi risalire piano piano controvento e allora puoi salvargli la vita.

che cos'è l'angolo di parallasse, che un sacchetto di plastica buttato in mare rimane lì per sempre. Ho imparato che anche a 9 anni puoi leggere Conrad, Stevenson, Melville e ritrovarteli a darti una mano più avanti nella vita. Avevo capito che le cose nel mondo stanno a posto così. Mi sono accorto poi che le regole del gioco però a terra non sono le stesse, che a terra ci sono squali molto più cattivi e temibili, che a mia volta potevo io stesso diventare un animale feroce. Ok, ho capito come va il mondo, ma qui non è lo stesso. Da quel momento una continua ricerca di quelle sensazioni, una ricerca che dura tuttora e che non so se troverà mai pace. In quegli anni mi sono avvicinato a una dimensione immensa, pura, maestosa, avvolgente. Mi ci sono immerso abbastanza da capire quanto ogni cosa abbia un suo posto, stabile, puro, genuino. Toccare con mano questa immensità e goderne a pieno, il massimo che si possa desiderare. Nel diritto la proprietà consiste nel possesso di un bene materiale di cui puoi disporre. Ho capito che illudersi in qualche modo di poter disporre di questa immensità è un errore. Di conseguenza ho scoperto che facciamo parte dell'universo, che siamo noi ad appartenere a qualcosa e non viceversa. Una preghiera ci ha accompagnato durante il viaggio, una preghiera dei pescatori bretoni, tra i migliori marinai mai esistiti, che navigavano con pescherecce a vela nei mari più burrascosi del mondo. La preghiera era questa. O Signore, il tuo mare è così grande, la mia barca così piccola, proteggila.

0: Loro sono Paolo Benvenu, il compianto Paolo Benvenu e Bruno Rissas, che cantano L'Oceano, mentre la storia che vi ho raccontato, questo è un libro che ogni tanto tiro fuori perché è una storia incredibile, ha scritto Umberto Caglini da ragazzo, è pubblicato da Nutrimenti, si chiama La mia infanzia intorno al mondo. Avete capito, Umberto Caglini ha passato 5 anni della sua vita, non è stato 5 anni via, ogni tanto i suoi genitori lasciavano la barca in un posto nel mondo e tornavano, però lui ha fatto di fatto 5 anni della sua infanzia intorno al mondo, ha scritto questi diari e il libro è fatto con quella lingua lì, con la lingua di questo bambino. Umberto Caglini oggi vive alle Canarie e lavora con gli sport di mare e di vela, e lo ringrazio da sempre per aver scritto questo libro meraviglioso. Ora le strade in diretta e poi continuiamo a raccontare, o meglio andiamo a chiudere la nostra esperienza di racconto dedicata al podcast L'Isola di Ferro, e lo facciamo in studio ospite Giovanni Savarese.
1: Strade in diretta.
2: Buon pomeriggio, ancora ben ritrovati dalla nostra redazione sulla 4 Milano-Venezia. In direzione Venezia segnaliamo code per incidente tra Peschiera e Somma Campagna. Un secondo incidente provoca code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, ancora una volta verso Venezia. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna per incidente. Si viaggia in coda per 7 km tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna, con code in direzione opposta a causa dei curiosi. Code per incidente anche sul grande raccordo anulare tra la Pontina e la Viappia in carreggiata esterna. Queste le principali notizie al momento. Anticipiamo che è previsto un massiccio aumento del traffico per le partenze per il fine settimana. È tutto per il momento, ci risentiamo fra circa un'ora più tardi.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Vi abbiamo raccontato per 2 settimane un bellissimo podcast pubblicato da Audio Tales, che vi consiglio come sempre di ascoltare per intero. Sapete che noi qui, grazie all'ottimo Pierluca Puzzangra, facciamo delle riduzioni, cioè gli autori e le autrici ci permettono di farlo. Ovviamente c'è un accordo, non è che prendiamo i podcast in giro, no, ascoltati questo, ci permettono di farlo, ma il consiglio che vi diamo è di ascoltarli per intero. In questa settimana abbiamo ascoltato un podcast che si chiama L'Isola di Ferro, lo ha fatto Giovanni Savarese, e Giovanni ovviamente in studio con noi. Ciao Giovanni, bentornato.
3: Ciao Matteo, grazie intanto per questa ospitalità che ormai è diventata un'abitudine.
0: Ormai sì, direi che ogni 2 o 3 mesi sei qui da noi, anche perché producete tante cose ad Audio Tales.
3: Sì, grazie a Dio sì, andiamo un po' come dire controcorrente rispetto a un mondo che, ne parliamo spesso, fa un po' ancora fatica, ma noi insomma siamo lì, ormai sono 6 anni, parlavo con Paolo poco fa e festeggiamo oggi, in questi giorni, 6 anni di Audio Tales.
0: Beh, auguri.
3: Che non è male.
0: No, assolutamente no, Paolo è Paolo Bruzzone per tutti quelli che per caso se lo fossero persi, che è un amico, oltre a essere un collega, un collaboratore di Giovanni. Scusami, stiamo un attimo sul mondo dei podcast, perché mi incuriosisce sempre quando ci sei qui approfittarne, visto che tu lavori specificatamente su questo, perché è una cosa che si dice di tutto, il mondo dei podcast è cambiato, sta cambiando e così via. Però è proprio vero che a un certo punto il podcast ha preso la via del video podcast, cioè abbiamo deciso di chiamare delle cose che sono dei video podcast, semplicemente perché ci metti un microfonone davanti e delle cuffie. Restano delle interviste video quelle.
3: Sì, esatto, cambia solo il canale di distribuzione, esatto, sostanzialmente.
0: Però è vero che il canale di distribuzione ha fatto la differenza, nel senso che Spotify in primis ha deciso di fare la guerra a YouTube, la diciamo male, chiediamo scusa a tutti quanti gli amministratori legati all'ascolto. Come è cambiato il vostro lavoro in questi 2 o 3 anni, ad esempio?
3: Allora, ti dico la verità, non in maniera profonda, nel senso che noi poi siamo specializzati oltre raccontare storie, che è un po' generico, lì con tutti, però è vero, cioè ci piace scegliere una storia e raccontarla. Per com'è, poi noi facciamo molti branded, stiamo in piedi come società perché lavoriamo per le aziende, per gli enti, quindi il nostro lavoro sostanzialmente non è cambiato tantissimo. Abbiamo fatto qualche esperimento in più nella chiave della periodicità, perché comunque al di là del video abbiamo anche messo le telecamere a riprendere quello che facciamo. Stiamo facendo delle cose a Torino di cui non posso dire nulla, saranno addirittura live e in video podcast, però noi crediamo molto invece proprio nella natura originale del podcast, cioè una narrazione di storie complesse, articolate, profonde
0: in audio.
3: In audio non siamo neanche tanto amici dei talk, che sono invece una grande abitudine ormai d'ascolto, però ti dico qua, colgo qualche piccolo segnale soprattutto da chi ama quel tipo di podcast di resistenza, diciamo così. I talk vanno benissimo, benissimo, sono contento, io ne sento tanti, però alcuni iniziano a dire la storia, quella in più puntate, quella approfondita, che non scompaia, perché forse è una natura importante che... Certo. Come dire, sfrutta lo strumento podcast forse al meglio.
0: E quindi veniamo all'Isola di Ferro. Sì. La prima domanda che faccio sempre quando si sceglie una storia è perché? Perché avete scelto questa storia? Che tipo di interesse c'era?
3: Ma è carina, è particolare. I personaggi che la compongono, e noi raccontiamo sempre pezzettini della storia con l'S maiuscola attraverso i personaggi, e qua i personaggi erano veramente simpatici, originali. Il tono era bello, si parla dell'Italia, di Rimini, sostanzialmente gli anni 60, quindi sta per nascere un certo turismo, gli italiani iniziano ad andare in ferie ad agosto e c'è un imprenditore pazzo, c'è un progetto altrettanto folle con personaggi che investono in una maniera totale emotivamente le proprie vite su questo progetto che è appunto un'isola, una piattaforma di fatto davanti alle coste di Rimini, che a un certo punto diventa per breve tempo uno stato indipendente, si autoproclama stato indipendente. Sembra una barzelletta, però in realtà come dire, l'epilogo è un po' cruento dal punto di vista, ovviamente non ci sono vittime persone, però lo Stato a un certo punto, come diceva Fantozzi, si arrabbia sul serio, ecco, parafrasando. Quindi è una storia divertente, con personaggi altrettanto divertenti.
0: Beh, infatti Franca Serra e Luciano Ciavatti, ad esempio, sono due personaggi abbastanza incredibili.
3: Assolutamente, io ti segnalo però anche quello che per un periodo è stato l'ambasciatore di quest'Isola di Ferro, Rudi Neumann, un tedesco, che è di fatto un imprenditore che però aveva la caratteristica di essere un gran bel ragazzo, di essere atletico e di promuovere le sue attività turistiche facendo sci d'acqua. Fece questa traversata con la Jugoslavia e incontrò negli allenamenti questa piattaforma che sorgeva, cioè veramente ci sono personaggi. E noi, ma l'abbiamo addirittura, ovviamente con l'età come tarata con l'oggi, e l'abbiamo ritrovato e abbiamo chiacchierato, quindi sentir lui che ha quei ricordi, per molti quei ricordi, la Serra stessa, sono ricordi di gioventù, di un momento meraviglioso, tra l'altro finito un sogno infranto, quindi c'è una malinconia di fondo in quel racconto. Pensa che l'ideatore di quest'Isola di Ferro, Giorgio Rosa, non parlò di quell'isola per credo 30 anni, 40 anni, ne ha parlato con un documentarista che abbiamo raggiunto. Certo. E ha ritirato fuori questa storia, poi c'è di mezzo anche Veltroni che in qualche modo l'ha scoperta, insomma.
0: Senti, a questo proposito, rispetto a, diciamo, prodotti culturali già esistenti che raccontavano questa storia, film, serie TV, documentari, come vi siete mossi? Cosa avete cercato di fare e di non fare?
3: Soprattutto non fare, ovviamente io avevo visto preventivamente il film, quello con due attori meravigliosi nostri, oggi non me ne viene un nome, abbiate pazienza.
0: Allora, non chiedermi, ma lo cerco. Perfetto. Io mentre, lo, sì, mentre
3: sì,
0: tu parli.
3: Esatto. Però ovviamente le esigenze del film di una grande piattaforma di distribuzione, se non sbaglio Netflix, sono state di sceneggiatura, quindi sono molte modifiche, molte spettacolarizzazioni. In realtà noi abbiamo fatto il lavoro che facciamo di solito, cioè abbiamo detto ricostruiamola dall'inizio la storia, così troviamo il percorso più vero, più sincero, e non ci facciamo condizionare. Abbiamo letto tanti libri, ma i libri sono soprattutto divulgativi, non sono romanzi, non c'è il romanzo sull'Isola delle Rose, insomma.
0: Elio Germano e Matilda De Angelis, giusto per dire i nomi precisi.
3: Che brutta l'età.
0: L'ultima cosa a chi lo dici? L'ultima cosa che volevo chiederti, Giovanni, è: hai la sensazione che una storia così oggi potrebbe accadere?
3: No, assolutamente no, perché era un'Italia, come dire, di provincia, oggi è tutto globale, tutto mondiale, si parlava di acque territoriali, oggi insomma la flottiglia la intercettano nelle acque internazionali, quindi insomma anche la velleità, come dire, di andare contro un establishment istituzionale è veramente, oggi sarebbe un po' una barzelletta, o sarebbe probabilmente una campagna promozionale di qualche gelato estivo
0: o di qualche serie televisiva.
3: Bravissimo. Però è molto bella perché è calata in quella realtà, perché comunque negli anni 60 fino al 68 il maggio francese, insomma il 68 italiano, intanto succedeva questa,
0: cioè,
3: cosa, insomma,
0: racconta bene sullo sfondo anche quel periodo lì. Ascoltate l'Isola di Ferro di Audiotales. Grazie mille a Giovanni Savarese. Ciao.
3: Grazie
0: Giovanni.
3: Grazie a voi. Ciao.

0: Loro sono Led Zeppelin, che cantano The Ocean per chiudere questa puntata. Io mi correggo, ho chiamato il povero Paolo Buzzone, Paolo Bruzzone. Bruzzone è un altro personaggio del mondo della cultura dello spettacolo. Paolo non me ne vorrà. Paolo è stato anche uno dei più grandi racconti di Don't Tell My Mom di recente. Grazie anche a Paolo Buzzone. Grazie soprattutto ad Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Godetevi questo fine settimana ormai quasi estivo. Ascoltatevi tutta l'Isola di Ferro oppure mandateci una storia. Matteo Caccia racconta @radio24.it. La prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, torniamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia Idema è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. Idema, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso.

0: presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
1: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ciao, sono Tabata.
7: Io Matteo.
8: E io Mirko.
6: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
8: Oggi siamo a Bosiso Panini con il dottor Molteni.
6: Cosa fate qui, dottore?
9: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
7: Perché lo fate?
9: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
6: Grazie.
8: Ora dove andiamo?
6: In un altro centro la nostra famiglia.
7: Ce ne sono 28 in Italia.
10: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. lanostrafamiglia.it.
11: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
12: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se sei all'università ma sei bloccato con gli esami. Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Riconosciamo i crediti dei tuoi esami. Studio online con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
14: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
13: E la mia ha fino a 7 posti.
14: Anche la mia.
13: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
15: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
16: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
15: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
16: E ci mantiene giovani.
15: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
16: Perché Uliveto è Uliveto.
17: Il segnale orario vi è offerto da
18: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
19: Sono le 16.
20: GR24, il sole 24 ore.

0: Stati Uniti-Iran, firma dell'accordo possibile già domenica. Denis Verdini rinviato a giudizio per la vicenda ANAS. È in corso lo sciopero nazionale dei lavoratori della cultura, manifestazioni in 15 città. Nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati con GR24, un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra del Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo scrivono Reuters e Bloomberg. Il testo del memorandum sarebbe ancora in fase di definizione, un punto di disaccordo sarebbe il Libano che l'Iran chiede, su cui l'Iran chiede di porre fine agli attacchi israeliani. L'accordo potrebbe essere firmato, a quanto si apprende, domenica dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Sentiamo Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali.
1: Occorre ricordare che poco più di 10 anni fa gli Stati Uniti con Obama avevano già negoziato con l'Iran un accordo che limitava il nucleare al civile e per quale Teheran si impegnava a non sviluppare l'arma atomica, accordo che poi Trump ha rigettato la sua prima amministrazione. Quindi di fatto oggi Trump sta cercando di risolvere un problema che lui stesso ha creato, sia nella prima amministrazione rigettando l'accordo, sia 3 mesi fa iniziando la campagna aerea sull'Iran. Trump può anche dire che la guerra è vinta, ma non è vero che è vinta, perché il regime iraniano controlla ancora il territorio, la popolazione, e ha realizzato una chiusura dello stretto di Hormuz che prima era un'ipotesi e poi è diventata una realtà con tutti i danni che vediamo.

0: Quindi diciamo, l'Iran si siede al tavolo da un lato indebolito, ma dall'altro rafforzato per essere sopravvissuto a questa campagna americana e israeliana che nelle intenzioni voleva di fatto un cambio di regime che non c'è stato.
1: Il presidente francese Macron riceverà la premier italiana Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. Il vertice riunirà 9 ministri da una parte e dall'altra. Addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, morto a 88 anni nella sua casa di Londra. Lascia un'opera immensa e vibrante di colori, dai paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra natale alle piscine turchesi della California. Figura emblematica della pop art degli anni 60, si è poi distinto per la capacità di rinnovarsi padroneggiando anche le nuove tecnologie. È stato rinviato a giudizio l'ex parlamentare Denis Verdini nell'ambito dell'indagine sulle commesse ANAS. Il reato ipotizzato è corruzione, patteggiamento a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso, condannato invece in rito abbreviato ad 1 anno e 4 mesi uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. È in corso il primo sciopero generale del settore della cultura. La mobilitazione indetta dai sindacati CGIL, Cobas e CUB ha unificato le istanze del personale di musei, biblioteche, archivi, teatri e lavoratori autonomi in ambito culturale con presidi in numerose piazze italiane. Tra i motivi dello sciopero, una retribuzione equa per i lavoratori del settore e la fine dei contratti con false partite IVA. Al microfono di Enrico Pascarella, Giordana Pallone, segretaria nazionale della sezione CGIL per i lavoratori dei servizi pubblici.
2: L'Archivio di Stato di Firenze era chiuso, la Galleria degli Uffizi hanno chiuso per metà, e gli uffici amministrativi, sempre degli uffici integralmente. A Venezia sono rimasti chiusi diversi padiglioni della Biennale e la sala della Galleria dell'Accademia. A Roma il Museo dei Fori Imperiali era chiuso e molti musei avevano le postazioni ridotte. È una giornata che appunto tiene insieme le due grandi anime dei settori culturali, chi custodisce il patrimonio culturale già esistente e chi continua a produrre patrimonio culturale.
1: È tutto per questa edizione di GR24. Vi lascio a Nessun Luogo e Lontano.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
5: Grazie.
4: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
5: Faccio del mio meglio.
4: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
5: Aspetta.
4: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Guerra in Iran, la pace vicina per la 38ª volta. Libano, il racconto dal fronte. Regno Unito, la crisi perenne. Benvenuti a una nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.

0: President Trump saying there may be a deal that gets finished as soon as this weekend.
1: The only obstacle to this beautiful vision is Hezbollah. They want war, not peace.
2: The UK Defence Minister, John Healey, has resigned from his position.
3: Starmer's done. It's over. It's over.
4: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
5: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, col punto esclamativo, questo è il posto giusto. Buona giornata da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che accade nel mondo, anzi a provarci, e tra poco capirete perché. Per voi, come sempre, 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, siamo su X, nessun luogo 24, ovvero Jampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, e se siete comodamente accomodati sul divano di casa, canale 246 del Digitale Terrestre. Tutto mentre manca una manciata di secondi, alle 16.09, orario italiano, qui a Milano, saranno le 10.09 in punto del mattino a Washington, Casa Bianca, dove Trump ha fermato i bombardamenti e dice che siamo vicini alla pace.

E così siamo a 38. 38 volte, per ben 38 volte il presidente americano Donald Trump ha detto siamo vicini a un accordo. Questa volta, devo dire la verità, indiscrezioni di stampa danno questo accordo non soltanto più vicino ma circostanziato. Un memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato infatti già domenica a Ginevra. A riferirlo, come avete sentito anche dal GR, sono Reuters e Bloomberg. La fonte ha affermato a Reuters in particolare che si sta definendo ancora il testo del memorandum. Sapete, il nodo fondamentale qual è? Oltre al dossier sul nucleare, oltre alla riapertura del Strait of Hormuz, oltre al sollevamento delle sanzioni sulla Repubblica Islamica, c'è il nodo libanese, perché Teheran vuole che quel dossier sia collegato appunto al Golfo stesso. Poi vi racconto delle ultimissime, perché Donald Trump ha appena, vediamo se ha twittato, se ha parlato, ha scritto sul suo social Truth. L'Iran farebbe meglio a rimettersi in riga e in fretta, e fa riferimento a che cosa? A un attacco con droni della scorsa notte contro navi indiane in uscita dallo stretto di Hormuz, un attacco che è stato respinto, ma dice Donald Trump completamente inaccettabile. Sono persone, gli iraniani, estremamente sleali con i quali trattare, con loro la buona fede è un concetto inesistente. Poi andremo in Libano con le ultimissime dal fronte più caldo, lì dove l'inviato Roberto Bongiorni è riuscito a entrare a Nabatie, uno dei centri nevralgici del conflitto tra Hezbollah e le forze israeliane. Ma poi andremo nel Regno Unito, dove la crisi è sempre più profonda per il governo Starmer dopo le dimissioni di Healey, il ministro della difesa, che si è dimesso perché sostanzialmente ha detto a budget ci sono troppo pochi soldi per garantire la difesa del Regno Unito. Questi temi di quest'oggi, scaldate i pulli polpastrelli, 349-238-6666, mentre butto l'occhio ai vostri messaggi, apriamo i nostri dossier. Il primo dei quali riparte dalla difesa europea, perché gli Stati Uniti stanno pianificando un drastico taglio del numero di cacce e navi militari a disposizione delle operazioni e dei dispositivi della NATO sul suolo europeo. A riferirlo è il New York Times. In particolare si ridurrebbero da 150 a 100 gli F-16 e gli F-15E in territorio europeo e da 26 a 15 gli aerei da ricognizione. Il ritiro di tutti e 8 gli aerei da cisterna e il ricollocamento di un sottomarino lanciamissili, oltre a una portaerei e varie navi da guerra. Niente di nuovo verrebbe da dire, perché Donald Trump ha più volte annunciato un ridimensionamento della presenza militare statunitense sul suolo europeo, ma questo annuncio, anche circostanziato con i numeri, costringerà gli alleati europei a dover supplire a queste mancanze. Germania, il tempo si sta esaurendo. In questa sessione legislativa dobbiamo rinnovare le fondamenta del nostro paese in modo da renderle capaci di reggere ancora per molti anni. A parlare così è stato il cancelliere tedesco Friedrich Merz in un discorso tenuto ieri al Bundestag, al quale i media tedeschi ma anche internazionali stanno iniziando a dare parecchia enfasi. Si parla di riforme strutturali dello Stato tedesco che spaziano dal sistema pensionistico ad altri aspetti dello Stato sociale. Il tutto entro settembre, per dimostrare che cosa? Beh, dice Merz che la Germania ha la capacità di rinascere e riattivare la crescita economica. Perché dice settembre? Poi, notazione politica non di poco conto, ci saranno a settembre le elezioni in due Länder, in cui i sondaggi mostrano, guarda caso, un'avanzata molto molto forte dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. Nord Irlanda, ne abbiamo parlato parecchio negli ultimi giorni. Ebbene, le strade di Belfast e quelle delle sei contee sono relativamente tranquille, almeno dalla notte scorsa, dopo i disordini antimigranti e la caccia allo straniero seguiti all'accoltellamento shock da parte del rifugiato sudanese Al-Odid del quarantenne Stephen Ogilvy, le cui condizioni sono migliorate. Ogilvy ha riportato ferite gravissime, incluse la perdita dell'occhio sinistro, una ferita all'occhio destro e altri episodi e altri colpi sferrati in varie parti del corpo. Lo abbiamo raccontato, abbiamo cercato di darvi la strettissima cronaca, ma soprattutto quello che è un po' la visione globale delle sei contee dell'Irlanda del Nord. Spesso in passato funestate da episodi che a prima vista sembravano simili, perché sembrava guerriglia urbana a tutti gli effetti, negli anni passati riconducibili a scontri fra cattolici e protestanti. Questa volta, questa nuova ondata di proteste anti-migranti
che fra l'altro non collegata ma sullo stesso tenore di quella che abbiamo visto a Londra dopo un altro episodio drammatico, e poi ve ne parlerò perché anche Elon Musk ha cercato di gettare olio sul fuoco su questa questione, ma ci torneremo sul Regno Unito nell'ultima parte di Nessun Luogo Lontano. Oggi peraltro entra in vigore il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo. È questa profonda, almeno sulla carta, riforma della gestione dell'immigrazione voluta da Ursula von der Leyen, sdoganata sostanzialmente 2 anni fa, poi ha passato il vaglio dei vari paesi, dei 27 paesi dell'Unione Europea, e da oggi sostanzialmente è in vigore. Che cosa cambia? Che sulla carta si va a superare il regolamento Dublino 2, anzi credo che siamo mai al 3. Il regolamento Dublino che cosa dice? Dice che il paese toccato dal migrante, il primo paese toccato dal migrante, è quello dove lo stesso migrante dovrà eventualmente, se lo vorrà, fare domanda di protezione internazionale o di diritto d'asilo. Sostanzialmente, siccome in passato Francia, diciamo Spagna, Italia e Grecia soffrivano il peso maggiore dei flussi migratori, si è pensato di bypassare, di superare il regolamento Dublino, e si è introdotto un meccanismo di sussidiarietà obbligatoria, il che vuol dire che tutti i 27 paesi sono responsabili della gestione dell'arrivo dei migranti. Il punto è che viene finanziarizzato il flusso migratorio. In che modo? Che se un paese del nord Europa dice ma io non mi prendo la mia quota migranti, scusate il linguaggio un po' prosaico, può pagare una cifra attorno ai 20.000 euro a migrante che verrà data al paese che invece deciderà di accoglierli. Ho la sensazione, qua scommetto i miei soliti 5 centesimi, che molti paesi del nord Europa preferiranno pagare piuttosto che sollevare dal peso migratorio i paesi che gioco forza geograficamente hanno da sempre assorbito il primo arrivo. Erano i nostri dossier internazionali, saranno le prossime puntate qui a Nessun Luogo è Lontano. Io butto un occhio ai vostri messaggi, ricordo 349-238-6666 per stare con noi, commentare e interagire. Li chiudiamo, iniziamo col primo argomento.

Il primo argomento ha a che fare con la situazione in Iran, perché lo sapete, lo avete sentito, J.D. Vance e Ghalibaf, il capo del Parlamento iraniano, potrebbero già domenica a Ginevra siglare un accordo, ma da vista l'aria che tira e viste le ultime uscite di Donald Trump su Truth e qualche indiscrezione media che arriva dall'Iran che direbbe che l'accordo ancora non c'è, io dicevo, scommetti i miei 5 centesimi che questo weekend non vedremo la pace. Probabilmente da lunedì racconteremo la 39esima volta che il presidente americano Donald Trump ha detto siamo vicini alla pace. Uno dei nodi più difficili da sciogliere qual è? Lo abbiamo detto tante volte, l'Iran ha da sempre cercato di collegare il dossier iraniano a quello libanese. Vuole cioè sostanzialmente proteggere la causa di Hezbollah, vuole proteggere quello che è rimasto il suo proxy, la milizia ancora più potente in tutta la regione. E quindi dice, se si va a siglare un accordo di pace con gli Stati Uniti, ci vuole la pace anche con Hezbollah. Il punto

0: reportage mini, perché abbiamo sintetizzato con i video che sei riuscito a realizzare da Nabatieh. Nabatieh è una città appena sopra al nord del fiume Litani, una città che da settimane oramai è la vera front line. I tanchi israeliani sono a pochissima distanza, viene bombardata costantemente. Chi ci segue avrà visto sui nostri social anche le strade deserte, Roberto, che hai filmato. Raccontaci però che cosa hai visto a Nabatieh, qual è la situazione. Piccola avvertenza per gli ascoltatori, lo sottolineo, non lo facciamo mai, ma sapete, Roberto è un bravissimo inviato. Andare a Nabatieh, ve lo garantisco, non è affatto una passeggiata. Siamo, di solito non diamo le istruzioni per l'uso dei lavori, dei colleghi, dei corrispondenti. Però, correggimi se sbaglio, Roberto, quel giorno lì tu non hai visto anima viva, almeno nessun altro giornalista, né libanese né internazionale, perché è molto difficile arrivarci, molto pericoloso.
1: No, ho detto bene, nel senso c'era una giornalista freelance di Nabatieh dentro l'ospedale, ma non usciva, perché nell'ospedale che ho visto il personale medico, il Nabih Berri, è un ospedale più grosso, che è rimasto, solo una piccola percentuale, dorme nell'ospedale, mangia nell'ospedale, lavora 7 giorni su 7, dorme poche ore, ma non esce dalle mura, perché deve coordinarsi. Quindi c'è gente che vive da 2 mesi ormai dentro l'ospedale senza mai aver visto cosa c'è fuori. È una situazione molto surreale, e ad arrivarci, come hai detto tu, è stato, devo dire, questa volta un clima molto pesante, perché al di là di cani e randaggi che circolavano smarriti in mezzo alle macerie, non c'era veramente nessuno. Si parla di ormai il 5% che è rimasto a Nabatieh, che è una posizione strategica per l'esercito israeliano. L'esercito israeliano oggi era a Nabatieh vicino al Fauk, sta combattendo lì, e è piuttosto vicino, circa, dicono, 4 chilometri. Cosa vuol dire stare in questo posto? È una situazione surreale, è strategicamente molto importante, perché vicino al forte di Beaufort sarà 7-8 chilometri. Se prende le alture di Nabatieh, si può dire che Israele ha fatto gran parte del lavoro. Il problema è che prenderla non gli costerà poca fatica, e il problema è che la popolazione, Nabatieh è una città grossa, perdere Nabatieh per Hezbollah è una grossissima perdita.
0: E questo spiega anche questa contesa sanguinosissima che va avanti da settimane. La voce, l'analisi, i video, se siete sul canale 246 del Digitale Terrestre di Roberto Bongiorni, li stiamo proprio trasmettendo per darvi conto delle sue parole, di quello che stava raccontando. Roberto, dobbiamo però allargare un po' il punto di vista, perché per la 38esima volta Donald Trump dice siamo vicini a un accordo. Addirittura si parla di Ginevra questa domenica, J.D. Vance con Galibaf potrebbero firmare. Quante chance diamo alla pace però anche in Libano? Facevo la premessa prima che l'Iran vuole, se pace deve essere anche in Libano. Tu cosa ne pensi?
1: Io la penso esattamente come te, anzi forse peggio di te, perché anche tu sei stato in Libano e hai avuto modo di vedere da poco, anche come osservatore privilegiato, quali premesse sono del tutto inesistenti. Oggi sono stati evacuati altri 3 villaggi, quindi non solo Israele colpisce, sono stati portati avanti i combattimenti. Da quando è stata firmata anche la tregua lo scorso aprile, inizio, i combattimenti sono andati avanti. Quando parlavamo di paramedici, giusto chiudendo, parlavo, sì, con questi dottori. Teniamo conto che sono morti, secondo la World Health Organization, 130 paramedici, e queste squadre di civili, i civil servants, escono fuori parlandoci solamente coordinandosi, o se non coordinano aspettano, devono aspettare il second tap, il secondo colpo degli israeliani, perché colpiscono. Insomma, la situazione è molto tesa, quindi parlare di pace con una situazione di questo tipo è veramente difficile. Non dimentichiamo poi, Giampaolo, che il Libano, oltre per Hezbollah, è la longa manus, la mano lunga di Hezbollah, dell'Iran sul Mediterraneo. Con questo paese può mettere pressione a Israele, può avere uno sbocco sul Mediterraneo, quindi molto difficilmente rinuncerà a questa, diciamo, paese tanto piccolo e sfortunato quanto strategico.
0: Grazie mille, come sempre, Roberto Bongiorni, firma Il Sole 24 Ore, inviato in Libano. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Ciao Roberto.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Tra pochissimo sentirete altre voci, sempre che hanno a che fare con Libano, sempre hanno a che fare con l'Iran. Intanto le vostre, 349-238-6666, Raffaele da Firenze, Trump e le navi indiane, solo gli Stati Uniti possono colpire i cargo di quella nazionalità? Chiede un ascoltatore. Qualcun altro, sembra che la special relationship fra Stati Uniti e UK da qualche tempo riguardi soprattutto la mancanza di credibilità e prestigio. E tra poco torno ai vostri messaggi. Allora, a conferma di quello che diceva Roberto Bongiorni, Io stesso qualche settimana fa ho incontrato alcuni membri di questi soccorritori, questi civil servants, è come se fosse la nostra protezione civile sostanzialmente. Ebbene, pensate, essendo essi stessi sfollati, li ho incontrati a Byblos, siamo a nord di Beirut. Ebbene, loro cosa facevano? 2-3 giorni

0: giorni nel sud e 2-3 giorni a nord per rifiatare in qualche modo, perché le condizioni di lavoro sono particolarmente stressanti e ormai quella zona si è fatta molto molto pericolosa, perché è zona di intensissimi combattimenti. Giustamente ricordava Roberto Bongiorni che difficilmente Hezbollah lascerà la presa su Nabatieh, città strategica che consentirebbe a Israele di creare quella famosa fascia di sicurezza che lo Stato ebraico vuole creare nel sud del Libano. Questo perché notizie anche delle ultime ore, continuano le minacce di Hezbollah con infiltrazioni anche di droni nell'Alta Galilea, con messaggi di allarme che arrivano nelle città di Kiryat Shamona, di Metulla. Lì siamo veramente fronte nord di Israele a pochissimi chilometri. Il Libano si vede e quasi si può toccare con una mano. Questa è la situazione in quel confine. Cosa ne sarà di questo Libano? Quanto la politica libanese riuscirà a risollevare un po' tutto il paese, perché c'è l'economia che va a rotoli, è in caduta libera da tempo, il paese è in default da anni, c'è stato l'incidente al porto, c'è stato l'impasse politico, c'è il problema della digeribilità di Hezbollah anche come ala politica, c'è il problema dello svolgimento di operazioni militari, come ci raccontava, e tra poco lo risentirete, Michel Elou, segretario generale del blocco nazionale libanese, dicevo, operazioni militari illegali da parte di Hezbollah, c'è tutta la parte di narcotraffico gestita dalla milizia sciita legata al Partito di Dio, ma poi allo stesso tempo c'è questa parte istituzionalizzata di Hezbollah stessa. Io stesso ho parlato, ho visto dei membri del Parlamento legati a Hezbollah. Ecco, difficile scindere evidentemente, secondo alcuni componenti del governo libanese, le due anime. Allora, torniamo a Michel Elou, lo ricordo, segretario generale del blocco nazionale libanese, è un partito laico, è un partito che punta soprattutto, e lo fa fin dalla sua nascita, ormai parliamo della fine degli anni 30, a superare il problema del confessionale del Libano, quindi punta sostanzialmente alla laicità. Vi davo conto delle dichiarazioni di alcuni membri del governo libanese. Ebbene, in particolare il ministro Raji ha dichiarato sul giornale L'Orient Le Jour che Hezbollah è un'organizzazione illegale, però ha ricordato che al tempo stesso soddisfa i bisogni di alcune fasce della popolazione. Cosa intendeva il ministro? Che è un vero e proprio parastato sociale. Ha costruito ospedali, ha costruito scuole, ha costruito cose che lo Stato libanese non era in grado di fare. Come se ne esce? Questa è la domanda che ho fatto al segretario generale del blocco nazionale libanese. Sentite.
1: Absolument, je suis, c'est très juste et c'est toute la complexité du problème, c'est-à-dire que le Hezbollah, qui a été créé comme une organisation militaire à la base,
2: assolutamente, è tutto corretto. E qui c'è tutta la complessità del problema. Hezbollah, che è stata creata come un'organizzazione militare dai pasdaran iraniani presenti a Baalbek nel 1982, si è sviluppata successivamente, soprattutto a partire dagli anni 90, come organizzazione sociale, e dopo ha esteso pezzo dopo pezzo la sua influenza sulla società libanese, aumentando il volume dei servizi sociali che offre, attraverso ad esempio degli aiuti all'istruzione, alla sanità, e dopo ha creato di fatto un ecosistema, una società parallela dove ha le sue scuole, i suoi ospedali, i suoi reclutatori, i suoi media con le sue TV, i suoi giornali, le sue radio e poi i suoi canali sui social media con pagine Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera. Quindi con la creazione di questa struttura parallela ha di fatto decine di migliaia di salariati, qualcuno dice oltre 100.000, il che significa che Hezbollah fa vivere e arrivare a fine mese più di 100.000 famiglie. Per le dimensioni del Libano siamo su una scala enorme. È il primo datore di lavoro in Libano, giusto una posizione dietro allo stesso Stato libanese, con un fatturato stimato di circa $1 miliardo all'anno, diviso tra il sostegno dello Stato iraniano, da cui Hezbollah trae la maggior parte delle entrate, e poi il traffico di droga, considerato che Hezbollah è uno dei più forti trafficanti di droga al mondo. Quindi è così che Hezbollah riesce a generare tutti questi servizi e a influenzare le comunità vicine. Ora, la questione è: come facciamo a ripartire? Penso che la soluzione sia allo stesso tempo molto semplice e molto complessa. È semplice sul piano pratico, perché si tratta di applicare la legge. Ma è difficile perché Hezbollah ha preso talmente spazio che è riuscita attraverso uno strumento confessionale a coagulare la comunità sciita attorno a sé e si è rinforzata attraverso le divisioni religiose tra i libanesi. Quando dico che bisogna applicare la legge, voglio dire iniziamo a disarmare Hezbollah. folla, a interrompere i finanziamenti stranieri che arrivano al gruppo e poi tutti i finanziamenti illegali come il traffico di droga che il gruppo raccoglie, considerato anche che non paga le tasse. Fermiamo tutte le istituzioni illegali. Esiste una banca illegale di Hezbollah che si chiama Al-Qaeda Al-Azan e non ha alcuna licenza per operare. Chiuderla avrebbe ovviamente un impatto sociale, è complicato. Quindi in parallelo è necessario avere una politica ambiziosa di reintegrazione della comunità sciita, in particolare i sostenitori di Hezbollah, che devono poter tornare nella società libanese. E questa è la sfida più grande, insieme alla liberazione del sud del Libano. Lì è necessario che gli israeliani se ne vadano e il sud deve essere ricostruito per permettere alla popolazione sciita di vivere in condizioni migliori e quindi di emanciparsi da Hezbollah.
0: Così il politico libanese Michel Helou è il segretario generale del blocco nazionale libanese, già una carriera di manager alle spalle. Piccola pausa a proposito di manager di economia. Sentiamo i numeri, quelli della borsa, poi torniamo.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
3: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Ancora un buon pomeriggio, borse europee in rialzo ma sotto i massimi della mattinata dopo il nuovo dietrofront di Trump che su Truth ha scritto che i termini dell'accordo fatti trapelare dall'Iran non corrispondono a quelli concordati. Titoli azionari americani in fase di stallo dopo la discesa del Brent del petrolio e grande attesa per il debutto di SpaceX. E allora ripartiamo proprio da Wall Street. Dow Jones in questo momento segna un più 0,44%, il Nasdaq viaggia intorno alla parità, in questo momento poco sopra, più 0,7%. Vediamo invece, ripartendo da Milano, le borse europee con un più 1,66%, Milano è ancora in territorio più che positivo, seguita da Parigi più 1,45%, Francoforte più 1,22%, in ripresa anche Londra che era scesa sotto il punto percentuale, adesso viaggia intorno a un più 1,32%. Vediamo a Piazza Affari, proviamo ancora.

0: Letta in testa alle contrattazioni, Buzzi con più 5,31% e poi ancora in territorio più che positivo il settore bancario con Unipol 4,48, Mediobanca 4,14, Montepaschi più 3,72. In fondo ai listini ancora troviamo l'ENI con meno 1,98%, ma adesso c'è Moncler a meno 2,64%. Ed è tutto.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Adoro saltare da una pecca all'altra. Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo.
5: Spedisco 1000 pecche una alla volta.
4: Io do la password delle caselle a tutti.
6: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office, il gestionale PEC multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
7: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con
8: Accenture. Insieme per reinventare.
9: Nessun luogo è lontano

E così, dopo la 38esima volta, probabilmente racconteremo una 39esima volta in cui si è vicini alla pace. Perché dico questo? Perché c'è stato un retromarcia in qualche modo nella narrazione che dava per molto molto imminente la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Le indiscrezioni sono ancora molto confuse, perché da una parte Donald Trump ha smentito le indiscrezioni rilasciate dagli iraniani, ha detto che sono sleali, c'è stato anche un attacco questa notte da parte dei Pasdaran. Dall'altra parte però, me lo segnala Antonio Taglia alla Reuters, sta parlando un alto funzionario della Casa Bianca, come se ancora fosse in piedi la possibilità di andare a Ginevra per J.D. Vance, stringere la mano a Galibaf e firmare quell'accordo. Cioè starebbe, questo funzionario della Casa Bianca, fornendo alcuni dettagli sull'accordo. Il primo: l'accordo con l'Iran sarà basato sulle performance, non verrà ritirata o alleviata alcuna sanzione, né sarà concesso alcun aiuto senza risultati. Questo è il primo framework, diciamo, la prima cornice. Il materiale nucleare sarà distrutto e rimosso, non ci sono altri dettagli, anche perché in alcuni casi questo materiale sta a parecchi metri sottoterra e non con facilità può essere recuperato. Il programma nucleare sarà smantellato, l'Iran non potrà più sovvenzionare gruppi terroristici, lo stretto di Hormuz sarà riaperto. Letta così, questi dettagli sembrano molto sbilanciati sulle necessità e sui desideri dell'amministrazione americana e, i miei soliti 5 centesimi, non vedo facile un'accettazione da parte dell'Iran su questi termini. L'altro aspetto interessante, però non sappiamo quanti esaustivi siano questi dettagli che stanno uscendo, è che se non si nomina direttamente Hezbollah e la chiusura delle ostilità nel sud del Libano, e questo è un dettaglio importante. Nel frattempo sembra fargli eco una dichiarazione del ministro della difesa israeliano che dice: Israele non si ritirerà dalle security zones, cioè dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, quasi a smarcarsi ulteriormente dalle dichiarazioni, dalle indiscrezioni che stanno uscendo tramite la Reuters. Torniamo alla voce di Michelle Lu, segretaria generale del blocco nazionale libanese, perché l'altra domanda che gli abbiamo fatto ha a che fare con l'ideologia di Hezbollah. Hezbollah nasce proprio per l'invasione israeliana del 1982 e c'è un forte risentimento, se non odio, verso gli israeliani in quella parte di popolazione che ha abbracciato Hezbollah. E allora come si combatte

0: come si contrasta quel tipo di ideologia, perché la ricetta economica di Michel Helou è abbastanza facile, l'ha spiegata molto bene e tutto fila, c'è un ragionamento logico, ma l'ideologia non è monetizzabile, è molto immateriale. Sentite cosa ha detto.
1: C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Et c'est ça qui est très difficile.
2: È vero, hai perfettamente ragione. Ed è proprio questa la parte difficile. Abbiamo provato molte cose per contrastare l'ideologia di Hezbollah. Penso che oggi, nella situazione in cui siamo, con i bombardamenti, i morti, la brutalità e i crimini di guerra commessi dagli israeliani, con le case distrutte, con le famiglie che scompaiono sotto le macerie delle loro case e con il controllo di Hezbollah attraverso le sue istituzioni, le scuole, eccetera, sia molto difficile contrastare l'ideologia di Hezbollah. La prova è che quando il primo ministro Nawaf Salam, il presidente della Repubblica, Joseph Aoun e molti altri leader libanesi si sono rivolti apertamente con i loro discorsi a Hezbollah e alla comunità sciita, sono stati insultati, loro come gli altri, dalla gente di Hezbollah e dai media di Hezbollah. Quindi penso che l'unico modo per contrastare davvero questa ideologia sia mostrare a tutti che Hezbollah è come gli altri, un'organizzazione che deve agire in base alla legge e che tutti i membri di Hezbollah che non rispettano la legge saranno giudicati come gli altri. E poi, ovviamente, bisogna rafforzare lo Stato, aiutare lo Stato a far sentire la sua presenza attraverso le sue scuole, i suoi ospedali, attraverso tutte le istituzioni che forniscono educazione. La cittadinanza, infine, è quello che serve. Rimettere al centro la cittadinanza. E per farlo servono due cose. Uno, la sicurezza e il fatto di sapere che si può vivere in pace e serenità. Cioè, per questo ovviamente serve il ritiro israeliano e questo è veramente compito dello Stato libanese. E due, un progetto comune di società, un progetto comune di Stato e una visione comune per il futuro e i valori che vogliamo alla base della nostra società. E quindi tutto questo poi bisognerà inculcarlo attraverso le scuole.
0: Questa è la ricetta di Michel Helou, segretario generale del Blocco Nazionale Libanese, tutto molto semplice e tutto molto difficile allo stesso tempo, così come complessa è la realtà libanese, difficile decriptarla, difficile raccontarla. È difficile evidentemente anche tutti i problemi da risolvere. C'è tutta la parte economica, il Fondo Monetario Internazionale da 10 anni aspetta una serie di riforme, c'è questo default statale, c'è il problema della mancanza di liquidità nelle banche libanesi, c'è questa forte penetrazione anche della parte criminale da parte di Hezbollah all'interno dell'economia più sana libanese. Una volta, lo ricorderete, veniva soprannominata la Svizzera del Medio Oriente. Vi porto adesso in Iran, ancora con la voce, l'avete sentito ieri, di Shir Ahmad Shiran Ranoi, che è un attivista politico iraniano. Lui è originario della provincia del Sistan e Baluchistan, è uno scrittore, ha fondato un'organizzazione per i diritti umani, era stato condannato a 22 anni di carcere in Iran, adesso vive nel Regno Unito. Gli abbiamo chiesto se l'Iran potrebbe essere pronto a nuove proteste, perché mentre stiamo ragionando di pace e di un accordo potenziale a Ginevra, continuiamo a non dimenticare assolutamente quella che è stata la repressione delle piazze. Sentite lui cosa dice.
3: Se il blocco navale e le sanzioni continuano con questo passo, non si raggiunge un accordo con l'America e le condizioni economiche proseguono come adesso. Non ho molti dubbi sul fatto che la gente tornerà in strada a protestare. Penso che un'altra enorme esplosione sociale sia inevitabile alle condizioni attuali. Come il governo intenderà gestire queste proteste è una questione di importanza fondamentale. È possibile che lo Stato islamico riesca a bloccare le proteste con i soliti metodi, la repressione e le uccisioni, ma a mio parere le capacità di resistenza della Repubblica Islamica si stanno indebolendo. La gente poi potrebbe decidere di protestare per l'attuale situazione in ogni momento. Per capire cosa succederà, se la gente scenderà davvero di nuovo in strada per ottenere un cambiamento significativo, non possiamo fare che aspettare.
0: La voce di Shir Ahmad Shirani Naroi, attivista politico iraniano del Sistan e Baluchistan, che adesso vive in esilio nel Regno Unito. Come è cambiato il livello di repressione da parte della Repubblica Islamica? Sentite sempre lui.
3: L'attuale governo iraniano, guidato da Mokhtaba Khamenei, non ha affatto cambiato politica e continua sullo stesso solco ideologico del passato. Se la Repubblica Islamica sopravvive a questa guerra e rimane al potere, diventerà più arrogante e adotterà un approccio ancora più repressivo. Voglio sottolineare che l'inasprimento non riguarderà solo gli iraniani, ma anche le nazioni vicine e tutti gli altri paesi. Bisogna comprendere che in questo momento la Repubblica Islamica si considera il vincitore, una superpotenza capace di sconfiggere l'America e Israele. Mantenendo l'attuale sistema, questa narrazione sarà ripetuta e rafforzata tra tutti i leader. Non dobbiamo dimenticare che tuttora, in questo momento, l'Iran sta arrestando, torturando e mandando a morte per ragioni politiche moltissime persone con cadenza quotidiana. Stanno usando tutte queste esecuzioni e questi arresti per reprimere ulteriormente la gente.
0: La voce di Shir Ahmad Shirani Naroi. Una piccola pausa, adesso andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo, preparatevi perché torniamo a Londra, torniamo nel Regno Unito, lì dove una crisi si stratifica una dopo l'altra. Adesso Keir Starmer deve avere a che fare con l'ennesimo ministro che si dimette, questa volta si dimette per problemi di soldi. Traffico, poi torniamo.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
5: vi presenta Strade in diretta.
6: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia. Si viaggia rallentati con code tra Voghera e l'innesto con la 7 Milano-Genova verso Torino a causa di un incendio. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Bologna. In direzione Bologna per un incidente si viaggia in coda per 9 km tra Fiorenzuola e Fidenza, mentre un secondo incidente sempre verso Bologna provoca code anche fra Modena Sud e Valsamoggia. Sulla 13 Bologna-Padova per un veicolo in fiamme si viaggia in coda per 3 km tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Bologna, e infine sulla statale 148 Pontina per incidente segnaliamo code sulla carreggiata verso Latina tra Pomezia e Aprilia. Queste le principali notizie al momento, grazie per l'attenzione.
5: Nessun luogo è lontano.
7: Look, Starmer's done. It's over.
3: Guarda, Starmer ha finito. Per lui è finita, non sopravviverà qualunque cosa accada. Se Burnham perde, Streeting o qualcun altro otterrà le 81 firme nel corso di quest'estate. Il premierato di Starmer è finito e penso che sia abbastanza chiaro per i cittadini. E parte del motivo per cui è finita è il successo straordinario che abbiamo avuto. Ed è per questo che se ne stanno andando tutti, perché tutti quei deputati laboristi di retrovia sanno che se lui rimane sono fritti. Sospetto che siano fritti comunque. Quindi, sì, capisco. È quello che diranno i Burnhamiti alla porta. Ma il fatto è che ha finito. È finita per lui. Grazie.
7: Thank you.
0: E così Keir Starmer si trova costretto a diventare una sorta di araba fenice, perché è stato dato per bruciato, per perso un sacco di volte, e fino adesso è riuscito a tenere botta. L'ultima patata bollentissima che deve gestire sono le dimissioni del ministro della difesa del Regno Unito John Healey. La polemica era proprio col ministro Keir Starmer sulla percentuale di bilancio, cioè su quanti soldi destinare alle spese militari. Ricordiamo che nell'ultimo mese sono 6 i membri del governo britannico che hanno lasciato il proprio incarico. Insomma, c'è una generale crisi di sfiducia verso Starmer. E se volete, queste dimissioni sono ancora più pesanti, soprattutto leggendo e ascoltando le motivazioni di John Healey, che dice: se il governo britannico spende così poco non potremo garantire la sicurezza del Regno Unito e dei suoi cittadini. Healey infatti aveva chiesto di portare la spesa militare al 3% del PIL entro il 2030, il governo aveva fissato come obiettivo il 2,68%. Poi, come avete sentito, ci sono state anche le proteste nelle 6 contee dell'Irlanda del Nord, a Belfast, ma veniamo anche delle proteste che si sono avute per un altro episodio di violenza nella stessa Londra. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, la professoressa Marzia Maccaferri, insegna storia contemporanea e pensiero politico, Queen Mary, University of London. Professoressa, buongiorno, grazie per essere con noi.
8: Buongiorno a tutti e grazie a voi.
0: Allora, ci aiuta a capire quanto di contenuto c'è nella dimissione di Healey, cioè quanto realmente entra nel merito, dice tra il 2,68 e il 3% di percentuale del PIL per la difesa c'è un abisso, la sicurezza del Regno Unito non viene garantita e quindi dice mi dimetto. Oppure è l'ennesimo attacco, questa volta da dentro, dai Labour stessi, alla figura di Keir Starmer, che sembra sempre più in crisi.
8: Beh, a guardare alla storia politica e storia personale dell'ex ministro della difesa, sembra difficile che sia possa essere considerata una semplice manovra interna del Partito Laburista. L'uomo è considerato e rispettato da tutti nella comunità, quindi probabilmente c'è qualcosa di realmente concreto all'interno. Ma io non sono un'esperta di affari militari, quindi non sono in grado di dire quanto esattamente sia materiale la sua richiesta. È indubbio che assieme a lui si sono dimesse altre tre persone del suo staff, un ministro e altri due funzionari, quindi insomma la patata è bella grossa. È nel quadro di una deflagrazione continua del partito, del governo e del Partito Laburista, che è l'ultima, diciamo, l'ultimo momento della crisi di Starmer, che è ormai diventata quasi parossistica. Voi avete detto è un'araba fenice, io non credo che supererà probabilmente giovedì in termini astratti, perché giovedì c'è la by election dove verrà eletto o non eletto Andy Burnham, che è il competitor per la leadership del Partito Laburista. Non succederà subito, se viene eletto c'è un processo interno, però appunto questa è veramente la fine del premiership. In un modo o nell'altro, perché se Burnham non vince la by election si apre una completa stagione politica per questo paese, perché almeno la percezione fino adesso dei media, degli analisti, e io ritengo che sia possibile questa posizione, se non vince Burnham è la fine, la strada aperta per il prossimo primo ministro che sarà Nigel Farage, però di questo ne parleremo venerdì, immagino. Per adesso continuiamo, almeno io continuo a sperare che non sarà lui il primo ministro.
0: Stiamo al presente, peraltro Nigel Farage sarebbe, a proposito, visto che stiamo evocando anche creature tra l'esoterico, l'immaginifico, citavamo l'araba fenice, Nigel Farage è se tornasse sulla ribalta prepotentemente, addirittura con ruoli di responsabilità, sarebbe una delle più eclatanti operazioni di parossistico modernariato politico della storia che io ricordi, perché è qualcuno che ha sostanzialmente, perdonerete il linguaggio un po' prosaico, ha scavato la fossa all'economia del Regno Unito, ha lanciato la volata alla Brexit e poi si trova a tuonare contro l'attuale governo che sta raccogliendo proprio i propri cocci della Brexit. Ma tant'è, state ascoltando la voce della professoressa Marzia Maccaferri, Queen Mary University of London. Visto che citava anche fuoco e fiamme e deflagrazioni, la vorrei portare su quello che è accaduto prima a Londra con quel tragico episodio e l'ultimo anche nella stessa Belfast. Ricordiamo, sono le sei contee del nord, sono parte del Regno Unito, perché c'è un aspetto forse sottovalutato dai media italiani, però Elon Musk ha twittato in maniera molto provocatoria, in qualche modo spalleggiando i manifestanti anti-migranti, ha in qualche modo gettato olio sul fuoco. Non è la prima volta che Elon Musk si scaglia contro la politica britannica, ma in particolare contro i Labour. Che cos'è la prova che la special relationship fra Stati Uniti e UK, come diceva un ascoltatore, ormai è tramontata per sempre, o ci vede qualcosa di diverso?
8: Diciamo che quello che è successo a Belfast negli ultimi tre giorni è un salto, ahimè non di qualità, però giusto per usare l'espressione, è un passaggio di registro notevole. Cioè Belfast e il Nord Irlanda, le contee appunto come diceva lei, sono un territorio speciale nel quadro generale del Regno Unito e quindi vanno, secondo me, appunto guardate quello che succede lì con un occhio, con una lente particolare. Per quanto riguarda la special relationship, diciamo che è in crisi da parecchio tempo. Elon Musk non è, secondo me, l'attore principale che può mettere in crisi questa cosa, è sicuramente una seconda voce di Trump. La vera domanda è il perché, secondo me. Cioè, come mai c'è questo generale appunto della anglosfera, sì, contro, non è tanto contro Starmer precisamente come primo ministro, ma contro un'idea di politica, probabilmente, che il Regno Unito è stato o viene considerato il paese più multiculturale, sì, mentre invece appunto da Tommy Robinson, che è protagonista di della fiammata, non l'ultima in ordine di tempo, speriamo che rimanga l'ultima, ma temo che non sarà così, della fiammata Belfast, lui è il protagonista, diciamo, la voce di una sorta di politica di suprematismo bianco nel Regno Unito, che è completamente opposto a quella che è per il momento la composizione sociale e culturale di questo paese. Il Nord Irlanda, quello che è successo in Nord Irlanda è molto preoccupante per vari motivi, ovviamente la violenza, ma come ha scritto per esempio oggi Owen Johnson un nuovo media che è stato lanciato proprio oggi, non è questo l'importante, sì, si è trattato di un pogrom. Stiamo tornando ad usare parole dell'Ottocento. Sono arrivati e hanno incendiato case dove erano immigrati. Nel mezzo ci sono finite anche dentro, hanno bruciato case di nordirlandesi, però quelli, come dire, sono gli danni collaterali. Certo. Il Nord Irlanda è un posto particolare, appunto per la violenza, la cultura di violenza politica storica, ahimè, fin dalla questione protestanti, sì, cattolici, che sembrava superata, e la tensione fra protestanti e cattolici è sicuramente culturalmente superata. Tuttavia va osservato che gli incendi e gli attacchi sono stati fatti in quelli che vengono i quartieri loyalist, sì, cioè i quartieri legati al Regno Unito e non all'idea di rilegarsi alla Repubblica Irlandese. Quindi, come dire, c'è lì, c'è un sottostrato. È un salto di qualità abbastanza difficile.
0: Abbastanza difficile e preoccupante.
8: È preoccupante, sì, secondo me sì.
0: Io ringrazio la professoressa Marzia Maccaferri, Queen Mary University of London. Sicuramente ci risentiremo, perché il Regno Unito ci sta regalando pagine drammaticamente, esatto, interessanti. Quindi grazie mille, professoressa. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
8: Grazie a voi, salve.
0: Peraltro aggiungo una nota di completezza. La scorsa settimana proprio Tommy Robinson, che è un grande fomentatore di queste piazze d'aglie all'immigrato, ha incontrato il padre di Elon Musk, guardate un po', a Mosca. Verrebbe da dire un po' il cerchio si chiude. C'è questo, chiamiamolo un movimento forse antisistema, quel Regno Unito, quel tipo, come diceva la professoressa Marzia Maccaferri, di multiculturalità. Evidentemente dà un po' fastidio a chi ha idee diverse, che vuole recuperare delle radici autoctone, eccetera eccetera. Ci torneremo naturalmente e ci torneremo in puntate che saranno guidate, lo sapete, da che cosa? Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
9: Musumeci, scelta musicale, quella odierna, scellerata.
0: Un po' sì.
9: Ad ogni modo, per fortuna c'è la punizione. Viva! Like no other. Viva! Ciao a quasi tutti!
0: E allora un grazie a voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano tranne Valeria Bernardi, ci sentiamo lunedì in diretta ore 16, un saluto da Gian Paolo Musumeci.
10: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
11: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it. In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia.

0: È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Ti giri e ti rigiri nel letto, volti e rivolti il cuscino, guardi e riguardi il telefono, conti e riconti le pecore, ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
4: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: Sono le 17.
8: GR24, il sole 24 ore.

0: Verso la firma dell'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra, ma per Trump sono falsi i termini dell'accordo diffusi da Teheran. L'UE invia la terza lettera alla Biennale, chiarisca sulla partecipazione di Mosca. Doppia tragedia sulle strade, a Milano muore un 18enne sul monopattino, nel Foggiano un 17enne investito dall'amico poco più che maggiorenne. Leone XIV da Tenerife, il monito ai trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. Buon pomeriggio dalla redazione da Rosanna Magnano, un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Lo scrivono Reuters e Bloomberg, ma intanto Teheran frena e Trump minaccia. L'Iran si dia una regolata, mentre Israele avverte che in ogni caso non si ritirerà dalle zone di sicurezza di Libano, Siria e Gaza. Facciamo il punto in questo servizio.
1: L'Iran farebbe meglio a mettersi in riga e in fretta. È il nuovo avvertimento via social di Donald Trump dopo che l'Iran ha fatto sapere che le sue capacità missilistiche non rientrano nell'agenda dei negoziati e che non rinuncerà al controllo dello stretto di Hormuz. Teheran ha anche smentito la notizia secondo cui l'accordo con gli USA sarà firmato domenica a Ginevra. Hezbollah si dice intanto fiducioso che l'Iran insisterà affinché la totale cessazione dei combattimenti in Libano sia inclusa nell'accordo. Finché sarò primo ministro di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Trump e io siamo in pieno accordo su questo, ha intanto riferito Netanyahu, il quale starebbe esercitando pressioni sugli Stati Uniti affinché impediscano lo scongelamento dei beni iraniani nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco. Lo afferma la CNN, la stessa che ha riportato la notizia della firma dell'intesa già domenica a Ginevra, presente il vicepresidente Vance, nel giorno del compleanno di Donald Trump. Quest'ultimo, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato degli alleati europei. Non sono stati d'aiuto adesso, ma lo potranno essere molto in futuro dopo l'intesa con l'Iran, le parole del Tycoon. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale, firmato nel 2021. Lo annuncia l'Eliseo, il vertice riunirà 9 ministri da una parte e dall'altra. La Commissione europea ha inviato una terza lettera alla Fondazione Biennale di Venezia per chiedere ulteriori chiarimenti

0: sulla partecipazione della Russia alla manifestazione. A quanto si apprende, Bruxelles torna a sollevare le questioni già evidenziate nelle due precedenti comunicazioni e chiede risposte più dettagliate sui punti rimasti aperti. La Fondazione Biennale avrà ora 30 giorni di tempo per replicare all'esecutivo UE. La cronaca italiana con una doppia tragedia sulle strade. È stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa ha investito e ucciso l'amico 17enne a San Nicandro Garganico nel Foggiano, mentre il minorenne insieme a un altro amico stava rientrando a casa a piedi dopo aver partecipato a una festa di compleanno. Il giovane neopatentato è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici e aveva partecipato alla stessa festa. E ieri notte a Milano è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura. Feriti i conducenti del mezzo e della vettura coinvolta. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza. È la sesta vittima da inizio anno. Da Tenerife, ultima tappa del Papa in Spagna, stasera il rientro a Roma, duro monito ai trafficanti di uomini.
1: Detenganse, convertanse.
2: Fermatevi, convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a Lui. Così Leone da Tenerife, ultima tappa del suo viaggio, si è rivolto ai trafficanti di esseri umani con un appello che sembra ricordare quello di Giovanni Paolo II rivolto ai mafiosi. Da questa piazza, ha detto Prevost, voglio rivolgere una parola chiara a coloro che approfittano della disperazione, che organizzano percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie e trasformano la sofferenza altrui in un affare. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, ha detto il Papa, non darà pace. Per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso, ogni donna minacciata, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: GR24 termina qui, le notizie tornano alle 18, la linea passa a Focus Economia.

0: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
2: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
3: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
4: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Le calde serate, i primi tormentoni estivi nella playlist, la voglia di mare, il desiderio di essere fuori con le amiche e gli amici. E poi... E poi c'è l'esame di maturità.
7: No vabbè, ma ti sembra il modo di dirlo, così me lo fai rivivere come un incubo.
6: Eh sì, ci siamo, e come ogni anno torna la notte prima degli esami, il nostro speciale, tutto a misura di maturande e maturandi. 3 ore insieme con tantissimi ospiti e le telefonate in diretta degli ascoltatori per vivere questa attesa, sdrammatizzare l'ansia e offrire tante dritte sul come affrontare le varie prove.
7: Adoro questa cosa, devo rimettermi a studiare, dimmi di no.
6: Sono Federico Taddia e vi aspetto mercoledì 17 giugno dalle 20.45 a mezzanotte alla notte prima degli esami, e con me una conduttrice d'eccezione che farà da colonna sonora a tutta la puntata, francamente.
8: Fumano i muri, le sedie là, tutto.
7: Vi aspettiamo, non vedo l'ora di essere lì.
8: Si salta, si suda, ci si consuma.
6: La notte prima degli esami, come sempre, su Radio 24.
9: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come tutti i venerdì avremo anche la poco invidiabile classifica della settimana e come tema d'approfondimento, quindi vado come sempre a ritroso, chiaramente avevo già annunciato forse, ma parleremo del debutto del collocamento più importante nella storia, dati alla mano, perché gli investitori per SpaceX, che debutta oggi al Nasdaq, hanno messo in campo ordini per oltre 100 miliardi di dollari. L'obiettivo resta di rastrellare almeno 75 miliardi di dollari. Ricordo che il collocamento più forte della storia in precedenza, erano altri anni, però fu quello di Saudi Aramco nel 2019 con meno di 30 miliardi. Il fondo, il più grande fondo al mondo, BlackRock, ha piazzato un ordine per 5 miliardi e poi c'è un 10% di ordini internazionali. Quindi, nonostante questa forte richiesta, il prezzo resta a 135 dollari con una valutazione complessiva di SpaceX a quel punto di 1.800 miliardi. Ora, il gruppo SpaceX è in crescita, ma in perdita, e il fatturato è meno di 19 miliardi, quindi è assolutamente una scommessa, che non è una bestemmia nel mondo della finanza e delle borse, da sempre si scommette, però attenzione perché lì il tema più generale è il livello che hanno raggiunto le quotazioni delle big tech, soprattutto legate all'intelligenza artificiale, in questo caso è invece la space economy alla base, diciamo, di queste valutazioni. Tra l'altro, la cosa che molti hanno fatto notare è che i 4.400 dipendenti o ex dipendenti di SpaceX sono destinati con il collocamento a diventare milionari, quantomeno, perché hanno avuto come compenso le azioni. Per quello che riguarda invece la Tesla, visto che parliamo di Elon Musk, sostanzialmente ha dei soci che sono al 40%, un titolo che però dalla quotazione, questo è l'unico esempio che possiamo usare come non parallelismo perché sarebbe improprio, però insomma, per ricordare cosa capitò la quotazione della Tesla nel 2010, il titolo ha guadagnato il 30.000%, è vero dal 2010, ma insomma se facciamo anche una media per anno il dato è impressionante. Su SpaceX comunque Elon Musk manterrà l'80% dei diritti di voto e verrà premiato con compensi che dovrebbero generare, se i suoi dipendenti diventeranno

milionari, lui diventerà trillionaire, cioè mille miliardi di dollari. Tra l'altro, se SpaceX dovesse confermare questa forte richiesta, questo avrebbe conseguenze anche sui rivali Anthropic e OpenAI, che vogliono sbarcare in borsa entro fine anno. Quello potrebbe portare, le tre società potrebbero portare, diciamo, un aumento di capitalizzazione a Wall Street tra i 3.600 e i 4.000 miliardi. Poi c'è tutto il tema della scommessa e poi di che cosa è successo a questi titoli anche dopo il collocamento. Se qualcuno mi chiede ma chi erano gli altri, uno l'ho già detto, è Saudi Aramco, che è il colosso petrolifero saudita, nel 2019 30 miliardi valse il collocamento. Secondo Alibaba, gruppo cinese di Jack Ma, raccolse 25 miliardi complessivamente, questo nel 2014 però. E poi la giapponese SoftBank Corporation, che nel 2018 raccolse 21 miliardi dal collocamento. Interessante notare che se prendiamo i primi 10 collocamenti più importanti della storia, c'è anche un italiano ed è Enel, perché il primo novembre del 1999 raccolse 16,4 miliardi di dollari per il collocamento a Piazza Affari. Ecco, essendo 26-27 anni fa, la somma andrebbe indicizzata per l'inflazione, sarebbe molto più alta. Comunque resta al settimo posto come valore assoluto. Ne parleremo, visto che sto già accennando ai mercati finanziari, in questo caso è il Nasdaq, che in questo momento guadagna lo 0,77%, mentre lo Standard & Poor's guadagna lo 0,70% e il Dow Jones 1%. Chiaramente tutti i mercati guardano con... è una frase che ormai penso di aver detto 20 volte da quando è partita la guerra in Iran, ma comunque guardano alle possibilità di un accordo che dovrebbe essere a questo punto più... le possibilità dovrebbero essere più sostanziose rispetto al passato. È da stamattina che ci scommettono, Hong Kong aveva chiuso con un rialzo dell'1,70%, Tokyo del 2,80%, l'indice medio delle azioni in Europa è al 2%, ma abbiamo sostanzialmente Parigi che guadagna l'1,90%, Francoforte guadagna l'1,70%, mentre euro su dollaro sostanzialmente è stabile a quota 1,15. Milano è assolutamente in linea, più 1,90% anch'essa. I titoli li do subito: Buzzi Unicem più 6%, Mediobanca forte più 4,38%, forte anche Monte dei Paschi di Siena più 4%, ancora quindi Unipol, Mediobanca, Monte dei Paschi e Intesa sono tutti con rialzi superiori al 4%, anche Unicredit più 3,74%. Qui la sensazione è che appunto si punti ancora molto sul cosiddetto risico bancario, che sicuramente non si è concluso, perché insomma vorremmo tutti capire cosa succederà a BPM, che guadagna oggi 2,5%, e cosa farà l'Unicredit di Orcel, vedendo anche cosa capiterà in Germania. Però dicevo, ci sono anche elementi che hanno un po' frenato i mercati, perché Trump a un certo momento ha scritto, soprattutto quelli americani, ha scritto su Truth che i termini dell'accordo fatti trapelare dall'Iran non corrispondono a quelli concordati, nulla a che vedere con la verità, persone davvero disonorevoli con cui trattare, con loro non esiste il concetto di trattare in buona fede, è incredibile. Vabbè, sempre questo linguaggio molto articolato e molto sofisticato da parte del presidente americano. E poi, visto che era circolato un'ipotesi sui giornali, segnalo anche che Ferretti, allora, il fondo che ha perso, il fondo, diciamo, l'accordata che ha perso a guida ceca, ha, come abbiamo raccontato, anche se poi il gruppo Ferretti ha respinto, continua la sua battaglia legale. Però Ferretti in realtà ha smentito l'ipotesi di interesse per l'Italian Sea Group per i suoi asset. Italian Sea Group ha tra gli asset principali il Perini come nave, come yacht, come barca vera. Allora, per quello che riguarda invece altri titoli, altre notizie che riguardano i titoli, il gruppo Leonardo
si è aggiudicato 15 progetti sui 57 progetti selezionati da European Defence Fund per il 2025,

Parlamento europeo, sostengono che bisogna puntare ancora di più sul Made in Europe, chiedono regole semplici e chiare per potenziare la produzione nell'Unione europea. E ancora chiedono alle istituzioni europee di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi in Europa. Il marchio Made in Europe dice non dovrebbe limitarsi a compensare i costi, ma incentivare la localizzazione e il reshoring. Cosa vuol dire reshoring? Riportare la produzione in Europa. Per quello che riguarda il mercato, se mi chiedete l'intesa, Intesa ha confermato che al 3,127%, lo si evince in realtà dalle comunicazioni di Generali, ma ne avevamo già, già parlato, e questo porta o porterebbe, se l'operazione si concludesse in maniera favorevole, Intesa ad avere di fatto il 16% di Generali, perché un 3,1 ce l'ha già. L'altro 13 verrebbe portato, diciamo così, in dote da Mediobanca, che è appunto il 13% delle Generali. Andando avanti con gli altri titoli, dicevo bene tutto il comparto bancario, bene anche Azimut più 3,30%, Telecom più 3,20%, Fineco più 3, Mediolanum più 3, Poste più 2,80%, come l'automatica, Biper più 2,70%, Banco BPM più 2,5%, quindi in rialzo anch'esso, non così spinto come gli altri titoli di carattere bancario. Chi va male? Allora, oggi perdono Eni, meno 2,20%, Tenaris, meno, dov'è, eccolo qua, meno 0,30%, Moncler il 3,30%, Diasorin il 2,51%, Brunello Cucinelli meno 0,30%. Non è una gran giornata per il lusso, ma i cali sono, a parte Moncler, sono abbastanza limitati, come si capisce anche dall'andamento di borsa. Questo riflette, per quello che riguarda i titoli energetici, un calo, non un calo fortissimo, però attenzione, il petrolio era già andato intorno ai $90, quindi lontano dai $100 come soglia psicologica. Il calo è di 1,5% sul Brent, a $89 al barile, il WTI 86. Segnalo che il 27 febbraio, cioè il giorno prima dell'attacco all'Iran, il Brent era a 73. Ora siamo sempre a un livello più alto, però siamo a un più 22%. A questo punto il prezzo della benzina ieri, se servi, sotto 1,9, a 1,899, il gasolio sopra 2 euro, a 2,007 euro, gas ad Amsterdam a €47 al megawattora, un anno fa era 35, e l'elettricità domani verrà venduta a €95,6, un anno fa a 116. Attenzione, perché poi il prezzo in questo caso varia, nel fine settimana si abbassa notoriamente, quindi non puoi fare raffronto con un anno fa in maniera diretta. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo con le altre notizie in breve.

Allora, qualcuno mi dice: ma SpaceX sta facendo scambio? No, non sta ancora facendo prezzo. Ripeto, il collocamento è a 135. Da quello che capisco, il range dovrebbe essere intorno a 170. Mi dicono dove regia 170, 180. Ok, vedremo quando farà prezzo. Dai. Ma non cambia il ragionamento che andremo a fare adesso. Qualcuno mi scrive: secondo lei, se Unicredit ci provasse nuovamente con banche BPM, avrebbe bloccato una seconda volta la Golden Power? Allora, mai dire mai. Dubito che il governo potrebbe sostenere che Unicredit sia più straniera di banche BPM, che dentro ha il 20% di Crédit Agricole, che può salire fino a 29,9. Adesso già era, secondo me, una forzatura, e mi limito a questo. Il Golden Power è applicato a suo tempo a Unicredit definendo la banca straniera, dopo che prima era stata definita banca italiana quando doveva fare l'offerta per Commerzbank. In questo caso non starebbe né in cielo né in terra, onestamente. E ricordiamo che su quella procedura vi fu anche la bocciatura di, su quell'attivazione del Golden Power vi fu anche la bocciatura di Bruxelles. Andiamo avanti. Sì, il petrolio è arrivato a calare anche di più, e anche il gas poi hanno un pochino ripreso.

0: quota, ma sempre in negativo. La scommessa è sempre l'intesa USA-Iran, abbiamo visto qualche stima in realtà rispetto ai 15 milioni di barili che transitavano ogni giorno, sembra che 2 milioni stiano transitando, ma non siamo ancora neanche lontanamente ai livelli pre-chiusura dello stretto di Hormuz. Oh, si sta allungando la lista, e lo dico perché non c'è solo l'automotive, non c'è l'acciaio, non ci sono gli elettrodomestici, la lista di settori europei e anche italiani minacciati dall'eccesso di produzione in Cina, fabbriche sovvenzionate dallo Stato, consumi deboli per evitare una stagnazione e recessione economica, riversano i loro prodotti su in maniera non concorrenziale e non corretta, nel senso che se tu sei stato finanziato dallo Stato e prodotto in dumping o puoi gestire anche vendite che non ti portano utili, perché tanto l'importante è vendere, mantenere l'occupazione, non stai concorrendo in maniera corretta con il tuo competitor europeo. Lo dico perché, come riporta oggi il Sole 24 Ore, c'è anche tutto il sistema dell'illuminazione, quindi asso, luce, fedelegno e arredo. Tanti piccoli, segnala Federregno Arredo, piccoli apparecchi sfuggono ai controlli doganali. Le importazioni di prodotti per illuminazione dalla Cina verso l'Unione Europea hanno toccato l'anno scorso quasi 7 miliardi di euro, l'85% di tutte le importazioni extra Unione Europea. Tra l'altro si segnala appunto che la quota in Italia aveva raggiunto 1,4 miliardi di importazioni di prodotti per illuminazione, con la Cina che ne aveva la metà, e sono andati anche aumentando nel 2025. Quello che si fa notare non è solo il modo in cui la Cina produce, vende e crea il prezzo, ma anche le barriere che la Cina stessa... Io impazzisco ogni volta che la Cina replica l'Europa, sospende gli incontri, ha cancellato 2 incontri con Bruxelles, ma avete presente di cosa significa poter esportare in Cina? C'è una totale mancanza di reciprocità, aggiunge poi Federlegno Arredo Assoluce, perché Bruxelles impone a noi imprese europee giustamente una serie di regole di sicurezza e sostenibilità, non valgono invece per la Cina. Quando noi esportiamo fuori dall'Europa, in particolare in Cina, siamo obbligati a certificare i nostri prodotti, e le percentuali di irregolarità di apparecchi per illuminazione che arrivano dalla Cina sono arrivate fino al 100% per prodotti acquistati online, marcature CE finte, informazioni mancanti, difetti strutturali, rischi per la sicurezza. Allora, non arrivano belle notizie dal Regno Unito in generale, ma anche questa è in questa scia, perché il PIL ha fatto meno 0,1% ad aprile dopo il più 0,3% di marzo, effetto della guerra in Medio Oriente. Invece ci sono i dati del primo trimestre sull'occupazione: in Europa sale al 76,3%, in Italia sappiamo che è al 67%, quasi 10 punti sotto, ma l'Italia ha avuto una progressione di 0,5 punti percentuali, che è il miglior risultato dei vari paesi membri. Poi, venendo ai tassi di interesse, ne abbiamo parlato a lungo ieri, il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha detto che la Banca Centrale Europea è pronta ad alzare di nuovo i tassi se necessario. Ancora, si discute molto sull'intelligenza artificiale. Tra l'altro, la Commissione Europea ha difeso la scelta di nominare l'ex numero uno di SAP e membro dell'advisory board di Google, Eric Hageman-Snabe, come inviato speciale per l'intelligenza artificiale. Segnalo che nel nostro piccolo, il 16 giugno, dalle 14.30 alle 16, vi sarà la Digital Roundtable dedicata al mondo bancario, ma anche estesa in generale, sull'impatto che avrà la strategia, la competitività, l'intelligenza artificiale, quindi come cambierà nell'era dell'intelligenza artificiale il mondo bancario. Quindi vi saranno vari ospiti: Alessandro Berardi, capo del AI Products di Unicredit, Paolo Ceschi di Accenture Italia, Emanuela Girardi, fondatrice di Pop AI, Massimo Proverbio, Chief Data sull'intelligenza artificiale e Technology Officer di Intesa San Paolo. La partecipazione è gratuita, basta iscriversi su radio24.it nella sezione eventi e nella nuova sezione dedicata al Digital Roundtable nella home page, dove seguire la diretta streaming sul sito di Radio 24 e sul sito, quindi radio24.it e ilsole24.com. Evento realizzato in partnership con Accenture. E con questo mi fermo, andiamo sul meteo, un paio di notizie ancora in breve sull'Italia e poi la poco invidiabile classifica 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
10: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
11: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
10: E la mia ha fino a 7 posti.
11: Anche la mia.
10: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera a tratti instabile sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia orientale, con possibili isolati temporali. Venti forti da nord al meridione, bel tempo altrove. Domani avanza l'anticiclone africano sull'Italia, giornata quindi prevalentemente soleggiata, ma ancora ventosa al sud. Caldo in aumento. Scarica l'app de ilmeteo.it.
14: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
15: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
16: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
15: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
16: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze?
15: Ecco qui.
16: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
17: Ogni giorno in Italia milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati, non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice, seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Focus Economia.

7:34 minuti, vedo molti messaggi sulla valutazione spaziale, non tanto perché si occupi dello spazio di SpaceX, adesso vi arriveremo. Qualche notizia in breve. BTP Italia, si parte lunedì 15 giugno fino a venerdì 19 giugno, salvo chiusura anticipata. Il tasso minimo è fissato all'1,60%. E poi che sarà garantito anche in caso di deflazione, ma non mi sembra aria, e dovrà poi essere sommato al tasso di inflazione nazionale, che è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie al netto dei tabacchi. Con l'attuale tasso di inflazione FOIE, che è appena solo il 2,6%, il rendimento sarebbe al 3,2%, e visto che sarebbe in proiezione, viene dato il FOIL, quindi l'inflazione senza tabacchi, al 3,2%, quindi avresti un rendimento lordo del 4,19%, 4,31% con il premio fedeltà. E poi dati, dicevo, sull'occupazione, bene in tutta Europa. In Italia 50.000 occupati in più nei primi tre mesi rispetto ai primi tre mesi di un anno prima, il tasso di occupazione sale al 63%, la disoccupazione scende al 5,3% nei primi tre mesi. Ma abbiamo già detto che ad aprile abbiamo avuto il tasso di occupazione da record, anche se più di 10 punti sotto la media europea, il tasso di disoccupazione da record, come record per fortuna negativa. Il costo del lavoro nei primi tre mesi ha fatto più 3% su base annua. E questo vuol dire che prima che ripartisse la spinta inflattiva dovuta a petrolio e gas, nei primi tre mesi dell'anno il costo del lavoro stava crescendo più dell'inflazione.

0: Allora, adesso io non vorrei fornire materiale ai colleghi che saluto di ciao belli, voglio dire la loro imitazione, ma vorrei fare una cosa che non c'entra niente con Canestracci Oil, però dare le quotazioni, perché è tornata l'appuntamento annuale della borsa della spesa di Italmercati con i prezzi della frutta e della verdura soprattutto. Allora, ogni tanto, invece che parlare di azioni, visto che è arrivata l'estate, sembrerebbe, oddio, anche se Federconsumatori dice che solo il 44% degli italiani andrà in vacanza e addirittura il 54,8% opterà per un soggiorno ridotto di 3-5 giorni cercando ospitalità presso amici e parenti, l'84% degli italiani rimarrà entro i confini nazionali, visto anche i costi dei voli schizzati dopo lo scoppio del conflitto in Medio Oriente. Una famiglia tipo di 4 persone, 2 adulti e 2 minori, spenderà per una vacanza di una settimana in una località balneare ben 6.734 euro. In montagna la stessa famiglia 4.900, anche qui in aumento, il 3% al mare, il 2,8% la montagna rispetto all'anno scorso. Poi c'è chi andrà in crociera, sempre la stessa famiglia, immagino che non faccia tutte e tre le cose, a 6.600 euro. Non è poco, non è poco. Mi rendo conto che, insomma, lo dico perché parlo della borsa, perché vorrei dare una borsa un po' diversa. Allora, a maggior ragione, con le difficoltà economiche, col potere d'acquisto che è di un 8% sotto il livello pre-Covid, con l'inflazione che sta rialzando prepotentemente la testa, la BCE che ha aumentato i tassi di interesse, allora sappiate che i pomodori hanno fatto il meno 9,4% rispetto alla scorsa settimana. Vedo Elena arriva molto interessata alla cosa. Ciliegini, piccadilli, datterini non vanno oltre i 3 euro al chilo. E poi le ciliegie, qui rispetto allo scorso anno c'è un calo del 20% sulle ciliegie, arriva, quindi si premunisca di ciliegie. E poi molto ricercata, lì siamo andati un po' in crisi, perché il rapporto citava molto ricercata la ferrovia pugliese e nessuno sapeva che cavolo fosse la ferrovia pugliese. Chiedo scusa ai pugliesi, la ferrovia pugliese è una ciliegia a forma di cuore particolarmente croccante, molto ricercata, all'ingrosso è tra i 5 e 5 euro e mezzo al chilo. Meloni retati da 1 a 1,70 euro al chilo, perché c'è meno concorrenza lì e soprattutto nelle pesche c'è meno concorrenza del prodotto spagnolo, e quindi resta buono il livello di prezzo 1,5-2,80 euro al chilo. Poi la pesca tabacchiera italiana 2,2-2,30 euro, le fragole del sud ormai sono esaurite, vanno quelle del trentine che sono più resistenti al caldo ma costano di più 6,50 euro. Angurie in graduale aumento tra 0,80 e 1,30. E poi melone, dov'è il melone? Eccolo qua, 1,70-1,80 euro al chilo. Bene il tonno rosso, prezzi medi intorno ai 16 euro al chilo, in calo dell'11% rispetto a un anno fa. Guardate, può far sorridere, però poi insomma. E le vongole veraci allevate, meno 4%, nonostante il problema del granchio blu, tra 14 e 15 euro al chilo. Stabili le cozze, intorno ai 3 euro al chilo, domanda in ripresa. Se le specie consigliate in settimana, lo dico sempre a Anna ma anche Brunetti che mi sta, i moscardini tra gli 8 e i 12 euro al chilo, con le provenienze adriatiche leggermente più economiche. Potremmo inserire una borsa mensile della la borsa della spesa, quella che interessa veramente, non la borsa di Elon Musk. Allora, apro un sondaggio, volete la borsa della spesa ogni mese? Dottor Barisoni, io la vendo a 3 euro al chilo la ciliegia ferrovia, ok? Le ciliegie sono inavvicinabili. Alcuni mi mandano foto addirittura di ciliegie Durone ferrovia da Valsamoggia a Bologna. Ragazzi, Focus frutta, sì, che è meglio che Focus alla frutta, diciamo così. Allora, per evitare Focus alla frutta andiamo sulla poco immediabile classifica, vai.
1: Tre che più, La classifica della settimana.
0: Certo che c'è anche chi non perde occasione per polemizzare anche sulla borsa della frutta e della verdura. I datterini a 3 euro dove li delivery riesce a trovare nello spazio? No, se guardi, io vado a fare la spesa tutti i fine settimana. Però si sta scatenando un dibattito incredibile tra ciliegie, duroni, datterini, pesche.

finalmente dati reali. Poi c'è sempre uno che ha un'idea, ok, oh, non si perde una puntata e non si perde un insulto. Torna sulla terra Brisoni e vai a fare la spesa invece della tua cuoca. Allora, A, non ho la cuoca, magari. B, cucino io, non magari in maniera eccessa. Uno potrebbe chiedere ai miei amici o a mio figlio, però insomma, cucino io. E poi cos'altro devo? Immagino che insulterà anche il mio maggiordomo, il mio autista, tutti, insomma. Allora, partiamo con la buona notizia, se posso. Borsa spesa mensile, ottima idea. Vabbè, adesso faremo la borsa merci. Una volta la borsa dell'ottofrutta non era a Verona, sulla memoria.

0: Ragazzi, non è che posso fare tutta la puntata sul prezzo adesso del mercato, 4,5 di media nella prima categoria, la ciliegia ferrovia. Ma perché si chiama ferrovia poi? È vero che abbiamo le pesche tabacchiere, la ciliegia ferrovia, boh. Non lo so. Qual è il piatto che le viene meglio? Quello che non cucino io. Va bene così. Posso andare avanti? Allora, andiamo avanti. Dunque, buona notizia sì, perché è stato sventato una truffa, quindi la mettiamo come una buona notizia. Ci sono delle cose che non capisco in questa vicenda. Allora, che cosa succede? I due soggetti che sono stati trasferiti in carcere, uno a Secondigliano, trentenne italiano, che aveva già precedenti specifici per il reato di truffa agli anziani ed era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Castel Volturno, l'altro un tunisino di 26 anni che è finito appoggio reale in attesa di giudizio. Purtroppo la truffa è una truffa già vista. Viene chiamato da una signora di 86 anni, viene chiamata da un finto maresciallo dei carabinieri, dovrebbe essere il trentenne se ho ben capito, e dice guardi che suo figlio è stato arrestato, serve subito, rischia carcere, occorre pagare subito, il figlio è nei guai, bisogna pagare immediatamente per evitargli il carcere. L'anziana prende tutto ciò che ha in casa, contanti, gioielli, ricordi di una vita, e i truffatori le accompagnano passo dopo passo, non le permettono di agganciare il telefono. Io dico a tutte le persone anziane, ma non solo, se vi chiama un carabiniere, un poliziotto, qualche fidanza, uno prende e va in casella, ma non iniziate a seguire nessuna delle indicazioni. Vale per le banche che non possono chiamare in quel modo i clienti, vale per tutto. Con l'intelligenza artificiale arriveremo ai reati, ma ne parleremo un giorno, i reati ancora più sofisticati con la finta voce. Se posso dare un consiglio a tutti che mi è stato suggerito dalle autorità di pubblica sicurezza, e lo do volentieri in questo appuntamento, con i vostri familiari, a maggior ragione se siete anziani, trovate un codice di riconoscibilità, un qualcosa che potete sapere solo voi. Quindi se c'è la voce di tuo figlio, che sembra la voce di tuo figlio, chiedi, che cosa ne so, come si chiamava il gatto da bambino, come si chiamava il cane da bambino, qualunque cosa volete, ma trovate una parola codice. Questa è la raccomandazione prima che viene data. Torniamo a noi, vabbè. La cosa che mi ha fatto impazzire di questa vicenda, al di là della truffa così, è che allora lei recupera 5.000 euro in contanti a Piana di Sorrento, siamo ora, quando lei si presenta, scende in strada dopo essere stata diciamo piantonata, ma soprattutto accompagnata al telefono passo dopo passo, incontra una donna. Allora, primo, io non ho capito perché in tutta questa truffa deve comparire una donna, ma secondo, non ho capito perché uno dei due, non ho capito se fosse il tunisino, si traveste da donna. E io ricordo benissimo, ricordate la vicenda di quello che si travestiva da donna per sembrare la madre che era defunta e ritirare la pensione, poverino. No, poverino, insomma, ha fatto un furto, però avevamo un caso oggettivamente, poi con la barba lunga, poi aveva la tiroide. Ma ragazzi, per favore. Però qua si è trasferito, allora, a parte che se lo sa Vannacci che un tunisino si traveste da donna, qua ragazzi, ma non entriamo subito nella campagna elettorale, ma perché si è travestito da donna? Comunque, per fortuna, forse perché una donna ha un aspetto più rassicurante, oddio, anche se fosse stato il trentenne a travestirsi da donna, ma aspetto rassicurante, insomma, boh. Comunque, l'anziana donna aspetta sul ciglio del marciapiede, poi arriva a questa finta donna. È un uomo appunto che indossa parrucca, abiti da donna. La signora gli consegna 5.000 euro. Meno male, lode al commerciante di cui non ho il nome, che si accorge, che conosce la signora che ha 86 anni, si accorge che c'è qualcosa che non va, e lei ha consegnato 5.000 euro in contanti, ma anche i gioielli, ricordi di una vita. Il truffatore prende tutto e si allontana. Il commerciante vede la scena, è un commerciante del posto, chiama, in quel momento passa la polizia municipale, lui avvisa gli agenti che allertano i carabinieri, la gazzella arriva, patria perquisizione, sotto la gonna della finta donna c'erano 5.000 euro e i gioielli. Io adesso questo, ho usato questo episodio per ricordare a tutti, non solo agli anziani, scusatemi, di fare tantissima attenzione alle truffe. Pensi che non rispondo più a mia moglie perché temo sia una truffa. Vabbè, adesso però i suoi casi privati, onestamente, ma non so, magari ci smazza di più con la moglie che con la truffa. Invece sono casi serissimi. Mi sta scrivendo una persona, la sua famiglia, la mia famiglia ha perso 25.000 euro con la truffa della polizia. Dunque, si sta aprendo un dibattito sul perché, però ragazzi, le ciliegie si chiamano, allora no, le pesche tabacchiere perché assomigliano un po' al cenere, va bene. La ciliegia ferrovia, secondo alcuni, qui il dato non è certo, il dato non è certo e né certificato, secondo alcuni il nome ferrovia deriva dal fatto che la prima varietà di questa ciliegia fu trovata accanto a un casello di una ferrovia in Puglia, comunque in Toscana, in Umbria viene chiamata cornetta per la forma del corno. Altri sostengono che si chiami ferrovia perché in passato si caricava sui treni dalla Puglia per vendere al nord Italia. Vabbè, è aperto il dibattito sul perché la ciliegia si chiami ferrovia, provo ad andare avanti. Ancora, andiamo al quinto posto. Allora, io non so se, come recita Shakespeare, cioè, ci sia un giudice in Danimarca. Sicuramente non c'è un cancelliere a Venezia, perché il tribunale di Venezia è paralizzato. Praticamente le udienze dei giudici delle indagini preliminari sono in modalità sopravvivenza. Cosa vuol dire? Solo le urgenze. Quindi solo le udienze per convalida di arresto o fermo o misure cautelari di sicurezza, procedimenti per imputati che hanno già misure cautelari, arresti domiciliari, e le attività che riguardano le intercettazioni telefoniche e l'acquisizione di tabulati. O anche provvedimenti urgenti in corso di indagine per i reati da codice rosso, violenze in famiglia, sessuali, danni minori, maxi processi già calendarizzati, rogatori e incidenti probatori. Questo si riesce a fare, tutto il resto, quindi riti abbreviati, patteggiamenti, casi non di stringente urgenza oppure opposizione e archiviazione, si rinvia non a giorni e settimane, a mesi. Perché dici questo? Perché mancano i cancellieri, sono due, sono rimasti in due e da metà mese ce ne sarà uno di loro, ma che Highlander, ne resterà solo uno di cancellieri. Poi tra l'altro a fine estate andranno in pensione i giudici monocratici Stefano Mandunzio e Enrico Ciampaglia. La cosa è allucinante, perché dici, perché non ci hanno pensato prima e perché non si era verificato prima? Perché è un effetto paradossale del PNRR. Allora, il PNRR aveva finanziato gli uffici del processo UPP, strutture organizzative istituite grazie ai fondi appunto per aiutare i tribunali a smaltire gli arretrati e a gestire il contingente. I 14 addetti però, quando il PNRR scade a fine giugno, non saranno assunti e prima di essere congedati devono smaltire le ferie, e quindi anche per dipendenti in pianta stabile ovviamente c'è un piano di smaltimento ferie anche per loro, quindi non ci sono più i cancellieri. Poi mancano alcune figure chiave, quattro volontari, uno in aspettativa, uno dimissionario. Allora, io non voglio far polemiche sul referendum, però quando si diceva fate il referendum che volete, poi i cittadini voteranno, ma sulla giustizia il problema è sui tempi, non solo tanto sulla separazione, non sul CSM. Al cittadino vuole sapere perché viene prorogata la richiesta di patteggiamento oppure per sostanzialmente tutto quello che era già stato calendarizzato, tra l'altro anche a chi si oppone alle archiviazioni. Ecco, sono questi i temi sulla giustizia che valgono nel civile e anche nel penale. Com'è possibile che adesso finisce il PNRR e si ripiomba almeno a Venezia nello stato di prima, anzi peggiorato, perché vanno in pensione? Ora, un po' di pianificazione, no? E soprattutto sappiamo che quando parliamo di efficienza della giustizia c'è tutto il tema dei cancellieri che devono essere presenti. Andiamo al quarto posto, da pochi video di classifica, quarto, terzo, non mai perso conto. Guardate, qui c'è una via italiana alla crisi di Hormuz, ma c'è una via italiana anche al biofuel, cioè ai nuove carburazioni. La stanno intraprendendo a Portici. Segnalo che a Portici negli ultimi mesi ci sono stati tantissimi casi di automobili che registrano guasti improvvisi. negli ultimi mesi 6 auto su 10. Allora, sono andati a controllare, nella stragrande maggioranza dei casi la colpa era del distributore, anche qui distributori, io non ce l'ho con i distributori, diciamo, autonomi, ma gli stessi vigili e la polizia dice state attenti e tenete sempre lo scontrino. Che cosa è successo? Nella maggior parte dei casi la diagnosi successiva ha evidenziato la presenza di acqua nel carburante. Stiamo testando l'auto a idrogeno, ma la stiamo testando a portici, nel senso che ti mettono l'acqua quando fai il pieno. Vai dal distributore indipendente, sì, tanto indipendente che se la fa da sola, miscela, e gli mettono l'acqua. Stiamo arrivando a, se Aramco, i sauditi sentono sta cosa, si preoccupano, perché qui è rivoluzionario, ragazzi. Ma anche la Commissione Europea, altro che Green Deal, qui fai il Water Deal. Allora, praticamente le officine, gli addetti ai lavori, insomma, sono molto preoccupate. È chiaro che questo viene spinto dall'impennata dei prezzi. C'è in molti casi acqua nel carburante oppure carburanti adulterati in altro. Tra l'altro, la Guardia di Finanza a Quarto ha sequestrato 4.500 litri di gasolio miscelato con sostanze chimiche. Ad Acerra ha scoperto un traffico illecito di carburante di contrabbando con 80.000 litri sequestrati. Non è sempre l'acqua, in alcuni casi hanno spiegato gli investigatori si tratta di benzina sporca, ossia vengono utilizzati solventi chimici a basso costo, residui industriali per aumentare artificialmente il volume del carburante, senza contare che in alcune pompe no logo è stata segnalata la presenza di benzina agricola. Allora, questa qua la devo finire dopo il GR24, che ci sono anche delle raccomandazioni, ma non è solo né Acerra né Portici, il fenomeno sta dilagando, le fonti di, diciamo, di carburante alternativo stanno dilagando in tutta Italia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Ciao, sono Tabata.
5: Io Matteo.
6: E io Mirko.
4: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia.
6: Oggi siamo a Como con la dottoressa Nicoli.
4: Cosa fate qui, dottoressa?
7: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
4: Perché lo fate?
7: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
4: Grazie.
6: Ora lo andiamo.
4: In un altro centro la nostra famiglia.
8: Ce ne sono 28 in Italia.
9: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Eh no, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
10: Ha fatto la pubblicità coi pinoli?
11: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
10: E io come lo faccio il pesto?
11: E mettici le noci, quelle ce le ho.
12: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
14: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
13: Mi hai detto che ami l'Islanda.
14: Ma vivo in Italia.
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
15: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
16: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo. Impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
17: Passa Intred.
18: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
17: Passa Intred.
18: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
17: Connessi sempre.
19: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
20: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
21: Il segnale orario vi è offerto da
22: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
23: Sono le 18.
24: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Verso la firma dell'intesa tra USA e Iran, ma per Trump sono falsi i termini dell'accordo diffusi da Teheran. Ancora voci di un disimpegno degli USA nella NATO. Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, ottenuto l'affidamento in prova. Precipita un elicottero nel Lago Maggiore, un morto e 3 feriti. È ufficiale Ignazio Abate, il nuovo allenatore del Torino. Un saluto dalla redazione di GR24 ed Alessandra Schepisi. Un memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra tra il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ma Trump smentisce i dettagli forniti dai media iraniani. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono fake news, dice il tycoon, che non hanno nulla a che fare con i termini concordati per iscritto. Dal canto suo, il ministro degli esteri iraniano Raj, che dichiara che il memorandum d'intesa non è mai stato così vicino alla conclusione. E intanto, dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi al pontefice, Trump e Meloni si rivedranno al G7 di Evian la prossima settimana. Dal presidente degli Stati Uniti segnali non di pace, ma forse almeno di distensione verso gli alleati europei.
1: A pochi giorni dalla riunione dei leader del G7 a Evian, in Francia, Donald Trump è tornato a parlare con un media italiano. Ma se alla 7 stamattina aveva bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana, nel pomeriggio, al Corriere della Sera, ha usato toni più morbidi, affermando che sebbene gli alleati europei non siano stati d'aiuto prima, lo potranno essere in futuro. Si pensa sullo sminamento e la riapertura di Hormuz. Trump non è sceso nei dettagli, forse lo farà a Evian, dove si parlerà anche di Ucraina e sicurezza europea. Cosa dirà il presidente degli Stati Uniti è imprevedibile, ma dove andrà a parare forse no. Ieri il generale statunitense Grinkevich, che è anche comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, ha affermato che la Russia non cerca il conflitto con gli europei. Dichiarazioni da leggersi accanto agli annunciati tagli del personale militare americano nel vecchio continente e alla pianificazione che è in corso della riduzione delle capacità del NATO Force Model, lo strumento creato in seguito all'invasione dell'Ucraina per coordinare la risposta a un'eventuale emergenza in territorio alleato. Laura Bettini, Radio 24 e Il Sole 24 Ore.
0: In Italia, con la cronaca, Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe uscire dal carcere dopo 10 anni e 6 mesi, ottenendo l'affidamento in prova ai servizi sociali. A decidere il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. E questa mattina sul Lago Maggiore ha perso la vita in un incidente in elicottero un imprenditore di origine svizzera. L'uomo proprietario di una lussuosa villa all'ESA stava utilizzando il mezzo privato per far ammirare dall'alto il lago ad alcuni turisti tedeschi.
2: Un incidente in elicottero ancora da ricostruire, quello che ha portato alla morte di un imprenditore 71enne di origine svizzera. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo voleva alzarsi in volo dalla sua residenza a Solcio di Lesa, sul Lago Maggiore, per mostrare a 3 turisti tedeschi il lago dall'alto. Al momento del decollo qualcosa è andato storto, forse le pale si sono incagliate in un albero, il rotore ha perso potenza, causando lo schianto del velivolo. L'imprenditore, che era alla guida dell'elicottero, dopo l'impatto a terra è morto sul colpo, mentre i passeggeri non sarebbero in pericolo di vita. Un uomo e una donna sulla cinquantina sono stati trasferiti in soccorso a Novara. Un ragazzo di 24 anni è stato portato all'ospedale di Borgo Manero con lievi contusioni al braccio. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha avviato un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente. L'industriale viveva da tempo a Lesa nella sua villa, trasformata negli anni in una struttura ricettiva di lusso. La sua casa era stata set di programmi televisivi e sede di festival di musica classica, la sua grande passione. Enrico Pascarella, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: Il Torino riparte da Ignazio Abate, classe 1986, sarà lui il nuovo allenatore di Granata. L'allenatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, si legge nella nota ufficiale diramata dal club. Congedato da Versa, subentrato nella scorsa stagione a Marco Baroni. Ed è tutto per questo giornale radio, la linea torna a Focus Economia.

0: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
0: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in che modo i dati possono fornire valore alle aziende? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
3: A partire dal 2019 tutti i veicoli commerciali Ford sono dotati di un modem integrato. Questo significa che il mezzo è sempre connesso e in dialogo con i nostri centri Ford Live. Qui specialisti dedicati analizzano i dati in tempo reale, anticipando la soluzione dei problemi, per prevenire il fermo dei veicoli e risolvere rapidamente eventuali criticità. In Europa, grazie al Ford Live, lo scorso anno sono stati risparmiati quasi 1 milione di giorni di fermo veicolo, con un impatto evidente su efficienza e fatturato.
0: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Focus Economia.

18 e 7 minuti. Dunque, qualcuno mi scrive: guardi che non c'entra niente il problema dei cancellieri con il referendum. L'ho detto, non c'entra niente. Ho detto però che il problema che poi il cittadino ha, o l'avvocato, l'imputato, è appunto molto più banale, che mancano i cancellieri. E ho spiegato anche perché a Venezia improvvisamente vengono meno, perché scadono i contratti delle 14 persone assunte con il PNRR. Comunque volevo restare su questa ondata di biofuel fatto a modo nostro, diciamo così, fatto con l'acqua dentro, visto che ci sono moltissimi casi di guasti improvvisi che si registrano nello specifico a Portici, ma i sequestri sono stati fatti, 80.000 litri di carburante di contrabbando da Cerra. Ora attenzione,

dicevo, possono essere, secondo gli investigatori, non è solo l'acqua essere inserita da queste pompe autonome, ma pompe indipendenti, ma potrebbero essere utilizzati solventi chimici a basso costo, residui industriali, per aumentare artificialmente il volume del carburante. Benzina agricola, alcune pompe no logo, tra l'altro attenzione perché i propulsori di ultima generazione dotati di sistemi di iniezione ad alta pressione e progettati con tolleranze minime risultano molto più vulnerabili all'impurità. Se c'è acqua, questo può provocare il cosiddetto blocco idraulico, quindi danni irreversibili a pistoni e bielle, e poi l'umidità accelera i processi di corrosione e compromette il funzionamento di pompe, iniettori e componenti all'impianto di alimentazione, con riparazioni che possono costare migliaia di euro. Le forze dell'ordine invitano quindi gli automobilisti a prestare particolarmente attenzione ai distributori che praticano prezzi sensibilmente inferiori alla media della zona, e poi in caso di guasti sopraggiunti immediatamente dopo un rifornimento il consiglio è di conservare lo scontrino, documentare il malfunzionamento e presentare una segnalazione alle autorità competenti. E quindi, cioè, questo è l'effetto Hormuz declinato a Portici da Cerra, ma non solo, adesso vi arrivo. Attenzione, perché a Portici gli automobilisti hanno anche un altro problema, perché alcuni automobilisti hanno scoperto di essere stati vittime di furti di carburante mentre le vetture erano parcheggiate in via De Curtis. No, rido, ma viene da piangere. Allora, i ladri cosa hanno fatto? Hanno forzato lo sportellino e aperto il tappo del serbatoio. Il problema è che siccome adesso ci sono vari sistemi per evitare quello che si faceva negli anni, si faceva, insomma, che vedevi fare negli anni 70, appunto le domeniche a piedi, allora si sono accorti che non riuscivano a mettere la pompa dentro. Cosa hanno fatto? Gli hanno bucato direttamente con un cacciavite e un martello il serbatoio, raccogliendo il liquido fuoriuscito dai contenitori in plastica, doppio danno per i proprietari. Però attenzione, questa è una piaga che va da sud a nord. A Milano, nello specifico ad Abbiate Grasso, provincia di Milano, hanno sequestrato 20.000 litri di gasolio alterato destinato alla vendita, tra l'altro con gravi rischi anche per la circolazione stradale. E il gasolio non conforme alle vigenti disposizioni, aveva un punto di infiammabilità molto elevato. Hai detto niente. Poi hanno sequestrato 31.000 litri di benzina a Roma. Hanno fermato un veicolo con targa polacca, composto da motrice, rimorchio, cisterna, entrava e usciva da un caponone nella zona di Cerveteri, lungo la via Aurelia. La documentazione fiscale diceva carico di liquido infiammabile. Hanno usato un termodensimetro e hanno rilevato all'interno della cisterna la presenza di benzina per autotrazione, 31.000 litri di carburante. Hanno sequestrato 9.400 metri quadri dell'area parcheggio magazzino e anche 37.000 euro in contanti. Vabbè. Ora, a proposito di contante, sembra una rubrica contro contante, ma non lo è. Andiamo al secondo posto, dove io di truffe non so quante ne abbiamo raccontate in questi anni, in quella poco invidiabile classifica. Però una, guardate, c'è chi si sta accanendo con la ciliegia ferroviaria, è nata vicino a un binario, no perché venivano trasportate con i treni, no perché, ragazzi, ho capito, adesso non possiamo fare tutta la puntata sulla ciliegia ferroviaria, ho scoperto che esiste, non lo sapevamo, è colpa mia, è colpa dell'ignoranza. Allora, dicevo, di truffe ne abbiamo raccontate tante, ma una come questa ci ho messo un po' a capirla. Allora, sono 266 gli esposti di peculato, gli episodi, scusatemi, di peculato contestati a 5 dipendenti del Consorzio Autostrade Siciliano per una truffa da 1 milione di pedaggi, fatta per 18 mesi da 5 casellanti che operavano alle barriere autostradali della Palermo-Messina. Ci sono altri soggetti di ditte esterne che hanno favorito l'appropriazione indebita. Ora, come avveniva la cresta sui pedaggi? Avveniva con un operatore fisico e riguardava i pedaggi fatti in contanti. Attenzione al contante. Quindi quando lasci al casellante le banconote e il biglietto. Allora, cosa facevano loro? Facevano aprire in contabilità un pedaggio più corto e dunque più economico. Cioè, tu arrivavi da Messina,
Davide 12 euro, lui diceva che era arrivato da Cefalù.

0: e si intascava la differenza. Guardate, il meccanismo, diciamo, è abbastanza articolato, perché tra novembre 2025 e gennaio 2026 ce n'è una, poi in realtà l'altra, quella da un milione di euro, è, riguarda un periodo ancora più lungo, 18 mesi. Però li hanno osservati in quel periodo. I 5 impiegati cosa facevano? Ogni automobilista si preparavano tra i 7 fino a 10-15 euro. C'è stato un esposto presentato dal CAS, dal Consorzio dell'Autorità Siciliano, nel quale venivano denunciate gravi anomalie ai caselli di Buonfornello, Cefalù e Castelbuono. Nel senso che c'è una sproporzione rispetto alla media della Sicilia tra i transiti registrati e gli importi effettivamente incassati. Cioè, incredibilmente tutti arrivavano dal casello subito prima, entravano in autostrada e uscivano dal casello subito dopo. Adesso chiunque guidi sa che, insomma, se proprio devi entrare in autostrada lo fai perché hai un tragitto più lungo, esistono anche le strade provinciali. Comunque, numero di transiti registrati, importi effettivamente incassati versati al consorzio. Hanno piazzato le telecamere nei gabbiotti, hanno registrato lo stratagemma. I tecnici ritiravano il biglietto del pedaggio e il denaro contante, non lo inserivano però, non inserivano il tagliando regolare nel ricevitore di pista, quindi nel macchinario deputato alla registrazione e contabilizzazione del denaro, bensì inserivano un diverso biglietto messo da parte precedentemente che indicava un importo di gran lunga inferiore a 90 centesimi. E tra l'altro, questo mi fa impazzire, perché guardate, stiamo ragionando su nuove forme di biocarburante con l'acqua dentro e col solvente, e anche su nuove forme di viabilità, perché sapete cosa avevano fatto? Avevano anche disattivato la corsia destinata alla cassa automatica, non dico alla cassa automatica, quella in cui passi la carta di credito, metti dentro i soldi in maniera automatica, l'avevano disattivata, avevano chiuso la sbarra e messo il semaforo rosso. Tu quindi eri obbligato, poi ti chiedi perché di certe cose, eri obbligato ad andare a pagare manualmente. Un milione di euro sottratto alle casse del consorzio autostrade in 18 mesi non è proprio poco, però io vorrei chiudere con un danno erariale per lo Stato, per il patrimonio dello Stato, non per l'ammontare anche qui è di quasi 400.000 euro di danno, ma per il modo, per la cialtroneria con cui si è arrivati a creare questo danno.
1: And the winner is...
0: Allora, io capisco che al Ministero della Cultura non siano tutti esperti d'arte, ne abbiamo visto il Ministero della Cultura in questi anni, anche recenti, ma mi chiedo, come si fa a scambiare un'opera attribuita al maestro del 1302, un pittore anonimo che ha realizzato delle opere nel Battistero di Parma, noto anche come maestro del 1302, e attivo in Emilia appunto nella prima metà del XIV secolo, non c'entra niente con l'Antelami, quindi quello che tra 1150 e 1230 realizzò varie decorazioni nel Battistero di Parma. Però c'è un affresco di questo maestro, si chiama così, maestro anonimo, celebre per un'altra, per varie Madonne, di cui una Madonna col Bambino con il vescovo donatore Gerardo Bianchi, situato nel Battistero di Parma. Allora, che cosa è successo? Nei giorni scorsi i giudici del Consiglio di Stato hanno dato ragione alla società svizzera e torto al Ministero, perché la storia inizia nel marzo 2020. Il ministro competente, per correttezza lo dico, era Dario Franceschini, quando una società svizzera richiede regolarmente l'attestato di libera circolazione per un dipinto raffigurante una Madonna col Bambino, dichiarato come opera di scuola italiana, stile bizantino del XIX secolo, valore 38.000 euro. Ora, sapete che è successo? Hanno scambiato poi al Ministero un 3 per un 8, non sto scherzando, perché c'è un vincolo, chiaramente tu non puoi avere la libera circolazione per tutto ciò che è patrimonio artistico dello Stato fino a una certa età. Dietro c'era scritto dipinto da Alfonso Martelli Fiori, Bologna, anno 1850. La commissione dell'ufficio esportazione esamina l'opera e dice va bene, datelo. Una volta trasferito all'estero, l'opera viene sottoposta a restauro nell'ottobre 2022. Il restauro si scopre, ma io dico, ma adesso va ben tutto, io non voglio fare critico, ma come si fa a scambiare una Madonna con un Bambino del 1350 per una

situazione. Io do insomma un applauso collettivo, non ho capito, non ho nomi, so solo che è la direzione generale, la commissione dell'ufficio esportazione. Beh, se è questo il modo in cui tuteliamo il nostro patrimonio e riusciamo a non vedere un 1.300 rispetto a un 1.850, cioè arrendiamoci subito, arrendiamoci subito, rendiamo questo paese, diciamo, libero scambio di qualunque tipo di opera d'arte, perché se questo è i controlli non ci potevo credere. 38.000 euro un'opera che ne vale 500.000, poi sicuramente lo svizzero proprietario non avrà fatto il massimo per dire guarda che l'opera potrebbe essere del 1.350, però che ci sta a fare la commissione dell'ufficio esportazione se prendi per buono quello che c'è scritto così, che ti viene detto così, perché era dichiarata scuola italiana del XIX secolo. Allora siamo capaci tutti, a quando, no, la Gioconda l'abbiamo già data fuori, ma quando diciamo una Venere Botticelli scambiata per un dipinto Liberty o manierista, chiedo per un amico collezionista.

0: Allora, dai dipinti a SpaceX, pensate, dall'arte all'economia dello spazio. Quanto quota? Ha fatto prezzo, oscilla tantissimo, è arrivata a 175 con un più 24, collocata l'azione di SpaceX a 135, più grande collocamento della storia, lo abbiamo ricordato prima, tutta la classifica dei collocamenti in questi anni, però visto che vale oltre 70 miliardi di dollari di raccolta, che valorizzano il titolo a 1750 miliardi come capitalizzazione, ma dicevo il titolo è arrivato a 175 più 24, adesso ha ritracciato a 160, 155 più 11%, quindi è sotto il picco, ma adesso non è che voglio fare la cronaca in diretta di quello che sta facendo SpaceX. Il Nasdaq complessivamente guadagna anche un po' meno di un'ora fa, lo 0,30%. Vorrei chiedere al co-direttore del programma Executive Finance al Politecnico di Milano, Graduate School of Management, Giancarlo Giudici, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
0: Allora, SpaceX a 135 dollari viene valorizzata quasi 1800 miliardi. Gli ordini erano arrivati a 100 miliardi e va bene. È verissimo che Elon Musk è riuscito a industrializzare qualcosa che era di dominio pubblico, la NASA, chissà che margini e che inefficienze poteva avere, ed è vero che lui ha introdotto, se ho ben capito, anche questa possibilità di far ritornare il razzo sulla Terra. Le prime tre tentative andarono malissimo, però io vorrei capire, lui manterrà l'80% dei diritti di voto? Allora, ci sono due possibilità: o hanno visto lungo gli investitori, perché quello è il futuro, l'economia dello spazio, o qui siamo nella scia di quelli che alcuni definiscono una bolla, cioè titoli troppo gonfiati, troppo cari in tutto il mondo delle big tech, quindi legate anche all'intelligenza artificiale. La sua opinione, vecchio?
1: Come sempre la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che una delle cose, delle prime cose che io spiego ai miei studenti in aula è che la finanza e l'economia non sono delle scienze esatte, non sono come il moto dei pianeti, quindi i prezzi sono fatti dalle persone, le aspettative sono fatte dalle persone, le persone non sono sempre razionali, quindi ci sono un po' tutti e due gli aspetti. Da una parte c'è sicuramente una scommessa imprenditoriale molto forte. Due dei tre business di cui in questo momento SpaceX si occupa sono business che rappresentano forse le opportunità di crescita più significative sul mercato in questo momento, che sono quelle dei lanci spaziali e dell'intelligenza artificiale. Curiosamente, l'altro, quello delle connessioni, è un mercato che può crescere, ma abbastanza, diciamo, normalizzato rispetto alle tecnologie, ed è anche quello che al momento genera i ricavi più alti per la società. Quindi certamente c'è un appealing legato a queste opportunità di crescita del business che ci sono per il futuro. Dall'altra parte è una quotazione ormai preparata da tanto tempo, con molti

0: attori che si sono che sono protagonisti di questa operazione.
1: Sì, ho visto che BlackRock da solo ha fatto un ordine da 5 miliardi, no?
0: Sì, ci sono diversi elementi di singolarità in questa operazione, ad esempio anche la quota che viene riservata agli investitori retail, che è abbastanza significativa ed è superiore a quella che avviene di solito, ma un altro elemento di singolarità è legato al fatto che vediamo una società che si appresta al prezzo che vedo adesso in questo momento sul mercato, ormai ha superato i 2.000 miliardi di dollari, sì. E la vediamo subito dal primo giorno. Non è eccezionale come valutazione, nel senso che ci sono società quotate in borsa, come esempio Nvidia, che quotano ormai 5.000 miliardi di dollari. Però la prima volta che si è quotata
1: però
0: Nvidia,
1: ci sono arrivati in un tempo più lungo. Sì, certo.
0: Certo,
1: allora, guardate, quello. La Tesla, però, quando venne quotata nel 2010, da allora ha fatto il 30.000% di rialzo. Lo dico. Poi l'altra cosa incredibile è che lui diventerà un trillionaire, no? Un mille miliardi, ma i 4.400 dipendenti o ex dipendenti di SpaceX che avevano ricevuto azioni in parte come compenso diventeranno tutti milionari, perché con queste quotazioni diventeranno milionari. Le chiedo un'altra cosa però da questo punto di vista, visto che dovrebbero arrivare a sbarcare Wall Street anche Anthropic e OpenAI, con una, a quel punto un aumento della capitalizzazione di mercato tra i 3.600 e 4.000 miliardi. Ecco, lei legherebbe SpaceX con lo sbarco di Anthropic, OpenAI, oppure va bene, è il futuro, però sono settori molto diversi?
0: C'è un legame nel senso che, come dicevo prima, uno dei business, fra l'altro quello su cui punta di più relativamente SpaceX, è proprio quello dell'intelligenza artificiale. E come molti degli ascoltatori sapranno, quando si valuta un'impresa in borsa si fa ricorso a multipli comparabili, quindi si vanno a cercare imprese che sono comparabili, ed è fuori di dubbio che la quotazione di SpaceX oggi avrà un impatto importante su quelle che sono le valutazioni anche di altre società che arriveranno sul mercato. Lei prima citava il tema della bolla dell'irrazionalità. In questo momento, anzi prendendo i prezzi dell'IPO, $135, la valutazione
1: IPO vuol dire collocamento, diciamo. No?
0: Esatto, del collocamento. La valutazione di SpaceX era 95 volte i ricavi e 268 volte il margine operativo lordo, quindi è chiaro che nel momento in cui c'è una società sul mercato che ha questi multipli non può non condizionare anche la valutazione degli altri.
1: Però la storia non si ripete mai, diceva Marx, se non sotto forma di farsa. Però io ricordo benissimo nel 2001 quando iniziamo a avere dei prezzi rispetto all'utile che andavano a 200, 140, 300 volte, quando si diceva: ma guardate che in un mondo normale, la old economy, tu puoi fare 30 volte, 40 volte l'utile atteso, ma non 200. Qui siamo di nuovo a un livello così alto?
0: Per forza, siamo ad un livello così alto perché i ricavi che in questo momento la società ottiene dai due business che ho citato prima, quello delle esplorazioni spaziali e quello dell'intelligenza artificiale, sono oggi molto bassi, ma è ovvio che le valutazioni si basano sulle aspettative future. Nel 2025 parliamo di 4 miliardi per quanto riguarda i ricavi legati ai lanci spaziali, di 3 miliardi invece per quanto riguarda la piattaforma Grok e in generale l'intelligenza artificiale. Ho visto delle analisi fatte da colleghi molto più titolati di me, come ad esempio il professor Damodaran, che nelle sue analisi, che sono pure più conservative rispetto a quello che esprime in questo momento la valutazione di mercato, arrivava in 10 anni a prevedere ricavi per 333 miliardi di dollari. Quindi è tutto giocato chiaramente sulle aspettative future di crescita.
1: E sono aspettative. Allora, nel ringraziarla, grazie quindi al professor Giancarlo Giudici, che è co-direttore del programma Executive in Finance al Politecnico di Milano, do una notizia proprio in chiusura: il presidente del Pakistan, Shehbaz Sharif, su X ha appena pubblicato un messaggio, detto: possiamo confermare che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace Iran-USA. Ora, detto da Sharif in maniera così stentorea. Tendo a crederci, sicuramente ci crede il prezzo del petrolio perché sta calando al 4%, il Brent è a $86 al barile, mi sa che ripartiremo da qui lunedì. Intanto grazie a Anna Riva per l'assistenza in regia, Daniele Brunetti, Olivia Caivano e Gianluca Papa per l'assistenza in redazione e in studio. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Giugno in ufficio significa una sola cosa: la stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: È stata ancora una giornata di colpi di scena e volatilità per i mercati finanziari. Le borse europee hanno chiuso in rialzo, ma sotto i massimi della mattina, dopo l'ennesimo cambio di tono del presidente americano Donald Trump sul possibile accordo di pace con l'Iran. Il tycoon ha infatti dichiarato su Truth che Teheran non sta rispettando le condizioni discusse. Intanto a tenere banco è stata anche l'attesa per il debutto di SpaceX, protagonista di un IPO da record che ha raccolto la cifra mostra di 75 miliardi di dollari. Piazza Affari ha chiuso il rialzo dell'1,97% con il FTSE MIB su nuovi record, grazie alla spinta delle banche, in volata sia per il risico sia per il rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Mediobanca è salita del 4,6%, MPS del 3,9% e Intesa San Paolo del 4,3%. Sono andate bene anche Buzzi, più 5,6%, ed ST Microelettronics più 4,5%, mentre sul finale Moncler è scivolata del 3,7%. Da Radio Core, Leonora Micheli per Radio 24.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
14: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
15: Sono Arxivar AI. Come posso aiutarti?
16: La riunione di budget è fra 5 minuti e mi servono le informazioni chiave.
15: Certo, basta chiedere. Ecco il riassunto dei documenti strategici, forecast Q3 e azioni consigliate.
16: Ah, perfetto. Puoi creare una timeline delle scadenze.
15: Ecco qui.
16: Se anche tu parlassi con i tuoi documenti, quanto tempo risparmieresti? Arxivar, il patrimonio documentale diventa intelligente. Basta chiedere.
17: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Efficienza, qualità e convenienza, tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
19: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
20: Io mi faccio le foto, vado a Predappio. Posso, ma mi posso mai vergognare dove vado?
21: No, però dunque lei è fascista. È
20: e uno... allora che domande state
21: no,
20: facendo?
21: No, ma la domanda ma è questa. Dunque lei si sente un po' fascista.
22: Ma certo.
20: Io sono un ragazzo che piace la storia.
23: La zanzara.

0: noi dobbiamo parlare di Parenzo,
1: sì,
0: non
1: adesso...
0: dobbiamo parlare di altro.
1: No, assolutamente. Per, però
0: perché io voglio sapere, Parenzo,
1: sì,
0: è
1: sì.
0: carno e pisce.
1: Cioè, in che modo?
2: No, dire?
1: Che
2: no, no,
0: come
2: no,
0: in che modo? Allora, Parenzo, già il nome David, stella sì, di sì. David, discende dagli ebrei.
1: Sì, è sì,
0: allora io voglio sapere. Ebreo, ma dispiace per lui.
2: Mi dispiace un cazzo, mi dispiace per te, brutto imbecille, no, idiota.

0: Idiota, ma come ti permetti, idiota imbecille? Imbecille.
1: È la guerra! È una guerra!
2: Lucia!
0: Sei un povero idiota, fammi a sentire tu, brutto imbecille! Nulla facente!
2: Io voglio
0: nulla facente!
3: Aspetta, aspetta!

0: Vai l'amore.
1: Io non ce l'ho la famiglia che mi intesta un paese a Istria come parenzo, poi che sta in Croazia. Mio padre non mi ha comprato una televisione capodistria per farmi diventare giornalista. Ma che ne sapete che noi di Parenzo non sappiamo un cazzo?
2: A sinistra sono tutti arrabbiati, non capisco.
3: Cioè, sempre arrabbiati,
2: tutta
3: sempre
2: la rabbia, anche in America, pure qua, che brutto. Sì.

0: amici miei ti fanno passare per razzista se parli di remigrazione, che è la parola di queste settimane. Ti fanno passare per fascista, per razzista, però poi non rispondono mai a una domanda. Questi criticoni, questi che ti danno la patente di razzista, la patente di fascista, non rispondono a una semplice domanda. Con quelli che delinquono, con gli immigrati che delinquono, cosa ci facciamo? Con quelli che commettono dei reati, con quelli che entrano irregolarmente, che cosa ci facciamo? Ve li prendete a casa? Ma gli regalate la cittadinanza, gli regalate la cittadinanza, gli regalate la cittadinanza. Rispondete, rispondete a questa domanda. Non sapete cosa rispondere, non
1: che
0: sapete.
1: Oppure, ma non chi? Ma tu sei ormai oppure, un uomo di governo,
0: oppure,
1: un uomo di partito ormai.
0: Oppure rispondete, oppure rispondete come la Gruber. Beh, io voglio governare il fenomeno, cioè la supercazzola del nulla. Rispondete così. Allora cosa ci fate di fronte alla domanda molto semplice? Cosa succede quando un immigrato irregolare entra? Cosa succede quando un immigrato regolare,
1: un uomo di partito,
0: quando
1: sei
0: un immigrato regolare compie dei crimini? Non sapete rispondere. Che ci facciamo col gambiano che voleva rapire una bambina? Che ci facciamo?
1: Niente,
0: volete rispondere a questa domanda o no? Sei irregolare. No, questo no. Sei irregolare. Che ci facciamo? Sconta qui o lo mandiamo in Gambia? Incredibile. Altra cosa tipica del colabrodo che siamo diventati rispetto all'immigrazione clandestina riguarda la vicenda di Belfast. Sapete, il sudanese è arrivato qui in maniera ovviamente irregolare. Che cosa ha fatto? Arriva a Dublino, non si sa come, dalla Francia, poi prende un autobus fino a Belfast, compila poi un modulo 10 pagine, nessun colloquio, nessuna verifica, perché sono troppi quelli che arrivano, e in 7 mesi questo signore, un signor nessuno naturalmente, ha il permesso di soggiorno illimitato per 5 anni. Funziona così, cioè tu per chiedere la pensione devi compilare 150 moduli, per fare una domanda all'INPS altri 550, per rinnovare la patente ti chiedono anche i peli del buco del culo e ti chiedono anche, che ne so, il conto in banca e quanti soldi aveva tuo nonno o il certificato di non so che cosa. Invece per ottenere il permesso di soggiorno basta questo cazzo di penna, questo cazzo di biro. Ti rendi conto? Senza alcun controllo siamo diventati un colabrodo, questo è il punto.
2: Ho fottuto la sistema,
0: ecco,
2: bro.
0: Ecco, vedi, ha fottuto la sistema. Allora, Varese, alla festa del rugby viene mandata una canzone da parte di un DJ, Everybody Vive il Duce. Ringraziamo naturalmente quello che l'ha mandata, che è un simpatico goliardo, un simpatico burlone naturalmente, no? Però scoppia la polemica, addirittura il rugby varese si dissocia, si dichiara antifascista, dice di essere a favore dell'inclusione, del rispetto reciproco, tranne naturalmente, hanno il rispetto per tutti, tranne nei confronti di chi vuole scherzare, di chi vuole giocare, tranne nei confronti, diciamo, della divertissement, del folklore, dello scherzare, della comicità. Avete rotto il cazzo. Sono ancora molto incazzato per la tesina che è stata imposta come riparazione ai due studenti puniti per lenzuolo che è stato dispiegato, in cui c'era scritto a Cesena, in un liceo, Italia agli italiani, perché in questa tesina riparatrice, che è una sorta di rieducazione in salsa sovietica o in salsa maoista, fate voi, comunque in salsa rossa, in salsa comunista, e questa tesina c'era praticamente il fatto che si doveva parlare delle leggi razziali, gli africani siamo noi, insomma... Si è messa in moto la classica rieducazione coreana comunista nei confronti di questi ragazzi colpevoli solo di essere di destra. Questo è il punto. Da Roma, David Parenzo, avanti. Adesso parti con la con la tiritera allora, della propaganda
1: scrive,
0: e queste puttane.
1: Mi scrive giustamente l'avvocato Trucco, spiega a Vannaccino che gli immigrati ci servono per pagargli la pensione quando sarà con
0: ma
1: il pannolone.
0: È l'ennesima cazzata, avvocato.
1: Ha perfettamente
0: l'ennesima
1: ragione.
0: Cazzata.
1: Dopodiché,
0: è l'ennesima cazzata.
1: Fa,
0: è l'ennesima cazzata dell'avvocato.
1: Sai cos'è?
0: L'avvocato.
1: La cosa che mi fa più tristezza
0: l'avvocato
1: è che hai ridotto uno spazio nobile

0: e di prestigio come l'access, il prime time della radio sostanzialmente.
1: Sì, non c'è l'access della mattina, hour, coglione.
0: L'asse del ritorno. L'asse del ritorno a casa, sostanzialmente l'orario di punta, dai, in cui hai ridotto questo orario dal lunedì al venerdì in un megafono.
1: Ma ci sei tu, rispondi, contesta, che vuoi?
0: Tu hai, questo ormai è uno spazio di partito, devi chiedere il contributo, Vannacci deve stornarti una parte dei contributi pubblici, del finanziamento pubblico ai partiti.
1: Non lo prende,
0: per
1: credo.
0: Questo spazio, perché è vergognoso quello che tu hai fatto, hai costruito centimetro sopra centimetro.
1: Che fai?
0: Hai costruito centimetro dopo centimetro la fortuna di quell'uomo, la fortuna politica di quell'uomo. Hai una responsabilità enorme, enorme.
1: Intanto
0: di
1: Bandecchi,
0: che hai fatto.
1: Intanto il sindaco di Terni Bandecchi mi ha fatto godere senza peli sulla lingua, sostiene che predilige. Senti, alla domanda, lei predilige l'escort ucraino o russe? E adesso attaccatelo per sessismo, dai, forza, senti.
2: E lei predilige l'escort russe o l'escort ucraino?
3: Tutte e due. Sì.
2: Ok.
3: Si tratta di roba buona.
1: Molto bene, Bandecchi. Bisogna distruggere il linguaggio corrente, bisogna distruggere il linguaggio istituzionale. Un sindaco può dire lei predilige escort ucraino o russe, tutte e due, è roba buona. E nessuno gli deve rompere il cazzo.
4: Sto scioccato.
1: Anche Sylvie Lubamba, come sai, no? Sylvie Lubamba fa parte del partito di Vannacci.
0: Ma è un esercito di disperati, dai ragazzi, ma è un esercito di disperati.
1: Dice la parola negra, tranquillamente. Dunque siamo, come dire, liberati, ci siamo affrancati anche da questa rottura di coglioni che non possiamo dire la parola negro. Sentiamo.
5: Anche con la Spilletta.
6: Sì, anche con la Spilletta. Quale migliore esponente, un simbolo, no? Che comunque sono l'unica negra in futuro nazionale.
5: Negra, nera, di colore.
6: No, negra.
1: Molto molto bene. Arriva anche il dottor Yonghi Lavarini, che sta facendo insieme a Lubamba un aperitivo. E sentiamo, è fascista Vannacci? Gli chiedono, senti.
7: Fascista Vannacci, no?
8: Beh, quello è un complimento che anche a me spesso fanno, purtroppo non lo sono perché sono nato nel 1972, ma quello è solo un grande elogio.
1: Un complimento. E siamo qui, caro David, e siamo qui. Ho la fortuna di avere il conforto, devo dire la verità. Io credo che si sarebbe comportato in modo diverso se ci fosse stato di mezzo un leader, diciamo, della sinistra attaccato da uno di destra. Si sarebbe comportato in modo diverso. Però il dottor Mineo, giustamente, dice questa cosa sul famoso caso della ginocchiera della Meloni e di Silvestri. Senti.
9: Ginocchiera in italiano, controllate il vocabolario, è un presidio sanitario che serve per alleviare il dolore alle ginocchia e che può essere usato dai maschi e dalle femmine. Invece Giorgia Meloni si è sentita offesa in quanto donna, no? Lei che è pure contro il femminismo woke, no?
10: Ma non ti vergogni!
11: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza dedicata e condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Guida il cambiamento con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa sulle auto aziendali. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
12: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
13: vi presenta Strade in diretta.
14: Buonasera e ben ritrovati, sono parecchi i disagi per le partenze per il fine settimana in uscita dai grossi centri urbani, in particolare segnaliamo code per incidente sulla 4 Milano-Venezia fra l'innesto con la 21 e Brescia Centro in direzione Venezia. 6 km di coda sono segnalati per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola in direzione Bologna, sempre verso Bologna sono 5 km di coda tra Modena Nord e Modena Sud a causa di un incidente, 3 km di coda per incidente anche sulla Firenze e Pisa-Livorno fra Empoli Est ed Empoli in direzione Livorno. Queste le principali notizie, noi ci risentiamo nel corso della serata, grazie per l'attenzione.

0: zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800-24-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Parenzo, che gran pezzo di merda che sei. Invece di mostrare rispetto per persone che subiscono un'aggressione, sei lì che te la canti. Sì, però, ma sottovaluti il problema. Pezzo di merda, giuro, spero che ti capiti lo stesso.
2: Parenzo, io più che t'ascolto, più che tu sei una vergogna. Tu rompi il cazzo perché gli italiani non vogliono gli ebrei e gli israeliani in il paese dopo lo scempio che viene fatto a Gaza. Poi dopo tu sei stato il primo te a rompere i coglioni, blocchiamo i russi, non facciamo venire i russi, sequestriamo gli yacht. Tu sei una vergogna davvero, tu sei una vergogna.
3: Beh, praticamente sei assediato questa sera, però io ti voglio far ascoltare un gigantesco.
4: Basta capire quello che succede.
3: No, basta capire.
4: Ci sono
3: due pesi e due misure. Due pesi e due misure.
4: La Federazione Russa, che è uno stato paria, che ha attaccato il
3: Donbass. Perché invece Israele no.
4: Israele? No, Israele è l'Ucraina del Medio Oriente, ma te lo spiego per tabulas perché. Israele è l'Ucraina del Medio Oriente. Allora, Israele non vuole conquistare Beirut, vuole semplicemente che Hezbollah non attacchi
3: i propri
4: cittadini.
3: Ho capito, ma...
4: Ti faccio un esempio. Ti risulta per caso...
3: la regia.
4: No, zitta regia. Ti risulta per caso che il Donbass volesse bombardare Mosca? No, è Mosca che ha attaccato il Donbass. Così come Hezbollah ha attaccato Israele e Hamas ha attaccato Israele. Ecco dimostrato perché, in sintesi, Israele è l'Ucraina del Medio Oriente. No, ma me ne frego dei vostri versetti, degli audio, delle musiche. Sì, sì, fate quello che volete, succhiate quello che volete. Ma me ne frego, io adesso non ascolto neanche le vostre musichette, i vostri tasti, i vostri jingle. Così si chiamano i vostri jingle. I jingle del cazzo che mettete, perché avete la jingle machine, avete. Ma io
3: ti
4: me ne frego, commentate come volete.
3: Ti faccio sentire
4: pure sti jingle
3: un
4: di
3: gigantesco
4: merda. Schiaccia tasti della regia del cazzo. Fate, continuate pure. Siete sempre solo dei poveri schiaccia tasti, questo siete. Siete sempre solo dei poveri. Sì, sì, siete sempre solo dei poveri schiaccia tasti.
3: Un gigantesco
4: il maestro, come diceva un uomo che avete per vent'anni, gli avete rotto i coglioni a Berlusconi. Per vent'anni
3: lo voglio ricordare.
4: Un grande imprenditore italiano che ha creato posti di
3: lo
4: lavoro.
3: Lo voglio ricordare.
4: Ma di che parlate?
3: Lo voglio ricordare. Lo hai massacrato per anni e poi adesso gli lecchi il culo.
4: Ma non ti vergogni.
3: Allora lo voglio ricordare. Lo voglio ricordare. Credo la sua performance migliore, la barzelletta davanti all'attuale presidente del Consiglio Meloni durante una festa di Atreju in cui parla apertamente del dottor Baffino. Vai.
5: Mi hanno raccontato una barzelletta su Hitler che è terribile. Sarò criticatissimo. Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per tre giorni vanno... E lui dice sempre di no. Alla fine si convince, dice sì, però a una condizione. Torno a una condizione. La prossima volta cattivi,
3: un genio assoluto.
4: È una cosa pazzesca.
3: Con una camicia nera
4: che lo raccontava. Ma la cosa pazzesca l'ha guardata da Atreju, capito?
3: Apposta lo faceva.
4: Mettendo in imbarazzo la Meloni dell'epoca.
3: Assolutamente apposta lo faceva. Un genio assoluto. A proposito di Berlusconi, però ti voglio far sentire un meraviglioso bocchino contro Formigli, perché riprende esattamente quello che dicevo io prima. Cioè, di fronte alla domanda classica, vabbè, ma che ce famo con gli immigrati che delinquono, con gli immigrati che entrano irregolarmente? Qual è la vostra proposta? La proposta degli altri magari non si può attuare, quella di cacciarli a pedate nel culo. La vostra qual è? Qual è? Voi che dite? Voi che fate? Vai.
4: Vanno fatti accordi con i paesi e respinti.
6: Quindi io sono per la remigrazione, cioè il rimpatrio di chi clandestinamente sta sul suolo italiano, perché lo prevede una legge dello Stato.
4: Ma questa non è la
6: sinistra, non l'ha cambiata. Se qualcuno pensa di usare il termine remigrazione per cacciare gli immigrati irregolari solo perché non hanno sangue italiano, è un orrore. Tu sei d'accordo sul fatto che gli immigrati clandestini devono essere rimpatriati?
4: Io penso che gli immigrati irregolari
6: dobbiamo farne.
4: Benissimo. Intanto vorrei tornare sul fatto che la Meloni
3: non c'entra nulla. La Meloni non ha fatto quello che doveva fare. Senti ancora.
6: Non rispondi su
4: irregolari che sono ancora qui e ci dobbiamo fare i conti.
3: Dobbiamo fare i conti.
6: Cioè, ci portiamo a casa stasera, Ruffini. Tu quanti ne prendi?
3: Ruffini.
6: Perché per capire, gli irregolari che volete farci? Non rispondi.
3: È sempre così la storia. Poi alla fine uno dice: ma che ce fai?
4: Dobbiamo fare il politico.
3: Che c'entra? In quel caso
4: non
3: doveva rispondere.
4: Il governo, ma fa il politico.
3: Simone da Tolone.
4: Va applicato da quello che era la legge Minniti.
3: Buonanotte, giù. Simone da Tolone. Ciao, buonanotte.
4: Giù.
3: Simone, dimmi.
7: No, volevo dire a Cruciani riguardo i fatti di Belfast che sono accolti una settimana. Che è inutile, Cruciani, che fai propaganda per Vannacci.
3: Io non faccio nessuna propaganda per Vannacci.
7: Gli fai la campagna elettorale.
3: Io non faccio nessuna campagna elettorale perché manca ancora un anno e non si sa bene quando si vota. Per cui non diciamo cazzate.
7: Poi al primo atto di violenza ti tiri indietro.
3: Quale sarebbe il primo atto di violenza? Io ho detto semplicemente che la violenza indiscriminata in generale è una follia. In particolare, l'ho detto dal primo giorno. Dopodiché, la gente si è incazzata è un dato di fatto. Di chi è la colpa che la gente è incazzata? La gente è incazzata perché entrano gli irregolari che tagliano la testa alle persone.
7: Questo clima è dettato anche da te, da quelli
4: Non entrano gli irregolari che tagliano la testa alle persone, non diciamo stupidaggini, entrano anche quelli,
3: non ti preoccupare.
4: Scusami, non entrano irregolari che tagliano la testa alle persone.
3: Come no,
4: dicendo questo dice una falsità. Non esistono in Italia migrati che hanno tagliato la testa alle persone.
3: Questo del Sudan che come è entrato con intenti pacifici è entrato,
4: il Sudan è entrato a Belfast, non è entrato in Italia per tagliare nessuna testa a nessuna
3: nessuno
4: persona.
3: Taglia teste, entrano tutti i santi, sante da Monopoli. A proposito di
8: tutti santi, chi? Ci mancava l'elogio del mafioso, sei veramente un grande.
3: Berlusconi adesso dopo mi devo fermare, dopo ti faccio un culo così, fermo là.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Quando importiamo subiamo blocchi in dogana con relative soste portuali. Voi come fate?
11: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
10: Ormesani.com.
12: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Passa Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
5: Passa Intred.
6: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Questo è il futuro che ti aspetta, anche se non hai ancora scelto l'università. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, scegli tra 122 percorsi di laurea, hai un orientamento personalizzato gratuito e studi online con video lezioni sempre disponibili. Vai su pegaso.it e scopri l'offerta.
10: È italiana?
11: Sì.
10: È affidabile?
11: Sì.
10: Rispetta l'ambiente?
11: Sì. Indovina chi è?
10: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
12: Nasce.
13: Cresce.
10: Resta con te.
14: Capannoni industriali del futuro.
15: Oggi molti imprenditori hanno la necessità di dare una nuova immagine alla propria azienda e contestualmente migliorare il comfort dei propri spazi produttivi. Ma quali sono i criteri per capire se un capannone può diventare davvero uno spazio moderno, efficiente e adatto a un'azienda che guarda al futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
16: Con la nostra consulenza diamo agli imprenditori una nuova prospettiva, facendo emergere il potenziale dei loro vecchi edifici. Grazie al metodo Elysium Regenera, interveniamo in modo integrato sull'intero involucro. Realizziamo coperture facciate in chiave moderna che garantiscono impermeabilità, isolamento termico e luce naturale. Tutto questo si traduce in una nuova immagine per l'azienda, un maggior comfort interno per i dipendenti e una riduzione dei costi di gestione per un'impresa che guarda al futuro.
15: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
17: Diciannove e un minuto.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Medio Oriente, Islamabad annuncia, ha raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Migranti dalla Spagna, il monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani. Fermatevi e convertitevi. SpaceX vola al debutto in borsa e Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Mondiale di calcio ai nastri di partenza anche in Canada e Stati Uniti con altre due cerimonie di apertura. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Dopo decine di annunci del presidente americano Trump, poi disattesi, forse è arrivato il momento dell'accordo di pace per il Medio Oriente. Facciamo il punto in questo servizio.
19: Il memorandum d'intesa non è mai stato così vicino alla conclusione. Tutti i dettagli saranno condivisi al momento opportuno, in attesa i media si astengano dalle speculazioni. È il post su X del ministro degli esteri iraniano Rachki, seguito a stretto giro dalla conferma del Pakistan, paese mediatore. Possiamo confermare che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, il messaggio del premier pakistano. Poco prima Trump, via social, aveva scritto: è meglio che l'Iran si dia una regolata in fretta, dopo la smentita da parte di Teheran della firma di un accordo già domenica a Ginevra, nel giorno del compleanno di Trump. Fiducioso Hezbollah nel fatto che un'intesa includa anche un cessate il fuoco in Libano, finché sarò il premier di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari, ha riferito Netanyahu, quale starebbe esercitando pressioni sugli Stati Uniti affinché impediscano lo scongelamento dei beni iraniani nell'ambito dell'accordo. L'Iran non riceverà denaro, né verranno sbloccati fondi per il semplice fatto di firmare un accordo, l'immediata rassicurazione su X del vicepresidente americano Vance. Israele Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, manterremo libertà d'azione per evitare che l'Iran ottenga l'atomica, ha intanto avvertito il ministro della difesa israeliano Katz. Roberta Pelligatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: E intanto, dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi alla pontefice, Trump e Meloni si rivedranno al G7 di Evian la prossima settimana. Dal presidente degli Stati Uniti segnali non di pace, ma forse almeno di distensione verso gli alleati europei.
3: A pochi giorni dalla riunione dei leader del G7 a Evian, in Francia, Donald Trump è tornato a parlare con un media italiano. Ma se alla 7 stamattina aveva bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana, nel pomeriggio al Corriere della Sera ha usato toni più morbidi, affermando che sebbene gli alleati europei non siano stati d'aiuto prima, lo potranno essere in futuro. Si pensa sullo sminamento e la riapertura di Hormuz. Trump non è sceso nei dettagli, forse lo farà a Evian, dove si parlerà anche di Ucraina e sicurezza europea. Cosa dirà il presidente degli Stati Uniti è imprevedibile, ma dove andrà a parare forse no. Ieri il generale statunitense Grinkevich, che è anche comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, ha affermato che la Russia non cerca il conflitto con gli europei. Dichiarazioni da leggersi accanto agli annunciati tagli del personale militare americano nel vecchio continente e alla pianificazione che è in corso della riduzione delle capacità del NATO Force Model, lo strumento creato in seguito all'invasione dell'Ucraina per coordinare la risposta a un'eventuale emergenza in territorio alleato. Laura Bettini, Radio 24 e Il Sole 24 Ore.
17: Un imprevisto sulla strada del ritorno di Papa Leone a Roma dopo il viaggio in Spagna, un problema tecnico è sopravvenuto quando il volo papale con a bordo Leone stava per iniziare le fasi di decollo. Il pontefice farà rientro a Roma con l'aereo del re di Spagna. Oggi per Leone ultima tappa a Tenerife, dove ha incontrato un gruppo di migranti e ha pronunciato queste parole rivolte ai trafficanti di esseri umani.
11: Detenganse! Conviertanse!
17: Fermatevi, convertitevi, ha detto il pontefice. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri ha tuonato Leone, non dalla pace né onore né futuro per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso dovrete comparire davanti alla giustizia divina. E c'è chi fugge da un destino di miseria estrema e chi raggiunge la ricchezza estrema come Elon Musk, con un numero talmente ampio di zeri per calcolare il suo patrimonio da farlo diventare il primo trilionario del pianeta. Oggi per una delle sue società, SpaceX, il debutto in borsa, il titolo sale del 22% a $165.
12: Risuona fra gli applausi dei dipendenti di SpaceX la tradizionale campanella che segna il debutto di ogni azione alla borsa americana. A pigiare il bottone è Elon Musk, che con la quotazione più grande della storia diventa il primo trilionario del pianeta, con un patrimonio personale schizzato da circa 700 a quasi 1100 miliardi, sulla base di una capitalizzazione di oltre 2000 miliardi.
13: I give SpaceX less than a 10% chance.
12: Avrei dato solo il 10% di possibilità a SpaceX di sopravvivere, ha detto Musk poco prima dell'avvio delle quotazioni, e ha ribadito il sogno di portare l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre. Per ora gli investitori ci credono e danno fiducia a Musk e alla sua azienda, che oltre alle attività spaziali ingloba la divisione XAI sull'intelligenza artificiale. La valutazione si basa sulle aspettative e poco sui fondamentali per un'azienda che lo scorso anno ha registrato ricavi per $18.7 miliardi e una perdita netta di quasi 5 miliardi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Torniamo in Italia con la cronaca. Inchiesta sugli appalti truccati in ANAS, rinvia giudizio per l'ex senatore di centrodestra Denis Verdini, a processo anche alcuni funzionari dell'ente.
20: Avrebbe interferito nelle gare sfruttando le proprie conoscenze in politica per ottenere da dirigenti dell'ANAS informazioni sui bandi e poi girarle in cambio di soldi ad alcuni imprenditori, clienti della sua società di consulenza, aiutandoli così ad ottenere gli appalti pubblici. È l'impianto accusatorio emerso nell'ambito dell'inchiesta romana su presunte commesse pilotate dell'ente Strade, sul quale il GUP della Capitale ha deciso il rinvio a giudizio con l'accusa di corruzione per Denis Verdini, che sta già scontando una pena complessiva di oltre 15 anni per varie condizioni. condanne legate a casi di bancarotta. La prima udienza è fissata al 16 settembre. Con lui nel 2023 finì sotto indagine anche il figlio Tommaso, che ha patteggiato una pena di 2 anni e 10 mesi da scontare ai lavori socialmente utili. Nell'ambito del sistema emerso, secondo i PM e i manager pubblici che andranno a processo insieme all'ex parlamentare, a fronte delle notizie riservate chiedevano raccomandazioni politiche e istituzionali per continuare la carriera in ruoli apicali e ben remunerati. Un dirigente ANAS già processato col rito abbreviato è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta ma condannato a 1 anno e 4 mesi per corruzione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel caso del trapianto di cuore congelato al piccolo Domenico Caliendo presso l'ospedale Monaldi. I difensori di Oppido hanno fatto sapere che impugneranno il provvedimento.
0: Falso materiale e falso ideologico in concorso. Con questa accusa, i 2 cardiochirurghi che operarono il piccolo Domenico Caliendo, il bimbo sottoposto a un trapianto di cuore, poi fallito all'ospedale Monaldi di Napoli, sono stati interdetti dalla professione medica. Per 12 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e per 7 mesi la vice operatrice Emma Bergonzoni. I 2 medici avrebbero falsificato la rappresentazione temporale contenuta nel referto operatorio relativo al trapianto di cuore sul piccolo Domenico. Si legge nell'ordinanza del GIP: per anteporre gli interessi personali rispetto all'esigenza di accertamento della verità pretesa dalla collettività e in primis dai genitori. Sono 2 i passaggi del referto contestati dalla Procura di Napoli: quello in cui si riporta che la circolazione extracorporea è stata avviata quando l'equipe di espianto ha raggiunto l'ospedale Monaldi e l'inizio della cardiectomia, nel mentre l'equipe di espianto proveniente da Bolzano arriva in sala operatoria. 2 passaggi che non sarebbero stati riportati correttamente. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Nella notte sono morti 2 giovani in 2 diversi incidenti stradali. Nel Foggiano un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un suo amico, poco più che maggiorenne, mentre rientrava a piedi da una festa, il quale è stato accusato di omicidio stradale. E a Milano è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura.
21: Erano in 2 su un monopattino elettrico e probabilmente senza casco lo scontro con una vettura nella periferia di Milano. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza. Edero Sgagliardi, 18 anni, che viaggiava come passeggero, è morto poco dopo all'ospedale Niguarda. Feriti lievemente il conducente del monopattino e la ragazza alla guida della vettura, entrambi 20enni. Cronaca dell'ennesimo incidente mortale con questo mezzo di trasporto pratico e leggero, nato per spostarsi agevolmente nelle grandi città, ma il cui utilizzo a volte sconsiderato ha contribuito nel corso degli anni ad un aumento di incidenti stradali che li vedono coinvolti, tant'è che alcune amministrazioni come Parigi, Madrid e anche Firenze hanno deciso di abolire il servizio in sharing. E molto spesso dietro queste tragedie ci sono regole non rispettate, tra cui il divieto di trasporto di un passeggero, l'obbligo di retroriflettenti ad alta visibilità nelle ore notturne, di casco e targa introdotti dal 25 maggio, slitta invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Siamo ancora in un Far West dove il numero di multe nei confronti dei trasgressori rimane troppo esiguo, afferma Assutenti, e Confarca, che rappresenta circa 2.400 autoscuole, chiede che le forze dell'ordine intensifichino i controlli su strada. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: Caso Garlasco, Alberto Stasi condannato per l'omicidio di Chiara Poggio esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà, la concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo per la quale la difesa presenterà istanza. In chiusura ai mondiali di calcio, stasera una partita che fa male perché ci ricorda più di altre la mancata qualificazione degli azzurri.
1: Il Mondiale vive il suo secondo debutto, questa volta in Canada, dopo le emozioni ieri sera allo Stadio Azteca di Città del Messico. Ore 19.30 a Toronto, in scena lo show che precederà il calcio d'inizio di Canada-Bosnia, fissato per le 21, la partita che per i tifosi italiani è la partita dei rimpianti. Se a Zenica fosse andata diversamente, questa sarebbe stata la sera del nostro debutto nel Mondiale. Invece ci sono i bosniaci, guidati da Edin Dzeko, che sfida i padroni di casa dell'attaccante David. È la prima delle due partite in programma tra sera e notte italiana. Alle 3 ci sarà il debutto degli Stati Uniti, l'ultima nazionale ospitante a scendere in campo. Pulisic e compagni lo faranno contro il Paraguay. Oggi a far discutere sono state le parole del presidente della FIFA Gianni Infantino, che rispondendo a un'intervista di una televisione brasiliana ha parlato del progetto di allargare il mondiale a 64 squadre, rilanciando poi che si potrebbe arrivare anche a 200 per provare a far qualificare l'Italia. E intanto è arrivata anche la prima designazione per Maurizio Mariani, arbitro chiamato al mondiale da Collina. Dirigerà Arabia Saudita Uruguay in programma lunedì a mezzanotte, con lui gli assistenti Bindoni e Tegoni. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia Roberta Frisani. Vi lascio in compagnia di Giuseppe Cruciani e David Parenzo con La Zanzara. Gli aggiornamenti di GR24 tornano alle 21.
18: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
22: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
23: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
24: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
18: La Zanzara.
25: Faggiù, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da Pallotto 00240024. Oppure se lui domanda non ci faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
26: Fatemi capire, si portano via i figli ad una madre perché li fa crescere in un bosco senza cellulare, col cesso fuori in cortile, e si proteggono i piccoli di una cornacchia pericolosa che aggredisce le persone? Hai ragione Beppe, siamo un paese finito.
27: Sei un bastardo schifoso, sei una brutta merda del cazzo. Ma dove ci vuoi trascinare? Ora vannacci ieri con quel sindaco di merda, faccia di cazzo, faccia di merda. In che mondo ci vuoi mettere? Muso di merda per due cazzo di clandestini di merda. Te hai idea in che Italia ci vuoi trascinare o no?
17: Quale Italia?
27: Faccia di merda! Faccia di merda!
17: Questo è avvelenato con me, amico mio. Questo è avvelenato con me, ma va benissimo. Sì. Ma va benissimo, perché questi qua sono, sono personaggi che pensano che vivono in situazioni tranquille, in quartieri tranquilli, nessuno, senza nessun problema.
28: Ma non
17: avete,
28: è che la
17: culo
28: gente
17: a caldo, avete il
28: non
17: culo
28: c'è stata
17: a caldo,
28: guarda, la responsabilità
17: avete il culo
28: italiana,
17: al caldo, questo
28: la,
17: avete.
28: La differenza con Belfast l'abbiamo vista quando a Modena quel pazzo scatenato che si è buttato con la macchina, come in quell'episodio tragico che abbiamo visto.
17: Allora?
28: Per fortuna non c'è stato nessun episodio di linciaggio o la vergogna che abbiamo visto a Belfast. Perché? Perché
17: ma lì volevano decapitare,
28: Vannacci,
17: lì
4: volevano
28: decapitare
4: un sudanese. L'Irlanda è in civile, non ho capito. L'Irlanda è in civile.
28: L'Irlanda è in civile. C'è un signore che si chiama Nigel Farage, che molto probabilmente vincerà le elezioni proprio su questi temi.
4: Ah, insomma, è colpa loro. Questo voleva tagliare la testa a una persona. La colpa è di Farage. Ma vaffanculo.
28: Non ci sono immigrati in giro che vogliono tagliare la testa.
4: È pieno. È pieno. È pieno. È pieno.
28: Fammi capire. Tu
4: c'è un sacco di gente che entra in Italia. Che entra in Italia e vuole fare crimini. E vuole fare. Ma sì, è una metafora. È una metafora.
28: Tu sei pazzo. Ad altre persone. Vannacci lo dice. Tu ormai hai scavallato pure Vannacci.
4: No, forse non hai capito.
28: Perché voi della destra siete così. Prima sostenevi la Meloni. La Meloni va al governo e non va bene. Ci vuole la vera destra. Arriva Vannacci che dice la vera destra. Poi Vannacci andrà al governo. Non potrà fare nessuna delle stronzate
4: vedremo,
28: che dice.
4: Vedremo.
28: E arriverà
4: vedremo.
28: Un altro movimento foraggiato e sostenuto da Cruciani che dirà che Vannacci non è la vera destra.
4: Vedremo.
28: Siete la vergogna nazionale.
4: Vedremo.
28: Questo
4: vedremo.
28: Tu hai sostenuto la Lega quando stava all'opposizione. Va al
4: vedremo,
28: governo.
4: Vedremo.
28: Ora sostieni Vannacci.
4: Vedremo.
28: Perché chi
4: vedremo,
28: va al governo non
4: vedremo,
28: può fare per fortuna quelle
4: vedremo,
28: stronzate
4: vedremo,
28: che propone in campagna
4: elettorale. E tu invece che proponi? Far entrare tutti.
28: Propongo
4: questo
28: Minniti,
4: proponi.
28: Ma ministro dell'interno fece
4: rinnegato,
28: gli accordi con i paesi.
4: L'avete rinnegato.
28: No, io non ho
4: ed
28: rinnegato
4: lo stesso,
28: nessuno.
4: Ed entravano lo stesso.
28: Io non ho
4: Sante da Monopoli.
28: L'unico che ha fatto politiche dell'immigrazione è Minniti.
5: C'ha ragione David, Giuseppe, è inutile che ti lamenti. C'ha ragione David, per una volta tanto c'ha ragione David.
4: Sì.
5: Vabbè, dicevo, tornando al discorso di prima, l'elogio al mafioso.

0: sei un patetico buffone. Sei un patetico buffone.
1: Ma tu sei diventato semplicemente il megafono.
0: Aspetta, Enrico, fermola. Enrico da Roma ti vuole dire una cosa. Enrico, che cosa vuoi dire a Sante? Dimmi.
2: No, io vorrei semplicemente dire a questo imbecille che Berlusconi ha governato l'Italia per anni, lui non riesce neanche a governare il suo cervello bacato.
0: Bravo,
2: a questo da morto continua a essere nominato anche da chi lo detesta, lui invece rischia di essere dimenticato da tutti nella
0: Sante,
2: completa nullità.
0: Capito,
1: come cazzo ha governato Berlusconi l'Italia per 20 anni, me lo sai dire?
2: Berlusconi è morto da 3 anni e continua a occupare più spazio nel dibattito pubblico di quanto tu ne hai occupato in tutta la tua vita.
1: Che sia stato un personaggio pubblico, questo è indubbio.
2: Ma che cosa stai dicendo? Che lo chiami mafioso? Era mafioso recentemente, è stato anche assolto da tutte le accuse. Che cosa dici?
1: Chiaramente.
2: Sono passati anni e ancora l'unico leader che riesce ancora a farti parlare, a perdere il sonno. Ma che cosa stai dicendo? Il punto è che mentre tu sei qui a ripetere queste cazzate, la storia ha dato già il suo giudizio su Berlusconi e anche Parenzo, che l'ha attaccato tutta la vita, tuttora lo difende. Questa è la verità. Invece che cosa hai fatto?
1: Allora,
2: hai chiamato una trasmissione per dire coglionate. Questo sei. Dopo decenni di processi, di intercettazioni, continuate a raccontare questa
0: favola. Enrico, fermi un attimo, vi voglio far ascoltare però una delle cose che rimangono che di Berlusconi, che è questa. Fermi tutti.
3: Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti.
0: Molto bene. Hai ancora qualcosa da dire, Sante del cazzo? Sante
1: posso
0: da Monopoli,
1: dire quello che ti parla, è tua la trasmissione, cioè,
0: sì, dimmi.
1: Chiudere un attimo. Berlusconi sicuramente è stato un personaggio pubblico, sicuramente è stato pessimo come
0: ma
1: presidente.
0: Ma questo è il tuo giudizio, tu l'hai accusato di essere un mafioso, ti devi vergognare, lo hai accusato di essere un... Ma quale giudice? Vattene a casa, è stato anche assolto di recente.
1: Che ti governano oggi o a questi fantomatici generali di sto cazzo, Berlusconi era un gigante.
0: Ciao. Esther da Milano, vai Esther, dimmi. Che c'è Esther? Mi senti Esther? Non c'è Esther, Marco da Roma, Marco da Roma.
4: Meno male, io esulto quando non ci sono gli ascoltatori.
0: Dimmi Marco.
5: Buonasera a tutti.
4: Quando uno non risponde, quando uno non c'è,
5: secondo me
4: quando uno lo chiama l'ascoltatore, quello non risponde. Io esulto.
5: Mi offro per ammazzare la cornacchia. Ovviamente fascisti, perché il fascismo è una categoria della psiche, quindi questa è gente di merda, no? Che si caga sotto di tutto, che prendi
0: i figli
5: a prendere 4 schiaffoni e vogliono ammazzare la cornacchia. Il pericolo pubblico numero uno è la cornacchia.
0: Non è un pericolo pubblico numero uno, è un pericolo per alcuni cittadini di una piccola città importante come Pordenone, amico mio.
5: Ma quale pericolo? Ma che fa? Ma che cosa fa? Che ha fatto la cornacchia?
0: Cosa vuol
5: che
0: dire? Fa? Mette in pericolo dei cittadini, l'incolumità di alcuni cittadini.
5: Ma come?
0: Mettere in pericolo, rompere i coglioni. Certo, rompe i coglioni, certo. E allora viene giudicata.
5: Ma siamo arrivati a un livello bassissimo. Questo paese è arrivato a un livello bassissimo.
0: Ma qual è il problema? Non ho capito. Se ci sono delle istituzioni che dicono che va abbattuta, a te che te ne frega, scusa, che sei l'amico della cornacchia, che sei il protettore della cornacchia, che sei l'amante delle cornacchie,
5: sei indecente. Le istituzioni si occupassero di altro. Vorrei andare a vedere quel sindaco come gestisce il suo comune.
0: Ma quello è un altro discorso. Saranno i cittadini a giudicare come se funziona bene o se funziona male quel comune, se gestisce bene o no.
5: Meno male che ne segua minoranza come i Vannacciani, dai, parliamoci chiaro.
0: Vabbè Marco, a te non te ne frega un cazzo della cornacchia, agli abitanti di Pordenone, ad alcuni abitanti interessa questa vicenda della cornacchia, che cazzo te ne frega a te? Giorgio da Napoli, Giorgio, dimmi Giorgio.
6: Sì, pronto, buonasera, salve.
0: Giorgio, dimmi.
6: No, volevo... Parenzo, a me mi spaventa, o fa lo scemo,
0: sì.
6: Diciamo.
0: In che senso?
6: No, perché sto fatto dell'islamizzazione, dei fenomeni di Belfast, che sono un caso isolato nel mondo,
4: certo,
6: no?
4: Sì,
6: mentre noi abbiamo tante piccole Belfast pronte a scattare in Europa, no?
0: Sì.
6: Praticamente noi abbiamo avuto delle manifestazioni in Germania la settimana scorsa enormi, a Magonza, ad Amburgo, abbiamo avuto la polizia tedesca che andava nei condomini a togliere le bandiere tedesche dai balconi.
0: Sì, ma ragazzi, ma in Svezia stanno facendo una legge durissima contro l'immigrazione clandestina, in Svezia.
6: Tutto questo non esiste.
0: Per lui,
4: parla per sé.
6: Qui ci sono dei paesi, dei piccoli centri italiani, dove se una ragazza di 15 anni va a buttare l'immondizia, non torna a

0: casa, cioè, nel senso che non hai un attimo.
1: Scusi, cioè, Giorgio, dire, lei sbaglio, era quello del sionismo, era quello che
0: assolutamente, assolutamente. Il sionismo, sì. Il sionismo,
1: eccolo,
0: sta creando due personaggi bellini, cioè? Bannacci,
1: sì.
0: E la Salis, il sindaco di Genova.
1: Ma che c'entra il sionismo, scusami, con questa roba qua, scusa, spiegami. Che
0: no, c'entra allora il fatto, adesso, poiché scusami. La pentola sta iniziando a bollire un
1: sì,
0: po'.
1: Ma
0: la
1: per te il sionismo, che cos'è il sionismo per te, Giorgio?
2: È un grande movimento di liberazione nazionale.
0: No, il sionismo è stato creato nel 1916, no? Quando Sykes e Picot.
1: Da chi?
0: Sarebbero due
2: cose. Sì,
0: due
2: Sykes-Picot.
0: Sì. Picot del 1916.
1: Sì, ma chi c'è dietro?
0: Nel novembre.
1: Ma chi c'è dietro?
0: Allora, sempre gli inglesi, sempre la City di Londra, sempre loro. Tutto
1: la City di Londra.
0: Vedendo.
1: La City di Londra, tutti i poteri forti.
0: Quello,
1: i poteri forti.
0: In quel chilometro quadrato là ci sono tutti.
1: Ma ci
0: tutti
1: sono
0: quelli che contano.
1: Ma sono famiglie ebraiche, sono famiglie potenti.
0: Allora, ci sono l'oligarchia mondiale lì. Hanno una sede lì,
1: sì.
0: Addirittura lì sì. Ci sono quelli grossi, i pezzi grossi dell'Iran, hanno tutti
1: l'Iran.
0: La sede lì, Iran,
2: cioè,
0: l'Iran.
2: Scusa, sono
0: cioè, ci
2: Iran,
0: sono anche quelli
2: dell'Iran, Khamenei ha un sacco
0: no,
2: stronzo
0: ascolta,
2: al telefono,
0: Lorenzo, tu
2: sa
0: devi
2: che l'Ayatollah Khamenei ha un sacco di proprietà.
0: L'Ayatollah Khomeini è stato portato a Teheran con un aereo francese, piloti francesi, equipaggio francese, sì. Viveva a Londra.
2: Adesso io non voglio fare
0: allora,
2: con te la storia,
0: praticamente
2: scusami,
0: è stato creato dagli sempre gli anglo-franco-sionisti.
1: Ma scusa, ma sono un pericolo per il mondo questi qua, sono un pericolo per il mondo.
0: Ma tutto ciò che sta succedendo è sempre successo. Sempre matrice
2: il pericolo per il mondo
0: sionista.
2: Si chiama Iran,
0: allora,
2: che finanzia
0: no,
2: attraverso i suoi soldi il terrorismo internazionale di Hamas, Houthi e Hezbollah.
0: L'Iran, gli Ayatollah li hanno creati a Londra e a Parigi. Khomeini viveva a Parigi, l'hanno portato con un aereo francese con
1: questo
0: piloti
1: è
0: francesi.
1: Giorgio da Napoli.
0: Vatti
1: Esther da Milano. Esther da Milano, sentiamo un po'. Esther,
3: Franco,
1: che vuoi? Dimmi, che vuoi?
3: Senta, io prima ho dovuto spegnere la radio
1: vabbè,
3: perché mi veniva il mal di cuore a sentirla.
1: Perché?
3: So.
1: Perché il mal di cuore? Perché?
3: Solo.
1: Perché mal di cuore?
3: Solo.
1: Perché mal di cuore?
3: Che lei senta che la sua lei disonora la sua radio.
1: Io disonoro,
3: perché,
1: bellissimo questa cosa.
3: Perché
1: disonoro.
3: I suoi vero, colleghi fanno delle trasmissioni.
1: Sì, calme, tranquille,
2: sì,
3: calma.
2: Sì, è vero.
3: Che
2: vero.
3: Non ci credo che registrano le telefonate. Altrimenti, come lei vuole prendere per il culo gli altri.
1: Ma io non ho capito che
2: no, la signora, ma come parla
3: lei?
1: Ma no, che cos'è che ti ha dato fastidio? Che cos'è? Che cos'è che ti ha dato fastidio? Che ti ha dato fastidio, Esther?
3: Che fanno una trasmissione come giornalisti,
1: sì.
3: Non come poveri diavoli, bla bla bla bla, e creare, perché ci sono la gente che ha di dietro una storia, non sono tutti delinquenti. E
1: ma di che sta parlando questa
3: delinquenti?
1: Esther,
3: perché tutte le persone, se lei tutte le persone
1: impazzita.
3: Dovrebbero schiacciarlo sotto i piedi come fai con gli altri, lei si vendica, crea il terrorismo.
1: Ma Parenzo, intervieni, ma questa qua sta blaterando nulla, non si capisce
3: amica,
1: un cazzo. Non si
2: scusa,
3: che mi diceva, che mi diceva sempre, è morta poverina, vedeva davanti
1: è morta.
3: Agli altri, era
1: morta. Amica sua,
3: mi diceva, sai, che noi stiamo andando ai tempi di Barabba. Perché
1: sì.
3: il
1: vabbè,
3: come
1: signora,
3: si chiama,
1: però,
3: il mondo
1: lei,
3: sta in piedi.
1: Lei non sa articolare.
3: Culo e la gente fa di merda. Altro che Bannacci, ma vanno a scondersi. Dovrebbe aver vergogna andare per strada.
1: Ma perché dovrei avere vergogna? Ma questa è impazzita. Ma chiamatemi stamattina. Richiamatela un attimo. Richiamatela subito. Richiamatela subito. Io non l'ho trattata in nessun modo. Questa è una povera matta impazzita.
2: No. È scandalizzata dallo schifo che fai, perché giustamente lei, ascoltando tutto il giorno Radio 24, non sente una distonia tra quello che è il racconto quotidiano della radio.
1: Ma quale distonia? Andasse a fare in culo, Ester, ma che vuole? Distonia, allora perché ogni volta ascolta e poi chiama? Perché non ne può fare a meno.
2: Lei è sintonizzata e spera di ascoltare qui un bel dibattito.
1: Ma quella non riesce manco a mettere bene la cornetta. Non riesce a mettere neppure bene la cornetta. Fermola,
2: fermo. Ti pagherà la pensione pure a te.
1: Ma andasse a fare in culo pure Ester. Che vuoi, Ester? Che vuoi? Non ho capito.
3: Non voglio niente.
1: Cosa vuoi?
3: Cosa
1: vuoi? Ma cosa vuoi? Ma si vergogni lei, vecchia rincoglionita. Fermi tutti. Fermi tutti.
4: Le imprese cambiano, le regole anche. Con Atlante sei un passo avanti. Atlante Core è la piattaforma digitale che integra sostenibilità, compliance, ricerca e incentivi, ottimizzazione dei costi in un unico ecosistema intelligente. Velocità, efficienza, valore. Atlante, la consulenza che entra in azienda ogni giorno. Vai su atlanteconsulting.it.
5: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
6: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
7: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta... Borse in diretta.
17: Una giornata all'insegna dell'euforia per le borse europee, spinte dall'entusiasmo per il maxi debutto a Wall Street della SpaceX di Elon Musk, oltre che dal nuovo possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se restano alcuni nodi sul dossier del nucleare e di Hormuz. Così Milano chiude a più 2%, a un nuovo record storico sopra i 51.000 punti. Parigi termina più 1,8%, Francoforte più 1,6% e Londra più 1,5%. A Piazza Affari tra i migliori Buzzi più 5,6%. Seguono Mediobanca più 4,6% ed ST più 4,5%. Tra i peggiori Moncler lascia sul terreno il 3,7%, Diasorin meno 2,9% e Avio meno 2,6%. Sul fronte delle materie prime, petrolio in forte calo, il Brent scende infatti a 87 dollari al barile, mentre l'oro spot resta poco mosso sui 4.200 dollari l'oncia e sul valutario l'euro si riavvicina agli 1,16 dollari. Ivan Torneo da Radio Corp e Radio 24.
18: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
19: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
18: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
19: E ci mantiene giovani.
18: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
19: Perché Oliveto è Oliveto.
20: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Vuoi un ufficio più digitale, efficiente e sicuro? Stampa, gestione documenti, automazione dei processi, tutto con un unico partner, Konica Minolta. Concentrati sul tuo business, al resto pensiamo noi. Vai su konicaminolta.it/focus.
21: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
22: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
23: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
22: Ormesani.com. Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
24: Grazie.
22: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
24: Faccio del mio meglio.
22: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
24: Aspetta.
22: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
25: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
26: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
25: E la mia ha fino a 7 posti.
26: Anche la mia.
25: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
27: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
28: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
29: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
27: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
30: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
31: La Zanzara.
32: Congratulations and good luck to the South Prime. That's what I'm having, the South Prime. Yes, please, baby.
33: Avete paura, dei ragazzi che dicono l'Italia agli italiani. Avete paura, Finito il giochino! Finito il giochino dell'immigrato del cazzo che viene qua a fare cosa gli pare e fa comodo ai comunisti di merda. È finita la pacchia! Ci stiamo svegliando! È finita la storia! Sveglia! Ah, bello, l'immigrato che produceva niente e vi faceva guadagnare. Sta per finire la storiella! Sta per finire! Wow!
1: Allora, intanto mi ha raggiunto qui alla mia destra la signora Anna Rita Briganti. Buonasera,
34: buonasera a tutti, soprattutto alle persone non razziste. Perché mi sono allontanata un attimo e ritrovo un clima estremamente razzista.
1: Non c'è nessun clima razzista, nessun clima razzista. C'è gente che ha i coglioni pieni, te lo dico in maniera chiara, se questa espressione si può ancora dire.
34: No.
1: Ah, non si può dire.
34: Siamo già partiti malissimo.
1: Cioè, io ho due palmi,
34: sono
1: ho i
34: qui
1: coglioni,
34: da tre secondi.
1: Cioè, i coglioni pieni.
34: Parti intime di un uomo,
1: cioè, avere i coglioni pieni è un'espressione che non si dovrebbe utilizzare.
34: No, è un'espressione che fa schifo.
1: Fa schifo. Avere i coglioni pieni è un'espressione comune.
34: No,
1: un'espressione comune.
34: David non me l'ha mai detto. No,
1: ma lascia perdere, io ho detto i coglioni pieni. Cioè, è un'espressione che non si dovrebbe usare perché
34: fa
1: è sessista.
34: Perché voi siete ossessionati dalle vostre parti intime.
1: Se io ti dico Anna Rita Briganti ha due palle così.
34: È sbagliatissimo, un'espressione sessista.
1: A due palle così.
34: È un'espressione sbagliata.
1: Ma è un elogio.
34: Tra l'altro,
1: è
34: tu
1: un elogio.
34: Non l'hai neanche detto in questo modo. Qui, se possiamo fare il rewind,
1: no, però, scusami,
34: ricominciamo.
1: Anna Rita, scusami un attimo. Scusami un attimo. Io ti dico, Anna Rita, ma sai che c'hai due palle così? Non
34: no,
1: si può dire.
34: Io non te lo permetto. Penso che tu sia sessista, macista e sia proprio un rappresentante della manosfera.
2: No, si può dire che figata.
34: No, ragazzi, perché sono tutte espressioni che sessualizzano il corpo della donna.
2: Su questo ti chiedo davvero, perché mi interessa il tuo parere. Cioè, se io dico hai fatto una cazzata, non do un valore positivo all'organo genitale maschile, no? Dico, guarda che cazzata che hai fatto, vuol dire che gli attribuisco
1: un valore.
2: Anche
1: cazzata non si può dire perché deriva da cazzo.
34: Perché dimostra un'ossessione per l'organo maschile.
2: Dico che è una cosa bella, cioè è normale che dico hai fatto una figata.
34: No, non si può dire, ma chi è che a me ha mai detto questa parola con la M? Ma siamo impazziti. Ma cos'è? Una retrocessione un'ossessione verso ma, i tempi come della clava.
2: Se, se mi è capitato una cosa, per esempio, oggi ho fatto una figata,
34: hai fatto una
2: pazzesca.
34: Sciocchezza, oppure no, sono stata bene.

0: una figata.
1: Hai fatto una cosa bella, hai fatto un'esperienza bella, hai vissuto un'esperienza, cioè, che ti segnerà positivamente.
0: L'espressione ho fatto una figata, no,
1: perché dimostra l'ossessione, perché nessuna donna dice della sua
0: musica,
1: eccetera,
0: musica,
1: con la F. Nessuna donna usa questa parola.
2: Ragazzi, allora, come no?
1: Prima di
0: presentare un ospite che è collegato dal Veneto, esattamente da uno studio di Padova. Un ospite che è collegato allo studio di Padova. Innanzitutto vediamo quello che è successo in una televisione vicentina nei giorni scorsi, dove gli hanno dato del razzista. Vai.
3: Perché l'africano che viene qua deve diventare italiano? Che mi piacerebbe vedere almeno metà del Veneto di pelle bianca. Perché passavo qua a Vicenza, in Viale Verona, e le prime 150 persone che ho visto erano tutti africani.
4: Quando dici io voglio vedere il 50% delle
3: almeno
4: persone bianche,
3: almeno
4: il 50%,
3: perché oggi almeno più del 50% è di pelle.
4: Allora
3: bianca.
4: Mi spiace, sei un razzista.
3: Ma non sono un razzista.
0: Allora, in collegamento da Padova, Gio Formaggio, nuovo ingresso del partito del Generale. Buonasera.
5: Questo
0: è Parenzo, naturalmente. Questo è Parenzo che ha fatto partire subito lo sciacquone come suo solito, caro Formaggio. Allora, io ti voglio interpellare su una vicenda. Sì, si è abituato tanto alle follie parenziane. Allora, alla mia destra la signora Briganti, voglio introdurre la vicenda di Dalpino perché colpisce molto gli ascoltatori. Mi hanno scritto e mi hanno chiamato in tanti su questa vicenda della signora Dalpino, che è stata condannata a 18 anni per avere investito e ucciso un suo rapinatore perché gli aveva rubato una borsa. Ora, secondo te, Annalita, 18 anni che cos'è? Una giusta punizione?
1: Secondo me è poco rispetto al reato commesso, perché vorrei ricordare che la PM aveva chiesto l'ergastolo.
0: Sì, ma secondo te è poco?
1: Secondo me è poco, perché ha ucciso un uomo rispetto, tra l'altro, a una borsa. I fatti sono andati un po' diversamente da come
3: hai detto. Ha ucciso un ladro.
1: E la signora ha inseguito la persona che le ha rubato la borsa.
0: Sì, perché c'aveva tutta la roba sua. Aveva tutta la sua vita dentro quella borsa.
1: Giuseppe,
0: lo vogliamo dire
1: di una borsa
0: e, allora,
1: e parliamo di una vita
0: dentro
1: umana.
0: Quella borsa c'è
1: una
0: tutta
1: vita
0: la vita di una
1: vale
0: persona.
1: Come una borsa. La
0: ma
1: signora è una vittima di chi come te, come Vannacci. Invita la giustizia, fai da te, perché poi chi si rovina la vita, chi
0: ma
1: compie
0: uno,
1: la
0: scusami,
1: giustizia
0: ma uno
1: fai
0: per
1: te.
0: Recuperare quella borsa che deve fare?
1: Esiste
0: deve fare?
1: La legittima difesa. La legittima difesa non è inseguire un ladro e passarci più volte sopra.
0: Ho capito tutto. Per la Briganti troppo poco. Voglio sentire Formaggio.
3: Ma lì io gli avrei dato, come la maggior parte delle persone che conosco, un eccesso di legittima difesa, basta. Se sono un po' di mesi di servizi sociali
0: e basta,
3: è morta lì.
0: Perché tu dici ha fatto un servizio, ha reso un servizio, stavi dicendo prima.
3: Stiamo parlando di una donna, no? Non è Gio Formaggio grande e grosso, una donna. Sì. Spaventata, gli portano minacciata con un cacciavite. Cosa gli ha fatto? Gli ha portato via la borsa. È stata una reazione che era incontrollata.
0: Sì.
3: Qua non ci preoccupiamo dei ladri, ci preoccupiamo di condannare a 18 anni. Voglio vedere cosa danno a quello che ha investito a Modena. E tutte quelle persone.
5: Ma ti sei
3: voglio
5: dimesso
3: vedere
5: da
3: cosa
5: hanno
3: al marocchino?
5: Ti sei
3: anche
5: dimesso
1: italiano?
3: Anche marocchino
1: italiano,
3: quello di Modena,
1: informi,
3: marocchino
1: è
3: quello
1: italiano.
3: Che è morto. Marocchino quello che è morto. Ma vi rendete conto? Io
1: quello
3: oggi ho ricevuto
1: italiano.
3: Una montagna di telefonate di solidarietà
0: perché
3: verso
0: cosa?
3: Questi 18 anni che sono stati dati a Cinzia, perché nessuno mi ha chiesto, ma poveretto il morto, eccetera. Un ladro marocchino che ha importunato
1: razzismo.
3: Una donna italiana. Possiamo parlare di questo?
0: Cioè, tu dici
3: un ladro marocchino che ha importunato una donna incensurata italiana che stava andando per i fatti suoi. Un'imprenditrice che si sveglia presto al mattino, lavora.
0: Tutto vero.
3: E stava andando. Tutto corretto, no?
0: Tutto corretto. Devo dire la verità. Tutto corretto.
3: Un marocchino pregiudicato che la minaccia, la minaccia,
0: e gli ruba
3: la borsa, e gli è scivolata la frizione.
0: E lei sbrocca, e lei sbrocca, e lei sbrocca. Ma l'origine di tutto, io devo dire, seguo Formaggio.
3: Posso dirti un'altra cosa?
0: Dimmi.
3: Posso dirti un'altra cosa? In giro per le strade, non ho sentito nessuno dispiaciuto per.

0: ladro che è morto, eh?
1: Cioè,
0: la gente, no. la gente qua in Veneto, tutti quanti mi dicevano: poveretta, ha preso tanto, una sentenza ingiusta. Nessuno mi ha chiesto
2: domani. Ma saranno gli elettori di Vannacci, allora, che le dicono questo.
3: No, perché parlate di altro? State parlando di altro. Che c'entra, no, adesso? Se è dimesso o non si è dimesso?
4: Io voglio sapere, no, giù. Perché è un traditore.
3: Oddio, gliel'hai già detto che è un traditore. È che un si traditore. Ha preso voti suoi, Formaggio. Hanno votato Formaggio. Adesso è passato con Futuro Nazionale. Ma che cazzo te ne frega? Hai assistito nella storia italiana.
0: E finalmente sono libero di dire che cazzo voglio. Sono in un partito libero di rappresentare.
4: Sì, tanto la gente dice
0: che ne ha i coglioni pieni. Hai fatto bene ha i coglioni pieni.
4: Ha fatto una retata in un bar, Vannacci, ha tirato su quello che c'era. Certo,
3: la sporca dozzina, diciamo, la famosa sporca.
0: E vedrai i tuoi amici dei salotti per bene. Dove lo prenderanno da Vannacci?
2: Allora,
0: voglio dire una cosa,
3: voglio tornare però su questa cosa, sì, qua, perché voi come al solito state parlando di politica, di cose così, e la gente
4: non
3: pensa ai fatti concreti.
4: Con lui. È un delirio, è stato al governo tutti questi anni.
3: Ma il governo era consigliere regionale.
4: Non si possono fare,
3: ma chi l'ha detto?
4: No?
3: Ma chi l'ha detto?
4: Anche la Meloni aveva promesso il blocco navale, poi non l'ha fatto perché non si può fare, lo capite o no?
3: Cioè, tu stai dicendo che è un truffatore anche Formaggio, sono dei truffatori.
4: Un bandito, ma non
3: si può dire una cosa del genere.
4: Banditi,
3: dai.
4: gringos.
3: Fermo là che torniamo. 30 secondi e torniamo. 30 secondi e torniamo. 30 secondi, dobbiamo incassare.
4: Pirati.
3: Dobbiamo incassare. 30 secondi, fermo.
5: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, scegli chi ti aiuta a semplificare. Per gli associati Confindustria, Audi for Business mette a disposizione una consulenza dedicata per la gestione della flotta aziendale. Con servizi di assistenza innovativi e la manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. In più hai condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: La zanzara.

0: Allora, la cosa che mi fa impazzire, l'ho detto all'inizio della trasmissione.
1: Sono bandidos
0: politici. Sì, sì, abbiamo
1: politici.
0: Capito, abbiamo capito. Bandidos, giù un attimo. Allora, la cosa bandidos. Che mi fa impazzire, giù un attimo, Parenzo. La cosa che mi fa impazzire è che se uno parla di remigrazione e se uno vuole avere il pugno duro, durissimo, molto più duro che ha avuto quello che ha avuto anche questo governo, ti danno subito del razzista. C'è gente che parla di pelle bianca, di pelle nera. Ma che cazzo vuol dire pelle bianca, pelle nera? Se un crimine viene commesso, che cazzo ne so, da uno slavo, non è che è diverso, sempre a calci nel culo deve andare via. Cioè, se uno, se c'è uno svedese che commette un crimine, sempre a pedate nel culo deve andare via. Se c'è, che cazzo ne so,
1: ma
0: un americano,
1: sono dei
0: sempre...
1: briganti politici, sono briganti politici.
0: Allora, la cosa che scusa, torniamo un attimo sulla vicenda di Dalpino. Tu hai detto che se nella, tra la gente comune nessuno ti chiede, Joe, nessuno ti chiede
2: del marocchino, nessuno.
3: E dunque
0: da un certo punto di vista l'Italia
2: era un marocchino.
3: Basta,
2: signorina,
3: così delle
2: quello
3: persone,
2: lì era un marocchino, non
3: morta.
2: Era un italiano.
3: Abbia rispetto, abbia, e cosa
2: non ho rispetto
3: cambia?
2: Per il marocchino, non me ne frega un cazzo
3: morta.
2: Del marocchino.
3: Cosa cambia?
2: Non me ne frega niente del marocchino.
3: Che è stata
2: come non gliene frega la maggior parte della gente?
3: Non è vero, solamente al
2: solidarietà
3: all'imprenditrice che il paese
2: che
3: sia quello, non
2: si
3: è
2: fatta
3: così.
2: Giustizia
3: il paese
2: da sola.
3: Non vuole la giustizia, fai da te, non vuole uccidere le persone,
0: però
3: non vuole il razzismo.
0: Calma.
3: E vorrei ricordare che chi ha fatto le leggi razziali, per me è un ragionamento fascista.
0: Ma
3: dire
0: che c'entrano
3: io
0: le leggi
3: sono
0: razziali?
3: Bianca, io non sono bianca.
0: Le... Come non
3: tu
0: sei
3: non
0: bianca?
3: Sei
0: che
3: bianco?
0: Siamo noi? Siamo
3: noi
0: bianco.
3: Non abbiamo un colore.
0: Io sono bianco.
3: Io non sono bianca. Io non ho un colore.
0: Adesso oggettivamente.
3: No, io mi rifiuto di ragionare con questo livello così basso. Io non sono bianca.
0: Io sono bianca.
3: No, tu non sei bianco.
0: Come non sono bianco?
3: Non voglio ragionare in questo modo così basso. Perché se no arriviamo a lui è giallo, lui è arancione, l'alieno è verde.
0: Ma se uno è nero, è nero.
3: E quell'altro è cioccolato, quell'altro è nero.
0: Ma quello è nero, certo. Che cos'è?
3: Io non sono bianca, quindi
0: come non
3: se
0: sei bianca,
3: possiamo
0: che sei?
3: Ragionare a un livello accettabile,
0: ma che cos'è?
1: Io, sono,
0: come
1: bianca,
3: io sono un essere umano,
0: ma
3: non ho un colore,
0: ma ho capito, ma
3: non
0: hai anche,
3: ho una razza,
0: hai
3: tra virgolette. Parlavano così,
0: ma
3: fascisti
0: non ti
3: e nazisti.
0: Non ti senti italiana?
3: No,
0: tu.
3: Io non mi sento con una
0: tu
3: razza,
0: non, ti senti italiana.
3: Non mi sento con una etnia. Io
0: non
3: ho un colore.
0: Tu non sei nata in Italia.

0: patria, non hai una patria, non hai un'origine.
1: Io sono
0: non hai una
1: nata
0: storia.
1: Nel mondo.
0: Questa è nata nel mondo. Senti, formaggio,
1: e
0: rispondi di te. Questa
1: è bianco.
2: Di
1: formaggio
2: che vada a Belfast
1: è nero,
2: a dire che non è bianca. Signorina, vada a Belfast a dire che non è bianca. Si metta in piazza a Belfast
1: sono
2: a dire che non è bianca.
1: Stanno sbagliando tantissimo.
3: Sì, dimmi, è molto bella questa cosa della Briganti, dire io non sono
1: bianca.
0: Sì, sì, ho capito. Molto bello. Però voglio chiedere,
3: sommessamente dico che io sì sono
1: anche
3: bianco,
1: tu non
3: sono
1: sei
3: un
1: bianco,
3: ebreo bianco,
1: no,
3: ma non sono bianchissimo, allora, io, cara. E tesoro, sì,
0: no,
3: mi dispiace.
0: Allora,
3: sì, sono
0: voglio
3: bianco,
0: chiedere a Gio Formaggio questa cosa.
3: Di essere bianco, non è che sono in colpa, non è che mi sento in colpa.
0: Mancano
3: 30 secondi.
0: State zitti una. Ma che dovremmo sentirci in colpa? Non diciamo cazzate.
1: C'è stato il colonialismo, non è ancora finito e non ci sentiamo in colpa.
0: Ma assolutamente no.
2: Colonialismo, Celi.
0: Allora, manca...
1: Che battuta simpatica,
0: beh,
1: sarei
0: sì,
1: letto
0: è
1: sicuramente.
0: È una coglioneria.
1: Li sceglie simpatici
0: letto.
1: Anche Vannacci. No, dico il futuro.
0: È una
1: nel,
0: coglioneria
1: nel 2027.
0: Quella che hai detto. È una coglioneria.
1: No.
0: Non è una coglioneria. Allora, mancano 33 giorni, formaggio, al 15 luglio, quando la Cassazione molto probabilmente manderà in galera il dottor Mario Roggero. Non è un caso uguale a quello della Dalpino, però insomma ha delle similitudini, naturalmente. Signor Mario Roggero, ripeto per l'ennesima volta, rapinato, tentativo di rapina, ennesimo tentativo di rapina all'interno della sua gioielleria, due morti, è uscito fuori, ha freddato due persone, in preda chiaramente al panico, in preda alla rabbia, in preda a una cosa che la giustizia non potrà mai misurare, in preda allo sconforto, in preda a una situazione che purtroppo la giustizia non riesce a misurare. Il punto fondamentale è che lo Stato gli ha dato 14 anni
1: per
0: e tu lo hai 9 mesi.
1: Beh, è stato accusato allora, di duplice omicidio, riconosciuto colpevole di duplice omicidio.
2: Se hai i coglioni, visto che stasera si parla di coglioni, dobbiamo fare una manifestazione quel giorno lì a Roma davanti alla Cassazione e essere in minimo 1 milione.
1: Sì, certo.
2: Perché se non difendiamo questa roba qua vuol dire che non abbiamo le palle, perché qui è un padre di famiglia, un lavoratore e fuori, ti ripeto, non gliene frega un cazzo a nessuno dei due morti per terra. È la stessa roba di Stacchio, lo zingaro che è stato freddato quella volta da Stacchio, non gliene frega niente a nessuno.
1: Ha salvato
2: la commessa e ha salvato l'oreficeria di Zancan. Non gliene frega niente a nessuno.
1: Ma in uno stato
2: per
1: di diritto
2: volete capirlo? Non gliene frega niente a nessuno.
0: Ma questo di
2: nessuno. Tutto, soltanto quella lì che non si capisce se è bianca e tuc tic tac e gliene frega qualcosa.
1: Che
2: il resto se ne sbattono le balle
1: e non le
2: vogliamo sicurezza
1: può,
2: e lavoro. Basta. Il resto
1: io non
2: il tutto
1: sono
2: resto
1: bianca
2: è noia.
1: E rispetto lo stato di diritto. Io in uno stato di diritto le persone non uccidono le altre persone.
2: Viva i
1: bianchi,
2: si difende, chi difende la sua bottega, difende la sua famiglia e se scappa qualche morto, viva Dio,
1: bellissimo messaggio, lei dovrebbe essere ineleggibile in un paese civile.
2: Quei due lì sono morti lavorando, hanno deciso di fare i ladri, come dicevano gli indiani d'America, ladro morto non ruba più,
1: ma quando mai?
2: Ladro morto non ruba più.
1: Ma non sa manco quello che dice.
0: E quando dice questa cosa mi fa emozionare perché è la mia posizione, diciamo, nelle istituzioni, portata dentro
1: le
0: istituzioni.
1: Applicano la difesa penale e si rovinano la vita.
3: Portare dentro le istituzioni,
0: sì.
3: Portare dentro non solo questo linguaggio, ma questo tipo di programma politico.
0: Ma meno male che c'è qualcuno.
3: Pelle d'oca.
0: Ma quale pelle d'oca?
3: Questi sono dei banditos politici. Banditos.
0: Ma perché non glielo dici?
3: Sì.
0: Ma quali banditi?
2: Allora, Crux, dimmi. Crux, questa è una cosa seria.
0: Dimmi.
2: Allora, senza che la faccia futuro nazionale, perché dopo Salvini che è in presa al panico ci mette il cappello sopra. Radio 24, la Zanzara organizza una manifestazione col Crux davanti per salvare Ruggero.
0: Io e Mario Giordano.
2: Tira fuori le palle, Crux, tira
0: io e Mario
2: fuori.
0: Giordano, grazie a Gio Formaggio, grazie. Mamma musica. Allora, voglio chiederti una cosa, però, scusami.
3: Tu sei dalla parte
0: della Meloni nella storia, del ginocchiere.
1: Sì,
0: là.
1: Io anzitutto sono venuta senza ginocchiere e non uso il ginocchiere neanche.
0: Ma guarda, che era una metafora.
1: Volevo fare una richiesta, però, Giuseppe. Ho una richiesta da fare. L'onorevole che ha detto questa cosa dovrebbe gentilmente spiegare.

0: E spiegarlo in pubblico cosa intende dire a una donna.
1: Ma non era
0: quando
1: nel senso
0: le
1: del
0: dice
1: pompino.
0: Che si mette in ginocchio davanti a un uomo. Vorrei spiegare all'onorevole
1: che la
0: le
1: sottomissione
0: donne
1: politica.
0: Possono fare carriera anche senza mettersi
1: ma
0: in
1: non,
0: ginocchio.
1: Ma perché siete fissati
0: caro
1: col sesso?
0: Onorevole,
1: siete fissati
0: non
1: col sesso.
0: Ci mettiamo in ginocchio.
1: Ma non c'entra
0: lei
1: niente.
0: Occupa quella carica. Si
1: scusa,
0: vergogni di quello
1: ma
0: che
1: non,
0: ha detto.
1: Allora scusa un attimo per te, perché tu sei convinta che per esempio la fellaccia sia il pompino sia una forma
0: un
1: di sottomissione.
0: È un atto di sottomissione, ma
1: sottomissione.
0: A te sembra normale dire a una donna che tu stai per qualsiasi motivo
1: quella,
0: davanti a qualsiasi uomo
1: tutti,
0: in
1: ragazzi.
0: Ginocchio.
1: Ciao, fermi tutti.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
3: Ristora.
2: Capsule per ogni ora.
4: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Embarghi, sanzioni, blocchi, esportare è sempre più difficile. Voi come fate?
7: Uno spedizioniere non basta, vi serve uno spedizioniere doganale. Noi ci affidiamo a Ormesani.
6: Ormesani.com.
8: Passa Intred.
9: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
8: Passa Intred.
9: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
8: Connessi sempre.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
13: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: No, ce n'ho i pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
16: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
17: E ce l'avevo tutti in magazzino a scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
16: E io come lo faccio il besto?
17: E mettici le noci, quelle ce le ho.
18: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce.
19: E dove andate quest'estate?
20: In Trentino, con i bambini.
19: Ah, vi piace camminare?
20: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
18: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
20: dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di UniCredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
3: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
21: La Zanzara.
22: Parenzo, i tuoi abiti saranno anche di sartoria napoletana, ma addosso a te sembri un testimone di Geova. Ma veramente, Parenzo, non ti sai vestire. A parte che tu hai detto che qualsiasi cosa ti puoi mettere, sarai sempre brutto, brutto, brutto. Più brutto di Golda Meir, guarda.
23: Continua il mio appello a tutti i criminali che girovagano per Roma. Per favore, rapinate Parenzo, fategli provare quello che prova la gente normale. Fateglielo provare, pestetelo, facetegli quello che vi pare. Per favore, vi scongiuro, voglio leggerlo sul giornale, vi prego.
1: Beh, amico mio, il clima nei tuoi confronti,
24: sì,
1: da parte,
24: non c'è nessun problema,
1: di una parte consistente, devo dire, di una parte consistente degli ascoltatori, è esattamente questo. D'altra parte ci hai fatto quasi l'abitudine, diciamo la verità, ci hai fatto quasi l'abitudine,
24: no, ma
1: perché tu non sei mai dalla parte delle vittime, delle rapine, degli assalti.
24: Della gente che telefona, mi rassicura il fatto che continuino ad arrivare messaggi di odio, di raccapriccio nei miei confronti, perché qualora il giorno in cui dovessero arrivare dei messaggi di encomio, questo mi preoccuperebbe moltissimo, perché vorrebbe dire che ho accettato le regole di ingaggio di questo postribolo, cosa che non accadrà mai. Quindi se dovesse accadere, rinchiudetemi e buttate la chiave, come direbbe Salvini.
1: Allora, la filosofa cattolica, una tale Tami, Liliana Jessica Tami, ha detto, io non la conoscevo, ma abbiamo ripescato dal web alcune affermazioni abbastanza incredibili. Innanzitutto sono quelle: la pornografia altera il cervello. Senti,
25: perché ormai si sa che la pornografia altera l'equilibrio della dopamina cerebrale legato all'amore.
1: Questa è una cosa molto brigantiana. Senti, la lotta al porno è essenziale contro le elite. Senti, le elite.
25: La lotta contro al porno oggi è veramente essenziale per togliere soldi a questa elite mondiale di, scusatemi, bastardi, che lucrano sulla debolezza delle persone per poter ridistribuire il profitto in modo sensato. Quindi tornate a regalare fiori alle donne, tornate a essere persone serie, non fatevi cadere i pantaloni ogni settimana.
1: Questa è anche parenziana come affermazione, decisamente parenziana questa qua. Non fatevi cadere i pantaloni ogni settimana, tornate a essere persone serie, non andate a puttane, non spendete nel porno, eccetera eccetera. La lussuria e la pornografia, senti questa cosa qua, senti.
25: Lussuria e pornografia vanno boicottate perché finanziano l'elite globale che governa il capitalismo.
1: Mamma. L'elite globale. Questa è d'accordo con te sulla lussuria e sulla pornografia. Magari tu non parli di elite globale. Questo d'accordo, però dai. Senti quest'ultimo.
24: L'elite globale.
25: Perché veramente il mondo non può essere governato da questi oligarchi schifosi che lucrano sulla lussuria.
1: Paolo da Forlì, avanti tutta, Paolo da Forlì.
26: In un mondo perfetto avremmo adesso il ministro della giustizia
0: che premia la signora Cinzia D'Alpino come la miglior donna del secolo.
1: Beh, adesso, amico mio, ne abbiamo parlato, a lungo, però posso dirti una cosa: tu vorresti premiare la signora D'Alpino che ha ucciso l'extracomunitario egiziano che l'aveva rapinata, giusto? Giusto.
0: Ma come Matley, medaglia.
24: Io lo trovo di una brutalità. Di una brutalità.
1: Lo so,
0: ha fatto pulizia.
1: È molto grave. È grave, è grave che dice che ha spazzato via uno, che ci ha tolto dai coglioni uno. È la vita umana, è la vita umana.
0: È fattuale.
1: Ma perché Parenzo dà la colpa a me di quello che dice questo? Scusa, non ho capito. Perché dai la colpa a me di quello che dice Paolo da Forlì?
0: Parenzo è Don Abbondio del 2020. Parenzo è Don Abbondio.
24: Un cazzo brutto imbecille.
0: Chi strisce non inciampa, diceva il mitico Grillo.
24: Chi strisce,
0: Bruno Vespa del 2000, eccolo qua. Ma, il nuovo Bruno
24: mica
0: Vespa
24: mi stai offendendo,
0: Parenzo.
24: Mi stai offendendo.
1: Non ho capito perché te la pigli con me per quello che dice Paolo da Forlì.
24: Perché tu in fondo al tuo cuore questi istinti schifosi, questi istinti bassi e schifosi, li hai
0: sostenuti. Il nano ghiacciato,
24: tu li sostieni questi istinti bassi e schifosi.
0: La signora D'Alpino ha fatto come Israele. Ha ricevuto un problema e si è vendicata troppo. Come Israele. Capisci? Un volta gabbana in questo caso.
1: Devo dire la verità. Il signor Paolo da Forlì ci ha messo sul piatto questa roba qui. Questa roba. Cioè, la reazione, chiaramente folle, spropositata, folle. Criminale. Della dottoressa D'Alpino, appoggiata da molti ascoltatori, è simile a quella che magari ha fatto Israele. Che dici, Parenzo, di questa provocazione?
24: Ghiacciato non ho capito perché, però.
1: Sei freddo. Vecchio prodotto che non c'è più. Allora,
24: sì. Va bene. Io penso che è uno schifoso. Paragonare un paese che si difende dal terrorismo rispetto
0: a un atto che
24: è un gesto gratuito.
0: E perché le bombe su Gaza per anni è gratuito?
24: Quel signore
1: Paolo te lo sta mettendo in quel posto, però Paolo ti sta.
0: Ma molto volentieri, volentieri.
1: Beh, adesso questo non so quali siano i tuoi gusti, ecco, Paolo. Metaforico. Michele da Trapani,
2: Pezzo di merda.
1: Sì, a chi ti rivolgi?
2: Ovviamente testa di cazzo.
1: Volevo raccontare
2: un sogno scioccante che ho fatto stanotte velocissimo. Erano praticamente le 21 e c'era Parenzo fuori con Golda per fargli fare la pisciata solita giornaliera. Al suo fianco chi c'era? Il generale Vannacci, che al guinzaglio portava te.
1: Tu dici a passeggio c'era Cruciani al guinzaglio di Vannacci, e Golda al guinzaglio di Parenzo,
2: e tutti e due pisciati insieme a Golda, ognuno fa
1: i suoi sogni. Io non sogno queste cose qua, amico mio. Io non sogno né Vannacci né Parenzo, per cui vai tranquillo con i tuoi sogni, che non ce ne può fregare di me.
2: Che ha fatto Vannacci, ne parliamo con la Gruber nazionale.
1: Ha trionfato Gennaro dall'Australia.
4: Ciao ragazzi, allora io sono venuto in Italia in vacanza.
1: Sì, da dove? Dall'Australia. Gennaro. Un applauso.
4: Grazie.
1: Famosa fuga dei cervelli o la fuga dei proletari, in questo caso, nel tuo caso? Sei in Australia per quale minchia di motivo?
4: È un motivo lavorativi. 10 anni fa non c'era un cazzo al sud Italia di
1: la
4: lavoro.
1: La fuga
4: allora...
1: dei cervelli, oppure sei un proletario, oppure sei un operaio, sempre cervello è, per carità di Dio.
4: Sì.
1: Cioè, che cazzo fai nella vita?
4: Lì in Australia lavoro in un ospedale, ho trovato lavoro in un ospedale.
1: Molto bene, vedi?
4: Dopo che quando sono arrivato in Australia ho iniziato a fare i lavori, diciamo, come tutti fanno nell'ospedale.
1: Che cosa ci vuoi raccontare adesso, Gennaro?
4: Raccontare che dopo 10 anni sono venuto in vacanza in Italia di nuovo con mia moglie giapponese.
1: Benissimo.
4: Come prima tappa, la moglie voleva andare a Roma, voleva andare a Firenze, voleva andare. Io ho detto no, prima tappa, Predappio.
1: Beh.
24: Pensate. Bello, eh? Beh, i giapponesi probabilmente apprezzano, perché forse il nonno della dorata mogliettina era alleato del baffì. Molto probabilmente, sai, sui giapponesi
1: la cosa è molto semplice.
4: Il nonno era un kamikaze.
24: Non c'è dubbio.
1: È morto. Sì, immagino di sì.
4: Purtroppo sì.
1: Kamikaze, d'altra parte, non posso dire che mi dispiace.
24: Magari poteva essere
1: un kamikaze.
24: Non posso dire che mi dispiace, era un alleato, uno schifoso alleato dei nazisti.
1: Ma sei già lì a Predappio?
4: Sono stato ieri a Predappio.
1: Sì, che hai
4: fatto? Abbiamo messo la firma.
24: Pensa al cattivo gusto della moglie.
1: Hai pregato?
24: Pensa al cattivo gusto.
4: Mi sono molto emozionato, a dire
1: la
4: verità.
1: Sì, ma tu sei fascista, sei ammiratore del pelatone, immagino.
4: Sì, assolutamente.
1: Lo vedi? E uno viene dall'Australia e poi va a salutare il pelatone. Ma ragazzi, ma che c'è di strano? Ma uno potrà essere... Parenzo, ma scusami, uno potrà essere libero di andare a Predappio quando viene in Italia dall'Australia o no?
24: Potrà essere libero di essere
1: un ammiratore del pelatone? No. Cioè, tu ami la democrazia o la dittatura? Altra domanda che voglio fare a Gennaro. Gennaro, ami la democrazia o la dittatura?
5: No, certo.
1: Gennaro, che sta parlando con la moglie giapponese? Che sta a fare? Chi c'è? La moglie giapponese? Che fa?
4: No.
1: Ami la democrazia o la dittatura?
4: La democrazia.
1: Ma la democrazia che c'è di strano? Però è anche ammiratore del pelatone.
24: Ma scusami, ma uno che ama la democrazia, ma scusami, mi fai capire semplicemente una cosa, ma questo qui com'è che porta in vacanza la squinternata della moglie in
4: squinternata c'è tua moglie, penso.
24: Ma scusami, ma uno può proporre a una moglie di andare in vacanza a Predappio?
1: Vabbè, ho capito, possono andare a fare una puntatina a Predappio,
24: ma tu capisci però.
1: Si mangia pure bene da quelle parti, Raffaele da Milano.
24: Raffaele, dimmi.
6: Giuseppe, devi andare a fare in culo, Giuseppe.
1: Perché?
6: Perché ti sei offeso per la domanda sul tradimento a Vannacci.
1: No, non mi sono offeso, non me ne può fregare di meno. Al limite si offende Vannacci. L'ho trovato ridicolo. Sì, l'ho trovato ridicolo.
6: Le domande di Porro alla Meloni. Lei si sveglia alle 7 del mattino.
1: Ma scusa, perché devi fare un paragone? Pensa al tempio del giornalismo così considerato, non da me naturalmente. Quello là, 8:30. Io non mi sono offesa. Al limite, l'altro che si deve offendere. Che c'entro io? Scusami, fermo là.
6: Vai a fare in culo tu.
1: Fermo là.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 399 TAI 587, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ogni secondo divoriamo un metro quadrato di territorio, ma c'è un modo per restituirgli valore. Rigenerare ciò che già esiste, ridare nuova vita agli edifici produttivi, renderli più efficienti, più confortevoli e soprattutto proteggere il suolo, la risorsa che non possiamo ricreare.
21: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
26: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
27: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
28: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
29: No, ce n'ho pinoli, ci ho fatto la pubblicità.
28: Ha fatto la pubblicità coi pinoli.
29: E ce l'avevo tutti in magazzino in scadenza, invece di sprecarli ci ho pagato la pubblicità in cambio merce.
28: E io come lo faccio il pesto?
29: E mettici le noci, quelle ce le ho.
18: Gruppo Next, pubblicità su radio, TV, web, in cambio di prodotti, anche pinoli. Vai sul sito grupponext.net. Professionisti nel cambio merce. Stop that.
30: Siamo noi. Ci riconosciamo, ognuno sulla sua strada, eppure insieme.
5: Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: La Zanzara.

0: ragazzi. Parenzo, adesso ti metto in collegamento con un signore che vive in autosufficienza in una baita di montagna nelle Alpi della Valsesia e si dichiara pleiadiano. Sai chi sono i pleiadiani?
1: No, in alcun modo non me ne sbatte niente.
0: Allora, i pleiadiani sono molto importanti. Molto, molto importanti,
1: no,
0: soprattutto per risolvere i conflitti mondiali.
1: Sono importanti per chi ha tanto tempo libero.
0: No, ma no. Allora, secondo te, se i conflitti mondiali non si sono ancora risolti nel mondo,
1: io non penso mai ai pleiadiani. Fammi capire perché.
0: Perché
1: come
0: non
1: mai
0: vuoi
1: Giuliano
0: risolvere...
1: Amato?
0: No,
1: come
0: ma
1: mai per... Giuliano Amato non pensa mai? Come mai Piantedosi non pensa mai?
0: Ma perché non
1: come
0: vuoi
1: mai
0: risolvere i conflitti
1: anche
0: mondiali?
1: Bonelli, ma anche Bonelli e Fratoianni. Come mai? Io ti sto citando persone diversissime tra di loro. Ti sto dicendo come mai Pozzolo non pensa ai pleiadiani pensa soltanto a sparare. Come mai anche Vannacci? Non penso che Vannacci ha mille difetti. Non penso che pensi bene. Come mai alleanze Bonelli e Fratoianni non pensano ai pleiadiani? Come mai Landini, il dottor Landini della CGL non pensa ai pleiadiani? Come mai viceversa gli ospiti tuoi pensano ai pleiadiani? Vuoi una risposta?
0: Qual è?
1: Perché
0: qual
1: sono
0: è?
1: Dei mentecatti.
0: No,
1: dei mentecatti
0: dai.
1: Totali.
0: Tu dici con tanto
1: una
0: tempo libero.
1: Con di tempo libero imbarazzante.
0: Vabbè, allora tutto. Ti presento Vladimir Starseed, lo stellare. Buonasera, buonasera, buonasera amico.
2: Buonasera a tutti. Pace e amore dalle Alpi.
0: Eccoci qui. Allora lei ha 59 anni, sostiene di essere un pleiadiano. Che significa? Scusi, perché leggo qui da questa scheda che mi hanno compilato che lei da quando era bambino non si sentiva di appartenere a questo pianeta, guardava le stelle e sentiva un po' di nostalgia. Che vuol dire concretamente?
2: Esattamente questo, nel senso quando ero bambino io guardavo gli adulti, li vedevo un po' strani, non mi sembravano molto armonici.
0: Sì.
2: Compresi i miei genitori,
0: Tu guardavi i tuoi genitori, guardavi i tuoi genitori e pensavi che fossero strani?
2: Sì, mi sembravano, li guardavo con curiosità, ecco,
0: sì,
2: come
0: allora...
2: se fossero delle persone un po' estranee a me, gli volevo bene logicamente.
0: Sì.
2: E niente, avevo questa sensazione di non essere appartenente a questo pianeta.
0: Mm.
2: E quando guardavo le stelle, invece mi veniva una specie di nostalgia che niente, che mi diceva che venivo da là. Ma questo da bambino, eh.
0: Che vuol dire essere pleiadiano? Cioè, tu sei in contatto con qualche entità extraterrestre? Con chi sei in contatto concretamente? Tu poi che significa che ti senti pleiadiano? Cioè,
2: pleiadiani sono una popolazione molto numerosa che vive appunto sulle Pleiadi, che in realtà ha partecipato alla creazione della razza umana, quindi sono molto in contatto con i terrestri in realtà.
0: Sì.
2: E ci sono in comunicazione, ma fino a bambino. Da bambino vennero nella mia stanza quando ero piccolino, in due.
0: Fammi sentire che cosa succede con questi pleiadiani, che ruolo hanno nel mondo. Cioè, tu quando hai dei contatti con questi pleiadiani, come parli con questi pleiadiani? Cosa dici? A che servono nel mondo questi pleiadiani? Hanno una funzione positiva, una funzione negativa? Che fanno?
2: Come no? Molto, molto positiva. Loro sono praticamente dei... come si può dire, dei creatori di razze. La razza umana è stata creata da loro e da altre razze, quindi noi siamo come terrestri un esperimento di queste razze aliene abbastanza elevate.
0: Ma quando tu sei andato su, leggo qui che sei andato in un'astronave enorme di 11 km di diametro addirittura.
2: Ma questa astronave è gigantesca, quindi ci sono degli ambienti veramente grandi, tipo dei saloni enormi, molto sempre bianchi, con tecnologia molto avanzata, con persone che fanno mille cose, mille mansioni, ma anche di razze non terrestri, non umane. Quindi
0: tu sei a metà tra essere umano e pleiadiano, non ho capito, sei interamente pleiadiano?
2: No, sono un pleiadiano che però si è incarnato in un corpo umano, più che altro per dare queste informazioni alla gente, quindi informazioni di luce, di amore, di fratellanza.
0: Beh, questo è interessante, vedi Davide, cioè lui è un pleiadiano che si è incarnato in un essere umano. Questo è molto interessante. Ma quanti ce ne sono di questi pleiadiani che si sono incarnati in esseri umani? Per esempio il dottor Mentana, secondo te?
2: Quando sei un pleiadiano lo sai, insomma lo senti, non è che... anche se ci sono persone che sono addormentate, diciamo. Io infatti con le mie parole, quello che dico, vado poi a risvegliare un po' le persone, diciamo.
0: Capito, Davide? Cioè, c'è qualcuno che non sa di essere pleiadiano. Per esempio...
1: Ma non mi fa risvegliare, mi fa solo incazzare a me a sentire queste cose.
0: No, io ho detto prima che il dottor Mentana, forse eredista, il dottor Mentana potrebbe essere, potrebbe
1: non
0: incarnarsi in un pleiadiano.
1: No, potrebbe niente. Zero.
0: Ma perché?
1: Zero
0: potrebbe assoluto. Essere un pleiadiano e non lo sa. Potrebbe essere un pleiadiano e non lo sa.
1: Il direttore non è assolutamente un pleiadiano, assolutamente.
0: Ma non è una funzione negativa, però. Chi gestisce invece il mondo oggi, no? Cioè, e che cos'è? Cioè, questo è il punto fondamentale. Sono umani? Sono umani oppure quelli che i potenti del mondo?
2: Chi sta dietro ai potenti del mondo sicuramente non sono umani, sono entità extraterrestri che gestiscono l'umanità, ma da migliaia di anni. Loro sono semplicemente dei

0: padri e
1: dipinge.
2: Sì, lasciamo dipingere,
3: che cazzo è Caravaggio,
0: e poi aiuto molte persone, aiuto molte persone.
2: Ma sì, ma che te ne importa, sì, a te se dipinge,
3: che cosa vive, che cosa, ma no, perché
2: come fa a campare, come fa a campare, questa è la domanda.
3: Ma non solo 24 ore sono lunghe,
0: faccio, 24 ore. Appunto, faccio arte, dipingo, sì, e poi aiuto le persone con l'ipnosi regressiva e con il reiki a distanza. Questo è,
2: ecco,
0: questo
2: è importante,
3: dipingere tutti i giorni, lei capisce,
2: no, però fa l'ipnosi regressiva, attraverso questa ipnosi regressiva che tu pratichi da un sacco di anni, hai salvato delle persone.
0: Beh, gli ho migliorato la vita di parecchio, sì, parecchie persone.
2: Tipo,
0: sì,
2: fammi,
0: sì,
2: un esempio.
0: Assolutamente. Ma c'era una signora che praticamente aveva dei grandi problemi di obesità,
2: sì,
0: e era veramente problematica, dei problemi alla tiroide,
2: sì,
0: e praticamente con l'ipnosi regressiva ha parlato con quello che viene chiamato il suo angelo custode,
2: sì,
0: e il suo angelo custode le disse che erano le medicine che prendeva per la tiroide che le stavano facendo male.
2: Addirittura.
0: Quindi lei, sì, si è affidata di questa cosa, ha smesso di prendere queste medicine,
2: cioè,
0: che evidentemente
2: affidata,
0: non erano quelle.
2: Si è affidata attraverso l'ipnosi regressiva all'angelo custode e ha smesso di prendere i farmaci.
0: Quei farmaci là, non tutti i farmaci, quei farmaci che l'angelo gli ha detto di non prendere, che erano quelli per la tiroide. E dopo 3 mesi praticamente gli effetti negativi sono scomparsi,
2: sì,
0: e quindi lei è stata bene.
2: E che aveva? E quindi, che pericoli stava correndo?
0: Beh, stava problemi di gotta, problemi di, insomma, pesanti a livello fisico.
3: No, di una gravità inaudita queste cose che state diffondendo.
2: Certo,
0: ma è così che è andata. Poi lei è andata a fare gli esami dal dottore che la curava e il dottore le disse: ah, vedi, finalmente i farmaci stanno funzionando. E lei gli disse: ma veramente ho smesso di prenderli 3 mesi fa. Quindi io
2: tu
0: riferisco
2: dici che non è
0: quello che è successo.
2: Non è un bel messaggio, Davide. Attraverso l'ipnosi regressiva,
3: no,
2: e gli angeli custodi, ha smesso di prendere i farmaci per la tiroide. La persona
3: gravissimo.
2: È gravissimo.
3: Non c'è nessun angelo custode, ci sono solo i medici. Solo i medici possono fare. Non ci sono angeli custodi, non ci sono pleiadiani, non ci sono rettiliani, non ci sono minchiate. Pericolosissimo, ci sono solo farmaci.
2: Ho capito, ma se lui ti sta dicendo che
3: è un fanfarone,
2: ma no, me ne vero.
3: Zanzara,
2: attraverso,
3: perché è un fanfarone,
2: attraverso,
3: se non fosse un fanfarone, se lui non lo vedi da nessuna parte, lo vedi ad Elisir, lo vedi a Medicina 33, no, come mai? Perché è un povero fanfarone idiota chiamato da te.
2: Ma scusami, attraverso, ma se lui è esperto
3: tutto
2: di ipnosi regressiva,
3: lui è esperto del buco del culo,
2: no,
3: lui è esperto del nulla, del nulla. Se fosse qualsiasi, fosse non sarebbe qua.
2: Ma non è vero, quale altre persone hai aiutato? Starseed.
0: C'era una persona che aveva la cataratta,
2: sì,
0: agli occhi,
2: sì,
0: e che non sapeva proprio come guarire, le aveva provate tutte, tutti i medici. Alla fine gli avevano proposto di andare da me,
2: sì,
0: e praticamente facendo l'ipnosi abbiamo visto che lui era stato un soldato della SS nell'ultima guerra mondiale.
2: Un soldato della SS?
3: No,
2: cioè lui attraverso l'ipnosi in una vita precedente era stato un soldato della SS, dunque?
0: E praticamente in quella vita aveva fatto di tutto e di più,
2: sì,
0: era stato alla fine catturato dai partigiani polacchi,
2: sì,
0: e prima di ucciderlo gli avevano bruciato gli occhi con un coltello incandescente. Questa cosa,
2: sì,
0: praticamente si era, come si
3: ma
0: può dire,
3: rispresentata
0: nella vita attuale attraverso la cataratta.
2: Ah, tu dici, praticamente era la colpa del passato per essere stato un soldato dell'SS, questa cosa della cataratta.
0: Bravo, bravo.
2: E dunque
0: bravo.
2: Lui che ha fatto? Ha chiesto perdono?
0: Ha chiesto perdono, certo, ha chiesto perdono. Ha chiesto perdono a tutti quelli che aveva massacrato, a tutto quello che aveva combinato.
2: E che è successo?
0: E la cosa è andata a guarire.
2: Cioè la cataratta è guarita perché lui
3: ma
2: ha chiesto perdono per la sua vita precedente come soldato
3: per
2: dell'SS.
3: Favore.
2: Beh, questa è tanta roba però. Davide,
0: sì,
2: questo è un fatto però. Cioè questo signore chiede perdono per la sua vita
3: ma
2: precedente
3: per
2: da
3: piacere
2: soldato dell'SS.
3: Ma non
2: ha un problema alla cataratta.
3: Ci manca
2: ha un problema
3: quello,
2: alla cataratta
3: ma
2: e guarisce
3: favore,
2: e guarisce dalla cataratta.
3: Ma no.
2: Questa è la realtà. Ma
3: il
2: questo
3: parere dello stellare vale quanto il parere dello di quello che lavora nelle stalle.
2: Comunque sono
3: sì,
2: facili
3: non
2: questi
3: è
2: qua.
3: Che l'ha detto
2: cioè, questo signore è un pleiadiano, va a fare dei viaggi stellari ogni tanto. È entrato pure in una grande
3: ma
2: astronave bianca
3: stellari,
2: che
3: ma
2: è praticamente
3: figurati
2: lunga a decine di chilometri.
3: Io sono entrato nella grande famiglia di Cairo invece. Lui è entrato nell'astronave, io nella grande famiglia della Cairo Communication.
2: Vabbè, ma questo che c'entra però?
3: Evviva.
2: Scusa, sono due cose diverse.
3: Evviva.
2: Ma se lui parla con i pleiadiani e tu parli con Cairo,
3: sì,
2: mica è colpa sua.
3: Non è reale. I pleiadiani non sono reali. Il dottor Urbano Cairo è realissimo.
2: Magari i grandi capi, i proprietari delle televisioni, Starseed, secondo te sono buoni o

0: sono cattivi, sì, in generale, i grandi padroni, buonissimi, diciamo, delle televisioni.
1: Buonissimi, buonissimi.
2: Tutte l'informazione,
0: sì, l'informazione
2: è abbastanza manipolata dall'ombra. Dove in questo momento
0: è manipolato dall'ombra. Dunque, no, si può dire che il dottor ombra, Cairo, padrone della 7, è manipolato, no, un po' dall'ombra.
1: Ma come si permette?
0: La grande informazione tradizionale, quella mainstream, è manipolata da forze oscure, o sbaglio?
2: Beh, diciamo, serve a programmare la mente delle persone. Infatti, si chiamano programmi.
1: Non serve a programmare niente, vedi, serve a fare
0: si chiamano programmi. Vedi, interessante, si chiamano programmi televisivi per programmare la testa delle persone.
1: Si chiamano programmi televisivi che si fanno in televisione.
0: Cioè, sono dei burattini, praticamente. Questo è il punto, cioè, anche i programmi televisivi fanno parte del grande gioco dei burattini, cioè di chi vuole governare il mondo.
2: Certo.
0: Vladimir Sarsid, Pleiadiano, grazie, a presto, arrivederci.
2: Un bacio a tutti.
0: Ciao.
3: Con IT Taxi prenoti in pochi istanti il tuo taxi e puoi pagare facilmente in app o in contanti. Scaricala subito. IT Taxi, la prima app in Italia per i taxi.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
6: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
5: Ma tutto tutto?
6: Tutto tutto.
5: Ma chi? Ma come?
6: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa. Prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
7: Oggi tutti parlano di intelligenza artificiale, ma il tuo software gestionale è intelligente? L'ERP di Centro Software con le nuove funzioni di intelligenza artificiale è il primo ERP in grado di imparare da solo, oltre a dialogare con gli impianti per Industry 4.0 e gestire tutti i processi di produzione, pianificazione, logistica, qualità, CRM, finanze, amministrazione. Scopri l'ERP più completo e intelligente su centrosoftware.com. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Efficienza 10, qualità 10, convenienza 10. E con 10 anni di garanzia, Idema vince in tutte le categorie. Climatizzatori Idema, la soluzione 10 e lode per rendere fresche le tue giornate. Dettagli e condizioni su idemaclima.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta.
14: Una giornata all'insegna dell'euforia per le borse europee, spinte dall'entusiasmo per il maxi debutto a Wall Street della SpaceX di Elon Musk, oltre che dal nuovo possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, anche se restano alcuni nodi sul dossier del nucleare e di Hormuz. Così Milano chiude a più 2%, a un nuovo record storico sopra i 51.000 punti. Parigi termina a più 1,8%, Francoforte più 1,6% e Londra più 1,5%. A Piazza Affari tra i migliori Buzzi più 5,6%. Seguono Mediobanca più 4,6% ed ST più 4,5%. Tra i peggiori Moncler lascia sul terreno il 3,7%, Diasorin meno 2,9% e Avio meno 2,6%. Sul fronte delle materie prime, petrolio in forte calo, il Brent scende infatti a $87 al barile, mentre l'oro spot resta poco mosso sui $4,200 l'oncia. E sul valutario l'euro si riavvicina agli $1,16. Ivan Torneo da Radio Corp e Radio 24.
15: Adoro saltare da una pecca all'altra.
16: Non so mai chi ha fatto cosa. È bellissimo!
17: Spedisco 1000 pack una alla volta.
16: Io do la password delle caselle a tutti.
18: Basta follie. Salva la tua azienda con APEC Office. Il gestionale pack multicasella, multiutente e collaborativo. APEC Office. Scoprilo su ardesia.it.
19: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
20: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
21: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
20: Ma non fanno solo prodotti in legno?
21: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
22: Passa Intred.
23: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
22: Passa Intred.
23: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
22: Connessi sempre.
24: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
25: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
26: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
27: Efficienza, qualità e convenienza. Tutti 10. Con 10 anni di garanzia, i climatizzatori Idema vincono in tutte le categorie. Info su idemaclima.it.
28: La Zanzara.
29: Cioè io stamattina ero in ufficio, guardavo i miei colleghi e tra me e me pensavo: ma questi come cazzo fanno a non ascoltare mai la Zanzara? Se io perdo un giorno divento matto, matto! Chissà che droghe assumono in alternativa.
30: Cruciani, 2 punti. Ma c'è una bella differenza tra la cornacchia che difende sui Pulcini e Parenzo che accompagna i suoi figli a scuola. A questo punto, Cruciani, facciamo un sondaggio: chi preferite, la cornacchia o quel corvo maledetto? Votate, gente, votate.
0: Beh ragazzi, dai, non scherziamo, non scherziamo con queste cose qua. Sempre prima gli esseri umani, dopo gli animali. Sempre prima gli esseri umani, dopo gli animali. Questo è il mio mantra. Sempre prima gli esseri umani, tranne alcuni rarissimi casi. Tranne alcuni rarissimi casi. Ecco, che ne so, il dottor Hitler, per esempio, David, no? Se tu dovessi salvare un ipotetico dottor Hitler e accanto una cornacchia qualsiasi, credo che tu salveresti la cornacchia. Tranne rarissimi casi. Oppure, che ne so, un pedofilo reiterato, un pedofilo e una cornacchia, chiaramente butti dalla rupe un pedofilo. Ma persino un assassino, magari salveresti l'assassino piuttosto che la cornacchia, non lo so. Ripeto, tranne rarissimi casi, rarissimi casi.
1: No, Hitler cornacchia, cornacchia tutta la vita. Pedofilo cornacchia, cornacchia tutta la vita.
0: Dopo si discute. Che ne so. E dopo un assassino brutale che ha ammazzato una bambina, per esempio, è una cornacchia. Che cazzo butti dalla rupe se dovessi scegliere?
1: Ma che razza di esempio?
0: Ma no, ma questi sono gli esempi della Zanzara. La classica discussione zanzaresca. Chi butti? Forse butto l'assassino, forse butto l'assassino e sabato, ma non per animalismo, cioè di fronte al male incarnato, certificato,
1: per efferatezza dell'atto,
0: ecco,
1: per brutalità
0: l'atto efferato, uno protagonista di un atto efferato, oppure un criminale assodato e una cornacchia, forse salvo la cornacchia a quel punto, ma non per animalismo, non me ne frega un cazzo della cornacchia e dei suoi piccoli. Ci si è messi a discutere nei giorni scorsi dei suoi piccoli. Ma alla mia sinistra abbiamo un signore che è un 21enne di Firenze, che sui social si fa chiamare Il Pellegrino. Buonasera.
31: Buonasera, buonasera. Dottore,
0: lei che cos'è? Di origine dove? Somala?
31: Sono di origine etiope.
0: Di origine etiope. Parenzo direbbe grazie di essere in Italia, ma lui in realtà
31: è italiano dalla nascita, cittadino italiano.
0: Pur essendo scuro di Carnagione. Sì, sì. Lei non è vannacciano, per esempio. Non è con Vannacci lei.
31: No, no.
0: Lei odia Vannacci, per esempio. È un... No,
31: lei piace... odio Vannacci, però ci vorrebbe un po' di disciplina qui in Italia.
0: Lo vedi?
31: Ci vorrebbe un po' di disciplina.
0: Sì, lei più a destra,
31: un pochino, un pochino di diritto ci vorrebbe qui in Italia, guarda.
0: Lo vedi?
31: E tutti questi comunisti, tutti questi,
0: questa è tanta roba,
31: tutte queste persone che vogliono la libertà.
0: Cioè, tu sei.

0: da una parte a un'altra, entrano in
1: cioè,
0: Italia,
1: per te
0: fanno
1: ci
0: quelle
1: vuole
0: che cazzo che gli pare.
1: Sugli
0: No,
1: immigrati
0: no, no,
1: clandestini ci vuole la linea
0: sugli
1: dura.
0: immigrati clandestini dovrebbero stare in carcere, poi prendere la chiave, chiuderli e lanciare la chiave.
1: Beh, amico mio, questo è un etiope di carnagione scura che tu diresti grazie di essere in Italia, ma è
2: Sì,
1: italiano,
2: lo ringrazio lo stesso,
1: che ti sta
2: etiope.
1: spiegando in maniera chiara che non è che, come dire, no, tu ti senti
2: Questo
1: italiano
2: è
1: a tutti gli effetti.
0: Sì, io mi
2: classico
0: sento italiano,
2: etiope,
0: mi sento
2: questo
0: italiano.
2: è l'etiope.
1: Sì,
2: Ma
1: questo
2: guarda, gli immigrati che sono nel
1: sono
2: nostro
1: molto più duri
2: paese
1: sull'immigrazione clandestina perché non
2: sono
1: vogliono la rottura dei coglioni, non, perché sennò altrimenti quelli che vengono qui fanno fare una figura di merda alle persone che sono integrate.
2: Sono più esclusivisti rispetto agli altri, non è che mi
1: esclusivisti.
2: sono
1: Ma che vuol dire
2: prende il
1: esclusivisti?
2: compagno etiope, vuol dire che sono esclusivi,
1: Non gli
2: vuol
1: dire
2: dire
1: compagno,
2: il fatto
1: ma quale compagno? Quelli stanno su cazzi comunisti, quale compagno? Non è nessun compagno, questo
2: no,
1: ha detto bene che
2: il
1: non sopporta i
2: compagno
1: comunisti.
2: Etiope è un modo di dire, ma è un modo di dire il compagno etiope. Io chiamo tutti i compagni, anche in redazione. Ciao compagno, compagna, cara compagna,
0: Prezzo,
2: cari
0: Prezzo,
2: compagni,
0: guarda,
2: anche i radicali.
0: Se te mi stai accanto,
2: anche...
0: tanto compagno non sei, guarda.
1: Ah sì, sta su coglioni un
0: Cioè,
1: po'.
0: guarda, già
1: quello,
0: è partita.
1: Quello che dice Davide ti sta un po'
0: Sì,
1: su
0: già
1: coglioni.
0: è parte di
1: Allora, io
0: cazzo.
1: perché ho chiamato il signor Pellegrino? Perché questo signore, che è un
2: Buona
1: 21enne,
2: domanda, perché?
1: Sì, esatto,
0: Sì.
1: praticamente ha superato già i 15 giorni di ritenzione del seme.
0: Ritenzione del seme,
1: Cioè,
0: sì.
1: tu stai ritenendo il
0: Sì,
1: seme.
0: sto ritenendo la mia energia, il seme.
1: Ma perché lo stai facendo? Scusa,
0: Lo
1: spiegami
0: sto
1: perché.
0: facendo perché,
1: Cioè, tu vuoi
0: allora,
1: arrivare
0: io
1: a quanti giorni? Vuoi arrivare a quanti
0: io voglio
1: giorni?
0: arrivare a 180 giorni,
1: Cioè,
0: poi
1: 180 giorni senza mai eiaculare.
0: Senza mai
1: Una
0: eiaculare,
1: delle
0: sì.
1: mie parole preferite, devo dire la verità, è eiaculazio.
2: Quello che bisogno c'è.
1: No,
0: Quello che fai
1: l'eiaculato.
0: spesso.
1: No, è bellissima. Calma, calma, calma, amico mio Pellegrino. Cioè, l'eiaculato, per esempio, è una grande parola, l'eiaculato, perché non è volgare. L'eiaculato, una parola tecnica, quasi medica. Comunque, vabbè, perché vuoi arrivare a 180 giorni? Che ti è successo?
0: Allora,
1: che è successo? Che te... Dimmi.
0: Di norma sarebbe non solamente 180 giorni, ma voglio che questo sia una mia abitudine, capito? Finché non trovo la mia ragazza, la mia partner, e oltre è anche uno stile di vita dove te comunque non gratifichi te stesso, ma investi le tue energie in qualcosa di più grande.
1: Cioè, spiegami una cosa, tu hai avuto dei problemi prima,
0: Sì,
1: cioè, ti
0: allora,
1: masturbavi a dei
0: sì.
1: livelli,
0: Cioè, non è
1: cioè...
0: che mi masturbavo a dei livelli, però comunque tutti i giorni, prima di andare a letto, dovevo guardare un porno, capito?
1: Dunque, eri praticamente
0: Cioè,
1: quasi dipendente dai
0: sì,
1: porno.
0: dipendente da porno che al giorno d'oggi i ragazzi normalizzano, capito?
1: Normalizzano. Beh, ho capito, però non è che sono, cioè, essere dipendenti da un porno, che vuol dire? Te ne guardavi uno al giorno, cioè tu eri
0: Cioè,
1: completamente.
0: uno al giorno, due al giorno, capito?
3: Parenzo?
1: E secondo te che.
0: Guardare,
1: E
0: no,
1: secondo te a che
2: Parenzo
1: cosa.
2: niente,
1: Cioè,
2: Parenzo
1: scusami un
2: zero.
1: attimo, secondo te questo tuo, diciamo, questa tua disciplina, questo tuo essere così disciplinato, a che cosa dovrebbe portare in teoria?
0: Questo dovrebbe portare sia a essere una persona più sicura e comunque con meno problemi, cioè perché quando fai l'atto pratico dell'eiaculazione, cioè di masturbarsi tutti i giorni, alla fine sei una persona di bassa frequenza, capito? Di bassa frequenza vuol dire che sei una persona spenta, che non ha voglia di relazionarsi e di approcciare con altre persone, perché se ti guardi porno distorce la realtà di quello che sta al di fuori.
1: Ma fisicamente,
0: Capito?
1: secondo te,
0: Sì,
1: ti
0: anche
1: potrebbe fare del
0: distorce
1: bene?
0: fisicamente, no.
1: No,
0: Cioè,
1: fisicamente
0: tu
1: dico, no, no, non eiaculare.
0: non eiaculare, sì, perché comunque sei più lucido. Cioè, te stai non sopprimendo, stai comunque elaborando il tuo sé interiore,
1: Bah, non ho capito
0: capito?
1: molto bene. Davide, che ne pensi di questa cosa qua? Di un signore che sta provando a fare 180 giorni di ritenzione del seme.
2: Penso che
1: Il
2: se
1: dottor
2: tu
1: Pellegrino
0: ritenzione del
1: etiope, l'etiope Pellegrino, anche un po' di destra, anti-immigrati clandestini. Dimmi.
2: Io penso che se tu non chiami il 118, non aiuti questa persona che tu giustamente chiami perché devi alimentare con della benzina il circo equestre. E quindi se non chiami il 118, sei complice del delirio di questo poveretto. Io
1: No,
2: non dico di
1: perché
2: chiamare
1: delirio?
2: la
1: Lui sta dicendo
2: polizia,
1: il porno è
0: è un
1: facile, di facile
0: delirio.
1: accesso. Tu,
0: Sì, il porno è facile
1: bisogna
0: accesso
1: rinunciare al
0: ormai.
1: porno.
0: Sì, bisogna rinunciare al porno.
1: Cioè, tu lo aboliresti il
0: Perché
1: porno?
0: sì, io abolirei il
1: Cioè,
0: porno. Se ne frega
2: frega
0: di quello che dici. Chiuderei il porno perché sta rovinando,
1: OnlyFans
0: sì,
1: pure.
0: OnlyFans, i porno, e più sulle relazioni reali.
1: Cioè,
0: Più sulle relazioni reali,
1: ci sto
0: invece
1: dicendo
0: di
1: più me
0: rinchiudersi in una cazzo di stanza e guardare e masturbarsi su un uno schermo come fa Parenzo.
1: No, Parenzo veramente dice di non farlo, in realtà. Dice di non farlo. Allora, alla mia destra,
2: io non dico niente di tutto questo. Io me ne sento, non è che parlo di
1: alla
2: questi
1: mia
2: argomenti.
1: Destra c'è Luca Borromeo. Buonasera.
3: Buonasera.
1: Che è di un'altra generazione completamente, certo, perché ormai hai quasi 50 anni, praticamente.
3: Quasi, sì,
1: recentemente ha anche vinto un premio per una cosa che non si può dire nemmeno, come migliore DP dell'anno. DP dell'anno, poi te lo dico. Poi te lo dico. Che sappiamo, ecco, non
2: è David Parenzo.
1: No, non è David Parenzo, però
3: sì, può essere anche quello. Caso non è
1: escort gay, onlyfanser, porno attore, gigolo, scrittore, qualsiasi cosa, passi il tempo sostanzialmente
2: scrittore,
1: ad eiaculare.
3: L'hai
2: presentato come scrittore?
3: Sì, a eiaculare oppure a pensare a come fare eiaculare gli altri.
1: Cioè, questa è la tua occupazione principale.
3: Al momento
2: io
3: sì, questa è la mia unica
2: occupazione. Scusi, come vuoi rispondere
1: al pellegrino?
2: Mi permetta, io la mattina non mi sveglio pensando a come fare eiaculare gli altri.
3: Ma fai un lavoro diverso dal mio, Davide.
2: Anche le persone che io la mattina mi sveglio alle 6:30. Ora la scuola per ora è finita, ma io devo portare entro le ore 7:45 i bambini al campo scuola. La scuola è finita perché devi andare al campo scuola. No, il campo scuola perché? Perché così stanno tutto il giorno all'aria aperta e giocano, fanno nuoto, calcio, rugby fino alle 5 di pomeriggio. Io vado al lavoro, poi vado a riprenderli perché hanno fatto il campo scuola.
1: Ma l'hai già detto questa cosa.
2: E poi al pomeriggio hanno il teatro.
1: L'hai già detta,
2: hanno il teatro il venerdì e il sabato col teatro.
1: Non pensi
2: una vita molto impegnativa. Quindi lei capisce che io non ho tempo di pensare di fare eiaculare poi gli altri. Ma perché gli altri poi, tra l'altro?
1: No, perché lui
3: perché è il mio lavoro.
1: Produce il porno.
2: Dunque, di quello
1: che pensi di questa follia?
3: Dunque, io vorrei dire al nostro
1: Pellegrino,
3: visto che appunto sei di destra, dichiari di essere di destra, il nostro ex colono, perché sai, il tuo paese è stato colonia italiana dal 36-41.
0: Non è che sono proprio di destra, però
3: comunque lo dico con ironia.
0: Certo.
3: Sinceramente quelle che tu proponi sono delle teorie complottiste, cioè come dire che la terra è piatta.
1: No, in che senso?
3: Perché ci sono delle fior di teorie scientifiche che sostengono che comunque l'eiaculazione frequente, magari anche quotidiana, aiuta a prevenire tutta una serie di malattie per chi è in età avanzata e comunque favorisce tutta una serie di processi biologici.
1: No, ma soprattutto c'è la famosa teoria che bisogna eiaculare 21 volte al mese almeno per ridurre la possibilità di prendere il cancro alla prostata.
3: Certo, infatti,
1: questa
3: quindi,
1: è la realtà.
3: Quindi volente,
1: non eiaculare fa bene, tu
3: quindi
1: dici.
3: Volente o nolente.
0: Dico che non eiaculare fa bene perché comunque hai una certa presenza che non
3: hanno
0: gli altri.
3: Vabbè, ma adesso parli così perché non è la ragazza. Quando avrai la ragazza e lei ti chiederà di eiaculare anche più di una volta al giorno, poi mi vedrai. Poi vedremo se tu potrai mantenere fede al tuo proposito. Chiaramente adesso tu parli come se fossi, cioè questo è un discorso, io lo dico per te, sei giovane. Cioè a me sembra un po' un discorso che posso capire per un incel, cioè involuntary celibate, ma tu che sei giovane, sei anche un bel ragazzo, avrai sicuramente la fila di donne, forse anche di uomini, cioè voglio dire, non vedo per quale motivo dovresti rinunciare a vivere una parte di te stesso. Non stai rinunciando,
0: non stai evitando di
3: sprecare delle energie.
0: Io non ho tempo perché io in futuro voglio costruire qualcosa di stabile, capito?
2: Bello.
3: Ma
0: di stabile,
3: puoi anche costruire,
0: cioè non voglio essere come te che ogni giorno si deve andare a scopare una troia, capito?
1: Sì, che è abbastanza chiaro. Lui in realtà non fa questo, lui lo fa di mestiere.
0: Lo fa di mestiere, ma sono delle troie.
1: Ma chi fa delle troie? Quelle che fanno i porno?
0: Sì.
1: Sai perché? Che vuol dire che sono delle troie? Scusa,
0: perché
1: non ho capito.
0: Alla fine è come un prostituito. Cioè, si prostituiscono, capito?
3: Dillo.
0: Sì,
1: ma non si sa chi fa OnlyFans, chi fa porno.
0: Te fai sesso per dei soldi.
3: Ma perché tu
1: ma ribellati, ti sta dicendo che fai un lavoro di merda.
3: Ma no, non sto facendo un lavoro di merda. Io posso anche dire che faccio la troia, lo dico che faccio la troia, l'ho detto altre volte. Il problema è quello, se tu mi dici cosa fai, faccio la troia. Però tu sei tu che dai una connotazione negativa al fatto di fare una troia, perché fare la troia può essere una cosa gratificante sia per chi lo fa, che per chi usufruisce dei servizi della troia.
1: Io ho sempre detto che bisogna rivalutare il significato della parola troia. L'ho detta in teatro a lungo, eccetera. La parola troia è una parola meravigliosa che le donne si autoattribuiscono. Spesso le stesse donne dicono: io sono una troia, assolutamente, ma in senso positivo. Moltissime donne che io conosco
3: a forziori razionali. che le troie adesso in Italia
1: che?
3: Possono
1: hai detto a,
3: a maggior ragione, scusatemi, allora? Stavo elevando troppo lì. E le, a maggior ragione che adesso in Italia le troie chiaramente pagano le tasse, sono le tasse. Riconosciuti
0: e pagano le tasse per farsi scopare.
3: Sì,
1: no,
3: per farsi
1: le
3: scopare.
1: Puttane, le prostitute
3: pagano le,
1: prostitute,
3: pagano le tasse, prostitute. Diciamo che la figura di troia, come, come dici tu, è stata, in, è stata inquadrata, diciamo, a livello proprio professionale.
1: Cioè tu stai dicendo che tutte queste, quindi, cose qua, per esempio le OnlyFanser che sono strapagate o che guadagnano tanto, è una vergogna.
0: Sì, è una vergogna, perché ci sono forze dell'ordine, ci sono medici, ci sono altri lavori che dovrebbero essere più importanti, perché salvano vite e oltre salvano vite, cioè levano il degrado dalla strada, è dovrebbero essere più pagati che prendere una, uno stupido, cioè...
1: Dunque tu consideri la sua professione da eliminare, cioè quello che fa lui,
0: sì,
1: il,
0: è
1: male,
0: da eliminare.
1: Il male.
0: È il male perché...
1: È una,
0: perché
1: tu sei
0: poi
1: una specie,
0: da...
1: scusami se te lo dico, sei una specie di briganti di colore, ecco, posso dire una cosa, una no Parenzo, cioè il signor Pellegrino mi sembra,
2: balagone,
1: mi sembra
2: un
1: una brigante di colore.
2: È un brigante eritreo.
1: Abbiamo dato pure col Pellegrino. Grazie Pellegrino. Fermi tutti, italiani!
4: Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
1: lo so,
5: alle 8.
1: Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Sogni una garanzia più lunga della tua ultima relazione? Climatizzatori Idema. 10 anni di garanzia. Info su idemaclima.it.
1: L'armonia della logistica. Eccellente. Modulblock.com
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Buona serata e ben ritrovati. La 5 Torino-Aosta Montebianco risulta chiusa tra San Giorgio e Volpiano in direzione Torino a causa di un incidente. Ci spostiamo sulla tangenziale sud di Verona. Un secondo incidente provoca 4 km di coda fra l'incrocio Vigasio e lo svincolo per la strada statale 434 in direzione Vicenza. È sempre un incidente a provocare code a tratti sulla Firenze e Pisa-Livorno tra Empoli Est ed Empoli in direzione Livorno. Code e incidenti anche sulla 1 sul tratto Umbro-Laziale per 2 chilometri fra Attigliano e Orte in direzione Napoli. Infine, per lavori si viaggia ancora sulla 7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova. Con questo è tutto, ci risentiamo tra un'ora circa. A più tardi.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Un bentornato a tutti gli ascoltatori di Radio Next. Questa sera dedichiamo la puntata ad una startup, in realtà sta diventando una scale-up importante, insomma, che è stata fondata da Fausto Pagliara, che è l'amministratore delegato insieme ad altri soci. Buonasera Fausto.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Fausto, stranamente sì. La vostra startup utilizza che cosa? L'intelligenza artificiale, sì. Non lo direbbe nessuno, sì, di questi
2: infatti,
1: tempi.
2: Infatti, abbiamo voluto farlo anche una, noi.
1: Esatto. Qual è l'idea che sta dietro Yurang?
2: Trovare un'applicazione pratica a quello che è l'intelligenza artificiale, perché okay. si usa ampiamente.
1: La usano tutti e tutti quelli che la usano mica lo dicono. Però se hai notato,
2: come quasi ci si dovesse vergognare, in realtà non è così.
1: Esatto, vabbè, ma lasciamola aleggiare questa cosa. Dicevi, quindi, voi avete pensato ad utilizzare l'intelligenza artificiale per qualcosa di importante per l'azienda.
2: Sì, siamo diventati bravi a scrivere in chat in maniera semplice, però sfruttare l'intelligenza artificiale all'interno delle aziende, ancora questo è un problema enorme. Uh-huh. Cioè, quindi c'è un divario enorme rispetto a quello che la tecnologia ti permette, sì, di fare rispetto a quello che effettivamente viene fatto oggi in azienda. Quindi da lì l'idea di creare uno strumento che ti potesse portare l'intelligenza artificiale in maniera facile all'interno dell'azienda,
1: okay,
2: e principalmente sul canale telefonico. Quindi
1: non cosa esiste. Fa esattamente? Quale servizio fornisce Yurang?
2: Quindi da quello più banale, che è rispondere al telefono per dare informazioni, customer service, okay, a poi tutte le varie sfaccettature che poi possono diventare sempre più complesse. Tipo, non rispondo solo al telefono per dare informazioni, ma rispondo al telefono anche per fare delle azioni, come prendere un appuntamento, okay, oppure interfacciarmi con un CRM per prendere dati o scrivere dati.
1: Quindi voi fondamentalmente state dando accesso ad un tipo di servizio che fino a ieri tendenzialmente, se io dovevo aprire un call center o un customer service online, mi costava un'ira di Dio, anche alla piccola impresa, alla piccolissima impresa che ahimè soffre della mancanza di tempo per rispondere al telefono, e quindi opportunità di vendita mancata, sì, opportunità di gestione della lead mancata versus fare il proprio lavoro, cioè delivery del servizio che eroga, del prodotto che produce.
2: Sì, sì, esatto, sia in termini diciamo economici, quindi si avvicina tanto anche al libero professionista o all'attività commerciale anche piccola, un ristorante, un bar, un qualsiasi tipo di attività, e anche a quei centri più grossi tipo call center, non solo da un punto di vista economico ma anche proprio di competenze, perché poi dietro è vero che l'intelligenza artificiale ha abbassato drasticamente, ha abbattuto delle barriere sulla difficoltà di fare determinate cose, però farlo in maniera agentica, utilizzare l'intelligenza artificiale in maniera agentica oggi non è ancora così banale. Quindi il nostro obiettivo è stato rendere questo strumento accessibile a tutti, perché altrimenti diventa poi uno strumento bello, figo, però inutile.
1: Però non utilizzato. Senti, su quale LLM basate il vostro servizio?
2: Da questo punto di vista abbiamo fatto una scelta particolare. Mentre esistono altri competitor su questo campo, noi abbiamo voluto differenziarci proprio nell'offrire quasi o le migliori tecnologie a disposizione, quindi non solo basato su un unico LLM, ma uno è libero di scegliere quello che più gli piace, quello che più si adatta al suo caso o quello che semplicemente oggi va meglio.
1: Ma lo sceglie il tuo cliente o lo sceglie il cliente del tuo cliente? Cioè, lo sceglie il tuo cliente ristorante o io, utente che voglio prenotare un ristorante, scelgo un po' come vado su Perplexity, no? Su Perplexity posso dire, sì, scegli tu Perplexity qual è quello che meglio risponde a questo prompt, oppure dico no, io non voglio parlare con Grok, voglio parlare con Gemini.
2: No, lo sceglie il ristorante,
1: okay,
2: quindi il nostro cliente.
1: Ok, poi un'intelligenza artificiale funziona se io riesco a dargli dati e informazioni,
2: sì,
1: se no altrimenti che mi risponde? Sì, mi dice che il cavallo di Napoleone dipinto da Delacroix è bianco, ma poco mi interessa per una prenotazione di un tavolo. Come si danno le informazioni? Cioè il dataset come si costruisce? Anche perché, scusami, nella maggior parte dei casi gli interlocutori a cui tu parli sono quegli interlocutori che hanno dei dataset che sono parcellizzati, disordinati, disomogenei.
2: Allora, c'è da distinguere due tipologie, vai, di dati. Ci sono, diciamo, tutte quelle informazioni che sono, per così dire, statiche, E poi ci sono tutte quelle informazioni che sono dinamiche per la natura. Nel caso più semplice che abbiamo detto del ristorante, quelle statiche possono essere la tipologia di servizio che offro.
1: L'orario di apertura e di chiusura, se accettano il cane.
2: Esatto, tutte queste, oppure l'indirizzo o altre informazioni che tipicamente poi possono essere richieste al telefono. Quelle dinamiche è se io chiedo in quel momento un tavolo per le 8 di sera.
1: Certo.
2: Di sabato sera. Allora, in quel caso l'intelligenza artificiale deve sapere dove andarselo a prendere e come andarlo a prendere. Nel campo dell'AI questo è risolvibile, diciamo, con la function calling, e qui, diciamo, è il nostro lavoro, quello di offrire assistenza nella configurazione di un sistema che potrebbe sembrare complesso, e quello anche di poterselo fare in self-service in maniera semplice, quindi collegarlo banalmente con due clic a un Google Calendar o magari con più di due clic a un CRM proprietario dove si prende una prenotazione magari per un ristorante.
1: Senti, ma se io ti richiamo il ristorante tre ore dopo perché, mamma mia, la mia collega Silvia viene anche lei a cena con noi, no? E voglio aggiungere una persona, la gente ovviamente l'intelligenza artificiale, è in grado di gestire le variazioni oppure no? Oppure la cancellazione, siamo una in meno, aggiungiamo il cane, mi sono dimenticato di dire che Valeria è celiaca.
2: Assolutamente sì, diciamo che questo sistema è avvantaggiato dal fatto che è facile riconoscere la persona che sta chiamando, perché c'ha un identificativo che è il numero di telefono.
1: E ma se ti chiamo da un altro numero di telefono?
2: Se mi chiami da un altro numero di telefono, dipende da come l'hai istruito. Cioè, questo caso va previsto e va istruita l'AI a che cosa deve fare. Cioè, accetti la cancellazione di una prenotazione se ti chiamo un altro numero di telefono, se ti fa il nome di quella prenotazione? È una scelta, diciamo, di chi poi gestisce, in questo caso, l'attività commerciale.
1: Ok. Quali tipi di clienti si rivolgono, di clienti aziende, si rivolgono a voi oggi?
2: Abbiamo cercato di individuare una nicchia di mercato, perché, diciamo, la teoria dice, ok, partiamo da una nicchia. Però oggi è difficile trovare una nicchia, è molto molto variegato il mercato. Quindi ci sono sia attività piccole, studi medici, diciamo nel wellness c'è parecchia roba, ma anche nella parte ristorazione, e poi c'è anche qualche azienda un po' più strutturata, c'è anche qualche call center.
1: Ok, nell'immediato futuro, prossimi sviluppi della vostra società?
2: Prossimi sviluppi? In questi giorni stiamo sviluppando una parte di assistenza alla chiamata dove l'AI ti può passare l'umano, quindi può anche fare, diciamo, human to AI to human, e l'AI rimane in ascolto per dare suggerimenti, a posteriori fa l'elaborazione della chiamata per migliorare e per fare da coach a chi era al telefono in quel momento.
1: Quindi controlla la telefonata per chi sta intraprendendo la carriera, per esempio, di esperto di customer service di secondo livello
2: commerciale,
1: e in quel caso, come dire, lo indirizza, gli fa un po' da coach per aiutarlo a gestire meglio la relazione.
2: Sì, sostanzialmente è come avesse sempre il suo team leader di fianco che lo ascolta. Chiaro. E istantaneamente, in tempo reale, dice sempre la parola giusta, il modo giusto da fare, se si è perso qualcosa, l'atteggiamento che deve avere, l'intonazione, eccetera, e a fine chiamata gli fa da coach e dice: ok, nella prossima devi migliorare queste cose.
1: Fausto, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie.
1: Era Fausto Pagliara, cofondatore e amministratore delegato di Yuranga, ai microfoni di Radio Next. Ringrazio Valeria in regia per avermi dato assistenza in questa puntata. Ringrazio tutti voi per essere stati con noi in questo venerdì sera di tarda primavera. Non mi resta che augurarvi un buon weekend e salutarvi dandovi appuntamento alla prossima puntata. Ogni venerdì alle 20:45, dopo la zanzara di Giuseppe Cruciani, una nuova puntata di Radio Next, e a seguire il podcast esteso. Un saluto da Pepe Moder.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Salve!
2: Sì, lo abbiamo un tavolo da 5.
1: Mi disdice adesso?
2: Purtroppo non l'ho posto.
1: Ma veramente?
2: Che faccio? Faccio?
1: Sì.
3: Amici ristoratori, ditemi la verità. Quanto tempo perdete tra chiamate, conferme e clienti che vi danno buca all'ultimo secondo? Ma è arrivato il momento di cambiare musica! Con il sistema online Zucchetti potete gestire tutte le chiamate e i cambi in automatico. Sala piena, niente buchi, zero stress. Tu cucini, Zucchetti Orchestra. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
9: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
11: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Scopri Omoda 7 Super Hybrid con la formula di noleggio a lungo termine Omoda Jayco Mobility. Grazie al canone fisso senza sorprese, gestire la tua flotta aziendale diventa più semplice. E con la tecnologia Super Hybrid, riduci i consumi e ottimizzi gli spostamenti di ogni giorno, con tutta l'autonomia che ti serve, per andare sempre più lontano. In più, i sistemi di assistenza alla guida evoluti ti supportano per una mobilità aziendale più efficiente e sicura. Nuova Omoda 7 Super Hybrid. Dai una svolta al tuo business.
13: Passa Intred.
14: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
13: Passa Intred.
14: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
13: Connessi sempre.
15: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
16: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
17: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
16: E la mia ha fino a 7 posti.
17: Anche la mia.
16: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
18: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
19: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
6: Abbiamo parlato delle, delle conseguenze della chiusura dello stretto di Hormuz, auspicando una sollecita definizione che consenta la riapertura completa di quell'importante braccio di mare, anche per evitare che si consolidi il precedente di paesi rivieraschi che bloccano i passaggi marittimi più impegnativi e ristretti, paralizzando l'intera rete di commercio internazionale a danno di tutte le popolazioni, anche di coloro che attivano questi blocchi e questi ostacoli.
20: È l'auspicio del Presidente della Repubblica Mattarella, care ascoltatrici, cari ascoltatori, quello finalmente dell'apertura dello stretto di Hormuz, che tanti guai ha creato a livello mondiale, ed è quello che sembrerebbe essere, speriamo il prima possibile, l'esito di questo possibile accordo già annunciato ieri da Trump. Ne abbiamo parlato lungamente qui a Effetto Notte. Ieri però c'erano le smentite di Teheran, oggi invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi avrebbe detto che effettivamente sono vicino Stati Uniti e Iran a un'intesa. Lo ha anche confermato il primo ministro pakistano, visto che il Pakistan è stato un importante mediatore in questa intesa. Trump ormai canta già vittoria per quello che ritiene un accordo storico, anche se non si capisce bene che i risultati abbia ottenuto. Ma insomma, ci torneremo, ne parleremo in particolare con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti. Poi, fra le molte altre cose, affronteremo quello che purtroppo effettivamente è un far west dei monopattini elettrici, e il dibattito, la polemica si è riaperta purtroppo dopo una nuova tragedia, un incidente mortale avvenuto nella notte a Milano a danno di un giovanissimo. Per i vostri messaggi, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, come sempre, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti al 349-238-6666. Prima però, come sempre, vi riassumo la giornata. Medio Oriente, il Pakistan, paese mediatore, annuncia raggiunta un'intesa sull'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti, ma c'è tensione all'interno del regime iraniano. Migranti dalla Spagna, il monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi, dice. Caso Garlasco per Alberto Stasi, a breve l'uscita dal carcere con il via libera all'affidamento in prova, ma non c'entra con la richiesta di revisione del processo chiesta dai suoi legali. Milano, un nuovo incidente mortale in monopattino riaccende la polemica sul far west di questi mezzi elettrici nelle città. SpaceX vola al debutto in borsa e Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Calcio per i mondiali maschili ai nastri di partenza anche Canada e Stati Uniti con altre due cerimonie d'apertura. Quindi, come vi dicevo, partiamo prima di tutto dai negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo decine di annunci del presidente americano Trump.

0: Trump, poi disattesi, forse è arrivato il momento, forse, dell'accordo di pace per il Medio Oriente.
1: Il memorandum d'intesa non è mai stato così vicino alla conclusione, tutti i dettagli saranno condivisi al momento opportuno, in attesa i media si astengano dalle speculazioni. È il post su X del ministro degli esteri iraniano Rachki, seguito a stretto giro dalla conferma del Pakistan, paese mediatore. Possiamo confermare che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, il messaggio del premier pakistano. Poco prima Trump, via social, aveva scritto: è meglio che l'Iran si dia una regolata in fretta, dopo la smentita da parte di Teheran la firma di un accordo già domenica a Ginevra, nel giorno del compleanno di Trump. Fiducioso Hezbollah nel fatto che un'intesa includa anche un cessate il fuoco in Libano, finché sarò il premier di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari, ha riferito Netanyahu, quale starebbe esercitando pressioni sugli Stati Uniti affinché impediscano lo scongelamento dei beni iraniani nell'ambito dell'accordo. L'Iran non riceverà denaro né verranno sbloccati fondi per il semplice fatto di firmare un accordo, l'immediata rassicurazione su X del vicepresidente americano Vance. Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza, manterremo libertà d'azione per evitare che l'Iran ottenga l'atomica, ha intanto avvertito il ministro della difesa israeliano Katz. Roberta Pelligatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E tra poco ne parleremo. Ora invece altri tipi di relazioni internazionali diplomatiche dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi al pontefice. Trump e Meloni si rivedranno al G7 di Evian la prossima settimana. Dal Presidente degli Stati Uniti segnali non di pace, ma forse almeno di distensione verso gli alleati europei.
2: A pochi giorni dalla riunione dei leader del G7 a Evian, in Francia, Donald Trump è tornato a parlare con un media italiano. Ma se alla 7 stamattina aveva bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana, nel pomeriggio, al Corriere della Sera, ha usato toni più morbidi, affermando che sebbene gli alleati europei non siano stati d'aiuto prima, lo potranno essere in futuro. Si pensa sullo sminamento e la riapertura di Hormuz. Trump non è sceso nei dettagli, forse lo farà a Evian, dove si parlerà anche di Ucraina e sicurezza europea. Cosa dirà il presidente degli Stati Uniti è imprevedibile, ma dove andrà a parare forse no. Ieri il generale statunitense Grinkevich, che è anche comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, ha affermato che la Russia non cerca il conflitto con gli europei. Dichiarazioni da leggersi accanto agli annunciati tagli del personale militare americano nel vecchio continente e alla pianificazione che è in corso della riduzione delle capacità del NATO Force Model, lo strumento creato in seguito all'invasione dell'Ucraina per coordinare la risposta a un'eventuale emergenza in territorio alleato. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora invece parliamo del Papa, un imprevisto sulla strada del suo ritorno a Roma dopo il viaggio in Spagna. Un problema tecnico è sopravvenuto quando il volo papale con a bordo Leone stava per iniziare le fasi di decollo. Il pontefice farà rientro a Roma quindi con l'aereo del re di Spagna. Oggi per Leone ultima tappa a Tenerife, dove ha incontrato un gruppo di migranti e ha pronunciato queste parole rivolte ai trafficanti di esseri umani.
3: Detenganse, conviertanse.
0: Fermatevi, convertitevi, ha detto il pontefice. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, tuona Leone, non darà pace né onore né futuro. Per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso dovrete comparire davanti alla giustizia divina. E c'è chi sfugge, cerca di sfuggire almeno da un destino di miseria estrema, chi raggiunge invece la ricchezza estrema come Elon Musk, con un numero talmente ampio di zeri per calcolare il suo patrimonio da farlo diventare il primo trilionario del pianeta. Oggi per una delle sue società, SpaceX, il debutto in borsa, il titolo sale del 22% a $165.
4: Risuona fra gli applausi dei dipendenti di SpaceX la tradizionale campanella che segna il debutto di ogni azione alla borsa americana. A pigiare il bottone è Elon Musk, che con la quotazione più grande della storia diventa il primo trilionario del pianeta, con un patrimonio personale schizzato da circa 700 a quasi 1100 miliardi, sulla base di una capitalizzazione di oltre 2000 miliardi.
5: I give SpaceX less than a 10% chance.
4: Avrei dato solo il 10% di possibilità a SpaceX di sopravvivere, ha detto Musk poco prima dell'avvio delle quotazioni, e ha ribadito il sogno di portare l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre. Per ora gli investitori ci credono e danno fiducia a Musk e alla sua azienda, che oltre alle attività spaziali ingloba la divisione XAI sull'intelligenza artificiale. La valutazione si basa sulle aspettative

0: poco sui fondamentali per un'azienda che lo scorso anno ha registrato ricavi per 18,7 miliardi di dollari e una perdita netta di quasi 5 miliardi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora invece il tema dell'allargamento dell'Europa ad altri stati. Tra gli stati membri hanno concordato di avviare il primo gruppo, tutti gli stati membri hanno concordato di avviare il primo gruppo di negoziati di adesione, il cosiddetto primo cluster, con l'Ucraina e la Moldavia durante la prima conferenza intergovernativa di lunedì. Avvieremo il gruppo dedicato agli aspetti fondamentali che costituisce la spina dorsale del processo di adesione. Lo ha annunciato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Si tratta, hanno detto, di un riconoscimento della determinazione, del coraggio, dell'impegno profuso da entrambi i paesi, quindi Ucraina e Moldavia, nel portare avanti le riforme nonostante le enormi sfide. Sulla cronaca italiana adesso: inchiesta sugli appalti truccati in ANAS, rinvio a giudizio per l'ex senatore di centrodestra Denis Verdini, a processo anche alcuni funzionari dell'ente.
2: Avrebbe interferito nelle gare sfruttando le proprie conoscenze in politica per ottenere da dirigenti dell'ANAS informazioni sui bandi e poi girarle in cambio di soldi ad alcuni imprenditori, clienti della sua società di consulenza, aiutandoli così ad ottenere gli appalti pubblici. È l'impianto accusatorio emerso nell'ambito dell'inchiesta romana su presunte commesse pilotate dell'ente Strade, sul quale il GUP della Capitale ha deciso il rinvio a giudizio con l'accusa di corruzione per Denis Verdini, che sta già scontando una pena complessiva di oltre 15 anni per varie condanne legate a casi di bancarotta. La prima udienza è fissata al 16 settembre. Con lui nel 2023 finì sotto indagine anche il figlio Tommaso, che ha patteggiato una pena di 2 anni e 10 mesi da scontare ai lavori socialmente utili. Nell'ambito del sistema emerso, secondo i PM e i manager pubblici che andranno a processo insieme all'ex parlamentare, a fronte delle notizie riservate chiedevano raccomandazioni politiche e istituzionali per continuare la carriera in ruoli apicali e ben remunerati. Un dirigente ANAS già processato col rito abbreviato è stato assolto dall'accusa di turbativa d'asta, ma condannato a 1 anno e 4 mesi per corruzione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e la vice Emma Bergonzoni, coinvolti nel caso del trapianto di cuore congelato al piccolo Domenico Caliendo presso l'ospedale Monaldi, di cui abbiamo parlato lungamente qui a Effetto Note. I difensori di Oppido fanno sapere che impugneranno il provvedimento.
3: Falso materiale e falso ideologico in concorso. Con questa accusa, i due cardiochirurghi che operarono il piccolo Domenico Caliendo, il bimbo sottoposto a un trapianto di cuore, poi fallito all'ospedale Monaldi di Napoli, sono stati interdetti dalla professione medica. Per 12 mesi il cardiochirurgo Guido Oppido e per 7 mesi la vice operatrice Emma Bergonzoni. I due medici avrebbero falsificato la rappresentazione temporale contenuta nel referto operatorio relativo al trapianto di cuore sul piccolo Domenico. Si legge nell'ordinanza del GIP: per anteporre gli interessi personali rispetto all'esigenza di accertamento della verità pretesa dalla collettività e in primis dai genitori. Sono due i passaggi del referto contestati dalla Procura di Napoli: quello in cui si riporta che la circolazione extracorporea è stata avviata quando l'equipe di espianto ha raggiunto l'ospedale Monaldi e l'inizio della cardiectomia, nel mentre l'equipe di espianto proveniente da Bolzano arriva in sala operatoria. Due passaggi che non sarebbero stati riportati correttamente. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora purtroppo parliamo di incidenti. Nella notte sono morti due giovani in due diversi incidenti stradali. Nel Foggiano un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un suo amico poco più che maggiorenne mentre rientrava a piedi da una festa, il quale è stato accusato di omicidio stradale. A Milano è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura.
4: Erano in due su un monopattino elettrico e probabilmente senza casco, lo scontro con una vettura nella periferia di Milano. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza ed Eros Gagliardi, 18 anni, che viaggiava come passeggero, è morto poco dopo all'ospedale Niguarda. Feriti lievemente il conducente del monopattino e la ragazza alla guida della vettura, entrambi ventenni. Cronaca dell'ennesimo incidente mortale con questo mezzo di trasporto pratico e leggero nato per spostarsi agevolmente nelle grandi città. programma il cui utilizzo a volte sconsiderato ha contribuito nel corso degli anni ad un aumento di incidenti stradali che li vedono coinvolti, tant'è che alcune amministrazioni come Parigi, Madrid e anche Firenze hanno deciso di abolire il servizio in sharing. E molto spesso dietro queste tragedie ci sono regole non rispettate, tra cui il divieto di trasporto di un passeggero, l'obbligo di retroriflettenti ad alta visibilità nelle ore notturne, di casco e targa introdotti dal 25 maggio, slitta invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Siamo ancora in un far west dove il numero di multe nei confronti dei trasgressori rimane troppo esiguo, afferma Assutenti, e Confarca, che rappresenta circa 2.400 autoscuole, chiede che le forze dell'ordine intensifichino i controlli su strada. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: E poi ne parleremo con un grande esperto di codice della strada, perché effettivamente si torna a parlare, insomma, come avete sentito, di far west nelle strade a proposito di monopattini elettrici. Ora, il caso Garlasco, la notizia è che Alberto Stasi, condannato come sapete per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era già in regime di semilibertà. La concessione dell'affidamento in prova però non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. E ora, violenza maschile di ordinaria amministrazione nei confronti delle donne, giusto le pochissime notizie che arrivano alle agenzie e quindi poi ai media. Al culmine di una lite ha picchiato la compagna, l'ha ferita al collo con un'arma da taglio, la cosparsa di Candeggina. È successo a Cremona. Ieri sera la donna è stata salvata dalla polizia, è intervenuta dopo l'allarme dei vicini, trasportata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 14 giorni per contaminazione oculare da Candeggina e ferite al collo e al corpo. Il compagno violento, 43enne, pregiudicato per reati contro la persona, la pubblica amministrazione, l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate ai danni della compagna coetanea, oltre che di resistenza e minaccia al pubblico ufficiale. Alla vista dei poliziotti ha assunto un comportamento ostile e aggressivo, tentando di colpire nuovamente la partner prima di essere bloccato dagli agenti. La donna ha segnalato la presenza di un machete nella camera da letto e l'arma è stata sequestrata. Ora, invece, questa notizia che viene dalla Svizzera. No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti è lo slogan che racchiude la storica proposta di legge avanzata dal Partito Popolare Svizzero, corrente populista detentrice della maggior parte dei seggi parlamentari, su cui la popolazione dei cantoni sarà chiamata a esprimersi questa domenica, cioè dopodomani. I cittadini voteranno per decidere se limitare a 10 milioni il numero dei residenti permanenti entro il 2050, imponendo una stretta sull'immigrazione e rescindendo l'accordo sulla libera circolazione delle persone tra Unione Europea e Svizzera, è entrato in vigore nel 2002, un possibile punto di svolta che modificherebbe la Costituzione, che secondo il Ministro della Giustizia svizzero potrebbe provocare una sorta di Brexit Svizzera, isolando la Confederazione da Bruxelles. E a proposito di qualcosa simile alla Brexit, parliamo di Brexit vera, quasi la metà dei britannici è favorevole a un nuovo referendum sulla Brexit, inclusa una persona su cinque tra gli elettori di Reform UK, guidato da Nigel Farage, secondo un sondaggio condotto a 10 anni dal voto che il 23 giugno 2016 portò il Regno Unito a lasciare l'Unione Europea. La rilevazione si trova all'interno di uno studio realizzato da Ipsos, dal Policy Institute del King's College di Londra e dal think tank UK in Changing Europe. Il sostegno a un secondo referendum è del 48% contro il 27% che si oppone. Emerge inoltre una crescente apertura a un riavvicinamento con Bruxelles. Arte, addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, è morto a 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa e vibrante di colori, dai paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra natale alle piscine turchesi della California. Figura emblematica della pop art degli anni 60, si è distinto per la capacità di rinnovarsi, padroneggiando le tecniche accademiche prima di abbracciare le nuove tecnologie con le sue opere realizzate su iPad dopo i 70 anni. Il suo Pool with Two Figures è stato venduto nel 2018 per 90 milioni di dollari, record all'asta per un'opera di un artista vivente. È sempre Shiva con Vangelo a dominare la vetta nella classifica Feminic degli album più venduti della settimana dal 5 all'11 giugno. Al secondo posto risale dal sesto della scorsa settimana Joliet con Tutto è possibile. Completa il podio Bresh con Mediterraneo, terzo album in studio del cantautore italiano. Ma siccome Shiva l'abbiamo già sentito in queste settimane, passiamo ad altro tipo di musica.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: si dai. Io canto d'amore. E così ritorna anche Angelina Mango. Con questo siamo alla prima piccola pausa pubblicitaria, poi cominciamo con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e molte professioni sono a rischio. Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori, con video lezioni sempre disponibili. Non perdere l'anno, iscriviti subito. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ogni giorno in Italia, milioni di euro di fondi pubblici restano inutilizzati. Non per mancanza di idee, perché servono competenze precise per trasformarli in opportunità concrete. Gruppo Finservice è un partner solido e affidabile che affianca le imprese nella finanza agevolata da oltre 30 anni, dall'individuazione delle agevolazioni fino alla realizzazione del progetto, seguendo ogni fase del percorso. Gruppo Finservice. Seri nel metodo, concreti nei risultati. Scopri di più su gruppofinservice.com.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: 60 minuti come sempre ricchissimi di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata che vi racconto sempre all'inizio per darvi un quadro il più possibile esauriente di quello che è successo in Italia e all'estero, poi gli approfondimenti con gli ospiti che voi naturalmente potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, messaggi scritti, non mandatemi il link, non mandatemi audio perché non li posso mandare, quindi messaggi scritti al 349-238-6666 e molti si ostinano a mandare messaggi vocali. Va bene. Per quanto riguarda, essendo venerdì, vi ricordo anche che a parte commentare i fatti del giorno, vi chiedo anche sempre qual è secondo voi la notizia della settimana. E stavo guardando, per esempio, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, e quasi diciamo all'unanimità è i disordini, i caos a Belfast in Irlanda del Nord. L'abbiamo raccontato in questi giorni, una città messa a ferro e fuoco come anche Edimburgo e altre città dell'Irlanda del Nord dopo che un cittadino richiedente asilo, un rifugiato che veniva dall'Africa, ha quasi tentato di decapitare un cittadino, vogliamo definirlo un bianco nordirlandese, e gli ha praticamente cavato un occhio, insomma, nel senso che ha perso un occhio, e quindi di lì poi è scoppiata la protesta. Naturalmente poi con chi ha speculato su questa protesta, da Farage a Tommy Robinson, tra l'altro pluripregiudicato, che attraverso i social hanno chiamato insomma tutti a protestare in mezzo alle piazze, sono stati incendiati mezzi di trasporto, sono state incendiate case di molti immigrati che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, e condanna da parte dell'autorità di questi disordini, naturalmente del fatto gravissimo che è avvenuto, dell'uomo che è ancora gravemente ferito in ospedale con l'occhio perduto, e però anche di queste manifestazioni con scontri violenti tra manifestanti e polizia, anche diversi poliziotti feriti, quindi insomma davvero scene di guerriglia urbana che non si vorrebbero vedere. Adesso invece parliamo del fatto dei fatti. Sembrerebbe che, anche se usiamo sempre naturalmente la cautela, perché dal 28 febbraio, da quanto tempo Trump annuncia, mi pare che avessero fatto dei media o degli istituti di ricerca negli Stati Uniti nei giorni scorsi il calcolo di quante volte Trump, il presidente americano, ha detto siamo a poche ore dall'accordo, dall'intesa, almeno una quarantina di volte dal 28 febbraio adesso, almeno quelle che sono riuscite a contare. E quindi cerchiamo di capire se siamo arrivati al momento giusto dopo appunto le dichiarazioni di ieri da parte di Trump, che aveva già anticipato che addirittura

0: un accordo potrebbe essere firmato questo fine settimana in Svizzera, a Ginevra, ma ha voluto sottolineare non è perché in qualche modo si vuole coinvolgere l'Europa che si va eventualmente a firmare a Ginevra, ma soltanto perché Ginevra sappiamo che rappresenta in qualche modo la capitale della diplomazia internazionale, con la Svizzera neutrale. Insomma, poi vediamo, perché continuano ad arrivare dichiarazioni e mezze smentite. Adesso facciamo un po' il punto. Arrivati praticamente ieri, facendo un po' di cronistoria, alla prima parte della giornata di ieri, con Trump che aveva annunciato nuovi raid per la notte appena trascorsa, violentissimi sull'Iran, perché l'Iran ancora non aveva capito che doveva stare al suo posto, che ormai era sottomesso. E poi improvvisamente, dopo varie minacce durante la giornata, verso sera è arrivata la notizia che Trump aveva dichiarato: no, ho fermato i raid che dovrebbero esserci questa notte perché siamo molto molto vicini a un'intesa. Dopodiché, nel corso delle ore, insomma finché è finito effetto notte, aveva dichiarato che praticamente questo accordo ormai era stato accettato dall'Iran e che si sarebbe firmato in questo fine settimana a Ginevra. Oggi ancora una serie di dichiarazioni, di rivendicazioni, di smentite reciproche. Trump ha detto: sono falsi i termini dell'intesa che Teheran sta facendo trapelare. Ha detto: ciò che hanno dichiarato, inclusa la loro debole e patetica affermazione sull'esistenza di un accordo, non ha alcun riscontro nella realtà. Sono persone estremamente sleali con cui trattare, con loro la buona fede è un concetto inesistente, aveva detto Trump, per quelle che erano le condizioni che l'Iran avrebbe fatto trapelare nelle prime ore di oggi. E anzi è tornato a minacciare Trump dicendo: l'Iran fa meglio a rimettersi in riga e a farlo in fretta. Poi in una intervista alla 7 oggi aveva detto sempre Trump che gli alleati, il G7, gli alleati della NATO, l'Europa, sono stati assolutamente irrilevanti in questo successo storico, come lui l'ha definito, un accordo storico nella pace con l'Iran. E dopodiché invece in un'intervista al Corriere ha ammorbidito un po' i toni dicendo: gli alleati europei possono essere d'aiuto ma solo dopo l'accordo, poi si capirà in che senso. E per quanto riguarda i vari passaggi, il ministro degli esteri dell'Iran, Araghchi, ha detto a un certo punto nel pomeriggio: il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, perché sapete che il Pakistan è stato tra i principali, se non il principale mediatore, almeno nelle ultime settimane, tra Stati Uniti e Iran. E poi c'è stata anche la conferma del primo ministro pakistano che ha detto: è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra, siamo pienamente consapevoli, ha detto il primo ministro pakistano, della campagna di disinformazione condotta da coloro che vogliono sabotare l'accordo di pace. Qui bisognerebbe intendersi a chi si riferisce, probabilmente l'una e l'altra parte, dicendo: mettendo da parte il clamore possiamo confermare che è stato concordato un testo finale dell'accordo di pace. Il Pakistan sta ora lavorando a stretto contatto con entrambe le parti, quindi Stati Uniti e Iran, per definire i prossimi passi. La pace, ha detto il primo ministro pakistano, non è mai stata così vicina come lo è ora. Caro Marco Balsania, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, ciao Marco.
1: Ciao, buonasera.
0: Ora, qualcuno ha anche commentato così un po' ironicamente: vabbè, se non sono dichiarazioni di Trump, ma se lo stesso Pakistan e gli iraniani a dire che l'accordo c'è, allora forse ci si può credere, al di là, diciamo, della natura di questi stati, di questi regimi. Per Trump è un accordo storico, già canta vittoria, e quindi insomma speriamo che effettivamente in questo fine settimana avvenga quello che attendiamo da molto tempo, Marco.
1: È difficile scommettere a questo punto su questo compromesso che ormai viene così delineato, promesso, preannunciato da giorni, settimane. I segnali sicuramente al termine di una giornata ancora una volta caotica e piena di dichiarazioni contrastanti appaiono complessivamente incoraggianti agganciante sul fronte diplomatico, quindi una serie di messaggi la cui somma può essere riassunta dal fatto che di nuovo l'enfasi è su un accordo vicino, forse imminente, questione di giorni, su un testo a questo punto concordato, un testo a interim, comunque concordato con un linguaggio che andrebbe bene a entrambe le parti. Sono messaggi che arrivano sia da funzionari americani, sia da funzionari iraniani, che da grandi mediatori come appunto i vertici del Pakistan. Se questo davvero poi porti nero su bianco ad un documento che può essere firmato, sarà un po' il test delle prossime ore da superare, perché chiaramente le versioni, i toni delle parti restano diversi quando si tratta poi di andare sui contenuti. Ecco, se alcuni punti fermi sembrano emergere, la riapertura dello stretto di Hormuz, una cessazione delle ostilità per un periodo di altri 60 giorni, diciamo, in modo per dare poi tempo a maggiori discussioni tecniche, poi si tratta di vedere però dove cadano i compromessi quando si tratta del nucleare iraniano, delle scorte di uranio radioattivo iraniane, dello scongelamento di fondi dell'Iran da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati, della guerra in Libano. Ecco, tutti questi aspetti come vadano a cadere nell'ambito di un percorso diplomatico restano un po' gli interrogativi aperti.
0: Marco, perché diciamo che così da indiscrezioni poi vai a capire effettivamente che fondatezza abbiano, ma insomma i punti probabili principali di questo accordo sarebbero l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni compreso il Libano, però bisogna vedere poi se Israele effettivamente si fermerà verso il Libano, la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca contemporanea del blocco statunitense dei porti iraniani. Secondo fonti iraniane invece ci sarà anche lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la revoca delle sanzioni petrolifere. Per Trump è sicuro che l'Iran rinuncerà assolutamente all'arma nucleare. Il Pakistan intanto dice c'è questo testo comune, come dicevo, tra Iran e Stati Uniti, voci sulla firma domenica, però sono rivendicazioni incrociate sui punti di intesa, no? Perché Donald Trump dice gli Stati Uniti hanno ottenuto tutto quello che volevano, il materiale nucleare iraniano verrà distrutto, rimosso, il programma nucleare è totalmente smantellato, i fondi iraniani congelati non saranno sbloccati finché non saranno soddisfatti le condizioni principali, cioè la liberazione dello stretto di Hormuz, l'Iran non dovrà più finanziare i gruppi terroristici, poi bisogna vedere se effettivamente poi l'Iran per esempio manterrà questo impegno che gli attribuisce Trump e gli Stati Uniti. Ben diversa però è la versione riportata dai media iraniani, secondo i quali non hanno ceduto in alcun modo la gestione di Hormuz e soprattutto dicono non è stato raggiunto alcun accordo sul nucleare, tema che invece verrà affrontato poi nei prossimi mesi. Quindi questa è un po' la situazione sospesa e appunto come possiamo dire, hanno delle versioni opposte o comunque diverse gli uni dagli altri, quindi bisogna vedere, come dicevi tu, quali sono i punti di caduta, i punti di compromesso. Però vedevo sono quattro aerei americani C-17 che sono già decollati alla volta dell'Europa trasportando materiale per un possibile viaggio di J.D. Vance. Cosa ci sarà? Cosa trasporteranno? Ben quattro aerei materiale, non credo le sue valigie,
1: di cosa ha bisogno J.D. Vance per venire in Europa?
0: Non so, che si vorrà dire delle biciclette, delle, non lo so, comunque quattro aerei con il materiale che gli servirà. È molto impegnativo, diciamo, questa firma dell'accordo. Speriamo in ogni caso che avvenga nel modo migliore possibile. Grazie al nostro
1: la volontà politica a questo punto è il vero nodo, perché appunto i dettagli, tutti vogliono dichiarare vittoria e tutti lo faranno. Il problema è ci sarà a questo punto comunque sia la volontà politica di arrivare a questo accordo o no, e questo è questa sarà il dilemma.
0: Il nucleo, il dilemma della questione. Grazie intanto a questo il nostro Marco Valsania in diretta dagli Stati Uniti. Grazie Marco.
1: Grazie a voi.
0: Un abbraccio. Pausa di riflessione, voi continuate con i vostri messaggi leggendo la notizia della settimana dal vostro punto di vista, oppure come vi dicevo i commenti sui fatti del giorno. Adesso c'è il computer che sta impazzendo, a volte anche i computer impazziscono, ci sono i nostri tecnici di altissimo livello che dicono no, non è possibile, non sbagliano, ma io sono sicura che hanno anche loro i loro problemi. Vediamo cosa dice. Buonasera, ho sentito parlare di qualcuno, ho sentito bene, sì è così, ha sentito bene nel caso dell'Irlanda del Nord. A tra poco.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
8: Tempo in diretta.
9: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 13 giugno. Inizia ad avanzare l'anticiclone africano sull'Italia, avremo quindi condizioni di bel tempo con il cielo che risulterà al massimo poco nuvoloso ovunque. Da segnalare soltanto una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà le regioni del sud. Temperature in aumento con clima caldo estivo. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Ciao, sono Tabata.
15: Io Matteo.
16: E io Mirko.
14: Siamo in viaggio alla scoperta della nostra famiglia. Oggi siamo a Brindisi con il dottor Trabacca.
16: Cosa fate qui, dottore?
17: La nostra famiglia si occupa in particolare di bambini con disabilità e disturbi dello spettro autistico.
16: Perché lo fate?
17: Ma è naturale, siamo medici e ricercatori dalla parte dei bambini.
14: Grazie.
16: Ora lo andiamo?
14: In un altro centro la nostra famiglia.
18: Ce ne sono 28 in Italia.
19: Per il tuo 5 per 1000 scegli la nostra famiglia. Cura e ricerca dalla parte dei bambini. Lanostrafamiglia.it.
20: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
21: In collaborazione con
22: Accenture, insieme per reinventare.
1: Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti.
0: E se state ascoltando Effetto Notte, perché se non ci fosse questa trasmissione, diciamolo, bisognerebbe inventarla, ma siccome c'è, buon ascolto da Roberta Giordano. Abbiamo fatto un po' il punto su queste dichiarazioni, smentite, anticipazioni, annunci e rivendicazioni reciproche per quanto riguarda l'intesa che dovrebbe, sembra essere vicina, tra Stati Uniti e Iran. Adesso invece passiamo a tutt'altro argomento. E purtroppo partiamo trattando questo argomento dalla nuova tragedia che è avvenuta a Milano nella notte, legata ai monopattini elettrici. Un monopattino alla periferia di Milano, con due ragazzi, un ventenne che guidava, un diciottenne che era il passeggero, si scontra con un'auto guidata da una ragazza di 21 anni e il diciottenne purtroppo è morto. Sembra che fosse stato il monopattino a non dare la precedenza all'auto. La conducente dell'auto comunque risultata negativa sia all'alcol che alla droga. Non sono stati trovati caschi poi sulla strada nel luogo dell'incidente. E poi c'è un'altra morte sospetta in un'altra zona di Milano, nel Milanese, la zona di Pioltello. Un ragazzo di 20 anni egiziano trovato morto per strada, vicino a lui in monopattino. Ancora la dinamica è da chiarire. E però quello che va detto è che purtroppo si stanno moltiplicando gli incidenti con i monopattini. Per quanto riguarda per esempio Milano, dall'inizio del 2026 sono già 5 le vittime. Uno può dire, beh, rispetto alle macchine sembrano poche, anche se uno solo è già troppo, però rispetto al numero di altri mezzi e quello dei monopattini, insomma, la proporzione la potete fare. Saluto con molto piacere Silvio Scotti, uno dei massimi esperti in Italia del codice della strada, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Silvio, bentornato con Effetto Notte.
12: Ciao Roberta, grazie per l'invito.
0: E queste tragedie hanno riaperto la polemica su quello che viene definito ormai Far West dei monopattini elettrici per le strade delle città, perché purtroppo pur diciamo essendo esempi di mobilità leggera, di sostenibilità eccetera eccetera, però forse vengono intesi, e per lo più sono i più giovani a usarli, sia i proprietari che soprattutto in affitto, in sharing, che li considerano un po' dei giocattoli senza regole, probabilmente, perché nonostante appunto le regole ormai da qualche tempo siano attive, vanno in controsenso, non portano il casco, tra l'altro dovrebbe essere obbligatorio il targhino, da metà luglio l'assicurazione. Ma spiegaci tu intanto quali sono le regole principali a quali devono temperare.
12: Sì, diciamo subito che c'è stata una stratificazione di normative, vediamo di chiarire le cose. Innanzitutto il monopattino ha la necessità di avere un conducente che abbia compiuto l'età di 14 anni, questo è fondamentale anche se molte volte ce lo dimentichiamo. È obbligatorio il casco per minorenni e per maggiorenni, è necessario che il monopattino non superi certe velocità e in particolar modo i 20 km orari quando viaggia nella via ordinaria e i 6 km orari quando invece si trova nelle aree pedonali, cose che molte volte purtroppo non vengono rispettate. Adesso c'è il targhino che è molto piccolo ma consentirà comunque di individuare il responsabile della circolazione, scatterà l'obbligo dell'assicurazione che in realtà già esiste ma per problemi tecnici è stato rinviato al 16 luglio. Attenzione, una assicurazione, non quella tipica degli infortuni che comprendono anche il monopattino, ma proprio la classica responsabilità civile per la circolazione. Sarà una polizza ad hoc. Ci sono tutta una serie di sanzioni, è stato previsto anche il divieto di posteggiare sui marciapiedi, anche se a mio avviso era già abbastanza chiaro che non si potesse posteggiare sui marciapiedi, comunque è stato introdotto questo obbligo. Possono circolare soltanto sulla viabilità dove vi è un limite di velocità di 50 km orari, se il limite è superiore non possono circolare.
0: Tra l'altro vanno appunto spessissimo in controsenso, vanno più di uno, si vedono spessissimo, no? Ragazze e ragazzi che sono insieme sul monopattino senza casco, cosa pericolosissima, e poi si infilano e fanno slalom tra le macchine, tra i mezzi più grossi, per cui ci si li ritrova un po' dappertutto. Allora c'è per esempio Paolo Colangelo, presidente di Confarca, che è la confederazione che rappresenta oltre 2400 tra autoscuole, studi di consulenza in tutta Italia, che chiede che le forze dell'ordine intensifichino immediatamente immediatamente i controlli su strada. A suoi utenti, Gabriele Melluso, secondo cui le multe nei confronti dei trasgressori sono poche, senza l'applicazione delle sanzioni, qualsiasi divieto, giustamente dice, rimane carta e non viene rispettato. E poi l'osservatorio ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale, che dicono che effettivamente dall'inizio dell'anno sono stati molti gli incidenti, e soprattutto poi da quando solcano le strade i monopattini elettrici, gli incidenti si sono man mano ripetuti.
12: Sì, purtroppo è così, e tra
0: migliaia
12: l'altro
0: ogni anno, vedevo il dato di certo. ACI Istat, migliaia ogni anno.
12: Consideriamo che il monopattino è un mezzo intrinsecamente pericoloso, più pericoloso di una bicicletta. Perché? Perché il ridotto diametro delle ruote lo rende molto sensibile a qualunque sollecitazione, e conseguentemente quando si cade non esiste nessun riparo, si finisce per terra. Ecco perché la necessità del casco, dell'obbligo dell'assicurazione, ma ricordiamo soprattutto il rispetto delle regole di circolazione. Si tratta di un veicolo, circolare contromano è vietato, zigzagare è vietato, andare sui marciapiedi è vietato, così come è vietato ovviamente a maggior ragione passare col rosso o eccedere con la velocità. Veniamo molto spesso monopattini che transitano tranquillamente oltre i 30 km orari.
0: E appunto, riguardavo i dati ACI Istat disponibili relativi al 2024, si sono verificati 3.895 incidenti stradali relativi al 2024 che hanno coinvolto monopattini elettrici, con 3.751 persone ferite e 23 morti. E poi però, come si diceva, se non ci sono i controlli, chiaramente questo Far West continuerà, no, Silvio Scotti, per chiudere, perché le regole se ci sono, però vanno fatte rispettare.
12: Le regole ci sono, le sanzioni pure, sono anche sanzioni in alcuni casi piuttosto serie, e ovviamente mancano i controlli. Dobbiamo anche considerare che molte volte le forze di polizia stradale sono sotto organico e quindi non riescono a controllare tutto. Tuttavia è necessario fare uno sforzo verso un controllo più ampio dei monopattini, anche procedendo alla confisca di quelli che superano le potenze previste dal codice della strada.
0: E ce lo auguriamo per il bene di tutti. Insomma, poi ricordiamo che città come Parigi, come Madrid e anche Firenze alla fine li hanno fermati perché non riuscendo a regolamentare, a controllarli, però vediamo di non dover arrivare a questo punto. Grazie Silvio Scotti, ricordo, esperto di codice della strada, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie e buona continuazione. Ciao.
12: Grazie, a presto.

0: sbagliato nome. E ora siamo con Giovanni Capuano per il mondiale più grande di sempre, che abbiamo già inaugurato da ieri, però oggi ci sono altre due cerimonie di apertura, perché ieri eravamo in Messico, caro Giovanni Capuano. 48 squadre, ecco, 104 ciao. Partite, per dare ancora un po' i numeri, insomma, di questo mondiale così grande, diviso tra Stati Uniti, Canada e Messico.
1: Sì, che Infantino, che è il presidente della FIFA, vorrebbe portare a 64. Oggi lo ha confermato a una TV brasiliana, e c'è la proposta all'interno della FIFA, esiste già. E poi ha fatto anche una battuta che non è piaciuta a tanti
0: italiani. Un'offesa verso l'Italia, no? Dice che se ci sono 228
1: sì,
0: squadre ci potrebbe
1: irridente.
0: Stare.
1: Ecco, ecco, è stata un po' irridente. Questa sera ha un po' chiesto scusa a modo suo, che è alla Fonzi, cioè che ha chiesto scusa senza chiedere scusa, ha pubblicato su Instagram un post con Gianni Rivera, che è stato invitato dalla FIFA in queste giornate allo stadio Azzecca, lo stadio dove lui segnò il famoso gol del 4-3 d'Italia-Germania, e sostanzialmente poi c'è un lungo messaggio in cui dice: questo sarà un mondiale bellissimo, anche se purtroppo non c'è l'Italia, e non vedo l'ora di poter vedere gli azzurri di nuovo al mondiale. So che succederà, insomma, ha provato a mettere la pezza a un buco, ha fatto una battuta che avremmo potuto fare tutti noi. Il problema è che Gianni Infantino è il presidente della FIFA, e come tale, insomma, è suonato un po' irridente nei confronti di un paese che comunque soffre e ha sofferto, insomma,
0: e dall'altra liscia Trump
1: calcio,
0: ogni volta che può, esatto. Mi pare Infantino, no?
1: Sì, di sicuro non si mette di traverso.
0: No.
1: Parliamo di calcio giocato. Sta per finire il primo tempo di Canada-Bosnia, a proposito di ricorrenze che ci fanno male, perché quella di questa sera sarebbe stata la nostra serata di debutto al mondiale, e invece c'è la Bosnia che ci ha buttato fuori a Zenica. Bosnia che sta vincendo, siamo in tempo di recupero del primo tempo, 1-0, gol di Lukic al 21esimo, sta vincendo contro il Canada che gioca in casa. Difatti oggi c'è stata la seconda cerimonia inaugurale, la terza ci sarà questa notte, quando toccherà alle 3 ora italiana agli Stati Uniti giocare a Los Angeles contro il Paraguay. Poi usciremo dalle cerimonie e resteremo soltanto a consumare questa prima fase del girone, una prima fase che si è aperta ieri con due risultati sostanzialmente attesi: le vittorie del Messico e della Corea del Sud, che è una squadra temibile, 11ª partecipazione di fila alla fase finale del mondiale. Oggi, come detto, sta maturando questa sorpresa, perché il Canada è sotto 1-0 contro la Bosnia, che debutta al mondiale. Questa sera vedremo Stati Uniti-Paraguay, questa notte alle 3 ora italiana. Poi si entra in un fine settimana che sarà impreziosito dalla sfida tra Brasile e Marocco nella notte tra sabato e domenica, che vale un quarto di finale. Quindi lì cominceremo a vedere del calcio interessante anche dal punto di vista agonistico.
0: Grazie Giovanni Capuano.
1: A te.
0: Adesso invece vi lascio la viabilità, il reportage del venerdì e poi di nuovo insieme.
2: Strade in diretta.
3: Ritrovati, la 5 Torino Aosta Monte Bianco risulta chiusa per incidente fra San Giorgio e Volpiano sulla carreggiata in direzione Torino. Inoltre, per traffico intenso, segnaliamo code a tratti sulla 14 sul tratto Bologna-Ancona tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione Ancona. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Milano per segnalare che a causa di lavori questa notte fra le 22 e le 6 resterà chiuso lo svincolo di Carisio sia in entrata che in uscita verso Torino, chiuso anche lo svincolo di Balocco verso Milano in uscita, e chiuso anche lo svincolo di Chivasso Est in uscita in direzione Milano, sempre a causa di lavori. Con questo dunque è tutto, grazie per l'attenzione, auguriamo buon viaggio.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage. Ucraina, la terra che resiste, di Gigi Donelli.
4: Ivan Ivanovic, 55 anni, qui conosce tutti. Da quasi 3 anni è il capo del villaggio. Vasilivka, nella regione di Mykolaiv, un tempo viveva attorno ad un grande Sovkhoz che dava lavoro a migliaia di persone. Oggi conta appena 700 abitanti. Restano soprattutto anziani e pensionati. Chi lavora la terra è diventato una minoranza preziosa. C'entra la guerra, certo, ma non solo quella. Molti se n'erano già andati negli anni 90, travolti dal crollo dell'economia post-sovietica. Vasilivka è lontana da tutto, isolata ed è rimasta ai margini dell'invasione del 22. Dopo aver preso Kherson, l'esercito russo puntava su Mykolaiv e poi Odessa. Qui è soltanto passato con le sue colonne di blindati.

0: Jakie rusze?
1: Eppure, ancora oggi, che è quasi 3 anni ad essere stata liberata, rimane una terra esposta, battuta dai droni, appesa ad una linea del fronte che si sente bene in lontananza, come fosse un temporale, anche quando non si vede. Dalla collina Ivan mi mostra la sua ricchezza, che poi è anche la sua ansia, un lago giallo di colza in fiore. In estate diventerà seme, poi olio, margarina, lubrificanti. Mi racconta di essere cresciuto in una famiglia povera dei Carpazi, di avere sempre sognato di avere una terra tutta sua. Mentre molti scappavano, lui ha scelto di restare proprio qui. Ha cominciato con pochi ettari, avuto in dote dalla famiglia della moglie, poi è cresciuto un campo alla volta. Mi racconta del Covid e poi della guerra e dopo la guerra l'acqua. 3 anni fa l'Inhulez, che è affluente del Dnipro, ha iniziato a gonfiarsi senza pioggia per 2 giorni di fila, fino a mettere 5 metri d'acqua sopra i suoi campi e sopra migliaia di altri ettari. La diga di Kakhovka, distrutta dai russi, dista 40 chilometri. Non si vede nemmeno quella, ma gli effetti di quel giorno di giugno si sono visti e come ancora si sentono. Quando è successo, Ivan era appena tornato a casa dopo 8 mesi di sfollamento. Fuggito a febbraio, rientrato a novembre, alluvionato nel giugno successivo.
0: Jame були ну вище коліна. Смотря що летіло. 130, 20, тут різні ж були. Земля не працювала.
2: Або в центрі, або може бути на в'їзді в село, там табличка з назвою. Ну, коротше, декілька є варіантів.
3: Да, супер. І ще би було класно, там я бачила.
1: A bordo di un veicolo ONU della FAO ci spostiamo tra i villaggi dei Prifrontovi. Gli agricoltori della linea del fronte, lungo l'Inhulez, appunto, tra rive bellissime e campi che però sono ancora minati. Il paesaggio alterna quiete e minaccia. I mezzi degli operatori internazionali qui sono blindati, restano sempre in contatto tra loro. I droni volano meno che al tempo della semina, ma non si sono mai fermati. La conferma arriva in tempo reale. Attraversando il confine invisibile tra i distretti di Kherson e Mykolaiv, la radio annuncia un attacco. Un drone, FPV, ha colpito un fuoristrada ONU poco più a est. Non per uccidere, da quanto sembra, ma per danneggiare, rallentare, logorare. Anche questa è la guerra.
4: Добрый день.
5: Добрый день.
4: Меня зовут Джиджи Долин.
6: Виктор Степанович. Степанович.
4: Праздниками.
7: Очень приятно. Меня зовут Кристиан.
6: Кристиан Экер. Кристиан Виктор
4: Степанович. Из Италии.
1: Da sempre terre di confine, questa zona oggi prova a rimettersi in piedi. I danni si vedono ovunque, ma sono le persone a raccontare il vuoto che resta anche quando il fronte passa. Nel vuoto, lasciato dai grandi gruppi dell'agrobusiness, la resistenza agricola è affidata ormai alle piccole e medie attività familiari. A Centralnie, che prima della guerra aveva 1 migliaio di abitanti, e forse oggi arriva a 100, Viktor Stepanovic ci accoglie nella sua casa fattoria. Dice di essere rimasto perché troppo vecchio e malandato per andarsene quando sono arrivati i carri armati russi. Ci porta a vedere tra le zucchine, indica verso la Crimea. Lì, racconta nel suo campo, hanno cominciato ad atterrare gli elicotteri russi che scaricavano la fanteria. I figli adulti erano già al sicuro con i nipoti. Lui è rimasto anche per non sradicare dalla casa della sua infanzia l'anziana nonna col foulard a fiori che ci guarda in silenzio. Fermato, interrogato, poi rilasciato, per mesi ha tenuto un profilo bassissimo, ha vissuto delle scorte che aveva. A novembre i russi se ne sono andati in fretta.
3: So in this area,
1: Una funzionaria dell'ONU che opera nella regione mi spiega che il sostegno delle agenzie è rivolto prima di tutto ai produttori, ma arriva anche a chi ha bisogni sanitari e ad alcune madri singole, a chi come Victor coltiva solo per riempire la dispensa e scambiare qualcosa con i vicini.
3: First one is that FAO is doing the satellite imagery analysis, compare this data with the data that farmers provide us, and we create.
1: Il programma più importante però riguarda la bonifica dei terreni minati per riportarli ad essere produttivi. È un lavoro lungo, costoso, tecnico, ma senza quel lavoro, da queste parti la terra non può tornare a vivere.
3: And they do the mining, the clearance process itself.

0: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
1: Bene, con questo si chiude la puntata. Ringrazio in particolare Rinaldo, l'ascoltatore, che a parte i complimenti dice che la notizia della settimana sarebbe l'accordo, una volta che dovesse arrivare appunto nel fine settimana. Effettivamente potrebbe essere quella, e lo speriamo. A tra poco.

Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti...

0: li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Valutiamo il tuo anno. Affidabilità oltre le aspettative.
9: Grazie.
8: Prestazioni eccellenti. Nessuna interruzione. Lavori sotto pressione.
9: Faccio del mio meglio.
8: Utilizzo dell'intelligenza artificiale. E hai persino bloccato un attacco di un computer quantistico.
9: Aspetta.
8: Ma sì, HP LaserJet. Performance affidabili, sicurezza avanzata ed AI integrata. HP LaserJet. Tutto ciò che ami di HP in una stampante laser. Vai su hp.com/laserjetpro.
10: Il segnale orario vi è offerto da
11: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
12: Sono le 22:03 minuti.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: E a questo punto della giornata questi fatti principali in Medio Oriente. Il Pakistan, paese mediatore, annuncia raggiunta un'intesa sull'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti, ma c'è tensione all'interno del regime iraniano. Migranti, dalla Spagna il monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi, dice. Incidente sul Gran Paradiso, morti tre alpinisti. Caso Garlasco per Alberto Stasi, a breve l'uscita dal carcere con il via libera all'affidamento in prova, ma non c'entra con la richiesta di revisione del processo chiesta dai suoi legali. Milano, un nuovo incidente mortale, il monopattino riaccende la polemica sul far west di questi mezzi elettrici nelle città. SpaceX vola al debutto in borsa e Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Calcio per i mondiali maschili ai nastri di partenza anche Canada e Stati Uniti con altre due cerimonie d'apertura. In corso la partita Bosnia-Canada, per il momento in vantaggio il Bosnia per 1-0, nella notte poi ci sarà Stati Uniti-Paraguay. E su questo Roberta Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Gianmarco Ferronato, in attesa di risentirci lunedì. Da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo.

0: Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
1: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
3: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
3: Ma vivo in Italia.
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni.

Infatti inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come tutti i venerdì avremo anche la poco invidiabile classifica della settimana e come tema d'approfondimento, quindi vado come sempre a ritroso, chiaramente avevo già annunciato forse, ma parleremo del debutto, del collocamento più importante nella storia, dati alla mano, perché gli investitori per SpaceX, che debutta oggi al Nasdaq, hanno messo in campo ordini per oltre 100 miliardi di dollari. L'obiettivo resta di rastrellare almeno 75 miliardi di dollari. Ricordo che il collocamento più forte della storia in precedenza erano altri anni, però fu quello di Saudi Aramco nel 2019 con meno di 30 miliardi. Il fondo, il più grande fondo al mondo, BlackRock, ha piazzato un ordine per 5 miliardi e poi c'è un 10% di ordini internazionali. Quindi, nonostante questa forte richiesta, il prezzo resta a 135 dollari con una valutazione complessiva di SpaceX a quel punto di 1.800 miliardi. Ora, il gruppo SpaceX è in crescita, ma in perdita, e il fatturato è meno di 19 miliardi, quindi è assolutamente una scommessa, che non è una bestemmia nel mondo della finanza e delle borse, da sempre si scommette, però attenzione perché lì il tema più generale è il livello che hanno raggiunto le quotazioni delle big tech, soprattutto legate all'intelligenza artificiale. In questo caso è invece la space economy alla base, diciamo, di queste valutazioni. Tra l'altro, la cosa che molti hanno fatto notare è che i 4.400 dipendenti o ex dipendenti di SpaceX sono destinati con il collocamento a diventare milionari, quantomeno, perché hanno avuto come compenso le azioni. Per quello che riguarda invece la Tesla, visto che parliamo di Elon Musk, sostanzialmente ha dei soci che sono al 40%, un titolo che però dalla quotazione, questo è l'unico esempio che possiamo usare come non parallelismo perché sarebbe improprio, però insomma, per ricordare cosa capitò la quotazione della Tesla nel 2010, il titolo ha guadagnato il 30.000%, è vero dal 2010, ma insomma se facciamo anche una media per anno il dato è impressionante. Su SpaceX comunque Elon Musk manterrà l'80% dei diritti di voto e verrà premiato con compensi che dovrebbero generare, se i suoi dipendenti diventeranno milionari, lui diventerà trillionaire, cioè mille miliardi di dollari. Tra l'altro, se SpaceX dovesse confermare questa forte richiesta, questo avrebbe conseguenze anche sui rivali Anthropic e OpenAI, che vogliono sbarcare in borsa entro fine anno. Quello potrebbe portare, le tre società potrebbero portare, diciamo, un aumento di capitalizzazione a Wall Street tra i 3.600 e i 4.000 miliardi. Poi c'è tutto il tema della scommessa e poi di che cosa è successo a questi titoli anche dopo il collocamento. Se qualcuno mi chiede ma chi erano gli altri, uno l'ho già detto, è Saudi Aramco, che è il colosso petrolifero saudita, nel 2019 30 miliardi valse il collocamento. Secondo Alibaba, gruppo cinese di Jack Ma, raccolse 25 miliardi complessivamente, questo nel 2014 però, e poi la giapponese SoftBank Corporation, che nel 2018 raccolse 21 miliardi dal collocamento. Interessante notare che se prendiamo i primi 10 collocamenti più importanti della storia, c'è anche un italiano ed è Enel, perché il primo novembre del 1999 raccolse 16,4 miliardi di dollari per il collocamento a Piazza Affari. Ecco, essendo 26-27 anni fa, la somma andrebbe indicizzata per l'inflazione, sarebbe molto più alta. Comunque resta al settimo posto come valore assoluto. Ne parleremo, visto che sto già accennando ai mercati finanziari, in questo caso è il Nasdaq, che in questo momento guadagna lo 0,77%, mentre lo Standard & Poor's guadagna lo 0,70% e il Dow Jones 1%. Chiaramente tutti i mercati guardano con
È una frase che ormai penso di aver detto 20 volte da quando è partita la guerra in Iran, ma comunque guardano alle possibilità di un accordo che dovrebbe essere a questo punto più le possibilità dovrebbero essere più sostanziose rispetto al passato. È da stamattina che ci scommettono, Hong Kong aveva chiuso con un rialzo dell'1,70%, Tokyo del 2,80%, l'indice medio delle azioni in Europa è al 2%, ma abbiamo sostanzialmente Parigi che guadagna l'1,90%, Francoforte guadagna l'1,70%, mentre euro su dollaro sostanzialmente è stabile a quota 1,15%, Milano è assolutamente in linea, più 1,90% anch'essa. I titoli li do subito: Buzzi Unice in più 6%, Mediobanca forte più 4,38%, forte anche Monte dei Paschi di Siena più 4%, ancora quindi Unipol, Mediobanca, Monte dei Paschi e Intesa sono tutti con rialzi superiori al 4%, anche Unicredit più 3,74%. Qui la sensazione è che appunto si punti ancora molto sul cosiddetto risico bancario, che sicuramente non si è concluso, perché insomma vorremmo tutti capire cosa succederà a BPM, che guadagna oggi 2,5%, e cosa farà Unicredit, l'Unicredit di Orcel, vedendo anche cosa capiterà in Germania. Però dicevo, ci sono anche elementi che hanno un po' frenato i mercati, perché Trump a un certo momento ha scritto, soprattutto quelli americani, ha scritto su Truth che i termini dell'accordo fatti trapelare dall'Iran non corrispondono a quelli concordati, nulla a che vedere con la verità, persone davvero disonorevoli con cui trattare, con loro non esiste il concetto di trattare in buona fede, è incredibile. Vabbè, sempre questo linguaggio molto articolato e molto sofisticato da parte del presidente americano. E poi, visto che era circolata un'ipotesi sui giornali, segnalano anche che Ferretti, allora il fondo che ha perso, il fondo, diciamo, l'accordata che ha perso a guida ceca, ha, come abbiamo raccontato, anche se poi il gruppo Ferretti ha respinto, continua la sua battaglia legale. Però Ferretti in realtà ha smentito l'ipotesi di interesse per l'Italian Sea Group per i suoi asset. Italian Sea Group ha tra gli asset principali il Perini come nave, come yacht, come barca vera. Allora, per quello che riguarda invece altri titoli, altre notizie che riguardano i titoli, il gruppo Leonardo si è aggiudicato 15 progetti sui 57 progetti selezionati da European Defense Fund per il 2025. Erano 18 le proposte di Leonardo e ne sono state selezionate 15, tra l'altro per finanziamenti europei per un valore di 64 milioni di euro. E poi segnalo anche la lettera congiunta di Stellantis assieme a Volkswagen e Renault, che da soli rappresentano il 60% della produzione automobilistica europea, hanno sottoscritto un impegno comune sul Made in Europe e lo hanno inviato oggi ai membri del Parlamento europeo. Sostengono che bisogna puntare ancora di più sul Made in Europe, chiedono regole semplici e chiari per potenziare la produzione nell'Unione europea. E ancora chiedono alle istituzioni europee di creare un quadro volto a garantire che il 70% dei veicoli venduti dalle case automobilistiche in Europa provenga per il 70% dai 27 paesi in Europa. Il marchio Made in Europe, dice, non dovrebbe limitarsi a compensare i costi ma incentivare la localizzazione e il reshoring. Cosa vuol dire reshoring? Riportare la produzione in Europa. Per quello che riguarda il mercato, se mi chiedete l'Intesa ha confermato che al 3,127%, lo si evince in realtà dalle comunicazioni di Generali, ma ne avevamo già parlato, e questo porta o porterebbe, se l'operazione si concludesse in maniera favorevole, Intesa ad avere di fatto il 16% di Generali, perché un 3,1 ce l'ha già, l'altro 13 verrebbe portato, diciamo così, in dote da Mediobanca, che è appunto il 13% delle Generali. Andando avanti con gli altri titoli, dicevo, bene tutto il comparto bancario, bene anche Azimut più 3,30%, Telecom più 3,20%, Fineco più 3%, Mediolanum più 3%, Poste più 2,80%, come l'Automatica
Biper più 2,70%, Banco BPM più 2,5%, quindi in rialzo anch'esso, non così spinto come gli altri titoli di carattere bancario. Chi va male? Allora, oggi perdono Eni meno 2,20%, Tenaris meno, eccolo qua, meno 0,30%, Moncler il 3,30%, Diasorin il 2,51%, Brunello Cucinelli meno 0,30%. Non è una gran giornata per il lusso, ma i cali sono, a parte Moncler, sono abbastanza limitati, come si capisce anche dall'andamento di borsa. Questo riflette, per quello che riguarda i titoli energetici, un calo fortissimo. Però attenzione, il petrolio era già andato intorno ai $90, quindi lontano dai $100 come soglia psicologica. Il calo è di 1,5% sul Brent, a $89 al barile, il WTI 86. Segnalo che il 27 febbraio, cioè il giorno prima dell'attacco all'Iran, il Brent era a 73. Ora siamo sempre a un livello più alto, però siamo a un più 22%. A questo punto il prezzo della benzina ieri, se servi, sotto 1,9, a 1,899, il gasolio sopra i 2 euro, a 2,007 euro, gas ad Amsterdam a €47 al megawattora, un anno fa era 35, e l'elettricità domani verrà venduta a €95,6, un anno fa a 116. Attenzione, perché poi il prezzo in questo caso varia, nel fine settimana si abbassa notoriamente, quindi non puoi fare raffronto con un anno fa in maniera diretta. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo con le altre notizie in breve.

Allora, qualcuno mi dice: ma SpaceX sta facendo scambio? No, non sta ancora facendo prezzo. Ripeto, il collocamento è a 135. Da quello che capisco, il range dovrebbe essere intorno a 170. Mi dicono che la regia è a 170, 180. Ok, vedremo quando farà prezzo. Dai. Ma non cambia il ragionamento che andremo a fare adesso. Qualcuno mi scrive: secondo lei, se Unicredit ci provasse nuovamente con banche, BPM verrebbe bloccato una seconda volta la Golden Power? Allora, mai dire mai. Dubito che il governo potrebbe sostenere che Unicredit sia più straniera di banche BPM, che dentro al 20% di Crédit Agricole, che può salire fino a 29,9. Adesso già era, secondo me, una forzatura, e mi limito a questo. Il Golden Power è applicato a suo tempo Unicredit, definendo la banca straniera dopo che prima era stata definita banca italiana, quando doveva fare l'offerta

ancora neanche lontanamente ai livelli pre-chiusura dello stretto di Hormuz. Oh, si sta allungando la lista, e lo dico perché non c'è solo l'automotive, non c'è l'acciaio, non ci sono gli elettrodomestici, la lista di settori europei e anche italiani minacciati dall'eccesso di produzione in Cina, fabbriche sovvenzionate dallo Stato, consumi deboli per evitare una stagnazione e recessione economica, riversano i loro prodotti su in maniera non concorrenziale e non corretta, nel senso che se tu sei stato finanziato dallo Stato e hai prodotto in dumping o puoi gestire anche vendite che non ti portano utili, perché tanto l'importante è vendere, mantenere l'occupazione, non stai concorrendo in maniera corretta con il tuo competitor europeo. Lo dico perché, come riporta oggi Sole 24 Ore, c'è anche tutto il sistema dell'illuminazione, quindi asso, luce, fedelegno e arredo. Tanti piccoli, segnala Federlegno Arredo, piccoli apparecchi sfuggono ai controlli doganali. Le importazioni di prodotti per illuminazione dalla Cina verso l'Unione Europea hanno toccato l'anno scorso quasi 7 miliardi di euro, l'85% di tutte le importazioni extra Unione Europea. Tra l'altro si segnala appunto che la quota in Italia aveva raggiunto 1,4 miliardi di importazioni di prodotti per illuminazione, con la Cina che ne aveva la metà, e sono andati anche aumentando nel 2025. Quello che si fa notare non è solo il modo in cui la Cina produce, vende e crea il prezzo, ma anche le barriere che la Cina stessa... Io impazzisco ogni volta che la Cina replica l'Europa, sospende gli incontri, ha cancellato due incontri con Bruxelles. Ma avete presente di cosa significa poter esportare in Cina? C'è una totale mancanza di reciprocità, aggiunge poi Federlegno Arredo Assoluce, perché Bruxelles impone a noi imprese europee giustamente una serie di regole di sicurezza e sostenibilità, non valgono invece per la Cina. Quando noi esportiamo fuori dall'Europa, in particolare in Cina, siamo obbligati a certificare i nostri prodotti, e le percentuali di irregolarità di apparecchi per illuminazione che arrivano dalla Cina sono arrivate fino al 100% per prodotti acquistati online, marcature CE finte, informazioni mancanti, difetti strutturali, rischi per la sicurezza. Allora, non arrivano belle notizie dal Regno Unito in generale, ma anche questa è in questa scia, perché il PIL ha fatto meno 0,1% ad aprile dopo il più 0,3 di marzo, effetto della guerra in Medio Oriente. Invece ci sono i dati del primo trimestre sull'occupazione: in Europa sale al 76,3%, in Italia sappiamo che è al 67%, quasi 10 punti sotto, ma l'Italia ha avuto una progressione di 0,5 punti percentuali, che è il miglior risultato dei vari paesi membri. Poi, venendo ai tassi di interesse, ne abbiamo parlato a lungo ieri, il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha detto che la Banca Centrale Europea è pronta ad alzare di nuovo i tassi se necessario. Ancora si discute molto sull'intelligenza artificiale, tra l'altro la Commissione Europea ha difeso la scelta di nominare l'ex numero uno di SAP e membro dell'advisory board di Google, Eric Hageman-Snabe, come inviato speciale per l'intelligenza artificiale. Segnalo che nel nostro piccolo, il 16 giugno, dalle 14.30 alle 16, vi sarà la Digital Roundtable dedicata al mondo bancario, ma anche estesa in generale, sull'impatto che avrà la strategia, la competitività, l'intelligenza artificiale, quindi come cambierà nell'era dell'intelligenza artificiale il mondo bancario. Quindi vi saranno vari ospiti: Alessandro Berardi, capo del AI Products di Unicredit, Paolo Ceschi di Accenture Italia, Emanuela Girardi, fondatrice di Pop AI, Massimo Proverbio, Chief Data sull'intelligenza artificiale e Technology Officer di Intesa San Paolo. La partecipazione è gratuita, basta iscriversi su radio24.it nella sezione eventi e nella nuova sezione dedicata al Digital Roundtable nella home page, dove seguire la diretta streaming su

sito di Radio 24 e sul sito, quindi radio24.it e ilsole24ore.com. Evento realizzato in partnership con Accenture e con questo 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.

Vedo molti messaggi sulla valutazione spaziale, non tanto perché si occupi dello spazio di SpaceX, adesso vi arriveremo. Qualche notizia in breve. BTP Italia, si parte lunedì 15 giugno fino a venerdì 19 giugno, salvo chiusura anticipata. Il tasso minimo è fissato all'1,60%, e poi che sarà garantito anche in caso di deflazione, ma non mi sembra aria, e dovrà poi essere sommato al tasso di inflazione nazionale, che è l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie al netto dei tabacchi. Con l'attuale tasso di inflazione FOI, che è appena solo il 2,6%, il rendimento sarebbe al 3,2%, e visto che sarebbe in proiezione, viene dato il FOI, quindi l'inflazione senza tabacchi, al 3,2%, quindi avresti un rendimento lordo del 4,19%, 4,31% con il premio fedeltà. E poi dati, dicevo, sull'occupazione, bene in tutta Europa. In Italia 50.000 occupati in più nei primi tre mesi rispetto ai primi tre mesi di un anno prima. Il tasso di occupazione sale al 63%, la disoccupazione scende al 5,3% nei primi tre mesi. Ma abbiamo già detto che ad aprile abbiamo avuto il tasso di occupazione da record, anche se più di 10 punti sotto la media europea, il tasso di disoccupazione da record, come record per fortuna negativa. Il costo del lavoro nei primi tre mesi ha fatto più 3% su base annua, e questo vuol dire che prima che ripartisse la spinta inflattiva dovuta a petrolio e gas, nei primi tre mesi dell'anno il costo del lavoro stava crescendo più dell'inflazione.

0: Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: Le calde serate, i primi tormentoni estivi nella playlist, la voglia di mare, il desiderio di essere fuori con le amiche e gli amici. E poi c'è l'esame di maturità.
2: No vabbè, ma ti sembra il modo di dirlo, così me lo fai rivivere come un incubo.
1: Eh sì, ci siamo, e come ogni anno torna la notte prima degli esami, il nostro speciale, tutto a misura di maturande e maturandi. 3 ore insieme con tantissimi ospiti e le telefonate in diretta degli ascoltatori per vivere questa attesa, sdrammatizzare l'ansia e offrire tante dritte sul come affrontare le varie prove.
2: Adoro questa cosa, devo rimettermi a studiare, dimmi di no.
1: Sono Federico Taddia e vi aspetto mercoledì 17 giugno dalle 20.45 a mezzanotte, alla notte prima degli esami, e con me una conduttrice d'eccezione che farà da colonna sonora a tutta la puntata, francamente.
3: Fumano i muri, le sedie là, tutto.
2: Vi aspettiamo, non vedo l'ora di essere lì.
3: Si salta, si suda, ci si consuma.
1: La notte prima degli esami, come sempre, su Radio 24.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvvigionamento.

0: un'azione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Ogni mossa può cambiare la partita. Trasforma l'incertezza in vantaggio competitivo, impara a leggere le complessità, anticipare gli scenari e agire la tua leadership con la logica strategica dei gran maestri degli scacchi. Leadership e strategia di Shai Misan. Dal 13 giugno in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: In un mercato che cambia, scegliere come investire fa la differenza. One Markets by UniCredit è il punto di riferimento per soluzioni di investimento all'avanguardia, dai fondi ai prodotti strutturati, dalle obbligazioni agli investimenti alternativi. Un team che scansiona i mercati per sviluppare i tuoi investimenti. One Markets. Scanning the markets for your investments. Scopri di più su onemarkets.it. Messaggio pubblicitario. Prima di ogni investimento leggere il prospetto, KID e le condizioni definitive.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? È un po' più verticale.
8: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
9: In onda ogni domenica alle 6.30.
8: E in podcast con qualche contenuto in più.
9: Tante voci diverse, quindi.
8: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
9: E due che non cambiano mai.
8: Le nostre.
10: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24.
11: Focus Economia.

0: Allora, dai dipinti a SpaceX, pensate, dall'arte all'economia dello spazio. Quanto quota? Ha fatto prezzo, oscilla tantissimo, è arrivata a 175 con un più 24, collocata l'azione di SpaceX a 135, più grande collocamento della storia, lo abbiamo ricordato prima, tutta la classifica dei collocamenti in questi anni, però visto che vale oltre 70 miliardi di dollari di raccolta, che valorizzano il titolo a 1750 miliardi come capitalizzazione, ma dicevo il titolo è arrivato a 175 più 24, adesso ha ritracciato a 160, 155 più 11%, quindi è sotto il picco, ma adesso non è che voglio fare la cronaca in diretta di quello che sta facendo SpaceX. Il Nasdaq complessivamente guadagna anche un po' meno di un'ora fa, lo 0,30%. Vorrei chiedere al co-direttore del programma Executive Finance al Politecnico di Milano, Graduate School of Management, Giancarlo Giudici, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
0: Allora, SpaceX a 135 dollari viene valorizzata quasi 1800 miliardi. Gli ordini erano arrivati a 100 miliardi e va bene. È verissimo che Elon Musk è riuscito a industrializzare qualcosa che era di dominio pubblico, la NASA, chissà che margini e che inefficienze poteva avere, ed è

0: vero che lui ha introdotto, se ho ben capito, anche questa possibilità di far ritornare il razzo sulla Terra. Le prime tre tentative andarono malissimo, però. Però io vorrei capire, lui manterrà l'80% dei diritti di voto? Allora, ci sono due possibilità. O hanno visto lungo gli investitori, perché quello è il futuro, l'economia dello spazio, o qui siamo nella, diciamo, nella scia di quelli che alcuni definiscono una bolla, cioè titoli troppo gonfiati, troppo cari in tutto il mondo delle big tech, quindi legate anche all'intelligenza artificiale. La sua opinione, Vecchi?
1: Come sempre, la verità sta un po' nel mezzo, nel senso che una delle cose, delle prime cose che io spiego ai miei studenti in aula è che la finanza e l'economia non sono delle scienze esatte, non Vabbè. Sono come il moto dei pianeti, quindi i prezzi sono fatti dalle persone, le aspettative sono fatte dalle persone, le persone non sono sempre razionali, quindi ci sono un po' tutti e due gli aspetti. Da una parte c'è sicuramente una scommessa imprenditoriale molto forte. Due dei tre business di cui in questo momento SpaceX si occupa sono business che rappresentano forse le opportunità di crescita più significative sul mercato in questo momento, che sono quelle dei lanci spaziali e dell'intelligenza artificiale. Curiosamente l'altro, quello delle connessioni, è un mercato che può crescere ma abbastanza, diciamo, normalizzato rispetto alle tecnologie, ed è anche quello che al momento genera i ricavi più alti per la società. Quindi certamente c'è un appealing legato a queste opportunità di crescita del business che ci sono per il futuro. Dall'altra parte è un'acquisizione ormai preparata da tanto tempo, con molti attori che si sono che sono protagonisti di questa operazione.
0: Sì, ho visto che BlackRock da solo ha fatto un ordine da 5 miliardi, no?
1: Sì, sì, ci sono diversi elementi di singolarità in questa operazione, ad esempio anche la quota che viene riservata agli investitori retail, che è abbastanza significativa ed è superiore a quella che avviene di solito, ma un altro elemento di singolarità è legato al fatto che vediamo una società che si appresta, al prezzo che vedo adesso in questo momento sul mercato, ormai ha superato i 2.000 miliardi di dollari. Sì. E la vediamo subito dal primo giorno. Non è eccezionale come valutazione, nel senso che ci sono società quotate in borsa, come esempio Nvidia, che quotano ormai 5.000 miliardi di dollari. Però la prima volta che si è quotata,
0: però
1: Nvidia,
0: ci sono arrivati in un tempo più lungo. Sì,
1: certo.
0: Allora, guardate, quello. La Tesla, però, quando venne quotata nel 2010, da allora ha fatto il 30.000% di rialzo. Lo dico. Poi l'altra cosa incredibile è che lui diventerà un trillionaire, no? 1.000 miliardi, ma i 4.400 dipendenti o ex dipendenti di SpaceX che avevano ricevuto azioni in parte come compenso diventeranno tutti milionari, perché con queste quotazioni diventeranno milionari. Le chiedo un'altra cosa, però, da questo punto di vista, visto che dovrebbero arrivare a sbarcare Wall Street anche Anthropic e OpenAI, con una, a quel punto, un aumento della capitalizzazione di mercato tra i 3.600 e 4.000 miliardi. Ecco, lei legherebbe SpaceX con lo sbarco di Anthropic, OpenAI, oppure va bene, è il futuro, però sono settori molto diversi?
1: C'è un legame, nel senso che, come dicevo prima, uno dei business, fra l'altro quello su cui punta di più relativamente SpaceX, è proprio quello dell'intelligenza artificiale. E come molti degli ascoltatori sapranno, quando si valuta un'impresa in borsa si fa ricorso a multipli comparabili, quindi si vanno a cercare imprese che sono comparabili, ed è fuori di dubbio che la quotazione di SpaceX oggi avrà un impatto importante su quelle che sono le valutazioni anche di altre società che arriveranno sul mercato. Lei prima citava il tema della bolla dell'irrazionalità. In questo momento, anzi prendendo i prezzi dell'IPO, $135, la valutazione
0: IPO di SpaceX vuol dire collocamento, diciamo. No?
1: Esatto, del collocamento. La valutazione di SpaceX era 95 volte i ricavi e 268 volte il margine operativo lordo. Quindi è chiaro che nel momento in cui c'è una società sul mercato che ha questi multipli, non può non condizionare anche la valutazione degli altri.
0: Però la storia non si ripete mai, diceva Marx, se non sotto forma di farsa. Però io ricordo benissimo nel 2001, quando iniziamo a avere dei prezzi rispetto all'utile che andavano a 200, 140, 300 volte, quando si diceva: ma guardate che in un mondo normale, la old economy, tu puoi fare 30 volte, 40 volte l'utile atteso, ma non 200. Qui siamo di nuovo a un livello così alto?
1: Per forza, siamo ad un livello così alto perché i ricavi che in questo momento la società ottiene dai due business che ho citato prima, quello delle esplorazioni spaziali e quello dell'intelligenza artificiale, sono oggi molto bassi, ma è ovvio che le valutazioni si basano sulle aspettative future. Nel 2025 parliamo di 4 miliardi per quanto riguarda i ricavi legati ai lanci spaziali, di 3 miliardi invece per quanto riguarda la piattaforma Grok e in generale l'intelligenza artificiale. Ho visto delle analisi fatte da colleghi molto più titolati di me, come ad esempio il professor Damodaran, che nelle sue analisi, che sono pure più conservative rispetto a quello che esprime in questo momento la valutazione di mercato, arrivava in 10 anni a prevedere ricavi per 333 miliardi di dollari. Quindi è tutto giocato chiaramente sulle aspettative future di crescita.
0: E sono aspettative. Allora, nel ringraziarla, grazie quindi al professor Giancarlo Giudici, che è co-direttore del programma Executive in Finance al Politecnico di Milano, do una notizia proprio in chiusura. Il presidente del Pakistan, Shehbaz Sharif, su X ha appena pubblicato un messaggio, ha detto: possiamo confermare che è stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace Iran-USA. Ora, detto da Sharif in maniera così stentorea, tendo a crederci. Sicuramente ci crede il prezzo del petrolio, perché sta calando al 4%, il Brent è a $86 al barile. Mi sa che ripartiremo da qui lunedì. Intanto grazie a Anna Riva per l'assistenza in regia, Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa per l'assistenza in redazione in studio. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.

0: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
3: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più. Cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
4: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
5: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
6: Ogni sabato alle 14:35 su Radio 24.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Bentornati, una buona serata, come sempre al venerdì sera l'anteprima di 2024, poi ci risentiremo domenica dalle 14 oppure tra poco nella nostra versione super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Di che cosa parliamo questa settimana? Abbiamo parlato, facendo anche il punto sulle tecnologie quantistiche, ci arriviamo tra poco anche come anteprima. E poi abbiamo parlato di satelliti, ma di una particolare categoria di satelliti, quelli che con la tecnologia radar riescono a vedere sulla Terra anche se ci sono, anche se è buio, se ci sono le nuvole, c'è del fumo, eccetera, eccetera. Ne parleremo tra poco. Adesso vi faccio sentire Roberto Pezzali, col quale abbiamo parlato delle novità presentate in settimana da Apple, che si è concentrata soprattutto su Siri AI, l'assistente personale degli iPhone basato su un indice locale di tutti i contenuti presenti sullo smartphone. È una novità che mostra un po' come potrebbero essere gli assistenti personali. C'è poi tutta una querelle con la Commissione Europea di cui parliamo nella trasmissione, ma intanto una brevissima anteprima con Roberto Pezzali su Siri AI.
2: Il motore di Spotlight, che è un po' il sistema di ricerca all'interno dell'iPhone, del Mac, dell'iPad, è stato totalmente modificato per indicizzare in modo leggibile solo da un modello AI tutte le informazioni che ha l'iPhone su di te, il che vuol dire tutti i messaggi, tutte le mail mandate, tutti i testi, tutti i file, tutte le foto. Tutto è stato indicizzato e reso richiamabile praticamente da un modello solo le informazioni che servono. Quindi come funziona questa logica qua di Apple, che è una logica ibrida? C'è un modello che sta sul dispositivo, che è molto piccolo e leggero, e c'è un modello che invece è in cloud. Quando tu dici al tuo telefono, ehi Siri, mi dici che podcast mi ha suggerito mia sorella l'altro giorno? Lui cosa fa? Cerca tra tutti i contenuti di tua sorella, quel modello on device, quindi cercherà nell'indice messaggi, mail, e all'interno di questi cerca se si parla di un podcast. Estrae solo questi contenuti di cui hai bisogno e questi piccoli contenuti li manda nel cloud. E a quel punto il modello ragiona, pensa e ti restituisce la risposta. Il modello, l'orchestratore, quello che praticamente dirige questa orchestra di dati, sceglie i dati che devono essere inviati al cloud, riceve la risposta dal cloud, eventualmente li reintegra con dei dati che sono sul dispositivo. Quindi è tutto una sorta di gioco che usa per forza di cosa un modello locale. Perché? Perché se non ci fosse, saresti costretto tu a mandare al modello in cloud tutti i tuoi dati, tutte le tue mail, tutti i tuoi messaggi.
1: Certo.
2: Diventerebbe una mole di dati enorme, ma sarebbe anche un rischio per la sicurezza, perché gli stai mandando cose che non ti servono. Invece loro così prendono solo la piccola porzione di dati che servono per quello specifico prompt e la elaborano.
1: Cioè, noi diciamo da tempo che il vero assistente personale funziona e ben funziona nella misura in cui gli fornisci dei dati personali. Se lui sa tante cose di te, conosce i dialoghi che tu hai avuto tramite i messaggi, i contenuti che tu ti scambi con altre persone, la tua vita digitale, lui ovviamente sarà un vero e proprio maggiordomo digitale, un assistente, ti dà delle risposte adeguate. Ma senti, e nel mondo Android c'è una cosa del genere?
2: Nel mondo Android, nel senso, è un pochino più complessa, perché comunque sappiamo che è molto frammentato. Ad esempio, il sistema di ricerca degli smartphone, ogni produttore ha il suo, e questo rende le cose difficili, tant'è che infatti Google ha provato a fare Gemini, la versione nuova che dovrebbe arrivare adesso con gli agenti, ma quello che sta facendo, quello che chiama praticamente l'utilizzo delle app, proprio la parte agentica, si basa sempre su delle logiche di API, quindi contatto dei server oppure contatto all'applicazione, e chiedo alla singola applicazione i dati. Non ha un database unico trasversale su tutto, deve andare da ogni applicazione a chiedere dammi quella mail, deve andare dall'applicazione dei messaggi, dire cercami questo messaggio, tutto tramite quel linguaggio che è l'MCP, che è ormai il linguaggio che utilizzano gli agenti per dialogare tra di loro con servizi esterni.
1: Sì.
2: Questo può anche funzionare perché lo utilizza per esempio Claude per connettersi ai servizi esterni, lo utilizzano ormai tutti l'MCP. Il problema è che introduce latenza, cioè c'è un ritardo,
1: quando
2: tu chiedi qualcosa ci mette un po' ad averlo. Poi sappiamo bene che Claude è un sistema dove tu puoi lasciarlo lì 5 minuti, l'importante è che ti faccia il tuo lavoro fatto bene, non ti interessa se ci mette un po' a dialogare con il servizio esterno. Sì, ma qua se l'assistente però, sul telefono dopo tre secondi non ti restituisce quello che vuoi e vedi la rotella girare, ti spazientisci. Quindi un po' la sfida è quella, no? Samsung è stata la prima a far vedere come funziona la gente per ordinare, per chiamare un Uber o per ordinare del cibo durante l'unpacked, io c'ero, no? Però è un'operazione che ti richiede al momento, con la latenza del cloud, circa un minuto e mezzo per fare qualcosa che magari se tu apri l'app ci metti 20 secondi a fare.
1: Certo. Siete all'ascolto dell'Anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini. Dunque, adesso vi faccio sentire un breve estratto dell'intervista che ho fatto con il professor Tommaso Calarco, che insegna informatica quantistica all'Università di Colonia e a quella di Bologna. E oltre ad avere coordinato la strategia italiana per il settore quantum, sta lavorando, guida un gruppo di esperti che aiuterà la Commissione europea per definire il futuro Quantum Act. E come è successo anche in passato, ho chiesto al professor Calarco un aggiornamento sulle tecnologie quantistiche, perché c'è chi dice, alcuni ricercatori dicono, non siamo ancora pronti al 100%. Che cosa ci ha risposto il professor Calarco? Eccolo qua.
3: Non siamo ancora certi al 100%, ma ci stiamo avvicinando molto. Quest'anno

0: Un progresso veramente sorprendente proprio su quella che è la sfida fondamentale, la sfida della correzione dell'errore. Il motivo per cui non abbiamo ancora un computer quantistico che riesca a risolvere problemi di uso comune, insomma, con applicazioni concrete che possono servire alla società, è che deve essere molto grande. Perché deve essere molto grande? Perché c'è molto, lo chiamiamo rumore, ci sono molti errori, sono imperfetti i nostri bit quantistici, i nostri qubit. Dobbiamo quindi correggerli per renderli più perfetti possibile, e questa correzione dell'errore consuma altri qubit, ma abbiamo avuto progressi straordinari quest'anno, sia nel realizzarla nel hardware, e quindi con dimostrazioni con diverse modalità, diverse piattaforme, le chiamiamo, diversi modi, con gli atomi, con i superconduttori, con diverse possibilità per veramente riuscire a migliorare questa caratteristica dell'errore, non solo però l'hardware, ma anche il software, con dei risultati di algoritmi nuovi che a quanto pare, per raggiungere questo cosiddetto vantaggio quantistico, mostrano che avremo bisogno non più di milioni di qubit, ma forse ce ne basta qualche decina di migliaia. E allo stesso tempo, i computer quantistici che sono sviluppati in questo momento stanno arrivando al livello di alcune migliaia. Quindi si sta chiudendo il gap e c'è un ottimismo sempre più forte che di fatto non siamo ancora lì, ma diventa sempre più probabile che ce la faremo nel corso dei prossimi 5-10 anni.
1: È estremamente interessante quello che sta accadendo a livello europeo. Lei coordina un gruppo di lavoro di alto livello per suggerire alla Commissione europea cosa inserire nel prossimo Quantum Act. Intanto, qual è l'obiettivo del Quantum Act?
0: Il Quantum Act è una legge che verrà approvata dal Parlamento europeo l'anno prossimo con l'obiettivo di mettere le ali all'ecosistema quantistico, cioè di rendere le nostre start-up capaci di trasformare la grandissima competenza in cui siamo ancora leader a livello mondiale in capacità produttiva e industriale. E questo richiede una serie di rimozione di lacci e lacciuoli, anche di tipo burocratico. Richiede anche la creazione di una massa critica dal punto di vista dell'investimento, perché qui questo è il problema principale che abbiamo in Europa. In Europa abbiamo altrettante start-up che negli Stati Uniti nel campo quantistico, ma abbiamo molti, molti meno investimenti privati a tutti i livelli di capitale, sia venture capital che poi anche più investimenti più strutturali. E questo è qualcosa che previene le nostre start-up dal poter crescere e da diventare dalla startup a passare allo scale up, no? Quindi veramente alla capacità di affermarsi come dei campioni, potenzialmente degli unicorni, che riescano a portare anche un ritorno economico.
1: Siete all'ascolto dell'Anteprima di 2024, programma di tecnologia di Radio 24 in onda domenica a partire dalle 14, oppure tra poco nella nostra versione super podcast. Adesso la voce di Luigi Bignami, col quale abbiamo parlato di satelliti e tecnologia SAR, cioè tecnologia radar. Siamo partiti da una notizia che riguarda un'azienda finlandese che ha 14 anni, ma è ancora, potremmo definirla non tanto in fase di startup, ma sicuramente ha lo spirito della startup, e ha raccolto 1 miliardo di euro da finanziatori, da venture capital, segno del grande interesse verso questa tecnologia. Tecnologia su cui anche l'Italia è tra i leader, e abbiamo pronta per essere lanciata una nuova costellazione anche in questo settore con questa tecnologia. Luigi Bignami.
2: Esatto, abbiamo una costellazione che è in divenire, si chiama Iride, si tratta di 6 satelliti SAR. Attualmente sono stati lanciati piccoli satelliti per una programmazione del dove verranno lanciati questi 6 satelliti, che avranno però un compito strettamente militare. Proprio nelle settimane scorse il governo ha emanato un decreto dove si prevede alcune centinaia di milioni di dollari di euro proprio per costruire questa importante serie di satelliti. E si prevede che i primi verranno lanciati nel 2027 e per poi appunto avere tutta la serie nell'arco di pochissimi anni. E si capisce come, diciamo, dal punto di vista militare ci sia una grande richiesta proprio di questi satelliti. Ma l'Italia è anche leader nella costruzione

0: di parti di questi satelliti per altri stati. Per esempio, l'Italia fa parte di una società che si chiama MetaSensing, che sviluppa parti di satelliti che poi, per esempio, la ICEYE monta sul proprio satellite, sulla propria piattaforma per essere lanciata. E ad esempio gli Emirati Arabi con la loro costellazione che si chiama SIRB, questa costellazione ha proprio affidato a MetaSensing, che è una società divisa tra l'Italia e i Paesi Bassi, la costruzione proprio dei radar che servono per questo tipo di ricerca, diciamo, o comunque di controllo del nostro pianeta. E tra le tante società che ci lavorano con altissimi risultati, vi è Thales Alenia Space, che non solo costruisce parti di satellite, ma è anche proprio attiva in primo piano con la costruzione dei radar.
1: Abbiamo terminato, avete ascoltato l'anteprima di 2024. Vi aspetto domenica a partire dalle 14 oppure tra poco nella nostra versione super podcast. Io sono Enrico Pagliarini, vi lascio con le notizie di GR24, vi auguro una buona serata o una buona notte.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti giri e ti rigiri nel letto. Volti e rivolti il cuscino. Guardi e riguardi il telefono. Conti e riconti le pecore. Ma non riesci proprio a dormire. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold SPA. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Sono le 23.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Tre vittime sul Gran Paradiso per un incidente in montagna. Verso la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, il Pakistan annuncia accordo sul testo. Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova. Calcio finisce in parità. La sfida tra Canada e Bosnia e Erzegovina ai mondiali. Buonasera da Sergio Nave, in apertura alla cronaca. Tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. I tre alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Per le operazioni di recupero è intervenuto il soccorso alpino valdostano. Gli esteri, il ministro iraniano Araghchi ha affermato che una volta finalizzata la bozza di accordo con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza, il che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Nel pomeriggio il tweet del premier pakistano, raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace, ha scritto: Primo vertice bilaterale tra la Premier Meloni e il presidente francese Macron il 25 giugno ad Antibes, ad annunciarlo l'Eliseo. Si tratta del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato

0: del Quirinale nel 2021. Il vertice riunirà 9 ministri per parte ed è in programma anche un forum di affari franco-italiano alle Cannelle. Wall Street chiude la seduta in territorio positivo nel giorno dell'esordio di SpaceX sui listini, in scia all'IPO più grande della storia. Il Dow Jones sale dello 0,70%, il Nasdaq guadagna lo 0,31%, in rialzo anche l'S&P 500 a 7.431 punti. Ma sentiamo ora com'è andata in Europa.
1: È stata ancora una giornata di colpi di scena e volatilità per i mercati finanziari. Le borse europee hanno chiuso in rialzo, ma sotto i massimi della mattina, dopo l'ennesimo cambio di tono del presidente americano Donald Trump sul possibile accordo di pace con l'Iran. Il tycoon ha infatti dichiarato su Truth che Teheran non sta rispettando le condizioni discusse. Intanto a tenere banco è stata anche l'attesa per il debutto di SpaceX, protagonista di un IPO da record che ha raccolto la cifra mostra di 75 miliardi di dollari. Piazza Affari ha chiuso il rialzo dell'1,97% con il FTSE MIB su nuovi record, grazie alla spinta delle banche, in volata sia per il risico sia per il rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Mediobanca è salita del 4,6%, MPS del 3,9% e Intesa San Paolo del 4,3%. Sono andate bene anche Buzzi, più 5,6%, ed ST Microelettronics più 4,5%, mentre sul finale Moncler è scivolata del 3,7%. Da Radio Core Eleonora Micheli per Radio 24.
0: Oggi tutti gli Stati membri hanno concordato di aprire il primo gruppo di negoziati di adesione con l'Ucraina e la Moldavia, ad annunciarlo i leader europei von der Leyen e Costa. Nella prima conferenza intergovernativa in programma lunedì apriremo il gruppo di lavoro sui principi fondamentali, la spina dorsale del processo di adesione, hanno aggiunto. La cronaca: Alberto Stasi si appresta a uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era in regime di semilibertà. Questa mattina sul Lago Maggiore ha perso la vita in un incidente in elicottero un imprenditore di origine svizzera. L'uomo, proprietario di una lussuosa villa lesa, stava utilizzando il mezzo privato per far ammirare dall'alto il lago ad alcuni turisti tedeschi.
2: Un incidente in elicottero ancora da ricostruire, quello che ha portato alla morte di un imprenditore 71enne di origine svizzera. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo voleva alzarsi in volo dalla sua residenza a Solcio di Lesa, sul Lago Maggiore, per mostrare a 3 turisti tedeschi il lago dall'alto. Al momento del decollo qualcosa è andato storto, forse le pale si sono incagliate in un albero, il rotore ha perso potenza, causando lo schianto del velivolo. L'imprenditore, che era la guida dell'elicottero, dopo l'impatto a terra è morto sul colpo, mentre i passeggeri non sarebbero in pericolo di vita. Un uomo e una donna sulla cinquantina sono stati trasferiti in elisoccorso a Novara. Un ragazzo di 24 anni è stato portato all'ospedale di Borgo Manero con lievi contusioni al braccio. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha avviato un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente. L'industriale viveva da tempo a Lesa nella sua villa, trasformata negli anni in una struttura ricettiva di lusso. La sua casa era stata set di programmi televisivi e sede di festival di musica classica, la sua grande passione. Enrico Pascarella, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Addio a David Hockney, il pittore britannico, considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, è morto a 88 anni nella sua casa di Londra. E per chiudere il calcio, partita d'esordio per Canada e Bosnia e Erzegovina ai mondiali. Risultato finale: la partita si è conclusa proprio pochi minuti fa, dopo 6 minuti di recupero, di 1-1. 23:05 minuti, è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna a mezzanotte.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Il tuo fornitore sbaglia? Il rischio ricade su di te. Obblighi, scadenze, verifiche. Nel mondo degli appalti, se qualcosa non è in regola, la tua azienda può risponderne con sanzioni, contenziosi e danni reputazionali. Miraia è rapida, efficiente e controlla per te. Intelligenza artificiale e consulenti esperti verificano i documenti dei fornitori e ti avvisano in tempo. Richiedi una demo gratuita su miraia.it. Miraia, la tecnologia che guida le tue scelte.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Oggi conosciamo da vicino un esame, la MOC, mineralometria ossea computerizzata. È un nome lungo, un po' tecnico, che può sembrare distante. In realtà è un esame molto semplice, rapido, non doloroso e prezioso per capire la qualità delle nostre ossa. Qui in studio con me oggi la professoressa Maria Luisa Brandi, endocrinologa, presidente dell'Osservatorio sulle fratture da fragilità. Professoressa Brandi, lei è perfetta per raccontarci e spiegarci che cos'è la MOC e perché è un esame prezioso e per chi?
2: Intanto è un esame che misura la quantità del minerale, come dice il nome stesso, e non è un esame invasivo dal punto di vista radiologico, anche se usa i raggi X, perché è veramente sono le radiazioni che troviamo nell'ambiente, le radiazioni che chiamiamo di fondo. Quindi non è aggressivo dal punto di vista radiologico e ci dice quanto minerale abbiamo in vari siti del nostro corpo. Noi possiamo misurare la densità minerale ossea con la MOC DEXA, che è quella appunto che usa i raggi X, a livello lombare, nelle vertebre L1 e L4, a livello del femore, a livello dell'avambraccio e anche il total body. Questo esame ci dà un rischio, perché la quantità del minerale si correla col rischio di fratturarci. È uno degli elementi dentro la carta di rischio per la frattura che noi dobbiamo valutare, e quando lo valutiamo lo troviamo molto basso o basso, possiamo definire il paziente normale. In realtà, se ha un valore che noi chiamiamo, che si chiama nella donna dopo la menopausa, nell'anziano T-score, e guardiamo quel T, se è fino a meno 1 lo consideriamo normale, da meno 1 a meno 2,5 c'è la cosiddetta osteopenia, che è l'anticamera all'osteoporosi, e poi c'è dopo meno 2,5 e oltre c'è l'osteoporosi. E questo dà un'informazione al medico su cosa fare, perché se ho una persona che viene da me che ha meno 2,5 e una persona che invece ha meno 4, ovviamente avrò un'attenzione diversa e interverrò in maniera diversa. A chi farlo?
1: Brava, a chi farlo, professoressa Brandi?
2: Noi abbiamo delle raccomandazioni oggi di quando la MOC viene rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale, però al di là di questo, le donne dopo la menopausa devono farla, perché sono una popolazione a rischio, la persona in età avanzata deve farla e sicuramente tutte le persone a rischio. Quindi se io ho una persona che usa cortisonici cronicamente o usa per esempio farmaci antiormonali perché ha un problema o di tumore mammario o di tumore prostatico, io devo farla, e quello indipendentemente dal sesso, perché i maschi soffrono di osteoporosi come le femmine, in numero inferiore, ma comunque ne soffrono.
1: Ecco, individuato il problema si trova la soluzione, questa è la notizia che
2: sempre l'osteoporosi non è un dramma, è una condizione di rischio che noi possiamo risolvere.
1: Grazie alla professoressa Brandi, lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata.

0: his world.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Scusate, ma no, questo sarà mica
3: diventato leggenda. No,
4: vabbè, e torniamo in studio per parlare del nuovo Volto TV, che è diventato un vero e proprio fenomeno nazionale. Il Ginepio, tutti parlano solo di lui.
5: Io penso che il Ginepio sia pazzesco, pazzesco.
3: Uno di

0: Noi. Ginepro è proprio l'espressione della fragilità dell'esperienza umana di fronte all'amore.
1: E all'amore, certo.
2: Molti dicono che la televisione regala 15 minuti di celebrità.
3: Ma sei Ginepro?
1: Sì, sì.
3: Grande.
4: Addirittura.
3: Grazie.
2: Per me è già 2 minuti.
4: Sì, vabbè,
2: sono
4: sappiamo.
2: Qua.
5: La cattiveria più grossa la dico subito. Così poi magari sarò perdonato. Quando sento molte volte gli WhatsApp audio che mandano ai vari programmi di questa radio, mi viene in mente Ginepri. Viene in mente persone che vogliono appunto il loro minuto di celebrità o 30 secondi di celebrità e si studiano a lungo battute, attacchi salaci ai conduttori, Milan bolscevico, qualcosa del genere. Ecco, quello è un Gineprio, è un Gineprio. Oggi vorrei fare proprio una sorta di esame antropologico del gineprismo, di chi è Gineprio. E studiare la fenomenologia di Gineprio servirà a tutti quelli che mi ascoltano, innanzitutto per scrutare all'interno della propria coscienza se c'è un Gineprio in voi, e questo per il pubblico maschile. Per il pubblico femminile invece mi piacerebbe capire se veramente la tipologia Gineprio esiste, è rappresentata, quale peso oggi. È una delle invenzioni più geniali, secondo me, del Jalapa Show, il programma su Rete 8, uno show satirico. È noto chi siano la Jalapas, Giorgio Gherarducci, Mario Santin e Mago Forrest. Ubaldo Pantani, che è un comico, interpreta il personaggio di Gineprio. Gineprio è un uomo probabilmente collocabile nel nord-est d'Italia, qualcosa del genere probabilmente. Ha 44 anni, il suo sogno è arrivare a 45, non più illibato. Cosa fa Gineprio? Gineprio vive in parrocchia, vive nella provincia, è molto seguito dalla madre, le sue attività fisiche sono la ginnastica dolce, gioca a carte in chiesa, fa piccoli lavoretti, e c'è questa ossessione che lui deve avere il suo quarto d'ora di celebrità. E il paradosso che nella costruzione televisiva Gineprio finalmente ottiene il suo quarto d'ora di celebrità. Lo fermano per strada, gli chiedono autografi, delle guest star improvvisamente parlano di Gineprio come un grande fenomeno, ne parla Jovanotti, ne parla Carlo Conti, ne parla Luca Argentero, Sorrentino vuol fare un film con Gineprio. Gineprio è esaltato dal fatto che il mondo delle media si è accorto di lui, lui è un personaggio. Non rendendosi conto dell'aspetto grottesco, lui è una persona indefinibile, abbastanza triste, con i suoi giubbottini fuori moda color tortora, con i suoi pantaloncini beige, con le sue magliettine, le sue camicine, i suoi occhiali spessi, il suo riporto con i capelli unti buttati all'indietro, i suoi denti sgangherati. Ginepro si pensa che lui, per lui è possibile tutto, perché l'ha toccato il mondo della celebrità. Quindi anche la sua infingardaggine, i suoi limiti, tutte le sue meschinità per lui diventano motivi di esaltazione. E Ginepro paradossalmente si vede tutte le sere con ragazze bellissime, ha degli appuntamenti probabilmente organizzati da lui attraverso i social, le applicazioni di dating, e si vede paradossalmente lui che è un poveretto, una famiglia media, si immagina, fa una vita abbastanza miserrima nella provincia cattolica, antica, retriva, parrocchiale, tutto quello che volete metterci in negativo, anche fuori dal tempo che stiamo vivendo. Il paradosso che si vede sempre in questi ristoranti superstellati, di grande lusso, che si dà tavola con delle donne di una bellezza assurda, bellezza che rientra negli stereotipi appunto della donna dello spettacolo. Ginepro però ha un problema. Ginepro che sogna ogni volta di arrivare non più vergine ai 45 anni, quindi sogna di fare centro come un bomber in queste donne. Già qui acquisisce questo linguaggio macista, sportivo, lui che è nulla, una nullità dal punto di vista della virilità, vuole fare centro in queste donne, pensa di sedurle la sera stessa, di possederle in maniera selvaggia, però Ginepro ha un problema. Come quelle cominciano a parlare, le guarda, Ginepro soffre di una irreversibile eiaculazione precox. Quindi Ginepro, appena si siede a tavola, appena la ragazza comincia a parlare, comincia con fare seduttivo a parlare, Ginepro si vede che strabuzza gli occhi E poi dice: io sono a posto così, che serata ragazze. E si immagina che per lui l'apoteosi di quell'incontro da bomber si è già esaurito in pochissimi secondi. Vi riconoscete in Ginepro? Conoscete De Gineprio? E vogliamo insieme ragionare sull'esistenza del gineprismo nazionale? 800 24 0024.
2: Ciao, sono Ginepri, ho 44 anni,
3: sì, è tornato.
2: E conto di arrivare a 45 anni, sì. Non più illibato.
3: Ah, hai visto?
2: Crociamo le dita perché sì. Mancano 4 ore.
4: Ma appena?
6: Quali sono i tuoi interessi?
2: Ginnastica dolce,
3: sì.
2: Poi canto in chiesa,
3: wow.
2: Poi faccio quei giochetti.
3: Cosa?
6: Che giochetti?
3: Cos'è?
2: Burraco.
3: Ma come?
2: Ti ho un po' stuzzicato, eh? Prima di mezzanotte secondo me ci siamo.
7: Sì, sì.
5: Voi direte che Ginepro è fuori dal mondo, è una esagerazione macchiettistica, un personaggio che non risponde a un'indagine antropologica. No, secondo me Ginepro esiste. L'ho visto una volta un'amica mia che abitava appunto in quell'area, mi dice: guarda, di notte gli uomini di Vicenza vanno lungo i viali di Padova e gli uomini di Padova lungo i viali di Vicenza. E sono specchiati i padri di famiglia, sono tutti ragazzi di buona famiglia, sono tutte persone che apparentemente sono tutti casa e chiesa, però in realtà la notte vanno nella speranza di consumare vizi occulti che tengono dentro di loro, che non rivelano, anzi che nella loro versione pubblica tendono a stigmatizzare come se fosse perversione della società, però li accarezzano, li coltivano e in qualche maniera cercano di praticarli, anche se poi il risultato è sempre piuttosto miserrimo. Ecco, cosa vedete voi in Ginepro? Conoscete De Gineprio? Conoscete una persona che mediamente ha una sua apparenza di persona tranquilla, vive in un contesto, la mamma gli dice adesso che va in televisione stai attento perché le ragazze naturalmente vogliono il tuo fiore, perché sei andato in televisione, sei diventato noto, quindi tutte le ragazze vogliono il tuo fiore. Mi dicono di che l'ha interpretato Pantani, ho detto i primi minuti. Quindi non tolgo nulla a nessuno, Pantani è stato un genio nell'interpretare Ginepro, perché è il personaggio più atipico rispetto a tutto quello che si vede in televisione. I comici in televisione solo fanno l'imitazione dei personaggi noti, imitano altri personaggi televisivi, imitano la politica. Ginepro nessuno ha mai avuto il coraggio di realizzarlo e concretizzarlo. Ginepro è la parte d'Italia che nessuno vorrebbe sua o nessuno vorrebbe rivendicarne l'appartenenza, ma poi sono quelli che vanno a votare, sono quelli che in qualche maniera stabiliscono l'equilibrio, quindi l'occhiolino a Ginepro lo fanno tutti. Ginepro è materia appetibile per il potere, però Ginepro nessuno dice voglio Ginepro, Vannacci non direbbe mai Ginepro mi vota, è l'antitesi. Il vannaccismo è agli antipodi del gineprismo. Ginepro ha lunghi capelli unti, buttati all'indietro, una sorta di tentativo maldestro di riporto. Vannacci ha i capelli rasati a zero, da militare, taglio super tattico. Ginepro veste con antiquati vestitucci anni 70-80, non esce dalla palette del beige, marroncino, beggiolino, che sono i colori che in realtà rappresentano la tristezza, la mestizia. Occhetto perse il famoso faccia a faccia con Berlusconi che determinò l'ascesa in campo politica del Cavaliere proprio perché si era vestito di marrone. Il marrone è il colore della disfatta, è il colore che rappresenta quanto di più miserrimo e impronunciabile esista nella natura umana. Ginepro veste tutte le tendenze del marrone, quindi Ginepro in realtà non è un vincente, è un perdente totale, ma la sua protervia, la sua autocelebrazione, lui è convinto di essere un bomber. Essere un bomber significa che lui vorrebbe fare gol, vorrebbe queste ragazze che sono al di sopra di ogni sua possibilità farne carne da cannone, ma in realtà non ce la fa perché è un frustrato, perché ha un'ansia di prestazione altissima, perché la mamma lo sorveglia sempre, il piccolo lo sorveglia sempre, la società lo sorveglia. Lui, fatto forte del fatto che la televisione lo abbia immortalato, il Ginepro è diventato uno show televisivo, sono a posto così, una docuserie, naturalmente nella fiction, e quindi Ginepro è diventato un personaggio, lo fermano per strada, lui non si pone il problema di perché è diventato noto, perché è diventato famoso, e quindi è convinto di essere veramente qualcosa che non è nella sua realtà e nel suo modo d'essere. 800 24 0024,

0: proprio è convinto di essere veramente al centro di un grande fenomeno mediatico, non sapendo che in realtà tutto è sicuramente basato sul suo non essere mai all'altezza.
1: Alle elementari ero un vero bomber.
2: Un bomber?
1: Per poco non ho avuto una fidanzatina.
2: Per poco,
1: Erika, un giorno mi si è avvicinata con uno di quei fogliettini con scritto "ti vuoi mettere con me?
2: Sì o no?
1: Certo.
3: E com'è andata?
1: Cosa ho risposto?
3: Cosa ho risposto? Che cosa?
4: Che giornata, ragazzi!
3: Ma cosa?
1: Sono sempre stato un bambino precoce.
3: Parecchio precoce.
0: Allora, vedo che nessuno telefona, io posso continuare a parlare all'infinito di Ginepro, lo so, e questa è la prova. Se avessi parlato di un personaggio vincente, avessi parlato di ciò che rappresenta il lato opposto di Ginepro, l'uomo protervo, il grande conquistatore, il seduttore, colui che ha sempre ragione, colui che può guardare il mondo dall'alto della sua torre, disprezzo per tutti, iper prestazione a tutti i livelli, capacità di poter gestire anche quello che è il suo desiderio in maniera prorompente. Ecco, in realtà probabilmente dietro questo modello c'era il gineprismo. Il gineprismo è l'aspetto più vergognoso, perché Ginepro ci riporta degli anni indefinibili. Ginepro è un ragazzo degli anni 80-90, quelli sono gli anni in cui ha vissuto probabilmente la sua fanciullezza, la sua adolescenza, e adesso è un uomo fuori posto. Ginepro è totalmente fuori posto, un po' come si veste, un po' qual è la sua maniera di porsi, un po' perché usa tutti gli strumenti relazionali propri dell'epoca contemporanea, e quindi lo speed dating, e quindi il fatto di cavalcare la notorietà televisiva come se fosse uno dei personaggi del Grande Fratello VIP, che però sono totalmente l'estremo. Il medio personaggio del Grande Fratello VIP maschile è uno tatuato, palestrato, muscolato, rifatto, ciglia gabbianato, con una sorta di broncio da grande conquistatore che non ha bisogno di chiedere. Sempre mellifluo, avvolgente, ipocrita, ruffiano, per conquistare quelle montagne di collagene e di silicone con cui ha a che fare, però non mostra mai il suo lato debole. Ginepro ne fa di necessità e di manchevolezza virtù. Quando Ginepro, nei suoi brevissimi incontri, deve fare i conti con il suo problema, che il problema è non essere all'altezza, lui soltanto vedere quelle ragazze di prorompente bellezza e di standard seduttivo, naturalmente il suo fisico tira fuori tutto quello che è stato represso in decenni di parrocchia, di atti di dolore, di confessioni, di mortificazioni, di dire figliolo attento con le tue mani, ti apri lavorare. Nera del peccato, della mamma dice stai attento, le ragazze vogliono il tuo fiore e via dicendo. Improvvisamente Ginepro nella fiction diventa protagonista di una docuserie, quindi Ginepro si sente in diritto di fare quello che vuole. E naturalmente le ragazze ci vanno con Ginepro, escono con Ginepro, vanno allo speed dating con Ginepro. Perché? Perché ormai è un personaggio e si passa sopra sul fatto sia detestabile, deplorevole, orrendo, brutto, stupido, assolutamente lontano da ogni idea di maschio o di persona con cui si può avere un'avventura. Lo frequentano perché? Perché ormai è stato passato attraverso il filtro della celebrità. E Ginepro, consapevole di questo, continua a insistere, a reiterare la sua sconfitta, però ha una maniera di uscirne, probabilmente gliel'ha insegnato il prete, dice ragazzi che serata, io sono a posto così. La sua serata, che poteva concludersi nella sua aspettativa in un match in cui avrebbe fatto gol come un vero bomber, si esaurisce in pochissimi secondi, pochissimi istanti, ma la sua narrazione è una serata da vincitore. 800 24 00 24, se non mi chiamate, non mi parlate di Ginepro, vi assicuro, non meritate la mia attenzione.
5: Hai mai sognato una garanzia che duri più della tua ultima relazione? Con i 10 anni di garanzia IDEMA è possibile. 10 anni di tranquillità sul tuo climatizzatore. IDEMA, qualità che dura nel tempo. Info e condizioni su idemaclima.it.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Lo sai che la mia Mercedes

0: Benza GLB è ibrida, consuma pochissimo.
1: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
0: E la mia ha fino a 7 posti.
1: Anche la mia.
0: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
2: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
3: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Tempo in diretta.
6: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per sabato 13 giugno. Inizia ad avanzare l'anticiclone africano sull'Italia, avremo quindi condizioni di bel tempo con il cielo che risulterà al massimo poco nuvoloso ovunque. Da segnalare soltanto una vivace ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà le regioni del sud. Temperature in aumento con clima caldo estivo. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su Maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
8: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Dalle rotte mercantili del 600 alla crisi finanziaria del 2008. Il capitalismo oscilla da 4 secoli tra mercato e Stato, crisi e rinascita, trasformando il mondo a ogni movimento. Capitalismo, luce e ombre dell'idea che ha rivoluzionato la storia, è il podcast che racconta come il sistema economico più potente della modernità abbia saputo reinventarsi. Realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 ore podcast. Disponibile su tutte le piattaforme.
10: Melog. Tu altre donne le hai mai conosciute?
11: Sì,
12: sì.
11: La Gina, la Pina, la Ross,
12: davvero?
11: La Clementina.
10: Vabbè, poi
12: basta.
10: Ma sono le tue ex?
11: No, sono le amiche di mia madre nel burraco. Però con loro la regola sacra è...
12: Cos'è?
11: Guardare ma non toccare.
12: Beh, vabbè, vorrei anche vedere.
11: Anche se mancano pochi minuti, mi sa che faccio come veri bomber.
12: Cioè?
11: La metto dentro, sì, alla fine.
10: Ma cosa?
13: Sono io o in questo posto fa caldissimo?
14: Porca miseria.
12: E lui?
14: Ginepro.
12: Ginepro? Che succede?
14: Vecchio caro Gine?
12: Ginepro.
14: Il bomber di razza.
11: Che serata, ragazzi. Sì. Io sono a posto così.
14: No,
11: poi
14: no.
11: Prendiamo il lato positivo. Ancora un altro anno.
12: Beh, per sperare.
11: Prima di fare il grande passo.
12: Sì.
15: Questo è Ginepro, il personaggio interpretato da Ubaldo Pantani, personaggio chiave del Jalapas Show. Un provinciale di età media, 45 anni, dimesso, tristanzuolo, vive in ambiente parrocchiale, ha una mamma preponderante su di lui, che gli fa giocare a burraco con le sue amiche, che sono pure oggetti di desiderio, ma stanno a distanza, perché le amiche della mamma non possono essere diciamo fornice di desiderio, perché sono come la mamma, ci sarebbe una sorta di collocamento incestuoso della propria lussuria che si esaurisce in pochi istanti. Ginepro se ne viene nelle mutande seduto al ristorante iperstellato, semplicemente quando quella creatura meravigliosa, poi sono donne finte, donne stereotipate, donne che rispondono al modello in cui si sente immerso Ginepro. Beh, come da segni di vita, Ginepro che vorrebbe mettere la palla in centro, fare gol, entrare dentro questa donna, usa una terminologia macistico-calcistica che gli appartiene per cultura ma non gli appartiene per esperienza. Miseramente fa quello che fa ogni seminarista, si bagna le mutande con il pensiero impudico. Sara da Varese, buongiorno.
16: Sì, buongiorno, ma volevo semplicemente dire che insomma in provincia di Varese di Ginepro ne esistono veramente tanti, ma la cosa più preoccupante non sono tanto i Ginepro ma sono le mamme che sono, cioè che diventano completamente delle virago su questo povero figlio, dove di solito sono figli unici.
15: Ecco, Sara, cioè, mi aiuti a definire nella realtà il personaggio di Ginepro, il suo rapporto con la madre e il rapporto con le donne. Lei ne ha conosciute di persona di Ginepro?
16: Sì, ammetto di averli conosciuti quando ero insomma piccola, io di anni ne ho 36, quindi quando si era piccoli l'ambiente era quello dell'oratorio, quindi l'oratorio estivo con i preti o le suore, e quindi tutti i bimbetti della provincia andavano lì, ed è il classico bimbo.
15: E come si gineprizzavano? La gineprizzazione di un bambino che è materia inerte, può essere tutto, può diventare Ginepro, può diventare qualunque altra cosa. Qual è l'operazione che viene fatta su un bambino per farne uscire poi un perfetto Ginepro?
16: Ma sicuramente la figura enorme della mamma, che non lo lascia andare, non lo lascia giocare, gli mette il vestito buono anche per andare all'oratorio, che gli pulisce la crosta di pane nell'angolo della bocca, cioè si evidenziano queste cose, si vedono tantissimo, e parte proprio da lì, cioè parte proprio da quel momento in cui la mamma deve essere sempre super presente e quindi rovina, no, anche la possibilità di socializzazione del bambino con gli altri, e da lì è tutto secondo me in discesa.
15: E lei ha avuto poi diciamo contatti di tipo diretto con Ginepro nella sua vita sentimentale, relazionale?
16: Sentimentale no, relazionale sì, nel senso che essendo appunto in provincia poi si cresce praticamente tutti insieme, quindi poi una volta diventati adulti le amicizie un po' insomma rimangono quelle, quindi in realtà,
15: ecco, ma il Ginepro, sì, è quello che improvvisamente tenta di baciarti quando tu pensi che è un'uscita con un amico tranquilla, ti trovi mezzo metro di lingua in bocca e non capisci perché.
16: Ma anche nel senso che loro diventano quasi confidenti, no? E nel momento in cui sono confidenti si aspettano un po' che dall'essere confidenti amici poi si passi subito in quella modalità lì amorosa, quando in realtà non è così che succede.
15: La ringrazio, Raffaele da Napoli.
17: Salve, buongiorno e complimenti per la trasmissione.
15: Lei ha una parlata un po' ginepriana, ma lo sta facendo apposta oppure è nella sua natura?
17: No, assolutamente no. No, sorridevo perché il personaggio di Ginepro, come diceva lei prima, insomma, è un personaggio che secondo me possiamo ritrovare in tanti di noi o in parti di noi o in alcuni momenti di noi, no? Perché
15: io la parte peggiore di noi, quella che vorremmo uccidere, esorcizzare, ma c'è, è inutile fingersi tutti ipereroi. Ginepro è lo spettro che abbiamo dietro le spalle ogni volta che vogliamo cimentarci con qualcosa che consideriamo per cui consideriamo di non essere all'altezza. Ginepro è sempre incombente nei nostri peggiori incubi.
17: Interessante, anche l'aspetto un po', no, l'ha citato prima lei, l'aspetto un po' onanistico, un po' solipsistico del sesso, cioè viverlo in questo modo, come qualcosa che non riesci a gestire nemmeno, no? Una donna troppo bella, troppo aggressiva, questo cliché anche di donna che e quindi. E poi vabbè, lui è bravissimo perché chiaramente questo personaggio vestito in un modo
15: è una ricerca antropologica geniale quella su Ginepro, per questo ne parlo, se no non ne parlerei
17: assolutamente, e lo trovo veramente veramente incredibile, e vedo, aggiungo qualcosa in più, anche i nostri giovani, no? I giovani che possono essere gli adolescenti, i giovani, quelli un po' più grandi, vivono tanti di loro, anche se poi chiaramente è difficile affermare o comunque dire che insomma sia un po' ginepro, però tranne quello che poi tu lo vedi, insomma, che si presenta già in un certo modo. Però sono tanti i ginepro, secondo me, anche tra i giovani, soprattutto perché è cambiato molto, no, il rapporto.
15: La differenza, secondo me, non so se poi lei è d'accordo, il gineprismo è una categoria dell'esistere, quindi è probabilmente
17: psicologica, direi.
15: Il giovane si camuffa usando i paramenti esteriori del successo, comunque la maglietta, il taglio di capelli

0: gli accessori, il pantalone, che lo dimostra come interprete del suo tempo. Gineprio ha la protervia di mantenere il giubbottino fuori moda anni 90, la magliettina marroncina, i pantaloni senza età, senza forma e senza foggia. Rimane fiero nella corazza di castità che gli ha imposto la madre da quando era bambino.
1: Quello che è dentro, invece spesso poi pensiamo che tanti di noi, di loro, di questi ragazzi non lo siano, ma poi di fatti solo perché si esternano qualcosa di diverso, ma poi dentro
0: infatti noi abbiamo
1: lo
0: il coraggio questa mattina a dire che il gineprismo è in ciascuno
1: è
0: di
1: diffuso,
0: noi e abbiamo il coraggio di sciorinare il ginepro che è in noi. Alessandro da Ravenna.
2: Ah, io condivido anch'io il fatto che siamo un po' tutti gineprio, perché almeno io mi ritrovo, non dal punto di vista sessuale fortunatamente, ma per certe
0: nemmeno ha un contatto fisico. Gineprio arriva l'acme della lussura in pochi istanti soltanto alla vista della donna. Questa è la cosa terribile per lui.
2: E poi il mondo d'oggi, secondo me, ci vuole un po' tutti i ginepri, perché siamo più facili da controllare, da tenere, da guidare, ecco, per me, secondo me.
0: Però vede, Ginepro ha una sua protervia, una sua tracotanza. Ginepro, quando entra come protagonista nella fiction, naturalmente, in una docu-serie, si sente improvvisamente al centro del mondo. È un gioco comico, ma la gente lo ferma per strada per chiedere autografi. Lui ci crede di avere delle qualità per cui le persone chiedono autografi soltanto per il fatto che l'abbia lambito la televisione. Andrea da Torino.
3: Sì, buongiorno. Il discorso è questo. C'è un po' di gineprio in ognuno di noi, o c'è stato un po' di gineprio in ognuno di noi. Poi ci sono stati degli uomini che sono stati in grado di risolversi, allora sono usciti da questo gineprismo, e altri uomini che invece ci sono.
0: È un ginepraio da cui difficilmente uno riesce a districarsi.
3: Esatto. Il discorso è questo. Sicuramente va dato un grandissimo merito a Pantani, che, come dice lei, dottor Nicoletti, ha fatto uno studio antropologico, sicuramente.
0: Assolutamente.
3: Forse esattamente come lo fece Paolo Villaggio o i suoi autori a suo tempo, quando creò il meraviglioso personaggio di Fantozzi. Anche noi siamo stati tutti un po' Fantozzi, c'è chi lo è ancora, un po' chi più,
0: però
3: chi meno.
0: Fantozzi ha un guizzo di eroismo e di rivolta. Tutto sommato lui subisce, perché deve subire per forza, perché nasce già come subalterno, però dei momenti di gloriosa reazione. Gineprio si lascia andare, non deve reagire. Gineprio è soltanto corroborato dal fatto che la televisione lo abbia messo al centro della sua attenzione. E improvvisamente il suo pisello iper schizzante e precoce, il suo vestito orrendo, i suoi denti terribili, i suoi occhiali spessi, la sua capigliatura ridicola, la sua mamma sempre incombente, diventano dei motivi di gloria. Non capisce che quel mondo che gli presenta quelle ragazze belle, affascinanti, profumate, ritoccate, ben vestite, iperaccessoriate, quei ristoranti pentastellati, in realtà vorrebbe un uomo diverso. Lui allo specchio si vede come qualcun altro. Questo è l'aspetto paradossale di Ginepro. Ci fermiamo un istante, poi riprendiamo. Stop that.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz e tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
6: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
7: E parleremo di cotone. E poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
5: Io sono Simone Spezia.
6: Io sono Maurizio Melis.
7: E io sono Sissi Bellomo.
5: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 Ore podcast.com e su tutte le principali piattaforme.

0: cosplay
1: di
0: Ginevra.
1: Beh, questo successo non me lo aspettavo. No, però mia mamma mi dice di stare attento.
2: A cosa?
1: Perché secondo lei le ragazze vogliono il mio fiore.
0: Sì,
1: solo perché sono andato in TV.
0: Non stare attenti.
1: Ha spaccato.
2: Ha spaccato.
3: E poi ci sarebbe questo appartamento. È una nuda proprietà.
2: Una nuda proprietà.
0: Sentiamo.
1: Mi scusi, ma devo chiederglielo.
0: Che cosa?
1: Mi avrebbe fatto la stessa proposta anche se non fossi andato in TV?
4: Ginevra, completamente inconsapevole dell'orripilanza che rappresenta, della bassezza umana di cui è probabilmente incolpevole frutto, è convinto che in questo momento di gloria televisiva lui galleggi a 2 metri sopra le altre persone. La ragazza avvenente che gli offre una nuda proprietà, già solo il fatto che ci sia la parola nuda la vede come un'offerta sessuale. Dice: ma me l'avrebbe fatta prima, quando la televisione non si era accorta di me. Pienamente conscio che la televisione mostrifica, ma allo stesso tempo porta il mostro a categoria di eccellenza. Quindi c'è anche un mostro come me, orribile, a questo punto può chiedere quello che vuole. Perché? Perché è andato in televisione. Intanto grazie a Martin Garramone, Paolo Valentino, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini. Sentiamo Cristian da Bologna.
5: Salve, volevo solo dire che tristemente fa sorridere perché tutti ci siamo sentiti, o io perlomeno in certi momenti della mia vita mi sono sentito Ginevrio.
4: Chi lo dice è sincero.
5: No.
4: Se una persona non si è mai sentita Ginevrio, adesso non nella sua esternazione fisiologica, quello è un problema che non è detto che tutti abbiano, però nel sentirsi Ginevrio. Inadeguato, ma figuriamoci, chi non si sente inadeguato vuol dire che ha un'errata valutazione di sé.
5: Poi la situazione, con la differenza che lui se la racconta e rende apparentemente vincente la sua situazione di completa inadeguatezza sotto tutti i punti di vista.
4: Sì, ma vincente, ma non c'è premio. Il premio non c'è mai, perché la natura a un certo punto gli pone il blocco. Quando lui sembra pronto a lambire la ricompensa della sua notorietà, che la donna bellissima che ha sempre sognato, che la madre gli ha insegnato a tenere distante, che vuole il suo fiore, che il prete l'ha esorcizzato, in realtà la sua natura gli pone lo stop. E lui dice: per me va bene così.
5: Che ho conosciuto un ragazzo di 33 anni.
4: Che mi descrive il Ginevra, l'ha conosciuto lei?
5: No, è che lavoro nella ristorazione, c'è un ragazzo che viene ad aiutare, è molto solo, il rapporto con la madre è abbastanza opprimente, ma è sempre apparentemente felice e se la racconta. Non dico che uno debba buttarsi sotto un ponte, ma un ammettere magari che non ti vuoi omologare, non sai omologarti, ma in realtà anziché affrontare i tuoi spettri, i tuoi fantasmi e provare ad andare oltre e vedere se riesci a cambiare qualcosa, ti racconti che invece stai molto bene e la vita è bella così. Questo, cioè, io poi mi faccio gli affari miei, ma
4: scusi, qual è la frase? Io sono a posto,
5: sono
4: così.
5: A posto, esatto, ma penso che sia una caratteristica degli uomini, si parla dei giovani, gli uomini, mentre le donne sono hanno le idee molto più chiare. Ci sono tanti giovani uomini che hanno delle debolezze, delle fragilità estreme e anziché provare a reagire, a sbagliare e a fare dei capitomboli. Il vostro ospite prima ha detto di qualcuno che gli ha infilato mezzo metro di lingua in bocca. No,
4: l'ho detto io, è tipico del Ginevra. Una donna si confida, pensa che è l'amico, l'amichetto della parrocchia, poi all'improvviso si ritrova la lingua in bocca e dice: ma questo cosa pensa, capito?
5: Ma non penso che Ginevra non arriva neanche a quello, perché un conto è provare a farlo, sarà patriarcale, ma se poi dice di no, basta, si è sbagliato. Ginevra non fa neanche quel passaggio lì, ferma molto prima e dice di essere contento così, perché così non ha neanche perso.
4: Ma lui, guardi, della sua impotenza relazionale consuma tutta la relazione, che è onirica al 99%, nella tristezza umida che nelle sue mutande. Arriva lì con le mutande croccanti, perché dice la madre ci tiene che abbia una biancheria sempre fragrante, perché magari, che ne so, dirà la solita frase: se c'è un incidente ti portano all'ospedale per le mutande pulite, ma torna a casa sempre con le mutande segnate dall'indicibile, innominabile e invisibile segno della sua lussuria frustrata. Nicola da Belluno.
6: Sì, io esulerei da questo discorso rispetto alla lussuria di Ginevra. Io mi sento Ginevra come colui che arriva a un passo dalla meta, in quel caso vabbè, esplicita per lui, per me
4: fare gol,
6: può essere terminare la mia tesi di laurea. E però continuo a avere pensieri, continuo a non finirla. E sono e va bene così.
4: Ginepro la finisce, in maniera miserica.
6: Insulti,
4: ma la finisce Ginepro, la consuma in un barlume, si brucia velocemente tutte le chance. Non è che non la finisce. E poi dice sono a posto così.
6: Io ogni volta che mi ci rimetto e rifaccio dei pensieri su questi autori, sono a posto così. Faccio dei pensieri sull'acqua in provincia di Belluno e li condivido con qualche amico e sono a posto così. Tu mi dico, ma scrivili, ma prova a convincere, e io sono a posto così. È l'impotenza di realizzare un qualche cosa, non semplicemente con le donne. Poi ho una vita super realizzata, faccio il maestro, ho tre figli, mi diverto un sacco. Però in questo aspetto, secondo me, in ognuno di noi c'è un ginepio.
4: La sua estensione di ginepro non soltanto alla sfera relazionale sessuale è giusta. Il ginepro è colui che è sempre a posto così, perché non cerca il cimento, gli è sufficiente lambire degli aspetti della vita che possono metterlo a repentaglio, in pericolo, e ci sono a posto così. Beh, vi ringrazio, che trasmissione ragazzi, io sono a posto così.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama 6G, è il prossimo protocollo per le telecomunicazioni mobili destinato a succedere al 5G. Se volete farvi capire in società, quello è il termine da usare, ma sotto sotto si legge terahertz. Dunque, nel vasto spettro delle onde elettromagnetiche, la banda dei terahertz è una specie di territorio inesplorato a metà strada tra quello delle radiofrequenze, su cui trasmettono, insomma, dai walkie talkie da 4 soldi fino, diciamo, al wifi, la telefonia mobile, eccetera, e il mondo, diciamo, delle trasmissioni ottiche. Qui pensiamo alle fibre ottiche e alle comunicazioni tra computer. Ebbene, una delle più importanti innovazioni del 6G sarà proprio l'utilizzo diffuso per la prima volta di questa banda di trasmissione terahertz, con l'obiettivo di raggiungere nelle comunicazioni senza filo delle prestazioni simili a quelle della fibra ottica, anche se al prezzo di qualche complicazione. Dunque, il progetto TIMES è un progetto Horizon Europe che ha testato questo concept in uno scenario industriale ricostruito, questo grazie alla linea pilota industriale riconfigurabile di Birex, che è il Competence Center specializzato in Big Data, che ha sede a Bologna. E allora dei risultati di questo lavoro parliamo con Francesco Meoni, che è CTO di Birex. Benvenuto a Smart City.
2: Grazie mille.
1: Allora, intanto, 6G e industria. Quali sono i benefici più importanti attesi dall'industria?
2: Il beneficio più importante è quello di portare le alte prestazioni in un contesto di wireless, quindi prestazioni di portata, di segnale, di trasmissione, senza avere il bisogno di attaccare un filo.
1: Questa
2: è l'industria fondamentale. Di cablare, sì. È fondamentale sia in fatto di riconfigurabilità, di spostare macchine, quindi non avere impianti fissi, ma soprattutto di portare molti dati a elementi mobili, come dei robot, come dei macchinari mobili, quindi senza bisogno di avere il vincolo fisico del cavo. Questo sicuramente è il primo vantaggio, ma senza perdere in prestazioni. Il secondo vantaggio delle onde terahertz è quello che, avendo alta frequenza, possono aiutare a ricostruire l'ambiente 3D e quindi a fare anche del rilevamento. E il vantaggio principale sarebbe unire queste due funzioni, quella della comunicazione con quella del cosiddetto del sensing, della ricostruzione 3D, anche per tracciare il movimento delle persone o
1: eventualmente i robot e quant'altro. Ecco, quali sono i principali ostacoli, diciamo, a realizzare questa visione, anche ostacoli tecnici?
2: Sì, allora, in primis la parte di hardware, adesso che a livello di sviluppo e di ricerca è sicuramente uno dei primi ostacoli, perché non si parla di industrializzazione, ma si parla di sorgenti costruite in laboratori. Però questo, se vogliamo, è un po' in linea con quello che è lo stato di prontezza tecnologica della tecnologia.
1: È superabile comunque.
2: È superabile. Se vogliamo, invece, il fatto che queste onde ad alta frequenza siano, è vero, più potenti, ma anche, se vogliamo, sono più inclini a essere rallentate o fermate da oggetti o da cose, sì, richiede un setup che sia...
1: Uno, insomma, è abituato che il wifi dedicato, lo mette in casa e poi funziona dappertutto. Lì invece non funzionerebbe tanto bene questa cosa.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì, ma...
1: gli oggetti che comunicano devono vedersi più o meno, no? Deve essere in vista o quasi.
2: Quasi vedersi, esatto. Ah. Mentre col wifi dice: no, sono in un'altra stanza, mi prende un po' male, ecco, lì nell'altra stanza non prende.
1: Basta.
2: Quindi quasi ci deve essere la linea di vista, tanto che le racconto, per garantire questa linea di vista vengono installate delle, si chiamano superfici intelligenti riconfigurabili, che di fatto sono degli specchi che fanno rimbalzare il segnale per garantire all'oggetto di vedersi
1: per l'ambiente, esatto. È più simile alla luce, per intendersi, no? Il modo in cui viaggiano queste onde.
2: Quasi con le comunicazioni ottiche, sì.
1: Risultati che avete ottenuto?
2: I risultati confermano quello che era un po' l'aspettativa, quindi grandi trasmissioni di dati ad alta velocità, latenza molto bassa, sotto al millisecondo. Si conferma anche un altro tema, che è quello che per ottenere queste prestazioni si hanno comunque dei setup e dei costi ingenti, quindi la tecnologia, un po' simile a quanto è successo o sta succedendo con il 5G, sicuramente permette un netto miglioramento rispetto alle tecnologie wireless attualmente in uso. Non si vede un'adozione a tappeto, parlo del 5G, che potenzialmente potrebbe essere, perché questo porta a dei costi molto alti,
1: infrastrutturali,
2: che spesso in proporzione,
1: diciamo, ecco. il gioco non vale la candela, c'è un po' questo rischio. Già lo vedete sul 5G, sul 6G a maggior ragione, ho capito bene?
2: A maggior ragione è ancora più marcata questa cosa, a meno che non si arrivi a prestazioni talmente elevate, certo, affidabili e industriali, che poi si fa il salto. Ancora questo salto con il 5G non è successo e ecco, vediamo, la sfida è farlo fare al 6G.
1: Grazie Francesco Meoni.
2: A te, grazie.
1: Prima di lasciarci ricordo a tutti la Digital Roundtable Energy Future. Domani dalle ore 15 alle ore 17 parleremo insieme a tanti esperti del futuro energetico del paese. Buona serata a tutti.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'automotive italiano si trova oggi di fronte a una sfida decisiva, cioè bilanciare gli obiettivi di decarbonizzazione con la salvaguardia di una filiera che non può permettersi certamente la deindustrializzazione. Una questione diventata sempre più urgente anche a causa delle crisi energetiche in atto e che sarà al centro domani dell'assemblea di UNEM, l'associazione che raggruppa le imprese impegnate non solo nel petrolifero ma anche nelle rinnovabili e più in generale nei sistemi di alimentazione del trasporto. Sono Massimo De Donato, di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Gianni Murano, che è il presidente di UNEM. Allora Murano, domani c'è questo confronto importante, ovviamente, che vi vede al centro, con un ruolo centrale anche, cioè che è quello di provvedere alla fornitura di prodotti in grado di far muovere i mezzi e i veicoli italiani e non solo, ma come conciliare i target di decarbonizzazione dell'Europa con la tutela della filiera dell'automotive.
2: Questa è veramente la sfida, no? Infatti la nostra assemblea di domani vuole essere un focus su qual è la strategia energetica europea che può assicurare da un lato gli obiettivi di decarbonizzazione che sono per noi essenziali e cruciali nello sviluppo di indipendenza energetica del nostro continente, ma dall'altro non perdere pezzi importanti di filiere industriali che sono critiche e che assicurano lavoro, assicurano PIL, ovvero assicurano quel welfare e quella ricchezza che l'Europa sicuramente ha detenuto in questi decenni e che deve preservare. È un po' questa la sfida che ci poniamo e su cui vogliamo discutere e dibattere domani con ospiti importanti, ma che sicuramente saranno autorevoli nel darci delle indicazioni più chiare sul futuro europeo.
1: Ecco, alla luce di questa analisi assolutamente condivisibile, quali sono gli asset su cui secondo lei l'Italia deve puntare per garantire la sicurezza di approvvigionamenti nel settore dell'auto, ma in realtà allargherei il discorso anche a tutti gli altri comparti che hanno bisogno di energia?
2: Ecco, qui siamo di fronte secondo noi a un cambio di paradigma, e cioè mentre diciamo negli anni

0: passati, a iniziare a finire dal 2022 con la crisi russa-ucraina, per arrivare alla crisi di Hormuz, si è guardato molto all'efficienza e quindi la globalizzazione era il modo per garantire l'efficienza. Adesso, diciamo, il focus, il baricentro si sta spostando proprio sulla sicurezza degli approvvigionamenti, cioè sull'essere certi di avere materie prime, ma anche prodotti essenziali, in particolare nel nostro caso per la mobilità, averli comunque a un prezzo accettabile. E questo significa avere infrastrutture, flessibilità, quello che normalmente viene chiamata resilienza, che altro non è la capacità di un paese o di un continente di essere autonomo il più possibile per determinati prodotti che sono strategici.
1: Tutto questo ovviamente senza dimenticare il tema della decarbonizzazione, e su questo fronte esiste una strategia per riconvertire almeno una parte dei nostri poli di raffinazione verso la produzione di carburanti low carbon per i trasporti?
0: E questa è l'altra gamba, cioè accompagnare la decarbonizzazione con strutture industriali esistenti, quindi con competenze e know-how disponibile anche nel nostro paese, ma anche in altri paesi europei, ma sicuramente in Italia, attraverso la combinazione di prodotti tradizionali e di prodotti rinnovabili. Come li chiama adesso il nuovo documento Accelerate EU, si tratta di eligible fuels, cioè prodotti carburanti eleggibili per essere in compliance con la normativa RED 3, che è la normativa sulle rinnovabili europee, e che consentono quindi una decarbonizzazione esattamente come la può consentire la mobilità elettrica, per esempio. Quindi processi diversi, ma che possono aiutare a mantenere una struttura industriale, una struttura logistica, ma al tempo stesso essere comunque indipendenti per la produzione di questi carburanti.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo dibattito. Termina qui questa puntata di Smart Car e noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Gianni Murano, presidente di UNEM. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: È mezzanotte.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Medio Oriente, il Pakistan annuncia raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Migranti, dalla Spagna il monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. SpaceX vola al debutto in borsa e Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Mondiali di calcio, finisce in parità il match Canada-Bosnia-Erzegovina. Primo piano sempre le notizie dall'estero col Medio Oriente. Forse è arrivato il momento dell'accordo di pace. In serata il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che una volta finalizzata la bozza d'intesa con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza, ma facciamo il punto su tutti gli ultimi sviluppi nel servizio.
7: La firma di un accordo con l'Iran è ancora possibile in questo fine settimana o al più tardi lunedì. Lo ha detto ieri sera ad Axios Donald Trump, qualificando come molto buono il posto in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha definito mai così vicino l'accordo per porre fine alla guerra. Poco prima Teheran aveva smentito una firma già domenica a Ginevra e anche alcuni termini dell'intesa pubblicizzati da Washington. Trump, riferendo di avere chiesto chiarimenti pubblici a riguardo agli iraniani, ha detto di avere ricevuto da loro scuse in privato. Araghchi nel suo posto ha anche chiesto ai media di evitare speculazioni perché i dettagli verranno resi noti al momento opportuno. Stando ad un funzionario americano, la probabilità che venga firmato l'accordo nei prossimi giorni è alta, ma non al 100%. Netanyahu ha intanto ribadito che finché sarà il premier di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Dal ministro della difesa israeliano Katz la notizia che Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Manterremo libertà d'azione per evitare che l'Iran ottenga l'atomica, l'avvertimento di Katz. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi al pontefice, il presidente americano Trump e la premier Meloni si rivedranno al G7 di lunedì a Evian la prossima settimana. Dalla presidente degli Stati Uniti segnali non di pace, ma forse almeno di distensione nei confronti degli alleati europei. Servizio.
8: A pochi giorni dalla riunione dei leader del G7 a Evian, in Francia, Donald Trump è tornato a parlare con un media italiano. Ma se alla 7 stamattina aveva bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana, nel pomeriggio al Corriere della Sera ha usato toni più morbidi, affermando che sebbene gli alleati europei non siano stati d'aiuto prima, lo potranno essere in futuro. Si pensa sullo sminamento e la riapertura di Hormuz. Trump non è sceso nei dettagli, forse lo farà a Evian, dove si parlerà anche di Ucraina e sicurezza europea. Cosa dirà il presidente degli Stati Uniti è imprevedibile, ma dove andrà a parare forse no. Ieri il generale statunitense Grinkevich, che è anche comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, ha affermato che la Russia non cerca il conflitto con gli europei. Dichiarazioni da leggersi accanto agli annunciati tagli del personale militare americano nel vecchio continente e alla pianificazione che è in corso della riduzione delle capacità del NATO Force Model, lo strumento creato in seguito all'invasione dell'Ucraina per coordinare la risposta a un'eventuale emergenza in territorio alleato. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Il Falcon del re di Spagna Felipe con a bordo Papa Leone è decollato ieri sera dall'aeroporto di Tenerife Norte Los Rodeos, arrivando a Roma poco prima di mezzanotte. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto. Ieri per Leone ultima tappa appunto a Tenerife, dove ha incontrato un gruppo di migranti e ha pronunciato queste parole rivolte ai trafficanti di esseri umani.
9: Detenganse! Conviertanse.
5: Fermatevi, convertitevi, ha detto il pontefice. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, ha tuonato Leone, non darà pace né onore né futuro per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso. Dovrete comparire davanti alla giustizia divina. E ora l'economia con una notizia di ieri della tarda serata, perché gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. E c'è stato l'esordio col botto al Nasdaq per SpaceX, che ha centrato da subito una capitalizzazione oltre i 2.000 miliardi di dollari. Il titolo ha chiuso la prima seduta in rialzo del 19,34% a 161,11 dollari. Sentiamo.
10: Risuona fra gli applausi dei dipendenti di SpaceX la tradizionale campanella che segna il debutto di ogni azione alla borsa americana. A pigiare il bottone è Elon Musk, che con la quotazione più grande della storia diventa il primo trilionario del pianeta, con un patrimonio personale schizzato da circa 700 a quasi 1100 miliardi, sulla base di una capitalizzazione di oltre 2000 miliardi.
11: I give SpaceX less than a 10% chance.
10: Avrei dato solo il 10% di possibilità a SpaceX di sopravvivere, ha detto Musk poco prima dell'avvio delle quotazioni, e ha ribadito il sogno di portare l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre. Per ora gli investitori ci credono e danno fiducia a Musk e alla sua azienda, che oltre alle attività spaziali ingloba la divisione XAI sull'intelligenza artificiale. La valutazione si basa sulle aspettative e poco sui fondamentali per un'azienda che lo scorso anno ha registrato ricavi per 18,7 miliardi di dollari e una perdita netta di quasi 5 miliardi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: La cronaca: tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. A quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. I tre alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Per le operazioni di recupero è intervenuto il soccorso alpino valdostano. Caso Garlasco: Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semi-libertà. Tragedia della strada a Milano. Un 18enne ha perso la vita, era su un monopattino come passeggero insieme a un amico quando il mezzo si è scontrato con una vettura. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza. Ferite lievi per il conducente, un 20enne per la ragazza che era alla guida della vettura. Servono più controlli, così dicono le associazioni dei consumatori, ma anche la tecnologia può venire in aiuto. Sentiamo allora Andrea Giaretta, vicepresidente di AssoSharing, al microfono di Alessandra Schepisi.
12: Purtroppo la strada è piena di comportamenti non regolari su tutte le tipologie di mezzo. Paradossalmente le aziende di sharing sono quelle che più si fanno carico di questo problema, dell'anticipare questo problema, per fare in modo tale che le regole vengano rispettate, e il rispetto delle regole garantisce la sicurezza. Per esempio abbiamo sviluppato dei software che in certe fasce orarie nelle città dove avviene, diciamo, dove viene concorrata questa tipologia di attività, tramite app riusciamo a verificare se l'utente ai riflessi e la sobrietà che serve per guidare un mezzo. Per quanto riguarda la guida in due, anche vengono fatte varie innovazioni, sono più hardware che software. Quello che abbiamo fatto è accorciare la pedana per renderla il più impraticabile possibile a due persone. Quindi le aziende stanno investendo in un rinnovo di flotta continuo proprio per portare i migliori standard. Cioè il tema semmai è se sono tutti i monopattini in sharing o se altri non sono in sharing. Quindi bisognerebbe capire come fare in modo tale che l'ampia platea di questo tipo di mezzi siano al massimo della tecnologia attuale.
5: Addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea. È morto a 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa e vibrante di colori, dei paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra natale alle piscine turchesi della California. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Ieri sera si è giocata a Canada, Bosnia e Erzegovina. Sentiamo come è andata.
13: Doveva essere la nostra notte, è stato il primo pareggio di questo mondiale. 1-1 il risultato finale di Canada-Bosnia, il match che se le cose a Zenica a fine marzo fossero andate bene sarebbe stato quello del debutto azzurro nel torneo. Partita veloce e divertente a Toronto, preceduta dalla cerimonia inaugurale bis dopo le emozioni dello stadio Azteca di Città del Messico. Il Canada ha fatto gioco e creato più occasioni. La Bosnia ha colpito con cinismo alla prima occasione, poi si è difesa quasi ad oltranza. I marcatori: al 21esimo il vantaggio bosniaco realizzato da Lukic con un colpo di testa, al 79esimo il pareggio realizzato dall'Arena appena entrato in campo quando il CT dei padroni di casa ha deciso piano piano di cambiare tutto l'attacco. Negativa la prestazione dello juventino David. Canada che nella ripresa ha anche colpito una traversa e che a pochi secondi dal fischio finale è andato ad un passo dalla vittoria ancora con l'Arena. È stato anche il giorno delle polemiche sui posti vuoti negli stadi, tema emerso guardando alcune immagini di Corea del Sud e Repubblica Ceca. La FIFA ha fatto sapere che i dati ufficiali sono rilevati sui passaggi ai tornelli d'ingresso e che dunque vanno considerati veritieri. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Io mi faccio le foto, vado a Predappio. Ma mi posso mai vergognare dove vado?
4: No, però dunque lei è fascista.
3: E allora che domande state facendo?
4: No, ma la domanda è questa. Dunque lei si sente un po' fascista?
5: Ma certo.
3: Io sono un ragazzo che piace la storia.

0: noi dobbiamo parlare di Parenzo,
1: sì,
0: non
1: adesso...
0: dobbiamo parlare di altro.
1: No, assolutamente. Per, però
0: perché io voglio sapere, Parenzo,
1: sì,
0: è carne o è pesce?
1: Cioè, in che modo?
2: Cosa vuol dire?
0: Come, in che modo? Allora, Parenzo, già il nome David, quella sì, di sì. David discende dagli ebrei.
1: Sì,
0: sì, allora io voglio sapere. Ebrea, mi dispiace per lui.
2: Mi dispiace un cazzo, mi dispiace per te, brutto imbecille, idiota.

0: Lucio.
1: Idiota, ma come ti permetti, idiota imbecille?
0: Sì.
1: Imbecille.
2: È la guerra! È una guerra!
0: Lucia!
1: Sei un povero idiota,
0: stammi
1: a sentire tu, brutto imbecille, nulla facente.
0: Io voglio sapere.
3: Aspetta,
0: tu sei un

0: Io non ce l'ho la famiglia che mi intesta un paese a Istria come Parenzo, poi che sta in Croazia. Mio padre non mi ha comprato una televisione capodistria per farmi diventare giornalista. Ma che ne sapete che noi di Parenzo non sappiamo un cazzo?
1: Questa è nuova.
2: A sinistra sono tutti arrabbiati, non capisco.
3: Sempre arrabbiati,
2: tutta la rabbia, anche in America, pure qua, che brutto. Sì.

0: Beh, amici miei, ti fanno passare per razzista se parli di remigrazione, che è la parola di queste settimane. Ti fanno passare per fascista, per razzista, però poi non rispondono mai a una domanda. Questi criticoni, questi che ti danno la patente di razzista, la patente di fascista, non rispondono a una semplice domanda. Con quelli che delinquono, con gli immigrati che delinquono, cosa ci facciamo? Con quelli che commettono dei reati, con quelli che entrano irregolarmente, che cosa ci facciamo? Ve li prendete a casa?
1: Ma
0: gli regalate la cittadinanza? Gli regalate la cittadinanza? Gli regalate la cittadinanza? Rispondete, rispondete a questa domanda. Non sapete cosa rispondere. Non
1: che
0: sapete.
1: Oppure, ma non sapete chi? Ma tu sei ormai
0: oppure,
1: un uomo di governo, un
0: oppure,
1: uomo di partito ormai.
0: Oppure rispondete. Oppure rispondete come la Gruber. Beh, io voglio governare. Governare il fenomeno, cioè la supercazzola del nulla. Rispondete così. Allora, cosa ci fate di fronte alla domanda molto semplice? Cosa succede quando un immigrato irregolare entra? Cosa succede quando un immigrato regolare,
1: un uomo di partito,
0: quando
1: sei
0: un immigrato regolare compie dei crimini? Non sapete rispondere. Che ci facciamo col gambiano che voleva rapire una bambina? Che ci facciamo?
1: Niente, che
0: volete rispondere
1: galera
0: a questa domanda o no? Sei irregolare. No, questo no. Sei irregolare. Che ci facciamo? Sconta qui o lo mandiamo in Gambia? Incredibile. Altra cosa tipica del colabrodo che siamo diventati rispetto all'immigrazione clandestina riguarda la vicenda di Belfast. Sapete, il sudanese è arrivato qui in maniera ovviamente irregolare, che cosa ha fatto? Arriva a Dublino, non si sa come, dalla Francia, poi prende un autobus fino a Belfast, compila poi un modulo, 10 pagine, nessun colloquio, nessuna verifica, perché sono troppi quelli che arrivano, e in 7 mesi questo signore, un signor nessuno naturalmente, ha il permesso di soggiorno illimitato per 5 anni. Funziona così, funziona così. Cioè, tu per chiedere la pensione devi compilare 150 moduli, per fare una domanda all'INPS altri 550, per rinnovare la patente ti chiedono anche i peli del buco del culo e ti chiedono anche, che ne so, il conto in banca e quanti soldi aveva tuo nonno o il certificato di non so che cosa. Invece, per ottenere il permesso di soggiorno basta questo cazzo di penna, questo cazzo di biro. Ti rendi conto? Senza alcun controllo siamo diventati un colabrodo. Questo è il punto.
2: Oh, fottuto la sistema,
0: ecco,
2: bro.
0: Ecco, vedi, fottuto la sistema. Allora, Varese, alla festa del rugby, viene mandato

0: Data una canzone da parte di un DJ, Everybody Vive il Duce. Ringraziamo naturalmente quello che l'ha mandata, che è un simpatico goliardo, un simpatico burlone naturalmente, no? Però scoppia la polemica, addirittura il rugby barese si dissocia, si dichiara antifascista, dice di essere a favore dell'inclusione, del rispetto reciproco, tranne naturalmente, hanno il rispetto per tutti, tranne nei confronti di chi vuole scherzare, di chi vuole giocare, tranne nei confronti, diciamo, della divertissement, del folklore, dello scherzare, della comicità. Avete rotto il cazzo. Sono ancora molto incazzato per la tesina che è stata imposta come riparazione ai due studenti puniti per il lenzuolo che è stato dispiegato, in cui c'era scritto a Cesena, in un liceo, Italia agli italiani, perché in questa tesina riparatrice, che è una sorta di rieducazione in salsa sovietica o in salsa maoista, fate voi, comunque in salsa rossa, in salsa comunista, e questa tesina c'era praticamente il fatto che si doveva parlare delle leggi razziali, gli africani siamo noi, insomma... Si è messa in moto la classica rieducazione coreana comunista nei confronti di questi ragazzi colpevoli solo di essere di destra. Questo è il punto. Da Roma, David Parenzo, avanti, adesso parti con la tiritera, allora, della propaganda,
1: scrive,
0: e queste puttane.
1: Mi scrive giustamente l'avvocato Trucco, spiega a Vannaccino che gli immigrati ci servono per pagargli la pensione quando sarà con
0: ma
1: il pannolone.
0: È l'ennesima cazzata, avvocato.
1: Ha perfettamente
0: ragione.
1: È l'ennesima cazzata
0: dell'avvocato.
1: La cosa che mi fa più tristezza, sai cos'è? La cosa che mi fa più tristezza è che hai ridotto uno spazio nobile e di prestigio come l'access, il prime time della radio sostanzialmente,
0: sì, ma non c'è l'access della mattina, coglione,
1: l'asse del ritorno a casa, sostanzialmente l'orario di punta, dai, in cui hai ridotto questo orario dal lunedì al venerdì in un megafono.
0: Ma ci sei tu, rispondi, contesta, che vuoi?
1: Questo ormai è uno spazio di partito, devi chiedere il contributo, Vannacci deve stornarti una parte dei contributi pubblici, del finanziamento pubblico ai partiti.
0: Non lo prende,
1: per
0: credo.
1: Questo spazio, perché è vergognoso quello che tu hai fatto. Hai costruito centimetro sopra centimetro.
0: Che fai? Piangi?
1: Hai costruito centimetro?
0: Che fai? Piangi? Che
1: hai
0: fai?
1: Costruito
0: piangi?
1: Centimetro dopo centimetro la fortuna di quell'uomo, la fortuna politica di quell'uomo. Hai una responsabilità enorme.
0: Intanto Bandecchi, intanto il sindaco di Terni Bandecchi mi ha fatto godere senza peli sulla lingua, sostiene che predilige. Senti, alla domanda, lei predilige l'escort ucraino o russe? E adesso attaccatelo per sessismo, dai, forza, senti.
2: E lei predilige l'escort russe o l'escort ucraino?
3: Tutte e due. Sì.
2: Ok.
3: Si tratta di roba buona.
0: Molto bene, Bandecchi. Bisogna distruggere il linguaggio corrente, bisogna distruggere il linguaggio istituzionale. Un sindaco può dire lei predilige escort ucraino o russe, tutte e due, è roba buona. E nessuno gli deve rompere il cazzo.
4: Sto scioccato.
0: Anche Sylvie Lubamba, come sai, no? Sylvie Lubamba fa parte del partito di Vannacci.
1: Ma è un esercito di disperati, dai ragazzi, ma è un esercito di
0: disperati. Dice la parola negra, tranquillamente. Dunque siamo... come dire, liberati, ci siamo affrancati anche da questa rottura di coglioni che non possiamo dire la parola negro. Sentiamo.
5: Anche con la Spilletta.
6: Sì, anche con la Spilletta. Quale migliore esponente, un simbolo, no? Che comunque sono l'unica negra in futuro nazionale.
5: Come negra, nera, di colore.
6: No, negra.
0: Molto molto bene. Arriva anche il dottor Yonghi Lavarini, che sta facendo insieme a Lubamba un aperitivo. E sentiamo, è fascista Vannacci? Gli chiedono, senti.
7: Fascista Vannacci, no?
8: Beh, quello è un complimento che anche a me spesso fanno, purtroppo non lo sono perché sono nato nel 1972, ma quello è solo un grande elogio.
0: Un complimento. E siamo qui, caro David, e siamo qui. Ho la fortuna di avere il conforto, devo dire la verità. Io credo che si sarebbe comportato in modo diverso se ci fosse stato di mezzo un leader, diciamo, della sinistra attaccato da uno di destra. Si sarebbe comportato in modo diverso. Però il dottor Mineo, giustamente, dice questa cosa sul famoso caso della ginocchiera della Meloni e di Silvestri. Senti.
4: ginocchiera in italiano, controllate.

0: 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
1: Parenzo, che gran pezzo di merda che sei. Invece di mostrare rispetto per persone che subiscono un'aggressione, sei lì che te la canti. Sì, però, ma sottovaluti il problema. Pezzo di merda, giuro, spero che ti capiti lo stesso.
2: Parenzo, io più che t'ascolto, più che tu sei una vergogna. Tu rompi il cazzo perché gli italiani non vogliono gli ebrei e gli israeliani in il paese dopo lo scempio che viene fatto a Gaza. Poi dopo tu sei stato il primo te a rompere i coglioni, blocchiamo i russi, non facciamo venire i russi, sequestriamo gli yacht. Tu sei una vergogna davvero, tu sei una vergogna.
3: Beh, praticamente sei assediato questa sera, però io ti voglio far ascoltare un gigantesco.
4: Basta capire quello che succede.
3: No, basta
4: come
3: capire.
4: Si fa a confondere
3: due pesi e due misure.
4: Russa,
3: due pesi
4: la Federazione
3: e due misure.
4: Russa, che è uno stato paria, che ha attaccato
3: perché
4: il Donbass.
3: Invece Israele no.
4: Israele? No, Israele è l'Ucraina del Medio Oriente, ma te lo spiego per tabulas perché. Israele è l'Ucraina del Medio Oriente. Allora, Israele non vuole conquistare Beirut, vuole semplicemente che Hezbollah non attacchi
3: i propri cittadini.
4: Ti faccio un esempio. Ti risulta per caso che il Donbass volesse bombardare Mosca? No, è Mosca che ha attaccato il Donbass, così come Hezbollah ha attaccato Israele e Hamas ha attaccato Israele. Ecco dimostrato perché, in sintesi, Israele è l'Ucraina del Medio Oriente. No, ma me ne frego dei vostri versetti, degli audio, delle musiche. Sì, sì, fate quello che volete, succhiate quello che volete, ma me ne frego. Io adesso non ascolto neanche le vostre musichette, i vostri tasti, i vostri jingle, così si chiama. I vostri jingle del cazzo che mettete, perché avete la jingle machine, avete. Ma io
3: ti
4: me
3: faccio
4: ne frego,
3: sentire,
4: come volete.
3: Ti faccio sentire
4: pure sti jingle
3: un
4: di
3: gigantesco
4: schiaccia tasti della regia del cazzo. Fate, continuate pure. Siete sempre solo dei poveri schiaccia tasti, questo siete. Siete sempre siete sempre solo dei poveri schiaccia tasti.
3: Un gigantesco
4: il maestro, come diceva un uomo che avete per vent'anni, gli avete rotto i coglioni a Berlusconi. Per vent'anni,
3: lo voglio ricordare.
4: Un grande imprenditore italiano che ha creato posti di lavoro.
3: Lo voglio ricordare.
4: Ma di che parlate?
3: Lo voglio ricordare. Lo hai massacrato per anni e poi adesso gli lecchi il culo.
4: Allora,
3: lo voglio ricordare. Lo voglio ricordare. Credo la sua performance migliore, la barzelletta davanti all'attuale presidente del Consiglio Meloni durante una festa di Atreju in cui parla apertamente del dottor Baffino. Vai.
5: Mi hanno raccontato una barzelletta su Hitler che è terribile. Sarò criticatissimo. Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per tre giorni vanno... E lui dice sempre di no. Alla fine si convince e dice sì, però ha una condizione. Torno a una condizione. La prossima volta cattivi,
3: un genio assoluto,
4: è una cosa pazzesca.
3: Con una camicia
4: nera,
3: ma
4: la cosa pazzesca, la cosa da Atreju, capito?
3: Apposta lo faceva,
4: mettendo in imbarazzo la Meloni dell'epoca.
3: Lo faceva assolutamente apposta. Un genio assoluto. A proposito di Berlusconi, però, ti voglio far sentire un meraviglioso bocchino contro Formigli, perché riprende esattamente quello che dicevo io prima. Cioè, di fronte alla domanda classica, vabbè, ma che ce famo con gli immigrati che delinquono, con gli immigrati che entrano irregolarmente? Qual è la vostra proposta? La proposta degli altri magari non si può attuare, quella di cacciarli a pedate nel culo. La vostra qual è? Qual è? Voi che dite? Voi che fate? Vai.
4: Vanno fatti accordi con i paesi e respinti.
6: Quindi io sono per la remigrazione, cioè il rimpatrio di chi clandestinamente sta sul suolo italiano, perché lo prevede una legge dello Stato.
4: Ma questa
6: Stato.
4: È una non
6: che
4: è
6: la sinistra non l'ha cambiata. Se qualcuno pensa di usare il termine remigrazione per cacciare gli immigrati irregolari solo perché non hanno sangue italiano, è un orrore. Tu sei d'accordo sul fatto che gli immigrati clandestini

0: Tizi devono essere rimpatriati?
1: Io penso
0: sì
1: che
0: no?
1: Io
0: no,
1: penso,
0: voglio sapere questo.
2: Sì o no?
1: Io penso che gli immigrati irregolari
2: sì o no?
0: Che dobbiamo farne?
1: Benissimo. Senti, allora, intanto vorrei tornare sul fatto che la Meloni non è
2: che non c'entra niente, che non c'entra nulla. La Meloni non ha fatto quello che doveva fare. Senti ancora.
0: Non rispondi su
1: irregolari che sono ancora qui e ci dobbiamo fare i conti.
2: Dobbiamo fare i conti.
0: Cioè, ci portiamo a casa stasera. Ruffini. Tu quanti ne prendi?
1: Ruffini.
0: Perché per capire, gli irregolari che volete farci? Non rispondi.
2: È sempre così la storia. Poi alla fine uno dice: ma che ce fai?
3: Dobbiamo fare il politico.
2: Che c'entra? In quel caso
3: non
2: doveva rispondere.
3: Di governo, non fa il politico. Io
2: dove
3: penso
2: siamo?
3: Che vadano, sì, che vadano
2: Simone, Simone da Tolone,
3: ma applicato
2: cioè dalla
3: quello che era la legge Minniti.
2: Buonanotte,
3: Minniti.
2: Giù. Simone da Tolone. Ciao, buonanotte. Giù. Simone, dimmi.
4: Sì, no, volevo dire a Cruciani riguardo i fatti di Belfast che sono continuati la settimana. Sì. Che è inutile, Cruciani, che fai propaganda per Vannacci.
2: Io non faccio nessuna propaganda per Vannacci.
4: Gli fai la campagna elettorale.
2: Io non faccio nessuna campagna elettorale perché manca ancora un anno e non si sa bene quando si vota. Per cui non diciamo cazzate.
4: Poi al primo atto di violenza ti tiri indietro.
2: Quale sarebbe il primo atto di violenza? Io ho detto semplicemente che la violenza indiscriminata in generale è una follia. In particolare l'ho detto dal primo giorno. Dopodiché la gente sia incazzata è un dato di fatto. Di chi è la colpa che la gente è incazzata? La gente è incazzata perché entrano gli irregolari che tagliano la testa alle persone.
4: Questo clima è dettato anche da te, da quelli come voi.
3: Non entrano gli irregolari che tagliano la testa alle persone, non diciamo stupidaggini.
2: Entrano anche quelli, non ti preoccupare.
3: Scusami, non entrano irregolari che tagliano la testa alle persone.
2: Come no, Sante,
3: dicendo questo dici una falsità. Non esistono in Italia migrati che hanno tagliato
5: questo delle persone.
2: Questo del Sudan, questo del Sudan che come entra con tententi pacifici è entrato, dai.
3: Il Sudan è entrato a Belfast, non è entrato in Italia per tagliare nessuna testa a nessuna
2: nessuno
3: persona.
2: Taglia teste, entrano tutti i santi. Sante da Monopoli, a proposito di
5: santi. Tutti i santi chi? Oh, dimmi. Ci mancava l'elogio del mafioso, sei veramente
2: quale
5: un
2: sarebbe?
5: Grande.
2: No,
5: sì.
2: Berlusconi, ancora. Adesso dopo ti mi devo fermare, dopo ti faccio un culo così, fermola.
3: Ma come ti permetti?
2: Fermola.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: La Zanzara.
9: Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Pallotto 0024 0024 oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
10: Fatemi capire, si portano via i figli ad una madre perché li fa crescere in un bosco senza cellulare, col cesso fuori in cortile, e si proteggono i piccoli di una cornacchia pericolosa che aggredisce le persone. Hai ragione Beppe, siamo un paese finito.
11: Sei un bastardo schifoso, sei una brutta merda del cazzo. Ma dove ci vuoi trascinare? Pure Vannacci ieri con quel sindaco di merda, faccia di cazzo, faccia di merda. In che mondo ci vuoi mettere? Muso di merda per due cazzo di clandestini di merda. Te hai idea in che Italia ci vuoi trascinare o no?
2: Quale Italia?
11: Faccia di merda. Faccia di merda.
2: Questo è avvelenato con me, amico mio. Questo è avvelenato con me, ma va benissimo. Sì. Ma va benissimo perché questi qua sono personaggi che pensano che vivono in situazioni tranquille, in quartieri
3: ma
2: tranquilli,
3: nessuno,
2: senza nessun problema.
3: Ma non
2: avete
3: è che la
2: il culo
3: gente
2: al caldo, avete il
3: non
2: culo
3: c'è
2: al
3: stata
2: caldo.
3: Nessuna, guarda, la responsabilità
2: avete il culo
3: italiana,
2: al caldo, questo avete.
3: La differenza con Belfast l'abbiamo vista quando a Modena quel pazzo scatenato che si è buttato con la macchina, come in quell'episodio tragico che abbiamo visto.
2: Allora?
3: Per fortuna non c'è stato nessun episodio di linciaggio o la vergogna che abbiamo visto a Belfast. Perché? Perché
2: ma lì volevano decapitare,
3: Vannacci,
2: lì volevano un sudanese.
3: No, ma dico,
2: che l'Irlanda è incivile, non ho capito. L'Irlanda è incivile.
3: L'Irlanda è incivile. C'è un signore che si chiama Nigel Farage, che molto probabilmente vincerà le elezioni proprio su questi temi.
2: Ah, insomma, è colpa loro. Questo voleva tagliare la testa a una persona. La colpa è di Farage. Ma
3: no,
2: vaffanculo.
3: Ma non,
2: ci sono diciamo immigrati cazzate
3: in giro che vogliono tagliare la testa.
2: È pieno.
3: Che è quello che
2: è
3: tu
2: pieno,
3: hai detto all'inizio.
2: È pieno. È pieno.
3: Fammi capire. Tu
2: c'è
3: sei
2: un sacco di gente
3: di
2: che
3: merda.
2: Entra in Italia.
3: Fammi capire.
2: Che entra in Italia e vuole fare i crimini. E vuole fare
3: la testa.
2: Ma sì, è una metafora. È una metafora agli italiani.
3: Pazzo.
2: Ad altre persone.
3: Vannacci lo dice. Tu ormai hai scavallato pure Vannacci.
2: No,
3: nemmeno,
2: forse non hai capito.
3: Perché
2: è
3: voi
2: pieno
3: della
2: di gente.
3: Siete così.
2: È
3: prima
2: pieno
3: sostenete
2: di gente.
3: La Meloni. La Meloni va al governo e non va bene, ci vuole la vera destra. Arriva Vannacci che dice la vera destra. Poi Vannacci andrà al governo, non potrà fare nessuna delle stronzate
2: che dice.
3: Un altro movimento foraggiato e sostenuto da Cruciani che dirà che Vannacci non è la vera destra.
2: Vedremo.
3: Siete la vergogna nazionale.
2: Vedremo.
3: Questo
2: vedremo.
3: Tu hai sostenuto la Lega quando stava all'opposizione. Va al
2: vedremo,
3: governo,
2: vedremo,
3: ora sostieni Vannacci
2: vedremo,
3: perché chi
2: vedremo,
3: va al governo non
2: vedremo,
3: può fare per fortuna quelle
2: vedremo,
3: stronzate
2: vedremo,
3: che propone in campagna
2: elettorale. E tu invece che proponi? Quando? Fare entrare tutti?
3: Io propongo,
2: questo
3: Minniti,
2: proponi.
3: Ma
2: vaffanculo,
3: il ministro dell'interno fece
2: rinnegato,
3: gli accordi con i paesi.
2: L'avete rinnegato.
3: No, io non ho
2: ed entravano
3: nessuno.
2: Lo stesso. Ed entravano lo stesso.
3: Io non ho rin...
2: Sante da Monopoli.
3: L'unico che ha fatto
2: Sante
3: politiche dell'immigrazione è Minniti.
12: Ragione David, Giuseppe, è inutile che ti lamenti. C'ha ragione David, per una volta tanto c'ha ragione David. Vabbè, dicevo, tornando al discorso di prima, l'elogio al mafioso.
2: Non c'è nessuna mafia, è stato anche assolto recentemente dall'ennesimo processo.
12: È stato prosciolto perché è morto, ma porca puttana.
2: Non dire cazzate, lascia in pace Berlusconi, che non sei nemmeno in grado di leccargli.
12: Nemmeno
2: in grado di allacciargli le scarpe sei.
12: Buffone,
2: sei un buffone.
12: Dai a me quella protezione che Berlusconi ha avuto dalla mafia.
2: Sei un buffone.
12: Non sono capace di fare quello che ha fatto.
2: La protezione della mafia, ma sei un patetico buffone.
12: Sei un patetico buffone. Ma tu sei diventato semplicemente il megafono.
2: Aspetta,
12: della
2: Enrico,
12: peggiore.
2: Fermola. Enrico da Roma ti vuole dire una cosa. Enrico, che cosa vuoi dire a Sante? Dimmi.
13: No, io vorrei semplicemente dire a questo imbecille che Berlusconi ha governato l'Italia per anni, lui non riesce neanche a governare il suo cervello bacato.
2: Bravo,
13: a questo da morto continua a essere nominato anche da chi lo detesta, lui invece rischia di essere dimenticato da tutti nella
2: Sante,
13: completa nullità.
2: Capito, Sante.
12: Come cazzo ha governato Berlusconi l'Italia per 20 anni, me lo sai dire?
13: Berlusconi è morto da 3 anni e continua a occupare più spazio nel dibattito pubblico di quanto tu ne hai occupato in tutta la tua vita.
12: Sia stato un personaggio pubblico, questo è indubbio.
13: Ma che cosa stai dicendo? Che lo chiami mafioso? Era mafioso recentemente,
12: chiaro,
13: è stato anche assolto da tutte le accuse.
12: Enrico,
13: che cosa dici?
12: Chiaramente.
13: Sono passati anni ancora, l'unico leader che riesce ancora a farti parlare, a perdere il sonno. Ma che cosa stai dicendo? Il punto è che mentre tu sei qui a ripetere queste cazzate, la storia ha dato già il suo giudizio su Berlusconi e anche Parenzo, che l'ha attaccato tutta la vita, tuttora lo difende. Questa è la verità. Tu invece che cosa hai fatto? Hai chiamato una trasmissione per dire coglionate. Questo sei. Dopo decenni di processi, intercettazioni, continuate a raccontare questa
2: favola. Enrico, fermi un attimo, vi voglio far ascoltare però una delle cose che rimangono che di Berlusconi, che è questa. Fermi tutti.
14: Siete ancora e oggi come sempre dei poveri comunisti.
2: Molto bene. Hai ancora qualcosa da dire, Sante del cazzo? Sante da Monopoli,
12: dimmi. Quello che ti parla è tua la trasmissione.
2: Dimmi.
12: Chiudere un attimo. Berlusconi sicuramente è stato un personaggio pubblico, sicuramente
2: no,
12: è stato pessimo
2: cazzo.
12: come presidente.
2: Ma questo è il tuo giudizio. Tu l'hai accusato di essere un mafioso. Ti devi vergognare. Lo hai accusato di essere un... Ma quale giudice? Vattene a casa. È stato anche assolto di recente.
12: Che ti governano oggi o a questi fantomatici generali di sto cazzo. Berlusconi era un gigante.
2: Ciao. Esther da Milano. Vai, Esther. Dimmi, Esther. Che c'è, Esther? Mi senti, Esther? Non c'è Esther, Marco da Roma, dozza, Marco da Roma.
3: Meno male, meno male. Io esulto quando non ci sono gli ascoltatori.
2: Dimmi Marco, dimmi.
5: Buonasera a tutti.
3: Quando uno non risponde, no, allora, quando uno non c'è, quando uno lo chiama l'ascoltatore, quello non risponde. Io esulto.
5: Mi offro per ammazzare la cornacchia. Mm. Ovviamente fascisti, perché il fascismo è una categoria della psiche, quindi questa è gente di merda, no? Mm. Che si caga sotto di tutto, che prendi,
2: di che stai parlando?
5: Sono i primi a prendere

0: 4 schiaffoni e vogliono ammazzare la cornacchia. Il pericolo pubblico numero uno è la cornacchia.
1: Non è un pericolo pubblico numero uno, è un pericolo per alcuni cittadini di una piccola città importante come Pordenone, amico mio.
0: Ma quale pericolo? Ma che fa? Ma che cosa fa la per... Che ha fatto la cornacchia?
1: Cosa vuol
0: che
1: dire? Fa? Mette in pericolo dei cittadini, l'incolumità di alcuni cittadini.
0: Come? Sostanzialmente mettere
1: in pericolo, rompere i coglioni. Certo, rompe i coglioni, certo. E allora viene giudicata.
0: Ma siamo arrivati a un livello bassissimo. Questo paese è arrivato a livello bassissimo.
1: Ma qual è il problema? Unica. Non ho capito. Se ci sono delle istituzioni che dicono che va abbattuta, a te che te ne frega? Scusa, che sei l'amico della cornacchia? Che sei il protettore della cornacchia? Che sei l'amante delle cornacchie?
0: È indecente. Le istituzioni si occupassero di altro. Vorrei andare a vedere quel sindaco come gestisce il suo comune.
1: Ma quello è un altro discorso. Saranno i cittadini a giudicare come se funziona bene o se funziona male quel comune, se gestisce bene o no.
0: Meno male che ne segua minoranza come i Vannacciani, dai, parliamoci.
1: Vabbè Marco, a te non te ne frega un cazzo della cornacchia, agli abitanti di Pordenone, ad alcuni abitanti interessa questa vicenda della cornacchia, che cazzo te ne frega a te? Giorgio da Napoli, Giorgio, dimmi Giorgio.
2: Sì, pronto, buonasera, salve.
1: Dimmi, Giorgio, dimmi.
2: No, volevo... Parenzo, a me mi spaventa, o fa lo scemo,
1: sì.
2: Diciamo.
1: In che senso?
2: No,
1: in che senso?
2: No, perché sto fatto dell'islamizzazione, dei fenomeni di Belfast, che sono un caso isolato nel mondo,
3: certo,
2: no?
3: Sì.
2: mentre noi abbiamo tante piccole Belfast pronte a scattare in Europa, no?
1: Sì.
2: Praticamente noi abbiamo avuto delle manifestazioni in Germania la settimana scorsa enormi, a Magonza, ad Amburgo, abbiamo avuto la polizia tedesca che andava nei condomini a togliere le bandiere tedesche dai balconi.
1: Ma ragazzi, ma in Svezia stanno facendo una legge durissima contro l'immigrazione clandestina, in Svezia, in Svezia.
2: Parenzo, tutto questo non esiste.
1: No,
2: non esiste,
1: per lui.
3: Parenzo parla per sé.
2: Qui ci sono dei paesi, dei piccoli centri italiani, dove se una ragazza di 15 anni va a buttare l'immondizia non torna a casa, nel senso che non hai un attimo.
1: Scusi Giorgio, lei sbaglio, era quello del sionismo, era quello che
2: assolutamente, il sionismo, il sionismo sta creando due personaggi bellini,
1: cioè?
2: Bannacci e la Salis, il sindaco di Genova.
1: Ma che c'entra il sionismo, scusami, con questa roba qua, scusa, spiegami, che c'entra
2: il sionismo? Fatto adesso, poiché la pentola sta iniziando a bollire un po',
1: ma per te il sionismo che cos'è? Il sionismo per te, Giorgio, spiega.
2: Il sionismo è stato creato nel 1916, no? Quando Sykes e Picot.
1: Da chi?
2: Sarebbero due cose.
3: Sì,
2: dell'accordo
3: Sykes-Picot.
2: Sì. Picot del 1916.
1: Ma chi c'è chi c'è dietro?
2: Allora, sempre gli inglesi, sempre la City di Londra, sempre loro. Tutto
1: la City di Londra.
2: Vedendo.
1: La City di Londra, tutti i poteri forti.
2: Quello,
1: i poteri forti.
2: In quel chilometro quadrato là ci sono tutti.
1: Ma ci
2: tutti
1: sono
2: quelli che contano.
1: Ma sono famiglie ebraiche, sono famiglie
2: potenti. Allora, ci sono l'oligarchia mondiale. Hanno una sede lì, addirittura lì ci sono i pezzi grossi dell'Iran, hanno tutti
1: l'Iran.
2: La sede lì, Iran,
3: cioè,
2: l'Iran.
3: Scusa, mi no, che, sono
2: cioè,
3: in
2: ci
3: Iran,
2: sono anche quelli
3: della Khamenei, ha un sacco
2: ascolta, Lorenzo, tu
3: sa
2: devi stare zitto.
3: L'Ayatollah
2: Khomeini è stato portato a Teheran con un aereo francese. Piloti francesi, equipaggio francese, viveva a Londra.
3: Io non voglio fare
2: allora,
3: con te la storia,
2: praticamente
3: scusami,
2: è stato creato dagli sempre gli anglo-franco-sionisti.
1: Sono un pericolo per il mondo, questi qua sono un pericolo per il mondo.
2: Ma tutto ciò che sta succedendo è sempre successo. Sempre matrice anglo
3: franco-sionista. Il pericolo per il mondo si chiama Iran, che finanzia attraverso i suoi soldi il terrorismo internazionale di Hamas, Houthi e Hezbollah.
2: L'Iran, gli Ayatollah li hanno creati a Londra e a Parigi. Khomeini viveva a Parigi, l'hanno portato con un aereo francese con
1: questo
2: piloti
1: è
2: francesi.
1: Giorgio da Napoli. Ester da Milano, sentiamo un po'. Ester,
4: Franco,
1: che vuoi? Dimmi, che vuoi?
4: Senta, io prima ho dovuto spegnere la radio perché mi veniva il mal di cuore a sentirla.
1: Perché il mal di cuore? Perché mal di cuore?
4: Solo.
1: Perché mal di cuore?
4: Che lei senta, che la sua, lei disonora la sua radio.
1: Io disonoro, bellissima questa cosa.
4: Perché
1: disonoro.
4: I suoi vero, colleghi vero. Fanno delle trasmissioni.
1: Sì, calme, tranquille.
5: Sì, Cabella. Sì, è vero.
4: Che non ci credo che registrano le telefonate, altrimenti come lei vuole prendere per il culo gli altri.
1: Ma io non ho capito che
5: la signora, ma come parla lei?
1: Ma no, va bene. Che cos'è che ti ha dato fastidio? Che cos'è che ti ha dato fastidio, Esther?
4: Che fanno una trasmissione come giornalisti, sì. Non come poveri diavoli, bla bla bla bla, e creare, perché ci sono la gente che ha di dietro una storia, non sono tutti delinquenti.
1: E ma di che sta parlando questa
4: delinquenti?
1: Esther,
4: perché tutte le persone, se lei tutte le persone dovrebbero schiacciarlo sotto i piedi, come fai con gli altri? Lei si vendica, crea il terrorismo.
1: Ma Parenzo, intervieni, ma questa qua sta blaterando nulla, non si capisce un cazzo.
4: Che mi diceva sempre è morta poverina, vedeva davanti agli altri,
1: era amica sua,
4: mi diceva sai che noi stiamo andando ai tempi di Barabba perché il mondo sta in piedi,
1: lei non sa articolare
4: culo, e la gente faccia di merda, altro che vannati, ma vanno a nascondersi, dovrebbe aver vergogna di andare per strada,
1: ma perché dovrei avere vergogna? Ma questa è impazzita, ma chiamatemi stamattina, richiamatela un attimo, richiamatela subito. Io non ho trattato in nessun modo, questa è una povera matta impazzita,
5: Niente. È scandalizzata dallo schifo che fai, perché giustamente lei ascoltando tutto il giorno Radio 24 sente una distonia tra quello che è il racconto quotidiano della
1: radio. Ma quale distonia? Andasse a fare in culo, Esther, ma che vuole? Allora perché ogni volta ascolta e poi chiama?
5: Perché
1: non ne può fare a meno.
5: Lei è sintonizzata e spera di ascoltare qui un bel
1: ma quella non riesce manco a mettere bene la cornetta, non riesce a mettere neppure bene la cornetta. Fermo.
5: Ti pagherà la pensione pure a te.
1: Ma andasse a fare in culo pure Esther, che vuoi Esther, che vuoi? Non ho capito.
4: Non voglio niente.
1: Cosa vuoi?
4: Qualcuno io lei, va bene.
1: Cosa vuoi? Ma cosa vuoi? Ma si vergogni lei, vecchia rincoglionita. Fermi tutti. Congratulations and good luck to a bit of soft crying. If you're not in a bit of soft crying, yes, please, my boy.
6: Avete paura, dei ragazzi che dicono l'Italia agli italiani. Avete paura, Finito il giochino! Finito il giochino dell'immigrato del cazzo che viene qua a fare cosa gli pare e fa comodo ai comunisti di merda. È finita la pacchia! Ci stiamo svegliando! È finita la storia! Sveglia! Bello, l'immigrato che produceva niente e vi faceva guadagnare. Sta per finire la storiella! Sta per finire. Wow!
1: Allora, intanto mi ha raggiunto qui alla mia destra la signora Anna Rita Briganti. Buonasera.
7: Soprattutto alle persone non razziste, perché mi sono allontanata un attimo e ritrovo un clima estremamente razzista.
1: Non c'è nessun clima razzista, nessun clima razzista. C'è gente che ha i coglioni pieni, te lo dico in maniera chiara, se questa espressione si può ancora dire.
7: Non si può dire. Siamo già partiti malissimo.
1: Cioè io ho due palmi,
7: sono qui da tre secondi.
1: Cioè i coglioni
7: già
1: pieni.
7: Delle parti intime di un uomo,
1: avere i coglioni pieni è un'espressione che non si dovrebbe utilizzare.
7: No, è un'espressione che fa schifo.
1: Fa schifo. Avere i coglioni pieni è un'espressione comune.
7: No,
1: un'espressione comune.
7: David non me l'ha mai detto.
1: Ma lascia perdere, io ho detto i coglioni pieni. Cioè, è un'espressione che non si dovrebbe usare perché è sessista.
7: Perché voi siete ossessionati dalle vostre parti intime.
1: Se io ti dico Anna Rita Briganti ha due palle così.
7: È sbagliatissimo, è un'espressione sessista.
1: Due palle così.
7: È un'espressione sbagliata.
1: Ma è un elogio.
7: Tra l'altro
1: è
7: tu
1: un elogio.
7: Non lo hai neanche detto in questo modo. Qui se possiamo fare rewind.
1: No, però, scusami,
7: ricominciamo.
1: Anna Rita, scusami un attimo. Scusami un attimo. Io ti dico, Anna Rita, ma sai che c'hai due palle così? Non
7: no,
1: si può dire.
7: Io non te lo permetto. Penso che tu sia sessista,
5: machista
7: e sia proprio un rappresentante della manosfera. No,
5: si può dire che figata.
7: No, ragazzi, no, dai, su, perché sono tutte espressioni che sessualizzano il corpo della donna.
5: Aspetta un attimo, però, questo ti chiedo davvero, perché mi interessa il tuo parere. Cioè, se io dico hai fatto una cazzata, non do un valore positivo all'organo genitale maschile, no? Dico, guarda che cazzata che hai fatto, vuol dire che gli attribuisco un valore.
1: Cazzata non si può dire perché deriva da cazzo.
7: Perché dimostra un'ossessione per l'organo maschile.
5: Dico che è una cosa bella, cioè normale, che dico, hai fatto una figata.
7: No, non si può dire, ma chi è che a me ha mai detto questa parola con la M? Ma siamo impazziti. Ma cos'è? Una retrocessione verso i tempi della clava.
5: Se mi è capitata una cosa bella, oggi ho fatto una figata.
7: Hai fatto una sciocchezza, oppure sono stata bene. Hai fatto una cosa bella, hai fatto un'esperienza bella, hai vissuto un'esperienza che ti segnerà positivamente.
1: L'espressione ho fatto una figata, no,
7: perché dimostra l'ossessione, perché nessuna donna dice della sua eccetera con la F. Nessuna donna usa questa parola.
1: Allora,
5: come no?
7: Nessuna donna.
1: Prima di presentare un ospite che è collegato dal Veneto, esattamente da uno studio di Padova, e
5: ma
1: che fermi tutti, un ospite che è collegato allo studio di Padova. Innanzitutto vediamo quello che è successo in una televisione vicentina nei giorni scorsi, dove gli hanno dato del razzista. Vai.
8: Perché l'africano che viene qua deve diventare italiano? Che mi piacerebbe vedere almeno metà del Veneto di pelle bianca. Perché passavo qua a Vicenza, in Viale Verona, e le prime 150 persone che ho visto erano tutti africani.
9: Quando dici io voglio vedere il 50% delle
8: almeno
9: persone bianche,
8: almeno
9: il 50%,
8: perché oggi almeno più del 50% è di pelle
9: allora
8: bianca.
9: Mi spiace, sei un razzista.
8: Ma non sono un razzista.
1: Allora, in collegamento da Padova, Gio Formaggio, nuovo ingresso del partito del Generale. Buonasera.
10: Questo
1: è Parenzo, naturalmente. Questo è Parenzo, cioè, che ha fatto partire subito lo sciacquone come suo solito, caro Formaggio. Allora, io ti voglio interpellare su una vicenda. Sì, sei abituato tanto alle follie parenziane. Allora, alla mia destra, la signora Briganti, voglio introdurre la vicenda di Dalpino, perché colpisce molto gli ascoltatori. Mi hanno scritto e mi hanno chiamato in tanti su questa vicenda della signora Dalpino, che è stata condannata a 18 anni per avere investito e ucciso un suo rapinatore, perché gli aveva rubato una borsa. Ora, secondo te, Annalita, 18 anni che cos'è? Una giusta punizione?
7: Ma secondo me è poco? Anche poco rispetto al reato commesso, perché vorrei ricordare che la PM aveva chiesto l'ergastolo.
1: Sì, ma secondo te è poco?
7: Secondo me è poco, perché ha ucciso un uomo rispetto, tra l'altro, a una borsa. I fatti sono andati un po' diversamente da come hai detto. La signora ha inseguito la persona che le ha rubato la borsa.
1: Sì, perché c'aveva tutta la roba sua. Aveva tutta la sua vita dentro quella borsa.
7: Giuseppe,
1: lo vogliamo
7: di
1: dire
7: una
1: o no?
7: Borsa, e allora, e parliamo di una vita
1: dentro
7: umana.
1: Quella borsa c'è
7: una
1: tutta
7: vita
1: la vita
7: umana
1: di una
7: vale
1: persona.
7: Come una borsa. La
1: ma
7: signora è una vittima di chi, come te, come Vannacci. Invita la giustizia, fai da te, perché poi chi si rovina la vita, chi
1: ma
7: compie
1: uno,
7: la
1: scusami,
7: giustizia,
1: ma uno
7: fai
1: per recuperare quella borsa che deve fare?
7: Esiste la legittima difesa. La legittima difesa non è inseguire un ladro e passarci sopra.
1: Ho capito tutto. Per la Briganti troppo poco. Voglio sentire Formaggio.
8: Ma lì io gli avrei dato, come la maggior parte delle persone che conosco, un eccesso di legittima difesa, basta. Se sono un po' di mesi di servizi sociali
1: e basta,
8: è morta lì.
1: Ma perché tu dici ha fatto un servizio, ha reso un servizio, stavi
8: allora,
1: dicendo prima.
8: Ma stiamo parlando di una donna, no? Non è Gio Formaggio grande e grosso, una donna. Sì. Spaventata, gli portano, minacciata con un cacciavite, cosa gli ha fatto? Gli ha portato via la borsa. È stata una reazione che era incontrollata. Sì. Qua non ci preoccupiamo dei ladri, ci preoccupiamo di condannare a 18 anni. Voglio vedere cosa danno a quello che ha investito a Modena. E tutte quelle persone.
5: Ma ti sei
8: voglio
5: dimesso
8: vedere cosa
5: fanno
8: al marocchino, perché anche
7: italiano,
8: anche marocchino
7: italiano,
8: quello di Modena,
7: informi,
8: marocchino quello
7: è
8: che è morto. Marocchino quello che è morto. Ma vi rendete conto? Io
7: quello
8: oggi ho ricevuto una montagna di telefonate di solidarietà
1: perché
8: verso
1: cosa?
8: Questi 18 anni che sono stati dati a Cinzia, perché nessuno mi ha chiesto, ma poveretto il morto, eccetera. Un ladro marocchino che ha importunato
7: razzismo.
8: Una donna italiana. Possiamo parlare di questo?
1: Cioè, tu dici
8: un ladro, un ladro marocchino che ha importunato una donna incensurata italiana. Che

0: stava andando per i fatti suoi. Un'imprenditrice che si sveglia presto al mattino, sì, lavora,
1: tutto vero.
0: E stava andando, tutto corretto, no?
1: Tutto corretto,
0: un
1: devo dire la verità, tutto corretto.
0: Un marocchino pregiudicato che la minaccia
1: e gli ruba la borsa,
0: la borsa, sì, e gli è scivolata la frizione
1: e lei sbrocca, e lei sbrocca, e lei sbrocca, ma l'origine di tutto
0: posso dirti un'altra cosa in giro
2: ma
0: per le strade non ho sentito nessuno dispiaciuto per il ladro che è morto, eh?
1: Cioè,
0: la gente qua in Veneto tutti quanti mi dicevano poveretta, ha preso tanto, una sentenza ingiusta. Nessuno mi ha chiesto domani.
3: Ma saranno gli elettori di Vannacci, allora, che le dicono questo.
1: Perché parlate di altro? State parlando di altro. Che c'entra adesso se è dimesso o non si è dimesso?
2: Io voglio sapere perché è un traditore.
1: Oddio, gliel'hai già detto che è un traditore. Ha preso voti suoi, Formaggio. Hanno votato Formaggio. Adesso è passato con Futuro Nazionale, ma che cazzo te ne frega? Hai assistito nella storia italiana.
0: E finalmente sono libero di dire che cazzo voglio. Sono in un partito libero di rappresentare,
2: sì, tanto ognuno
0: gente
2: dice
0: che ne ha i coglioni pieni. Hai fatto bene a dire prima che la gente ne ha i coglioni pieni.
2: Ha fatto una retata in un bar, Vannacci, ha tirato su quello che c'era.
1: La sporca dozzina, diciamo, la famosa sporca dozzina.
0: E vedrai i tuoi amici dei salotti per bene dove lo prenderanno da Vannacci.
1: Voglio dire una cosa, voglio tornare però su questa cosa qua, perché voi come al solito state parlando di politica, di cose così, e gente
2: non
1: pensa ai
2: di
1: fatti concreti
2: con lui. È un delirio, è stato al governo tutti questi anni,
1: ma
2: le
1: governo,
2: cose
1: era
2: che
1: consigliere
2: diceva
1: regionale.
2: Non si possono fare,
1: ma chi l'ha detto?
2: No?
1: Ma chi l'ha detto?
2: Anche la Meloni aveva promesso il blocco navale e poi non l'ha fatto perché non si può fare, lo capite o no?
1: Cioè tu stai dicendo che è un truffatore anche Formaggio, sono dei truffatori.
2: Banditi gringos.
1: Fermo là che torniamo. Banditi, 30 secondi, dobbiamo incassare. 30 secondi, fermo.

0: cosa che mi fa impazzire, l'ho detto all'inizio della trasmissione.
1: Sono bandidos.
0: Sì, sì, abbiamo capito. Giù un attimo. Allora, la cosa che mi fa impazzire, giù un attimo, Parenzo. La cosa che mi fa impazzire è che se uno parla di remigrazione e se uno vuole avere il pugno duro, durissimo, molto più duro che ha avuto quello che ha avuto anche questo governo, ti danno subito del razzista. C'è gente che parla di pelle bianca, di pelle nera. Ma che cazzo vuol dire pelle bianca, pelle nera? Se un crimine viene commesso, che cazzo ne so, da uno slavo, non è che è diverso. Sempre a calci nel culo deve andare via. Cioè, se uno, se c'è uno svedese che commette un crimine, sempre a pedate nel culo deve andare via. Se c'è, che cazzo ne so,
1: ma
0: un americano,
1: sono dei
0: sempre...
1: briganti politici, sono briganti politici.
0: Allora, la cosa che scusa, torniamo un attimo sulla vicenda di Dalpino. Tu hai detto che se nella, tra la gente comune nessuno ti chiede, nessuno ti chiede
2: del marocchino. Nessuno.
3: Basta.
0: E dunque,
3: da
0: un certo punto di vista l'Italia
2: era un marocchino.
3: Basta,
2: signorina,
3: così delle
2: quello
3: persone,
2: lì era un marocchino, non
3: morta.
2: Era un italiano.
3: Abbia rispetto, abbia,
2: non ho rispetto
3: cambia?
2: Per il marocchino, non me ne frega un cazzo
3: morta.
2: Del marocchino.
3: Cosa cambia?
2: Non me ne frega niente del marocchino.
3: Che è stata
2: come non gliene frega la maggior parte della gente?
3: Non è vero, solamente al suo
2: circolato. Solidarietà all'imprenditrice
3: che il paese
2: che
3: sia quello. Non
2: si
3: è così.
2: Giustizia
3: il paese
2: sola.
3: Non vuole la giustizia, fai da te. Non vuole uccidere le persone,
0: però
3: non vuole
0: calma,
3: il razzismo.
0: Calma.
3: E vorrei ricordare che chi ha fatto le leggi razziali, per me è un ragionamento fascista.
0: Ma
3: dire,
0: che c'entrano
3: io
0: le leggi
3: sono
0: razziali?
3: Bianca. Io non sono bianca.
0: Le... Come non
3: tu
0: sei bianca?
3: Sei bianco.
0: Che siamo noi?
3: Noi
0: bianco.
3: Non abbiamo un colore.
0: Io sono bianco.
3: Non sono bianca, io non ho un colore.
0: No, scusa, adesso
3: no, no, io mi rifiuto di ragionare con questo livello così basso.
4: Io
3: non sono bianco.
0: Io sono bianco.
3: No, tu non sei bianco.
0: Come non sono bianco?
3: Non voglio ragionare in questo modo così basso. Perché se no arriviamo a lui è giallo, lui è arancione, l'alieno è verde.
0: Ma se uno è nero, è nero.
3: E quell'altro è cioccolato, quell'altro è nero.
0: Ma quello è nero, certo. Che cos'è?
3: Io non sono bianca, quindi se possiamo ragionare a un livello accettabile,
4: ma che cos'è? Io sono,
3: come vuol dire, sono un essere umano, non ho un colore,
0: ma ho capito, ma
3: non
0: hai anche, hai
3: una razza,
0: hai
3: tra virgolette parlavano così,
0: ma
3: fascisti
0: non ti senti
3: e nazisti
0: italiana, non ti senti italiana,
3: no,
0: tu.
3: Io non mi sento con una
0: tu
3: razza,
0: non ti senti italiana,
3: non mi sento con una etnia, io non ho
0: un colore.
3: Tu non
0: sei nata in Italia, non hai una patria, non hai un'origine,
3: io sono,
0: non hai una
3: nata
0: storia
3: nel mondo,
0: questa è nata nel mondo. Senti, formaggio, rispondi di te,
3: questa bianco, formaggio è nero, è giallo,
2: che non è bianca. Signorina, vada a Belfast,
3: dottoressa,
2: a dire che
3: grazie.
2: Non è bianca, si metta in piazza a Belfast.
3: Sono
2: a dire che
3: a Belfast,
2: non è bianca.
3: Questa cosa stanno
4: posso
3: sbagliando
4: dirti
3: tantissimo.
4: Una cosa?
0: Sì, dimmi,
4: è molto bella questa cosa della brigante, dire io non sono,
3: non
4: bianca.
3: Sono bianca.
0: Sì, molto, sì, ho capito.
4: Molto bella.
0: Però voglio chiedere,
4: sommessamente dico che io sì, sono
3: anche
4: bianco,
3: tu non
4: sono
3: sei
4: un ebreo bianco,
3: no. Bianco,
4: ma non
3: no.
4: Sono bianchissimo, allora, io, cara. E tesoro, sì, mi dispiace, sì, sono bianco.
0: Voglio chiedere a Gio Formaggio questa cosa.
4: Di essere bianco, non è che sono in colpa, non è che mi sento in colpa perché sono bianco.
0: Ma che dovremmo sentirci in colpa?
3: Beh,
0: non diciamo cazzate.
3: C'è stato il colonialismo, non è ancora finito,
0: ma
3: e non ci sentiamo in colpa.
0: Ma assolutamente no.
2: Colonialismo, Celi.
0: Allora, manca...
3: Che battuta simpatica,
0: beh,
3: sarei
0: sì,
3: letto sicuramente.
0: È una coglioneria.
3: Gli scegli simpatici anche Vannacci. No, dico il futuro.
0: È una coglioneria
3: nel
0: quella
3: 2027.
0: Che hai detto. È una coglioneria.
3: No.
0: Non è una coglioneria. Allora, mancano 33 giorni, Formaggio, al 15 luglio, quando la Cassazione molto probabilmente manderà in galera il dottor Mario Roggero. Non è un caso uguale a quello della Dalpino, però insomma ha delle similitudini naturalmente. Signor Mario Roggero, ripeto per l'ennesima volta, rapinato, tentativo di rapina, ennesimo tentativo di rapina all'interno della sua gioielleria, due morti, è uscito fuori, ha freddato due persone, in preda chiaramente al panico, in preda alla rabbia, in preda a una cosa che la giustizia non potrà mai misurare, in preda allo sconforto, in preda a una situazione che purtroppo la giustizia non riesce a misurare. Il punto fondamentale è che lo Stato gli ha dato 14 anni
3: per
0: e tu lo e 9 mesi.
3: Beh, è stato accusato
2: allora,
3: di duplice omicidio, riconosciuto colpevole di duplice omicidio.
2: Se hai i coglioni, visto che stasera si parla di coglioni,
3: no, solo voi
2: dobbiamo, fare,
3: fermo, dobbiamo fare
2: una manifestazione quel giorno lì a Roma davanti alla Cassazione e essere in minimo 1 milione.
3: Sì, certo.
2: Perché se non
0: questa
2: difendiamo
0: idea,
2: questa roba qua, vuol dire che non abbiamo le palle, perché qui è un padre di famiglia, un lavoratore e fuori, ti ripeto, non gliene frega un cazzo a nessuno dei due morti per terra.
0: Fermi tutti.
5: GR24 di mezzanotte.
6: Medio Oriente, il Pakistan annuncia ha raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Migranti dalla Spagna, il monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. SpaceX vola al debutto in borsa e Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Mondiali di calcio, finisce in parità il match Canada-Bosnia Erzegovina. Primo piano sempre le notizie dall'estero col Medio Oriente. Forse è arrivato il momento dell'accordo di pace. In serata il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che una volta finalizzata la bozza d'intesa con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza, ma facciamo il punto su tutti gli ultimi sviluppi nel servizio.
7: La firma di un accordo con l'Iran è ancora possibile in questo fine settimana o al più tardi lunedì. Lo ha detto ieri sera ad Axios Donald Trump, qualificando come molto buono il posto in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha definito mai così vicino l'accordo per porre fine alla guerra. Poco prima Teheran aveva smentito una firma già domenica a Ginevra e anche alcuni termini dell'intesa pubblicizzati da Washington. Trump, riferendo di aver chiesto chiarimenti pubblici a riguardo agli iraniani, ha detto di aver ricevuto da loro scuse in privato. Araghchi nel suo posto ha anche chiesto ai media di evitare speculazioni perché i dettagli verranno resi noti al momento opportuno. Stando ad un funzionario americano, la probabilità che venga firmato l'accordo nei prossimi giorni è alta, ma non al 100%. Netanyahu ha intanto ribadito che finché sarà il premier di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Dal ministro della difesa israeliano Katz la notizia che Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Manterremo libertà d'azione per evitare che l'Iran ottenga l'atomica, l'avvertimento di Katz. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi al pontefice, il presidente americano Trump e la premier Meloni si rivedranno al G7 di lunedì a Evian la prossima settimana. Dalla presidente degli Stati Uniti segnali non di pace, ma forse almeno di distensione nei confronti degli alleati europei. Servizio.
8: A pochi giorni dalla riunione dei leader del G7 a Evian, in Francia, Donald Trump è tornato a parlare con un media italiano. Ma se alla 7 stamattina aveva bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana, nel pomeriggio, al Corriere della Sera, ha usato toni più morbidi, affermando che sebbene gli alleati europei non siano stati d'aiuto prima, lo potranno essere in futuro. Si pensa sullo sminamento e la riapertura di Hormuz. Trump non è sceso nei dettagli, forse lo farà a Evian, dove si parlerà anche di Ucraina e sicurezza europea. Cosa dirà il presidente degli Stati Uniti è imprevedibile, ma dove andrà a parare forse no. Ieri il generale statunitense Grinkevich, che è anche comandante supremo delle forze alleate in Europa della NATO, ha affermato che la Russia non cerca il conflitto con gli europei. Dichiarazioni da leggersi accanto agli annunciati tagli del personale militare americano nel vecchio continente e alla pianificazione che è in corso della riduzione delle capacità del NATO Force Model, lo strumento creato in seguito all'invasione dell'Ucraina per coordinare la risposta a un'eventuale emergenza in territorio alleato. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Il Falcon del re di Spagna Felipe con a bordo Papa Leone è decollato ieri sera dall'aeroporto di Tenerife Norte Los Rodeos, arrivando a Roma poco prima di mezzanotte. Il re lo ha offerto al pontefice dopo l'inconveniente che ha costretto l'aereo papale operato da Iberia a rimanere bloccato per un problema tecnico non risolto. Ieri per Leone ultima tappa appunto a Tenerife, dove ha incontrato un gruppo di migranti e ha pronunciato queste parole rivolte ai trafficanti di esseri umani.
9: Detenganse! Convertanse.
6: Fermatevi, convertitevi, ha detto il pontefice. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri, ha tuonato Leone, non darà pace né onore né futuro per ogni vita perduta, ogni famiglia ingannata, ogni corpo sottomesso. Dovrete comparire davanti alla giustizia divina. E ora l'economia con una notizia di ieri della tarda serata, perché gli Stati Uniti hanno dato il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Da parte di Paramount in un'operazione del controvalore di 111 miliardi di dollari. E c'è stato l'esordio col botto al Nasdaq per SpaceX, che ha centrato da subito una capitalizzazione oltre 2.000 miliardi di dollari. Il titolo ha chiuso la prima seduta in rialzo del 19,34% a 161,11 dollari. Sentiamo.
10: Risuona fra gli applausi dei dipendenti di SpaceX la tradizionale campanella che segna il debutto di ogni azione alla borsa americana. A pigiare il bottone è Elon Musk, che con la quotazione più grande della storia diventa il primo trilionario del pianeta, con un patrimonio personale schizzato da circa 700 a quasi 1100 miliardi, sulla base di una capitalizzazione di oltre 2000 miliardi.
11: I give SpaceX less than a 10% chance.
10: Avrei dato solo il 10% di possibilità a SpaceX di sopravvivere, ha detto Musk poco prima dell'avvio delle quotazioni, e ha ribadito il sogno di portare l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre. Per ora gli investitori ci credono e danno fiducia a Musk e alla sua azienda, che oltre alle attività spaziali ingloba la divisione XAI sull'intelligenza artificiale. La valutazione si basa sulle aspettative e poco sui fondamentali per un'azienda che lo scorso anno ha registrato ricavi per 18,7 miliardi di dollari e una perdita netta di quasi 5 miliardi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: La cronaca: tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. A quanto si è appreso, due delle vittime sono italiane. I tre alpinisti sono precipitati mentre stavano salendo dalla parete nord. Per le operazioni di recupero è intervenuto il soccorso alpino valdostano. Caso Garlasco: Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semi-libertà. Tragedia della strada a Milano: un 18enne ha perso la vita, era su un monopattino come passeggero insieme a un amico, quando il mezzo si è scontrato con una vettura. Il monopattino non avrebbe rispettato la precedenza. Ferite lievi per il conducente, un 20enne, e per la ragazza che era alla guida della vettura. Servono più controlli, così dicono le associazioni dei consumatori, ma anche la tecnologia può venire in aiuto. Sentiamo allora Andrea Giaretta, vicepresidente di AssoSharing, al microfono di Alessandra Schepisi.
12: Purtroppo la strada è piena di comportamenti non regolari su tutte le tipologie di mezzo. Paradossalmente le aziende di sharing sono quelle che più si fanno carico di questo problema, dell'anticipare questo problema, per fare in modo tale che le regole vengano rispettate, e il rispetto delle regole garantisce la sicurezza. Per esempio, abbiamo sviluppato dei software che in certe fasce orarie nelle città dove avviene, diciamo, dove viene concordata questa tipologia di attività, tramite app riusciamo a verificare se l'utente ai riflessi e la sobrietà che serve per guidare un mezzo. Per quanto riguarda la guida in due, anche vengono fatte varie innovazioni, sono più hardware che software. Quello che abbiamo fatto è accorciare la pedana per renderla il più impraticabile possibile a due persone. Quindi le

0: aziende stanno investendo in un rinnovo di flotta continuo proprio per portare i migliori standard. Cioè, il tema, semmai, è se sono tutti monopattini in sharing o se altri non sono in sharing. Quindi bisognerebbe capire come fare in modo tale che l'ampia platea di questo tipo di mezzi siano al massimo della tecnologia attuale.
1: Addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea. È morto a 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa e vibrante di colori, dei paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra natale e alle piscine turchesi della California. E siamo in chiusura ai mondiali di calcio. Ieri sera si è giocata a Canada, Bosnia e Erzegovina. Sentiamo come è andata.
2: Doveva essere la nostra notte, è stato il primo pareggio di questo mondiale. 1-1 il risultato finale di Canada-Bosnia, il match che se le cose a Zenica a fine marzo fossero andate bene, sarebbe stato quello del debutto azzurro nel torneo. Partita veloce e divertente a Toronto, preceduta dalla cerimonia inaugurale bis dopo le emozioni dello stadio Azteca di Città del Messico. Il Canada ha fatto gioco e creato più occasioni. La Bosnia ha colpito con cinismo alla prima occasione, poi si è difesa quasi ad oltranza. I marcatori, al 21esimo il vantaggio bosniaco realizzato da Lukic con un colpo di testa, al 79esimo il pareggio realizzato dall'Arena appena entrato in campo quando il CT dei padroni di casa ha deciso piano piano di cambiare tutto l'attacco, negativa la prestazione dello juventino David. Canada, che nella ripresa ha anche colpito una traversa e che a pochi secondi dal fischio finale è andato ad un passo dalla vittoria ancora con l'Arena. È stato anche il giorno delle polemiche sui posti vuoti negli stadi, tema emerso guardando alcune immagini di Corea del Sud e Repubblica Ceca. La FIFA ha fatto sapere che i dati ufficiali sono rilevati sui passaggi ai tornelli d'ingresso e che dunque vanno considerati veritieri. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia. Vi lasciamo ora i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
7: Parenzo, i tuoi abiti saranno anche di sartoria napoletana, ma addosso a te sembri un testimone di Geova. Ma veramente, Parenzo, non ti sai vestire. A parte che tu hai detto te qualsiasi cosa ti puoi mettere, sarai sempre brutto, brutto, brutto. Più brutto di Golda Meir, guarda.
8: Continua il mio appello a tutti i criminali che girovagano per Roma. Per favore, rapinate Parenzo, fategli provare quello che prova la gente normale. Fateglielo provare, pestetelo, fategli quello che vi pare. Per favore, vi scongiuro, voglio leggerlo sul giornale, vi prego.
9: Beh amico mio, il clima nei tuoi confronti,
10: sì,
9: da parte,
10: non c'è nessun problema,
9: di una parte consistente, devo dire, di una parte consistente degli ascoltatori è esattamente questo. D'altra parte ci hai fatto quasi l'abitudine, diciamo la verità, ci hai fatto quasi l'abitudine,
10: no,
9: perché tu non sei mai dalla parte delle vittime.

0: vittime,
1: no, no,
0: delle
1: ma
0: rapine,
1: mai
0: degli
1: della
0: assalti.
1: Gente che telefona, la, mi rassicura il fatto che continuino ad arrivare messaggi di odio, di raccapriccio di, nei miei confronti, perché qualora il giorno in cui dovessero arrivare dei messaggi di encomio,
0: sì,
1: ed è questo, mi preoccuperebbe moltissimo, perché vorrebbe dire che ho accettato le regole di ingaggio di questo postribolo, cosa che non accadrà mai. Quindi se dovesse accadere, rinchiudetemi e buttate la chiave, come direbbe Salvini.
0: Allora, la filosofa cattolica, una tale Tami, Liliana Jessica Tami, ha detto: io non la conoscevo, ma ho ripescato, abbiamo ripescato dal web alcune affermazioni abbastanza incredibile, incredibile. Innanzitutto sono quelle: la pornografia altera il cervello, senti.
2: Perché ormai si sa che la pornografia altera l'equilibrio della dopamina cerebrale legato all'amore.
0: Questa è una cosa molto brigantiana, senti, la lotta al porno è essenziale contro le elite, senti, le elite.
2: La lotta contro al porno oggi è veramente essenziale per togliere soldi a questa elite mondiale di, scusatemi, bastardi, che lucrano sulla debolezza delle persone per poter ridistribuire il profitto in modo sensato. Quindi tornate a regalare fiori alle donne, tornate a essere persone serie, non fatevi cadere i pantaloni ogni settimana.
0: Questa anche è parenziana come affermazione, eh? Decisamente parenziana questa qua. Non fatevi cadere i pantaloni ogni settimana, tornate a essere persone serie, non andate a puttane, non spendete nel porno, eccetera, eccetera. La lussuria e la pornografia. Senti questa cosa qua, senti, senti.
2: Lussuria e pornografia vanno boicottate perché finanziano l'elite globale che governa il capitalismo.
0: Mamma. L'elite globale. Da, ma io, questa io, è guarda, d'accordo io... con te. Questa è d'accordo con te sulla lussuria e sulla pornografia. Magari tu non parli di elite. Magari tu non parli di no. elite globale. Questo
1: no,
0: d'accordo. Questo d'accordo, però dai. Senti quest'ultimo.
1: L'elite globale.
2: Perché veramente il mondo non può essere governato da questi oligarchi schifosi che lucrano sulla lussuria.
0: Paolo da Forlì, avanti tutta, Paolo da Forlì.
3: In un mondo perfetto avremmo adesso il ministro della giustizia che premia la signora Cinzia D'Alpino come la miglior donna del secolo.
0: Beh, adesso, amico mio, ne abbiamo parlato a lungo, però posso dirti una cosa: tu vorresti premiare la signora D'Alpino che ha ucciso l'extracomunitario egiziano che l'aveva rapinata, giusto? Giusto?
3: Ma come Matley, medaglia.
1: Io lo trovo di una brutalità. Di una brutalità.
0: Lo so,
3: ha fatto pulizia.
0: No, è molto grave. Ma che ti devo dire, non giudico. È grave che dice che ha spazzato via uno, che ci ha tolto dai coglioni uno. È la vita umana,
3: è fattuale.
0: Ma perché Parenzo dà la colpa a me di quello che dice questo? Scusa, non ho capito. Perché dai la colpa a me di quello che dice Paolo da Forlì?
3: Ma Parenzo è il Don Abbondio del 2020.
1: Don Abbondio un cazzo brutto imbecille.
3: Chi striscia non inciampa, diceva il mitico Grillo. Bruno Vespa del 2000, eccolo qua.
1: Ma,
3: il nuovo Bruno Vespa
1: mi stai offendendo, però. Ma mica mi stai offendendo.
0: Non ho capito perché te la pigli con me per quello che dice Paolo da Forlì.
1: Perché tu, in fondo al tuo cuore, questi istinti schifosi, questi istinti bassi e schifosi, li hai sostenuti.
3: Il nano ghiacciato, sì.
1: Tu li sostieni, questi istinti bassi e schifosi.
3: La signora D'Alpino ha fatto come Israele.
1: La signora D'Alpino è una criminale.
3: Ha ricevuto un problema. E si è vendicata troppo. Come Israele. Capisci?
0: Sei un volta gabbana
3: in questo caso.
0: Devo dire la verità. Il signor Paolo da Forlì ci ha messo sul piatto questa roba qui. Questa roba. Cioè, la reazione, chiaramente folle, spropositata,
3: folle.
0: Criminale. Della dottoressa D'Alpino appoggiata da molti ascoltatori è simile a quella che magari ha fatto Israele. Che dici, Parenzo, di questa provocazione?
3: Che dice il nano ghiacciato?
1: Allora, il nano nano, nano, vabbè, ma ghiacciato non ho capito perché, però. Vabbè,
0: che nano
3: perché
0: ghiacciato,
3: sei freddo,
0: un vecchio prodotto che non c'è più. Allora?
1: Sì. Cinzano. Va bene. Io penso che è uno schifoso, che è uno schifoso, paragonare un paese che si difende dal terrorismo rispetto
3: a un atto che
1: non
3: si è difesa da un terrorista.
1: È un gesto gratuito, gratuito.
3: E perché le bombe su Gaza per
1: non
3: anni
1: è
3: gratuito?
1: Beh. Quel signore
0: no,
1: non
0: però,
1: era
0: Paolo te lo sta mettendo in quel posto, però Paolo ti sta,
3: ma molto volentieri,
0: beh, adesso questo non so quali siano i tuoi gusti,
1: ecco,
0: Paolo,
1: vedi,
0: però
3: nel
0: non
3: senso,
0: lo so,
3: nel senso che
0: metaforico,
3: prima, però,
0: dici, metaforico.
3: Ma metaforicamente,
0: Michele da Trapani
4: pezzo di merda.
0: Sì, a chi ti rivolgi?
4: Schifo,
0: a chi ti rivolgi?
4: Ovviamente testo di cazzo.
0: Dimmi caro Michele, sono qui.
4: No, io ti volevo
0: raccontare
4: un sogno scioccante che ho fatto stanotte velocissimo. Erano praticamente le 21 e c'era Parenzo fuori con Golda per fargli fare la pisciata solita giornaliera.
0: Allora?
4: Al suo fianco chi c'era?
0: Chi c'era?
4: Il generale Vannacci che al guinzaglio portava te.
0: Ah, tu dici a passeggio c'era Cruciani al guinzaglio di Vannacci e Golda al guinzaglio di Parenzo,
4: e Golda, e tutti e due pisciati insieme
0: a Golda, ognuno fa
4: Golda.
0: Sì, d'accordo, va benissimo, ognuno fa, ha i suoi sogni. Io non sogno queste cose qua, amico mio. Io non sogno né Vannacci né Parenzo,
1: per questo.
0: Per cui vai tranquillo con i tuoi sogni, che non ce ne può fregare di
4: me. Che ha fatto Vannacci, ne parliamo con la Gruber nazionale.
0: Trionfato. Gennaro dall'Australia.
5: Ciao ragazzi, allora io sono venuto in Italia in vacanza.
0: Sì, da dove? Dall'Australia.
5: Un applauso dopo...
0: a Gennaro! Un applauso
5: grazie.
0: Famosa fuga dei cervelli o la fuga dei proletari in questo caso, nel tuo caso? Sei in Australia per quale minchia di motivo?
5: È un motivo lavorativi. 10 anni fa non c'era un cazzo al sud Italia di
0: la
5: lavoro.
0: La fuga
5: allora...
0: dei cervelli, oppure sei un proletario, oppure sei un operaio, sempre cervello è, per carità di Dio.
5: Sì.
0: Cioè, che cazzo fai nella vita?
5: Lì in Australia lavoro in un ospedale, ho trovato lavoro in un ospedale.
0: Molto bene,
5: dopo,
0: vedi?
5: Dopo che quando sono arrivato in Australia ho iniziato a fare i lavori, diciamo,
0: bene,
5: come
0: e,
5: tutti fanno nell'ospedale.
0: Che cosa ci vuoi raccontare adesso, Gennaro?
5: Voglio raccontare che dopo 10 anni sono venuto in vacanza in Italia di nuovo con la mia moglie giapponese.
0: Sì, benissimo.
5: E aspetta. Come prima tappa, la moglie voleva andare a Roma, voleva andare a Firenze, voleva andare a... Io ho detto no, prima tappa Predappio.
1: I giapponesi probabilmente apprezzano, perché forse il nonno della dorata mogliettina era alleato del Baffi, molto probabilmente. Sai, sui giapponesi
0: la cosa è molto semplice.
5: Il nonno era un kamikaze.
1: Non c'è dubbio.
0: È morto. Sì, immagino di sì.
5: Purtroppo sì.
0: Kamikaze, d'altra parte,
1: non posso dire che mi dispiace. No,
0: magari poteva essere un kamikaze.
1: Non posso dire che mi dispiace.
0: In testa,
1: alleato di uno schifoso alleato dei nazisti.
0: Ma sei già lì a Predappio?
5: Sono stato ieri a Predappio.
0: Sì, che hai
5: abbiamo
0: fatto?
5: Abbiamo messo la firma.
1: E pensa al cattivo gusto della moglie.
0: Hai pregato?
1: Pensa al cattivo gusto.
5: Mi sono molto emozionato a dire
0: la verità. Ma tu sei fascista, sei ammiratore del pelatone, immagino.
5: Sì, assolutamente.
0: Lo vedi? E uno viene dall'Australia e poi va a salutare il pelatone. Ma ragazzi, ma che c'è di strano? Ma uno potrà essere... Parenzo, ma scusami, uno potrà essere libero di andare a Predappio quando viene in Italia dall'Australia o no?
1: Potrà essere libero di essere
0: un ammiratore del pelatone?
1: No.
0: Cioè, tu ami la democrazia o la dittatura? Altra domanda che voglio fare a Gennaro. Gennaro, ami la democrazia o la dittatura?
5: No.
0: Gennaro, che sta parlando con la moglie giapponese?
5: Sì.
0: Che sta a fare? Chi c'è? La moglie giapponese? Che fa?
5: No.
0: Ami la democrazia o la dittatura?
5: La democrazia.
0: Ma la democrazia che c'è di strano? Però è anche ammiratore del
1: pelatore. Ma scusami, ma uno che ama la democrazia, ma scusami, mi fai capire semplicemente una cosa?
0: Sì.
1: Ma questo qui com'è che porta in vacanza la squinternata della moglie in
5: squinternata c'è tua moglie, penso.
1: Ma scusami, ma uno può proporre a una moglie di andare in vacanza a Predappio?
0: Vabbè, ho capito, sono andati a fare una puntatina a Predappio,
1: ma tu capisci però.
0: Si mangia pure bene da quelle parti, Raffaele da Milano.
1: Ma tu capisci.
0: Raffaele, dimmi.
6: Giù Giuseppe, devi andare a fare in culo, Giuseppe. Devi perché? Andare perché, a fare Raffaele? In culo.
0: Perché?
6: Perché ti sei offeso per la domanda sul tradimento a Vannacci.
0: No, non
6: ti
0: mi sono offeso, non me ne può fregare di meno. Al limite si offende Vannacci. L'ho trovato ridicolo.
6: Sì, l'ho trovato ridicolo. E le domande di Porro alla Meloni. Lei si sveglia alle 7 del mattino.
0: Ma scusa, perché devi fare un paragone?

0: ragazzi. Parenzo, adesso ti metto in collegamento con un signore che vive in autosufficienza in una baita di montagna nelle Alpi della Valsesia e si dichiara pleiadiano. Sai chi sono i pleiadiani?
1: No, in alcun modo non me ne sbatte niente.
0: Allora, i pleiadiani sono molto importanti. Molto, molto importanti, no, soprattutto per risolvere i conflitti mondiali.
1: Sono importanti per chi ha tanto tempo libero.
0: No, ma no. Allora, secondo te, se i conflitti mondiali non si sono ancora risolti nel mondo?
1: Io non penso mai ai pleiadiani. Fammi capire perché.
0: Perché?
1: Secondo
0: perché
1: te,
0: perché
1: come
0: non
1: mai
0: vuoi
1: Giuliano
0: risolvere...
1: Amato?
0: No,
1: come ma mai Giuliano Amato non pensa mai ai pleiadiani? Come mai Piantedosi non pensa mai ai pleiadiani?
0: Perché
1: come
0: non
1: mai
0: vuoi risolvere i conflitti
1: anche
0: mondiali?
1: Bonelli, ma anche Bonelli e Fratoianni. Come mai? Io ti sto citando persone diversissime tra di loro. Ti sto dicendo, come mai Pozzolo non pensa ai pleiadiani?
0: Non lo so,
1: e pensa soltanto a sparare. Come mai? E come mai anche Vannacci? Non penso che Vannacci ha mille difetti, Vannacci, ma non penso che pensi ai pleiadiani. Come mai alleanze Bonelli e Fratoianni non pensano ai pleiadiani? Come mai Landini, il dottor Landini della CGL non pensa ai pleiadiani? Come mai viceversa gli ospiti tuoi pensano ai pleiadiani? Vuoi una risposta?
0: Qual è?
1: Perché
0: qual
1: sono
0: è?
1: Dei mentecatti.
0: No,
1: dei mentecatti totali.
0: Tu dici con tanto
1: una quantità
0: tempo libero.
1: Di tempo libero imbarazzante.
0: Vabbè, allora tutto. Ti presento Vladimir Starseed, lo stellare. Buonasera, buonasera, buonasera, amico.
2: Buonasera a tutti. Pace e amore dalle Alpi.
0: Eccoci qui. Allora, lei ha 59 anni, sostiene di essere un pleiadiano. Che significa? Scusi, perché leggo qui da questa scheda che mi hanno compilato che lei da quando era bambino non si sentiva di appartenere a questo pianeta, guardava le stelle e sentiva un po' di nostalgia. Che vuol dire concretamente?
2: Esattamente questo, nel senso, quando ero bambino io guardavo gli adulti, li vedevo un po' strani, non mi sembravano molto armonici, compresi i miei genitori.
0: Tu guardavi i tuoi genitori, guardavi i tuoi genitori e pensavi che fossero strani?
2: Sì, mi sembravano, li guardavo con curiosità, ecco,
0: sì,
2: come
0: allora...
2: se fossero delle persone un po' estranee a me, gli volevo bene logicamente.
0: Sì.
2: E niente, avevo questa sensazione di non essere appartenente a questo pianeta. E quando guardavo le stelle invece mi veniva una specie di nostalgia che mi diceva che venivo da là. Ma questo da bambino,
0: Che vuol dire essere pleiadiano? Cioè, tu sei in contatto con qualche entità extraterrestre? Con chi sei in contatto concretamente? E tu poi che significa che ti senti pleiadiano? Cioè,
2: pleiadiani sono una popolazione molto numerosa che vive appunto sulle Pleiadi, che in realtà ha partecipato alla creazione della razza umana, quindi sono molto in contatto con i terrestri in realtà.
0: Sì.
2: E ci sono in comunicazione, ma fino a bambino. Da bambino vennero nella mia stanza quando ero piccolino, in due.
0: Fammi sentire che cosa succede con questi pleiadiani, che ruolo hanno nel mondo. Cioè, tu quando hai dei contatti con questi pleiadiani, come parli con questi pleiadiani? Cosa dici? A che servono nel mondo questi pleiadiani? Hanno una funzione positiva, una funzione negativa? Che fanno?
2: Come no? Molto, molto positiva. Loro sono praticamente dei... come si può dire, dei creatori di razze. La razza umana è stata creata da loro e da altre razze, quindi noi siamo come terrestri un esperimento di queste razze aliene abbastanza elevate.
0: Ma quando tu sei andato su, leggo qui che sei andato in un'astronave enorme di 11 km di diametro addirittura.
2: Ma questa astronave è gigantesca, quindi ci sono degli ambienti veramente grandi, tipo dei saloni enormi, molto sempre bianchi, con tecnologia molto avanzata, con persone che fanno mille cose, mille mansioni, ma anche di razze non terrestri, non umane, quindi
0: tu sei a metà tra essere umano e pleiadiano, non ho capito, sei interamente pleiadiano?
2: No, sono un pleiadiano che però si è incarnato in un corpo umano, più che altro per dare queste informazioni alla gente, quindi informazioni di luce, di amore, di fratellanza.
0: Beh, questo è interessante, vedi Davide, cioè lui è un pleiadiano che si è incarnato in un essere umano. Questo è molto interessante. Ma quanti ce ne sono di questi pleiadiani che si sono incarnati in esseri umani? Per esempio il dottor Mentana, secondo te?
2: Quando sei un pleiadiano lo sai, insomma, lo senti, non è che... anche se ci sono persone che sono addormentate, diciamo. Io, infatti, con le mie parole, quello che dico, vado poi a risvegliare un po' le persone, diciamo.
0: Capito, Davide? Cioè, c'è qualcuno che non sa di essere pleiadiano.
1: Ma non mi fa risvegliare, mi fa solo incazzare a me a sentire queste cose.
0: No, io ho detto prima che il dottor Mentana, forse eredista, il dottor Mentana potrebbe essere, potrebbe
1: non
0: incarnarsi in un pleiadiano.
1: No, potrebbe niente, zero.
0: Ma perché?
1: Zero
0: potrebbe essere un pleiadiano e non lo sa. Potrebbe

0: essere un pleiadiano e non lo sa.
1: Il direttore non è assolutamente un pleiadiano, assolutamente.
0: Ma non è una funzione negativa, però. Chi gestisce invece il mondo oggi, no? Cioè, e che cos'è? Cioè, questo è il punto fondamentale. Sono umani? Sono umani oppure quelli che i potenti del mondo?
2: Chi sta dietro ai potenti del mondo sicuramente non sono umani, sono entità extraterrestri che gestiscono l'umanità, ma da migliaia di anni. Loro sono semplicemente dei burattini, non è, sono degli attori. Non è che decidono loro.
0: Tu stai dicendo che Trump, Putin, che ne so, la Meloni, Macron, il cancelliere tedesco Merkel non sono umani.
2: No, loro sono umani, ma chi li gestisce non sono esseri umani.
0: Cioè, io voglio capire una cosa, Putin, Netanyahu.
1: Ma lei tutto il giorno che cosa fa? Scusi, tutto il giorno, la sua giornata tipo qual è tutto il giorno? Perché, giusto per capire, perché sennò questo spiega molte cose. Cosa fa lei la mattina, il pomeriggio, la sera? 24 ore è tanta roba. Effettivamente è tanto tempo.
2: Allora, per prima cosa dipingo, sono un pittore, quindi faccio quadri e
0: dipinge.
1: Che cazzo è Caravaggio?
2: E poi
1: chi
2: aiuto molte persone, aiuto molte persone.
0: Ma sì, ma che te ne importa a te se dipinge?
1: Cosa vive? Che cosa? Ma no, perché
0: come fa a campare? Come fa a campare? Questa è la domanda.
1: Ma non solo 24 ore, sono lunghe.
2: Faccio,
1: 24 ore.
2: Appunto, faccio arte, dipingo e poi aiuto le persone con l'ipnosi regressiva e con il Reiki a distanza. Questo è
0: questo è importante.
1: Dipingere tutti i giorni, lei capisce?
0: No, però fa l'ipnosi regressiva, l'ipnosi regressiva. Attraverso questa ipnosi regressiva che tu pratichi da un sacco di anni, hai salvato delle persone.
2: Beh, io ho migliorato la vita di parecchio, sì. Parecchie persone.
0: Tipo,
2: sì,
0: fammi
2: sì,
0: un esempio.
2: Assolutamente. Ma c'era una signora che praticamente aveva dei grandi problemi di obesità.
0: Sì.
2: E era veramente problematica, dei problemi alla tiroide.
0: Sì.
2: E praticamente con l'ipnosi regressiva ha parlato con quello che viene chiamato il suo angelo custode.
0: Sì.
2: E il suo angelo custode le disse che erano le medicine che prendeva per la tiroide che le stavano facendo male.
0: Addirittura.
2: Quindi lei si è fidata di questa cosa, ha smesso di prendere queste medicine.
0: Cioè,
2: che evidentemente non erano quelle.
0: Si è affidata attraverso l'ipnosi regressiva all'angelo custode e ha smesso di prendere i farmaci.
2: Quei farmaci là, non tutti i farmaci, quei farmaci che l'angelo gli ha detto di non prendere, che erano quelli per la tiroide. E dopo 3 mesi praticamente gli effetti negativi sono scomparsi.
0: Sì.
2: E quindi lei è stata bene.
0: E che aveva? Quindi, che pericoli stava correndo?
2: Problemi di gotta, problemi di insomma pesanti a livello fisico.
1: No, di una gravità inaudita queste cose che state diffondendo.
0: Certo,
2: ma è così che è andata. Poi lei è andata a fare gli esami dal dottore che la curava e il dottore le disse: ah, vedi, finalmente i farmaci stanno funzionando. E lei gli disse: ma veramente ho smesso di prenderli 3 mesi fa. Quindi io
0: tu dici
2: riferisco
0: che
2: quello
0: che
2: è successo.
0: Non è un bel messaggio, Davide. Attraverso l'ipnosi regressiva
1: no,
0: custodi ha smesso di prendere i farmaci per la tiroide. La persona
1: è gravissimo.
0: Obesa. È gravissimo.
1: Non c'è nessun angelo custode, ci sono solo i medici. Solo i medici possono. Non ci sono angeli custodi, non ci sono pleiadiani, non ci sono rettiliani, non ci sono minchiate. Pericolosissimo, ci sono solo farmaci.
0: Ho capito, ma se lui ti sta. Ma se lui ti sta dicendo che
1: è un fanfarone.
0: Ma no, ma è vero.
1: Zanzara,
0: attraverso
1: perché è un fanfarone se non fosse un fanfarone se lui non lo vedi da nessuna parte, lo vedi ad Elisir, lo vedi a Medicina 33, no, come mai? Perché è un povero fanfarone idiota chiamato da te.
0: Ma scusami, attraverso, ma se lui è esperto
1: tutto
0: di ipnosi regressiva,
1: lui è esperto del buco del culo, lui è esperto del nulla del nulla. Se fosse qualsiasi non sarebbe qua.
0: Ma non è vero, quale altre persone gli aiuta?
2: C'era una persona che aveva la cataratta agli occhi e che non sapeva proprio come guarire, le aveva provate tutte, tutti i medici, alla fine gli avevano proposto di andare da me e praticamente facendo l'ipnosi abbiamo visto che lui era stato un soldato delle SS nell'ultima guerra mondiale.
0: Un soldato delle SS?
1: No, un soldato delle SS.
0: Cioè lui attraverso l'ipnosi in una vita precedente era stato un soldato delle SS, dunque?
2: E praticamente in quella vita aveva fatto di tutto e di più, era stato alla fine catturato dai partigiani polacchi e prima di ucciderlo gli avevano bruciato gli occhi con un coltello incandescente. Questa cosa...
0: Sì.
2: Praticamente si era, come si
1: ma
2: può dire, ripresentata nella vita attuale attraverso la cataratta.
0: Ah, tu dici, praticamente era la colpa del passato per essere stato un soldato delle SS, questa cosa della cataratta.
2: Bravo, bravo.
0: E dunque lui che ha fatto? Ha chiesto perdono?
2: Ha chiesto perdono, certo, ha chiesto perdono a tutti quelli che aveva massacrato, a tutto quello che aveva combinato
0: e che è successo?
2: E la cosa è andata a guarire.
0: Cioè la cataratta, la cataratta è guarita perché lui ha chiesto perdono per la sua vita precedente come soldato dell'SS. Beh, questa è tanta roba però. Davide, questo è un fatto però. Cioè questo signore chiede perdono per la sua vita precedente da soldato dell'SS.
3: Ma non
0: ha un problema alla cataratta. Ha un problema alla cataratta e guarisce dalla cataratta.
3: Ma no.
0: Questa è la realtà. Ma
1: il parere dello stellare vale quanto il parere dello di quello che lavora nelle stalle.
0: Comunque sono facili questi qua. Questo signore è un pleiadiano, va a fare dei viaggi stellari ogni tanto. È entrato pure in una grande astronave bianca che è praticamente lunga decine di chilometri.
1: Io sono entrato nella grande famiglia di Cairo invece. Lui è entrato nell'astronave, io nella grande famiglia della Cairo Communication.
0: Vabbè, ma questo che c'entra però? Scusa, sono due cose diverse. Ma se lui parla con i pleiadiani e tu parli con Cairo, mica è colpa sua.
1: Quello non è reale. I pleiadiani non sono reali. Il dottor Urbano Cairo è realissimo.
0: Magari i grandi capi, i proprietari delle televisioni, Starseed, secondo te sono buoni o sono cattivi in generale? I grandi padroni, diciamo, delle televisioni.
1: Buonissimi, buonissimi.
2: L'informazione,
0: l'informazione
2: è abbastanza manipolata dall'ombra. Dov'è
0: manipolato dall'ombra? Dunque, si può dire che il dottor Cairo, padrone della 7, è manipolato un po' dall'ombra.
1: Ma come si permette?
0: La grande informazione tradizionale, quella mainstream, è manipolata da forze oscure, o sbaglio?
2: Beh, diciamo, serve a programmare la mente delle persone. Infatti, si chiamano programmi.
1: Non serve a programmare niente, serve a fare
0: si chiamano programmi. Vedi, è interessante. Si chiamano programmi televisivi per programmare la testa delle persone.
1: Si chiamano programmi televisivi che si fanno in televisione.
0: Cioè, sono dei burattini praticamente. Questo è il punto, cioè anche i programmi televisivi fanno parte della grande, del grande gioco dei burattini, cioè di chi vuole governare il mondo.
2: Certo.
0: Vladimir Starseed, pleiadiano, grazie, a presto, arrivederci.
2: Un bacio a tutti.
0: Ciao.
4: Cioè io stamattina ero in ufficio, guardavo i miei colleghi e tra me e me pensavo: ma questi come cazzo fanno a non ascoltare mai la Zanzara? Se io perdo un giorno divento matto, matto! Chissà che droghe assumono in alternativa.
5: Cruciani, due punti. Ma c'è una bella differenza tra la cornacchia che difende i suoi pulcini e Parenzo che accompagna i suoi figli a scuola. A questo punto, Cruciani, facciamo un sondaggio. Chi preferite, la cornacchia o quel corvo maledetto? Votate, gente, votate.
0: Beh, ragazzi, dai, non scherziamo. Non scherziamo con queste cose qua. Sempre prima gli esseri umani, dopo gli animali. Sempre prima gli esseri umani, dopo gli animali. Questo è il mio mantra. Sempre prima gli esseri umani, tranne alcuni rarissimi casi. Tranne alcuni rarissimi casi, ecco, che ne so, il dottor Hitler, per esempio, David, no? Se tu dovessi salvare un ipotetico dottor Hitler e accanto una cornacchia qualsiasi, credo salvo che tu cornacchia. Salveresti la cornacchia. Tranne rarissimi casi, oppure che ne so, un pedofilo reiterato, un pedofilo e una cornacchia, chiaramente butti dalla rupe un pedofilo. Ma persino un assassino, magari salveresti l'assassino piuttosto che la cornacchia, non lo so. Ripeto, tranne rarissimi casi, rarissimi casi.
1: No, Hitler cornacchia, cornacchia tutta la vita. Pedofilo cornacchia, cornacchia tutta la vita.
0: Dopo si discute. Che ne so, un assassino brutale che ha ammazzato una bambina, per esempio, è una cornacchia. Che cazzo butti dalla rupe se dovessi scegliere?
1: Ma che razza di esempio?
0: Questi sono gli esempi della Zanzara. La classica discussione zanzaresca. Chi butti? Forse butto l'assassino, forse butto l'assassino e salvo, ma non per animalismo, certo, non per animalismo, cioè di fronte al male incarnato, certificato.
1: Per efferatezza dell'atto,
0: ecco,
1: per brutalità
0: l'atto
1: dell'atto.
0: Efferato, uno protagonista di un atto efferato, oppure un criminale assodato e una cornacchia, forse salvo la cornacchia a quel punto, ma non per animalismo, non me ne frega un cazzo della cornacchia e dei suoi piccoli. ci si è messo a discutere nei giorni scorsi dei suoi piccoli. Ma alla mia sinistra abbiamo un signore che è un 21enne di Firenze, che sui social si fa chiamare Il Pellegrino. Buonasera.
3: Buonasera, buonasera.
0: Dottore, lei che cos'è? Di origine dove? Somala?
3: Sono di origine etiope.
0: Di origine etiope. Parenzo direbbe grazie di essere in Italia, ma lui in realtà è
3: io sono italiano,
0: è italiano dalla nascita,
3: cittadino italiano.
0: Pur essendo scuro di carnagione. Sì, sì. Lei non è vannacciano, per esempio. Non è con Vannacci. Lei.
3: No, no.
0: Lei odia Vannacci, per esempio. È un... No,
3: le piace... che odio Vannacci, però ci vorrebbe un po' di disciplina qui in Italia.

0: Lo vedi,
1: ci vorrebbe un po' di
0: un po'
1: disciplina,
0: di destra,
1: sì.
0: Un po' di, lei più
1: Sì,
0: a destra
1: un pochino di diritto ci vorrebbe qui in Italia, guarda.
0: Lo vedi.
1: E tutti questi comunisti, tutti questi,
0: questa è tanta roba.
1: Tutte queste persone che vogliono la libertà,
0: cioè, tu sei...
1: sì, da una parte a un'altra entrano in Italia. Entrano in Italia,
0: cioè,
1: fanno quello che cazzo che gli pare.
0: Sugli immigrati clandestini ci vuole la linea
1: sugli
0: dura.
1: Gli immigrati clandestini dovrebbero stare in carcere e poi prendere la chiave, chiuderli e lanciare il e lanciare la chiave.
0: Beh, amico mio, questo è un etiope di carnagione scura che tu diresti grazie di essere in Italia, ma è italiano,
2: sì, sì,
0: che ti sta, che ti sta spiegando in maniera chiara che non è che, come dire, no, tu ti senti italiano a tutti gli effetti.
2: Sì, io mi sento italiano. Una volta questo è l'etiope.
0: Sì,
2: ma guarda, gli immigrati che sono nel nostro
0: sono molto
2: paese,
0: più duri sull'immigrazione clandestina, perché non vogliono rotture dei coglioni. Perché sennò altrimenti quelli che vengono qui fanno fare una figura di merda alle persone che sono integrate.
2: Sono più esclusivisti rispetto agli altri. Non è che mi sono preso il compagno etiope, vuol dire che sono esclusivi.
0: Non gli dire
2: vuol
0: compagno, dire ma, ma quale compagno? Quelli stanno su cazzi comunisti, quale compagno? Non è nessun compagno. Questo ha detto bene che non sopporta i comunisti.
2: È un modo di dire. Ma è un modo di dire il compagno etiope. Io chiamo tutti i compagni, anche in redazione. Ciao compagno, compagna, cara compagna,
1: Prezzo,
2: cara
1: Prezzo,
2: compagna,
1: guarda,
2: i radicali.
1: Se te mi stai accanto, tanto compagno non sei, guarda.
0: Ah sì, ti sta su coglioni.
1: Cioè, guarda, già è partito.
0: Quello che dice Davide ti sta un po'
1: sì, già allora, parte di
0: io
1: cazzo.
0: Perché ho chiamato il signor Pellegrino? Perché questo signore che è un 21enne,
2: buona domanda, perché?
0: Sì, esatto, è praticamente ha superato già i 15 giorni di ritenzione del seme.
1: Ritenzione del seme.
0: Cioè tu stai ritenendo il seme.
1: Sì, sto ritenendo la mia energia, il seme.
0: Ma perché lo stai facendo? Scusa,
1: lo
0: spiegami,
1: sto facendo perché allora io ho avuto
0: quanti giorni? Vuoi arrivare a quanti giorni?
1: Io voglio arrivare a 180 giorni e poi
0: cioè 180 giorni senza mai eiaculare.
1: Senza mai eiaculare.
0: Una delle mie parole preferite, devo dire la verità, è eiaculazio.
1: L'eiaculato.
0: No, è bellissima. Calma, amico mio Pellegrino. Cioè, l'eiaculato, per esempio, è una grande parola, l'eiaculato, perché non è volgare. L'eiaculato è una parola tecnica, quasi medica. Comunque, vabbè, perché vuoi arrivare a 180 giorni? Che ti è successo?
1: Allora,
0: che è successo? Che te... Dimmi.
1: Di norma sarebbe non solamente 180 giorni, ma voglio che questo sia una mia abitudine.
0: Cioè,
1: capito?
0: Cioè?
1: Finché non trovo la mia ragazza, la mia partner, e oltre è anche uno stile di vita dove te comunque non gratifichi te stesso, ma investi le tue energie in qualcosa di più grande.
0: Cioè, spiegami una cosa, tu hai avuto dei problemi prima, cioè
1: sì,
0: ti masturbavi a dei livelli...
1: Sì, sì. Cioè, non è che mi masturbavo a dei livelli, però comunque tutti i giorni, prima di andare... a letto dovevo guardare un porno, capito?
0: Dunque eri praticamente quasi, quasi dipendente dai
1: porno. Sì, dipendente da porno che al giorno d'oggi i ragazzi normalizzano.
0: Normalizzano. Beh, ho capito, però non è che sono, cioè, essere dipendenti da un porno, che vuol dire? Te ne guardavi uno al giorno, cioè tu eri completamente
1: uno al giorno, due al giorno,
3: Parenzo?
1: Capito?
0: E secondo te guardare... che, e
2: no,
0: secondo te
2: Parenzo
0: che
2: niente,
0: cioè, scusami
2: zero.
0: Un attimo,
1: sì.
0: Secondo te questo tuo, diciamo, questa tua disciplina, questo tuo essere così disciplinato, a che cosa dovrebbe portare in teoria?
1: Questo dovrebbe portare sia a essere una persona più sicura e comunque con meno problemi, cioè perché quando fai l'atto pratico dell'eiaculazione, cioè di masturbarsi tutti i giorni, alla fine sei una persona di bassa frequenza, capito? Di bassa frequenza vuol dire che sei una persona spenta, che non ha voglia di relazionarsi e di approcciare con altre persone. Perché se ti guardi porno, distorce la realtà, la realtà di quello che sta di fuori.
0: Ma fisicamente, capito? Secondo te ti potrebbe fare,
1: anche
0: ti potrebbe fare del bene?
1: Fisicamente no. Cioè,
0: no, fisicamente dico non eiaculare.
1: Non eiaculare sì, perché comunque sei più lucido. Cioè te stai non sopprimendo, stai comunque... elaborando il tuo sé interiore.
0: Ma non ho capito molto bene, Davide, che ne pensi di questa cosa qua, di un signore che sta provando a fare 180 giorni di ritenzione del seme, il dottor Pellegrino etiope, l'etiope Pellegrino, anche un po' di destra, anti-immigrati clandestini. Dimmi.
2: Io penso che se tu non chiami il 118 non aiuti questa persona che tu giustamente chiami, perché devi alimentare con della benzina il circo equestre.
0: Sì.
2: E quindi se non chiami il 118 sei complice del delirio di questo poveretto. Io
0: no, perché
2: di
0: delirio? Lui
2: polizia.
0: Sta dicendo il porno è facile,
2: è un
0: di facile accesso.
1: Sì, il porno è facile
0: bisogna
1: accesso.
0: Bisogna rinunciare
1: ormai
0: al porno.
1: Sì, bisogna rinunciare al porno.
0: Cioè tu lo aboliresti
1: perché,
0: il porno?
1: Sì, io abolirei il porno.
0: Chiuderei
1: il porno perché che sta rovinando
0: OnlyFans,
1: OnlyFans, i porno e più sulle relazioni reali. cioè sulle relazioni reali, invece di...

0: di rinchiudersi in una cazzo di stanza e guardare e masturbarsi su uno schermo come fa Parenzo.
1: No, Parenzo veramente dice di non farlo, in realtà dice di non farlo. Allora, alla mia destra,
2: io non dico niente di tutto questo, io me ne non è che parlo di questi
1: alla mia destra c'è Luca Borromeo, buonasera.
3: Buonasera.
1: Che è di un'altra generazione completamente, certo, perché ormai hai quasi 50 anni praticamente.
3: Quasi, sì,
1: recentemente ha anche vinto un premio per una cosa che non si può dire nemmeno, come migliore DP dell'anno, cioè, DP dell'anno, cioè, poi te lo dico, poi te lo dico. Che sappiamo,
2: DP,
1: ecco,
2: David Parenzo.
1: No, non è David Parenzo, però
3: sì, può essere anche questo. Non è
1: escort gay, onlyfanser, porno attore, gigolo, scrittore, qualsiasi cosa, cioè passi il tempo, passi il tempo sostanzialmente ad eiaculare.
3: Eiaculare
2: l'hai presentato come scherzo?
3: Sì, sì, a eiaculare oppure a pensare a come fare eiaculare gli altri.
1: Cioè, questa è la tua occupazione principale.
3: Al momento sì, questa è la mia unica
2: occupazione.
1: Rispondere al pellegrino?
2: Mi permetta, la mattina non mi sveglio pensando a come fare eiaculare gli altri.
3: Ma fai un lavoro diverso dal mio, David.
2: Anche le persone che io la mattina mi sveglio alle 6:30. Ora la scuola per ora è finita, ma io devo portare entro le ore 7:45 i bambini al campo scuola. La scuola è finita. Perché devi andare al campo scuola? No, il campo scuola perché? Perché così stanno tutto il giorno all'aria aperta e giocano, fanno nuoto, calcio, rugby fino alle 5 di pomeriggio. Io vado al lavoro, poi vado a riprenderli perché hanno fatto il campo scuola.
1: Ma l'hai già detto questa cosa?
2: E poi al pomeriggio hanno il teatro.
1: L'hai già detto?
2: Hanno il teatro il venerdì e il sabato. Molto... teatro.
1: Non pensa,
2: io non ho molto impegnativa. Quindi lei capisce che io non ho tempo di pensare di fare eiaculare poi gli altri. Ma perché gli altri? Poi, tra l'altro,
1: perché lui
3: perché è il mio lavoro,
1: produce il porno.
2: Ma io
1: produce
2: il porno. Dunque, di quello
1: che pensi di questa follia?
3: Dunque, io vorrei dire al nostro
1: Pellegrino,
3: visto che appunto sei di destra, dichiari di essere di destra, il nostro ex colono, perché sai, il tuo paese è stato colonia italiana dal 36
0: 41. Non è che sono proprio di destra, però
3: no,
0: comunque,
3: comunque lo dico con ironia.
0: Certo.
3: Beh, sinceramente quelle che tu proponi sono delle teorie complottiste, cioè come dire che la terra è piatta.
1: No, in che senso?
3: Perché ci sono delle fior di teorie scientifiche che sostengono che comunque l'eiaculazione frequente, magari anche quotidiana, aiuta a prevenire tutta una serie di malattie per chi è in età avanzata e comunque favorisce tutta una serie di processi biologici.
1: No, ma soprattutto c'è la famosa teoria che bisogna eiaculare una volta al mese almeno per ridurre la possibilità di prendere il cancro alla prostata.
3: Certo, infatti,
1: questa
3: quindi,
1: è la realtà.
3: Quindi volente,
1: non eiaculare
3: quindi,
1: fa bene, tu
3: quindi
1: dici.
3: Volente o nolente.
0: Dico che non eiaculare fa bene... perché comunque hai una certa presenza che non
3: hanno
0: gli altri.
3: Vabbè, ma adesso parli così perché non è la ragazza. Quando avrai la ragazza e lei ti chiederà di eiaculare anche più di una volta al giorno, poi vedrai. Poi vedremo se tu potrai mantenere fede al tuo proposito. Chiaramente adesso tu parli come se fossi, cioè questo è un discorso, io lo dico per te, sei giovane. Cioè a me sembra un po' un discorso che posso capire per un incel, cioè involuntary celibate, ma tu che sei giovane, sei anche un bel ragazzo, avrai sicuramente la fila di
1: ma
3: donne,
1: se non vuole eiaculare,
3: forse
1: lascio,
3: anche
1: lascio,
3: di uomini
1: lascio.
3: Cioè, voglio dire, non vedo per quale motivo dovresti rinunciare.
1: Scusa,
3: a vivere una tu rinunci a vivere una parte di te stesso, non stai rinunciando,
0: non stai evitando
3: di sprecare delle
0: energie. Io non ho tempo di...
2: ma cosa vuol dire non hai
0: non
2: tempo?
0: Non ho tempo perché io in futuro voglio costruire qualcosa di stabile, capito?
2: Bello.
3: Ma
0: di
3: lo
0: stabile.
3: Puoi anche costruire,
0: cioè, non voglio essere come te che ogni giorno si deve andare a scopare una troia, capito?
1: Sì, che è abbastanza chiaro. Lui in realtà non fa questo, lui lo fa di mestiere.
0: Lo fa di mestiere, ma sono delle troie.
1: Ma chi fa delle troie? Quelle che fanno i porno?
0: Sì.
1: Sai perché? Che vuol dire che sono delle troie? Scusa,
0: perché
1: non ho capito.
0: Alla fine è come un prostituito. Prostituiscono, capito?
3: Dillo.
0: Sì,
1: ma chi fa porno?
0: Te fai sesso per dei soldi.
3: Ma perché tu.
1: Ma ribellati, ti sta dicendo che fai un lavoro di merda.
3: Ma no, non sto facendo un lavoro di merda. Io posso anche dire che faccio la troia, lo dico che faccio la troia, l'ho detto altre volte. Il problema è quello, se tu mi dici cosa fai, faccio la troia. Però tu sei tu che dai una connotazione negativa al fatto di fare una troia, perché fare la troia può essere una cosa gratificante.
2: Bello.
3: Sia per chi lo fa,
1: sia
3: che per chi usufruisce dei servizi della troia.
1: Io ho sempre detto che bisogna rivalutare il significato della parola troia. L'ho detta in teatro a lungo, eccetera. La parola troia è una parola meravigliosa che le donne si autoattribuiscono. Spesso le stesse donne dicono: io sono una troia, assolutamente, ma in senso positivo. Moltissime donne che io conosco
3: a forziori razione.

0: Le troie adesso in Italia
1: che?
0: Possono.
1: Hai detto
0: a maggior ragione, scusatemi, allora? Stavo levando troppo. A maggior ragione che adesso in Italia le troie chiaramente pagano le tasse, sono riconosciuti.
2: Pagano le tasse per farsi scopare.
0: Sì,
1: no,
0: per farsi
1: le
0: scopare.
1: Puttane, le prostitute.
0: Pagano le tasse. Diciamo che la figura di troia, come dici tu, è stata, è stata inquadrata, diciamo, a livello proprio professionale.
1: Cioè, tu stai dicendo che tutte queste cose qua, per esempio, le OnlyFanser che sono strapagate o che guadagnano tanto. È una vergogna.
2: Sì, è una vergogna perché ci sono forze dell'ordine, ci sono medici, ci sono altri lavori che dovrebbe essere più importante perché salvano vite e oltre salvano vite, cioè levano il degrado dalla strada, dovrebbero essere più pagati che prendere uno stupido, cioè...
1: Dunque tu consideri la sua professione da eliminare, cioè quello che fa lui,
2: sì,
1: il
2: è
1: male,
2: da eliminare.
1: Il male.
2: È il male perché...
1: È una,
2: perché
1: tu sei
2: poi
1: una specie,
2: da...
1: scusami se te lo dico, sì. Sei una specie di briganti di colore, ecco, posso dire una cosa, una no Parenzo, cioè il signor Pellegrino mi sembra una briganti di colore.
3: È un brigante eritreo.
1: Abbiamo dato pure col Pellegrino. Grazie Pellegrino. Fermi tutti, italiani.
4: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
5: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
6: Così?
5: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella...
6: Zitto!
7: Perché mi ha fatto riflettere.
6: Ah...
7: Ed è per questo che sono tornato.
6: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
7: Credo di averti violentato.
6: No, non mi hai violentata.
8: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14:15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
10: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
11: Un bentornato a tutti gli ascoltatori di Radio Next. Questa sera dedichiamo la puntata ad una startup, in realtà sta diventando una scale-up importante, insomma, che è stata fondata da Fausto Pagliara, che è l'amministratore delegato, insieme ad altri soci. Buonasera Fausto.
12: Grazie, buonasera a tutti.
11: Fausto, stranamente la vostra startup utilizza che cosa? L'intelligenza artificiale, non lo direbbe nessuno di questi tempi.
12: Abbiamo voluto farlo anche noi.
11: Esatto. Qual è l'idea che sta dietro Yurang?
12: Trovare un'applicazione pratica a quello che è l'intelligenza artificiale, perché si usa oramai, si usa ampiamente.
11: La usano tutti e tutti quelli che la usano mica lo dicono. Però se hai notato...
12: Come quasi ci si dovesse vergognare, in realtà non è così.
11: Esatto, vabbè, ma lasciamola aleggiare questa cosa. Dicevi, quindi, voi avete pensato ad utilizzare l'intelligenza artificiale per qualcosa di importante per l'azienda.
12: Sì, siamo diventati bravi a scrivere in chat in maniera semplice, però sfruttare l'intelligenza artificiale all'interno delle aziende ancora questo è un problema enorme. Cioè, quindi c'è un divario enorme rispetto a quello che la tecnologia ti permette di fare rispetto a quello che effettivamente viene fatto oggi in azienda. Quindi da lì l'idea di creare uno strumento che ti potesse portare l'intelligenza artificiale in maniera facile all'interno dell'azienda e principalmente sul canale telefonico. Quindi
11: cosa fa esattamente? Quale servizio fornisce Yurang?
12: Quindi da quello più banale, che è rispondere al telefono per dare informazioni, customer service, a poi tutte le varie sfaccettature che poi possono diventare sempre più complesse. Tipo, non rispondo solo al telefono per dare informazioni, ma rispondo al telefono anche per fare delle azioni, come prendere un appuntamento oppure interfacciarmi con un CRM per prendere dati o scrivere dati.
11: Quindi voi fondamentalmente state dando accesso ad un tipo di servizio che fino a ieri tendenzialmente, se io dovevo aprire un call center, un customer service online, mi costava un'ira di Dio, anche alla piccola impresa, alla piccolissima impresa che ahimè soffre della mancanza di tempo per rispondere al telefono e quindi opportunità di vendita mancata, opportunità di gestione della lead mancata versus fare il proprio lavoro, cioè delivery del servizio che eroga, del prodotto che produce.
12: Sì, sì, esatto, sia in termini diciamo economici, quindi si avvicina tanto anche al libero professionista o all'attività commerciale anche piccola, un ristorante, un bar, un qualsiasi tipo di attività, e anche a quei centri più grossi tipo call center, non solo da un punto di vista economico ma anche proprio di competenze, perché poi dietro è vero che l'intelligenza artificiale ha abbassato drasticamente, ha abbattuto delle barriere sulla difficoltà di fare determinate cose, però farlo in maniera agentica, utilizzare l'intelligenza artificiale in maniera agentica oggi non è ancora così banale. Quindi il nostro obiettivo è stato rendere questo strumento accessibile a tutti, perché altrimenti diventa poi uno strumento bello, figo, però inutile.
11: Però non utilizzato. Senti, su quale LLM basate il vostro servizio?
12: Da questo punto di vista abbiamo fatto una scelta particolare. Mentre esistono altri competitor su questo campo, noi abbiamo voluto differenziarci proprio nell'offrire quasi o le migliori tecnologie a disposizione, quindi non solo basato su un unico LLM, ma uno è libero di scegliere quello che più gli piace, quello che più si adatta al suo caso o quello che semplicemente oggi va meglio.
11: Ma lo sceglie il tuo cliente o lo sceglie il cliente del tuo cliente? Cioè, lo sceglie il tuo cliente ristorante o io, utente che voglio prenotare un ristorante, scelgo un po' come vado su Perplexity, no? Su Perplexity posso dire, scegli tu Perplexity qual è quello che meglio risponde a questo prompt, oppure dico, no, io non voglio parlare con Grok, voglio parlare con Gemini.
12: No, lo sceglie il ristorante.
11: Ok.
12: Quindi il nostro cliente.
11: Ok. Poi un'intelligenza artificiale funziona se io riesco a dargli dati e informazioni. Sì. Sennò altrimenti che mi risponde? Sì, mi dice che il cavallo di Napoleone dipinto da Delacroix è bianco, ma poco mi interessa per una prenotazione di un tavolo. Come si danno le informazioni? Cioè il dataset, come si costruisce? Anche perché, scusami, nella maggior parte dei casi, gli interlocutori a cui tu parli sono quegli interlocutori che hanno dei dataset che sono parcellizzati, disordinati, disomogenei.
12: Allora, c'è da distinguere due tipologie di dati. Ci sono, diciamo, tutte quelle informazioni che sono, per così dire, statiche, e poi ci sono tutte quelle informazioni che sono dinamiche per la loro natura. Nel caso più semplice che abbiamo detto del ristorante, quelle statiche possono essere la tipologia di servizio che offro.
11: L'orario di apertura e di chiusura, se accettano il cane.
12: Esatto, tutte queste, oppure l'indirizzo o altre informazioni che tipicamente poi possono essere richieste al telefono. Quelle dinamiche è se io chiedo in quel momento un tavolo per le 8 di sera,
11: certo,
12: di sabato sera. Allora, in quel caso l'intelligenza artificiale deve sapere dove andarselo a prendere e come andarlo a prendere. Nel campo dell'AI questo è risolvibile, diciamo, con la function calling, e qui diciamo è il nostro lavoro, quello di offrire assistenza nella configurazione di un sistema che potrebbe sembrare complesso, e quello anche di poterselo fare in self service in maniera semplice, quindi collegarlo banalmente con due clic a un Google Calendar o magari con più di due clic a un CRM proprietario dove si prendono prenotazioni magari per un ristorante.
11: Senti, ma se io ti richiamo il ristorante 3 ore dopo perché, mamma mia, la mia collega Silvia viene anche lei a cena con noi, no? E voglio aggiungere una persona, la gente ovviamente l'intelligenza artificiale è in grado di gestire le variazioni oppure no? Oppure la cancellazione, siamo una in meno, aggiungiamo il cane, mi sono dimenticato di dire che Valeria è celiaca.
12: Assolutamente sì, diciamo che questo sistema è avvantaggiato dal fatto che è facile riconoscere la persona che sta chiamando, perché c'è un identificativo che è il numero di telefono.
11: Ma se ti chiamo da un altro numero di telefono?
12: Se mi chiami da un altro numero di telefono dipende da come l'hai istruito, cioè questo caso va previsto e va istruita l'AI a che cosa deve fare, cioè accetti la cancellazione di una prenotazione se ti chiamo un altro numero di telefono, se ti fa il nome di quella prenotazione? È una scelta, diciamo, di chi poi gestisce, in questo caso, l'attività commerciale.
11: Ok. Quali tipi di clienti si rivolgono, di clienti aziende, si rivolgono a voi oggi?
12: Abbiamo cercato di individuare una nicchia di mercato, perché, diciamo, la teoria dice, ok, partiamo da una nicchia. Però oggi difficile trovare un

0: La nicchia è molto molto variegato il mercato, quindi ci sono sia attività piccole, studi medici, diciamo nel wellness, c'è parecchia roba, ma anche nella parte ristorazione, e poi c'è anche qualche azienda un po' più strutturata, c'è anche qualche call center.
1: Ok, nell'immediato futuro, prossimi sviluppi della vostra società.
0: Prossimi sviluppi. In questi giorni stiamo sviluppando una parte di assistenza alla chiamata dove l'AI può passare l'umano, quindi
1: Sì.
0: può anche fare, diciamo, human to AI to human, e l'AI rimane in ascolto per dare suggerimenti, a posteriore fa
1: Questo
0: l'elaborazione della
1: interessa.
0: chiamata per migliorare e per fare da coach a chi era al telefono in quel momento.
1: Quindi controlla la telefonata per chi sta intraprendendo la carriera, per esempio, di esperto di customer service di secondo livello
0: Commerciale.
1: commerciale, e in quel caso, come dire, lo indirizza, gli fa un po' da coach per aiutarlo a gestire meglio la
0: Sì,
1: relazione.
0: sostanzialmente è come avesse sempre il suo team leader di fianco che lo
1: Chiaro.
0: ascolta e istantaneamente in tempo reale dice sempre la parola giusta, il modo giusto da fare, se si è perso qualcosa, l'atteggiamento che deve avere, l'intonazione, eccetera, e a fine chiamata li fa da coach e dice: ok, nella prossima devi migliorare queste cose.
1: Fausto, grazie mille per essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Era Fausto Pagliara, cofondatore e amministratore delegato di Yuranga ai microfoni di Radio Next. Ringrazio Valeria in regia per avermi dato assistenza in questa puntata. Ringrazio tutti voi per essere stati con noi in questo venerdì sera di tarda primavera. Non mi resta che augurarvi un buon weekend e salutarvi dandovi appuntamento alla prossima puntata. Ogni venerdì alle 20:45, dopo la zanzara di Giuseppe Cruciani, una nuova puntata di Radio Next e a seguire il podcast esteso. Un saluto da Pepe Moder.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Medio Oriente, il Pakistan annuncia ha raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti. Migranti dalla Spagna, il monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. SpaceX vola al debutto in borsa e Musk diventa il primo trilionario del pianeta. Mondiali di calcio, finisce in parità il match Canada-Bosnia-Erzegovina. Primo piano sempre le notizie dall'estero col Medio Oriente. Forse è arrivato il momento dell'accordo di pace. In serata il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che una volta finalizzata la bozza d'intesa con gli Stati Uniti sarà firmata a distanza, ma facciamo il punto su tutti gli ultimi sviluppi nel servizio.
2: La firma di un accordo con l'Iran è ancora possibile in questo fine settimana o al più tardi lunedì. Lo ha detto ieri sera ad Axios Donald Trump, qualificando come molto buono il posto in cui il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha definito mai così vicino l'accordo per porre fine alla guerra. Poco prima Teheran aveva smentito una firma già domenica a Ginevra e anche alcuni termini dell'intesa pubblicizzati da Washington. Trump, riferendo di avere chiesto chiarimenti pubblici a riguardo agli iraniani, ha detto di avere ricevuto da loro scuse in privato. Araghchi nel suo posto ha anche chiesto ai media di evitare speculazioni perché i dettagli verranno resi noti al momento opportuno. Stando ad un funzionario americano, la probabilità che venga firmato l'accordo nei prossimi giorni è alta, ma non al 100%. Netanyahu ha intanto ribadito che finché sarà il premier di Israele, l'Iran non avrà mai armi nucleari. Dal ministro della difesa israeliano Katz la notizia che Israele non si ritirerà dalle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Manterremo libertà d'azione per evitare che l'Iran ottenga l'atomica, l'avvertimento di Katz. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E dopo il gelo sceso tra Roma e Washington per la guerra in Iran e gli attacchi al pontefice, il presidente americano Trump e la premier Meloni si rivedranno al G7 di lunedì a Evian la prossima settimana. Dalla presidente degli Stati Uniti segnali non di pace, ma forse almeno di distensione nei confronti degli alleati europei. Servizio.
3: A pochi giorni dalla riunione dei leader del G7 a Evian, in Francia, Donald Trump è tornato a parlare con un media italiano. Ma se alla 7 stamattina aveva bollato l'Europa e il G7 come irrilevanti nella crisi iraniana, nel pomeriggio al Corriere della Sera ha usato toni più morbidi, affermando che sebbene gli alleati europei non siano stati d'aiuto prima, lo potranno essere in futuro. Si pensa sullo sminamento e la riapertura di Hormuz. Trump non è sceso nei dettagli, forse lo farà a Evian, dove si parlerà anche di Ucraina e sicurezza europea. Cosa